0: almeno 3 mesi, credo, se si rispettano i tempi, per emettere una sentenza. Quindi immagina se lo scenario, e io concordo, è quello che dici tu del voto semi-anticipato di aprile, ma si rischierebbe di arrivare in un clima in cui magari c'è una legge che viene bocciata subito dopo essere stata sperimentata. C'è uno scenario devastante per il nostro
1: Io
0: paese.
1: sono convinto che la Meloni abbia interesse, la parte più pensante e cogitativa della maggioranza abbia interesse ad andare a votare con l'attuale legge e stia facendo quello che sta facendo per arrivare ad avere una sconfessione di questo progetto di legge che non può reggere. Quindi, siccome loro hanno interesse, la Meloni ha interesse ad andare al voto subito, così come peraltro la Schlein, cioè sono le due donne che hanno interesse ad avere una legge attuale, cioè una legge senza preferenze, e ad andare il più presto possibile alle urne per mantenere esattamente la situazione fotocopia di quella che c'è ora. Questo mi sembra che sia l'interesse politico, e dunque mi sembra che, siccome sono due persone di esperienza e di intelligenza, seguiranno il loro interesse e la loro necessità di questo momento. Io scommetto su elezioni anticipate ad aprile, caro Luca.
0: Altro elemento decisivo che abbiamo sul tavolo è il ruolo di Vannacci. Ieri sono uscite le prime simulazioni fatte da YouTrend che dicono come sarebbero le maggioranze, e c'è una sorpresa che per noi veramente qui non è una sorpresa, perché Giuliano e io l'abbiamo detto più volte: senza Vannacci è matematica la vittoria del centro-sinistra con entrambe le leggi. Quindi, che vuol dire?
1: Anche questo, bisogna vedere se Vannacci sarà in coalizione. Se Vannacci sarà in coalizione, secondo me non arriverà alle percentuali. Io non credo alle percentuali che vengono attribuite in questo momento dai sondaggi a Vannacci. Non ho mai creduto ai sondaggi, ho fatto bene perché negli ultimi sondaggi si sono sbagliati regolarmente su tutto, quindi consentimi di tenere un po' di ritrosia ad accettare immediatamente i risultati che vengono dai sondaggi. Io continuo a dire che Vannacci non toglie voti al centrodestra, ma ne aggiunge, cioè va a prendere tutti quegli estremisti che non avevano votato perché ritengono che anche questo governo sia poco, troppo poco di destra, e dubito che i centristi di Forza Italia e della parte di Noi Moderati non votino il centrodestra perché ci sia Vannacci. Alla fine si vota evidentemente per il meno peggio. Io credo che abbia letto con molta attenzione la Meloni l'intervista che abbiamo pubblicato ieri sul Centro. Con questa legge elettorale il pericolo al governo non viene da Vannacci, il pericolo viene dal Centro, che potrebbe staccarsi, e lo farebbe molto bene, dalle coalizioni ed essere l'ago della bilancia per la prossima legislatura, chiunque vinca.
0: 334 11 11 622, i vostri messaggi all'attimo fuggente.
1: E mentre voi mandate messaggi, noi ci fermiamo perché c'è il giornale radio delle 8,
0: Ma
1: però
0: di
1: lo ascoltiamo
0: nuovo,
1: insieme. Eh sì, e
0: giornale
1: subito dopo
0: lungo dell'ora tonda.
1: torniamo qui mentre
0: Giuliano
1: ci
0: Guida
1: prendiamo
0: Partners.
1: tutti un bel
0: Ascoltate
1: caffettone.
0: pazienti.
1: A fra
2: L'attimo
1: poco.
2: fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:06.
3: Giornale radio.
6: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
8: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
9: Buongiorno a tutti, caro Giuliano, probabilmente hai ragione. Probabilmente l'ultimo capitolo della saga Il gioielliere pistolero è stata tutta, diciamo, architettata o pensata per portar via o per accaparrarsi un po' di voti di tutti i cowboy pistolieri che ci sono in giro per l'Italia, convinti che sparare e possedere un'arma sia buona cosa. Però ti faccio una domanda, da libero professionista a libero professionista, e sto parlando di Nordio in questo caso, vale la pena passare per l'ennesima volta come lo scemo del villaggio? Cioè, questo signore Nordio si sta coprendo di ridicolo e l'ha fatto per l'ennesima volta. Io non so cosa sia peggio, nel senso, se passare per lo scemo o prendersi quei voti in più. E qui siamo proprio alla frutta. Davide D'Alecco, ciao.
10: Buongiorno, Marta da Monza. Ma nessuno ha fatto caso ieri alla frase che ha detto sottovoce Bocchino, che a loro non vogliono, cioè a loro non piace il Parlamento. L'ha detto, se tornate indietro, mentre borbottava, poi sempre questa scenetta, non mi ascoltate, non parlo, cioè fa parte del pacchetto della sua altissima ignoranza, veramente, e soprattutto chiave di lettura distorta, ma in una maniera allucinante, della realtà, oltre che delle leggi e della Costituzione. Ha detto proprio che, oltre a volere il capo, a legittimare il capo, che gli sta astratto il Parlamento. Veramente, se tornate indietro lo sentite, perché non gli avete dato peso l'altra sera, ieri sera.
11: Buongiorno Terese, ma io non capisco di questo. Ruggero, per carità, tutto l'informazione, sono mossi, ma hanno preso 17 anni, la cosa molto simile dei cinesi lì a Milano, no? Gli hanno rubato dei gratta e vinci, hanno inseguiti, l'hanno presi, ammazzati a forbiciate, hanno preso 17 anni. Ma io non ho visti quelli da Lega o i vannacciani in giro a protestare, eccetera. Quindi che cosa vuol dire? Che sei italiano va bene, sei cinese no. Che quelli hanno preso 17 anni, hanno fatto la stessa identica cosa, anzi forse meno, perché mentre hanno ammazzato uno solo, questo due, e ferito un altro. E poi una considerazione, ma quindi se mio figlio magari può fare una bravata, ruba un oggetto al supermercato, lo gonfiano di botte, lo ammazzano, non ha diritto al risarcimento. Questa è la norma che hanno partorito gli scienziati.
12: È chiaro che il caso del gioielliere diventa una discriminante politica e peserà molto alle prossime elezioni politiche.
1: E torniamo in onda. Le 8 e 17, Luca Telese, che sentite qui, sempre più squillante, e Giuliano Guidabardi. E oggi, Luca, bisogna stare attenti perché è venerdì 17.
0: E quindi?
1: Non si sa mai, meglio non rischiare niente di particolare in giornate come queste. Bisogna stare un po' attenti. Te lo dico così, in maniera che possa tutelarti.
0: Sono un po' apotropaico. Come tendi veramente a precipitare in una superstizione inspiegabile.
1: Perché tu sei un illuminista, quindi chiaramente ti farei passare anche il sale, e attraverserai quando passa un gatto nero. Non è importante, non è importante, lasciamolo.
0: Tradizionalista, messe nere, latino, culto di scismatico, di sacerdoti ultra-reazionari che si oppongono al legittimo pontefice. Bella la vita, bravo.
1: Allora, a parte questa, ma io ti chiedo, ma tu che sei nato senza Dio, che credo non sia neppure battezzato, perché ti occupi di questioni che riguardano la Chiesa Cattolica? visto
0: sono
1: che sei
0: mia.
1: Tecnicamente un figlio di Satana, hm? Come mai te ne vuoi occupare?
0: No,
1: sei sulla via della conversione. Immagino e spero che tu sia sulla via della conversione e stia abbandonando l'ateismo comunista di stampo maoista che ti anima. Poi c'era un'ascoltatrice che appena ti è venuta e ci dice che non siamo stati particolarmente attenti a quello che ieri avrebbe detto Italo Bocchino. Ora, io non è un genere che frequento, non sono un cultore dell'argomento, quindi sì, devo dire la verità, non sono stato particolarmente attento, però mi fa piacere vedere che lei lo ascolta con tanta dedizione e con tanta attenzione.
0: Ma che dice? E comunque, che dice?
1: Ha detto che non siamo stati attenti, che Bocchino ieri avrebbe detto che a lui dà fastidio il Parlamento. Io non l'ho ascoltato, ma se l'avessi ascoltato e se l'avessi così anche sentito, e così non ti dice la tua ascoltatrice così da Monza e una tua telespettatrice per l'attenzione,
0: sì,
1: oltre che
0: non
1: tua ascoltatrice.
0: Cioè, Bocchino ieri giocava un po' con i termini, diceva e non diceva, sosteneva, confermava, ma negava allo stesso tempo la.
1: Beh, intanto ascoltiamolo, perché ha detto una cosa geniale come al solito, cioè che con il voto segreto si vota in base agli interessi personali, che già è un'affermazione che va ai limiti dell'eversione, però ascoltiamolo dalla viva voce di questo lucido intellettuale che continuate a chiamare nelle vostre trasmissioni.
13: Ma col voto segreto nelle leggi elettorali i singoli spesso votano badando al proprio interesse personale più che alla linea del partito. Succede nel centrodestra, nel centrosinistra ed è sempre successo. Il dato oggettivo politico è che è stata approvata alla Camera una legge elettorale che non permetterà più quella palude che piace tanto alla sinistra. Governi tecnici, ribaltoni, tradimenti, governi di larghe intese. Questo non si potrà più fare. Sarà come per le città e per le regioni. Piace molto agli italiani. Cioè tu voti, chi prende un voto in più supera una certa soglia, prende il premio di maggioranza, c'è un Presidente del Consiglio indicato al Capo dello Stato, poi se il Capo dello Stato dice che non ha i requisiti civili, politici, morali per farlo, non lo nominerà ovviamente, però c'è un'indicazione che c'è già stata nella normativa.
0: Beh, l'interpretazione creativa della Costituzione.
13: C'è già stata nella normativa italiana, poi fa ridere, la Schlein dice la maggioranza con la Brodo, ma come? Oggi ha approvato la legge elettorale, altro che con la Brodo. Conte dice non vogliamo la gerarchia del capo. Nella Costituzione, Conte che è un professore universitario dovrebbe saperlo, c'è scritto che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, quindi la gerarchia del capo l'hanno scritta i costituenti antifascisti. Ci può stare anche in una legge elettorale.
1: Mi stupisce proprio, caro Luca, che ieri non gli abbiate fatto notare che la legge elettorale, quella approvata dalla Camera, che dovrebbe essere la stessa approvata dal Senato, ma questo lo vedremo, non impedisce nessuna misura i ribaltoni, perché funziona diversamente, perché le opinioni, ripeto, passino, però le castronerie in diretta dovreste perlomeno fermarle con un po' di competenza costituzionale e anche un po' di competenza sulle questioni elettorali. Vabbè, vi è sfuggita, pazienza, succede. Meno male che è arrivato un ascoltatore attento della politica italiana e un analista come pochi, come Pietro Senaldi, che salutiamo. Buongiorno Pietro e bentornato.
14: Buongiorno a voi e grazie.
1: Cominciamo a liberare subito il campo.
0: Questa destra eversiva.
1: Esatto.
0: Questa destra eversiva che sogna
14: il
0: ribaltamento. Perché vuole violare la Costituzione senza più neanche rispettare le prerogative. Se uno vuole violare la Costituzione può, come dire, provare una riforma. Ci avete provato, non ci siete riusciti, e allora adesso arrivano i modi surrettizi.
14: A cosa alludi, scusami?
0: All'indicazione del Premier inserita nella legge elettorale.
14: Ah, beh, ma questo spetterà alla Corte Costituzionale, puoi vedere se va bene o non va bene. Io sono a favore del premierato, ma questo indipendentemente da chi governi, però sono cose della Corte Costituzionale che non fa mai venire meno il suo contributo, quindi se poi verrà fuori una legge che ha dei profili di dubbia costituzionalità, la Corte Costituzionale lo rileverà. Io credo che sarebbe per la maggioranza un suicidio farsi bocciare la legge dalla Corte Costituzionale, e quindi cercheranno di fare un testo che possa passare, perché altrimenti è un suicidio.
1: Tu sei così persuaso che invece non sia un suicidio assistito, e cioè che in realtà l'interesse di questa maggioranza sia quella di non

0: sconfitta certa. Io credo però anche che il vanacismo non sia colpa della stampa, cioè se guardiamo tutta l'Europa occidentale e anche
1: questa ragione, Pietro.
2: E beh, tu devi difenderti, scusa, chiaro.
0: No, e anche l'Europa orientale, cioè i movimenti di estrema destra ci sono e in misura anche più consistente e significativa rispetto a quello che vale per ora Vannacci.
2: Senti, veniamo all'altro argomento, così poi discutiamo di tutti insieme. Tu del caso Roggero cosa pensi? Si è trattato di una legittima difesa?
0: Allora, guarda, io penso che sono contento di non essere stato il giudice. Penso che al posto di Roggero, se avessero messo una pistola in faccia a mia figlia, forse avrei reagito allo stesso modo. Non posso dimenticare di essere laureato in legge, sono gli unici studi che ho fatto. Tecnicamente quella non è una legittima difesa. E poi soprattutto lui si è molto difeso, secondo me non si è difeso bene. Lui doveva dire: ero talmente sconvolto che non è che se questi escono dalla porta recupero la mia serenità in un attimo. Questa è una tesi sostenibile, no? Quando uno ti violenta psicologicamente così, non è che quando cessa il pericolo tu in tre secondi ritorni in te stesso. Questo
2: mi pare, caro Pietro, che i giudici ne abbiano ampiamente tenuto conto, visto che per due omicidi è stato condannato a 17 anni e non a due ergastoli, come invece prevederebbe il codice penale, che tu ben ricordi. Gli hanno applicato tutte le attenuanti del caso e forse anche più di quelle che era possibile.
0: Ma secondo me, se lui avesse mostrato una pietà umana che per i morti, che chiaramente non dimentichiamo che sono due rapinatori, eccetera, ma sono anche due esseri umani, forse una pietà umana, anziché rivendicare fieramente quello che aveva fatto, lo avrebbe aiutato ad abbassare ancora di più la pena, perché il contegno processuale è molto considerato dai giudici.
2: Beh, insomma, trattato meglio di così, francamente, non so come si possa, 17 anni per due persone ammazzate e con quello a terra morente preso a calci in faccia. Comunque, torniamo all'argomento della salute della maggioranza. Non hai l'impressione che vogliano davvero andare a votare, che la Meloni voglia andare a votare il più presto possibile? Le converrebbe tenere lo status quo, approfitterebbe delle evidenti divisioni e incertezze delle opposizioni, le converrebbe andare ora o no?
0: Per molti profili le converrebbe andare ora, sicuramente, però è un bel tiro di dadi. Cioè, mi spiego,
1: ma non
0: io
1: può
0: vedo...
1: andare ora, ma Mattarella calcina Zedele e la rimanda indietro.
0: E ci vorrebbe una maggioranza alternativa, eh?
2: Esatto.
0: Io no. E ci vorrebbe una maggioranza alternativa. Non credo che Forza Italia darebbe i voti alla sinistra, perché significherebbe per Forza Italia suicidarsi, cioè tutta la volta che Forza Italia ha appoggiato dei governi tecnici ha perso voti. La Lega assolutamente non può approvare un governo tecnico, perché significherebbe trasferire tutti i suoi voti uno per uno a Vannacci, e quindi non so se ci sarebbero le condizioni per un governo,
2: certo, si andrebbe di sicuro a votare. Senti, ieri abbiamo pubblicato una, secondo me, molto interessante intervista al professor Dalimonte, che dice: con questo tipo di legge elettorale, se dovesse essere approvata anche dal Senato e passare nella sua formulazione attuale, lo stabilicum o melonellum, chiamalo come preferisci, quello che potrebbe succedere è che è più pericoloso per la maggioranza attuale, cioè per la Meloni, non è tanto Vannacci quanto Forza Italia e il centro, perché se si staccassero o non entrassero in coalizione è assolutamente improbabile che arrivino al 42%, e dunque un partito di centro, visto anche la medesima condizione, penso, di Battista nel centro-sinistra, sarebbe l'ago della bilancia, sarebbe il pivot che è in grado di controllare l'intera situazione dal centro, con percentuali ovviamente molto più basse di quelle dei partiti di maggioranza.
0: Ma guarda, suggestivo. Ti faccio una provocazione giornalistica. Un partito di centro avrebbe un problema di leadership finanche superiore a quello del campo largo, perché nel campo largo almeno sono in due che si contendono la leadership, no? Schlein e Conte, e alla fine uno dei due sarà. Nel centro, ma non ne vedo uno in grado di rappresentare tutti i livelli.
2: No, ma non parliamo di una cosa.

0: coalizione, Dalimonte non parlava di una coalizione, parlava proprio di Forza Italia in sé. Forza Italia si prende e si stacca, toglie il suo 8-9% che le danno i sondaggi in questo momento, che è la sua percentuale accertata in questo momento, e si stacca e se ne va per conto suo. Questa era la, l'idea. Se guarda, se ne va per conto suo.
1: Io credo che io l'elettorato di centrodestra e anche di Forza Italia un po' l'ho conosciuto in tutti questi anni, e loro sono contro la sinistra, sono contro la sinistra. A Berlusconi era tale l'innamoramento, dell'elettore nei confronti di Berlusconi, era tale il carisma di Berlusconi, che è stato un personaggio eccezionale, no, nella politica italiana, nel bene e nel male, non esprimo un giudizio, esprimo un dato di fatto, secondo me, allora che potevano anche perdonargli i tifosi certi appoggi ai governi tecnici o di sinistra. A qualunque altro leader di Forza Italia non lo perdonerebbero mai, e spostarsi a sinistra, secondo me, per Forza Italia significherebbe perdere il 90% dei suoi elettori.
0: E lo vedremo. Grazie a Pietro Senaldi. Grazie Pietro, prego. Ci sentiamo prossimamente.
2: Grazie, prego. Il più acuto osservatore politico del centrodestra, in esclusiva qua sul Giornale Radio.
0: Noi ci fermiamo, un po' di pubblicità, torniamo subitissimissimo, si può dire, ho detto.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Superare la frontiera dello spazio.
6: Esplorare i misteri dell'universo.
5: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2 e 25 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
13: Buongiorno. Personalmente sono convinto che la linea politica di questa destra, a cominciare da Salvini, dal ministro della giustizia e da tutti gli altri di questa destra, sia dettata dalla zanzara col suo conduttore Cruciani, con la pletora di potenziali elettori dell'estrema destra. Infatti le cose che stanno dicendo i politici, questi cosiddetti politici, sono esattamente le stesse cose che Cruciani da giorni e giorni va ripetendo dalla sua radio, con una vera e propria ovazione di consensi da parte dei suoi ascoltatori abituali. Ciao, Pippo da Milano.
14: Buongiorno a tutti, Marco Agambola da Napoli. Allora, non è il caso di questo gioielliere che magari ha inseguito i rapinatori, li ha cercati, li ha voluti colpire, e sono d'accordo con gran parte delle persone che è una cosa che non si fa, ma il fatto che tu a casa tua, nel tuo negozio, nella tua attività, puoi subire passivamente senza una possibilità di reagire, di prevenire, di colpire le persone che ti vengono a rubare, non sono d'accordo. Questo è un caso estremo. Il signore ha rincorso, i ladri erano in macchina, li ha sparati dalla macchina, anche perché probabilmente questa persona era arrabbiata e aveva uno stato di disagio dovuto dal fatto che la moglie era stata ferita da questi due malviventi, e quindi non sono uno psicologo, ma una reazione di aggressività eccessiva sicuramente c'è stata, anche dovuto dagli eventi avuti, subiti. Comunque tutto il resto bisogna un attimino capire in che modo hai la possibilità di difenderti in casa. Sicuramente adesso le regole di ingaggio, tra virgolette, chiamiamole così, di una reazione per fermare i ladri favorisce solo i ladri e non chi viene aggredito. Buona giornata.
15: Buongiorno, ma Telese, ma quelli che stuprano, che rapinano, che sgozzano, che sparano, che accoltellano, quelli non ce l'hanno l'intento? E come mai per loro c'è sempre la scusante, non stava bene, aveva dei problemi, il contesto, tutte queste cose qui? E invece quella persona lì, Rogero, si è difeso a casa sua, sì, forse ha esagerato, però dargli 14 anni e mandarlo dentro mi sembra un po' una sproporzione tra i casi di emigrazione o delinquenze che c'è in Italia e questo, cioè la giustizia veramente in questo caso è una cosa che non ha senso, cioè lo sanno, lo vedono tutti, chiunque vede e sente questo caso nel mondo è un paradosso, tutti i delinquenti vengono in Italia dall'estero proprio perché sanno che non pagano, tutto lì, pagano solo gli italiani, grazie.
0: Se non ti sembra uno sconto da due ergastoli arrivare a 14 anni.
2: Rispondiamo a questo.
0: Sì, rispondiamo.
2: Non è assolutamente vero. Ci sono le regole che disciplinano la legittima difesa. Una è l'eccesso della reazione, tipo inseguire persone che non sono più in grado di commettere violenza. Due, ti piaccia o non ti piaccia, sparare con una pistola vera a persone che hanno una pistola falsa. 3, colpirli alla schiena quando non sono proprio più in grado di fare del male. Tutto qua, Giuliano, scusa.
0: Bastava sparare, comunque che i giudici non abbiano tenuto conto del contesto, e anche questo una cosa che non si può dire non vera, perché ribadisco che 14 anni di condanna per due omicidi sono evidentemente una condanna molto mite, che fa comprendere che hanno tenuto ampiamente conto e del contesto e della particolare condizione psicologica di quest'uomo, che ha subito anche lui un crimine odioso come la rapina e la immobilizzazione della figlia e la ferita alla moglie, quindi ne hanno tenuto conto ampiamente. Di certo non è un caso che dovrebbe meritare la grazia, ma se ne occuperà il Presidente della Repubblica quando verrà chiesta, secondo i canoni e i crismi di legge. Noi adesso andiamo un po' invece a parlare di questioni internazionali, perché abbiamo ovviamente, continua l'aggressione e la guerra degli Stati Uniti all'Iran, e non solo. Abbiamo anche altra carne sul fuoco, perché apre un altro fronte molto pericoloso. Il presidente Trump accusa la Cina di aver rubato i dati di 220 milioni di elettori degli Stati Uniti. Come dice Trump, il più grande furto della storia, e il sistema degli Stati Uniti sarebbe stato compromesso, e Trump ne ha le prove. Ne parliamo con un gradito, anzi graditissimo ritorno, perché torna a trovarci il grande Guido Limpio. Buongiorno e bentornato.
16: Buongiorno a voi.
0: Allora, la guerra continua, la pace non si vede, e Trump apre un altro pericoloso fronte con la Cina.
16: Allora, diciamo questo, che le accuse alla Cina vanno viste in due contesti.
17: La prima, non c'è dubbio che la Cina nell'arco degli anni, almeno un decennio, anche più, ha sistematicamente saccheggiato le banche dati statunitensi e non solo quelle statunitensi. Vi do proprio un dato che magari può sorprendere qualcuno. Inchiesta americana hanno accusato la Cina di essersi impossessata dei dati sanitari, dati rubati alle assicurazioni sanitarie americane. Ok? Quindi questo c'è un aspetto di hackeraggio continuo in tutto l'Occidente e non solo l'Occidente. Il secondo aspetto è un aspetto più politico. Sapete come Trump insista, sia nel primo mandato, dopo la sconfitta e ora col nuovo mandato, sempre sulle truffe elettorali. E lui instilla nel suo elettorato, nella sua base, che le elezioni sono taroccate, possono essere taroccate, possono essere inficiate e quindi ci possono essere manipolazioni o da parte dei suoi oppositori politici interni o persino da oppositori esterni. Quindi sovrappone Cina, truffe presunte negli Stati Uniti, fa parte un po' della sua coreografia e aggiungo ancora è un modo per distrarre diciamo dalle altre crisi. Ormai ci ha abituato Trump, alla mattina si alza e detta lui quella che è l'agenda della giornata. Evidentemente voleva insistere molto su questo aspetto, anche pensando forse alle elezioni di medio termine che potrebbero essere non così felici per i repubblicani.
0: C'è una intervista oggi su Repubblica a Kagan, a Robert Kagan, il leader dei neocon, che dice una cosa che a me sembra molto inquietante: in caso di sconfitta alle elezioni di medio termine, Trump potrebbe invalidare il voto e si rischia il colpo di Stato. Ora, è fantapolitica o c'è davvero, secondo te, una probabilità che la forzatura istituzionale di Trump arrivi sino a un punto estremo come questo?
17: Allora, già il fatto stesso che si prospetti questo in un paese come gli Stati Uniti, beh, è già una notizia, no? Cioè, già il fatto che noi consideriamo questa ipotesi la dice lunga sulla situazione. E io non sarei sorpreso se Trump dicesse questo. Ricordate, anche in passato l'ha fatto. Infatti, all'inizio ricordavo la sua insistenza fortissima sulle truffe elettorali, presunte, sottolineo, presunte truffe elettorali. E guardate che anche che negli ultimi tempi lui e i repubblicani hanno manovrato per cambiare anche i distretti elettorali, adesso semplifico, ma per porre dei limiti al voto, perché vuole chiaramente contrastare chiunque la pensa che chiunque è contro di lui. Quindi non sarei sorpreso se lui si avesse una sortita. Ormai, diciamo dirlo adesso senza scendere, diciamo così, nelle descrizioni un po' da caricatura, ma Trump ormai non si pone più limiti e dice cose impossibili. E quindi io sono convinto che potrebbe farlo. Mi sembra certamente, forse siamo all'apice, forse una cosa esagerata, ma non lo escluderei.
2: Da ieri, Guido, sappiamo che questa volta è cambiato qualcosa nella tattica di attacco che Trump ha annunciato e poi ha proseguito colpendo ponti, infrastrutture primarie, e addirittura annunciando le centrali energetiche come bersaglio. Ecco, ma questo, che è una novità, una linea rossa superata, diciamo, potrebbe però cambiare l'esito della guerra?
17: Allora, già nella prima fase del conflitto ci sono stati alcuni episodi, alcuni attacchi molto limitati e condotti sia dagli Stati Uniti ma soprattutto da Israele. Dopodiché, quando c'è stata la tregua, lo sappiamo, la tregua violata, le accuse e contraccuse, hanno cominciato a pensare che cosa possiamo fare di più. E allora, tra le ipotesi, c'è quella di intensificare gli attacchi contro le infrastrutture. E nella scorsa notte ci sono stati diversi episodi che giustamente tu ricordavi. Allora, gli esperti fanno varie ipotesi. Intanto, la prima è che certamente ci possono essere danni pesanti per un paese come l'Iran, che sappiamo vive una situazione sociale precaria. Ricordo ancora che prima della guerra il paese aveva enormi problemi con l'acqua, enormi problemi proprio di gestione della vita quotidiana. Quindi se io ti colpisco diciamo tutte le infrastrutture, aggravo questa situazione, quindi magari penso che possa esserci una nuova fase della rivolta. Ma è anche vero che è un paese molto grande, molto esteso, e che quindi per fare questo richiederebbe una campagna lunghissima. C'è però poi una controindicazione: l'Iran ha dimostrato in maniera molto efficace che ad ogni attacco subito ha reagito non con lo stesso livello, ma sempre un gradino in più in alto, e quello che ha fatto. E il rischio qual è? Che l'Iran colpisca gli impianti in Kuwait, a Dubai, in Qatar, in Oman, che sono obiettivi molto più semplici, mentre, ripeto,
2: ma già lo sta facendo, no? Già ieri ha bersagliato gli impianti.
17: Sì, ma in maniera limitata, ma pensate
0: un po' timidamente
17: per l'acqua. Cioè, allora il problema proprio di numeri, cioè sia il conflitto ucraino che questo conflitto è basato su fatti, i numeri. Allora, certamente gli Stati Uniti possono distruggere, faccio un numero così, 100 siti, 100 infrastrutture iraniane, ne hanno altre 100, a Dubai ce ne sono 2-3, e ad Abu Dhabi lo stesso. E cosa voglio dire? Non serve una grande campagna da parte dell'Iran per raggiungere questi bersagli. Quindi ricordo, e poi l'Iran è un paese in guerra, un paese che è abituato a una certa resistenza, e i paesi del Golfo sono estremamente fragili sotto questo aspetto, quindi c'è una controindicazione. Trump però mi sembra che sia abbastanza confuso in questa fase, è partito per abbattere il regime, e invece ora vediamo che la guerra è basata essenzialmente su Hormuz, e lui stesso è rimasto intrappolato in questa missione.
0: Continua a incuriosirmi il ruolo e la funzione dell'Arabia Saudita. L'Iran risponde a Bahrain, Kuwait, Giordania, Emirati Arabi Uniti. Continua a non toccare l'Arabia Saudita, che invece era stata protagonista della prima fase della controffensiva iraniana. È intervenuto qualcosa di diverso, qualche accordo che porta l'Arabia ad essere in questo momento tenuta al riparo dagli attacchi e dalla controffensiva iraniana?
17: Allora, non c'è dubbio che l'Iran ha cercato di reagire sì agli attacchi subiti, ma ha anche cercato di fare dei distinguo, non sempre in maniera molto razionale. Adesso bisogna stare attenti, non bisogna neanche adesso diciamo, raccontare un Iran perfetto che non ne sbaglia, attenzione. Però diciamo, ha cercato di dividere, quindi di cercare di avviare dei contatti, dei canali di dialogo con alcuni paesi del Golfo, non con gli Emirati, anche se secondo me sotto banco ci sono stati degli accordi, credo, e si è parlato anche di flusso di denaro dagli Emirati all'Iran, e con Oman, perché vuole gestire assieme il passaggio di Hormuz, anche, però anche qui, quando l'Oman ha resistito un po' sulla faccenda dei pedaggi, immediatamente ci sono stati degli attacchi iraniani contro navi dell'Oman e un porto dell'Oman, come dire, voi dovete stare sulla nostra linea. L'Arabia Saudita, c'è stato un dialogo forte, il Bin Salman, che è l'uomo forte, in sostanza è l'uomo che gestisce il potere, si è espresso per una continuazione dell'attività diplomatica. Ricordiamo che l'Arabia Saudita era impegnata prima della guerra in un grande programma turistico di apertura del paese, seppure con tante difficoltà, vuole stabilità, la guerra cancella la stabilità. Però anche qui ci sono delle ambiguità che non possiamo sottacere. Allora, è chiaro che l'Iran non ha ancora reagito in maniera forte contro l'Arabia Saudita, ma se dovesse intervenire di nuovo nella crisi, il movimento Houthi, ossia quello che controlla la porta sud del Mar Rosso, Bab el Mandeb, beh, lì ci sarebbero conseguenze piuttosto pesanti per la stessa Arabia Saudita. Perché? Perché come dire, in qualche modo incide su una delle rotte usate dall'Arabia Saudita, che è il Mar Rosso. La maggior parte dell'esportazione saudita avviene attraverso Hormuz, o avveniva attraverso Hormuz. Con la crisi ha riattivato, o meglio, ha intensificato l'invio di petrolio attraverso una seconda pipeline che sbuca in Mar Rosso, nella località di Yanbu, praticamente a metà del Mar Rosso. Ora, tu ci puoi arrivare da nord, ma se gli Houthi attaccano da sud, le petroliere non ci vanno, non passano. anche se non ti attaccano, ma la semplice minaccia funziona. Quindi è un gioco di equilibrio. Nel caso in cui intervengono gli UTI, sarebbe interessante capire qual è la reazione saudita. Scusate se mi sono dilungato in tutti questi aspetti, ma li sottolineo perché nulla è automatico in quell'area, perché come vedete ci sono delle concatenazioni e delle ambiguità che comunque condizionano le scelte.
0: Tanto da far pensare che il Medio Oriente non troverà mai pace, tante sono le concatenazioni e le implicazioni dell'uno nei confronti dell'altro. Grazie Guido Limpio, grazie per essere stato con noi.
17: Grazie a voi.
2: Grazie Guido, buongiorno, buon lavoro.
0: E ora, come sempre, chiudiamo in bellezza, ce ne andiamo verso il Labaro, però è questa storia che arrivi sempre alla fine.
2: So
0: a me
2: che
0: non è
2: gli
0: che piace
2: hanno
0: molto,
2: chiuso anche
0: eh?
2: Il Labaro, eh?
0: Ma la dovrebbero chiuderglielo bene,
2: bene,
0: anche le comunicazioni
18: funzionano benissimo, buongiorno.
0: Per il momento, per il momento.
18: Ma tanto ci aggiorniamo a lunedì, male. Perché io faccio la settimana corta, a differenza vostra.
0: Sì, tu fai la settimana corta, infatti adesso secondo me dobbiamo un po' riparlare di questo fatto che tu arrivi in un orario molto comodo. Ti tieni il sabato per conto tuo, la domenica per carità, ma ti sei fatto sentire al punto G. Secondo me è un pochettino da rivedere le regole di ingaggio, perché
2: grave,
0: sei un po' troppo comodo,
2: grave.
0: Un po' troppo comodo. Adesso cominciamo a chiamarti anche alle 7:15.
18: Troverete spento, felicemente spento.
2: Scusami Alberto, ma la prima domanda veramente è scontata. Il blocco del Mar Rosso è più o meno potente della scelta di Trump di bombardare tutti gli obiettivi civili?
18: Beh, secondo me è molto più potente, perché ha ripercussioni a livello globale, perché il blocco del Golfo Persico ha delle ricadute sull'approvvigionamento energetico, però noi ci dobbiamo ricordare che viviamo in una fase un po' particolare in cui la Russia subisce fortissime sanzioni che la porta a spingere a vendere anche sotto costo il proprio petrolio, perché è necessario fare delle triangolazioni, quindi i costi delle triangolazioni se li accolla la Russia per cercare di stare con il prezzo di mercato sulla scena internazionale. Quindi gli approvvigionamenti energetici sono garantiti. Se invece si blocca il Mar Rosso, quello che non passa non è tanto il petrolio, è anche il petrolio che viene verso l'Unione Europea, per carità, ma quello che non passa è soprattutto le merci cinesi, e quindi questo crea un problema molto grosso alla Cina, con il rischio di crisi da sovrapproduzione, e quello è uno degli strumenti che gli Stati Uniti vorrebbero utilizzare contro la Cina per tenere uno scontro a media intensità. Ovviamente la Cina non ha l'anello al naso e non si fa mettere in mezzo una cosa del genere, quindi chi tiene a bada UTI, Iran e quant'altro su scenari del genere è proprio la Cina.
0: E proprio sulla Cina, io credo che non si sia e non si stia ben comprendendo l'ampiezza della pericolosità dell'aggressione di Trump nelle ultime ore alla Cina, con i 220 milioni di dati suppostamente rubati, non tanto perché sia un attacco alla Cina di cui immagino Xi Jinping non sia eccessivamente preoccupato, quanto perché è il presupposto per invalidare le prossime elezioni, perché se il sistema è stato attaccato vuol dire che si possono fare dei brogli, e che dunque la prossima sconfitta alle elezioni di midterm di Trump, che è quasi scontata, potrebbe essere utilizzata, potrebbe essere da lui negata, e questa qui vicenda della Cina utilizzata proprio per dire che si tratta di brogli con mano estera. Mi sembra molto preoccupante.
18: Potrebbe esserci uno scenario ancora più preoccupante, cioè il fatto che Trump sostanzialmente sta dicendo che non solo c'è stato il furto di dati, ma che la legge elettorale così com'è non può, non garantisce la sicurezza dell'esito corretto del voto. Però per alcuni versi non c'ha neanche torto. Guardate che stanno pensando di introdurre l'obbligo di presentare il documento d'identità al momento del voto, una cosa davvero inaudita, però era possibile votare appunto soprattutto per corrispondenza con questi sistemi. Quindi da qui a quando ci dovrebbe essere il voto non c'è il tempo di riorganizzare un sistema complessivo di voto per tutti gli Stati Uniti, e quindi lo scenario più probabile non è di contestare l'esito del voto, ma proprio di non votare, per dire studiamo una nuova legge elettorale, studiamo un nuovo sistema. E quindi Trump, conscio di questa sconfitta di cui parlavi, preferisce probabilmente proprio non andarci alle urne, non contestarne il voto.
0: Così vediamo una nuova rivoluzione americana. Luca.
2: Ma io continuo a chiedermi, perché è importante, quanto può reggere l'Iran se c'è una devastazione dei ponti, delle infrastrutture civili? Non sarà un paese già allo stremo economicamente, per quanto in qualche modo anche euforico per aver tenuto testa all'America, non può perdere le infrastrutture primarie e pensare di vincere una guerra?
18: Io invece sono convinto, a parte ricordiamo che nella distruzione dei ponti ci sono morti 7 civili, però io sono convinto che l'Iran sia pronto a pagare qualsiasi prezzo pur di andare fino in fondo in questa guerra che regola i conti.
0: E uno il prezzo lo paga sia quello che serve per pagarlo, Alberto.
18: No, no, io pago qualsiasi prezzo di quello che ho.
0: Sì, certo, la popolazione.
18: La distruzione delle infrastrutture l'hanno messa sul piatto, un numero molto alto di morti nei bombardamenti l'hanno messo sul piatto gli iraniani, quindi è un qualcosa che hanno accettato e sul quale sono pronti ad andare fino in fondo. Il problema è che altri paesi, quindi le petromonarchie del Golfo per esempio o gli Stati Uniti, sono disposti a pagare un prezzo molto più basso, quindi la scommessa che sta facendo l'Iran è un gioco al massacro, per carità, non voglio difendere nulla, però è proprio dire guardate che voi può essere che mollate molto prima e quindi andiamo a vedere, facciamo questo braccio di ferro e vediamo chi molla per primo, anche perché poi la nuova strategia dell'Iran in questo momento è colpire gli interessi diretti, nello specifico ad esempio ha annunciato che colpirà delle strutture civili, di solito l'Iran ha cercato di scongiurare un qualcosa del genere, però si tratta di una lista di immobili che Trump ha nell'area del Golfo Persico e quindi gli si dice a Trump vediamo che succede se iniziamo a colpire i tuoi interessi diretti. Trump secondo me gliene escono dalle orecchie di soldi, quindi non verrà condizionato da questo, però ci potrebbero essere degli shock immobiliari in diversi paesi del Golfo, pensiamo appunto a Dubai e non solo, che potrebbero avere delle ricadute sull'intero sistema.
2: Andiamo, come sono i rapporti con l'Oman?
18: Allora,
2: di rimpettaio ma anche destinatario di qualche missiletto.
18: Ma con garbo, perché comunque l'obiettivo dell'Iran è cercare di trovare un'intesa con l'Oman, l'avete detto pure prima, c'è stato questo nell'editoriale c'è stato questo miracolo di Trump che è riuscito a far mettere nell'accordo di pace sostanzialmente la cessione del controllo dello stretto di Hormuz all'Iran, che però deve essere negoziato con l'Oman per essere completamente efficace, perché l'accordo con gli Stati Uniti riguarda le acque iraniane e le acque internazionali, però lì c'è pure una strisciolina di acque dell'Oman, quindi se non si trova l'accordo anche per quel piccolo corridoio, poi il blocco è sostanzialmente inefficace, perché le navi le si fa passare tutta da quella striscetta d'acqua e non ci sta più nessun problema. Se si vuole esercitare questa forma di coercizione di pizzo sulle petroliere, che Trump aveva annunciato nella misura del 20% e che adesso ha ridimensionato, comunque bisogna avere un controllo totale, non bisogna avere nessuna via di passaggio alternativo, bisogna che ci sia un'intesa generale a tre, quindi Iran, Oman e Stati Uniti, per cercare di fare questa forma di taglieggiamento che, ricordiamo, andrà tutto svantaggio nostro.
0: E il pizzo se lo fa da solo l'Oman se non si mettono d'accordo. Senti, se io invece ti parlo stamattina così del nodo ferroviario di Kerch, che cosa mi dici?
18: Beh, a parte che non è l'unico danno che gli hanno fatto a Kerch, perché proprio ieri sono state completamente distrutte le centrali elettriche, è rimasta completamente al buio, insomma gli ucraini gli hanno fatto danni grossi a Kerch in questi giorni, quindi la tattica è stata prima staccare la corrente a tutto, quindi accecare i sistemi radar che in teoria dovrebbero avere dei gruppi di continuità, quindi sostanzialmente dei gruppi elettrogeni, ma che pare che non abbiano funzionato troppo bene, quindi una volta staccata la corrente lì sono rimasti un po' incapaci di contrastare i russi e gli attacchi che sono arrivati nelle ondate successive, e i danni gliel'hanno fatti grossi.
0: E così, mentre anche le navi russe sono state attaccate dalla cosiddetta flotta ombra, e anche questa è stata oggetto delle attenzioni ucraine stanotte. E noi ovviamente tra una guerra e quell'altra siamo arrivati alle 9, però torniamo domani, caro Luca, che è sabato, e torniamo dalle 8 sì. alle 10, perché siamo dei lavoratori indefessi, a volte.
2: Ma
0: mi sembra
2: mi
0: che si possa togliere anche inde.
2: Prima di fare inviti mi devi dire se è una morale amorale per questa puntata, tu che sei amoralissimo.
0: Guarda, mentre parlavamo delle questioni di oggi e della legge elettorale, al caso Roggero e mi sembravano e ci sembravano delle novità nel panorama politico italiano, mi sono poi ricordato che tante novità non sono, perché già se n'era occupato Leo Longanesi, che aveva detto che nulla in Italia si difende così tanto che con così tanto calore quanto le idee alle quali non si crede.
2: Fantastico, numero uno. Sapete che c'è? Torneremo domani con il meglio del peggio.
0: Ciao ciao ciao.
11: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
2: Buonasera, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Italia No Limits, siamo in diretta dalle 17 alle 20 e poi seconda edizione dalle 22 all'1. Con Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia e, beh, insomma, l'avete sentito, una voce femminile in conduzione. Non c'è oggi il nostro Roberto Poletti, tornerà in onda lunedì, ma ci sono io oggi, Eri Garuti. Torno con molto piacere a Giornale Radio, ci risentiremo spesso quest'estate. Sapete che ci potete seguire in DAB, in FM, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus. E naturalmente potete intervenire in diretta al 334 11 11 622, il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi, per i vostri vocali, soprattutto se sono brevi, hanno decisamente possibilità di andare in onda, anche 30 secondi tante volte sono sufficienti, oppure scriveteci, ma tra l'altro più delle vostre opinioni, che pure ci interessano, vorrei che ci inviaste magari delle vere e proprie testimonianze, no? Cose capitate a voi che arricchiranno ancora di più il nostro programma, che è anche e soprattutto vostro, eh? Vi ricordo quindi il sito giornaleradio.fm, dove trovate anche il tema del giorno e potete scriverci i vostri commenti. Oggi a Italia No Limits ci occupiamo di molti temi diversi e soprattutto seguiremo l'attualità in tempo reale, dando spazio alle ultime ore ogni volta che ce ne saranno di rilevanti. In questa prima ora cominciamo con temi internazionali, dall'Ucraina agli Stati Uniti, con il nuovo contenzioso con la Cina, l'Iran, e se anche su questi temi internazionali, nazionali, temi alti, volete mandarci la vostra opinione, i vostri vocali, siamo qui ad aspettarli al numero WhatsApp 334 11 11 622.

0: Urban con Chuck Taylor. In Ucraina è successa una cosa un po' inusuale, almeno secondo me. E in questi giorni abbiamo visto delle manifestazioni di protesta di una parte del popolo ucraino contro, questa volta non contro la guerra in sé, ma contro la destituzione, diciamo il cambiamento al governo effettuato per quanto riguarda il ministro in carica, che quindi il ministro della difesa Mikhailo Fedorov è stato, diciamo, messo da parte. Ne vogliamo parlare perché vogliamo capire che cosa questo significa e soprattutto perché ha suscitato così tante proteste di piazza in Ucraina. Ne parliamo con l'inviato del Manifesto, Sabato Angeri. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ci spieghi un po' come dobbiamo interpretare questo fatto.
1: Allora, per l'ennesima volta dall'inizio dell'invasione russa, Zelensky ha a un certo punto annunciato il rimpasto di governo. Questa non è una novità, è successo già diverse volte.
0: Vero.
1: Tra l'altro alcune di queste volte sono passate con molto clamore, perché è stato per esempio allontanato l'ex comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny, che godeva di grande popolarità. All'inizio della guerra fu

0: magari per non far offuscare tutta l'immagine della sua amministrazione o per altre ragioni.
1: Allora, questo è successo con Andriy Yermak, l'ex capo di gabinetto di Zelensky, indagato per corruzione, e Zelensky è stato costretto ad allontanarlo, ma non è successo per gli altri casi che citavo, e neanche per il ministro Fedorov, del quale parliamo oggi, l'ex ministro della difesa. C'è un durissimo editoriale sul Kyiv Independent, quindi giornale ovviamente ucraino, come dice il nome, che accusa Zelensky di far fuori un personaggio del suo governo, dei vertici di Kiev, ogni qualvolta questo diventa troppo popolare, ogni qualvolta questo potrebbe costituire una minaccia per il gradimento di Zelensky. E se guardiamo ai nomi illustri che ho citato prima, ma anche ad altri casi, effettivamente sembra che questa interpretazione perlomeno in parte sia corretta, anche perché Valery Zaluzny, che è stato l'ex comandante delle forze armate, che è stato allontanato e gli è stata data l'ambasciata di Londra, è in realtà il prossimo sfidante designato alle presidenziali di Zelensky, e Zelensky fa di tutto per tenerlo lontano dall'agone politico ucraino. Invece, per quanto riguarda i casi più recenti, quelli che hanno fatto scoppiare le proteste di queste ore, che tra l'altro sono ancora in corso, oggi alle 19 ci sarà un'altra chiamata alla manifestazione a Kiev, la questione è un po' differente, perché seppur c'è un elemento simile a quelli del passato, perché Fedorov stava diventando molto popolare, soprattutto tra i militari, c'è anche una questione di scontri interni tra vecchie mentalità e nuove mentalità, laddove la vecchia è quella dei generali cresciuti nelle scuole sovietiche e in particolare del capo di Stato Maggiore ucraino Oleksandr Sirsky, che in alcuni ambienti militari dai stessi soldati ucraini è soprannominato il macellaio. Questo già ci dice molto. Ecco. Fu uno di quelli che gestì ad esempio la battaglia di Bakhmut, e i militari ucraini non gli hanno mai perdonato la strategia di mandare gruppi di fanti, innumerevoli gruppi di fanti, a morire a Bakhmut per tenere una città che in realtà era già persa. E Sirsky, che è sempre stato in sintonia con Zelensky, per dire le connessioni che ci sono, è stato quello chiamato a sostituire Zaluzny, che adesso a Londra e pontifica sulle operazioni ucraine.
0: Visto che abbiamo poco tempo, sì, purtroppo chiaramente meriterebbe l'argomento un approfondimento molto più lungo, però volevamo dare un'idea, insomma, di che cosa è successo, e in particolare ci interessa capire che cosa ha motivato la gente a scendere in piazza, sì. Cioè il fatto che così ci sia senza questo ministro della difesa i generali avranno più potere, soprattutto quelli che magari utilizzeranno di più i soldati come carne da macello, o c'è tutt'altro dietro? Ecco, fammi capire.
1: C'è in parte questo e c'è in parte il fatto che Fedorov aveva intrapreso una serie di riforme volte a modernizzare l'esercito. È lui, per esempio, il fautore della cosiddetta guerra asimmetrica, quindi degli attacchi in profondità nel territorio russo con i droni. È lui il fautore del drone deal, l'ideatore del drone deal, ovvero l'Ucraina fornisce droni in cambio di altre tecnologie dagli altri paesi. È lui il fautore dell'accordo con Elon Musk. Insomma, è un innovatore e è abbastanza giovane, ed era visto dagli ucraini militari e civili come una figura che rompeva con il vecchio sistema oligarchico.
0: C'è possibilità che ritorni in campo in seguito a queste proteste?
1: Sì, non è chiaro, ma sembra molto difficile, perché sarebbe un segnale di debolezza da parte di Zelensky.
0: Ok, staremo a vedere. Io spero che potremo riparlare con te in una delle prossime trasmissioni, e ti ringraziamo per il tuo intervento. Grazie mille.
1: Grazie a
0: Saba Tangeri, inviato del Manifesto, che ci ha parlato della situazione in Ucraina. Poi parleremo anche degli Stati Uniti, con le notizie che sono arrivate nelle ultime ore, e i rapporti con la Cina, e soprattutto la situazione della guerra in Iran.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, siete su Giornale Radio, questa è Italia No Limits, io sono Eri Garuti, oggi eccezionalmente nello spazio di Roberto Poletti che tornerà lunedì e abbiamo parlato di Ucraina, adesso vogliamo affrontare il tema, il grandissimo tema degli Stati Uniti con questo Trump che ci ha preparato a nuove sorprese. C'era molto atteso il discorso che ha fatto stanotte per noi, insomma per noi italiani, ora italiana, e il discorso alla nazione in cui ha detto alcune cose importanti. Ne parliamo con Emilio Iodice, docente della LUIS, già diplomatico, autore di libri in materia, esperto di Stati Uniti, insomma adesso ne parleremo con lui. Grazie Emilio Iodice per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, quali sono i punti principali del discorso alla nazione di Trump, secondo lei?
1: Allora, questi 25 minuti del discorso del presidente si parlava di le stesse cose che lui parla sempre. Prima di tutto che l'elezione del 2020 lui ha vinto e sono stati truccati. Secondo, dobbiamo fare una riforma molto severa per eliminare la possibilità che i clandestini possano votare. Terzo, che c'è il coinvolgimento dei stranieri nelle elezioni del passato e nelle elezioni che arrivano a novembre c'è un enorme pericolo di questo. Lui ha creato, dal mio punto di vista, 4-5 spaventapasseri mettere in paura o terrore il pubblico americano per quello che può succedere a novembre. E lui, in questi 25 minuti, dal mio punto di vista, bugie, ha praticamente insistito che questa legge che lui ancora non ha avuto la possibilità di far passare del Congresso, questa riforma molto drastica per le elezioni americane, lui insiste che questa legge è urgente. Lui ha provato di creare un clima di emergenza, di urgenza proprio su questo.
0: Vediamo un attimo il punto delle elezioni truccate, che poi vogliono dire due cose, perché i democratici hanno detto beh attenzione, perché allora lui vuole cambiare le carte in tavola, cioè non c'è solo il pericolo di ingerenze straniere, la Cina o la Russia, anche se credo che lui non l'abbia nominata, si sia più concentrato sulla Cina, ma c'è da parte invece dei democratici, se ho ben capito, il timore che nelle elezioni di medio termine ci sia una specie di colpo di mano di Trump. È così? Come potrebbe succedere?
1: Da due punti di vista, anzi due azioni. Primo, lui sta trattando di organizzare un gruppo di agenti federali che vanno nei posti principali dove la gente vota, no? Specialmente quelli posti come la Georgia, North Carolina, South Carolina, dove i repubblicani possono perdere la maggioranza nel Senato. Lì in particolare vuole mandare gli agenti, non per vedere se le elezioni sono legittime o no, per terrorizzare la gente a votare in un certo modo. Questa non è la prima volta che un capo di un governo ha provato di fare queste cose.
0: Sì, ma di solito
1: per
0: succede infatti succede in paesi totalitari e non negli Stati Uniti. Comunque staremo a vedere. Secondo lei è possibile che ciò avvenga, quindi?
1: Che questa... Assolutamente è possibile. E non solo quello. Il secondo punto è che lui dirà che qualsiasi cosa che succeda a novembre era perché le elezioni truccati. Questo è terribile, perché il popolo perde fiducia nel sistema democratico.
0: Perché invece i sondaggi dicono che in effetti gli ultimi tempi non hanno portato consensi a Trump, anzi i suoi consensi evidentemente scemano nel momento in cui la gente è anche un po' disorientata da questo suo continuo cambiare idea su tanti temi, che sembra per molti più un motivato dalla speculazione economica che non da una linea coerente in politica.
1: Esattamente, è proprio così. Un terzo dell'elettorato, quel 30% che lo appoggiano in qualsiasi momento, sono gli unici che credono che qualsiasi cosa che lui dice è vero, però in fondo tutto è solo ragione economica per lui e la sua famiglia, e questo è veramente un grave problema per la democrazia americana e anche per la presidenza americana,
0: e anche per il mondo, per il visto che gli Stati Uniti hanno un ruolo, diciamo, di primo piano sullo scenario internazionale, e lo sappiamo. Ecco, un'ultima battuta sulla questione cinese, perché poi c'è stata anche una replica della Cina, però sentiamo che cosa ha detto Trump, cioè ci riferisca più o meno che cosa ha detto Trump, poi sentiremo anche con un altro ospite come è stata vista e come va inquadrata la questione Stati Uniti-Cina.
1: Grazie.
0: Quindi, no, dicevamo, in effetti il tempo a nostra disposizione è scaduto, e quindi ringraziamo Emilio Iodice, docente alla LUISS, già diplomatico e autore di un libro in particolare su Franklin Delano Roosevelt che sono molto curiosa di leggere. Ma tra poco parleremo con un altro ospite proprio del discorso di Trump e di come è stato recepito da vari osservatori, e poi qual è stata la reazione della Cina. A tra poco.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 3 e 33 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
7: Buongiorno, intanto Roberto, fai qualcosa per la voce perché è davvero strana oggi. Ma a parte questo, io sono, come dico sempre scherzando con i miei amici, sono ignorante perché ho fatto solo la terza media, ripeto, scherzando con gli amici, perché poi non tutti siamo obbligati a studiare, però io ho la vaga sensazione che abbiano messo, senza saperlo, gli americani, un personaggio a dirigere il loro paese che sta semplicemente facendo, oddio, un po' tutto quello che fanno i vari presidenti o comunque personaggi famosi nei vari paesi, portando soldi al suo portafoglio. In che senso? Nel senso che, se so che sto per dire una baccata, perché ne ha dette tante, lasciatemi passare la parola, e so che quella baccata farà precipitare questo o quel prodotto in borsa, o lo farà impennare, è un attimo per chi è capace come questa gente fare davvero tanti, tanti, tanti soldi. Poi i giornalisti giustamente guardano al messaggio che ha dato e che riflessi ha sui paesi. Io, da stupido e da ignorante con la terza media, penso che questo è un genio che sta facendo, lui e probabilmente chi lo circonda, tanti, tanti, tanti, tanti soldi.
0: E io, che non sono Roberto Poletti, con una voce un po' strana, ma sono Eri Garuti, oggi lo sostituisco. Beh, l'avevo lasciato intendere un po' il concetto su Trump e le eventuali speculazioni economiche a motivare tante delle sue dichiarazioni che si contraddicono nel giro di poche ore, di pochi giorni. Però il nostro ascoltatore ci ha dato una spiegazione ancora più chiara, più semplice e più chiara. Quindi lo ringraziamo, e ringraziamo tutti voi che ci volete inviare dei vocali, dei messaggi, delle vostre opinioni o testimonianze al 334 11 11 622. Torniamo a parlare nella prossima mezz'ora del discorso di Trump e delle sue implicazioni, ma anche della guerra che continua con l'Iran. Adesso però abbiamo i Maroon 5 con Heroin.

0: Siete su Giornale Radio, io sono Eri Garuti, continuiamo a parlare di Trump e delle sorprese che ci riserva. Allora, ne parliamo con Federico Giuliani, giornalista di Inside Over e del giornale, esperto di relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina in particolare, quindi vogliamo approfondire con te Federico questo aspetto. Grazie per essere con noi Federico.
1: Salve a tutti.
0: Allora, Trump ha parlato della Cina, ha puntato il dito contro la Cina per presunte ingerenze sul processo elettorale, insomma sulla democrazia americana. La Cina ha risposto rimandando al mittente le accuse, tu correggimi se sbaglio, e insomma come dobbiamo interpretare tutto ciò nel quadro dei rapporti sempre più complessi tra Stati Uniti e Cina?
1: Dal mio punto di vista ci sono due chiavi di lettura. La prima è che Trump aveva bisogno di un dossier da un punto di vista di politica interna, nel senso che facendo questo attacco lui ha sostanzialmente attaccato Joe Biden e il Partito Democratico, che all'epoca dei fatti da lui menzionati erano ancora al potere. Di conseguenza con le elezioni di metà mandato che sono alle porte, Trump ha declassificato rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero appunto la vulnerabilità dei sistemi di voto statunitensi, gli stessi che lui avrebbe sconfitto vincendo appunto le ultime elezioni presidenziali. Quindi da un lato c'è questo interesse di utilizzare il tema Cina nell'ottica della politica interna, quindi screditando Joe Biden, all'epoca appunto suo rivale, e screditando il Partito Democratico, anche perché le elezioni di metà mandato che insomma si stanno avvicinando non si preannunciano facilissime per Trump, e il tema cinese è uno dei pochi dossier, se non l'unico dossier, in grado di riunire un po', come dire, di unire tutti in America. È un tema trasversale che prende tutti. Quando si parla della minaccia cinese, tutti sono concordi nel considerare Pechino una minaccia, un rivale, un competitor, e quindi attaccare il Partito Democratico e metterlo di fronte a un evidente errore, a un evidente importante falla nel sistema di sicurezza nazionale, secondo Trump potrebbe essere un vantaggio da utilizzare nell'ottica politica interna.
0: Ok, e quindi quali saranno i prossimi sviluppi secondo te?
1: E poi c'è anche il secondo punto di vista, e mi collego appunto a quello che stavo dicendo. Trump ha parlato di problemi di cybersicurezza, lo ha fatto nel momento in cui dall'altra parte del mondo, in Cina, Xi Jinping parlava in una conferenza sull'intelligenza artificiale a Shanghai, una conferenza annuale nel quale la Cina sostanzialmente spiegava al mondo intero cosa vorrebbe fare, cioè dettare le regole dell'intelligenza artificiale, proporre una cooperazione diversa alla comunità internazionale e via dicendo. In sostanza Xi Jinping ha cercato di far capire che la Cina vorrà sfidare sempre di più gli Stati Uniti in ambito tecnologico. Quindi l'attacco di Trump si ricollega anche a questo. Guardate che la Cina in realtà non vuole niente di democratico, non vuole niente di cooperativo, vuole semplicemente fregarci tutti quanti. E quindi cosa succederà in futuro? Trump spera che questo attacco frontale a Pechino possa da un lato aiutarlo a recuperare consensi in patria e dall'altro mettere il bastone tra le ruote a questo piano molto importante e imponente di Xi Jinping sul piano tecnologico.
0: Beh, interessante, ma è più una sfida politica o una sfida economica secondo te tra i due paesi?
1: Dal mio punto di vista è più una sfida economica, c'è ovviamente anche una componente politica, perché gli Stati Uniti sentono che la Cina vuole rimodellare l'ordine globale che dal termine della Seconda Guerra Mondiale è di fatto appunto plasmato secondo valori liberali, democratici. La Cina vuole modificare tutto questo e ovviamente gli Stati Uniti sentono la sfida politica e ideologica di Pechino. Ma la vera partita si giocherà sull'economia, e non solo sull'economia intesa come commercio, manifattura, dazi, relazioni appunto tra singole aziende. Questo fa parte, inizia a far parte del passato. La parte che sarà più fondamentale sarà quella tecnologica, cioè la vera sfida sarà tecnologica, e chi comanderà, chi dominerà il lato high tech saprà dominare il mondo, saprà dominare i processi del futuro, sia in ambito lavorativo ma anche in ambito ovviamente militare e via dicendo. Quindi questa sfida tecnologica è molto sentita, soprattutto da parte degli Stati Uniti, e per un motivo ben preciso, perché se fino adesso Washington poteva essere considerato il numero uno in ambito high tech grazie alla Silicon Valley, grazie alle grandissime aziende di Stato nazionali e via dicendo, oggi questa superiorità è stata intaccata in maniera clamorosa dalla Cina, che in alcuni ambiti, penso a quello che abbiamo detto, l'intelligenza artificiale, ma possiamo citarne anche tanti altri, possiamo parlare delle biotecnologie, possiamo parlare del lato più farmaceutico, possiamo parlare di scienza in termini più generali. Ecco, in tutto questo la Cina ha ridotto il gap e sta lì dietro agli Stati Uniti. Quindi Washington sente l'arrivo del dragone e risponde come può.
0: E possiamo anche ricordare le parole insistenti, no? Il tema insistente sulle terre rare di Trump anche nei rapporti con l'Ucraina. Abbiamo sentito questa cosa delle terre rare fino allo sfinimento. Evidentemente c'è proprio una questione di risorse che servono alle nuove tecnologie, quindi a rimanere egemoni, se mi passa il termine, sullo scenario internazionale e su questo terreno, insomma, su questo tipo di sfide. Ovviamente ne vedremo delle belle, sia dal punto di vista degli Stati Uniti sia dal punto di vista della Cina. Ci sono altri, come dire, colpi di scena possibili secondo te da parte di Trump, sia nei confronti della Cina sia in generale nei prossimi mesi?
1: Beh, Trump è imprevedibile, se c'è un aggettivo che lo contraddistingue è
0: ma infatti ti chiedevo un po' di indovinare i numeri all'otto, praticamente la stessa cosa.
1: Ma dal mio punto di vista, se oggi, ieri, insomma, ha attaccato la Cina su questo fronte, non è da escludere che tra qualche settimana, tra qualche mese, se non prima, possa al contrario riavvicinarsi al dragone, perché magari emergeranno altri temi dove Trump avrà bisogno di una sponda di Xi Jinping. Non so, penso alla guerra in Ucraina, penso al Medio Oriente, penso anche ai dazi, perché comunque sia l'economia statunitense ha risentito delle tensioni commerciali che lo stesso Trump aveva generato cercando di colpire la Cina. Quindi o penso anche alla collaborazione sul tema del fentanyl. Trump prima aveva accusato la Cina di essere responsabile in maniera indiretta di inviare questi prodotti che poi servono per lavorare questa droga sintetica in Messico e quindi negli Stati Uniti, e quindi diciamo che in un secondo momento tutto questo fronte si è trasformato in una collaborazione, perché Xi Jinping ha offerto, come dire, il suo aiuto. Quindi è molto difficile. Dal mio punto di vista ci saranno, vado controcorrente, più che nuove tensioni, delle occasioni di avvicinamento.
0: Perfetto, grazie Federico Giuliani, giornalista di Inside Over, del giornale, insomma, esperto che ci ha parlato di tante cose interessanti. Adesso Knox Barkley con Crazy.

0: ricordi prima, Trump è un truffatore e i figli potrebbe essere configurato un reato di insider trading, perché comunque hanno le notizie prima degli altri, perciò comprano e vendono avendo notizie prima ancora che succedano. Basta dire inizia una guerra, finisco una guerra, apro e viene un accordo, finisco un accordo, e loro le notizie ci siano belle fresche. E anche se facessero un reato di insider trading, essendo presidente degli Stati Uniti, prima di finire la carica darà la grazia ai figli, un po' come ha fatto il presidente precedente con suo figlio Hunter. Tanto tutti uguali sono.
1: Il sospetto c'è, in effetti, anche se io mi devo dissociare ufficialmente dalla parola truffatore, ovviamente, perché ognuno si prende le responsabilità di quello che dice, ma insomma il sospetto che ci sia una speculazione dietro lo abbiamo già sollevato. Parliamo di Iran invece, perché sono successe un po' di cose da parte degli Stati Uniti e dell'Iran, e queste cose purtroppo sono attacchi, e quindi sono attacchi militari da un lato e dall'altro, e significa che la guerra sta continuando purtroppo massicciamente. Ne parliamo con Nima Baeli, giornalista e analista geopolitico italo-iraniano, esperto di intelligence e relazioni internazionali. Buonasera, grazie di essere intervenuto.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, tra l'altro io non so, come giornalista dovrei dare del tu, come analista geopolitico dare del lei, magari come esperto di intelligence anche del voi. Quindi non lo so, veda lei come preferisce.
2: Andiamo su un tu.
1: Grazie mille, Nima. Allora, sì. Questi fatti nuovi ma non nuovi, nel senso che ci sono sempre attacchi ciclicamente. Nelle ultime ore si è parlato appunto di attacchi da parte degli Stati Uniti ai ponti vicino allo stretto di Hormuz, però anche l'Iran ha colpito diversi paesi dell'area, Qatar, Kuwait, Giordania, Iraq, uccidendo tra l'altro dei militanti curdi. Addirittura i Marines statunitensi avrebbero abbordato una nave iraniana carica di petrolio nel Golfo dell'Oman. C'è tutta la questione degli Houthi che si è aperta, e poi si è parlato anche della Siria, di attacchi in Siria, ma la Siria ha smentito che l'Iran avesse bombardato una base al suo interno, che l'Iran diceva che era una base americana. E insomma, intanto cosa c'è di vero e cosa possiamo legittimamente stabilire, insomma, razionalmente tra le notizie, per orientarci un po' tra il vero e la propaganda, e poi come dobbiamo vedere gli scenari che continuano purtroppo in una direzione che non è quella della pace.
2: Sì, diciamo che poche ore fa CENTCOM ha confermato, fra virgolette, il fatto che la sua base, appunto la base statunitense in Siria, non sia stata attaccata e che quindi non ci siano state neanche vittime americane. Per quel che riguarda invece gli attacchi nel Kurdistan iracheno, io le dividerei, diciamo, gli attacchi nel Kurdistan iracheno rispetto agli attacchi sugli altri paesi arabi del Golfo Persico.
1: Ecco, perché? Qual è la differenza?
2: La differenza è che più volte, sin dall'inizio, era trapelata questa informazione, poi fra l'altro confermata anche dallo stesso Trump, secondo la quale gli americani avrebbero fornito armi ad alcune fazioni curde per invadere, per fare, diciamo, le truppe di terra degli statunitensi. E quindi in questa prospettiva questi attacchi che noi vediamo ripetuti nel tempo, fra l'altro, questo di stanotte non è stato il primo né tantomeno sarà l'ultimo, sono finalizzati a indebolire, diciamo, l'opzione o a in qualche maniera a far recedere i curdi da qualsiasi tentazione di voler appunto invadere l'Iran dalla parte appunto del Kurdistan. Quindi questo secondo me rientra quindi in una politica fra virgolette più interna al sistema politico iraniano. Come ben sapete, l'Iran è un paese multietnico, è una componente importante della popolazione iraniana, è composta da curdi. E quindi, diciamo, questo è l'elemento che in qualche forma gli statunitensi volevano utilizzare sulla falsariga, appunto, di come i curdi furono utilizzati, per esempio, a suo tempo contro l'esercito di Saddam Hussein, o come per esempio i Mujahideen vennero utilizzati a suo tempo contro i sovietici in Afghanistan. Invece, certo, appunto, gli attacchi nei paesi arabi del Golfo Persico al momento sono limitati a colpire le infrastrutture militari americane o di logistica. Un elemento interessante è il fatto che negli ultimi due giorni l'Iran ha colpito anche strutture di logistica collegate alle forze armate statunitensi in queste nazioni,
1: dimostrando, per esempio, tra l'altro, che ha ancora la possibilità di farlo, quindi ancora una certa capacità militare, e non è stata annientata questa capacità, come diceva Trump già da mesi o settimane.
2: Diciamo, la tregua è servita a tutte e due le parti, a Trump per riuscire a disputare appunto i mondiali di calcio in un contesto pacifico, e agli iraniani per riaggiustare il proprio armamento e le basi militari che erano state danneggiate. In più, comunque, diciamo, i missili che sono utilizzati adesso nei confronti del Kuwait, del Bahrain o degli Emirati Arabi, comunque non sono i missili che venivano utilizzati contro Israele, sono, diciamo, di una gittata differente. E al contempo è interessante, per esempio, notare un elemento fondamentale del fatto che nel conflitto di questi ultimi giorni l'Iran abbia scientemente evitato di colpire Israele, per evitare quindi di allargare il conflitto e a non rendere ancora più caldo il conflitto, mentre invece, per esempio, ha colpito la Giordania, che è vicino a Israele, dove ci sono altre basi americane, per dare in qualche forma un segnale ai paesi arabi, ovvero dei costi, tra virgolette, di sostenerli. Il problema però qual è? Che se, diciamo, il conflitto continuerà, la fazione quella legata all'ala politica della Repubblica Islamica andrà sempre più indebolendosi a favore della fazione legata all'ala militare, e quindi in questa prospettiva il memorandum d'intesa, che nei fatti è fallito, perché, diciamo, nessuno dei punti che Trump aveva siglato al momento è stato rispettato, potrebbe quindi completamente essere accantonato. E a quel punto si rischierebbe di andare a uno scontro ulteriore, che potrebbe passare sia per la chiusura, in questo caso effettiva, del Golfo, dello Stretto di Hormuz, allineata, e in questa prospettiva, secondo me, in questa logica, si può vedere anche l'attacco di qualche giorno fa all'aeroporto in Yemen, allineata alla chiusura anche di Bab el Mandab,
1: ecco,
2: ovvero,
1: infatti,
2: di quel tratto di mare,
1: perché
2: l'Iran
1: vuole mobilitare gli Houthi e li ha invitati appunto a chiudere quell'altro stretto, che potrebbe replicare un po' il problema di Hormuz dall'altra parte della penisola araba, per intenderci. E quindi questo rischio è reale? Che cosa può succedere, o che cosa sta già succedendo?
2: Nelle prime due fasi del conflitto, sia del conflitto dell'estate scorsa come anche di questa dei 40 giorni da fine febbraio, si era scientemente, probabilmente da parte di Teheran, voluto evitare di far entrare gli Houthi nel conflitto. Invece, in questo caso, come dicevo prima, una volta che l'opzione diplomatica risultasse completamente non percorribile, e i fatti di questi ultimi giorni questo ci possono far intuire, perché la parte politica a Teheran ha molta difficoltà in questi momenti a convincere la parte militare del fatto che una qualche sorta di accordo potrebbe essere rispettata da Trump. Qualora appunto questa opzione andasse completamente a gambe all'aria, sarebbe logico, da un punto di vista militare iraniano, chiudere tutte e due questi checkpoint, e si potrebbe arrivare anche a un'opzione peggiore, ovvero qualora gli Stati Uniti, come minacciato, volessero attaccare in maniera più ingente le infrastrutture energetiche iraniane, allora a quel punto gli iraniani potrebbero, come promesso fra l'altro del capo delle forze armate iraniane ieri e l'altro ieri, l'Iran potrebbe a sua volta colpire le infrastrutture energetiche e portuali dei paesi arabi del Golfo Persico.
1: Grazie.
2: Creando quindi un effetto.
1: Certo, rafforzando i problemi economici per tutto il mondo,
2: internazionalizzando appunto i costi.
1: Certo, in 30 secondi, anzi meno, c'è una notizia dell'ultima ora che dice che Israele ha distrutto due edifici nel Libano meridionale, secondo alcune fonti, in particolare l'agenzia di stampa iraniana Tasnim e Al Jazeera. Ecco, quindi sicuramente l'Iran vuole continuare a coinvolgere il Libano nella trattativa e dice che, insomma, l'ha detto più volte, non vuole la pace finché non smetteranno anche i bombardamenti israeliani in Libano, non ci sarà una pace complessiva, si sta trattando su questo. A un certo punto i due cammini del Libano e dell'Iran, anche visto l'indebolimento interno degli Hezbollah all'interno del Libano, si possono dividere questi due cammini, o l'Iran resterà a mantenere la sua linea?
2: Il fatto che Tasnim abbia ricordato appunto l'attacco in Libano fa capire come l'ala militare iraniana stia giorno dopo giorno prendendo sempre più piede sull'ala politica. E in questa prospettiva io reputo abbastanza difficile che, appunto, nell'ottica di un conflitto più ampio, Teheran abbandoni Hezbollah al proprio destino.
1: Ok, staremo a vedere, grazie, ne riparleremo. Grazie mille a Nima Bahili, giornalista e analista geopolitico italo-iraniano, esperto di intelligence e di relazioni internazionali. E ora la parola al notiziario.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, con oggi Eri Garuti al posto di Roberto Poletti, ma state tranquilli, lunedì torna. E poi ci sono ovviamente in questa edizione anche un po' particolare di Italiano Limits, ci sono sempre Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, quindi insomma stiamo tranquilli, ecco. Dopo l'ampia pagina nella prima ora dedicata a uno sguardo internazionale, uno sguardo sui fatti internazionali, adesso continuiamo a partire dall'estero per poi arrivare anche all'Italia, perché affrontiamo un tema nella prossima mezz'ora molto importante da tutti i punti di vista, perché si parla del fine vita, un tema su cui ci si interroga, si danno risposte in un senso o nell'altro, ma sicuramente un tema che non lascia indifferenti. In Francia è appena stata approvata una legge che regola la possibilità appunto del fine vita, ne parliamo tra pochissimo.

0: un diritto? Deve esistere un diritto a essere aiutati a morire? Magari ce lo siamo chiesti in tanti, più volte. E se lo sono chiesti i francesi, che hanno appena approvato una legge per il diritto a essere aiutati a morire. Ne parliamo con Francesco Rapazzini, giornalista e scrittore, corrispondente da Parigi di varie testate. Facciamo un po' il punto su questa legge. Grazie intanto del tuo intervento, Francesco Rapazzini.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Allora si inserisce in una serie di dibattiti che hanno portato già a due leggi precedenti, no? Nei primi anni 2000, poi nel 2016, però questa volta si fa un passo in più. Ecco, in che cosa consiste questa legge? Fino a che punto si spinge?
1: Beh, si spinge molto avanti, anche perché è stato ci sono alcune condizioni a questo aiuto a morire. Infatti il Presidente della Repubblica non ha voluto chiamare la legge per l'eutanasia, ma proprio legge sull'aiuto a morire. Allora, che cosa bisogna essere? Quali condizioni bisogna avere per poter usufruire di questa legge? Beh, bisogna essere maggiorenni, francesi o residenti in Francia, essere colpiti da una malattia grave e incurabile in fase avanzata, poi anche patire sofferenze insopportabili e infine essere capace di intendere, di volere fino all'ultimo istante. Se si rientra in questa casistica, ovviamente sono escluse quindi le persone in coma o malate di Alzheimer. Quindi i pazienti che vogliono usufruire questa legge devono fare una domanda scritta a un medico. La domanda viene esaminata da un collegio di professionisti entro i 15 giorni e se la risposta è positiva, il malato deve aspettare ancora 2 giorni ulteriori per confermare la sua domanda e poi il giorno voluto dal malato sarà lui stesso ad auto-iniettarsi la sostanza letale in presenza di un medico o di un infermiere. Se non è incapace di compiere l'atto da sé, può chiedere al medico e all'infermiere di farlo al suo posto.
0: Come si è sviluppato il dibattito nelle varie fazioni politiche francesi e come è stata accolta poi l'approvazione della legge, con quali commenti da parte dei vari partiti?
1: Allora, la legge è stata, prima c'è stata una grossa resistenza da parte del Senato, la cui maggioranza, come sai, è di destra. Poi ovviamente la resistenza è anche arrivata dal clero e da una parte del corpo medico, e la stampa in questi mesi ha dato, la stampa soprattutto di destra, ha dato molta visibilità a queste voci contro. Allora, hanno votato a favore di questa legge tutta la sinistra, quasi tutta, diciamo, alcuni comunisti hanno votato contro, si sono astenuti, mentre i socialisti, la France Insoumise e i Verdi hanno votato a favore, anche 3/4 dei macronisti hanno votato a favore e una gran maggioranza del centro ha votato a favore, mentre l'emisfero di destra del Parlamento ha votato contro. L'opinione pubblica è assolutamente a favore di questa legge, quindi la gente per la strada, se andassimo a domandare, sono per la maggioranza favorevoli. E i commenti sono sempre molto partigiani, no? Quindi i socialisti o comunque il centro, perché non dimentichiamo che colui che ha portato la legge, che ha voluto assolutamente questa legge, è un ex deputato di centro, ovviamente hanno detto che questa legge è una legge che è sulla stessa falsa riga delle leggi sul divorzio, sull'aborto, sull'abolizione della pena di morte o quella che ha permesso il matrimonio alle persone dello stesso sesso, nel senso delle forti leggi per la società, per l'evoluzione della società. Ovviamente invece la destra si è scagliata contro, dicendo che a questo punto si è permesso di uccidere legalmente i malati terminali.
0: Ecco, però io lancio una provocazione riflettendoci. Sì. In fondo già dal 2016 c'era una legge che parlava di sedazione profonda e continua per i malati, certo, in fase terminale, e anche qui non è che, come dire, che venga concesso questo diritto a chiunque. Hai spiegato che c'è un iter ben preciso, ci sono dei tempi e delle autorizzazioni da richiedere, e quindi viene verificata la volontà e anche la necessità di un aiuto a morire. Ecco, ma certo, cambia veramente molto, oppure rispetto a quello che si poteva già fare c'è più la volontà politica, magari, non so, di chi ha promosso la legge, di far vedere che si fa un passo avanti, che magari è anche piccolo, ma insomma, purché se ne parli per fini politici?
1: Sì, guarda, è un passo, se vuoi, non da gigante, ma è un passo molto importante, perché la differenza del palliativo, diciamo, di tutta la parte della legge che era stata già votata sulle cure palliative, non permetteva però di arrivare alle cure terminali, quindi la sedazione che poi porta alla morte, oppure lo stacco cosiddetto della spina per, certo, per esempio la respirazione artificiale. Erano dei momenti, è già un passo molto più in là nella malattia della persona, e quando ormai la persona è incosciente, non ha più alcuna autonomia di vita. In questo caso invece c'è autonomia di vita, nel senso possibilità di vita c'è ancora, e potrebbe anche esserci per diversi anni. E invece la persona comunque colpita da una malattia grave e incurabile in fase avanzata, non parlano in fase terminale, in fase avanzata, quindi diverse persone che sono state anche intervistate in questi giorni, che sono persone coscientissime, che parlano, che riescono a esprimersi, che hanno facoltà di poter dire la loro, ecco, con la legge precedente non avrebbero potuto ottenere alcun aiuto a morire.
0: Io ti ringrazio, tra poco continueremo a parlare del tema fine vita sul fronte italiano, e invece vorrei approfittare della tua presenza, Francesco, per chiederti anche una battuta sulla situazione politica, sui sondaggi eventuali, insomma lo scenario in vista del 2027.
1: È uno scenario abbastanza strano, perché appunto con quello che è successo a Marine Le Pen, quindi col fatto che sia stata due volte condannata, nel senso che è stata condannata in primo e in secondo grado, e che lei certo si è rivolta, ha fatto appello alla Corte Costituzionale, ma sappiamo tutti che la Corte Costituzionale non dà un parere sul merito, dà un parere sull'applicabilità e sull'applicazione della pena. Quindi nonostante tutto questo, scusami, ho fatto un'introduzione un po' lunga.
0: Quindi condannata, ma si può candidare lo stesso. Macron invece no.
1: Non solo, sì, invece condannata può candidare lo stesso, e i sondaggi continuano a darla in testa alle preferenze, almeno al primo turno.
0: Invece l'erede di Macron? Chi è?
1: L'erede di Macron, sono troppi principi che vogliono lanciarsi nel ballo, ma per il momento quello che è un po' più accreditato è un suo ex primo ministro che si chiama Edouard Philippe, che è del suo partito, e che però era piuttosto del suo partito, che nel frattempo ne ha costituito uno nuovo, ma bisogna vedere, sai, è tra quasi un anno, quindi
0: certo,
1: possono
0: certo
1: succederne.
0: E ricordiamo che Macron non può candidarsi, ma potrebbe farlo, no, anche perché è giovane, la volta successiva, in un quinquennato successivo, cioè per adesso deve star fermo un turno, chi lo sa,
1: esatto,
0: poi se lo farà. Senti, ti ringrazio, ne torneremo a parlare se sarai disponibile ancora a intervenire,
1: certo,
0: in diretta con noi. Grazie Francesco
1: Volentieri,
0: Rapazzini,
1: grazie,
0: giornalista, scrittore, corrispondente da Parigi di varie testate, grazie davvero.

0: Era Luis Capaldi con Forget Me. Continuiamo a parlare di fine vita, questa volta con un altro ospite, anzi un'altra ospite, Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, abbiamo parlato prima con il corrispondente da Parigi, Francesco Rapazzini, della legge sul fine vita appena approvata in Francia, ma vogliamo vedere a che punto è la situazione in Italia. Sappiamo che il dibattito è un po' diverso e soprattutto la situazione a livello legislativo è diversa.
1: Sì, in Italia la Corte Costituzionale ha reso possibile con la sentenza Cappato l'accesso alla morte volontaria assistita, suicidio medicalmente assistito, e ha invitato il Parlamento ad intervenire con una normativa che parta dal giudicato costituzionale, ma la sentenza Cappato risale al 2019. Periodicamente la Corte, investita nuovamente da questioni di legittimità costituzionale, ma il Parlamento ad oggi non ha legiferato, anche se attualmente al Senato è in discussione una proposta di legge di iniziativa governativa e della maggioranza, che tende però a fare un passo indietro rispetto alla sentenza della Corte, perché pretende di riscrivere il giudicato costituzionale, eliminando anche delle garanzie come il Servizio Sanitario Nazionale, che deve verificare le condizioni delle persone. La Francia ha fatto un passo molto importante e ha scelto anche di seguire la linea delle altre leggi straniere in materia di fine vita, non prevedendo il requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamento di sostegno vitale.
0: Spieghiamo bene questo aspetto, cosa significa questo requisito, cosa si intende?
1: È un requisito che in realtà non è presente in nessuna legge straniera sul fine vita. In Italia è stato previsto dalla Corte Costituzionale, ma è il requisito che crea più difficoltà per l'accesso a queste alla morte medicalmente assistita.
0: Facciamo un esempio. Io

0: Devo essere mantenuto in vita dalle macchine per poter dire staccatele? Cioè, spieghiamo bene perché non ho chiaro.
1: Secondo il Parlamento, che sta provando a scrivere una legge, sì, bisogna essere mantenuti in vita da macchinari. Secondo la Corte Costituzionale, il requisito del trattamento di sostegno vitale è da intendere in modo più ampio, quindi la dipendenza da farmaci, dall'assistenza continua, da presidi che sono necessari ma che vengono rifiutati dalla persona malata. Pensiamo a una delle ultime decisioni della Corte, dove è stato previsto che la presenza di un catetere equivale a un sostegno vitale. Il rifiuto della prescrizione, quindi dell'indicazione medica alla PEG, che è la nutrizione artificiale, anche il rifiuto è da intendere come se la nutrizione artificiale fosse in essere. Però ci sono dei malati che hanno patologie irreversibili, sono pienamente capaci di autodeterminarsi, che sono le altre condizioni, ma non dipendono da trattamenti di sostegno vitale. Pensiamo ai malati oncologici, dove non ci sono trattamenti che li mantengono in vita. Bene, queste persone purtroppo sono escluse in Italia dall'accesso a queste alla tecnica di fine vita assistito.
0: Questo indipendentemente dal fatto che in vita si possa esprimere una propria volontà, un proprio orientamento anche quando si è in salute, per dire magari se mi dovesse succedere questo e quest'altro, io vorrei che fosse, diciamo, staccata la spina.
1: Per accedere al suicidio medicalmente assistito, la persona deve essere pienamente capace di autodeterminarsi, quindi cosciente, presente, e deve esprimere questa volontà. Il testamento biologico interviene per tutte quelle situazioni in cui una persona non è più nella facoltà di poter scegliere quali trattamenti mantenere, iniziare o interrompere. Ci dà la possibilità di scegliere prima, per quando poi non potremo comunicarlo. Il lavoro del Parlamento in questo momento è indirizzato ad una limitazione all'accesso al fine vita assistita. L'associazione Luca Coscioni ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto il consenso di oltre 74.000 cittadini, che chiedono che ci sia una legge che parta dal giudicato costituzionale e preveda tutte le scelte di fine vita, compreso l'eutanasia. Attualmente in Italia è possibile accedere al suicidio assistito, quindi dopo aver superato la validazione dei requisiti stabiliti dalla Corte, la persona con l'aiuto medico può autosomministrarsi il farmaco. È vietato invece la circostanza che prevede la somministrazione da parte di un medico.
0: Per concludere, quante sono le persone più o meno, come ordine di grandezza del fenomeno, che in Italia vorrebbero accedere a questo diritto come è riconosciuto in altri paesi e non possono? Più o meno, cioè, si tratta di casi isolati o c'è un numero che diventa rilevante? Secondo le persone che magari scrivono a voi come associazione tramite i loro cari, sappiamo che insomma dal vostro sito si può anche accedere, abbiamo parlato del testamento biologico, alla possibilità di scaricare dei moduli, no? Quindi almeno per questa parte.
1: Sì, l'associazione Luca Coscioni cerca di fare corretta informazione tramite il proprio sito, ma anche tramite il numero bianco dove ci sono dei volontari. Sono tante le persone che chiedono informazioni, ma noi non sappiamo poi come procedono. Possiamo però comunque dare un dato sulle persone che abbiamo seguito. Ad oggi sono circa 17 le persone che hanno avuto accesso alla morte assistita in Italia, dove gli è stato riconosciuto il possesso di tutti i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, però ci sono persone che non riescono a raggiungere il momento in cui viene effettuata la verifica perché muoiono prima, o altre persone che sono costrette ad andare all'estero, e per questo motivo Marco Cappato con l'Associazione Soccorso Civile presta aiuto autodenunciandosi, quindi con azioni di disobbedienza civile.
0: Grazie Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Un tema che sicuramente divide le coscienze, un tema su cui potete esprimervi se volete con i vostri vocali o i vostri messaggi scritti al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Qualcuno tenta di telefonarci? No, dovete mandarci i vostri vocali registrati oppure dei messaggi scritti al 334 11 11 622.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: Siete su Giornale Radio con Italia No Limits in questa edizione un po' particolare, perché non c'è Roberto Poletti, c'è la sottoscritta Eri Garuti, lui torna lunedì, e noi parliamo di un altro tema che divide molto, perché abbiamo parlato prima del fine vita e insomma sappiamo che ciò che successe nel 2001, cioè ben 25 anni fa a Genova ai margini del G8 con il vertice e il controvertice, divise un po' l'Italia. E ci furono dei fatti anche particolarmente gravi. Ne vogliamo parlare tra poco con alcuni dei protagonisti di quel momento che viene ricordato oggi, in queste settimane, a 25 anni di distanza, con iniziative di vario genere. Quindi tra poco parliamo del G8 di Genova, 25 anni dopo.

0: Mr. Big con To Be With You. Come anticipavamo poco fa, parliamo del G8 di Genova a 25 anni di distanza. Ebbene sì, sono passati ben 25 anni, ma nella memoria di molti di noi che erano già nati, diciamo, a quell'epoca, i ricordi sono ancora ben vivi. Ne parliamo in particolare ora con Lorenzo Guadagnucci. Grazie per essere con noi, Lorenzo. Lorenzo
1: grazie,
0: Guadagnucci, uno dei protagonisti sicuramente di quel momento e anche uno dei protagonisti del tentativo di mantenere in vita la memoria di quello che successe 25 anni fa. Lorenzo, intanto in queste settimane ci sono delle iniziative in corso di cui parleremo, ma ricordiamo un po' i fatti, in estrema sintesi i fatti che si concentrarono appunto dal punto di vista del controvertice e poi della repressione della polizia di fronte ad azioni che da un lato sono state giudicate provocatorie, dall'altro pacifiche, no? Manifestazioni comunque di piazza che procurarono invece una con la repressione della polizia, insomma, procurarono da un lato una vittima, Carlo Giuliani, lo ricordiamo, morto il 20 luglio, e poi anche altro, e in questo altro ci fu anche il fatto che tu, che ti ritrovavi come giornalista in una dei luoghi, insomma, che ospitavano appunto le persone che seguivano questa manifestazione, ti sei ritrovato picchiato brutalmente dalla polizia e con ossa rotte, insomma. Ci vuoi ricordare un po' il tuo ricordo personale e anche i fatti in breve?
1: Sì, diciamo il contesto è quello di un vertice, il G8, che si tenne a Genova quell'anno e che fu affrontato da un movimento per la giustizia globale, movimento detto impropriamente No Global, che in quella fase storica era in una fase di grandissima crescita. Nel gennaio precedente c'era stato a Porto Alegre il primo forum sociale mondiale. Quindi a Genova fu organizzata una settimana di iniziative, quindi anche seminari, forum, piazze tematiche, oltre ai cortei, che erano poi la manifestazione più grande in Europa quell'anno di questo nascente movimento che stava aggregando realtà associative le più diverse in tutta Europa. Queste manifestazioni furono affrontate purtroppo dalla classe politica del tempo, non con gli strumenti della politica, con il dialogo, con il confronto, con la ricerca appunto di un terreno comune per discutere, ma con la forza fisica, la forza militare. Fu detto che quel movimento era portatore di disordine, di violenza, e come le profezie che si autoavverano, il G8 di Genova, nelle giornate delle manifestazioni, si risolsero con una fortissima violenza, ma prevalentemente istituzionale. I cortei furono caricati in maniera anche illegittima, per esempio il corteo del 20 luglio, che poi scatenò i disordini che finirono con l'omicidio di Carlo Giuliani. Ma anche il 21 luglio il corteo più grande fu caricato dalla polizia, ci fu la caccia alla persona per strada, ci sono immagini drammatiche di quella giornata, e poi la stessa giornata si concluse con l'irruzione alla scuola Diaz, una spedizione punitiva in piena regola, per quanto formalmente una perquisizione, che si risolse con più di 60 persone all'ospedale, tutte le persone arrestate con delle motivazioni che poi si sono rivelate tutte inventate. Quindi il G8 di Genova è
0: perché poi ci fu anche l'episodio delle due Molotov, no? Si giustificò l'irruzione dicendo erano state trovate due Molotov e poi invece la giustizia ha proprio accertato che erano state fabbricate e messe lì dalle forze dell'ordine,
1: polizia,
0: quindi un episodio gravissimo.
1: Un episodio gravissimo come la larga pratica della tortura che fu utilizzata su centinaia di persone nella caserma di Bolzaneto, una caserma di polizia che era adibita così a luogo di prima detenzione per chi veniva fermato in piazza. E la stessa vicenda della Diaz, dalla Corte Europea per i diritti umani, che ha condannato il nostro paese per non aver punito adeguatamente i responsabili, è stata qualificata come un episodio di tortura. Quindi su centinaia di persone per più giorni è stata praticata la tortura da centinaia di agenti appartenenti più o meno a tutte le forze dell'ordine. Quindi in Genova in realtà ci restituisce un quadro a doppia faccia: da un lato l'aspetto politico, cioè un movimento che dava una lettura critica della globalizzazione neoliberista, e col tempo abbiamo visto quanto fosse coerente e pertinente quella visione critica. Molti dei problemi segnalati da quel movimento sono poi esplosi negli anni seguenti, e dall'altra parte la gestione dell'ordine pubblico, che è consistita in una sospensione dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali. Quindi una doppia ferita, un'occasione perduta sul piano politico, una repressione mai vista sul piano dell'ordine pubblico, e la cosa che preoccupa è che ancora a 25 anni da quei fatti nel nostro paese il tentativo è quello di cancellare dalla nostra storia, dalla nostra memoria questi eventi che in realtà hanno lasciato un segno profondissimo, il trauma in una e più direi generazioni di attivisti, e dall'altro lato anche un atteggiamento da parte delle forze dell'ordine che non ha mai ripudiato quei fatti, nonostante siano state accertate tutte le responsabilità, quindi ci sono stati i processi di Diaz e Bolsonaro che hanno portato a condanne per dirigenti anche altissimi delle forze dell'ordine italiane, ma le nostre forze dell'ordine non hanno mai detto.
0: Sono stati promossi nel corso
1: dei processi, e anche quelli condannati in via definitiva, alcuni di loro sono ancora in servizio per quanto la Corte europea preveda la loro rimozione. Quindi in realtà l'eredità del G8, anche se si cerca di tenerla nascosta, scava in profondità, e io credo che anche questa progressiva compressione dei diritti civili, della libertà di dissenso, nella gestione della piazza, i decreti di sicurezza, sono in qualche modo figli di quella stagione del non averla affrontata. Per questo che credo sia importante insistere nel considerare le vicende di Genova comunque un punto di passaggio, uno spartiacque nella nostra storia recente.
0: Sicuramente, anche perché poi subito dopo questo movimento che stava crescendo così tanto e che venne represso, però insomma questo non fermò la protesta, subì invece una battuta d'arresto per fatti internazionali, perché cambiò lo scenario di lì a pochi mesi, di lì a un mese e mezzo ci fu la caduta delle Torri Gemelle per questo grande attentato terroristico che cambiò un po' la visione del mondo, e forse si cominciò ad avere talmente paura, no, del terrorismo islamico da sottovalutare magari altri problemi che erano stati considerati prioritari da una parte della popolazione italiana e mondiale, come ad esempio le guerre in sé. Sei d'accordo con questa analisi?
1: È vero, ma è vero solo in parte, perché non c'è stato un automatismo Torri Gemelle, impossibilità di fare qualcosa. Torri Gemelle sì, e poi la sciagurata guerra al terrorismo che ha in qualche modo cercato di paralizzare, no, il discorso politico, la discussione sui temi cruciali del nostro tempo. Ma in realtà, se andiamo a vedere questo movimento, che in quel momento era l'unica reale alternativa in campo rispetto al modello neoliberista al quale derivano, come sappiamo, sia le destre storiche, ma anche le forze di centrosinistra avevano sposato l'idea di poter essere parte di quel modello, magari sperando in qualche modo di condizionarlo, ma quel movimento ha ancora continuato a espandersi nonostante quella battuta d'arresto di Genova. Se penso a come
0: fino alle manifestazioni
1: del sociale europeo del 2002 a Genova.
0: Sì, e poi la grande manifestazione di febbraio 2003, appena prima della nuova guerra all'Iraq. Esatto. È vero, hai ragione.
1: Che è stato forse il momento più alto di mobilitazione di quel movimento, e che individuava appunto le guerre come il destino finale di un modello neoliberista che aveva nel suo DNA un'attitudine al dominio, all'accaparramento di risorse, all'accrescimento del divario fra nord e sud del mondo. Quindi in qualche modo quel movimento è vero che è stato fermato, la sua fase di crescita non ha potuto svilupparsi pienamente, ma credo che comunque abbia seminato delle idee, delle visioni che sono rimaste e che tuttora devono essere prese in considerazione.
0: Ecco, tu hai scritto libri, oltre a molti articoli ovviamente su questo tema, però hai scritto anche un testo sul fatto che tu sei vegano e quindi hai trovato... Sì. Io ti voglio chiedere questa cosa, perché una volta ho letto e mi ha incuriosito e mi è sembrato molto interessante il fatto che tu riflettessi facendo un collegamento tra la violenza che si fa sulle persone e quella che si fa sugli animali. Cioè, una società si vede anche da questo, secondo te?
1: Penso di sì. Guarda, il tutto è nato anche da una mia riflessione su quello che ho vissuto proprio. Quando sono uscito dalla scuola Diaz, sono stato in ospedale, sono stato in arresto, poi sono tornato a casa. Il viaggio di ritorno l'ho fatto con due colleghi giornalisti che mi riportarono in Toscana, venivano da Milano, e la collega, una coppia, marito e moglie, tutti e due giornalisti, lei mi fece un'intervista per il suo giornale del tempo, si chiama Olga Piscitelli, e mi chiese di restituirle un'immagine di quello che era successo alla scuola Diaz. Io le risposi: hai presente una tonnara? che era una risposta forse in quel momento più istintiva che riflettuta, che però restituiva bene la condizione che avevo vissuto. Io ero dentro questa scuola, quando, nella palestra al pian terreno, quando sono entrati gli agenti, e ho assistito ai pestaggi di altre persone, perché ero in un angolo lontano dalla porta, prima che arrivassero da me. Ed era un po' la condizione dei tonni, no? Che vengono arpionati uno alla volta dopo aver visto la sorte che tocca agli altri, quindi con un'ansia, con un'angoscia, una disperazione che crescono, no? Perché sai che poi toccherà a te. E d'altra parte c'è un altro elemento che mi ha in quel momento accomunato agli animali, a come normalmente vengono trattati. Il fatto che il pestaggio è stato così brutale, così sistematico, così senza riguardo, che io in quel momento non ero una persona, non ero un individuo, non avevo un nome e un cognome, nessuno me l'ha chiesto come mi chiamassi, cosa facessi, nessun tipo di interlocuzione. In quel momento ero carne, e questa è la condizione degli animali nella nostra società, ma è anche la condizione che permette di esercitare violenza sulle persone. Ci deve essere una degradazione dell'altro per poter esercitare una violenza così brutale, fino che può arrivare fino agli estremi, fino alla morte da parte di altri esseri umani. Quindi il confine fra umani e animali in realtà è variabile. Si può essere umani e rientrare nella stessa categoria degli animali, quindi delle vite di scarto, delle vite che non contano, in base a fattori politici, storici. Se guardiamo il nostro mondo, e se siamo onesti, noi sappiamo che non tutte le vite contano allo stesso modo. Si muore nel Mediterraneo perché le vite di chi è su un barcone vale molto meno della vita di un cittadino europeo, quindi sono persone che possono essere abbandonate, e quindi la loro condizione di umanità è degradata e viene avvicinata a livello animale.
0: Certo, interessantissimo.
1: Io mi sento dalla parte degli animali e insomma nel mio piccolo cerco di lottare anche per loro.
0: Degli animali umani e degli animali non umani, esatto, come amiamo dire noi che amiamo appunto gli animali. Grazie, ho detto noi perché anch'io insomma insomma voglio dire che amo gli animali.
1: Allora come il titolo di tutto il mio libro, Restiamo Animali.
0: Restiamo Animali, ecco, ti ringrazio. Tra l'altro tu dicevi giustamente la tonnara, D'Alema se non sbaglio all'epoca disse macelleria cilena, insomma macelleria, anche questo è un termine che ci fa pensare alla morte degli animali. Io ti ringrazio, non ti chiedo, Lorenzo Guadagnucci, non ti chiedo di parlarci degli eventi di questi giorni nei quali tu sei comunque coinvolto, dibattiti e quant'altro, perché tra poco sentiremo anche Vittorio Agnoletto, un altro dei protagonisti di quell'evento, e quindi lo faremo dire a lui. Grazie Lorenzo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Malcolm Todd, Difficult Love, siete su Giornale Radio, parliamo ancora del G8 di Genova del 2001 e lo facciamo questa volta con Vittorio Agnoletto. Buonasera Vittorio, grazie.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, Vittorio, noi ci conosciamo, quindi mi permetto di darti del tu. Vittorio Agnoletto è un medico ed è uno dei portavoce, insomma, era soprattutto il portavoce in quel momento di quel movimento che abbiamo ricordato poco fa anche con Lorenzo Guadagnucci e di cui torniamo a parlare 25 anni dopo con una serie di iniziative. Ecco, ti voglio chiedere proprio di parlarci di queste iniziative che si stanno svolgendo in queste settimane.
1: A Genova stanno andando in scena presentazioni di libri, teatri, cinema, dibattiti, workshop, veramente una ondata di iniziative culturali, perché è lì che oggi è il centro della battaglia. Noi dobbiamo riuscire a ribaltare la narrazione dominante e dobbiamo riuscire a costruire un'egemonia culturale. E spiegare che dal disastro attuale non si esce andando avanti con la lotta tra gli ultimi e i penultimi, ma organizzando chi sta in basso alla piramide sociale contro chi oggi detiene il potere.
0: Ecco, però
1: oggi sono andati.
0: questo con tutta onestà bisogna dire è un discorso che abbiamo sentito anche nei decenni precedenti, no? Evidentemente qualcosa non ha funzionato, se siamo arrivati ad andare forse come pianeta in tutt'altra direzione. Ecco, si può fare anche un'autocritica, oppure si può dire noi ci abbiamo provato a cambiare il mondo, no? Come voleva appunto il controvertice o le varie iniziative pacifiche che volevano mettere in discussione l'ordine degli otto grandi in quel momento e dei grandi del pianeta, però al momento sembra che proprio il mondo vada in un'altra direzione.
1: Beh, noi allora avevamo detto, guardate che se va avanti questo modello dove la finanza dominerà l'economia, siamo destinati a fronte dei più grandi.
0: Abbiamo un po' di problemi con la connessione, Vittorio. Aspetta un attimo. Aspetta, Vittorio, ti richiamiamo tra un secondo. Ti richiamiamo tra un secondo con un'altra linea e speriamo appunto di sentire meglio la voce di Vittorio Agnoletto che ci stava ricordando appunto le motivazioni che portano anche a 25 anni di distanza da quegli eventi a puntare all'obiettivo, forse l'utopia, possiamo dire, di un mondo diverso. Ecco di nuovo in linea Vittorio Agnoletto.
1: Allora, non si tratta di utopia, o perlomeno io dico che si tratta dell'utopia in senso greco, utopos, il luogo verso il quale si va e al quale non siamo ancora arrivati, ma non un sogno irrealizzabile. Noi allora avevamo ragione e oggi la realtà drammaticamente lo dimostra. Ci hanno represso perché hanno avuto paura di noi. E noi allora non abbiamo sbagliato in quei giorni, in quei mesi, anzi il movimento è continuato a crescere fino al 15 febbraio del 2003, quando c'è stata la grande manifestazione contro la guerra che ha coinvolto 100 milioni in tutto il pianeta.
0: Lo abbiamo ricordato poco fa con Lorenzo Guadagnucci, effettivamente ricordavo anch'io questa data del 15 febbraio per la manifestazione più grande forse contro la guerra.
1: È dopo quella manifestazione che non siamo riusciti a realizzare quella che io definisco un'egemonia
0: E
1: culturale.
0: anche perché la guerra c'è stata lo stesso, il 20 marzo 2003, la guerra di Stati Uniti e altri contro l'Iraq c'è stata lo stesso, quindi forse la gente che ha partecipato allora, come in altre occasioni, alle manifestazioni per la pace si è sentita un po' inascoltata e ha detto, beh, forse è un po' inutile. Che riflessione si può fare invece oggi? Quali piccole azioni possono essere compiute magari da chi non si riconosce in un mondo governato da Donald Trump, per intenderci?
1: Stavo dicendo esattamente questo, che passato il 15 febbraio del 2003 non siamo riusciti a fermare la guerra e a quel punto non abbiamo avuto la capacità di proseguire con quel grande schieramento che abbiamo realizzato nella lotta per la pace con altri strumenti, attraverso le pratiche del boicottaggio boicottaggio rispetto all'industria, eccetera, che producevano armi per la guerra, attraverso una campagna che spiegasse, che raccogliesse il parere delle persone sul fatto che, attenzione, perché questo capitalismo che vi sta dicendo che i vostri avversari sono ancora i più poveri, sono i migranti, vi sta fregando, perché con la delocalizzazione crea disoccupazione qua e crea degli schiavi sfruttati in altri continenti. Noi oggi dobbiamo riprendere da lì la battaglia, perché abbiamo di fronte a noi un tempo molto molto più breve di quello che era precedentemente, per evitare che il pianeta vada verso la distruzione. Ecco perché, per esempio, domani mattina ci sarà la grande assemblea di convergenza di tutti i movimenti, dal movimento pacifista al movimento per la giustizia sociale e per la giustizia ambientale, i movimenti impegnati nei vari quartieri, per esempio sulla lotta per la casa. Noi dobbiamo costruire convergenze tra i movimenti, dobbiamo costruire ponti e reti globali, ma soprattutto dobbiamo riuscire a far arrivare le nostre analisi all'insieme della popolazione. Guardate che ci stiamo battendo anche per voi, perché se qui va male il destino dell'umanità, va male per tutti, non solo per qualcuno.
0: Ecco, concludiamo con un ricordo anche di Carlo Giuliani, che fu il ragazzo che perse la vita negli scontri durante le manifestazioni e che verrà ricordato, immagino, lunedì. All'epoca era un venerdì, il 20 luglio di 25 anni fa. In questo caso ci sarà, immagino, un ricordo, un'iniziativa il lunedì.
1: Ci sarà, come tutti gli anni, un'iniziativa di parole e musiche in Piazza Limonda, che abbiamo richiamato come Piazza Carlo Giuliani, e non dimentichiamoci che a questo proposito non c'è mai stato un processo. Hanno avuto paura di un dibattimento in aula giudiziaria dove potevano emergere delle prove che andavano in una direzione un po' diversa dalla narrazione ufficiale che è stata fatta.
0: Hai letto, non so se hai letto stamattina l'intervista a Mario Placanica su Repubblica, dice: anch'io sono morto quel giorno, insomma, la persona che sparò dalla camionetta dei carabinieri a Giuliani, e poi, insomma, la camionetta gli passò sopra sul corpo due volte.
1: A differenza di quello che c'è scritto in quell'articolo, molti di noi, a cominciare dalla famiglia Giuliani, non sono così sicuri che a sparare sia stato il carabiniere ventenne Placanica, che aveva delle sue problematiche, che lì non avrebbe dovuto neanche esserci. Il dubbio che a sparare fosse qualcuno con ben altro ruolo e con ben altro titolo rimane, e se si fosse andati in un dibattimento si sarebbe potuti approfondire questa questione. Rimane poi un altro tema: chi ha autorizzato ad utilizzare strumenti come le armi da fuoco, come le pistole? Chi ha autorizzato a sparare? Per non parlare del fatto che la famosa carica lanciata dai carabinieri contro il corteo delle tute bianche è stata una carica illegale. La polizia che comandava in piazza aveva ordinato a quei carabinieri di proseguire il loro percorso per andare a fermare i Black Bloc. I carabinieri a un certo punto dicono: non sentiamo più, non siamo più in contatto con la polizia, agiscono di testa propria, bloccano il corteo delle tute bianche che era su un percorso autorizzato, lo attaccano pesantemente con tutta la violenza possibile, e poi quello che è accaduto lo sappiamo tutti. Quindi non dobbiamo dimenticare il contesto.
0: Grazie Vittorio Agnoletto. E sicuramente ci furono due narrazioni diverse all'epoca per ragioni politiche opposte, ci sono due narrazioni che hanno continuato a sopravvivere per questi 25 anni, ma sicuramente rimangono i fatti, rimane una persona che non c'è più e rimangono tante altre persone con i loro ricordi di quei giorni. Grazie Vittorio Agnoletto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Tra poco torniamo.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: Tanti i temi che stiamo affrontando oggi in questa puntata un po' anomala, perché ci sono io, Eri Garuti, Eri Garuti, in onda al posto di Roberto Poletti, che comunque tornerà la settimana prossima, e quindi stiamo affrontando tanti temi diversi sui quali voi ci state mandando vocali, messaggi, osservazioni. Poi ne leggeremo qualcuno e ne ascolteremo qualcuno, ma prima parliamo di scuola, perché ci sono stati questi risultati dei test Invalsi commentati in maniera non troppo positiva, cioè ci sono delle note anche positive, però ce ne sono altre che fanno veramente riflettere.

0: Break my heart. Era Dua Lipa con Break My Heart. Parliamo di scuola, ma vi ricordo anche che tra poco leggeremo alcuni dei vostri messaggi o ascolteremo i vostri vocali, quindi potete continuare a mandarceli al solito numero WhatsApp 334 1111 622. Buongiorno, anzi ormai buonasera ad Antonio Gurrado, giornalista del Foglio. Ciao, grazie.
1: Buonasera a voi, ciao.
0: Grazie di essere con noi e parliamo con te di scuola. Allora, facciamo una fotografia innanzitutto di questo rapporto Invalsi presentato ieri.
1: Allora, guarda, io non voglio intristire l'atmosfera dopo Dua Lipa, però più che una fotografia c'è da fare una ricognizione tanatologica, nel senso che il rapporto Invalsi di quest'anno di per sé non ha nulla di sconcertante rispetto alla tendenza degli scorsi anni. Purtroppo è l'ennesima conferma di, uso un termine forte che veramente mi piange il cuore a utilizzare, di un sostanziale fallimento nelle basi della scuola, dovuto a due fattori. Primo fattore: non si è riusciti o non si riesce più a nazionalizzare l'insegnamento, cioè ci sono delle differenze geografiche troppo forti fra nord e sud in termini di rendimento, e per rendimento intendo non i voti, ma intendo le effettive competenze che vengono maturate. In secondo luogo, cosa non meno grave, c'è una quasi conclamata incapacità della scuola di trasmettere ai suoi alunni le competenze di base, che sono l'italiano, la matematica soprattutto, e poi in parte l'inglese. In realtà ci eravamo, credo, sentiti qualche mese fa per commentare gli scarsi risultati in fisica delle matricole di medicina durante il semestre filtro. Questo di cui parliamo oggi è semplicemente l'altro lato della medaglia, cioè sono gli stessi ragazzi che oggi fanno fatica alle medie, alle superiori con la matematica, saranno quelli, almeno alcuni di loro, che fra un tot di anni faranno fatica con gli esami di fisica o di statistica quando faranno l'università. E sembra veramente una tendenza irrimediabile, e per questo diciamo ho utilizzato quel termine un po' macabro all'inizio, sì. Perché sembra veramente una situazione difficile da risolvere.
0: Tra l'altro va male anche alle elementari o primarie, che dir si voglia, cioè si comincia subito a fare un po' acqua da tutte le parti dal punto di vista della scuola, no?
1: Allora, io sulle elementari preferisco non specificamente non esprimermi, perché non ho esperienza diretta né in insegnamento né come genitore di alunni, però posso dire questo: secondo me c'è una questione radicale che va rivista proprio dalle basi della scuola e quindi proprio dalle elementari. Da una trentina d'anni, forse di più, si è partiti dal presupposto, si è proprio rifondato in qualche modo il rapporto con la scuola, partendo dal presupposto che la bocciatura di un alunno, che sia in quarta elementare o in quarta liceo, sia una bocciatura della persona e che sia una bocciatura in toto, cioè l'anno che è fallito. Io penso che questo sia il grande errore, cioè ci sono studenti che, indipendentemente dal fatto che siano ancora bambini o già adolescenti, durante un anno scolastico indubbiamente maturano delle competenze, ma non ne maturano altre. Io sarei molto favorevole a un sistema un po' più anglofono, diciamo, in cui gli alunni vengono non bocciati, ma rallentati, fermati o costretti a ripetere la specifica materia. Perché io ho alunni, sono una persona molto fortunata perché ho alunni disciplinati, garbati e anche brillanti, oltre che persone gradevoli, alcuni dei quali però hanno magari ottimi risultati nelle mie materie e gravi carenze in matematica o nelle lingue straniere, o viceversa, magari con me proprio non ingranano e van benissimo in fisica, che ne so, e io insegno storia e filosofia. E quindi io mi domando, è giusto che queste persone rischino di perdere l'anno o, peggio ancora, vengano promosse ma senza avere le conoscenze matematiche, le conoscenze fisiche, le conoscenze in inglese per poter andare avanti? Io temo che sia, cioè penso in realtà che sia giunto il momento di fare un ragionamento sul fatto che dall'elementare in poi non bisogna giudicare l'anno nel complesso, ma la specifica competenza dell'alunno.
0: È interessante quello che dice, io sono anche d'accordo, però è un po' difficile da praticare, cioè è un po' il discorso, per spiegarci bene anche a chi ci ascolta, che si fa quando si dice c'è un ragazzo che magari è un po' più avanti, meriterebbe di correre un po' di più, e qualcun altro che invece ha bisogno di un po' più di tempo per capire meglio le cose, no? Quindi all'università questo si può fare, perché gli esami si possono fare, insomma, nelle tempistiche che uno preferisce, si può rallentare o accelerare superare. E fino alla maturità però si è un po' irregimentati negli anni classici e bisogna fare una media della classe e non tanto dell'individuo. Ma come si fa? Cioè l'insegnante deve, allo stato attuale dei fatti, non è che fa le video lezioni che uno si guarda quando ha finito quella precedente, quando vuole. L'anno dura quei 9 mesi più o meno in cui ci sono le lezioni negli orari prefissati. Tu hai una soluzione, hai un'idea brillante, creativa per cambiare un po' le cose?
1: Allora, in attesa di diventare ministro dell'istruzione, la mia risposta è perché no. Cioè, gli insegnanti non fanno delle video lezioni, non hanno dei materiali, diciamo così, standard, quantomeno di introduzione alle materie sui vari livelli da distribuire agli alunni. Perché non li fanno? Perché non li facciamo? Perché, ovviamente, è ovvio che col pagamento che molti insegnanti ricevono, specie se precari nell'attuale momento storico, chiedergli degli extra mi sembra oggettivamente in alcuni casi offensivo, quantomeno improbabile. Però perché non pensiamo a una scuola un po' più smart? Noi abbiamo avuto una grandissima occasione durante una disgrazia, cioè durante il Covid, quando abbiamo da un giorno all'altro dovuto ripensare l'insegnamento e abbiamo fallito questa opportunità in quanto ci siamo limitati a pensare che il ripensare l'insegnamento consistesse nel fare lezioni a distanza anziché farla parlando di persona con gli alunni. Invece quella sarebbe stata veramente il momento perfetto per dire: bene, se noi dobbiamo trasmettere della conoscenza, se noi abbiamo una paideia, come dicevano i greci, da tramandare di generazione in generazione, in un'epoca in cui chiunque fa le call, in un'epoca in cui chiunque utilizza i social, in un'epoca in cui chiunque utilizza una, potremmo dire, versione liquida dello scambio di informazioni, perché non lo deve fare anche la scuola? E io allora le faccio un esempio Dai, che è veramente molto è stato spiazzante per me stesso. Un alunno, anche in questo caso bravissimo ragazzo ma non particolarmente portato per le materie, che su un determinato argomento invece mi ha fatto delle verifiche, delle interrogazioni straordinarie, strepitose. Perché? Perché su quelle io gli avevo dato dei materiali video e lui, essendo molto più abituato a guardare video che a sentire una lezione, ha recepito molto meglio quei materiali. E secondo me la scuola deve fare questo passo nei confronti degli alunni, cioè capire che loro non sono quarantenni, cinquantenni come noi, sono delle persone che hanno una maniera di trasmettere le informazioni e quindi il sapere che è completamente diversa da quella in cui siamo stati
0: organizzati. Ma forse il problema è un altro, non è tanto come apprenderebbero i ragazzi con nuove formule, ma che fine farebbero gli insegnanti, perché se si fanno lezioni asincrone, cioè se si manda il video e poi si fa la verifica, un momento diciamo ogni tanto in cui si sta in classe, allora non servono più così tanti insegnanti, quindi si perdono posti di lavoro e magari insomma avremo l'intelligenza artificiale che sostituirà gli insegnanti anche qua.
1: Non credo, gli insegnanti servono sempre. Quando un ragazzo fa l'esame per la patente, fa una serie di test automatizzati per esercitarsi, utilizzando o meno l'intelligenza artificiale, e gli servono per imparare i contenuti. Ma è solo l'istruttore di scuola guida che gli spiega se sta facendo bene, se sta facendo male e come può fare meglio quello che fa male. Quindi io da quel punto di vista mi sento insostituibile, non come persona ma come ruolo. Cioè so che la presenza di un adulto di fianco a un giovane, che sia un bambino, che sia un adolescente, sarà sempre utile.
0: E allora
1: rassegnarci l'idea che gli strumenti siano più duttili adesso.
0: Ti faccio l'ultima obiezione, di fronte alla quale però so che insorgono milioni di persone, perché c'è anche l'aspetto parcheggio della scuola, soprattutto nei primi anni di scuola. Cioè effettivamente c'è un problema se svincoliamo gli orari classici dallo studio, i genitori che lavorano che fanno? C'è anche un po' questo tema.
1: No, io sarei in realtà favorevole a uno svincolo in senso contrario, cioè così come all'elementare, insomma nella primaria, si fa il cosiddetto tempo pieno, secondo me bisogna fare la stessa cosa anche alle medie, soprattutto alle superiori, ovvero la scuola, che è comunque un edificio che consuma, parlo proprio in termini di riscaldamento o elettricità, deve essere comunque aperta a tutti. durante tutto l'arco dell'orario lavorativo. Ciò che va sminuzzato e in qualche modo ridistribuito sono le lezioni e il modo di fare lezione, ma in realtà io sono convinto che il numero di ore in cui un alunno possa stare a scuola vada aumentato il più possibile, non per utilizzarla come parcheggio, anche se mi rendo conto che per molte famiglie è necessario prima ancora che comodo, ma soprattutto perché così una persona, un ragazzo, un bambino, una bambina o una ragazza si sente accolta in un ambiente che non è solo una prigione part time per 4, 5, 6 ore al giorno, ma è un luogo in cui può effettivamente crescere, confrontarsi con gli alunni, stare con i propri compagni e non stare costretta in un banco per un determinato numero di ore, ma crescere appunto giorno dopo giorno.
0: Guarda, con me sfondi una porta aperta. A Val di Taralo hai già detto?
1: Allora, io commento spesso, ma non so se il ministro mi segua, spero che abbia cose più importanti da fare, sarei preoccupato del contrario.
0: Va bene, ci riaggiorniamo magari tra un po' e vediamo se ti ascolta. Grazie mille, Antonio Gurrado, giornalista del Foglio, che ci ha parlato un po' della sua esperienza anche come docente e della sua visione della situazione attuale della scuola. Un po' di musica, poi leggiamo i vostri messaggi.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma guardate, vi sto ascoltando su quello che è successo al G8 25 anni fa, insomma, in quelle date. Io ero giovanissima a quell'epoca, non sono andata, anche se ero con i manifestanti, proprio idealmente. L'unica cosa che io ricordo, però, sono le foto di Giuliani che aggredisce la camionetta e il carabiniere spara. Io mi ricordo di quelle foto. Lui aveva un passamontagna, se non ricordo male, e aveva un estintore in mano e lo stava lanciando contro il carabiniere. Io ho visto una sequenza di foto, non so se sono vere o non vere, ma se quelle foto sono vere, quelle che io ho visto, io lo capisco il carabiniere, pur essendo dalla parte dei manifestanti. Perché vedete, se io fossi su una camionetta e non riesco a scappare e questo mi sta lanciando in testa un estintore, no, scusate, e poi pure mascherato, ma insomma, non mi sembra che io possa non reagire, specialmente se sono un carabiniere giovane. Però qui si sta dicendo che c'è una narrazione diversa e a me piacerebbe saperne di più. Com'è andata quella volta? Sono passati tanti anni, non lo ricordo. Grazie a tutti. Ciao ciao.
1: Grazie Silvana, grazie a tutti voi che intervenite poi in maniera così garbata, giustamente ognuno ha diritto alle sue idee. Di questa foto, di questa immagine si è dibattuto tantissimo, soprattutto nei primi anni. Io dico quello che mi ricordo di avere letto, studiato tra virgolette all'epoca, cioè si vide la scena anche da varie angolazioni e si capiva un po' meglio, ma soprattutto i testimoni riferirono di come queste camionette avevano girato quasi andando a lambire le persone manifestanti, no? Per compiere quasi un cerchio che sembrava sempre velocemente volerli colpire, e quindi questo aveva portato l'esasperazione a alcuni di questi ragazzi. La questione del, come si dice, dell'estintore va vista in due modi, così come quella dello sparo. Effettivamente si può vedere l'estintore come qualcosa sollevato per difendersi da questa camionetta che stava investendo, oppure stava andando in retromarcia a quel punto, oppure come un attacco deliberato a una camionetta che non stava facendo niente di particolare. Non lo sapremo mai, o meglio, le opinioni rimarranno diverse. Tra l'altro, su questo tema, cioè sul G8, c'è un altro ascoltatore che ha scritto: il ministro dell'interno Scajola ha legittimato la macelleria messicana. Tra l'altro Gabriele scrive anche con dei complimenti, quindi grazie. E poi invece c'è un altro messaggio, ma forse lo leggeremo più tardi.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte

0: e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 5 e 25 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia no limits, il paese che non si ferma.
6: Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, anzi ormai manca meno di mezz'ora alla fine di questo programma, ma abbiamo ancora un paio di argomenti interessanti. Andiamo tra poco negli Stati Uniti e poi vi diamo delle anticipazioni ancora più internazionali. Vi dico solo questo, ma prima volevo leggere anche un altro dei vostri commenti. Abbiamo parlato del fine vita nel corso del programma e c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive: buonasera, ho sentito la precedente intervista sul fine vita, l'idea di sopprimere i figli e i malati per una società di sani, belli e possibilmente ricchi e progressisti è un desiderio che è primordiale da Sparta fino a Hitler. Sponsorizzarla come civiltà e libertà è l'astuzia ancora più grande. Purtroppo nessuno potrà fermare questa onda. Grazie comunque Giuseppe, ecco, mi dicono che è Giuseppe che ci ha dato il suo parere, lo ringraziamo. Io spero che nessuno voglia sopprimere i figli e i malati, però ognuno possa al limite scegliere per se stesso, ecco, senza andare ovviamente a voler togliere la vita ad altre persone.

0: Parliamo della situazione politica nel Regno Unito e per farlo chi è con noi? Antonella Zangaro, ciao!
1: Ciao, bentrovata e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Antonella, ricordiamo che sei corrispondente da Londra di Giornale Radio e conduci anche un programma con Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni la domenica mattina, insomma sei fra noi, ecco. E quindi siamo fra colleghe e amiche. Antonella, dici un po' come hai visto questa giornata in cui è stato consacrato Andy Burnham come nuovo leader dei Labour e quindi come prossimo premier, possiamo dirlo.
1: Sì, lunedì farà il suo ingresso al numero 10 di Downing Street dopo che oggi ha preso in mano l'eredità di Keir Starmer, che dal punto di vista del gradimento personale ha raggiunto livelli mai così bassi prima d'ora per un leader politico. Sostanzialmente il partito laburista paga il conto di aver vinto sì delle elezioni nel 2024 con quello che è stato considerato l'effetto a valanga, ma in realtà guardare i voti veri netti è stato poco più del 33-35% degli elettori che li ha voluti stanchi dei 15 anni, dei 14 anni di governo conservatore e soprattutto del suo rigido regime che aveva portato a tantissimi sacrifici. Il problema principale di Starmer era stato quello di non essere riuscito a far sognare il paese. Ecco, se vogliamo guardare al discorso di oggi di Andy Burnham davanti ai sindacati che lo hanno sostenuto, davanti a una piccola platea di laburisti che ovviamente sono dalla sua parte, non si può dire che non abbia, come dire, un eloquio, una narrazione un po' più fresca, più accattivante di quella di Starmer, che è sempre stato accusato di essere un po' freddo, ma d'altronde lui è un avvocato, è un legale, un uomo di legge, quindi, come dire, fa il suo senza aggiungere troppe emozioni. Però poi quando si va a governare non so quanto pesi la capacità di narrazione e l'evocazione che si mette nelle proprie parole e quanto contino invece i fatti.
0: Ecco, quindi si punta da parte del Labour, si punta su di lui anche per ringiovanire un po' l'immagine o comunque prendere consensi forse in fasce di popolazione diverse.
1: Diciamo che si punta a recuperare quel consenso che è stato drenato da una parte a sinistra dai Verdi, soprattutto nell'elettorato più giovane, e dall'altra a destra da Reform di Farage e poi alla destra di Farage Restore di Rob Lowe. Il problema qual è? Che in realtà oggi lo ha detto Andy Burnham: io non voglio rincorrere i nostri nemici. In realtà la lezione forse i Labour l'hanno capita, che quando si è cercato di giocare nel campo degli avversari si è sempre perso, quindi forse è il caso di puntare su quello che di unico, di forte può essere contenuto nella loro offerta politica. Chiaro è che il paese vive una situazione di grande incertezza. Il settimo primo ministro in 10 anni, se vogliamo tutto partito esploso o coinciso con il voto della Brexit e con tutte le incertezze che hanno caratterizzato il mondo da allora, dall'arrivo della pandemia, le crisi geopolitiche forti che stiamo vivendo oggi. Quindi diciamo che il grande tema è: riuscirà a accontentare le attese degli elettori e che tipo di dialogo avrà l'ex sindaco di Manchester, un uomo con un fortissimo accento del nord, con il grande alleato di sempre, quello con cui il Regno Unito ha sempre avuto la special relationship, la relazione speciale, sto pensando a Donald Trump. Come lo tratterà nello studio ovale?
0: Ecco, su questo non abbiamo anticipazioni.
1: Possiamo immaginare che oggi gli analisti riflettevano sul fatto che Keir Starmer ha regalato a Trump 2 visite di Stato, cosa del tutto eccezionale, con il ricevimento dalla parte della famiglia reale che Trump adora, ma questo non è valso a Starmer moltissimi favori. Certo, uno sconto sui dazi, forse più per opera dell'ex ambasciatore Lord Peter Mandelson, che come sappiamo con Trump condivideva l'amicizia per Jeffrey Epstein che non magari per la capacità di mediazione di Keir Starmer. Quando Starmer ha detto no all'intervento immediato in Iran, quando ha detto no a determinate richieste da parte di Trump, sappiamo che la risposta è stata: beh, qui io non vedo nessun Churchill, quindi non ha risparmiato nessuno. Oggi dicevano, come è successo a Giorgia Meloni in Italia, per quanto amici, nel momento in cui si va a contrariare Trump si paga pegno. Ma questo alla Meloni ha fatto bene a livello interno. Starmer ormai non conta più, vedremo Burnham se riuscirà ad ottenere il rispetto che Trump sembra elargire centellinandolo molto.
0: Ti chiedo ancora una cosa, un focus sulla questione del Servizio Sanitario Nazionale, perché appunto Burnham ha promesso di puntare l'attenzione su questo, di migliorare la situazione. Tu come vedi che potrà migliorare? Sì,
1: in realtà
0: possibile.
1: era già migliorata perché il grosso problema di Keir Starmer è sempre stato quello di non saper parlare di quello che ha fatto, perché sia a livello di, ad esempio, liste d'attesa o altri servizi del famoso NHS, i due anni in cui l'ex leader ha lavorato hanno portato risultati di cui nessuno ha parlato, perché lui non ha saputo fare narrazione su quello che ha fatto, così come per quello che riguarda i diritti, ad esempio negli inquilini, svecchiando delle regole vecchissime molto molto vicine ai privilegi dei proprietari di casa piuttosto che ai diritti dei poveri inquilini, che potevano essere trattati veramente senza alcun tipo di rispetto. Quindi il tema vero è continuare questo promesso nell'alveo delle nazionalizzazioni, che sanno tanto di vecchia sinistra, diciamo, di un tempo. Per cui acqua è il prossimo passo, e sui trasporti hanno già iniziato, e poi sull'energia. Insomma, io non ho visto niente di fresco e di nuovo nel suo discorso, non ha parlato dei veri temi del futuro, si è preoccupato di dire che rivolterà tutto quello che è stato lasciato in eredità da Margaret Thatcher, che è un po' che non c'è più.
0: Ecco, sì, infatti forse se se ne accorge adesso che non c'è più da decenni, beh, insomma, evidentemente c'è anche altro di cui discutere. Sono d'accordo con te, grazie mille Antonella. Grazie Antonella Zangaro, che è corrispondente da Londra di Giornale Radio. La troviamo anche insieme alla Podecarlo e Maurizio Mannone in conduzione la mattina, e che ci ha parlato della situazione nel Regno Unito, in particolare nei Labour, dove oggi è stata ufficializzata la consacrazione di Andy Burnham come nuovo leader. E adesso abbiamo Pink con Who Knew.

0: Siete su Giornale Radio, io sono Eri Garuti e adesso io passo la parola a un altro conduttore di Giornale Radio, cioè Francesco Massardo. Ciao!
1: Ciao, ciao Eri, eccoci qua, buonasera, grazie per l'invito.
0: Figurati, mi fa molto piacere ospitarti perché tu sei intanto conduttore del Timone delle Venti, che mi fa sempre molto piacere ascoltare con argomenti sempre molto approfonditi, vari, e quindi complimenti anche per questo. Poi di Cosmo 2050, che risponde un po' a tutte le nostre curiosità sull'universo, diciamo così, abbiamo detto poco. E poi c'è Mappamondo, il sabato dalle 7 alle 8 e la domenica dalle 6 alle 7, e questo Mappamondo in questi giorni parla o parlerà di Sudafrica, perché c'è il Mandela Day, no? Quindi raccontaci un po', dacci delle anticipazioni. Siamo
1: sì,
0: curiosi.
1: Qualche anticipazione volentieri, perché è una puntata insomma importante. Ad ogni modo ci divertiamo nel weekend appunto con Mappamondo a raccontare storie, fare scoprire anche luoghi magari meno conosciuti con un taglio comunque storico e politico. Domani è diciamo il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Nelson Mandela, nato il 18 luglio del 1918. Da un po' di anni a questa parte, dal 2009 a questa parte, la data del 18 luglio è stata scelta dalle Nazioni Unite come Nelson Mandela's Day, che in realtà è una festa internazionale per l'appunto, però chiaramente in Sudafrica ha un valore un po' diverso che altrove, insomma il primo presidente non bianco, ecco, del paese. Avremo intanto due ospiti che posso già annunciare. Sarà con noi la professoressa Anita Virga, che è docente nel Dipartimento di Italianistica dell'Università del Witwatersrand, proprio in Sudafrica. Ha scritto anche un bel libro che si chiama Con occhi di straniero, Franco Fortini in Sudafrica durante l'apartheid, con cui faremo un po' un percorso storico per capire il passaggio dal regime dell'apartheid allo stato arcobaleno, diciamo, di Nelson Mandela. Un passaggio comunque non privo, diciamo, di momenti di difficoltà che si percepiscono anche oggi. Nella seconda parte avremo con noi Elena Caputo, che è una giornalista e velista, peraltro di caratura internazionale in entrambi i ruoli, direi. È stata a lungo inviata con il telegiornale di Canale 5 e collabora da tanti anni dal Sudafrica con l'ANSA, con la radio televisione svizzera. Vive a Cape Town, ci racconterà un po' come si celebra il Nelson Mandela's Day. C'è una insomma particolarità, che è quella di spendere 67 minuti del nostro tempo, quindi insomma un periodo comunque abbastanza lungo, più di un'ora, per lavorare per gli altri. 67 sono gli anni che ha impiegato Nelson Mandela per fare del bene, riuscire finalmente a vedere realizzato il suo sogno in Sudafrica. 67 minuti sono decisamente meno, però è un po' il modo per omaggiare il suo ricordo, ecco, fare del bene per 67 minuti. Si può fare anche in Italia, credo.
0: Bella idea, bella idea. Oggi è stata un po' una puntata a marcord, perché abbiamo ricordato i 25 anni del G8, varie altre certo. iniziative, e effettivamente la mente, per chi era già nato qualche decennio fa, va anche a quei mega concerti fatti per la liberazione di Nelson Mandela, canzoni dedicate da grandi artisti internazionali a questo personaggio, che è sempre rimasto un po', come dire, al di fuori delle polemiche che invece hanno investito la sua famiglia, altre persone della sua amministrazione. Lui è rimasto comunque il mito del Sudafrica, non so se sei d'accordo.
1: Sì, è così. Analizziamo anche questo, perché è un'eredità importante ma al tempo stesso ingombrante. Il suo partito, il partito del Congresso, è in difficoltà, diciamo, anche negli ultimi anni da un punto di vista elettorale, ma forse anche nel trovare, no, una via. Era un partito che era nato con l'unico scopo, certo non da poco, di rendere insomma la popolazione afroamericana, la popolazione nera, ecco, del Sudafrica, in modo che avesse gli stessi diritti dei bianchi. Da quel momento in poi, quando ha ottenuto questo storico risultato, è un partito anche in cerca di se stesso. Su Mandela ne parleremo sicuramente domani. Hai citato ovviamente le canzoni, la letteratura, sicuramente il cinema, ecco, ci ha detto tanto con il film Invictus, che è una storia di sport bellissima, al di là del racconto che c'è dietro. L'idea di prendere uno sport, lo sport bianco per eccellenza, il rugby, importato dagli inglesi nel paese e di renderlo invece uno sport che diventi poi un orgoglio nazionale. Peraltro siamo in fase di mondiali calcistici, il Sudafrica c'era ed è stato eliminato, ma ricordiamo anche che ci fu il mondiale di calcio in Sudafrica nel 2010 e insomma Mandela, che è scomparso nel 2013, visse praticamente, me lo ricordo ancora in televisione, quel mondiale da superstar praticamente dedicato a lui ancora in vita. Insomma, una soddisfazione che in pochi si possono dire di essersi tolti.
0: E ricordiamo che Mandela rimase in carcere moltissimi anni perché rifiutò di abiurare, possiamo usare 27. Questo termine, cioè di rinnegare anche il diritto alla resistenza, ecco, di un popolo oppresso dal regime dell'apartheid. E quindi questo apre molti parallelismi, se ne è parlato per la Palestina, se ne è parlato per tante altre situazioni, anche se le cose sono viste diversamente al giorno d'oggi, però rimane questo simbolo della libertà, della lotta per la libertà, che in quel momento accomunò tante persone nel mondo occidentale. Ti ringrazio, quindi io quasi quasi sarei andata avanti, ti avrei chiesto anche qualcosa sul cosmo. No, dai, diccelo.
1: Anticipazione?
0: Sì,
1: anche.
0: Sì, voglio un'anticipazione, o voglio sapere secondo te che cosa dobbiamo aspettarci, non so, quali sono le scoperte, le innovazioni, le attese.
1: Ma allora,
0: che bollono in pentola.
1: Diciamo che ci sono ovviamente vari settori che seguiamo con Cosmo 2050, quello che ci attira di più sicuramente è questa nuova era spaziale, questa nuova era lunare, soprattutto la grande attesa a questo punto va ad Artemis 3, che è la prossima missione. Non si terrà quest'anno, si dovrebbe tenere l'anno prossimo, poi i ritardi purtroppo sono sempre un po' all'ordine del giorno. Il fatto che però sia presente un pilota italiano, il nostro Parmitano, ci fa guardare a questo appuntamento con ancor più attenzione, quindi lo seguiamo praticamente ogni settimana con tutti gli ultimi dettagli. Ecco, mi prendo giusto 30 secondi per dire che la puntata di domani sarà anche un po' triste. Se vogliamo, è scomparso ieri prematuramente Teodoro Valente, che era il presidente dell'ASI, la nostra agenzia spaziale italiana. In qualche modo gliela dedichiamo, ha fatto tanto, ecco, per portare l'Italia al punto in cui è adesso, nella ricerca e nelle missioni spaziali.
0: Grazie Francesco, grazie al poliedrico Francesco Massardo.
1: Grazie.
0: Siamo arrivati ormai alle 20, quindi un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, avete partecipato al programma. Un grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadone in regia. Rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, a presto, e per Italiano Limits l'appuntamento con Roberto Poletti torna lunedì alle 17. Buona serata.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
2: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sono le 6.
0: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Pillole.
7: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
8: Ben ritrovati a tutti voi da parte mia, Roberto Frangipane, a questo nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. E in questo caso parliamo di storia italiana, la storia di una grande interprete e poi anche autrice di molti suoi successi. Si parla di Fiorella Mannoia, che nasce il 4 aprile del 1954 a Roma, figlia del cascatore o stuntman Luigi. Inizia a lavorare seguendo proprio la carriera del padre, della sorella Patrizia e del fratello Maurizio Stella in qualità di controfigura, pensate, di Lucia Mannucci e stunt girl nella pellicola di Daniele Danza Non cantare spara, un western del 1968. Dopo aver fatto da controfigura anche a Candice Bergen e Monica Vitti, esordisce poi nella musica finalmente al Festival di Castrocaro, cantando il brano di Adriano Celentano Un bimbo sul leone. Pur non vincendo, Fiorella si guadagna il primo contratto discografico con la casa Carish, che nel giro di 2 anni le permette di pubblicare i 45 giri Ho saputo che partivi e Ciliegie. Dopo aver preso parte con Gente qua e gente là, un disco per l'estate del 1969, pubblica poi Mi piace quel ragazzo lì, classici titoli delle canzoni degli anni 60. Si tratta di dischi che mettono in mostra comunque già le sue doti vocali, pur non nascondendo evidenti sonorità beat. I dati di vendita tuttavia sono anonimi, al punto che oggi quei brani sono considerati vere rarità discografiche. Legatasi poi al chitarrista Memmo Foresi, firma un contratto per Vincenzo Micocci e la Hit, prima di pubblicare Mannoia Foresi & Company per l'RCA. Dal disco viene estratto il singolo Prologo. Più famoso è il 45 giri seguente, intitolato Ninna Nanna, a causa della censura subita dal testo di Rose, che è il brano invece sul lato B. Il disco viene poi ritirato e ridistribuito in una nuova versione. Lasciata la famosa RCA, Fiorella si accasa alla Ricordi, che le consente di pubblicare Piccolo, Tu amore mio e soprattutto Scaldami, in cui mette in luce un'immagine di sé sexy e quasi trasgressiva. Ma avviciniamoci alla Fiorella Mannoia che conosciamo un po' tutti. prodotti e quindi siamo già negli anni 80. Questi anni segnano l'ingresso nella CGD, altra casa discografica, attraverso l'album di Pierangelo Bertoli Certi Momenti, e grazie al duetto con lui nella canzone Il Pescatore, Mannoia riesce a farsi conoscere in tutta Italia. E così nel 1981 partecipa anche a Sanremo con il brano Caffè Nero Bollente, che le garantisce un successo immediato. Dopo E Muoviti un po', scritta da Valerio Liboni e presentata al Festival Bar, incide un album prodotto da Mario Lavezzi e passa poi alla Ariston. Quindi altro cambio di casa discografica. Nel 1984 torna a Sanremo con la canzone di Maurizio Piccoli e Renato Pareti intitolata Come si cambia, altro suo grande successo. Grazie a questo brano infatti l'artista capisce che il canto è la sua vera vocazione e non a caso nello stesso anno vince con Margherita di Riccardo Cocciante la finale di Premiatissima 84 davanti a Patti Pravo, Iva Zanicchi e Marcella Bella. Siamo nel 1985, l'anno di Momento Delicato, da cui viene tratto l'Aiuola. Il pezzo, scritto da Mogol, giunge secondo al Festival Bar. Ancora la manifestazione di Salvetti la accoglie l'anno successivo con Sorvolando i Lat, dall'album Fiorella Mannoia. E ancora una volta c'è un cambio di casa discografica. Abbandonata la Ariston, Fiorella Mannoia passa alla DDD e prosegue nel suo successo. Vince il premio della critica di Sanremo per due anni di seguito con Quello che le donne non dicono e Le notti di maggio, nel 1987 e nel 1988, scritte rispettivamente da Enrico Ruggeri e Ivano Fossati. Ancora nell'88 esce il disco Canzoni per parlare, che contiene I dubbi dell'amore, scritto ancora da Ruggeri. Il decennio si conclude poi con Di terra e di vento, in cui sono comprese O che sera in versione italiana e soprattutto Cuore

0: anni 90 per Fiorella Mannoia, che stiamo raccontando nei vinili che hanno fatto la storia qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, si aprono con I Treni a Vapore, un album dalle hit notevoli sicuramente. Oltre a I Venti del Cuore si segnalano Il Cielo d'Irlanda, composta da Massimo Bubola, Inevitabilmente, che fa parte della colonna sonora del film di Nanni Moretti Caro Diario, e Tutti cercano qualcosa, scritta da Francesco De Gregori. Passa invece più in sordina Gente Comune, album del 94, che pure propone collaborazioni con Samuele Bersani, Caetano Veloso e Francesco De Gregori ancora una volta. Altre collaborazioni importanti si ritrovano nel 1998 in Belle Speranze. Gianna Maria Testa e Daniele Silvestri sono due dei nomi più importanti. Ricordiamo che fino a questo punto ancora Fiorella Mannoia rimane semplicemente un interprete, non scrive ancora niente, né testi né musica. Il primo album dal vivo doppio di Fiorella Mannoia viene pubblicato nel 99 e si chiama Certe piccole voci. Include anche una cover del brano di Vasco Rossi Selli. Il successo del disco è ottimo, oltre al primo posto nella classifica degli album più venduti, infatti, arriva anche un doppio disco di platino. Andando avanti nella sua carriera dopo gli album Fragile e In Tour, quest'ultimo ancora dal vivo registrato con Ron, Francesco De Gregori e Pino Daniele, la Mannoia recita nel 2003 nella commedia sentimentale Prima dammi un bacio di Ambrogio Lo Giudice. L'album Concerti e il DVD Due anni di concerti precedono invece la partecipazione al Live Aid di Roma, dove interpreta Mio fratello che guardi il mondo, Clandestino e Selli, e la nomina di ufficiale del Presidente della Repubblica da parte di Carlo Azeglio Ciampi.
1: Un po'

siamo arrivati agli anni 2000 di Fiorella Mannoia, una netta sterzata in direzione della musica popolare brasiliana si ravvisa nel suo album Onda Tropicale, in cui la Mannoia duetta con artisti come Carlinhos Brown, Gilberto Gil e Adriana Calcanotto, mentre il 2007 si contraddistingue per l'uscita di Canzoni nel Tempo, una raccolta di canzoni già pubblicate, impreziosite dalle cover di Io chiamo solo te e Dio è morto. Arriva finalmente nel 2008, dopo 7 anni, un album di inediti, Il Movimento del Dare, che si segnala per le collaborazioni con Pino Danieli, Ivano Fossati e Franco Battiato. Madrina nel 2009 di Amiche per l'Abruzzo, evento di beneficenza dedicato ai terremotati dell'Aquila, in scena a Milano allo Stadio Meazza, Fiorella duetta con Noemi in L'amore si odia e pubblica Ho imparato a sognare, nel quale reinterpreta canzoni di artisti contemporanei come Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e I Negrita. Il 2010 poi è l'anno di Capolavori, raccolta di 6 dischi, ma anche di 3 Wind Music Awards. L'amore

Andando avanti nella carriera di Fiorella Mannoia, il 24 gennaio del 2012 esce il disco di inediti Sud, anticipato dai singoli Io non ho paura e Non è un film, e seguito da Sud Tour. Vincitrice in 5 occasioni della Targa Tenco, Fiorella Mannoia si caratterizza per un registro vocale di contralto e per i suoi duetti preferisce voci dello stesso tipo, quindi Noemi o Paola Turci, per esempio. Alla fine del 2016 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con il brano Che sia benedetta. Al termine della gara è seconda dietro al vincitore che era stato in quell'anno, Francesco Gabbani. Nel febbraio del 2021 si unisce in matrimonio con Carlo Di Francesco, produttore musicale e volto noto del programma TV Amici. La coppia era già unita da 15 anni. Tra l'altro anche lei per un po' di tempo sarà una giudice proprio della trasmissione Amici. Fiorella Mannoia è la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 6 targhe Tenco al suo attivo, a pari merito con Ivano Fossati e Fabrizio De André, che la rendono la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione. Wow.

0: di lei.it. Si racconta di questo incubo durato anni, sul quale appunto Fiorella non ha voluto mai parlare, sul quale rompe il silenzio dopo tanto tempo, commentando l'arresto di colei che l'ha asfissiata con una vera e propria persecuzione. La cantante romana infatti è stata vittima per molto tempo di quella che si definiva una sua fan, che è diventata la sua stalker. L'ammirazione di questa donna per la musicista è diventata ossessione e si è trasformata in atteggiamenti sempre più aggressivi e invadenti, fino a configurare proprio il reato di stalking. La cantante ha raccontato il suo dramma e anche le ragioni per cui finora aveva voluto tenere il suo incubo per sé. In un post sul profilo Facebook l'artista aveva spiegato: «Sono anni che cerco di arginare questa sua ossessione, non c'entrano i concerti né i biglietti, eccetto il giorno in cui è venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta. Non me l'aveva mai chiesti. La sua ossessione era entrare nella mia vita». In poche righe praticamente Fiorella descrive con efficacia come questa giovane donna l'avesse messa al centro del suo mondo disturbato, come volesse a tutti i costi entrare nella sua esistenza e come abbia fatto di tutto per riuscirci. Ma le parole della cantante sono anche incredibilmente piene di comprensione umana. Ed è proprio per questa sua grande qualità, la capacità di mettersi nei panni del prossimo, che Emma Noia non ha denunciato prima questa giovane donna ossessionata dal suo idolo musicale. Spiegava al tempo ancora su Facebook la cantante: «Sono cose molto dolorose che non avrei mai voluto rendere pubbliche perché derivano da un disturbo. Mi spiace per lei, per me, per la sua famiglia e per la mia e per tutti quelli coinvolti in questa triste storia». Una storia che appunto si è chiusa con l'arresto della stalker, ma che, si intuisce, si lascia dietro una scia di amarezza anche per la musicista. A pesare non solo gli anni di stalking, lei è stata sempre attenta ai meno fortunati ed è stata sempre dalla parte dei più deboli. E ha cercato in questo caso di fare tutto il possibile per non arrivare a una conclusione drastica di questa triste vicenda. Ma davanti all'impossibilità di arginare la stalker, alla fine non ha potuto evitarla.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Tra le grandi passioni di Fiorella Mannoia c'è anche quella recente per la fotografia. L'interesse per gli scatti è sorto a seguito di alcuni viaggi da lei compiuti in Africa, in cui ha potuto toccare con mano la realtà di quei luoghi. L'artista ha quindi voluto raccontare il grande continente da dietro l'obiettivo, tra l'altro sempre sensibile ai temi umanitari. Si chiude qui la prima parte, ma fra poco torneremo a raccontare storie di musica, ovviamente sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: In tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 6 e 28 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Pillole. Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: Un ben ritrovati da Roberto Frangipane qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Siamo a metà degli anni 70, siamo negli Stati Uniti e parliamo di questo viaggio che hanno fatto i Boston, questo è il nome del gruppo, verso il successo e ha radici profonde nel talento e nella determinazione di un signore che risponde al nome di Tom Scholz. Nato a Toledo, Ohio, Scholz ha dimostrato un interesse precoce per la musica e la tecnologia. Dopo essersi laureato in ingegneria al MIT, famoso Massachusetts Institute of Technology, ha iniziato poi a lavorare presso la Polaroid Corporation come ingegnere acustico, affinando nel contempo le sue abilità musicali nel suo studio casalingo. Scholz era noto per la sua perfezione tecnica e il suo impegno nel perfezionare proprio il suono del suo gruppo, i Boston. Mentre suonava in un bar locale, Scholz incontrò il cantante Brett Delp, una scoperta che avrebbe avuto un impatto sismico sulla storia della musica rock di sempre. La voce potente e melodica di Delp si rivelò la combinazione perfetta per il suono distintivo di Scholz. Insieme hanno iniziato a lavorare su nuove canzoni, catturando l'attenzione del produttore discografico Charlie McKenzie. Siamo nel 1976 e i Boston firmano un contratto discografico con la Epic Records e pubblicano il loro album di debutto omonimo. La registrazione è stata un processo lungo e laborioso. Scholz, che come abbiamo detto è un perfezionista quasi incontrollabile, ha lavorato meticolosamente per produrre un suono impeccabile. Ha utilizzato il suo ingegno tecnologico per sviluppare nuove tecniche di registrazione, tra cui l'uso di reverberi analogici che hanno contribuito a definire il suono distintivo della band. Il risultato finale, l'album Boston, appunto, è stato un trionfo musicale senza precedenti che ha cambiato il volto del rock. E fra poco andremo ad analizzare ancora meglio il loro sound.

Il singolo di apertura dell'album More Than a Feeling, che abbiamo appena ascoltato, è diventato certamente un inno generazionale. La combinazione di chitarre potenti, melodie orecchiabili e l'interpretazione commovente di Delp ha trasformato la canzone in un successo mondiale. Il riff di chitarra distintivo di More Than a Feeling è diventato uno dei più riconoscibili nella storia della musica rock di sempre. Come dicevamo prima, la registrazione dell'album di debutto dei Boston è stato un processo pionieristico che ha introdotto nuove tecniche e tecnologie nel mondo della produzione musicale. Tom Scholz, noto per le sue abilità ingegneristiche, aveva costruito uno studio di registrazione casalingo con attrezzature autocostruite, tra cui un amplificatore modulatore a impulsi e un sistema di riverbero a doppia pista. Queste innovazioni hanno contribuito a definire il suono distintivo dei Boston, caratterizzato da chitarre potenti e armonie vocali ricche. Uno degli elementi chiave del loro suono è stato proprio la chitarra di Tom Scholz, che ha sviluppato un approccio unico alla registrazione delle parti di chitarra. Scholz era noto per sovraincidere in molteplici tracce del suo strumento per creare un suono denso, stratificato. Ha utilizzato pedali e processori di effetti personalizzati per modellare il suono delle sue chitarre, ottenendo un timbro distintivo che è diventato decisamente il marchio di fabbrica della band.

Altra caratteristica del suono dei Boston, di loro stiamo parlando qui all'interno dei vinili che hanno fatto la storia, è stato l'uso innovativo del riverbero. Scholz ha sperimentato con diverse tecniche di riverbero utilizzando sia dispositivi analogici che digitali per ottenere il suono desiderato. Ha sviluppato un processo di registrazione che ha incorporato il riverbero direttamente nel mixaggio, creando una sensazione di spazialità e profondità nel suono complessivo della band. E mentre il suono dei Boston è rimasto distintivo nel corso degli anni, la band ha continuato comunque a evolversi e a sperimentare con nuove sonorità e stili musicali, dall'hard rock melodico dei primi album alla produzione più sofisticata e orientata al pop di lavori successivi come Third Stage. I Boston hanno dimostrato in pratica una versatilità e una creatività che li hanno resi una forza duratura nella scena musicale internazionale. Sebbene Tom Scholz sia stato il principale compositore e architetto del suono dei Boston, gli altri membri della band hanno anche contribuito in modo significativo al loro successo. Per esempio, il cantante Brad Depp, con la sua voce potente ed emotiva, ha dato vita alle composizioni di Scholz, trasmettendo passione e emozioni nelle canzoni. Gli altri membri della band, tra cui il chitarrista ritmico Barry Gaudreau, il bassista Frank Sheehan e il batterista Sid Ashian, hanno fornito una solida base musicale su cui Scholz ha potuto costruire il suo suono innovativo.

I Boston sono stati ampiamente elogiati dalla critica musicale per la loro abilità tecnica e la loro capacità di scrivere melodie orecchiabili. La band ha influenzato numerose altre band e artisti nel corso degli anni, con molti musicisti che citano appunto i Boston come fonte di ispirazione e di influenza, e non solo nell'ambito del rock. Il loro impatto sulla musica è stato riconosciuto anche attraverso l'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2004. A un certo punto della loro storia ci fu una tragedia che colpì Boston. Siamo nel 2007. Brad Delp, il cantante, il cuore e l'anima della band, muore suicida. Ha lasciato un vuoto insostituibile all'interno del gruppo e ha scosso i loro fan in tutto il mondo. Nonostante la perdita devastante, i Boston però hanno trovato la forza di continuare onorando il loro compagno scomparso con ogni nota suonata. E quindi, nonostante le sfide e le tragedie che hanno colpito la band nel corso degli anni, il marchio Boston continua a vivere attraverso il lavoro di Tom Scholz e dei suoi collaboratori. Scholz ha continuato a registrare e esibirsi sotto il nome di Boston, mantenendo viva la loro eredità musicale per i fan di vecchia e nuova generazione. La sua dedizione alla qualità e all'innovazione tecnologica continua a caratterizzare il suono dei Boston ancora oggi e a mantenere viva la loro memoria nell'industria musicale.

Da ricordare poi che oltre al lavoro con i Boston, i membri della band sono stati coinvolti in una serie di progetti paralleli e di collaborazioni. Lo stesso Tom, in particolare, è stato attivo come produttore e ingegnere del suono per altri artisti, utilizzando le sue abilità tecniche per contribuire alla creazione di album di successo. Brad Delp, prima della sua scomparsa, ha anche lavorato su progetti solisti e ha collaborato con molti altri artisti. Oltre all'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame, di cui parlavamo prima, i Boston hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi nel corso della loro carriera. Hanno anche ricevuto diverse nomination e Grammy Awards e hanno vinto anche numerosi altri premi per i loro successi. Insomma, l'eredità dei Boston nella storia della musica rock è profonda e duratura. La loro musica ha influenzato generazioni di artisti e appassionati di musica. Le loro canzoni continuano ad essere trasmesse dalle radio e ad essere eseguite nei concerti in tutto il mondo. Sicuramente i Boston sono riconosciuti come una delle band rock più iconiche e influenti di tutti i tempi, il cui impatto sulla cultura popolare e sulla musica non sarà mai dimenticato.

0: E qui si chiude questo nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Rimanete con noi e buon ascolto con i programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
2: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
1: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz, a riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania, sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto Mosca-Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
0: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
11: Un buon sabato, un buon fine settimana e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo è il nostro programma che vi porta in giro per il mondo, un viaggio alla scoperta di storie nuove o alla riscoperta di storie che già conoscevate, alla celebrazione di grandi personaggi. Oggi sarà davvero questo il caso, e poi anche al racconto di culture e di paesi che ci permettono di viaggiare quantomeno con la mente anche nel cuore dell'estate. Un saluto a Giorgio Berselli in regia. Ricordo come sempre che Mappamondo è frutto anche del lavoro di redazione di Michele Ceci e dei contributi di Roberto Frangipane, che andremo ad ascoltare tra pochissimo. Allora, noi siamo pronti a partire, ma devo anche rivelarvi il significato di questa puntata. Oggi ci sposteremo in Sudafrica, dove ogni anno il 18 luglio è il giorno dedicato a Nelson Mandela, il Nelson Mandela's Day, giorno della nascita di Madiba. Questo è il nome con cui i sudafricani lo chiamano ancora oggi, con un affetto quasi familiare. Scopriremo la sua figura, la omaggeremo, ma anche sarà l'occasione per parlare del Sudafrica in generale, paese attraversato ancora oggi da non poca ipocrisia e da un racconto che ha bisogno anche di affrontare grandi temi della politica. Siamo pronti a partire, ma non si parte davvero senza la nostra musica, e allora il primo pezzo di questa puntata di Mappamondo è di Morgan Wallen, si chiama Love Somebody, e poi rientriamo per entrare nel vivo di questa puntata.

0: Ed eccoci ancora insieme, questo è Mappamondo, ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo e allora ripartiamo in questa puntata dal Sudafrica. Immaginate un uomo che esce dal carcere dopo 27 anni di prigionia e anziché scegliere la vendetta sceglie la riconciliazione. È questa immagine che ormai è entrata nell'immaginario collettivo di tutto il mondo che nasce una delle ricorrenze civili più sentite del pianeta, il Nelson Mandela Day, celebrato ogni anno il 18 luglio, il giorno appunto della nascita di Nelson Mandela, è l'occasione per noi per parlare del Sudafrica e di come il mondo intero ricordi l'uomo che più di ogni altro ha incarnato la fine dell'apartheid, ma anche di fare un viaggio nel presente. Dunque, come sempre, sarà un racconto suddiviso tra la storia, la società, la cultura e la politica. Direi che per cominciare al meglio ci facciamo raccontare subito un po' di biografia di Nelson Mandela nella prima scheda realizzata per noi dal nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, se ci fossi un protagonista di questa puntata di Mappamondo sarebbe senz'altro lui, Nelson Mandela. Battezzato dai genitori con il nome di Rolly Laya, passerà alla storia come quello assegnatogli a caso da un insegnante. Nato nel 1918 nell'allora provincia del Capo da una famiglia profondamente radicata nell'establishment politico tribale e lontanamente imparentata con la dinastia reale dei Tembu, si fa notare sin da giovanissimo per la sua ribellione al matrimonio combinato. Scappa a Johannesburg e a soli 24 anni si iscrive all'African National Congress, il partito da cui combatterà per tutta la vita contro l'apartheid e il segregazionismo razziale. Nel 1948, con il ritorno al potere del Partito Nazionale, la discriminazione dei neri diventa la vera e propria ideologia di Stato. Ai non appartenenti all'etnia afrikaner viene impedito di esercitare i diritti civili più elementari. Allo strapotere dei Boeri, il Congresso oppone da principio una mobilitazione non violenta ispirata dal Mahatma Gandhi. Mandela viene arrestato nel 1956 e da lì inizia la fase dell'appoggio alla lotta armata. L'esempio, neanche dirlo, viene da lontano, da Cuba, per la precisione, dove Fidel Castro ha appena scacciato dal trono un regime corrotto e autoritario con la forza. Per un momento Mandela frequenta anche il Partito Comunista Sudafricano e partecipa alla fondazione dell'organizzazione paramilitare MK, un Umkhonto we Sizwe, l'ancia della nazione. Dal carcere, dove resterà per 27 anni con una condanna all'ergastolo, continua a lanciare appelli e messaggi ai compagni di lotta ancora liberi. Nel 1985 rifiuta la libertà condizionata in cambio di una rinuncia alla lotta armata. Il suo grido di battaglia diventa lo slogan di campagne anti-apartheid in tutto il mondo. Sarà finalmente liberato nel 1990 su ordine del presidente Frederick de Klerk, esponente dell'ala riformista dello stesso partito che aveva incarcerato e condannato Mandela alla morte civile. Con de Klerk Mandela vince il premio Nobel per la pace e contro di lui rivaleggia finalmente da uomo libero alle prime elezioni a suffragio universale nel 1994. Divenuto presidente, promuove una politica di riconciliazione interetnica e di pacificazione civile. A dimostrazione di ciò sceglie come vice proprio il suo predecessore, con qualche lato oscuro. L'incapacità di prevenire la diffusione dell'HIV, per lo più dovuta ai lasciti frammentari e discutibili dei governi pro-apartheid, è un discusso impegno militare a sostegno dello status quo in Lesotho. Muore nel 2013, afflitto da posteri di una tubercolosi contratta durante la prigionia. A te la linea.
0: E grazie Roberto Frangipane. E allora, insomma, abbiamo ripercorso un po' della vita di Nelson Mandela dal 1918, quando il 18 di luglio appunto nacque nella regione del Transkei, e poi tutto il suo percorso, l'arresto, la scarcerazione e la nascita anche di questa giornata, nata per caso certamente, ma frutto di un lavoro politico alle spalle nel 2009, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo ha istituito ufficialmente come giornata internazionale Nelson Mandela, quindi non è una festa sudafricana soltanto, in qualche modo l'ONU ha voluto riconoscere il contributo di Mandela alla libertà, alla giustizia e alla democrazia nel mondo. L'idea di fondo in realtà era già stata lanciata nel 2008, l'anno prima, in occasione del 90° compleanno di Mandela, con un appello semplice quanto potente: dedicare del tempo, del proprio tempo personale, per aiutare gli altri. Tra poco vi faremo raccontare questo aspetto molto caratteristico del Nelson Mandela Day. In questa giornata in Sudafrica non è un giorno appunto di festa vera e propria, ma ci sono tantissime iniziative, da Johannesburg a Città del Capo fino a Durban, è un modo anche per ricordare una figura che certo è una grande figura del Novecento, ma che ha avuto la longevità per vivere un giorno a lui stesso dedicato. È una cosa che non capita certamente tutti i giorni. Del resto, insomma, quel 2009 in cui venne istituita questa giornata precede di un solo anno il 2010, l'anno dei mondiali di calcio. Casca piuttosto a fagiolo questa puntata, in tal senso, disputati in Sudafrica, i primi sul continente africano, che insomma furono vinti peraltro dalla Spagna, ma che furono anche una grande occasione per aprire il Sudafrica ancora una volta alle porte del mondo intero, e furono mondiali fortemente caratterizzati anche dalla stessa figura di Nelson Mandela, con tutto il messaggio che porta. Dunque siamo pronti a raccontarvi tutto questo tra pochissimo. Ancora musica, Malcolm Todd qui su Giornale Radio con Difficult Love.

0: E allora, pronti a ripartire qui su Mappamondo, una puntata che ci porta verso sud, verso il Sudafrica, verso un racconto fatto anche di storia, di una storia che tutti noi conosciamo, forse in maniera ecco non troppo approfondita, ma sicuramente ne conosciamo il protagonista principale, Nelson Mandela, di cui abbiamo già parlato e di cui torneremo a parlare. Tempo però di aprire anche i microfoni ai nostri ospiti. E allora è con noi la professoressa Anita Virga, docente associata nel Dipartimento di Italianistica dell'Università di Witwatersrand in Sudafrica e coautrice con Giovanna Trento del libro Con occhi di straniero, Franco Fortini in Sudafrica durante l'apartheid. Intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie a voi per avermi.
0: Ecco, insomma il tema è divisivo ovviamente ancora oggi, ma andremo anche poi più avanti sul Sudafrica attuale che rivive insomma alcune sensazioni, alcune divisioni che forse pensava di essersi lasciato alle spalle. Partirei però dalla figura che oggi in qualche modo in questo fine settimana abbiamo voluto omaggiare. Nelson Mandela è una figura che io credo appartenga, come dire, al mondo intero, però è chiaro che nel suo paese, nel paese per cui si è sacrificato, oggi come viene percepito? È, come dire, un punto saldo del modo in cui Sudafrica ha deciso di ripartire, però sono passati un po' di anni. È una figura che ha necessità di rinnovarsi o ancora vive dello splendore del suo messaggio?
1: Beh, allora, Mandela è sicuramente il padre della nazione, o uno dei padri della nazione. È il simbolo del Sudafrica, conosciuto anche all'estero, però ultimamente anche in Sudafrica viene un po' rivalutato, un po' criticato, un po' rivisto. Ecco, innanzitutto Mandela è il simbolo, ma non era ovviamente da solo, quindi ci sono tante altre figure che vengono anche adesso riscoperte o insomma, riportate alla luce, analizzate, proprio per sottolineare come Mandela non era da solo, era uno dei padri, non il padre unico. Però Mandela nel frattempo è diventato il simbolo, ma anche direi un brand, cioè è stato commercializzato. Quindi Mandela sicuramente è ancora vivo nella società, nella cultura sudafricana, nella memoria di tutti, sia in positivo che in negativo, nel senso che è diventato, come ho detto, anche un brand, quindi la faccia di Mandela è sulle magliette, è sulla penna, sui vari gadget che si vendono, quindi diventa

0: certamente nessuno può negarlo, però ha compiuto anche alcune scelte che in questo momento, dopo più di 20 anni dalla fine dell'apartheid, vengono un po' discusse, perché oggi il Sudafrica sta molto meglio di quanto stesse durante l'apartheid, certamente, ma non ha completamente realizzato quel sogno, il sogno della nazione arcobaleno di Desmond Tutu, ecco, il sogno che si preannunciava alla fine dell'apartheid. Quindi Mandela viene anche un po' criticato perché forse ha fatto un po' troppi compromessi con la minoranza bianca. Questo è quello che appunto in Sudafrica si dice in questo momento.
1: Ecco,
0: Quindi
1: come dire,
0: è
1: il brand Mandela di cui in qualche modo ci stavi raccontando, credo valga in Sudafrica, ma in qualche modo vale, magari non da un punto di vista del marketing, ma in maniera più simbolica anche nel resto del mondo. E quindi verrei a una questione che, se vogliamo, è un po' più spinosa. Ecco, credi che, chiamiamo l'Occidente da una prospettiva, se vogliamo, italiana, ma credo possa essere estesa anche ad altri paesi europei, ci sia un modo, ecco, di guardare a Mandela che tende però anche un po' a nascondere le verità del Sudafrica, quasi a dire lui è il grande liberatore, per sottacere intanto i torti, come dire, che poi c'è la storia del colonialismo dietro, che ha convissuto, ecco, con l'apartheid senza apertamente e denunciarlo per tanti anni, e poi forse quello che succede ancora dopo. Per tanti italiani il Sudafrica è Nelson Mandela, ma finisce un po' per coprire tutto il resto, è così.
0: esattamente, infatti, esattamente così. Quando poi Nelson Mandela viene così glorificato, perché in qualche modo, al contrario di quanto è avvenuto in altri paesi, come ad esempio il Mozambico, che è vicino al Sudafrica, Mandela ha fatto molti compromessi con la minoranza bianca, ed è uno dei motivi per cui insomma, i bianchi del Sudafrica, in generale lo Occidente, inneggiano anche così tanto Mandela, perché non c'è stata, per fortuna, per carità, la guerra civile, ma allo stesso tempo forse non c'è stato quel cambiamento così determinante, incisivo, come avrebbe dovuto esserci o si auspicava.
1: Ecco, venendo al festeggiamento di queste ore, ecco, il Nelson Mandela Day, intanto non so, anche nell'ambiente accademico, ad esempio, che sicuramente conosci, come venga percepito, è una festa divisiva o è una festa che riunisce? È una festa che il paese vive alla 4 di luglio negli Stati Uniti o più alla 25 aprile in Italia, per intenderci?
0: Ma no, direi più alla 4 luglio degli Stati Uniti, quindi non è una festa che crea polemiche, non ci sono divisioni pro e contro Mandela, perché comunque si riconoscono, insomma, non solo le cose positive che ha fatto Mandela, ma anche il suo percorso molto difficile. E poi non è una festa nazionale, quindi non, cioè, si va al lavoro, si va a scuola, tutto aperto normalmente, però è un giorno in cui si celebra in qualche modo il ricordo di Mandela, e lo si fa o raccogliendo, non so, ad esempio alla mia università stanno facendo una raccolta di cibo non deperibile o di beni di prima necessità da poter donare, oppure viene preso come simbolo il numero 67, che sono gli anni che Mandela ha trascorso, diciamo, nel servizio pubblico, nella lotta contro l'apartheid, gli anni del carcere, poi gli anni come presidente del paese. Tutti questi anni sono stati calcolati come 67, quindi molte volte si chiede alle persone di trascorrere 67 minuti durante il Mandela's Day per fare qualche azione buona, ad esempio, non so, impegnarsi nel pulire le strade, qualche servizio pubblico, qualcosa, insomma, che dia agli altri. Questa è un po' l'idea. Quindi comunque il Mandela's Day viene anche celebrato come un momento in cui si fa qualcosa per gli altri, e questo di solito riunisce tutti. Ecco, nessuno contesta questo modo di celebrare.
1: Beh, mi sembra intanto una curiosità, però anche qualcosa che si potrebbe esportare. L'idea è sicuramente buona. Chiuderei, visto che insieme a Giovanna Trento, lo dicevo in apertura, ha scritto il libro Con occhi di straniero, che si riferisce al viaggio, per certi versi, dell'assurdo, diciamo, di Franco Fortini in Sudafrica.

0: Sudafrica, una figura insomma della sinistra marxista che si ritrova in qualche modo in un paese che credo rinnegasse, ecco, in quegli anni tutto ciò in cui credeva. È un bel modo anche per analizzare la storia. Forse gli storici puristi diranno che dagli occhi di una sola persona non si può trarre una lezione, credo che se ne possano trarre tante invece.
1: No, senz'altro, anche perché abbiamo in questo libro abbiamo analizzato il viaggio di Fortini, ma anche abbiamo cercato di capire cosa Fortini può aver visto e non visto da straniero in Sudafrica. Quindi con occhi di straniero, tra l'altro, sono parole proprio di Fortini, che si era reso conto andando in Sudafrica di aver visto, ma non abbastanza, di aver visto con occhi di straniero, quindi con un senso più critico della comunità italiana che aveva incontrato, che viveva nel paese e che non aveva assolutamente una percezione critica della situazione del paese durante l'apartheid, però allo stesso tempo si è reso conto di non aver potuto vedere molte altre cose, perché stando insieme alla comunità italiana viveva in un mondo separato che non era la realtà della maggioranza dei sudafricani, e quindi abbiamo cercato di analizzare, di ricostruire anche qual era, com'era la comunità italiana all'epoca, il ruolo ambiguo anche dell'Italia, così come in tutto l'Occidente, nella lotta all'apartheid, che da una parte è una condanna pubblica, aperta, dall'altra però gli investimenti delle grandi aziende italiane durante l'apartheid aumentano, non solo non smettono, ma aumentano. Quindi c'è sempre questa ambiguità di condanna da una parte, ma dall'altra a livello economico, nonostante i boicottaggi ufficiali, c'è sempre stato un interesse nel paese.
0: Sì, ed è quello che dicevamo anche in precedenza riguardo anche a una storia comunque di non poca ipocrisia. Poi, come dire, il tema è interessante perché, oltre a essere storico, traslato su altri paesi, ecco, continua a essere attuale sulle differenze tra le condanne a parole e quelle nei fatti, ma non mi addentro, come dire, per evitare polemiche in una giornata che vuole essere anche di ricordo e di omaggio, ecco, a una figura che abbiamo scoperto anche negli occhi del suo paese. Per questo ringrazio tantissimo la professoressa Anita Virga, grazie ancora per essere stata con noi, a presto.
1: Arrivederci.
0: E allora noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Il viaggio prosegue tra pochissimo, sempre alla ricerca della verità e dell'eredità di Nelson Mandela in Sudafrica. Rimanete con noi qui su Mappamondo.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
4: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
5: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend, pronti a ripartire con la seconda parte. La regia è di Giorgio Berselli. Il tema di questa puntata, il Sudafrica nel Nelson Mandela's Day, e tra poco vi riportiamo con nuovi ospiti ad approfondire il tema, ma intanto sicuramente continuiamo ad approfondire la figura di Nelson Mandela, un modo sempre molto divertente e istruttivo per ripercorrere la vita di questi grandi personaggi e affidarsi al cinema. Ma in questo caso davvero bisogna fare poco sforzo per parlare di Invictus, film celeberrimo del 2009 diretto da Clint Eastwood, che racconta in realtà un episodio chiave del Sudafrica post-apartheid, sul quale magari torniamo nei prossimi minuti. Nel 1995, infatti, il neopresidente, a questo punto Mandela, aveva deciso di sostenere la nazionale di rugby, gli Springboks, in vista della Coppa del Mondo disputata in casa, una squadra storicamente associata al regime bianco e quindi inviso alla maggioranza nera del paese, che diventava per Mandela uno strumento di riconciliazione nazionale, un modo per unire un paese ancora profondamente diviso attorno a un obiettivo comune. La grande interpretazione di Morgan Freeman, che praticamente è diventato una specie di Mandela in terra dopo quell'interpretazione, poi Matt Damon, che invece veste i panni è del capitano bianco della squadra, François Pienaar, e appunto un film che si apre nel 94, subito dopo l'elezione di Mandela a presidente, al termine proprio del primo voto democratico multirazziale del Sudafrica, paese formalmente unito ma in sostanza spaccato, con la popolazione nera che ancora vede nei simboli del vecchio regime, bandiera, inno e appunto la maglia verde degli Springboks, un residuo dell'oppressione. Poi il cuore del film, Mandela che non usa il rugby per ottenere una vendetta simbolica del passato, ma lo trasforma in un ponte. Invita a pranzo il capitano Pienaar, gli parla di leadership più che di sport e lo spinge a fare della squadra un simbolo di unità nazionale. Un film che ha ricevuto insomma moltissimi applausi dalla critica e dal pubblico. Certamente alcuni dettagli sono romanzati, come spesso accade nei film basati su fatti reali, ma pur tendendo a semplificare la complessità politica dell'epoca, restituisce una parte importante della grandezza di Mandela, di cui parliamo anche tra poco e continuiamo nel nostro racconto aprendoci nuovi ospiti. Vogliamo anche capire in Nelson Mandela's Day oggi che tipo di Sudafrica trova a festeggiarlo. Allora ci colleghiamo tra poco, intanto ripartiamo dalla musica. Shaggy con Sting qui su Giornale Radio all'interno di Mappamondo. Questa è Till I'm Morning. It's gonna think all. We'll drop them on the IT.

0: E allora eccoci ancora insieme qui su Mappamondo, proseguiamo la nostra puntata dedicata al Sudafrica e dedicata in particolare a questo fine settimana, il Nelson Mandela's Day, che in realtà, lo abbiamo detto, insomma è una celebrazione internazionale che omaggia Nelson Mandela, però chiaramente nel suo paese ha un valore probabilmente superiore e anche un modo per interrogarsi sulla via che ha preso il Sudafrica anche da quando l'apartheid è finito, da quando il sogno di Nelson Mandela si è compiuto. In collegamento con noi abbiamo Elena Caputo, giornalista di lungo corso e velista, è stata inviata in numerosi teatri di guerra per Mediaset, in particolare per il telegiornale di Canale 5. Da 24 anni vive però a Città del Capo ed è stata anche l'unica donna a prendere parte alla regata oceanica The Race nel 2001. Oggi collabora dal Sudafrica con la radio televisione svizzera e con l'ANSA. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E insomma, questa è una storia anche di un'eredità non solo politica ma quasi etica, e vale ovviamente per tutto il mondo. Ma il Sudafrica come vive il Nelson Mandela's Day, che insomma, lo abbiamo detto poco fa, non è una vera e propria festa pubblica, celebrazione pubblica, è anche un'occasione per provare a fare del bene e a dedicarsi agli altri, ecco, come vive queste ore il paese anche a un po' di anni di distanza, diciamo, dal passaggio, dalla transizione alla democrazia?
1: No, il Nelson Mandela Day devo dire che è una delle cose che unisce tutti i sudafricani. Si inizia a parlarne nelle scuole, fin negli asili. I miei bambini hanno frequentato le scuole sudafricane, e quindi Nelson Mandela Day sono 67 minutes for Mandela, che sono i 67 anni che lui ha passato lottando per l'indipendenza. Non per l'indipendenza, per la democrazia, e quindi dà un grosso senso di cultura civica al Sudafrica. Quindi si raccolgono fondi, si va a pulire le spiagge piuttosto che le zone pubbliche, si dà da mangiare a chi non li ha, si aiutano le comunità meno abbienti e disabili, donne eccetera. E comunque questo è veramente, lo fanno tutti, dai bambini delle scuole agli adulti. Si raccoglie, non so quanti 67 panini ho fatto durante i miei anni scolastici. No, il Nelson Mandela Day è rimasto veramente un senso che dà, è un giorno che dà identità al paese, assolutamente.
0: È un giorno, come dire, che ci parla anche ovviamente di un paese che ha provato, come dire, a ripartire proprio dalla figura di Mandela, che poi dopo tutto il suo percorso, il carcere, la lotta, è stato anche il presidente, quindi l'incarnazione tra virgolette del nuovo Stato, poi però si è dovuto, come dire, fare un passo oltre per motivi anche anagrafici. Non è un passo semplice, insomma, le chiedo l'eredità dell'apartheid per una persona che arrivasse oggi in Sudafrica, che si trovasse a vivere in Sudafrica, è ancora in qualche modo visibile nei racconti, nei muri, nella storia del paese? È un paese che è riuscito del tutto a voltare pagina?
1: No. La divisione razziale si è trasformata in una divisione di tipo sociale economico. Il Sudafrica resta uno dei paesi in cui la diseguaglianza è più forte al mondo, credo anche per le statistiche delle Nazioni Unite, e effettivamente è ancora visibilmente bianco e nero, soprattutto nel Western Cape e Cape Town, dove sto io, dove i quartieri sono proprio separati. Poi, per carità, siccome legalmente non c'è più l'apartheid, c'è misto dappertutto.
0: Nulla vieta, insomma, anche... però è ancora una divisione visibile, sì, anche a livello residenziale. Quindi, ad esempio.
1: Sì, spaziale, residenziale, nel senso che la maggior parte della popolazione è più povera ed è nera, vive nelle township, e quindi deve alzarsi, come una volta, non viene più a piedi, viene con i mezzi, però deve arrivare in città per venire a lavorare. E sta cambiando, nel senso che ci sono poi Black Diamonds, che sono la nuova generazione dei Born Frees, che hanno avuto accesso alle università, lavorano in finanza, fanno gli avvocati, eccetera. Però la popolazione nera è credo l'87% e quella bianca è il 7% e la maggior parte dell'economia delle terre sono ancora di proprietà bianca, assolutamente.
0: Ed è come dire una riflessione che ci porta a pensare anche ai rischi di questo, perché si rischia tra virgolette di istituzionalizzare laddove non è più diventata diciamo una questione di diritti ma una questione economica. Resta però il tema della politica, una forte maggioranza, una fortissima maggioranza nera nel paese a cui a lungo è stata sottratta la possibilità di esercitare i propri diritti anche in termini elettorali, c'è oggi come dire il sentimento di vendetta? La politica sudafricana come funziona? È ancora suddivisa lungo il cleavage diciamo dell'apartheid o anche i partiti hanno attraversato una maturazione politica in tal senso?
1: In maniera interessante, a 30 anni dalla fine dell'apartheid, nelle elezioni del giugno del 2024, l'ANC, il partito di Mandela, l'African National Congress, per la prima volta nella storia non ha ottenuto la maggioranza del 50% elettorale e quindi ha perso il controllo del governo, è stato costretto a fare il famoso GNU, Government of National Unity, e il secondo partito nel governo è la Democratic Alliance, che è nato come credo che si chiamasse, comunque è nato dall'opposizione bianca all'interno dell'apartheid, Helen Suzman, che ha fondato il partito e poi è sempre purtroppo percepito come il partito dei bianchi, in realtà non lo è, ha avuto due leader neri, ha tanta della popolazione colorata, che in Sudafrica non vuol dire nera, e i colorati sono i discendenti degli schiavi malesi importati da East India Company. Quindi è in realtà un partito votato abbastanza da tutti, che ha preso il 21,2% se mi ricordo bene, e quindi è il secondo partito nel governo di unità nazionale. Adesso ci sono le elezioni provinciali in novembre e quindi è iniziata una campagna non ufficiale, non so se siete al corrente, da marzo ci sono queste manifestazioni, chiamiamole di xenofobia, comunque contro
0: diciamo
1: i migranti africani.
0: Ha aiutato a portarle un po' alla ribalta, certo.
1: No, Trump, assolutamente non c'è niente questo con Trump. Questi sono neri contro neri, se vogliamo chiamarli così, ma sono sudafricani. È una crisi economica, nel senso che il Sudafrica soffre del ufficialmente 33%, ma realmente forse il 40% di disoccupazione, ha un'economia stagnante e i servizi pubblici, appunto il fallimento dell'ANC è che non è riuscita a trasformarsi da movimento di liberazione in un vero partito politico per tutti. Chiaro. E quindi i servizi nelle comunità non ci sono, insomma c'è stato degli anni di corruzione mostruosa, i fondi destinati allo sviluppo delle comunità piuttosto che al mantenimento dei servizi pubblici proprio basici, la corrente, l'acqua, le scuole sono andati persi. E quindi questa rivolta contro i migranti degli altri paesi africani, quindi maggioranza Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Nigeria, è proprio strumentalizzata politicamente per questo, la colpa è dei migranti per toglierla dai politici. Negli ultimi tre mesi sono stati rimpatriati ai loro paesi di origine tra i 53.000 e i 67.000 migranti neri e tanti hanno chiesto di essere rimpatriati volontariamente per paura, semplicemente. Quindi, è una situazione delicata, ci sono stati altri momenti di xenofobia diciamo dal 2008 al 2015 eccetera.
0: Ci dice forse tanto anche del modo in cui poi in paesi che conosciamo meno alcune delle teorie che stanno arrivando anche in Italia in qualche modo si sono già verificate. Chiederei per concludere, visto che siamo nel weekend che pone fine alla Coppa del Mondo di calcio, cui peraltro Sudafrica ha partecipato a differenza dell'Italia ed è sempre una squadra simpatica, però anche lo sport credo nasconda neppure troppo bene parte di quello che ci stavi raccontando. Anche lo sport è stato nel corso della storia e forse ancora oggi un tema su cui la società sudafricana si è divisa.
1: No, direi il contrario. Se c'è una cosa che unisce tutti i sudafricani di tutte le etnie, di tutti i livelli economici, è il rugby. In questo momento, dal 95, quando all'inizio sì, il rugby era lo sport lì,
0: sport molto bianco,
1: dei bianchi, soprattutto Afrikaans, e il calcio era lo sport dei neri più poveri. E invece nel 95 Mandela lì è stato geniale, perché ha capito che invece poteva essere usato come momento di unità nazionale. C'è la famosa immagine che poi è stata fatta nel film di Clint Eastwood, Invictus, di Mandela col capitano Afrikaans François Pienaar sul campo con l'aereo del South African Airways con la bandiera sudafricana che vola sopra, e lui che indossa la maglietta degli Springboks verde e oro, che erano i colori degli Afrikaner. E poi invece adesso c'è una squadra super mista, forse la squadra di rugby è quella che manifesta di più il Rainbow Nation di tutte le etnie sudafricane, che credo nel 2018 nel 2019 sia Kolisi, nato in una township poverissima senza genitori eccetera, è diventato il primo capitano nero di una squadra di rugby e ha vinto 2 coppe del mondo consecutive in Giappone e in Francia. E lì devo dire, in tutte le città mi viene a pelle d'oca, anche a Cape Town è arrivata tutta la squadra con l'autobus, ha girato tutta la città e erano tutti fuori insieme, no la squadra di rugby, siamo stati tutti davanti alla televisione col fiato sospeso tutti
0: fantastico
1: insieme.
0: Beh, questo è come dire il grande messaggio dello sport, che può funzionare, insomma, e ha funzionato bene in Sudafrica. È stata davvero l'occasione per conoscere meglio un paese di cui ancora sappiamo forse in maniera colpevole troppo poco. Di questo ringrazio molto Elena Caputo, che ce l'ha raccontato in un'occasione così speciale. Grazie e a presto, una buona giornata.
1: Buona giornata.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo di questa puntata è degli Uberphonics, si chiama Mad About You, e poi andiamo in conclusione in questa puntata di Mappamondo.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo e continuiamo il racconto del Sudafrica venendo ai giorni nostri, perché in realtà il paese, lo accennavamo insomma in realtà erroneamente poco fa, ma andiamo adesso ad occuparcene, era entrato, rientrato diciamo nelle cronache internazionali anche per un incontro avvenuto tra il presidente del paese Ramaphosa e Donald Trump all'inizio del mandato del presidente americano, che aveva portato a conoscenza a modo suo, quindi tagliando la storia e la narrazione con l'accetta, di alcuni fatti di cronaca che hanno in qualche modo risvegliato tensioni sul cleavage, diciamo, tra bianchi e neri nel paese. È l'argomento della copertina, della seconda copertina del nostro Roberto Frangipane, che andiamo ad ascoltare.
1: Ciao Francesco, a poco meno di 40 anni dalla fine del regime di apartheid, a che punto sono le relazioni interetniche fra neri e bianchi in Sudafrica? Circa un anno fa, nel corso di un incontro con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, il tycoon accusa il governo sudafricano di massacrare la popolazione afrikaner, di cui si compone buona parte della minoranza bianca, ed espropriare le terre degli agricoltori bianchi, parlando addirittura di genocidio. A supporto delle sue tesi, Trump ha in particolare esibito foto scaricate da internet. Nelle statistiche 2025 gli omicidi censiti nelle fattorie erano 44 su un totale di 26.232. In un paese con un tasso di criminalità particolarmente alto, dove peraltro i dati non registrano l'etnia delle vittime, casi come questi rientrano per lo più nel novero della cronaca, come conseguenza di torti individuali subiti. Naturalmente non si può escludere a priori che vi siano stati omicidi di persone bianche a sfondo razziale, ma in molti casi finiti all'attenzione della giustizia il movente dichiarato non era politico ma privato, per esempio il furto di beni. Quanto alla confisca delle terre, Trump ha usato a sua discrezione una mozione denominata Expropriation Without Compensation, cavalcata da un certo Julius Malema, che in diversi video decontestualizzati si è fatto stanare inneggiando alla morte dei Boeri. Per la verità, quella mozione è poi stata formalizzata in una legge molto equilibrata, il South African Expropriation Act numero 13, comprensiva di un equo indennizzo per i beni confiscati. Dalla fine del regime di apartheid, questa e altre leggi, dette di Black Empowerment, incontrano l'ostilità di una parte della minoranza afrikaner, quella che non ha mai accettato il compromesso con il partito del Congresso. Notare a tal proposito la presenza al celebre incontro fra Ramaphosa e Trump di John Steenhuisen, ministro della riforma agraria e dello sviluppo rurale, bianco. Allo scontro diplomatico fra Sudafrica e Stati Uniti nell'era Trump, che si protrae sin dal primo mandato del tycoon, contribuisce una galassia di associazioni, gruppi di pressione e figure che beneficiano del supporto di quell'oligarchia tech di cui il presidente si è circondato. Molti di essi, in primis il sudafricano Elon Musk, appartengono a una generazione profondamente influenzata dalla sindrome dell'accerchiamento, una teoria propagandistica sbandierata durante l'apartheid dal Partito Nazionale, quando Angola e Mozambico cominciarono a dare rifugio ai movimenti di liberazione in esilio. E a te la linea, Francesco.
0: E allora grazie al nostro Roberto Frangipane, e siamo veramente verso la conclusione di questa puntata di Mappamondo. Non mi resta che darvi appuntamento fra 7 giorni per un nuovo viaggio da effettuare insieme qui nel weekend di Giornale Radio. Ricordarvi ovviamente che non sono solo e sono solo alla conduzione, ma la regia di Giorgio Berselli, il lavoro di redazione di Michele Ceci sono il vero cuore di Mappamondo. Da Francesco Massardo è tutto. Appuntamento per un nuovo viaggio, una nuova cultura, una nuova storia da raccontarvi va tra 7 giorni, quando andremo verso la fine di luglio e ci sarà un racconto che vi posso già preannunciare ci porterà dall'altra parte dell'oceano, e un po' come è avvenuto oggi parleremo di storia, di politica e di una storia tutt'altro che finita. Rimanete al nostro ascolto perché il palinsesto di Giornale Radio è semplicemente strepitoso nel weekend, e quindi soprattutto chiudo con l'augurio di un buon fine settimana. Trascorretelo al fresco, trascorretelo qui con noi.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 8.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: lo stretto è completamente chiuso.
8: Conflitto russo-ucraino, un attacco con droni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobianin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
9: La cronaca: prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella: ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
8: 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
9: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
8: Il calcio: tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con un successo. Stasera alle 23 ore italiane invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto. In campo le grandi deluse: Francia e Inghilterra.
9: È tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
5: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
11: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
12: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
14: Stop al genocidio.
15: Parole e idee possono cambiare il mondo.
16: Qui c'è uno che chiama le armi!
17: Lo senti l'odore?
18: Cosa? Che cos'è? Diesel!
17: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
19: Una domanda.
13: chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
14: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
18: Fagli vedere chi sei.
19: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
19: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh, dico, sei democratico?
19: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
20: E allora me la fa parlare, Pio.
19: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
21: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
22: Buongiorno, sabato 18 luglio 2026, San Federico, e ricordate, imparate ad aspettare, perché a volte l'attesa è più bella di ciò che stavate cercando. Ciao.
23: Buongiorno Gennaro Pescale, stamattina voglio parlare di nuovo del nuovo Napoli, ieri è andato in ritiro a Dimar in Trentino Alto Adige. Beh, io voglio dire una cosa a mister Asciughina, che tuo fratello cazzo Allegri, che quando va lui si trova in un'altra dimensione. I tifosi del Napoli sono calorosi, sono passionali, e quando ti chiamano e tu non saluti, giri di spalle e te ne vai, e non devi pensare che sei a Milano, a Torino o in qualche squadretta che hai allenato, coglione che non sei altro. Quindi comincia, e poi non è che non te lo mando che fanno come a Torino, fanno le manifestazioni, perché ci ricordiamo, no, che non ti volevano. No, non è Napoli, non è che te lo diciamo, prima te lo diciamo in faccia, poi ti mettiamo in condizione che devi andare a fanculo. Quindi o ti metti di giri diversamente verso i tifosi, e poi la cosa importante è che dobbiamo vincere noi, di te, che poi dopo il giorno successivo te ne vai e muori, non ce ne hai fatto un cazzo, mister Asciughina del cazzo. Scusate il termine, ma ci vogliono per queste persone. Quindi un saluto non costava niente, mister Asciughina.
24: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi. Mario Roggero è entrato nel carcere di Pollate, e i compagnucci che ascoltano questa trasmissione, caro Telese, sono tutti contenti, perché fondamentalmente sono quasi tutti comunisti, e i comunisti, la gente di sinistra in questo paese, in Italia, dimostra ogni giorno di essere a fianco dei criminali. Per voi quindi Mario Roggero è giusto che sia in carcere, è giusto che debba dare 3 milioni di euro alle famiglie dei banditi, perché voi siete a fianco dei criminali se dite questo, capito? Perché come ha detto Guidapardi, poverini, gli erano solo entrati a rubare delle cosette, ecco, io spero che entrino a voi a rubare delle cosette, che prendano sotto sequestro le vostre mamme, le vostre mogli, le vostre figliole con la pistola puntata, e poi vediamo se parlate ancora così, se parlerete ancora così a vanvera, perché la sinistra parla solo a vanvera in questo paese, a vanvera. E a cosa avete fatto voi? Avete sdoganato la criminalità in questo paese, avete sdoganato la criminalità in questo paese. Quindi io non mi aspetto che Mattarella dia la grazia a Mario Roggero, mi dispiace per Mario perché è una persona per bene, ma Mario Roggero farà il carcere, ne farà poco perché ha 72 anni, ma lo farà, perché questo paese, l'Italia, ormai è un paese finito. È un paese finito, e io spero veramente che arrivi una nuova forza di destra che sia pronta a ricostruirlo. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
25: Caro Jonathan da Prato, lui non si è difeso di fronte a un'aggressione diretta, è uscito dal negozio armi in pugno, sparando alle spalle. Sì, quelli erano dei criminali, e lui è un criminale come loro, un assassino, e si faccia pure la galera. Ciao Fabrizio Milano.
26: Sveglia dormienti,
27: sveglia, e soprattutto svegli, quelli che hanno svegli un po' di acidità di stomaco come Jonathan. Ma pensa come siamo comunisti, pensa non ci piace il Far West, pensa non ci piace la legge del taglione, pensa abbiamo passato gli ultimi 2000 anni di storia che tu evidentemente non hai superato. Pensa, consideriamo che se uno spara qualcuno alle spalle è un vigliacco, un infame. E poi il buon Mario, il santo Mario Roggero, non è che gli manca solo qualche rotella, non è che è solo un pazzo che è andato a sparare come se fosse nel saloon di Chattanooga. E il buon Mario ne ha fatta anche un'altra, è andato lì ieri con l'arroganza incredibile a chiedere una grazia che nessuno mai ha avuto. Nessuno può avere la grazia il giorno dopo che è stato condannato, e si è messo pure a insultare Mattarella. Oh, ma tu hai dato la grazia a Minetti, oh. E allora il buon Mario mo si fa un po' di carcere, impara le regole della società civile, che non è il fai da te, non è sparo dunque esisto, e poi dopo ci si può ripensare. Te l'ha spiegato bene Fabrizio, impara con un po' di cella, un po' di carcere a 70 anni, che se vuole fare il nonno ai nipoti deve trasmettere qualche principio, non l'arroganza del gioielliere pistolero. Grazie.
0: Speriamo che con questa storia abbiamo finito, perché francamente si è detto tutto quello che si poteva dire, ognuno ha dato fondo alle proprie energie. Ho visto anche il nostro povero messaggiatore mascherato, che anche lui ha fatto tutto quello che poteva fare, e magari passiamo a parlare di cose un po' più interessanti. Cosa ne pensi?
27: Ma ce n'è tante.
0: A me quella che è interessata oggi di più è la sentenza del TAR del Lazio e la svolta nella pubblica amministrazione. I giudici dicono che l'intelligenza artificiale non potrà mai decidere al posto dell'uomo. E tu dirai, grazie, è scontato, ma andava detto, caro Luca, andava detto in una sentenza, perché sono molte, devi sapere, le sentenze che ultimamente si gemmano, prodotte da Clodo, da Gemini, da ChatGPT e dagli altri motori di ricerca, perché è facile, fa tutto. E allora magari si confonde però l'aglio con la cipolla e l'intelligenza artificiale.
27: No, però di anche tu qualcosa di definitivo educativo al buon Jonathan, al pistolero, no, da Prato.
0: Io devi sapere
27: adesso
0: che da molto tempo
27: da Jonathan, pam pam, come l'ispettore Callaghan, ne li facciamo saltare le cervella, così è con
0: mi
27: te.
0: Consentirai, caro Luca, di mantenere questo principio forse un po' snob, però io non mi abbasso mai a raccogliere la mondezza da terra, abbi pazienza.
27: bravo, più rigore.
0: E poi ci sono tanti begli articoli oggi sulla stampa italiana. Io ad esempio ti porterei e te lo suggerisco anche per la parte che riguarda la tua trasmissione serale, che è rimasta ormai l'unica a fare il punto sulla politica italiana con questo caldo, per cui si rimane a casa come quando c'è freddo. Ti consiglierei di leggere l'articolo oggi di Claudio Cerasa, che ha già un titolo bellissimo: l'urgenza di un vaffa a Vannacci. Dal caso Roggero alla remigrazione, passando per l'Ucraina, ragioni minime per convincere la destra a non inseguire il modello illiberale di Vannacci e compagni e a non far diventare mezzo vuoto il... Non è male.
27: Leggi.
0: Non male, dai. E allora leggiamo un vaffa a Vannacci da destra, grazie. In politica si sa, la strada per l'inferno è spesso lastricata di buone intenzioni, e le buone intenzioni che in questa fase storica rischiano di proiettare la destra verso un percorso infernale sono quelle che riguardano il rapporto tossico, pericoloso, dannoso che la maggioranza di governo ha scelto di costruire con uno spauracchio chiamato Roberto Vannacci. Il generale Vannacci è la grande ossessione estiva del governo. La paranoia del centrodestra è ormai fuori controllo, al punto da spingere la maggioranza a inseguire Vannacci prima ancora che il generale sia davvero partito. Negli ultimi giorni, del resto, l'inseguimento di Vannacci si è reso evidente su numerosi dossier. L'ultimo ha portato il governo a una tale velocità da travolgere persino le prerogative attribuite al Presidente della Repubblica in materia di grazia. Prima del caso del famoso gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'esecuzione in strada di due ladri che lo avevano derubato nella sua gioielleria, l'inseguimento del generale è invece avvenuto su altri temi. Mercoledì Terrorizzati dall'idea che Vannacci potesse mostrare l'incoerenza di Meloni sul tema delle preferenze, Fratelli d'Italia ha spaccato la maggioranza alla Camera votando a favore di un emendamento di Futuro Nazionale. Forza Italia e Lega hanno votato contro. E poco prima Fratelli d'Italia insieme con la Lega ha iniziato ad abbassare i toni sul tema della rimigrazione, lasciando intendere che giudicare gli individui non per ciò che fanno ma per ciò che sono, trasformare ogni straniero in un sospetto fino a prova contraria e prevederne l'espulsione in caso di reato sulla base della sua origine, della sua appartenenza, della sua identità, siano modi tutto sommato saggi di offrire agli italiani un senso di protezione per il futuro. Il caso Roggero e il caso dell'immigrazione condividono la stessa idea di sicurezza, non quella garantita dallo Stato di diritto ma quella affidata alla forza delle emozioni. E anche sul dossier dell'Ucraina e degli investimenti sulla difesa, la concorrenza di Vannacci sta avendo un peso sul percorso della maggioranza e anche a destra, come vedi, si smuove qualcosa, caro Luca, cominciano a capire che Vannacci è più un bluff che un pericolo e un vaffa lo sistema molto più di qualsiasi altro ragionamento.
27: Ma io invece penso che proprio il caso Roggero dimostri che Vannacci sta dettando l'agenda e che quei poveretti del centrodestra sono come ammattiti, perché lui ha detto Roggero candidiamolo e questi si sono buttati dietro come dietro al pifferaio matto. È stupefacente, ha dettato l'agenda sulla legge elettorale. È incredibile, sa fare politica, ma la cosa io trovo incredibile è che gli altri sentono veramente, si sentono come con un tallone d'Achille che li perseguita, come costretti a inseguirlo su tutto quello che fa. Non trovi?
0: Guarda, ieri tu in onda hai citato Nicola Porro. Nicola Porro anche oggi riesce sulla stessa argomento e dice: se Meloni rincorre Vannacci commette un grandissimo errore, rincorrere il generale è folle, rincorrere un elettorato che si riconosce in Vannacci invece è un piano completamente diverso. Roggero, dice Nicola Porro, come peraltro hai detto tu in trasmissione ieri, lo dico da liberale libertario, sbagliamo a collocare il caso nelle categorie tipiche della destra e della sinistra. Io dico così.
27: Bene, voglio raccontarti una storia buffa che oggi scrive Gramellini sul Corriere della Sera, no? C'è Ceccherini, l'attore che tutti conoscono, io non lo sapevo, ha il demone del gioco, Massimo Ceccherini, aveva accumulato, pensa, 300.000 euro e stava in mano ai cravattari. Ebbene, è arrivato un benefattore anonimo, ma che si immagina che sia Matteo Garrone, cioè il coautore, il regista di tutti i film più importanti di Ceccherini, e gli ha messo a disposizione questi 300.000 euro pagandogli i debiti e liberandolo dai cravattari. È una storia potente, perché voglio dire, Garrone non è che sarà multimilionario, è una spesa grossa, enorme, ed è una spesa che si può fare solo per amore e per amicizia. Quindi ti prego, qualora poi emergesse che anche io sono nelle mani di cravattari, linea Garrone, caro Giuliano.
0: Sappi che almeno un rene è sicuramente destinato a te. Tutto quello che posso lo farò con amicizia, con amore e anche con grata riconoscenza per la tua
27: ma
0: attività.
27: Ma no, i reni, i soldi, io voglio
0: cultura.
27: I soldi.
0: E io soldi non ne ho, quindi posso dare un rene e penso che possa essere in qualche modo monetizzabile. E poi se non fossi così educato...
27: Va bene, lo cartolarizziamo, ma adesso
0: cartolarizziamo
27: un rene inquinato, pieno di...
0: No, sanissimo,
27: di acidi, di
0: sano, sano, sano, sano, sano, e adesso sto facendo anche i dovuti e debiti scongiuri. Tutta roba di prima qualità. E poi se servono delle fettine... E poi ci arriva un messaggio.
27: Invece, escalation in Iran, si capisce dal fatto che gli Stati Uniti stanno mandando in Israele decine e decine di aerei cisterna. Capito? Il regime iraniano dice: siamo vicini all'ora zero. daremo risposte schiaccianti.
0: Arrivando...
27: Questo cappellaio sì. Matto e gli amici tuoi della destra mondiale, tuo amico Netanyahu.
0: Lo sai che io adesso, ti querelo.
27: Cioè, è vero? Stanno giocando alla roulette.
0: Diffamazione a mezzo stampa, reiterata. Adesso te la vedi anche tu, te ne vai nella celletta vicino a Roggero, sai? Ora basta con questa storia. E prima interviene quello squilibrato toscano e mi dice che sono di sinistra, poi arrivi tu e mi dici che sono di destra. E uno, mettetevi d'accordo, due, non sono né sinistra né di destra e ad ogni modo non sarebbe affar vostro.
27: Bene, stanno iniziando a bombardare i ponti gli americani e come sai questo è un crimine di guerra, quindi...
0: Allora, su questa storia del crimine, su questa storia del crimine di guerra bisogna che poi facciamo un po' di onestà intellettuale e un po' di confronto. La guerra è un crimine. Pensare che esistano delle attività di guerra asettiche, mirate, chirurgiche, precise, per cui un elegantissimo missile arriva a colpire solo una raffineria o solo un luogo di produzione di carri armati o solo una caserma, possibilmente senza nessuno dentro, è una sciocchezza che non è mai successa nei terribili millenni di storia sanguinaria delle guerre umane e delle guerre tra popoli. Non è mai successo. Purtroppo la guerra è un crimine, è un orrore che va evitata in tutti i modi e in tutte le possibilità, con tutti gli strumenti che sono a disposizione, ma pensare che esista una guerra che si può fare elegantemente e una guerra che invece consente dei crimini, francamente è un pensiero sconcio, è un pensiero che poi consente di dire: oh, scusate, abbiamo tirato un missile che ha colpito un asilo, però ci siamo sbagliati, perché in realtà se avesse colpito la caserma o la raffineria accanto o a qualche centinaio di metri non sarebbe stato un crimine. Ma su, basta con questo concetto assolutamente indifendibile.
27: Bene, avevamo parlato di quei pupazzi matti del Board of Peace.

0: evidentemente non erano così infami ed evidentemente Trump non è così carismatico, visto che nessuno gli ha tirato fuori i soldini. Mi pare che, non mi ricordo che ce l'abbia detto qualche giorno fa, che lo prendano in giro, cioè vadano come dallo zio Gugo, ti ricordi lo zio Gugo di Speriamo che sia femmina, il capolavoro di Mario Monicelli, era Bertrand Blier, sì, e lo zio Gugo vanno, gli dicono di sì, va bene, non ti preoccupare, sui soldi, ti diamo i soldi, certo, certo, come vuoi tu Donald, e poi, come vedi, nessuno tira fuori neanche un soldo bucato.
1: Senti, secondo il Financial Times, il fondo del Board of Peace è completamente vuoto, in questo momento $0, perché Marocco e Emirati hanno versato 23 milioni di dollari, ma lo hanno fatto su un conto privato di JP Morgan Chase. Hai capito? E quindi.
0: Cioè, li hanno dati direttamente allo zio Donald? Li hanno dati allo zio Donald?
1: No, li hanno messi su un conto privato loro. Un conto senza privato? Senza metterli nel conto del Board of Peace.
0: Cioè, se li sono. Hanno fatto un giroconto.
1: Un giroconto, esatto.
0: Ah, come quelli che faccio io quando devo mettere da parte i soldi per le tasse. E vabbè, intelligenti. Senti, invece, mamma vedo mia, che comunque Roggero fa scuola, perché oggi la stampa riporta in prima un'altra notizia che merita di essere commentata proprio alla luce della Ferroggero. È stato fermato un cinquantenne a Collegno, Far West. Ha ucciso un anziano con un taglierino dopo una lite in strada. Piace, così si litiga per strada, tiri fuori un coltellino. C'è gente che pensa gira con i coltellini svizzeri in tasca, pericolosissimi, e li ammazza.
1: Sai che col coltellino svizzero non puoi uccidere nessuno, io lo porto sempre
0: no.
1: Ma purtroppo tu puoi, se provi a piantarlo sequestrare qualcuno si piega, quindi
0: no, dovrebbero sequestrartelo, è un'arma impropria. È bello anche il titolo di oggi del tuo giornale, del Fatto Quotidiano, il derby Minetti-Roggero, ci tornano, no? Cioè devono in qualche modo salvarsi, Nordio contro il Colle e il gioielliere vuole salvarsi come Nicole. Mi sembra che la notizia sia esattamente l'opposto.
1: E ci sono novità, anche se incomprensibili, sul caso Ranucci.
0: A che punto siamo? Dice, con per questo esempio, raffinato
1: il Corriere,
0: intrigo?
1: Il Domani dicono che si punta sulla pista personale, qualunque cosa voglia dire. Secondo me non riescono a trovare la quadra.
0: Certo che se hanno preso una topica fanno una figuraccia veramente, veramente colossale. La pista personale, se non ho capito male leggendo da un articolo e dall'altro ancora cercando di ricucire le notizie, sarebbe un marito geloso.
1: La pista personale, se hai capito bene leggendo gli articoli?
0: Sarebbe un marito geloso, pare che, come dire, Ranucci sia molto allegro da quel punto di vista. Secondo quanto leggo trasversalmente dalla stampa, però anche lì ovviamente cerchiamo di comprendere.
1: E che ti devo dire? Io rimango stupito di questo fatto che prima bisognerebbe fare le indagini, no? E poi bisognerebbe sputtanare qualcuno col tritacarne.
0: Solo dopo aver fatto le indagini e solo dopo aver fatto un processo, magari. Esattamente il contrario del metodo report, cioè curioso.
1: Ancora
0: che
1: ancora questo sì, metodo report.
0: È ancora un metodo report. Ti dà fastidio, proprio, vero?
1: Mi sembri veramente Jonathan da Nuoro.
0: Ma non c'è bisogno, non c'è bisogno di parlare di me quando sei in difficoltà. Parla del fatto. Report ha utilizzato negli anni questo sistema.
1: No,
0: quello di andare...
1: Report ha fatto inchieste giornalistiche. Qui stiamo parlando di inchieste penali.
0: E per quale motivo le inchieste giornalistiche? Mi pare che Ranucci abbia provveduto a minacciare e ad eseguire querele nei confronti dei giornalisti che, a suo dire, aperte le virgolette, avrebbero violato il segreto istruttorio. E mi pare che sia una contraddizione. Te la faccio notare.

0: senza nessun
1: problema. Bene, dai, basta.
0: No, va bene, certo, è sempre così. Due pesi e due misure.
1: Comunque
0: curioso.
1: Non capisco più perché ci sono questi titoli, la pista personale, poi non legge il pezzo, non capisce niente perché sono risciacquature del questurile. E io proprio ti dico, c'è questa lingua di alcuni giornalisti che io chiamo i giudizialisti, che proprio il questurile lo capiscono solo loro, i lettori non capiscono niente.
0: E infatti non si capisce neanche bene il titolo della Verità. Dallo scoop alla bomba, una trappola per Fratelli d'Italia, una trama lega ai lavori di Report sul cantiere, l'ordigno, ecco pressioni e contatti per far uscire il servizio che accusava uomini del partito di aver favorito affari sporchi. Sempre più centrale la terza donna di Ranucci. E qui il mistero si infittisce.
1: La terza?
0: Tutti. La terza donna di Ranucci.
1: Perché c'è pure la terza?
0: Così dice la Verità. Te l'ho detto che i giornali su questa vicenda vanno letti in maniera molto, molto trasversale. Devi prendere un po' da qui, un po' da lì e un po' da là per cercare di ricostruire qualcosa.
1: Ti voglio leggere l'attacco di questo pezzo del Corriere, che è enigmatico. Dopo l'esplosione di Pomezia sono stati studiati gli archivi di Report, la varietà e molteplicità delle minacce ricevute da Ranucci e la sua vita professionale verbalizzate avevano moltiplicato gli spunti investigativi, ma nulla è accaduto, nulla è emerso dalle decine di persone sentite, finendo per accreditare la pista del movente personale. Di fronte al PM Carlo Villani sono accomodati generali, manager, consulenti, informatori, giornalisti, professionisti, ma non sono emersi elementi per avvalorare piste legate alle inchieste giornalistiche.
0: Ma adesso, partendo dalla vicenda Ranucci, e spostandoti su un piano generale, ma tu non riesci finalmente ad essere d'accordo sul fatto che le inchieste si fanno nel più assoluto riservo e segreto e che i risultati si tirano fuori non prima del processo? Sei d'accordo?
1: Guarda,
0: finalmente,
1: io vedo,
0: visto che si tratta di
1: qualcuno
0: della tua schiatta. Coloro
1: che ai tempi del referendum erano garantisti, qua stanno sul cassero a urlare dagli.
0: Non ce la fai ancora. Ancora non ci riesci.
1: Abbiamo fatto bene a difendere la democrazia.
0: Ancora non ci riesci ad astrarti. È ancora così difficile per te e ancora la giustizia e le valutazioni su quello che accade debbono essere riferite non al fatto ma alla persona. È così, è un vizietto antico che purtroppo speravo cominciasse a passarti, ma mi devo rassegnare. Nessuna possibilità di ravvedimento per Luca Telese. E allora, con questo dolore nel petto, annuncio la pubblicità, la pausa, e noi torniamo fra pochissimo.
2: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli. Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
9: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
8: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: Sono le 8 e 32 minuti.
11: Guidare informati.
12: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Oggi proviamo a fare la torta soffice in 5 minuti. Allora mettiamo 2 etti di farina e 2 etti di zucchero insieme. Diamo una mescolatina, 10 g di lievito, 2 uova, 100 ml di latte, 60 ml di olio di semi, una scorzettina di arancia che gli fa sempre bene, e ora mescoliamo il tutto. Una volta ottenuta la consistenza voluta, si mette in uno stampo con il bordo piuttosto alto. La mettiamo nel forno a 180 gradi per 40 minuti. Questa è la mia tortina in 5 minuti. Fatela anche voi a casa.
15: Caro Jonathan da Prato, che difendi tanto Mario Roggero e che auguri agli altri quello che ha subito lui. Ricordati che lui è entrato in casa di una famiglia prendendo a pugni un ragazzo e minacciando la famiglia con la pistola. Allora gli altri avrebbero dovuto fare la stessa cosa che ha fatto lui con i rapinatori. Ciao caro, stai bene.
16: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io gli italiani, io sinceramente non li capisco. Cioè, se la prendono a morte con quei due ladri della gioielleria, tre ladri scusate, che certamente mi fanno schifo, che certamente li vorrei in carcere per 20 anni, gli fanno schifo quelli, ma non gli fanno schifo i parlamentari pagati da noi che si sono presi la cosa pubblica. No, quelli no, quelli fregano il triplo, il quadruplo, il quintuplo, magari sono pure amici dei camorristi, ah però quelli no, quelli va bene così. Ma dico, ma quelli rubano a voi, a noi, e in più li paghiamo pure. E allora io dico, prendiamocela con questi, non stiamo lì a guardare questi tre ladri qua che per carità fanno schifo. Io lo capisco un po' questo Roggero, no? Questo Mario, un po' lo capisco, perché la rabbia raggiunge dei livelli incredibili, però ammazzarli come cani alle spalle in questo modo, ma non è tollerabile. Allora cosa dovremmo fare a quelli che abbiamo in Parlamento? Non so, cos'è che gli dovremmo fare? Io vi pregherei di riflettere anche su questo. Ciao ciao.
17: Buongiorno Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Caso Roggero va bene, archiviamolo, però voglio ricordare che quest'uomo ha subito 7 rapine prima dell'ultima, cioè l'ultima, la settima, quella tragica, alcune non tutte a mano armata, alcune con spaccata, però nel 2015 era già stato malmenato e quindi forse l'ingiustizia, no, la sentiva molto dentro, era sicuramente esasperato. Comunque volevo dire che agli amici di sinistra che su questi temi, sull'immigrazione incontrollata, sullo scempio che viene fatto nelle nostre città a causa anche di questo, su casi come Ruggero, sull'ingiustizia del risarcimento alle famiglie dei delinquenti che per fortuna l'ultimo DDL sicurezza ha tolto, rischiano di perdere anche le prossime elezioni, quindi attenzione a non prendere oltre che a non avere un programma, a non avere un leader, e quindi anche questo grava, ma anche su questi temi rischiano di perdere le prossime elezioni.
18: È incredibile, adesso invece di dire che è un'assurdità che Roggero sia in carcere, dicono: beh, ma attenzione, nel 2005 lui ha minacciato e ha preso a pugni un ragazzo che è la sua famiglia e quindi è recidivo. Sì, verissimo, ma nessuno, e non ho ancora visto nessuno, scrivere il perché il fidanzato della figlia l'aveva menata. E secondo me avrebbe fatto bene a sparargli invece che minacciarlo, perché le donne non si toccano.
19: No, non ho capito bene il ragionamento di Silvana da Milano, ma cosa vorrebbe fare ai parlamentari? Li vorrebbe sparare come ha fatto Ruggero Pelandri? Perché questo ragionamento del populismo becero alla fine porta a quella conclusione. Ecco i danni che ha fatto il Movimento 5 Stelle. Ciao Fabrizio Milano.
20: Buongiorno Angelo da Roma. Certo che sta Silvana, questa sicuramente è del 5 Stelle, perché come parla è grande Ruggero, ce l'avrebbero 100, 10.000, 10.000, 100.000 Ruggeri. Capito? La sinistra è fallita. Io spero solo, come ha detto poc'anzi un radioascoltatore, spero solo che tocchi a loro. E quanto riguarda la professoressa, la signora Silvani, che sa tutto lei, fa tutto lei, giusto che un 5 Stelle può essere. Comunque, buona giornata.
21: Buongiorno, Enrico di Roma. Ma io dico una cosa: ma come cazzo si va a lasciare la pistola a uno che già aveva minacciato una famiglia? 2 mesi con la sospensione della pena, quello è uno scandalo. Noi 14 anni sa pure pochi. C'è uno così, noi gli lasciamo la pistola. Cioè, la prima cosa che devi fare è uno che non può portare un'arma. Così avevamo risolto il problema. Lui non stava in galera e quei due non sarebbero morti. Ma come cazzo fa uno Stato a dare 2 mesi per uno che è andato a minacciare qua la pistola? Ma poi la cosa più grave, e gli lascia la pistola? Bah, io sono in Italia certe cialtronerie. Comunque devo ringraziare Ruggero, perché almeno non c'è più un problema. In Italia abbiamo risolto tutti i problemi, la benzina costa poco, il diesel costa poco, la guerra non c'è più, il genocidio è finito, meno male, va. Grazie Ruggero che ha risolto tutti i problemi dell'Italia.
0: E rieccoci, 18 luglio, il meglio del peggio del Latino Fuggente, sono le 8.40 e Luca Telese qua, lo sentite, sì. Presente.
1: Oh, è forte il partito Barbi. Del pistolero, ma potete fare anche 10, 20 dichiarazioni, telefonate, tanto qui noi non ci smuoviamo, noi siamo il partito del diritto, esiste la legge e non è la legge del taglione, quindi tornate nelle grotte, nelle caverne, accendete i fuochi con la pietra focaia e statevene lì senza rompere le scatole, pistoleros.
0: Certo che sei proprio Luca Topic Telese, a te piace l'argomento del giorno, invece io mi sono già annoiato di questa storia di Roggero.
1: Sì, abbiamo, va già bene, detto, ma tutto. Qua vogliono, basta, ne parliamo. Con questi messaggi ridicoli vogliono far passare, come dire, di prepotenza l'idea che uno possa prendere e uccidere come gli pare, e non è così. Tornate, beh, nella grotta.
0: Anche
1: Copritevi con la pelle.
0: Qualche messaggio che suggeriva di andare con la pistola in pugno davanti al Parlamento, perché sarebbero, a dire di qualche ragionamento populista, è molto involuto, tutti ladri, e dunque bisogna spararli. Ma lasciamo perdere queste questioni, perché ci sono questioni molto molto più importanti e riguardano un'area estesa sia geograficamente sia dal punto di vista antropologico, perché iperpopolata, che è di fronte a noi a 70-80 miglia dalle coste italiane, e della quale invece noi colpevolmente ci occupiamo molto poco. Devo dire la verità, tu ed io ce ne occupiamo un po' di più di quanto faccia il resto della stampa italiana, ma l'Africa, il grande continente africano, il grande polmone di tutto, perché è un continente molto popolato e soprattutto popolato di giovani, è in continuo fermento e molte cose succedono, e soprattutto c'è una vicenda che continua a preoccuparmi, perché l'epidemia di Ebola è in continuo aumento. Guardando i numeri che le autorità congolesi hanno diffuso, si comprende come la situazione non sia davvero per niente, caro Luca, sotto controllo. 2000 contagi e 800, quasi 800 decessi, ma secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'epidemia potrebbe essere addirittura da 2 a 4 volte più estesa rispetto ai dati ufficiali. Noi abbiamo la fortuna di avere una nostra sentinella nel grande continente africano, un amico dell'Attimo Fuggente, Matteo Fraschini Coffi, che è tornato a trovarci e ci racconta un po' che cosa sta succedendo nel grande continente africano. Buongiorno e bentornato, Matteo.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: Allora, quali sono le nuove sull'epidemia di Ebola, e i dati del Ministero dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono quelli allarmanti, oppure c'è ancora di peggio?
3: È veramente difficile riuscire a, spero mi sentiate, riuscire a capire quali sono le statistiche. Ok, le vere statistiche sul campo. Parliamo del Congo, che è praticamente soprannominato un piccolo continente, quindi una zona vastissima, è molto anche difficile, ci sono sempre state queste difficoltà nel riuscire a raggiungere alcune zone proprio da parte delle organizzazioni umanitarie per capire qual è l'impatto di qualsiasi epidemia, di qualsiasi malattia. Quindi purtroppo non mi sorprenderebbe se appunto quei dati siano addirittura riduttivi rispetto alla vera realtà, ecco.
0: Matteo, qualche mese fa è uscito il tuo nuovo libro Pesce Grande, Pesce Piccolo, che racconta la costa del Senegal nel viaggio che hai compiuto da quelle parti, ed è forse una metafora, non solo le vicende dei pescatori delle coste del Senegal, ma una metafora sull'intera società africana. E qualche problema di linea in realtà c'è, perché adesso abbiamo sentito il tutù. Matteo, ci sei?
3: Ci sono.
0: Bene, hai sentito anche la domanda?
3: Ho sentito l'inizio.
0: Bene, ti chiedevo del tuo nuovo libro, Pesce Grande e Pesce Piccolo, chi sono, sì, i pesci grandi e chi i piccoli?
3: Dunque, ovviamente abbiamo utilizzato questa metafora appunto, quelle che sono le dinamiche in un paese che sta attraversando una fase molto complessa. Ne avevamo anche parlato mentre ero lì. Il governo addirittura è caduto, se n'è formato un altro. Chi era alleato prima adesso purtroppo è diciamo all'opposizione quasi. Quindi il problema però principale che con questo libro cerchiamo di affrontare è proprio quello comune delle risorse. Il Senegal si sta rendendo conto di avere un sacco di risorse, sia il petrolio, che sia il gas nei mari, nell'oceano, che siano le miniere d'oro, e quindi è molto difficile. Pronto, mi sentite?
0: Sì, sì.
3: È molto difficile adesso veramente la classe politica riuscire. Che appunto è stato quello dell'ex presidente Macky Sall, non si sa. Anche lì, che è durato 2 anni, per questi due che un tempo erano l'opposizione, il presidente e l'ex primo ministro, che era capo dell'Assemblea nazionale.
0: Ci
1: Non si sente purtroppo.
0: Sì. Matteo, adesso in realtà qualche problema di linea. Pronto? Ce l'abbiamo. Proviamo a riconnetterci perché la comunicazione, lo dico alla regia, proviamo a riconnetterci con Matteo. Perché sentiamo molto male. Però è vero, Luca, questa storia che noi dell'Africa è un gigante enorme e succede di tutto, guerre, e lì sì, davvero genocidi, ogni genere di incursione. Non sei rimasto stupito dal sapere che ci sono addirittura potenze fuori, extraafricane, che esprimono ministri nei governi africani? Penso agli israeliani proprio in Congo. Sei tornato,
1: no,
0: Matteo?
1: Non lo sapevo. Un errore postcoloniale.
0: Sì, scusami, riprendi pure. No, va bene, connessione troppo difficile. Ci sentiamo la prossima volta sicuramente con Matteo Fraschini-Kofi. Chiediamo scusa, però non possiamo procedere con un collegamento così disturbato oggi. E andiamo avanti allora, Luca, con la trasmissione.
1: Sì.
0: E ti volevo far sentire oggi qualche voce, perché il nostro Nicola Compagnone, come sempre, è andato a sfrugliare all'interno delle trasmissioni, e a parte che pesca in maniera veramente incredibile, da in onda gli viene tutto abbastanza facile in questo periodo, ma proprio in onda ti faccio sentire cosa ha detto sul caso Roggero Antonio Padellaro. Risentire, tu l'hai sentito già ieri.
4: A chi dovrebbe concedergliela poi quella grazia? Quindi siamo anche un po' un boomerang.
5: Sì, io ho invece un'opinione, una percezione diversa, cioè che Roggero non sia la vittima, ma con queste dichiarazioni contro Mattarella voglia diventare protagonista.
4: Quindi complice,
5: cioè, se il tema era quello della corsa dalla destra, Salvini, Vannacci, eccetera, stai con noi, lui con quelle dichiarazioni dice: no, un attimo, adesso parlo io, attacco frontalmente il capo dello Stato, ricordandogli due casi, tra l'altro il caso Minetti, che è chiaro che è un caso completamente diverso, perché lui è accusato di aver assassinato due persone che scappavano, la Minetti è un'altra storia, però astutamente Roggero punta sulla opinione pubblica, la quale magari non distingue, dice: beh, effettivamente se Mattarella ha dato la grazia alla Minetti, che insomma non era certamente questo personaggio straordinario, di straordinaria valore, perché non deve darla uno che invece si è difeso, ha difeso la famiglia? Quindi attenzione, che questa sera Roggero diventa personaggio politico, e i due contendenti, Salvini e Vannacci, ecco, dovranno fare i conti con uno che non si fa manovrare, vuole manovrare lui.
0: E così anche la professoressa Rubinatti, che dice più o meno la stessa cosa, ti faccio ascoltare anche lei. C'è il rovesciamento di ruoli, lui diventa il sovrano che decide quando è giusto essere condannati.
1: Certo.
22: Che mi sembra che lui sia dentro questa, diciamo, mentalità, che ormai è una mentalità diffusa, per cui chiunque subisce o crede di aver subito un'ingiustizia per mano delle istituzioni si sente libero di assaltare, di criticare, di dire: non lo accetto, mettetevi la mano sulla coscienza, voi, non io. E quindi c'è un rovesciamento di ruoli e lui diventa il sovrano che decide quanto è giusto essere condannato o meno. Le istituzioni sono invece l'oggetto della critica. È un rovesciamento radicale. Io non trovo niente di naturale ovviamente in questo, e occorrerebbe avere una chiara visione del rischio che corre il governo della legge. Qui si parla del governo della legge, qui non si parla di destra o sinistra, di governo della legge di fronte ad un atteggiamento anche da parte delle istituzioni, cioè dei ministri, non soltanto del condannato, dei ministri che hanno preso in mano, diciamo, il coraggio di distinguere tra quello che loro ritenevano giusto e quello che la legge ha reso giusto, quello che per loro non poteva essere. Insomma, una situazione veramente decostituzionalizzante. e non per niente sicura per un cittadino ordinario. Io mi sentirei in grandissime difficoltà in questo momento di fronte a una situazione che è usata per ragioni politiche nella maniera più preoccupante e che mette in discussione il valore delle istituzioni, non tanto e non solo di questa Costituzione, di ogni visione costituzionale del potere.
0: E un'altra cosa ti volevo dire che mi è venuta in mente proprio ora mentre leggevo le cronache di oggi. Come hai visto, c'è qualcuno che si spinge tanto avanti sulla vicenda da proporre una candidatura per Mario Roggero, ma anche questo fa parte del bispensiero del quale si parla oggi in prima pagina sul tuo giornale, perché
1: ma
0: significa
1: ne parli
0: voler...
1: tu, perché devi fare il modesto, il bispensiero.
0: Ti dicevo, è un'altra proposta che non si può proporre, nel senso che al di là di qualsiasi lodevole intenzione dei sostenitori di Mario Roggero, di quelli che ritengono che questa storia sia una affermazione della cattiveria del diritto dei criminali sul invece la povera vittima che diventa carnefice, ebbene non si può proporre nessuna candidatura, perché quando una persona viene condannata per duplice omicidio, come nel caso di Mario Roggero, segue l'interdizione dai pubblici uffici, quindi il condannato perde l'elettorato attivo e passivo, non può né votare né essere votato. È un'altra balla, un'altra delle balle che si fanno solo per dare impasto alla pubblica opinione delle altre idee. Sì, candidiamo, ma non candidate proprio nessuno, perché la legge lo impedisce la legge. Fine. Ti era sfuggito questo,
1: Ma perché lui è interdetto, no?
0: Certo che è interdetto, con la condanna per omicidio segue l'interdizione dei pubblici uffici, ma
1: non
0: davvero
1: sempre.
0: Parliamo per forza, parliamo d'altro. Deputati spiati dallo staff di Fratelli d'Italia, la Camera apre un'indagine. E allora dalla tribuna stampa della Camera, come raccontato da Repubblica, quattro componenti dello staff di Fratelli d'Italia filmavano i deputati durante il voto segreto finale sulla legge elettorale per osservare e riprendere in video le mosse dei parlamentari di centrodestra e scovare gli eventuali franchi tiratori. Adesso queste riprese finiranno al centro di una riunione dei questori di Montecitorio che è stata convocata, caro Luca, per la prossima settimana, e l'organismo si è attivato su segnalazione dell'Associazione della Stampa Parlamentare perché quei posti dai quali si sono messi a filmare sono peraltro riservati ai giornalisti. E allora le opposizioni sono andate subito all'attacco del partito della Meloni con Federico Fornaro dei Dem, che ha richiamato il regolamento della Camera sottolineando che nessun deputato può essere sottoposto a forme di controllo o intimidazione nell'esercizio del proprio voto. Filmare i deputati durante una votazione segreta rappresenta un fatto gravissimo perché introduce una logica di sorveglianza e di condizionamenti. E poi hanno seguito Silvestri, il Movimento 5 Stelle, Fratoianni da VS, mentre i meloniani hanno respinto le accuse con Elisabetta Gardini, sempre chiamata per fare la grande avvocata delle cause perse, che replica: Fratelli d'Italia non ha niente da nascondere, siamo i primi a chiedere che il presidente Fontana apra un'indagine, ma se va fatta chiarezza va fatta su tutto quello che è accaduto in questi giorni, a partire dagli insulti che le opposizioni hanno rivolto ai colleghi in aula, e mi verrebbe da dire è che ci azzecca. Non ti sembra una cosa gravissima, scusa, cosa dell'andare a filmare i deputati per vedere come si comportano e poi andare a dirgli come hanno votato e scoprire con le immagini i franchi tiratori? A me sembra una cosa veramente...
1: È una cosa vietata da qualunque regolamento, ma soprattutto un elemento di barbarizzazione della Camera. Ehi, fai da te western anche a Montecitorio, e non si può fare...
0: E ci sono novità
1: non
0: che arrivano anche
1: che
0: sull'attentato.
1: Non trovi che ci sia un filo conduttore, cioè l'idea che non esistono più le regole? Se non esistono più a Montecitorio, non esistono più da nessuna parte.
0: Ma penso che questo percorso sia cominciato prima con l'avvento alla Casa Bianca dell'uomo che le delle regole ha fatto lo scempio più totale possibile che si potesse immaginare, poi il resto è stato una lunga, anche se veloce, caduta verso queste violazioni. Ma ti volevo riportare sull'attentato di Monaco, perché c'è un nuovo video che mostra il momento dell'esplosione. Nella magistratura ucraina ha diffuso questo video che mostra il momento in cui lo scorso 29 giugno nel Principato di Monaco erano rimasti gravemente feriti il magnate ucraino Vladimir Ermole e la sua compagna e suo figlio. E allora questa donna ucraina 39enne, di cui abbiamo parlato a lungo qui all'Attimo Fuggente, sospettata di aver piazzato l'ordigno, è stata trovata morta dopo l'attentato, e altri due sospetti, un ex agente di polizia e un dipendente dell'intelligence militare ucraina, sono stati anche loro arrestati. Il nuovo video è interessante da vedere, lo trovate su un po' su tutta la stampa, ma lo potete trovare molto facilmente in homepage su Repubblica. Mostra come potrebbero essere andate le cose da quelle parti.
1: 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sentiamo qualche voce che Nicola
0: Compagnone. Ma sei andato a fare benzina? Nicola Compagnone oggi si è concentrato, come tutta la stampa internazionale, sul caso Roggero, sembra che non esista altro. E allora ti vado a chiedere
1: due
0: invece.
1: E mezzo in autostrada, due, e mezzo. 2,50 euro. Come può funzionare questo paese?
0: Vuoi dire 2,50 euro?
1: 2,6 è veramente un furto.
0: È un furto. È aumentato il prezzo del petrolio, caro mio.
1: Ma dicevo, non c'è qualche voce?
0: Chiediamo alla regia, ci sono voci dei nostri ascoltatori? Perché Luca oggi ha bisogno di voci.
20: E meno male che c'è, ma pure il coatto di Roma qua, come cazzo si fa, come cazzo si fa? Volevo vedere se toccavano tua moglie e tua figlia. Coatto, buona giornata.
6: Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sono sempre Silvana, di solito non controrispondo, rido. Ma come spesso accade, questo Fabrizio da Milano non capisce un tubazzo di quello che dico. Quindi gli manderò i sottotitoli. Mi dica dove mandarglieli, così li legge, pensa, processa e poi capisce. Non hai capito un tubo di quello che ho detto. Ciao ciao.
7: Buongiorno, scusate, adesso mi volete dire, visto i vostri commenti sempre sarcastici, sempre a volte anche veramente caustici nei confronti di certe delle persone, che adesso uno non può anche contestare una sentenza, cioè la deve subire, la deve scontare e non ha neanche il diritto di contestarla? E voi parlate di fascismo? Voi parlate di totalitarismo, di deriva totalitaria, di libertà, di liberismo e quant'altro. Cioè adesso uno non può neanche commentare che a suo parere la sentenza è sbagliata? Eh? Ma stiamo scherzando? Ma voi sareste dei giornalisti, come vi definite, indipendenti? Ma indipendenti da chi? Dipendenti da tutti e soprattutto dal potere. E invece il giornalista vero, il giornalista, molte volte va anche contro, diciamo, quelle che è la normalità delle cose, per dare un'impronta anche un po' diversa, per dare anche al lettore o a chi ascolta anche la possibilità di avere dei pareri diversi. Buongiorno, buon lavoro.
0: E comunque, caro Luca, la violenza si è impossessata del pianeta e anche della comunicazione, anche i messaggi dei nostri ascoltatori hanno scelto di abbiurare il ragionamento e l'esposizione delle proprie tesi per preferire l'insulto e l'invettiva, e sarà una moda, speriamo che passi presto. Noi intanto però non rinunciamo alla moda del giornale radio alle 9, e siccome sono le 9, giornale radio fra pochissimo.
9: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
23: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 9:01.
12: Giornale Radio News.
24: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
25: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
26: Cosa direbbe Mattarella?
27: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Traminetti, per cui io penso che Mattarella,
26: ragazzi,
27: dovrebbe mettersi in mano la coscienza.
25: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
28: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdono.
25: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
24: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
29: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
24: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
30: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato Stato, il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
24: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone, si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: Buongiorno a tutti, grazie, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
13: Scusa, sembra di andare alla scalea. Ora, leggendo il centro e leggendo un articolo, un grandissimo articolo di Teresa, non è per ruffianerie, perché poi alla fine non mi interessa a me, ma vi dico che dovete leggerlo, questo articolo di Teresa su Silvio Baldini, sulla figlia che è morta purtroppo l'altro giorno. Io faccio anche io le condoglianze a Mr. Bardini, persona squisita, persona alla grande. Ecco, questo perché ho detto questo? Per far capire come una persona che allena una società, una squadra, è diversa da come Allegri che ti gira le spalle. Invece no, leggete l'articolo di Telese e leggete l'umanità di questo grande personaggio che si chiama Silvio Baldini. Scusatemi, ma questo
20: io dico, no, ma sta Silvana, ma non c'ha da cucinare, ma non c'ha da spicci a casa, non c'ha da fare niente sta Silvana.
14: Buondì, allora Trump minaccia di revocare le licenze la NBC e la ABS. Musk appoggia la Le Pen, che sappiamo non essere proprio un fulgido esempio di onestà, ma si sa che le elezioni sono il lavacro per rifarsi una nuova verginità, così come spera di fare Farage, che si è dimesso per motivi analoghi a quelli della Le Pen, ma si ricandida, e il suo competitore è un tizio che gira con un bidone della spazzatura in faccia, quindi avrà vinto, se avrà vinto avrà dato il bidone al bidone. E allora noi più o meno candidiamo soggetti che sono stati appena condannati per omicidio, e abbiamo i nostri patrioti che non disdegnano finanziamenti all'estero. Ecco qua, questi sono gli esempi della offerta politica di nazionalismi e patriottismi che purtroppo girano per questa parte del mondo. Speriamo che una risata li seppellirà. MDR.
15: Esperienza.
0: Speriamo che non sia altro a seppellire tutti noi. Torniamo in onda, Luca Telese e Giuliano Guidabardi, in questo 18 luglio, in questo sabato, in cui però l'ultimo messaggio, Luca, l'ultimo messaggio dell'ascoltatrice Monica da Roma ci ha portato su temi internazionali molto importanti, dei quali sarà il caso di parlare ed approfondire, e per farlo lo facciamo oggi al massimo livello, perché è venuto a trovarci l'ambasciatore Riccardo Sessa, il presidente della Società Italiana di Organizzazione Internazionale. Buongiorno e bentornato, ambasciatore.
1: Buongiorno, ambasciatore.
4: Buongiorno a voi.
0: Ambasciatore, però mi sembra che la richiamiamo perché sento la linea un po' disturbata. Bene, la richiamiamo al volo
1: oggi,
0: perché c'è da parlare.
1: Abbiamo una fortuna con i collegamenti straordinari.
0: Secondo me, e anche questo è un tema del quale volevo parlarti, noi dovremmo risettare tutte le nostre attrezzature informatiche, elettriche, idriche, ma stradali, per il grande caldo, che ormai è un dato che è arrivato, è potente, e non è più una novità. Viviamo estati con temperature incredibili, vedo che non regge niente, non reggono neanche le linee telefoniche, è tutto da riadeguare. Ora sentiamo invece se l'ambasciatore Riccardo Sessa ha una qualità di voce adeguata. Ambasciatore,
4: pronto? Sì, io così mi sento bene.
1: Buongiorno.
4: Lei, bene, ora la sentiamo.
0: Benissimo, forte e chiaro. Perfetto. Come d'abitudine. Allora, ambasciatore, la vicenda internazionale è sempre più complessa, è sempre più intricata, si va a tirare da una parte e poi il filo spunta molto lontano, a distanza di migliaia di chilometri. Cominciamo dal cercare di comprendere qual è la reale posizione della guerra Iran-Stati Uniti, o Iran-Stati Uniti-Israele se preferisce. E cioè, se le trattative di pace vanno avanti al suon di bombe.
4: Ma guardi, quella guerra ormai è chiaro a tutti che è in una fase di stallo, dalla quale per uscirne la decisione tocca a Trump, più o meno d'intesa con Netanyahu. Tutti gli obiettivi di chi ha iniziato questa guerra, perché quando ci sono le guerre, io lo ricordo sempre, non è una partita di calcio dove c'è uno che lancia una monetina e dice adesso comincia tu. Nelle guerre in genere si sa chi comincia. E quindi siamo in uno stallo totale. Quella specie di accordo firmato si è rivelato ancora più fragile di quanto non fosse apparso a chi un po' ci capisce. Il problema di fondo poi che ormai da un po' di tempo le questioni internazionali vengono trattate da tutti meno che dagli esperti, quindi questo complica ulteriormente le cose, perché si pensa di aver raggiunto un'intesa con delle persone di cui non si conosce neanche l'approccio nei negoziati. Insomma, è una confusione totale, reniamo nella confusione totale.
1: Prego? La situazione che lei descrive è peggio di quella che immaginavamo.
4: Ma guardi, io sono abituato a parlare con grande chiarezza, è inutile che vi dica sì, adesso Trump ha sferrato un altro attacco perché gli iraniani avevano attaccato, ma qualcuno ricorda, o forse dovrebbe ricordare, o quantomeno qualcuno dovrebbe dire, guardate che in quella bozza, io lo chiamo sempre bozza, ma insomma in quell'accordo, perché fu un vero e proprio accordo di giugno, il controllo per 60 giorni dello stretto di Hormuz toccava agli iraniani, cioè questo nessuno lo dice, nessuno lo ricorda. Adesso siamo per forza in uno stallo, diciamo stallo, così siamo tutti più tranquilli. E con i bombardamenti di nuovo stanotte, come da quello che leggiamo dalle agenzie, anche con morti americani, Trump si deve cominciare a pensare seriamente alle sue elezioni, più seriamente di quanto non abbia fatto con il discorso di ieri, dove è chiaro che mette le mani avanti.
0: Ambasciatore Sessa, proprio su questo argomento la volevo, scusami.
4: Prego?
1: Vai. Non le chiedevo, lei che impressione ha ambasciatore, lei ha l'impressione che Trump adesso abbia una strategia, magari una novità militare, un cilindro che esce dal cappello per prendere controllo dello stretto che per 5 volte ha già mancato?
4: Guardi, sa, il cilindro nel cappello ce l'hanno i maghi, che non a caso chiamiamo illusionisti. Qua Trump è alle prese da un anno e mezzo, da quando è stato eletto, con dei conflitti seri, per i quali dichiarò subito all'inizio, in pochi giorni chiudo tutto, e non ha chiuso nulla. Beh, a sto punto quel povero coniglio, se l'avesse mai avuto nel cilindro, a quest'ora sarà bello che morto. Non mi faccio grandi illusioni, guardi, Trump dovrà finire per trovare un modo di fermarsi, perché non lo regge più la maggioranza della sua opinione pubblica, i consensi che sta perdendo lo preoccupano enormemente in vista proprio delle elezioni. Adesso cosa ha tirato fuori dal cilindro? Le manovre cinesi per truccare l'elezione.
0: Proprio su questo la volevo, ambasciatore, mi perdoni se la interrompo, perché era proprio su questo che vorrei sapere cosa pensa. Il nuovo coniglio sono appunto i 220 milioni di contatti che sarebbero capaci di inficiare i registri statunitensi e dunque in prospettiva le elezioni. Allora, tre sono le possibilità. La prima, che rimanga una delle solite buttate di Trump e tutti ne saremmo molto contenti. La seconda, che in un esito negativo per lui delle elezioni Trump chieda di annullarle. La terza, la peggiore di tutte, è che chieda in queste condizioni di rimandare il voto, perché non ci sarebbero le condizioni di affidabilità del sistema. La prima va bene, le altre due condizioni sono due condizioni che getterebbero non solo gli Stati Uniti ma il mondo nello scompiglio.
4: Guardi, io credo che seriamente noi tutti, con serenità ma senza per questo richiamare i riservisti, guardare con grande preoccupazione a quello che Trump sta preparando già da tempo, peraltro, in vista di queste elezioni. Adesso che poi cosa potrà succedere di peggio? Qualcosa di peggio di Capitol Hill? Certo che saranno conseguenze preoccupanti per il mondo intero, ma le devastazioni che Trump va facendo con questa sua politica più che ondivaga hanno già creato dei danni enormi alla stabilità del mondo, e stabilità non solo politica, non solo in termini di sicurezza, ma è perché è la stabilità finanziaria, ma ne vogliamo parlare? Quindi dico, sì, teniamoci pronti al peggio, e quindi allora a maggior ragione organizziamoci bene a casa. Se dobbiamo preparare i gommoni e le scialuppe di salvataggio, facciamolo in tempo.
0: E in tempo, ambasciatore, se dovesse succedere una cosa del genere a novembre, non credo, l'Italia non ne parliamo, ma non credo che neanche l'Unione Europea sia nelle condizioni di essere pronta. Quanto ci vuole, ambasciatore, per poter organizzare una struttura che sostituisca la presenza e il ruolo degli Stati Uniti nella NATO e dunque nella difesa europea?
4: A questa domanda non c'è che una risposta: anni, ahimè, anni.
1: Anni. Vabbè, ma non ci sono dei precedenti in cui poi improvvisamente si è arrivate uno spiraglio di pace?
4: Guardi, la pace io la vedo lontana. Noi dobbiamo tenere presente una cosa: vede, chi ha i capelli grigi o bianchi sa che dal 1945 non c'è mai stato un conflitto che è terminato con un trattato formale di pace. Tutti accordi
1: formale, che intende? Per esempio quello tutti fra Libano e Israele, che diede vita alla missione UNIFIL, finì con una trattativa quasi folgorante, molto veloce.
4: Quando?
1: Quello del 2006, intendo.
4: Esattamente, ma fu quella, deve vedere qui, forse se me lo consente, vorrei dire che quella trattativa del 2006 fu una delle operazioni di politica estera più impegnative ma anche più interessanti realizzati dall'Italia, perché portò al rischieramento di UNIFIL 2 con una forte intesa tra Italia e Francia e trattative fortissime fatte dall'Italia con negoziati e pressioni sugli israeliani e sui libanesi e sui siriani e su Hezbollah, su tutti quanti. Non dimentichiamoci, luglio 2006, conferenza internazionale a Roma con i ministri degli esteri di 25 paesi, segretario generale delle Nazioni Unite, della NATO, Commissione Europea, tutti quanti. Questo, si parla tanto di Libano oggi, ricordiamo l'impegno italiano in quella regione.
1: Certo. Avevamo ricostruito Beirut prima che la bombardassero.
0: Ricostruito non proprio. Ambasciatore, nel caso auspicato, mi pare un po' da tutti, che alla presidenza Trump ne segua un'altra con un grado di follia e di passione per il disordine minore, sarà possibile ricostruire quella idea di collaborazione internazionale, l'idea che le nazioni debbano necessariamente collaborare per poter, nei reciproci interessi e con le reciproche volontà, per poter avere un quadro internazionale stabile, o è saltato definitivamente?
4: Ascolti, qui il discorso richiederebbe un sacco di tempo, perché è ormai fuori di discussione che sono saltati tutti gli

0: informazione. Trump, il mondo di oggi non è che lo ha scassato Trump, Trump è una conseguenza di un mondo che andando avanti nei decenni si è rovinato. Io da anni parlo di mondo smontato. Oggi nelle analisi gli analisti più acuti parlano di metamorfosi del mondo, non più cambiamento e trasformazione. Allora, tutto questo che ha portato a un mondo in frattumi, a fratture altro che complesse, ipercomplesse, richiedono uno sforzo enorme da parte della governance mondiale, ma non si deve guardare a ricostruire il passato. Dobbiamo, che si vede che non ha funzionato per mille motivi, occupiamoci di immaginare un futuro per i prossimi 10 anni con regole nuove, basi nuove, logiche nuove. Sono decenni che gli americani ci dicono alla NATO: noi non ce la facciamo più, cominciate a darvi una mossa, come si dice in gergo diplomatico. Gli europei, per mille motivi, peraltro giustificatissimi, hanno detto: ma io mi devo occupare di salute, di strade, di scuole, e quindi vabbè, poi dopo faremo la difesa. E Trump con i suoi mezzi ha detto: vabbè, adesso vi spiego io come funziona. La NATO di oggi, lo dico con grande franchezza, non è più la NATO di dieci anni fa, non ne parliamo più di quella del 1949. C'è un rapporto con la Russia, con la Cina, su tutte situazioni che devono essere gestite in maniera diversa rispetto a come abbiamo fatto fino a qualche anno fa. Quindi il lavoro c'è ed è impegnativo ed è tantissimo da fare, e richiede cosa? Grande senso di responsabilità e visione da parte delle governance mondiali.
1: Ha detto Coti che è ambasciatore.
0: Lo so bene, ma questo è il problema, capisce? E ora è evidente che più di tanto certe cose non si possono, però se ne discute da anni nei circoli di quelli che di mestiere fanno questo. E qui è il discorso della diplomazia, ma vogliamo capire che tutto questo, o almeno buona parte di quello che sta succedendo sul piano internazionale, è colpa del non voler utilizzare la diplomazia. Lo hanno ricordato in tanti: l'accordo di Obama con l'Iran sul nucleare è stato preparato dopo 2 o 3 anni di seri negoziati condotti dal meglio, dalla crema della diplomazia americana. Quella diplomazia, ricordiamolo, Trump quando ha assunto la presidenza ha licenziato 200 persone del Dipartimento di Stato, e sappiamo a chi sta facendo gestire i negoziati sui due conflitti più grossi. Io non ho nulla contro...
1: Parla del premiato duo.
0: Ma vede, io non ho nulla contro quel premiato duo, ognuno è libero di utilizzare chi vuole. Io ripeto da qualche tempo, con ormai la franchezza che io cerco di usare, la usavo quando ero in servizio, si figuri oggi se non la uso: se mi si rompono le tubature dell'acqua, io non chiamo un falegname o il pasticcere. Allora
1: chiama l'idraulico, immagino, e così diplomatici certo, di carriera ed esperti. Certo che è curioso che il duo Witkoff-Kushner siano spediti ovunque, dalla Russia all'Iran, passando per poi l'Ucraina e poi tornando a Cuba e Venezuela. Insomma, questi sono ovunque.
0: Ognuno poi è libero di nominare proprio inviato speciale chi vuole, questo è ampiamente previsto dalle prassi internazionali. Questo non è che lui sta lì, su questo non è che si muove contro l'ordine internazionale o l'ordine globale, che comunque da anni ormai si camminava con le stampelle, si figuri.
1: Le faccio una domanda solo su questo, ambasciatore, e poi la ringraziamo e la liberiamo. Ma non è che invece Trump alla fine è stato provvidenziale, nel senso che una brutalità e una rudezza così inespressa nei consessi internazionali abbia portato l'Europa a prendere maggiormente e più velocemente coscienza del fatto che i tempi sono scaduti e c'è da unirsi e creare una nuova situazione istituzionale, perché quella vecchia non è in grado di rispondere alle mutate esigenze?
0: Ma guardi, io non lo escludo, sa? Non, francamente.

0: assolutamente non lo escludo, è come quando ci sono i grandi disastri naturali e poi uno si accorge che la protezione civile non era ben strutturata e allora comincia a riorganizzarla, non lo escludo. Trump ha finito per mettere tutti con le spalle al muro, tutti significa tutti coloro che non avevano chiuso gli occhi, che non si rendevano conto che il mondo correva su un autobus senza autista, e adesso tutti sono costretti a doversi per forza di cose trasformare in chirurghi estetici o comunque esperti delle cose più difficili, perché c'è da ricostruire tutto. E a questo punto è evidente che bisogna farlo su basi nuove, perché nel frattempo il mondo è cambiato, le aggregazioni sono cambiate, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, se pensiamo a tutte le organizzazioni regionali, qui nessuno ne parla, ma i BRICS che hanno sostituito i gruppi ristretti occidentali, perché i gruppi ristretti occidentali non contavano più nulla.
1: Lo ricordiamo per gli ascoltatori: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, le potenze economiche emergenti.
0: Il top dei buoni, insomma, se vogliamo chiamarli così. Ma perché? Ma perché c'è un bisogno diverso di vedere le aggregazioni. Ma è mai possibile che noi continuiamo ad avere le Nazioni Unite dove un paese ne blocca la volontà di altri 192? Cioè, ma manco un bambino di 5 anni prenderebbe sul serio una cosa del genere. Il problema di fondo però, vede, e sarò rapido, è che tutti danno la colpa alle organizzazioni. Così facendo noi spariamo sulla Croce Rossa. Le organizzazioni internazionali, io lo vado ripetendo da anni, fanno solo quello che gli stati membri vogliono che esse siano e facciano. Quindi io non
1: e allora
0: posso
1: vuol dire
0: prendere.
1: che vogliono ormai che l'ONU non faccia niente.
0: Prego?
1: Evidentemente vogliono che l'ONU non faccia niente, perché...
0: Certo. Guardi che
2: ai tempi di Kofi Annan l'ONU faceva l'agenda, dettava i tempi anche quando non riusciva a imporre la sua linea, adesso non esiste.
0: Riflettete, il mondo è entrato veramente in un'epoca completamente diversa, che quindi richiede approcci diversi, bisogna avere l'onestà intellettuale, lo dobbiamo soprattutto ai più giovani,
1: anche i più vecchi, che qualche diritto ce l'avranno anche loro. Grazie ambasciatore Sessa, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: grazie, buona giornata. È sempre interessante sentire le prospettive dell'ambasciatore Sessa, anche se temo che questo desiderio di ordine
2: non le manda a dire.
1: Ah, no. E così come noi non mandiamo a dire che adesso ci fermiamo per la pubblicità.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Siamo pochi, ma siamo potenti! Sfidiamo un'avversa sorte, ma siamo armati del nostro coraggio, del duro lavoro e soprattutto della fiducia che nutriamo gli uni negli altri.
6: Buongiorno, ma ci voleva la terza, quarta morte di piccoli bambini in piscina per dire adesso che ci vuole una legge, una stretta legge che vada a verificare se le piscine sono a norma oppure no? Ma dopo la prima, già che è successa ma relativamente poco tempo fa, avrebbero dovuto farla, no? Ma come si fa a morire in una piscina? E questa è una cosa che a me mi indigna in una maniera incredibile. Ma veramente che paese del sottomondo proprio stiamo. E poi per quanto riguarda il caso del gioielliere, io mi rimetto assolutamente nelle mani di Mattarella, senza nessun commento. Ma proprio non c'è commento. Ma chi siamo noi per commentare, per capire se e come questa persona può essere graziata oppure no? Ma che lavoro fate? Io non faccio la politica, non faccio la ministra, non faccio neanche il giudice, neanche il lavoro del nostro amatissimo Presidente della Repubblica.
7: Buongiorno, ma sì, volevo constatare che effettivamente a sinistra vengono candidati degli angioletti tipo la Salis, Soumahoro, il presidente spagnolo che ha non so quante indagini in corso per corruzione, lui e la sua famiglia. No, tutta gente onesta, tranquilla, che fa il suo lavoro, che pensa al bene degli altri.
8: Buongiorno, Marta da Monza. Una piccola parentesi. In tutto questo noi genitori che ha figli cresciamo i nostri figli con questi messaggi del l'immigrato è un nemico, con mi faccio giustizia da sola. E perché poi tutte queste persone che si schierano anche dalla parte della destra sono i genitori che crescono i figli con queste mentalità. E ve lo dico anch'io, che proprio sono dalla parte opposta della destra, ho un figlio che comunque dice no, beh, in giro guarda chi c'è e hanno fatto bene, e se mi tira un pugno. Ma ieri anche il meccanico mi ha detto sì, viene a rubare a casa mia. Sì, ho capito, ma io ho fatto questo esempio: se il ladro fosse stato tuo tuo figlio, voglio vedere se saresti d'accordo con la legge, legge Far West, che ti ammazzano un figlio perché ha fatto comunque una cosa grave. Ma c'è la giustizia, ma se dalle istituzioni ti dicono che la legge è relativa, ah sì, te mi vai bene e allora può essere giusto, infieriamo la legge così, all'altro che gli sta più simpatico invece no, condividiamolo anche, comunque due persone morte sull'anima, non lo so, ecco, questo in tutto questo, perché poi si condannano i giovani di cosa fanno, di come vanno in giro e tutto, ma gli adulti danno questi messaggi.
9: Ciao ragazzi, buon sabato. Volevo ricordare a Barbara di Roma, non mi ricordo come, MMBR, volevo ricordare che i finanziamenti ai partiti li ricevono tutti da tutti i due fronti, sia al fronte orientale sia al fronte occidentale, quindi il più pulito c'ha la rogna. Gabriele da Milano.
10: Ahimè, è vero.
11: Ma ho sentito che Trump, le società che fanno capo a lui, hanno messo in vendita i suoi tweet, i suoi interventi sui social a pagamento, ma non si profila, quindi si potrà avere i suoi interventi in anteprima pagando 100.000 euro al mese, mi sembra, $100.000. Comunque, ma non si profila una possibile, probabile e poco opportuna fenomeno di insider trading in questo modo? Cioè, se io vengo a sapere che Trump è cessa la guerra, è chiaro che posso investire più o meno le mie azioni su, no, i miei soldi su un'azione piuttosto che sull'altra. Franco Pavia, oltre alla poca opportunità, la scarsissima opportunità che un presidente metta in vendita i suoi interventi pubblici, poi vabbè. Franco Pavia, buongiorno.
12: Oh, ecco qui, vedo che il partito del populismo, del qualunquismo è sempre robusto e stabile, e meno male che invece a noi viene qualcuno per salvarci il sabato, perché arriva la voce più scintillante e più limpida degli analisti italiani. Indovina di chi parlo, Carlo Luca?
10: Ma di me, ma io già c'ero.
12: No, parlo di una voce limpida, scintillante, capace, intelligente, arguta, ficcante, non di roba da mainstream. Parlo di Daniela Preziosi. Buongiorno, bentornato.
13: Oh. Buongiorno, sei rimasto male, Terese, che non è lui. Lo sei, Luca, lo sei.
10: Certo,
13: buongiorno.
10: Certo.
12: No, ma anche vedi, fanno
13: era limpida. Non so,
12: anche se fanno con te come con lo zio Google, uguale, ti danno come Trump, lo zio Google, ti trattano così oramai. Che triste fine, va bene, perlomeno
13: non è ancora
12: ti vogliamo
13: finita,
12: bene.
13: Ma Giuliano, non è ancora finita.
12: Potrebbe andare peggio, dici.
13: È tutta l'estate, certo.
12: Allora, da cosa vuoi cominciare? Dalla legge elettorale e dalle amuine del Parlamento, o da questo curioso caso Roggero del quale sembra non si possa proprio fare a meno?
13: Decidi tu, sono preparata su entrambi, sono anche abbastanza
10: No, dici di nel caso Roggero che ha appassionato i nostri ascoltatori.
13: Beh sì, è una storia fatta apposta per colpire la pancia, quindi certamente che appassiona, anche perché non è che uno non capisca lo strazio, non è che uno non si identifichi anche nello stress di questo gioielliere, che aveva un profilo, insomma, oggi cominciano a uscire dei precedenti penali di un personaggio, insomma, che un po' della giustizia faceva un po' cose sue e anche con altre persone, oltre che poi con quei poveri ladri che sono stati abbattuti, i quali naturalmente, ricordiamo sempre, avevano sicuramente dovevano andare in galera, ma non forse, insomma, sicuramente, dopo il giusto processo, ma certo non dovevano essere abbattuti. Quello che posso dire, non so se è molto originale, perché in questi giorni si parla veramente tanto, ma il tema è Giorgia Meloni, che ormai è chiusa e stretta nella morsa di Vannacci, e quindi Lega e Fratelli d'Italia non possono far altro che inseguirlo, dove arriveremo durante appunto questa lunga estate, considerando che Vannacci è bravissimo da questo punto di vista, lì sfida in continuazione a destra, e quindi loro devono inseguire. Ora, la scelta di Giorgia Meloni al momento sembra proprio quella di inseguire, adesso lasciamo perdere tutto l'amaro caso dei rapporti tra Nordio e il Colle, che ormai sono, diciamo, un genere a parte nel giornalismo. Nordio si era un po' eclissato dopo la figuraccia del referendum ed era meglio forse che restasse, insomma, in questa zona d'ombra, se proprio non si voleva non si possono dimettere questi ministri, perché altrimenti c'è una crisi di governo, bisognerebbe cambiare il governo e Giorgia Meloni dovrebbe tradire un'altra delle promesse fatte. Allora, stavo dicendo, Giorgia Meloni deve però scegliere presto, perché il tempo delle elezioni, non solo italiane ma anche europee, incalza. Il prossimo anno ci saranno le elezioni in Italia, vedremo quando, in Spagna, in Francia, in Germania, e in tutti questi paesi c'è la destra che morde le chiappe ai governi o socialdemocratici o di larghe intese o centristi come Macron, e Musk e i grandi finanziatori, non voglio parlare della Russia perché altrimenti diventa troppo complicata, ma i grandi finanziatori della destra radicale di questo continente, che stanno lì cominciando a mettere le loro fish. Ora Giorgia Meloni vorrà andare al voto con l'aiuto di Musk e quindi allineandosi a queste destre, penso alla Le Pen eccetera, oppure vorrà andarci come una leader comunque non dico moderata perché sarebbe inascoltabile, però insomma europea? Ecco, Giorgia Meloni adesso in quest'estate torna, noi sicuramente vedremo questa rincorsa a destra, però per lei scegliere di diventare, di ritornare, di insomma diventare come AfD, Le Pen, Vox, che sono pure partiti Vox in particolare, Partito Fratello, però sarebbe una scelta importante. Lei in questi mesi, dopo le figuracce con Trump, in Europa si è un po' riposizionata, insomma si è rimessa nel club delle persone volenterose, non so se tutte per bene, ma almeno volenterose. E quindi questa vicenda di Roggero, che ha delle altre declinazioni, per esempio si capisce, insomma, le spallate che questa destra vuole dare non solo alla Costituzione, questo l'abbiamo detto del referendum, ma al Colle, direttamente al Colle. Il lavoro sulla presidenza della Repubblica è iniziato da tempo, da quando Giorgia Meloni ha detto che ci vorrebbe, che non vede scandalo in un presidente di destra, e ancora in continue stilettate in una storia infinita tra Colle e governo.
10: Ecco, ma cosa ci guadagna, Daniela? Sì. Cosa ci guadagna esplicitare in maniera così invasiva, così plateale, il conflitto con Mattarella, ingaggiarlo in ogni occasione, vedersi bocciare leggi, decreti, è un continuo. Siamo sicuri che paghi? Perché Mattarella è anche uno dei politici più popolari fra gli italiani.
13: È un braccio di ferro ed è una maniera per polarizzare i suoi. In questo momento ha bisogno di polarizzare il suo elettorato, perché il suo elettorato è tentato da Vannacci. E quindi la scelta di prendere a capocciate, scusate un po' romano, ma insomma ci siamo capiti, certo, la presidenza della Repubblica, in questo momento polarizza molto. Certo che è una scelta rischiosissima per lei, e tra l'altro ogni volta che lei si confronta con il presidente, ogni volta ne esce male, perché appunto il presidente è una figura molto popolare. E poi, diciamo, è uno che in genere, non so se sempre, però in genere è ineccepibile nelle scelte che fa. Sicuramente lo scontro è duro, però in questo momento a lei serve tantissimo polarizzare il suo elettorato, perché si sente, lei, Fratelli d'Italia e la Lega si sentono sgretolare una base, un pezzo della base, quella di destra radicale, che Vannacci interpreta, Daniela, evidentemente meglio di loro.
10: Ci fai il tuo focus su questa concorrenza? Perché noi siamo stupiti, ne abbiamo parlato più volte nella prima parte della trasmissione, come Vannacci in teoria con poche mosse sembra aver preso in mano l'agenda del centrodestra. Non ci sarebbe stato il delirio di Roggero senza la spina nel fianco di Vannacci, cioè sembra che Salvini e la Meloni siano dietro al pifferaio magico. Hai anche tu questa impressione?
13: Certo, Vannacci è un po', diciamo, il convitato di pietra delle loro propagande prima che andassero al governo, è quello che mette il dito su tutte le loro contraddizioni. Avevano detto che facevano i blocchi navali, non li hanno fatti, ovviamente non si potevano fare, però insomma avevano raccontato, promesso un sacco di cose sulla sicurezza, siamo al sesto decreto di sicurezza, che il minimo minimo significa che gli altri cinque non hanno funzionato, e Vannacci è una specie di voce della coscienza. Naturalmente non condivido niente di quello che dice Vannacci e ritengo la metà di quello che dice anticostituzionale, tre quarti facciamo, però lui li riporta al punto delle loro promesse propagandistiche della prima ora, e quindi per questo, diciamo, funziona, perché li mette lì in quella contraddizione che in continuazione loro cercano di far dimenticare sempre con le loro propagande, che la loro propaganda che si rincorre in continuazione al San di Termini. Però Vannacci sta lì dove stavano loro prima di andare al governo. In realtà la Lega era stata al governo con Draghi, diciamo, in questo momento penso proprio al punto con cui Giorgia Meloni, contro il governo Draghi, essendo sempre all'opposizione durante tutti i governi del Covid, eccetera, è riuscita a saltare dal 3% al 30%. E quindi per questo è molto sfidante, perché titilla quella pancia che loro hanno utilizzato per andare al governo e poi hanno cercato di governare, quella pancia del paese, del loro elettorato. Un paese molto polarizzato in questo momento, io non credo che sia un male, non sono proprio, io penso che in questa polarizzazione, in questo scontro, secondo me c'è anche la possibilità di fare un salto di maturità di questo paese. Comunque in questo momento noi vediamo questa, questa fantastica, lo dico, diciamo, con dolore, ma fantastica competizione a destra. Certo, questo significa però un male per tutti, perché questo significa che la discussione generale del paese si arretra su territori sempre più primitivi. La vicenda di Roggero è questo. E dire che non è possibile, e dare, cercare di far entrare nel senso comune il fatto che è possibile farsi giustizia da solo. Ma poi, voglio dire, i poliziotti che ne pensano? E le forze dell'ordine, che, alle quali esclusivamente è demandato l'uso della forza in questo paese, che cosa ne pensano? Queste sono altre contraddizioni che dovremmo cercare di tirar fuori. E secondo me da queste cose uscirà, insomma, qualche novità.
12: Daniela, ti porto sul ragionamento che ha fatto con noi un paio di giorni fa il professor Dalimonte, parlando di legge elettorale e di conseguenze dell'approvazione probabile di questo schema di legge elettorale se passerà al Senato senza radicali cambiamenti. Esatto. come sembra molto probabile, cioè succederebbe questo, che nel caso in cui una forza centrista a destra o a sinistra dello schieramento decidesse di non entrare nelle coalizioni, sarebbe molto probabile che le coalizioni non raggiungano il famoso 42% che consentirebbe il premio di maggioranza e darebbe anche senso al nome della legge Stabilicum, cioè la ricerca di stabilità. E quelle coalizioni centriste, facciamo l'esempio di Forza Italia, sarebbero capaci di non far arrivare al 42% e diventerebbero il vero ago della bilancia di una legge che nasce come maggioritaria, ma che nei fatti, senza il 42%, diventa una legge proporzionale.
13: Eterogenesi dei fili, una dei tanti bachi che non sono stati pensati, un altro dentro questa legge, un altro, questo forse è stato pensato, è il fatto che la possibilità di mandare al macero milioni di voti delle liste che non raggiungono, sì, le altre perdenti, questa è una cosa assurda, perché sono milioni di voti che sono
10: incostituzionale, secondo me.
13: Credo di sì, adesso non voglio fare il piccolo costituzionalista, però mi sembra
10: Perché anche in modo discriminatorio, non tutte, fortissimo, alcune sì, alcune no, il miglior perdente dentro, gli altri bruciati, un manicomio.
13: Sì, regalino a Renzi, diciamola così, en passant. Regalino a Renzi da parte di Forza Italia. Diventerebbe un proporzionale
10: perché
13: puro.
10: Perché dice a Renzi? No, scusa,
12: perché lui è il miglior perdente, ha ragione Daniele.
13: È probabile che Renzi sia il miglior perdente della coalizione di centrosinistra, e quindi se ci fossero altre liste civiche, diciamo, per capirci, le liste onorate.
10: Ma magari onorato potrebbe prendere più di Renzi, non è che Renzi
13: dubito. Magari sì, ma non lo so, è un po' difficile. Insomma, Renzi comunque ha un partito, non lo so, mica il migliore, se ci sono migliori in quella competizione. Certo. Però è possibile invece che sia un regalo. Tra l'altro Renzi è l'unico di questa, diciamo, di questa galassia che non deve raccogliere le firme, anche lì la legge elettorale ha dato un aiutino, e quindi di fatto è l'unico che si può che si può presentare al voto, altrimenti Maggi, Onorato, Fruffini e compagnia dovranno raccogliere le firme. Non è facile perché sono tantissime, 200.000, e distribuite in ogni circoscrizione, quindi insomma è una roba abbastanza pesante. Dicevo, l'eterogenesi dei fini che diventa un proporzionale puro. Se non dovesse scattare il premio di maggioranza, diventa un proporzionale puro e raggiunge l'opposto di quello che dice Meloni, che vuole Meloni. Cioè i governi si fanno, come dice tra l'altro il nostro sistema, in Parlamento. A quel punto si faranno in Parlamento se nessuno avrà da solo, se nessuno schieramento avrà da solo la maggioranza per fare. È proprio l'opposto. E la verità è che questa legge, fatta per una ragione precisa, cioè per vincere da parte della maggioranza di governo, è un azzardo, e non è un azzardo solo per loro, è un azzardo per il paese. A me non mi scandalizza il proporzionale, ci sono stati tempi in cui anzi facevo il tifo, però il proporzionale è l'esatto opposto di quello che dicono tutti, e cioè vediamo subito dopo che si governa, che si vota, chi va, se deve essere chiaro chi va a Palazzo Chigi, tutta questa propaganda. Questo sì populismo, Giuliano, questo sì populismo, perché non è vero, il nostro sistema parlamentare e i governi ancora si fanno in Parlamento fino a che non vogliono sfondarlo questo sistema, però è il contrario di quello che dicono, potrebbe succedere.
12: E allora speriamo da queste parti che succeda. Intanto ringraziamo ancora una volta per la consueta lucidità e simpatia Daniela Preziosi, grazie.
10: Grazie davvero.
13: Buon weekend, buon lavoro.
12: Ciao Daniela. Stiamo volando ad Amsterdam.
14: Esponenzialmente i personaggi strani. Per forza. Basta che ti dichiari.
15: Ma io stavo solo chiedendo il nome.
12: And the Oscar goes. Il nome è Roberto. Roberto il Rogerista allora. Amsterdam. Buongiorno e bentornato.
16: Buongiorno Roberto. Ragazzi. Buongiorno. Allora, in questi giorni.
10: Chi ha detto che è rogerista?
16: Sì, io sono rogerista, sì. Ragazzi,
10: garantista, che dico?
16: Devo mettere la firma da qualche parte. No, io devo mettere la firma da qualche parte.
12: Beh, ti darò un foglietto per metterla oggi, non preoccuparti.
16: Sì, ecco,
12: certo,
16: appunto.
12: Un foglietto te lo procuro io per metter la firma, così ti metti l'anima in pace e torni a parlare di questioni delle quali sei più competente, come quelle delle quali oggi ci devi informare, senza perdere tempo.
16: Che male che mi trattate, guarda, veramente. Ma allora,
10: no, ma io
16: diciamo
10: voglio capire
16: che...
10: se sei veramente rogerista.
16: Sì, sono rogerista, perché il vostro...
10: Cioè, ha fatto
16: il vostro...
10: bene andare a sparare alle spalle.
16: No, la questione non è questa, perché ha fatto male, è stato condannato e ci mancherebbe altro, però lo Stato deve dare con la grazia un segnale che ha fallito, e nei casi dove lo Stato fallisce ci deve essere la grazia, perché il vostro discorso funziona solamente dove c'è uno Stato che persegue i criminali, che previene le rapine. Invece sappiamo benissimo che i criminali fossero scappati,
12: lo Stato li persegue, non li previene i criminali, perché altrimenti
16: può mettere in atto misure che minimizzino queste rapine. Invece sappiamo benissimo che molti se ne arrivano a spasso, la refurtiva non te la recuperi mai, e allora in questi casi siamo realisti e riconosciamo. Non esce e spara. Allora cosa va a fare? Va a spararli prima. Ecco, appunto. Allora la raccomandazione è: tenetevi la pistola presso, sparate subito, così almeno la è situazionale, no? Non c'entra che sia successo qualche secondo dopo, diciamo. Secondo me la situazione va valutata nella sua interezza.
12: Ma credo che l'abbiano valutata i giudici, tant'è vero che anziché dargli i due ergastoli sarebbero aspettati. Gli hanno dato 14 anni e fischioni.
16: Detto, sono d'accordo con la pena.
12: Hanno ampiamente valutato tutte le circostanze attenuanti del caso. Certo è che dopo che hai ammazzato due cristiani che erano già fuori dalla possibilità di crearti ulteriore danno, in carcere ci vai, secondo quanto dice l'ordinamento, gli hanno dato anche una pena molto lieve. E questo
16: ho detto, sono d'accordo con la pena e sulla grazia, però ritornerei poi sul risarcimento, ma insomma ne abbiamo parlato anche troppo.
12: Aspettiamo le motivazioni della sentenza e poi si chiederà, sì, chiederanno la grazia e si vedrà. E intanto parlaci delle questioni per le quali sei qua.
16: Sì, eccomi. L'assessora berlinese Katharina Günther Wunsch, non so se ne avete mai sentito parlare, ma in questo in questi giorni
12: sempre con Luca sempre parliamo
10: sempre
12: di Katharina,
10: ne parliamo.
12: Certo.
16: Ha chiesto maggiori controlli della polizia contro il cruising gay nelle spiagge dei laghi della capitale. Ora cosa succede? Ondata di caldo nel nord Europa, tutti, inclusa la comunità queer, si radunano nei laghi a trovare un po' di sollievo. Poi cosa può capitare? Qualche sguardo complice, magari una spiaggia nudista gay, le cose possono, ecco, un attimo degenerare. E l'assessora dice, ha preso una posizione dura, dice che c'è stata anche la pubblicazione online di una guida che pubblicizzava una spiaggia nudista come un luogo di incontri occasionali, ha detto che insomma questo stava creando dei disagi dalle famiglie e dai residenti. Notare che la guida sottolineava anche che diciamo questi ritrovi erano anche per mariti che volevano divertirsi lontano dalle mogli, e proprio questo ha fatto un po' rezzare i peli all'assessora, però ecco, ha risposto a lei il commissario queer di Berlino Alfonso Pantisano, che si è opposto, e Pantisano dice che ha ribadito che il cruising fa parte della storia e della cultura queer della città e ha sottolineato che il fenomeno dovrebbe essere gestito tramite la sensibilizzazione e le regole chiare piuttosto che con campagne di allarme.
12: E soprattutto che l'assessora dovrebbe stare più attenta a suo marito e tenerselo in casa serenamente senza avere queste paure, e va bene.
16: Ecco, che si scelga un altro lago in pratica, sì. Allora, altra fonte di polemiche è stato un volantino della Società Italiana di Pediatria che si chiama Oltre lo Sguardo, che è una guida pratica sulla varianza di genere, gli orientamenti sessuali e l'omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico più accogliente. In pratica cosa succede? Che per fortuna, anzi, adesso i genitori sono più inclini a parlare di situazioni in cui si trovano o dover gestire con bambini e ragazzi che magari non si riconoscono nel sesso assegnato alla nascita, oppure che hanno diverse preferenze sessuali, o ancora che non si adeguano agli stereotipi già da piccoli. Però su questo opuscolo si è inalberata anche la garante per infanzia, la Marina Terragni, e ha puntato il dito in particolare contro il riferimento all'affermazione sociale dell'identità di genere in età prepuberale. Luca, qual era la tua affermazione sociale sulla tua identità di genere in età prepuberale?
10: Beh, mi sembra ecco, troppo anticipato a 3 anni, se era quello il
16: caso. È bravissimo, hai colto proprio nel punto, perché tra tutti i buoni spunti della guida effettivamente ci sono degli esempi, ma c'è anche un caso che è un po' limite, forse magari dovrebbe essere un attimo ripensato, perché hanno incluso la storia di Anna, alla nascita Alan, un bambino di 3 anni che non si conformava. Vi racconterò la storia la settimana prossima, perché qua mi sa che il tempo è scaduto.
12: Il tempo è tiranno.
10: Bene,
12: ti
10: però molto interessante questo. Bene,
12: ne parliamo davvero,
10: perché mi ha molto colpito. Grazie davvero al nostro Roberto da Amsterdam. E allora io dico, ma la morale c'è, amoralissimo te.
12: Certo che c'è, ma come sempre il sabato arriva dopo l'annuncio di chi ci segue, perché arriva Sergio Luciano con Conti in tasca, e anche in questo 18 luglio un puntatone ci sarà Luigi Conte, il presidente dell'ANAS, Matteo Flore, che insegna all'European School of Economics, poi Roberto Bellini e Giuseppe Zampini, e così tutti ad ascoltare il nostro grande Sergio Luciano. E poi, manco a dirlo, domani arriva il punto G dalle 7 alle 9, imperdibile e dunque imperso. E ora, se vuoi chiedermi la morale,
10: chiedimela.
12: La morale oggi la dedichiamo alla povera Giorgia Meloni e alla sua fuga da Vannacci, perché il poeta rumeno Valeriu Butulescu, che è Butulescu, che non è sardo appunto, ma rumeno, diceva che quando il gatto si avvicina, il canarino inizia a credere all'utilità della gabbia.
10: Questo è geniale, bravo, bravo. Programma minore domani mattina e noi torniamo lunedì con tutta la banda.
12: Ciao ciao ciao.
17: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
18: Giornale radio.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
21: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
22: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
17: Giornale Radio News.
23: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Prima notte in carcere a Bollate per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio chiede la grazia a Mattarella. Il ministro Nordio smentisce di aver avviato l'istruttoria. Settima notte di attacchi USA contro l'Iran, almeno 3 morti. Teheran risponde colpendo le basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Sono pronto a governare. Andy Burnham, incoronato a Londra, nuovo leader del Labour, lancia la sfida alla destra. Lunedì il passaggio di consegne con Starmer. Oggi il clou della terza ondata di calore, 16 le città da bollino rosso, solo da lunedì in arrivo un calo delle temperature.
17: Giornale Radio News.
23: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Cristina Scarpa. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che poi ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il ministro della giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo.
24: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i 2 uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
25: Cosa direbbe Mattarella?
26: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Minetti, per cui io penso che Mattarella,
25: ragazzi,
26: dovrebbe mettersi in mano sulla coscienza.
24: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
27: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
24: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria. Per il Giornale Radio, Nicola De Muro.
23: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nelle attività di sicurezza alto impatto della capitale e di Milano. Sentiamo la Premier.
28: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
23: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte ad indebolire le capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistico-militari e depositi sotterranei di armi, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio è di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania, Qatar e Arabia Saudita. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz, ma gli USA smentiscono. Pesante attacco ucraino con droni contro un centro logistico di Mosca, il bilancio è di 7 morti e almeno 24 feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni, la maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer, pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord, il servizio.
0: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il Re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
23: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro della Protezione Civile Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona aveva piovuto, si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore. In Sardegna, nelle zone interne, raggiunti 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Mondiali di calcio, questa sera sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23, ora italiana. Domani tutto pronto per la finale tra Spagna e Argentina. Da un lato i campioni d'Europa 2024 trascinati da Yamal, dall'altro i campioni del mondo in carica guidati dall'eterno Messi. Il match si disputerà al MetLife Stadium in New Jersey alle 21, alle 15, ora locale. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Questo è il settimanale economico che ogni sabato cerca di esservi utile. Sono Sergio Luciano, saluto tutti voi che ci ascoltate, saluto Samuele Campochiaro e Nicola Cappadone in regia, e vi preannuncio che sarà una puntata densa, perché abbiamo tutte cose, come dire, da cuocere e mangiare, sia sul fronte dei mercati finanziari che comincia a spaventare, perché insomma ieri Wall Street ha preso una stecca notevole, e si sa che queste cose non sono casuali, soprattutto all'inizio dell'estate piena. Ma poi parleremo di alta tecnologia, per esempio di queste polemiche sempre più fitte sulla necessità di regolamentare i social, per esempio prescrivendo un limite di età per l'accesso. L'Unione Europea ha votato un provvedimento in questo senso che si rivelerà probabilmente inattuabile. Parleremo ancora di intelligenza artificiale, con questo crollo delle società informatiche che sembrerebbe preludere un po' un ripensamento dagli eccessi dell'entusiasmo di qualche mese fa, e parleremo di Iran, perché questa recrudescenza, questa escalation della crisi del Golfo ha di nuovo impatti pesanti sull'economia, che se le cose dovessero andare male come sembrano mettersi, insomma, andrebbero misurati. Ne parleremo con chi ne sa più di noi. Io però, come sempre, prima di buttarci nelle news, chiederei alla regia di cominciare con i nostri alleggerimenti, che poi sono sostanza, musicali, per poi cominciare a parlare di mercati.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Saluto e ringrazio Luigi Conte, presidente dei consulenti finanziari italiani, presidente dell'ANAS, cioè l'associazione unica che li rappresenta. Grazie di essere con noi, presidente.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, io l'avevo pregata di essere qui stamattina per un argomento importantissimo di cui parleremo, per carità, anzi parleremo per il, vogliamo dire, 90% del nostro tempo, però io non posso non cominciare dal fatto che ieri la giornata dei mercati si è mossa male, insomma, e più che per l'ampiezza del ribasso americano, l'1% non è, dell'S&P 500 non è certamente un disastro, ma perché si continuano a sentire gli scricchioli di sinistri sulla tenuta dei livelli altissimi dei tech giant, che tutti quanti insomma consideriamo stellari, poi nessuno ha il coraggio di dirlo perché pare brutto, pare che menagramo, eccetera, però insomma è evidente che il valore raggiunto dalle sette magnifiche società tecnologiche impensierisce. Allora, io, per carità, sono temi che lei tocca da tempo e quindi non è che pretendiamo di dire ogni giorno una cosa strabiliantemente nuova, però qual è il suo sentiment su questo aggiustamento, su questa presa di beneficio, quel che è?
1: Io credo che si tratti della ennesima situazione che vede i mercati interessati da oscillazioni importanti, oscillazioni che spesso sono non soltanto legate al settore che magari in quel preciso momento manifesta queste tensioni, ma in realtà le motivazioni, le variabili in gioco sono molto numerose e molto complesse. Certamente le tensioni geopolitiche non aiutano un mercato fortemente in crescita e nello stesso tempo che riporta dei dati che potrebbero impensierire rispetto ad un'ipotetica bolla. E in una situazione di stabilità probabilmente questo effetto sarebbe molto più limitato, però è chiaro che l'attenzione, come dico spesso, deve essere piuttosto proiettata verso il futuro, non avere uno sguardo di corto cabotaggio, ma avere uno sguardo molto ampio che consenta di rappresentare un fatto concreto. Questo è un settore, solo settori che nel tempo evolveranno certamente in maniera positiva. Bisogna presidiare, monitorare, evidenziare quelle oscillazioni, spesso fisiologiche, che non siano eventualmente tradotte in percezione patologica da parte dell'investitore. Quindi bisogna orientare correttamente gli orizzonti temporali, lasciare che il tempo faccia il suo corso, ma nello stesso tempo prestare molta attenzione agli strumenti che si utilizzano per presidiare quei mercati e a fare in modo che quel tipo di investimento rappresenti l'effetto di un obiettivo di lungo periodo, ecco, non certamente di obiettivi legati alla riserva o addirittura alla esigenza di cassa. Ecco.
0: Presidente, ancora un approfondimento su questo tema, poi passiamo alla previdenza che ci stava più a cuore. Oggi il Sole, in un breve articolo di analisi, segnala che l'indice di Warren Buffett, come viene chiamato, gli addetti ai lavori, misura l'incidenza del valore di capitalizzazione complessiva di un mercato borsistico sul PIL. Nel caso degli Stati Uniti ha raggiunto il 237%, cioè Wall Street vale 2,3 volte l'economia americana di un anno, insomma, che è una roba insomma, effettivamente un poco inquietante, perché è evidente che noi siamo abituati in Italia a avere una borsa che ci sottorappresenta il 40% neanche del valore del PIL, però insomma diciamo che i listini hanno corso molto più della crescita dell'economia, quindi proprio quello che diceva lei, guardiamo nel lungo periodo, che nel breve siamo belli
1: confi. Ci sono spazi. Non ci sarebbero spazi, è chiaro che questo è appunto ha rappresentato correttamente l'effetto diciamo visibile, tangibile delle considerazioni che si facevano poc'anzi. Esatto. È chiaro che si tratta di situazioni che rimarcano una sorta di istantanea del mercato, una sorta di istantanea che in sé non rappresenta molto se proiettata in avanti, invece rappresenta un motivo di grande attenzione nel momento in cui la si legge con lo sguardo corto. Ed è chiaro che i mercati hanno meccanismi di diciamo compensazione molto sofisticati. Non possiamo paragonare per esempio il mercato americano al mercato italiano, sia per dimensioni, sia per cabotaggio, sia per interesse degli investitori. È chiaro che l'interesse sul mercato americano è un interesse globale, un interesse che riguarda anche l'attenzione di grandi gruppi e non dimentichiamo, a proposito di quello di cui parleremo, del mercato dei fondi pensione. I fondi pensione sul mercato americano fanno la parte del leone, come non accade tendenzialmente in Europa e addirittura in Italia. Quindi anche questo va analizzato. Attenzione, i parametri in gioco sono molto numerosi e complessi, vanno letti con cura, con profondità, e l'intersezione di questi parametri, di queste variabili, produce talvolta degli effetti non prevedibili se la lettura è superficiale.
0: Ecco, parliamo quindi del tema di fondo che ci ripromettevamo di analizzare, perché secondo me serve a chi ci ascolta, ed è la previdenza integrativa. L'ANAS ha appena formalizzato un accordo importante con la società del Ministero dell'Economia, che si chiama MEFOP, che si occupa appunto, diciamo, dello sviluppo della previdenza integrativa. Ma perché parlarne come di un'esigenza oggettiva e non di un fatto di mercato? Perché il trend della previdenza pubblica obbligatoria, che il Signore ce la conservi, per carità, però non è e non può essere un trend di crescita. Col passare degli anni, e già è successo negli ultimi 30, la percentuale di reddito tipica dell'ultima fase della vita lavorativa di ciascuno di noi, che sarà riproposta nella busta paga della pensione, scenderà molto, si cala verso il 50%. Quindi se uno va in pensione con un ultimo stipendio, diciamo così, di 3.000 euro, per dire uno stipendio medio buono, e quando va in pensione al primo assegno sarà di 1.500, quindi rischia di fare la fame se non si è preparato in tempo. Ecco, che cosa avete fatto, Presidente?
1: Sì, per le generazioni del 40 addirittura si tende al 30%, quindi la situazione è molto complessa, ma in realtà la questione è un po' più ampia, come sempre, e dobbiamo ragionare rispetto alla situazione contingente. Cioè, noi siamo in una fase in cui il mercato del lavoro è segnato sempre più da carriere discontinua, quindi cambi di occupazione, longevità crescente, aumento appunto del rischio che tutti i percorsi previdenziali non siano più lineari, ma siano frammentati e quindi anche difficili da pianificare. Questo accordo tra ANAS, che ricordiamo essere la voce dei cittadini italiani, degli investitori, dei risparmiatori in generale, e MEFOP, tende a definire i criteri per rafforzare il valore della consulenza previdenziale. Perché è chiaro che il tema previdenziale, rispetto al suo ruolo sociale e intergenerazionale, rappresenta e può rappresentare il vero elemento propulsivo della consulenza finanziaria, anche in termini di educazione finanziaria. Cioè, educare all'accantonamento per la fase

0: In realtà rappresenta un elemento dirimente rispetto ai cambi oggettivi che avverranno nei prossimi decenni. Pensare di doversi sostenere per 25-30 anni oltre la vita lavorativa, cosa che era utopistica qualche decennio fa, significa raccogliere una sfida che certamente non è semplice da vincere. E in questo senso la longevity impone anche delle scelte legate ad un periodo post-lavorativo che dovrebbe essere anche un periodo di buona salute, di buoni intendimenti, di buoni propositi, di aspettative importanti. Quindi sostenere il pensionato dei prossimi 20-30 anni sarà molto più oneroso di quanto non lo sia stato negli anni passati. Ecco, tutto questo impone da parte nostra una grande capacità di interpretazione dei fattori contingenti e di decodifica al punto da dover poi dare le informazioni giuste e darle in maniera efficace. Da parte dei cittadini una presa di coscienza che cambiano i modelli, cambia il sistema complessivo e bisogna assumersi anche la responsabilità, certamente ben coadiuvati dai consulenti finanziari, di fare quelle scelte che poi rappresentano scelte di sicurezza per se stessi e per il futuro.
1: Ecco, l'impressione però, Presidente, è che in realtà di educazione finanziaria, soprattutto in questo caso degli adulti, perché stiamo parlando di gente, cioè tutti noi per carità, però è evidente che magari un diciottenne ti presta meno attenzione, è meno portato ad ascoltare discorsi sul suo futuro anteriore, mentre invece uno che ha 30 anni è entrato nel mondo del lavoro, insomma, viva Dio sì, non funzioni. Cioè si straparla di educazione finanziaria, però io non vedo...
0: È una delle sfide in corso, nel senso che ci sono due, secondo me, momenti specifici. Uno che riguarda l'attività quotidiana che noi, non solo noi, svolgiamo, che deve essere considerata come quella ottimale per relazionarsi sempre più con le persone e dare loro i migliori strumenti, gli strumenti anche più comprensibili per definire poi questo tipo di approccio che riteniamo innovativo ma che dovrebbe essere normale. L'altro invece è il modello di gestione finanziaria che interessa la parte didattica, sia per gli adulti, e stiamo lavorando molto in questa direzione per cercare di raggiungere il numero maggiore possibile di cittadini e cittadine per far sì che si possa appunto da parte nostra dare questo contributo, ma ancor più per i giovani e quindi il sistema scolastico che in parte acquisisce questi stimoli, in parte deve essere fortemente sollecitato da iniziative che non possono che partire da chi come noi vive questa professione ogni giorno. Certamente è un tema che dovrà essere scalato molto rapidamente per non restare indietro, perché rispetto a questo probabilmente abituati a una previdenza pubblica molto pervasiva negli anni passati, noi siamo molto indietro. Allora bisogna dare una svolta in questo senso, una svolta culturale. Porto un esempio banale: quando un tempo i nonni ponevano in essere l'idea di un regalo, no? Per il nascituro, per il nipote che nasceva, il tempo era il bracciolino d'oro oppure il buono postale. Oggi per esempio il fondo pensione sta risultando per i minori, anche per implicazioni fiscali positive in capo al portatore di reddito, cioè il genitore, sta risultando essere una scelta che stanno apprezzando in molti, perché ha una doppia funzione: una funzione educativa e una funzione puramente finanziaria barra previdenziale. Cioè io educo quello che sarà poi l'adolescente e il giovane nel futuro rispetto al tema, perché ho accantonato per conto suo del denaro con una finalità specifica e quindi quella finalità viene acquisita e viene metabolizzata per tempo, per cui giovani oggi assolutamente anomici rispetto al tema, magari domani saranno invece molto più sensibili perché educati in famiglia a questo, e nello stesso tempo efficiente molto in maniera evidente la prestazione finanziaria dell'accantonamento, perché sapete bene per mille motivi, partendo dalla capitalizzazione composta, il rendimento di questi accantonamenti, se ben collocati, sarà molto elevato e quindi in proiezione futura quel famoso margine di sostentamento sarà quello adeguato per la longevity di cui parlavamo.
1: E poi vorrei ricordare che il fisco sostiene al momento in maniera significativa gli investimenti previdenziali, insomma, più che altro.
0: Assolutamente sì, la deducibilità è aumentata, certo.
1: Che non è una cosa da poco. Resta il fatto che c'è a volte un po' di confusione nell'offerta, ossia il risparmiatore si vede proporre in qualche modo contemporaneamente il prodotto più aggressivo che può promettere arricchimenti borsistici, piuttosto che il prodotto di lungo

0: termine. È un po' come se nello stesso negozio noi trovassimo biciclette e Ferrari. Cioè, nessuno dice, ma se io entro in un negozio, in una concessionaria Ferrari, mi compro la testa rossa, se voglio una bicicletta da passeggio, va dall'altra parte. Ecco. Questo è un po' di equivoco forse da pulire, no? Da sgombrare.
1: Sì, anche, sì certo, certo, anche, certo, anche se è vero un concetto. Allora, innanzitutto utilizzerei una terminologia, e lo dico specialmente ai regulator un po' più confident. Per esempio, il concetto di aggressivo rispetto ai fondi di pensione è un concetto fuori luogo. Noi traduciamo erroneamente il termine opportunity oriented in aggressivo. Non è così. Orientare all'opportunità nel futuro significa accettare la volatilità come alleata, ovviamente presidiare correttamente le scelte in termini di asset sottostanti, quindi non fare scelte diciamo iperboliche, ma ragionare su volatilità più elevate che consentano di sfruttare la volatilità stessa e dare a quell'oscillazione un valore in termini di rendimento, quindi un plusvalore, è chiaro che è l'elemento trainante. Poi quello che è vero rispetto alla riforma previdenziale attuale è che si tiene per la prima volta in considerazione il concetto di life cycle, quindi io da giovane inizierò su posizioni molto più volatili, esatto, molto più volatili, e raffredderò questa volatilità mano a mano che mi avvicino alla prestazione pensionistica. È chiaro che all'ultimo istante sarò molto più flat e sarò molto più morbido in questo senso.
0: Grazie di cuore per queste spiegazioni e complimenti anche per questo accordo promozionale importante con MEFOP. Luigi Conte, presidente dell'ANAS, dell'Associazione Nazionale Unica di Consulenti Finanziari. Ci scusiamo ma con chi ci ascoltava, ma di pragmatica c'è sfuggita, perché il tema dei mercati e il tema della prospettiva di investimento e di sostenibilità della longevità è trascinante. Noi ci risentiamo tra un breve break per i consigli di acquisti con un altro tema caldissimo, a tra poco.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 10 e 32 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Conti in tasca con Sergio Luciano.
6: Eccoci di nuovo in diretta e vi dicevo prima che l'argomento che adesso arriva è caliente, proprio caldissimo, ed è la ipotesi dell'Unione Europea di introdurre per legge un obbligo di identificazione di chi si iscrive ai social media per poter porre un limite anagrafico sotto il quale non sarebbe più possibile navigare. È una cosa che da una parte mette il dito su una piaga, nel senso che i social sono diventati un, come dire, la parola più dolce che mi viene da usare per definirli, un bordello, e poi un po' così borderline, cioè veramente un disastro, non c'è regola, non c'è etica, non c'è niente, si trova qualunque cosa, sia malavita vera e propria, soprattutto tanta scemenza e tanti insulti. Però d'altra parte è anche vero che certe semplificazioni dei normatori, soprattutto i normatori europei, si rivelano poi all'atto pratico del tutto inconsistenti. Allora cerchiamo di capire di che si tratta e poi allargare il discorso sul presente e sul futuro dei social, perché è evidente che questo straordinario strumento sta diventando un veleno. Ma con chi ne parleremo? Con uno che non solo ne sa, ma poi ne vive correttamente. È una persona molto presente sui social, è un docente, ma è anche un influencer, Matteo Flora, che è docente di cyber security alla European School of Economics e fa varie altre attività di natura sia didattica che di ricerca. Lo interpelleremo su questi altri temi, direi dopo però un corroborante respirone musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare ed è libero di dire quello che vuole per farci capire le cose che ci perplettono. Matteo Flora, docente all'European School of Economics and Cyber Security e molte altre cose, un super tecnico con la facoltà e il dono della divulgazione della comunicazione, che saluto e ringrazio. Buongiorno, come andiamo?
1: Buongiorno a voi. È abbastanza pericoloso dire che sono in grado di dire quello che voglio, io ve lo dico, eh.
0: Allora cosa glielo impedisce? No, vediamo subito. Dice cosa, è la Spectre. La Spectre, no, scherzo. No, vabbè, lei può dire quello che vuole. La Zama Radio è libera di informare, quindi insomma non avremo problemi. No, a parte questo lo vedremo solo vivendo, ma la domanda è cruciale. Questo dibattito sul limite anagrafico per i social, ne parlavamo l'altro giorno, ci sono buoni argomenti per far capire a tutti noi che è un dibattito un po' di lana caprina, insomma sbagliato, nel senso che limiti di tipo autoritario forse non sono neanche fattibili, forse si può agire meglio in altri modi. Vediamo di capirne di più. Grazie a Matteo Flora, prego.
1: Allora, proviamo a partire dall'inizio. Non è sbagliato il problema, è forse sbagliato il punto di vista della soluzione. Il problema esiste. Le piattaforme di social network sono danno dipendenza, ormai abbiamo sterminata bibliografia e letteratura in merito. Ora, come risolvere questa cosa? Innanzitutto fa sorridere il fatto che ci preoccupiamo tantissimo della dipendenza da social network dei minori, che sono la prima fascia colpita, ma appena sotto agli over 50, quindi dovremmo anche preoccuparci tantissimo del problema della dipendenza degli over 50. Se avessimo un'epidemia di dipendenza da alcol, lo faremmo per tutti. Ora, la soluzione che si prova ad adottare è quella di bloccare l'accesso ai minori direttamente, assegnando questa necessità, questo impegno alle piattaforme, che è sbagliato da una serie di punti di vista, però non banali. Quindi io capisco chi pensa alla soluzione semplice, diciamogli di non farlo. Allora, c'è una difficoltà tecnica. È una legge che funziona solo in Italia, in un sistema che è internazionale, non può funzionare per definizione. Non lo diciamo noi, lo dice l'Australia, il primo ministro australiano. L'Australia sono 3 anni che ha una norma esattamente come quella che si vorrebbe far passare, che ha detto in televisione in maniera abbastanza, tra l'altro, tenera per chi è tecnico, dicendo non può funzionare perché i nostri ragazzi...
0: Quindi non sta funzionando da loro.
1: No, perché dicono, i nostri ragazzi dicono di essere in Nuova Zelanda, non in Australia. Il sistema per girare, per spostare le connessioni dall'altra parte del mondo costa pochi euro, ce ne sono decine di migliaia installati, lo posso comprare, lo posso installare io da solo, e quindi questa cosa si salta. Ma ammettiamo anche che si possa geolocalizzare. È un po', ne parlavo l'altro ieri con una mamma, è un po' come se noi chiedessimo, a un certo punto dicessimo la televisione fa male, chiediamo di fare una televisione che controlla chiunque la sta usando e si spegne da sola. Lei mi guarda e mi fa, potremmo dire ai genitori di non mettere da soli le persone davanti alla televisione. Io la guardo un secondo, dopodiché si è accorta di quello che ha detto e mi fa, ah ok, ho capito. Stiamo semplicemente cercando di toglierci una responsabilità, quella genitoriale, che è difficile, che è complessa, che è faticosa, e assegnarla ad una piattaforma.
0: Miracolisticamente, sì.
1: Sì, sperando che questa cosa funzioni. Ci dimentichiamo un piccolo dettaglio. Non esiste un modo per tracciare i minori online. Esiste un modo per tracciare tutti online e stabilire se una persona è minore o meno. Un po' come se noi dicessimo, in questa spiaggia non può entrare nessuno che ha un tatuaggio di Pikachu sotto la pianta del piede. Come faccio a trovarlo? Devo prendere tutte le persone che entrano, guardare sotto la pianta del piede e vedere se hanno il disegno di Pikachu o meno, giusto? Stessa cosa succede con la rete, per controllare che qualcuno... E cosa potrà mai succedere con un database di identità di tutte le persone che girano, che provano ad entrare a un sito web, eccetera? In teoria niente, se tutto funzionasse bene, ma stiamo vedendo giorno dopo giorno, dati che vengono presi, dati recuperati dai grandi portali di prenotazione online, Booking qualche tempo fa, dalle case di cura, in giro, questi dati dove finiscono e che potenzialità di pericolo ci danno? Altissime, lo sappiamo. Ora, finisco con una cosa sola e poi se fosse un metodo risolutivo, se noi sapessimo che il metodo è risolutivo e che c'è questo rischio, potremmo anche sederci e dire, caspita, magari però il metodo risolutivo, il rischio lo accettiamo, ma sapendo, ce lo dice l'Australia, che non funziona. Esatto, sapendo che non funziona, sapendo che in più è pericoloso, ma chi diavolo ce lo fa fare?
0: Infatti, e diventa assolutamente antilogico. Dunque, va bene,
1: no,
0: però...
1: è logico, attenzione, è logico se pensiamo a chi giova. E a chi giova non è né al cittadino, né all'istituzione, né ai minori. È il politico di riferimento. E non mi interessa, è la parte politica. Cioè, sì, stata sì, da tutte le...
0: Da
1: però
0: parte.
1: Al politico di riferimento che può dire, io almeno ho fatto qualcosa. E però
0: certo.
1: Sacrificare le libertà per dire che qualcuno ha fatto qualcosa e potersi fregiare in campagna elettorale non è il metodo migliore con cui io sacrifico le mie libertà. Io,
0: Ecco, però prendo questo spunto per porre una domanda e poi magari elaboriamo dopo un break musicale che per destressarci ci vuole. In realtà i social sono anche stati usati già in tanti casi, e lo abbiamo visto anche nelle cronache, e temiamo possano esserlo sempre di più per abusare della libertà che ci concedono, ossia far sì che noi liberamente scriviamo, diciamo, eccetera, eccetera, dopodiché proprio per questo uso disinibito che siamo indotti a fare del social, poi colpirci. Leggevo poco fa che ormai i profili social dei ragazzi in cerca di lavoro, quelli più avveduti, vengono sistematicamente manipolati dagli interessati, perché si rendono conto che se tu cerchi lavoro e vieni valutato su quello, sul metro, col metro di quello che scrivi, a volte rischi di farti del male. Ecco, questo è una difesa, ma difesa da cosa? Da questo malcostume che da tempo si è diffuso nelle direzioni del personale di tante aziende, che non guardano più il tuo curriculum, guardano quello che scrivi sui social. Se sui social sei un buon tempone allegrone che scrive un sacco di cazzate, come è normale e a volte del tutto innocuo, se sono cose appunto innocue, ti prendono per uno che non sa applicarsi seriamente a nulla, e non è così. Però fermiamoci, come un tema enorme, 2 minuti di buona musica e poi ci risentiamo.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca, siamo sul giornale radio, la radio libera di informare. Allora, Matteo Flora ci stava spiegando quanto sia, diciamo così, velleitario e quindi profondamente sbagliato pensare di poter emanare una legge, come ha fatto l'Australia, riconoscendo poi da poco il suo insuccesso, per impedire ai più giovani, insomma, a una categoria anagrafica particolare, l'accesso ai social media. Però eravamo rimasti di andare a fondo sul tema della nocività del social, di che cosa si può fare di sensato e realistico per arginare i numerosi effetti negativi. Per esempio, preannuncio che Matteo Flora è promotore di una grande iniziativa molto seria sul contro il revenge porn. Questo è un esempio, uno delle storture, degli usi distorti dei social. Ecco, alla parola a chi ne sa di più, che cosa si può fare al di là della gnagnara di certi legislatori della domenica?
1: Allora, non è velleitario voler fare una legge, è velleitario pensare che faccia qualcosa, a dire la verità, cioè che risolva il problema. Proviamo a vedere un secondo. L'esempio che faceva lei appena prima dello stacco era quello del ragazzo che si accorge che, andando online, quello che ha pubblicato non viene trovato, da eventualmente il datore di lavoro, eccetera. Ma questo non si sarebbe risolto, perché il ragazzo indicativamente troverà lavoro dopo l'università, quindi tra i 20 e i 21 anni, e quindi avrà già avuto dopo i 16, perché al massimo bloccheremo dopo i 14, quindi 16, 17, 18, 19, 20, 21 avrebbe avuto 7 anni per fare le peggio vaccate online possibili. Quindi questa cosa non si risolve. Un'altra delle cose che si continuava a dire, che è il "ma così almeno sappiamo chi c'è dietro a un profilo e se mi denunciano, cioè se mi diffamano, lo possiamo trovare", ancora una volta sarebbe molto bello, ma attualmente la polizia postale può trovare chi c'è dietro a un profilo già adesso, non lo fa per due ragioni. Una delle due è che sono in pochi, ci sono centinaia di migliaia di persone che si mandano a quel paese ogni giorno, e quindi le risorse non sono abbastanza. Due, perché devono fare una rogatoria internazionale, e negli Stati Uniti quella che noi chiamiamo comunemente diffamazione è coperta dal primo emendamento, la libertà di parola, e quindi le piattaforme non gli danno i dati. Se domani entrasse una legge, una norma anche europea, in cui tutti devono dare i documenti, questi due paletti non cambiano. Non è che per miracolo noi abbiamo 150.000, 200.000 persone delle forze dell'ordine in più, e non è che come per miracolo cambiano le norme americane, soprattutto con Trump, ci guarda e ci fa il getto dell'ombrello.
0: Figurati.
1: Quindi, ancora una volta, viene passato il fatto sarà più facile, ma è assolutamente falso, perché le condizioni per cui adesso non sta funzionando non vengono perturbate. È un po' come dire faremo piovere a Dubai e avremo dei migliori raccolti in mezzo alla pianura padana. No, sfortunatamente non funziona così. Esatto, sarebbe bello che funzionasse così, ma non funziona. Allora, il problema reale di tutto questa grande movimento che c'è è che è tecnicamente complicato nello spiegare perché non funziona, ma è incredibilmente semplice emotivamente vendere questa come soluzione, e quindi ovviamente c'è una disparità di forze. Cui prodest? A chi torna comodo? Al primo governo totalitario che ci troveremo, se sia totalitario di destra, totalitario di sinistra o totalitario di centro. Oddio, non saprei dipingere totalitario di centro, ma va bene uguale.
0: Una bella formula, adesso non gli diamo le idee che questi comunque.
1: Esatto, sì. Però in questo momento, un annetto fa ne avevo discusso abbastanza approfonditamente, avevo scritto un libricino, e lo dico solo perché è gratuito online, il nome più bello del mondo. Si chiama Tette e Gattini, che è quello che compone l'internet, la pornografia e le cose carine. Ora, lì dentro facevo riferimento a un po' di paesi nord europei in cui durante la Shoah è stato estremamente semplice fare i rastrellamenti. E uno dice perché? Perché le sinagoghe tenevano un comodissimo registro di tutte le persone che appartenevano alla comunità. E non era fatto quindi per un attenzione, non era malvagio, anzi, era il fatto di dire: hai bisogno di un ciabattino, guarda che nella comunità c'è Alfredo che è il ciabattino. E però la presenza di Liste è stato quello che ha fatto in modo che in pochi minuti si confiscassero le liste e si potesse dire, certo. Pensiamo cosa succede con la lista di tutte le persone che hanno acceduto a quell'informazione, a quel sito web, al sito esatto. web contro il partito politico, contro il personaggio politico. E davvero non voglio fare una distinzione tra destra e sinistra, che in questo momento non c'entra niente, i regimi totalitari sono totalitari e basta, però è una cosa che dovrebbe fare paura. Il problema è che fa paura a chi ha studiato bene la storia e sa bene la tecnologia, e non tutti devono
0: le due cose non vanno insieme, perché la tecnologia tende a minimizzare la storia, questa è una distorsione mentale.
1: Le persone
0: mentale.
1: Hanno una vita da vivere e magari non hanno certo. voglia di mettersi lì e dare della vita sui libri, io lo capisco.
0: Però la voglio riportare sul tema del revenge porn, perché questa è una cosa sì. che lei sta facendo, alla quale tiene, ed è una cosa importante, per carità, è uno dei capitoli del rischio e delle nocività sì, certo. potenziali della rete, però qualcosa si può fare su questi temi, per esempio, ce la spiega?
1: Assolutamente sì, ad esempio negli anni siamo riusciti ad ottenere dalle piattaforme di intervenire in tempi estremamente brevi sulle segnalazioni. Prima servivano settimane, adesso in un'ora il contenuto che viene segnalato, un'ora al massimo, a volte anche prima, viene rimosso. E lì possiamo, lì dobbiamo parlare, lì c'è stato ci sono state una serie di norme, una serie di interventi normativi a livello europeo che hanno fatto in modo che le piattaforme siano spaventate se non ottemperano alle rimozioni.
0: Le faccio una domanda,
1: sono qua
0: pratica. Ci sono delle cose strane in Italia, ma non prive di un senso, per esempio i cartelli stradali, dove l'ordinamento ha introdotto una cosa surreale, però efficace, quei cartelli in cui ci dicono velocità rilevata elettronicamente. È una roba strana, perché è un modo per dire, in generale, caro automobilista, che hai preso una patente per guidare, quindi hai fatto un esame, sai che c'è il limite tot. Qui sappi che non scherziamo, perché lo rileviamo elettronicamente. E di fatto poi dove ci sono questi cartelli, ci sono più controlli, anche alla fin fine ci sono più contravvenzioni. Allora, è verosimile
1: la dissuasione morale.
0: La moral dissuasion. Mettere dei cartelli sui social obbligatori.
1: Sappiamo solo una cosa. C'è stato per un po' di tempo la teoria per cui se una persona sapeva di essere controllata e se una persona sapeva che aveva il suo nome e cognome, si sarebbe comportata meglio.
0: Meglio.
1: È una teoria piena di buon senso, in teoria. Quindi capisco chi ci... No, abbiamo i dati in Inghilterra, uno studio enorme tra l'altro, tra le persone che mandavano bellamente a quel paese, minacciavano eccetera, con nome e cognome vero e con nome e cognome di fantasia, anonimo. E la cosa devastante è stata che non c'è nessuna differenza. È il mezzo che fa la differenza. Cioè, un po' come il numero di persone che ti arrivano di fronte alla faccia e che ti urlano insulti alla tua genitrice è inferiore al numero di persone che te lo gridano dalla macchina all'altra macchina, è inferiore al numero che te lo gridano sui social. La distanza, si chiama teorema della baionetta, la distanza aumenta l'aggressività perché si pensa che non avrà conseguenze. Si chiama teorema della baionetta perché le morti sono aumentate tantissimo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Molti pensano che sia per il fatto che nella prima guerra mondiale dovevi piantare una baionetta nel cuore a quello davanti a te e lo vedevi morire davanti a te col fiotto di sangue. Sì. Nella seconda guerra mondiale gli tiravi una bomba da lontano o gli sparavi a mezzo chilometro di distanza, adesso con i droni.
0: Sì, sì. Certo,
1: non vedo empatica. Però attenzione, quello che è cambiato è che abbiamo avuto un sacco di preparazione tecnologica. Adesso la mia nonna naviga su Facebook, ok, e poi mette dei commenti assurdi, però vabbè, e manda i santini di Padre Pio, però le voglio bene lo stesso. Ma nessuno ha incrementato invece la parte di educazione sentimentale, educazione all'empatia. Nessuno l'ha aumentato, nessuno ti ha detto guarda che è uguale ma dire che una persona è brutta e cattiva gli fa male quando sei lì e gli fa male nello stesso modo quando è online, perché nessuno ha pensato a dire, cioè, io sono una generazione X, sono del 78, a me nessuno all'elementare ha detto guarda che è uguale parlare col bambino davanti a te e scrivergli un messaggio in WhatsApp, perché non esisteva WhatsApp, cioè, nel senso, certo. Questa educazione sentimentale, questa e lo dico da autistico, quindi io da un punto di vista empatico io non ce l'ho l'empatia, ok? A me non l'hanno installata da bambino, però questa cosa
0: si può sempre aggiungere, diciamo un aggiornamento del sistema, eh?
1: I neuroni specchio miei non è che funzionino così bene, però pazienza, però me ne accorgo ancora più io che le persone non hanno quella parte di educazione sentimentale, ancora di più se torniamo nella pornografia non consensuale, quella che viene chiamata normalmente, certo, revenge porn. Lì, certo, il problema è della piattaforma. Sì, la piattaforma è un amplificatore. È un po' come qualcuno che ti insulta e qualcuno che ti insulta con un megafono. Però se tu gli togli il megafono in questo caso sono i social network, non è che quello ha smesso di insultarti, è solo meno visibile. Il problema, finché non, certo, si agisce su quello che ti insulta, non risolvi il problema.
0: Certo, certo.
1: Sì,
0: è effettivamente. Però ecco, l'impressione è che ci sia una...
1: Scusami, abbiamo questa abitudine che è molto umana, però è dannatamente, dannatamente scomoda, di chiedere alla tecnologia di risolvere dei problemi che sono sociali. Si chiama soluzionismo tecnologico. Però la tecnologia, certo, non può risolvere dei problemi sociali. Volevamo più lavoro? Abbiamo inventato i micro lavoretti. Cosa abbiamo creato con la gig economy? Un mucchio di persone sfruttate.
0: Sottoccupate e sottopagate, certo.
1: Esatto. Certo. Quindi se, certo, tu chiedi alla tecnologia che ottimizza processi di risolvere dei problemi sociali, semplifichi il processo, in genere quasi mai ottieni un vantaggio. Quasi mai.
0: Esatto. Esatto, e questo è un po' il velleitarismo di cui dicevo, e anche forse la poca preparazione dei politici, attratti più che altro dall'idea di lanciare slogan popolari,
1: però anche
0: che
1: quella è colpa
0: piacere.
1: Nostra, anche questa è colpa nostra, quanti di noi
0: gli crediamo?
1: No, non è tanto di chi crediamo, quanti di noi sono disposti a sentirsi dire la verità, cioè facciamo una riforma strutturale, saranno 10 anni,
0: perciò crediamo le cose che non, vere non sono, infatti.
1: 10 anni di lacrime e sangue per risolvere il problema per i nostri figli, chi è che voterebbe?
0: Non ci vota nessuno.
1: Un programma elettorale,
0: infatti. Un bel niente di nessuno. Grazie, abbiamo raggiunto il nostro tempo, ahimè, ma torneremo a importunare Matteo Flora di sabato, perché come vi avevo detto si fa capire ed è un pensatore libero. Grazie, noi ci ritroviamo qui dopo il break dell'ora tonda, qui su Conti in Tasca, sul giornale radio, la radio libera di informare.
2: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11. Ed un minuto.
7: Giornale Radio News. Buongiorno dalla redazione.
8: Escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti sul proprio profilo X. Il CENTCOM rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
9: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Camara.
8: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E a tal proposito il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia.
9: Sorveglianza speciale per 5 anni e sequestro di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese, ritenuto dagli investigatori ai vertici di un sistema criminale basato su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e rapporti con ambienti della criminalità organizzata. L'uomo, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione e coinvolto in inchieste su un giro di fatture false da oltre 55 milioni di euro e sul riciclaggio di capitali illeciti per centinaia di milioni, è stato raggiunto dal provvedimento del Tribunale di Brescia su proposta della Procura e della Questura.
8: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica, diventando una tassa climatica. Confesercenti lancia un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Il presidente Gronchi spiega che questa anomalia finisce per incidere su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche.
9: Siamo allo sport. Ultimi 60 minuti di prove libere a Spa, alle 12:30 scattano le libere 3. Ieri i più veloci sono stati Verstappen e Antonelli. La Mercedes del leader del mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Per il tennis, caccia la terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italo-argentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'ATP 250 di Baghdad contro il paraguayano Vallejo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia.
8: È tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Conti in tasca con Sergio Luciano.
0: Ed eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in tasca. Abbiamo sentito quanta alla fine approssimazione ci sia nella gestione politica dei problemi della rete, che sono gravissimi, sono problemi che bilanciano purtroppo, ahimè, in tanti casi addirittura soverchiando gli aspetti positivi, perché la rete è il luogo dove tutti si sentono impuniti e dove si consumano veri e propri misfatti, a volte con risultati atroci. Ma è difficilissimo metterci mano con la normativa, e quindi questi tentativi della politica sono più che altro propagandistici. Continueremo a occuparci di digitale, però con un altro taglio, e cioè capire in che modo realmente l'intelligenza artificiale stia facendo progressi e ce li stia facendo fare nel mondo del business, al di là di quello che la borsa ci racconta di un settore che è rappresentato talmente forte e espansivo da essere poi una specie di miraggio che periodicamente i mercati poi rinnegano, come è successo anche ieri e come in linea di massima si teme possa accadere, perché è indubbiamente una grande bolla finanziaria quella che si è creata sull'AI in America. Ne parleremo tra poco, dopo un incipit musicale che ci serve per come dire, fare prendere le misure con questi problemi che ci toccano direttamente, ma che però sono gestiti altrove, ammesso che qualcuno gestisca, con il direttore generale di Asso Software, che è l'associazione che raggruppa i 300 e oltre imprenditori e le imprese italiane che producono software, Roberto Bellini. Ma dopo, visto incipiti che adesso la regia ci manderà.

0: diretta su Conto in Tasca. Io sono Sergio Luciano, questa è il giornale radio, una radio libera di informare. Saluto e ringrazio Roberto Bellini, direttore generale di Asso Software, per essere con noi. Buongiorno.
1: Ciao Sergio, ben trovato, grazie dell'invito e buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Eccoci qua, grazie. Allora, entriamo nel merito di un po' di cose di attualità che vi hanno coinvolto. C'è un bel sottofondo, ti trovi in un luogo dove si chiacchiera, forse, però vabbè. Allora, abbiamo due cose da trattare, come dire, abbastanza urgenti, secondo me, per capire dove stiamo andando. Intanto l'opinione di un osservatore del mercato, che è anche un super tecnico, su questa altalena dei valori borsistici. Siamo in bolla, non siamo in bolla, poi se siamo in bolla, bolla scoppia, no? Non pretendiamo previsioni magiche, però un ragionamento, questo sì, perché ci vivete immersi in questa bolla, insomma, in questo andamento strepitoso delle big tech a Wall Street, che impronta in positivo tutto il settore, però determina anche un po' di ansia. Qual è la visione di Asso Software, tua personale?
1: La situazione è difficilmente decifrabile, perché da un lato c'è questa grande crescita delle big tech legate all'intelligenza artificiale, che evidentemente hanno sicuramente un momento di hype legato a grandi aspettative di crescita del settore, grandi risultati, che però sono obiettivamente ancora tutti a dimostrare. Allo stesso tempo, appunto, legato a queste aspettative, altre aziende, sempre del mondo tech, che sono quelle che poi producono software magari di largo consumo, come può essere Microsoft o SAP, hanno avuto una tendenza contraria, cioè in realtà hanno subito delle perdite significative proprio legate all'aspettativa che la stessa AI possa in qualche modo andare a sostituire in parte, in tutto, questi prodotti software con delle magiche risultanze che appunto sono tutte veramente ancora da dimostrare. Quindi è una situazione veramente indecifrabile, direi, in questo momento.
0: Beh, è indecifrabile perché in effetti l'America sta diventando meno decifrabile di prima su tutto, non solo su questo. Pensiamo, poi ne parleremo con il prossimo il nostro interlocutore, pensiamo a caso iraniano, cioè veramente siamo di fronte agli enigmi, ma stiamo sul nostro territorio che già è bello tosto. E una cosa è poca, e una cosa è sicura, anzi, stavo dicendo, è poco ma sicuro che l'intelligenza artificiale sta entrando nel sistema delle imprese, le imprese devono adottarla, ma non è come bere un bicchiere d'acqua. Asso Software ha promosso un'iniziativa, avete rivolto al governo una precisa richiesta, il bonus. Poi vi siete un po' pentiti, comprensibilmente, su questo termine, perché il bonus fa pensare al super bonus dell'edilizia con tutte le polemiche. Il vostro è un bonus serio, quello che proponete è un bonus serio rapportato alla reale capacità di utilizzo, non è una roba populista, insomma, chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo contributo, sussidio, quello che sia, però è qualcosa che potrebbe cambiare un po' la velocità di implementazione dell'intelligenza artificiale nel nostro sistema. Ce lo riassumi?
1: Sì, allora è un'iniziativa che in realtà viene da lontano, che noi come Asso Software sosteniamo da molto tempo e che parte da studi, analisi, ricerche che abbiamo fatto noi direttamente, ma anche singole aziende, istituti privati indipendenti, che dimostrano che in Italia abbiamo questo gap importante dal punto di vista tecnologico, di innovazione rispetto agli altri paesi europei più avanzati, e che questo gap è soprattutto legato a un ritardo delle piccole e delle medie imprese. Noi abbiamo il tessuto economico italiano fatto al più del 95% da realtà molto piccole, sotto i 10 addetti, o diciamo massimo fino ai 100 addetti, che praticamente costituiscono più del 95% dell'economia italiana. Ma questa è una caratteristica un po' di tutti i paesi europei in realtà, no? Però se andiamo a vedere, certo, le nostre piccole imprese hanno qualcosa di diverso, perché ad esempio, solo pensando all'export, il 50% dell'export è fatto da imprese fino a 100 addetti. Quindi vuol dire che sono imprese che in realtà producono molto, cioè imprese importanti a livello paese, anche in termini poi di addetti e di dipendenti complessivamente. E il ritardo di queste imprese nell'innovazione è di circa 20-25 punti sotto le medie e le grandi imprese. Quindi parliamo che ad esempio meno dell'impresa su tre utilizza prodotti gestionali, i casi CRP. Non, ovviamente intelligenza artificiale non ne parliamo, siamo a numeri molto ridotti, ma anche ad esempio sul CRM siamo veramente a percentuali molto basse. Allora l'obiettivo sarebbe quello di far crescere la digitalizzazione in queste imprese usando degli strumenti un po' diversi rispetto a quelli usati negli ultimi anni, dagli ultimi governi, anche da questo governo, che sono legati, come sappiamo bene, all'Industria 4, 5.0, ed è un incentivo che ha orientato soprattutto a un settore che è quello manifatturiero, e in particolare a investimenti sui beni materiali, quindi macchinari magari intelligenti, però un po' intelligente mi fa un po' ridere, nel senso che ok, ti fa le cose in maniera automatica, ma poi la cosa più importante, che sono i dati che dovremo raccogliere e andare poi a gestire, appunto per fare anche intelligenza artificiale, quindi sopra utilizzare gli algoritmi di automazione o comunque di miglioramento dei processi, questo non avviene. E quindi l'obiettivo invece di questo strumento è quello di dare delle agevolazioni soprattutto sulla parte immateriale, ma in maniera abbastanza orizzontale, perché poi ogni impresa ha bisogni diversi. Non è che noi facciamo un elenco di cose e siamo certi che vanno bene a tutti. In realtà andrebbe fatto è un assessment per ogni singola impresa, capire cosa serve all'impresa, quindi dare alla singola impresa lo strumento di cui ha bisogno. E questo strumento... prego, sai.
0: Volevamo capire meglio. Intanto, che plafond secondo Assosoft e le altre associazioni che hanno aderito, perché sono state variate che hanno aderito a questa vostra iniziativa, quanto stimate che possa servire? Perché poi qui la finanza pubblica è corta, quindi anche un credito d'imposta significa rinunciare, che lo Stato rinuncia a entrate fiscali, che quindi prima di rinunciarvi ci deve pensare quattro volte. Più o meno quanto vale questa, certo. Quanto dovrebbe valere un'iniziativa del genere per essere utile, ecco.
1: Allora, la nostra stima è che il sostegno dello Stato dovrebbe essere intorno ai 3 miliardi e mezzo, grosso modo.
0: Okay. E anche una cosa.
1: Un miliardo e due all'anno, perché l'idea è 3 miliardi e mezzo in 3 anni, e quindi un sostegno pluriennale, e quindi grosso modo un miliardo e due all'anno, per andare a coprire soprattutto, dicevo, questa fascia che va da 2 a 99 addetti, con un valore di investimento che è diciamo variabile in base alla dimensione dell'azienda, quindi da 2 a 9 addetti il contributo deve essere fino ad 8.000 euro, da 10 a 49 fino a 15.000 e poi da 50 a 99 fino a 20.000, però è un contributo all'investimento, non è un fondo perduto tout court, è un contributo all'investimento fino al 60% nella prima fascia, fino al 50% la seconda, fino al 40% la terza. Una premialità legata alla fornitura di prodotti che vengono realizzati in Italia o in Europa. Quindi c'è anche il tema della sovranità digitale, che non è un tema da poco, che in questo periodo molto discusso a livello europeo, permette di dare una spinta anche a chi fornisce gli strumenti. Esatto. Ecco, la cosa interessante che hai detto è proprio questo accordo che c'è stato tra più realtà, perché dicevo la proposta arriva dal suo software, ma in realtà è stata condivisa da un gruppo di associazioni come Confcommercio, Confartigianato, Confimi, le stesse professioni e l'associazione di Intertrovai Italiani, che è AIP, che io direi già questo è un grande successo, cioè riuscire a mettere al tavolo queste associazioni che rappresentano sia l'offerta ma soprattutto la domanda, quindi milioni di imprese attorno a una proposta di questo tipo, noi riteniamo sia stato già un grande risultato che la politica e il governo dovrebbero guardare con grande attenzione.
0: Fermiamoci un attimo per una boccata d'ossigeno musicale. Segnalo soltanto che Giuseppe da Milano ci scrive sulla bolla: quando non si capisce quello che accade, si è diffidenti e si è conservatori, si parla di bolla. Infatti si parla di bolla da 2 anni, ma non scoppia. Questa è una considerazione da riportare. Sentiamo un attimo di belle note musicali, poi torniamo qui con la sovranità digitale e anche con la prevenzione dei reati online, con Roberto Bellini. A dopo.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta su Giornale Radio, questo è Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano e siamo in linea con Roberto Bellini, direttore generale di Asso Software. Allora, abbiamo capito che c'è qualcosa di interessante e di promettente nella vostra proposta, non solo vostra ma di un consistente numero di associazioni di impresa, per un supporto all'investimento e non un investimento a fondo perduto di chi si muova nella nuova infrastrutturazione informatica, che naturalmente adotti anche i requisiti dell'intelligenza artificiale. Parliamo d'altro però, perché proprio il direttore generale di Asso Software accennava a questo problema della sovranità digitale, che è al centro dei dibattiti soprattutto in materia di cyber security, ossia, visto che i pericoli cyber sono forti, pensare di affidare il presidio contro questi pericoli, la prevenzione di questi pericoli solo a realtà straniere, magari potenti, magari capaci, ma lontane dall'ambito di controllo, diciamo così, politico delle autorità nazionali, sembra sbagliato. Qual è l'opinione di Asso Software e tua personale?
1: Beh, diciamo che sul tema del digitale il problema della sovranità in realtà è abbastanza a 360 gradi. Sicuramente l'aspetto cyber è l'aspetto un po' più delicato, legato al rischio, e quindi senz'altro un tema importantissimo, però se non andiamo

0: meno una, cioè le prime 10 aziende sono del settore finanziario, no? Abbiamo grandi banche, addirittura nelle prime 100 facciamo fatica a trovare un'azienda tecnologica che si occupa di digitale veramente, e quindi c'è veramente un ritardo importante. E noi se guardiamo anche l'Italia, sul settore software abbiamo circa 25.000 imprese, un po' della filiera del software, e sembra un numero anche importante in realtà, no? Però se andiamo poi a vedere i paesi vicini europei, la Francia e la Germania, la Francia ne ha 40, la Francia ne ha 60.000, la Germania ne ha 40.000, quindi in realtà c'è una distanza importante. E questo va visto anche in relazione al numero di imprese, perché le imprese devono essere servite non solamente dalla fornitura del prodotto, ma poi in termini di assistenza, di consulenza, di supporto. E questo è ovviamente legato anche alla capacità delle nostre imprese della filiera di essere appunto intanto nel territorio, ma essere a disposizione delle aziende. Ovviamente avere un numero certo così grande di imprese, circa 5 milioni di imprese e poche realtà della fornitura, questo sicuramente è un handicap importante, no? Rispetto agli altri paesi, e in particolare rispetto ai nostri quelli più vicini, la Francia, la Germania, la Spagna. Quindi il tema è un po' 360 gradi. Poi non parliamo di intelligenza artificiale, dove obiettivamente la battaglia l'abbiamo già persa per quanto riguarda i grandi LLM. Adesso dovremmo concentrarci nel produrre in realtà quindi applicazioni verticali che usano queste LLM e che magari vanno invece a coprire le esigenze del mercato, quindi utilizzate dalle imprese. Quindi forse su quello abbiamo ancora degli spazi. Quindi dobbiamo concentrarci su quello.
1: Devo dire che non sorprende ma dispiace che su questo terreno e tema neanche l'Europa stia esprimendo nulla di interessante e di unitario, ma insomma questa non è la prima volta. Ecco, abbiamo sentito nel precedente slot Matteo Flora spiegarci con come dire, lucidità dispiaciuta, ma insomma non per questo meno netta, che questo agitarsi di normativa sui social, sulla prevenzione delle dipendenze eccetera, è molto molto velleitario, perché poi in realtà nessuno sa come si fa. Voi non siete direttamente coinvolti su questo, ma mi interessava un'opinione, come pure mi interessava, per chiudere, l'opinione sull'altalena dei valori borsistici del software negli Stati Uniti e quindi nelle borse più piccole, perché fa un po' paura. Prego, però abbiamo un minuto e mezzo e quindi siamo andati lunghi. Prego.
0: Sì, ti ringrazio. No, su questo tema dei social, la dipendenza e quindi questi aspetti anche legati alla normativa, dove la Francia sta facendo dei provvedimenti, o poi l'Europa tutta non si sta muovendo su questo, noi in realtà non siamo presenti direttamente, ci occupiamo più di B2B, quindi sul tema singolo dei consumatori che utilizzano specialmente i giovani questi strumenti, non facciamo azioni dirette. È chiaro che è un tema, quello della regolamentazione è un tema delicato, no? Su cui purtroppo dobbiamo dire che l'Europa a volte esagera e poi fa marcia indietro, no? Magari anche fortunatamente, perché vediamo cosa sta succedendo sull'intelligenza artificiale, ma anche sulla privacy. E, diciamo, si pente in parte di essere stata troppo restrittiva e quindi poi va a correggere nel tempo. Devo dire che l'attenzione non guasta, perché un po' su tutti questi aspetti siamo dei precursori rispetto agli altri paesi extraeuropei. Però ecco, quando si va verso l'eccesso, le restrizioni hanno delle conseguenze dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, quindi bisogna fare molta attenzione. Su questo siamo pienamente d'accordo con Flora.
1: Ecco, e poi sul tema della bolla, io non credo che si possa parlare di bolla. Certamente la borsa americana sta anticipando e di molto l'effetto economico della crescita del settore, ossia il settore vale tanto, ma per ora no.
0: No. Diciamo che sicuramente, allora, che l'intelligenza artificiale, che non sia una bolla, ne siamo certi tutti. Io mi ricordo una copertina di Byte degli anni 90 dove si parlava di intelligenza artificiale, quindi l'intelligenza artificiale in termini di potenzialità, in termini di capacità, in termini di effetto a livello di processi, automatismi e quant'altro, è una realtà non da adesso. E sicuramente quello che sta succedendo sulle capitalizzazioni delle grandi aziende, basti pensare che ad esempio, no? Abbiamo letto tutti che ci sono aziende come OpenAI e altre aziende magari della fornitura di

0: di coprocessori che si vendono e si acquistano tra di loro i prodotti, e quindi la crescita economica del ricavi è molto legata all'interscambio tra queste aziende, no? Questa non è una cosa che è sana dal punto di vista economico, quindi la crescita va vista con attenzione e con molto senso critico. Poi che l'intelligenza artificiale non sia una bolla e che sicuramente nei prossimi 10 anni vedremo una crescita enorme, specialmente in settori anche molto importanti come quello sanitario, ma anche, io direi, anche sui processi aziendali sicuramente, anche se adesso obiettivamente non si riesce ancora a percepire, però questo è una realtà che crescerà nei prossimi anni in maniera importante. Un po' di attenzione agli aspetti un po' così finanziari sicuramente va fatta, perché quello che sta succedendo non è sicuramente frutto di quelli che sono gli effetti reali che vediamo poi sulle aziende.
1: Esatto, grazie di cuore Roberto Bellini, abbiamo raggiunto il nostro tempo in questo slot, però prosegue la nostra trasmissione con un altro argomento caldissimo, anzi forse chiudiamo col più caldo di tutti, ossia la guerra nel Golfo con questa escalation ormai in atto. Ne parleremo per i suoi effetti economici oltre che umanitari a tra pochissimo qui dopo il break della mezz'ora.
2: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
10: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
9: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
10: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
11: Sono le 11 e 32 minuti.
12: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Conti in tasca con Sergio Luciano.
1: Eccoci di nuovo in diretta, siamo qui sulla nostra radio libera di informare e adesso dobbiamo fare dei conti nelle tasche dell'umanità, perché queste guerre che proseguono ci fanno ormai chiedere che senso abbia la diplomazia tradizionale, che senso abbia addirittura la metrica del dare avere, delle vittorie e delle sconfitte, perché non si capisce più niente. Certamente la colpa è dell'approccio delirante di Donald Trump, però è anche vero che la tecnologia cambia le cose e le carte in tavola di tutto, anche della guerra, e apre scenari senza precedenti che chissà come si concluderanno. Ne parleremo tra pochissimo. con Giuseppe Zampini, che è presidente della Camera di Commercio Italo-Iraniana, ossia è un grande conoscitore dell'economia e della società dell'Iran, che ci aiuterà a capire forse come poter pensare che se ne esca da questo infernale casino che è scoppiato nel Golfo. Naturalmente, per predisporci con l'animo giusto a queste notizie impegnative, chiediamo un po' di sollievo musicale alla regia.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, questo è il giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano e saluto e ringrazio Giuseppe Zampini, presidente della Camera di Commercio Italo-Iraniana, che periodicamente disturbiamo nel suo riposo del weekend per farci spiegare un po' le cose che capitano lì giù laggiù nel Golfo. E credo, presidente, che non ci siano buone notizie, perché vediamo che insomma la Casa Bianca stavolta ha mandato decine di aerei cisterna alle basi più vicine come per sostenere raid aerei prolungati e a lungo raggio. Adesso in questo momento leggo sul New York Times: war between US and Iran expands, quindi la guerra si espande con attacchi attraverso tutta la regione e il petrolio si rialza ai livelli più alti nell'ultimo mese, mentre va affermandosi il traffico navale nel Golfo. Quindi stiamo a K12. Qual è la sua sensazione? Cominciamo da questo, da osservatore attento, proprio perché conosce quella nazione, quel popolo.
1: Beh, certamente, buongiorno innanzitutto a tutti voi e a te, Sergio. Certamente ci stiamo ritornando in una guerra di attrito che sembrava superata con l'accordo potenziale di metà giugno scorso. Non era tutto da escludere perché la situazione che si era raffigurata e che probabilmente influenza questa decisione di riattacchi relativi è che la guerra non fosse stata vinta dagli USA come il presidente Trump voleva far notare, e quindi ci sono problemi elettorali nel medio termine che lo spinge probabilmente a riconsiderare la posizione. Purtroppo l'attacco che è stato creato a fine febbraio da parte di Israele ha ottenuto due effetti inizialmente opposti a quelle che erano le intenzioni: il rafforzamento del governo iraniano, questo è evidente, e la scoperta di un'arma globale molto più potente dell'arma atomica, che comunque gli iraniani non l'avrebbero portata avanti, anche data la quantità minima di uranio arricchito che è il Golfo, lo stretto di Hormuz. Nessuno lo conosceva prima, oggi è diventato un'arma globale. E quindi, a fronte degli attacchi americani, la reazione dei Pasdaran, che comunque hanno distribuito loro forze sul territorio, si fa sentire. È una guerra di resilienza. E purtroppo gli iraniani hanno mostrato che questa resilienza è superiore a quello che tutti si aspettavano.
0: Ecco, lei se l'aspettava, tu te l'aspettavi questa resilienza?
1: Ma sì, era stata anche delineata in tanti elementi per la struttura del regime, che non era un uomo solo, non era Khamenei. Questo è stato l'errore fondamentale: considerare l'Iran come Venezuela e l'uccisione di Khamenei come la risoluzione di tutti i mali. La struttura del regime iraniano era diffusa nella popolazione, ma diciamo tu puoi controllare milioni di persone, ma 10 milioni che vanno al funerale è una testimonianza indiretta, non li puoi spingere tutti, altrimenti
0: no, legame
1: tra paese e territorio. L'altra cosa è la struttura e la cultura iraniana. Per fare una rivoluzione vera, come forse ho già detto anche in questa trasmissione, ci vuole un'elite che non sia compatta, lo è purtroppo ancora in un certo senso, una polizia che non controlli bene la struttura, l'intelligence italiana invece si è rafforzata, e un'opposizione che esprime un leader che non è stato ancora espresso. Questo da un lato ha rafforzato il regime iraniano, e dall'altro la scoperta che controllando il Golfo, vie di mare e il petrolio, l'arma è globale perché non influenza solo il territorio locale, ma influenza l'economia globale. Questo è stato un errore, a mio parere, fondamentale. Quindi
0: ecco, non me l'aspettavo
1: in questi termini, ma conoscendo la capacità negoziale iraniana si è visto in maniera evidente dove si stava andando.
0: Ecco, io quello che volevo chiederti è: ma perché secondo te Trump non ha finora fatto attaccare le infrastrutture energetiche?
1: Perché ma non è vero.
0: Oggi davano.
1: Non è vero che non sono stato attaccato. Non è vero che non
0: le centrali elettriche. Vabbè, ma perché non lo spegne? Cioè, le centrali elettriche, quante saranno in Iran le centrali elettriche? 50.
1: Beh, la potenza, no, beh, ora a parte il numero, la potenza installata in Iran è circa un terzo di quella installata in Italia. Di quella potenza, diciamo, per usare questi anni di misura che magari più dicono poco, sono comunque 50.000 megawatt, l'Italia ne ha tre volte tanto, sì, sono state colpite almeno il 10%. Quello che non viene detto da un lato e dall'altro è che danni ci sono stati, danni anche significativi, anche morti. Dobbiamo pensare che l'iraniano che fosse intercettato a dire cose di questo tipo viene accusato di alto tradimento e arrestato, ricordo tempi andati anche nel nostro paese. Così come le basi americane sono state colpite, al di là di quello che si dica. Quindi i danni collaterali ci sono sulle infrastrutture civili, ci sono sui ponti come abbiamo visto e anche sulle infrastrutture energetiche. Il problema è che il paese si era già sistematizzato a testare una difesa, quindi si era delocalizzato in varie zone, alcuni addirittura, a me risulta che fossero stati costruiti, che l'inglese dice siti finti per l'attacco aereo, che quindi questo hanno sbagliato l'analisi del paese.
0: Capito.
1: E questo lo dico brutalmente.
0: Questo spiega l'impasse, perché è evidente che non vanno né avanti né indietro. E poi c'è stata l'altra clamorosa sottovalutazione di Hormuz. Perché
1: se vi ricordate, lo scorso anno, 12 giugno, ci fu l'attacco di 10-12 giorni. Abbiamo distrutto il nucleare. Un anno dopo, cioè 8 mesi dopo, ritorniamo per distruggere il nucleare. Il nucleare che loro hanno, si tratta di 470 kg, da quello che ho capito, di uranio arricchito al 60%. Con il quale potresti fare, parlo da ex ingegnere nucleare, potresti fare 6-7 bombe atomiche, ma non hanno ancora la tecnologia per farlo e loro lo utilizzavano solo come deterrente. Quello che è stato fornito con questo attacco micidiale è proprio la chiusura del setto di Hormuz, il controllo di una via d'acqua fondamentale per l'economia nostra e globale.
0: Ecco, ma secondo te quanto è sostenibile nel lungo periodo l'economia di guerra iraniana? Cioè, considerando la dipendenza dalle esportazioni energetiche che si sono bloccate o quantomeno molto ridotte, il ruolo delle reti commerciali informali e il fatto che appunto il blocco navale controblocca anche le navi iraniane che pretendono di uscire dal Golfo, la domanda è legittima.
1: Ma la domanda è legittima, la risposta non è certa, ma io misurerei questa loro resilienza e resistenza in mesi. In mesi perché non è, innanzitutto hanno fonti di approvvigionamento che alternative, e quindi è un popolo che purtroppo è abituato a soffrire, è un governo che farà soffrire il popolo prima, ulteriormente prima di cedere. Quindi non possiamo pensare che anche un attacco, a meno che non sia devastante, però sarebbe senza perdite pure di vite americane, possa chiudere prima di qualche mese. La domanda è se lo può permettere Trump di reggere questo, se lo può permettere Israele, che ha subillato un po' questo attacco, che oggi sta subillando.
0: Questo, sì. Sì.
1: La domanda è reciproca, ecco, ed è quello su cui contano, penso il regime iraniano.
0: Fermiamoci un attimo per un po' di musica rilassante dopo tanta concentrazione su cose brutte, poi parliamo però dei pochi, quel che resta dei rapporti economici tra noi e l'Iran. A tra pochissimo dopo la musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca, questo è il giornale radio, la radio libera di informare. Stiamo conversando con chi ne sa molto di Iran, ossia il presidente della Camera di Commercio italo-iraniana, Giuseppe Zampini. Allora, la domanda che va pur posta è: in che modo è possibile, se lo è, che l'Italia conservi dei rapporti economici e diplomatici con l'Iran in una situazione del genere? Penso che sia difficilissimo, però penso che sia anche importante. Ci sono tanti nostri connazionali, c'era comunque un piccolo flusso, sia pur piccolo flusso di business. Che sta succedendo?
1: Beh, innanzitutto è fondamentale mantenere aperto il canale, perché la fiducia in una ripresa di una pace più duratura non deve mai abbandonare nessuno, in particolare non sta abbandonando il popolo e le imprese iraniane. Ora, la nostra ambasciata ha riaperto, era stata spostata all'inizio del conflitto, la nostra ambasciatrice, non l'ambasciata, è stata spostata a Baku in Azerbaijan ed è ritornata a Teheran il 19 giugno scorso. Questo un indizio, chiaramente il 19 era valle dell'accordo potenziale, ma mi sembra che ci sia attenzione. Io ho avuto contatti recentissimi con la Farnesina, ci sia assolutamente attenzione. Dobbiamo distinguere due livelli: il livello di decisione politica, che noi come imprese, rappresentando poi la Camera di Commercio delle Imprese, dobbiamo comunque attenerci a, e l'aspirazione, però dobbiamo muoverci ora, perché se l'accordo viene messo in atto, come si diceva, i 300 miliardi di dollari degli americani erano finalizzati, perché poi questo era uno degli scopi dell'amministrazione Trump, di fare sostanzialmente affari, vengono messi in atto, il nostro paese, che ha mantenuto, come correttamente dicevi, rapporti di cordialità e anche di vicinanza col popolo iraniano, parlo del popolo, poi devo ricordare che durante il Covid abbiamo mandato oltre 1,5 milioni di vaccini per aiutare la loro situazione, e questo è da considerare. La cultura molto vicina, non possiamo certo restare fuori da quello che sarà una ricostruzione del paese, che va da tutti i settori, dal settore dell'energia, come dicevo, le infrastrutture. Allora addirittura io ho ricevuto già una lista di azioni potenziali, vanno alla ricerca anche investimenti privati, la ricostruzione del campo petrolifero, petrochimico, agricoltura, medicali, tutti i medical, una parte medical device per dirla all'inglese, tutti gli strumenti medicali, loro sono molto bravi, e quindi questo scambio. Quindi si deve lavorare ora, impostare ora per allora. Cosa vuol dire impostare ora per allora? Fare in modo che le imprese interessate in maniera trasparente possano concordare di partecipare a certi progetti che diventeranno effettivi solo quando le sanzioni verranno rimosse, perché oggi sia il sistema bancario che il sistema di percezione, nessuno si muove, muove la sanzione, o chiaramente abbiamo raggiunto un accordo più stabile e duraturo. Certo. È un augurio, altrimenti il problema dell'arma globale del porto di Hormuz, che o distruggono il paese, cosa che mi sembra umanamente, non vorrei neppure più di sentirlo parlare, perché parleremo di situazioni inaccettabili anche dal punto di vista umano, deve portare a un ragionevole posizione sia dagli uni che dagli altri. Il regime iraniano è stato rinforzato, dobbiamo per forza in questo momento raggiungere la pace.
0: Ecco,
1: noi dobbiamo essere pronti a entrare in gioco per le nostre imprese.
0: Una nota detto, di colore, un nostro ascoltatore ci chiede, dice, si faccia dire quanto è aumentato il prezzo dei pistacchi, perché pare che l'Italia importi una 20 milioni di dollari di frutta secca dall'Iran, soprattutto pistacchi, è una curiosità che non mi pare che sia un grande problema.
1: Il 18% della produzione mondiale viene dall'Iran, ma l'Iran è ricco di materie prime, di oro, di semi-agricoltura. Noi 10 anni fa avevamo uno scambio di circa 5-6 miliardi, di cui 4 miliardi relativi all'olio, al petrolio importato. Certo. Poi industriale circa 2 miliardi. Oggi la parte industriale siamo ridotti nell'ultimo 20-25 a circa 500 milioni, la Germania già ne fa un terzo di più. travolte in più.
0: Ma non c'è un tema di sanzioni e di embarghi in questo momento?
1: No, perché ci sono, le sanzioni sono limitate ad alcuni prodotti, a prodotti nel campo del dual use, cosiddetto, per utilizzarli in senso
0: civile,
1: bellico, ma per esempio il farmaceutico, tutti la parte, gli apparecchi medicali non sono soggetti a sanzioni. Il problema che impedisce il commercio sono le banche, che sono soggette anche a sanzioni secondarie, cioè io azienda, se lavoro con l'Ira, ma magari ho degli affari negli Stati Uniti, vengo bloccato perché negli Stati Uniti, ma su prodotti, ci sono prodotti non sanzionati. Questo è un po' diciamo una non conoscenza del sistema che penalizza, e viceversa. Nel momento che la banca si libera, potremo aprire il paese. Io devo ricordare che nel 2016, a gennaio, quando il primo ministro Guarni, il primo paese che visitò fu l'Italia, poi andò in Francia, c'era allora il ministro Renzi, e facemmo un accordo abbastanza ampio allora. Ecco, quindi l'Italia è posizionata bene, deve mantenere questo posizionamento, non abbandonarlo, e mi sembra che le nostre istituzioni siano consci di ciò, oppure nel rispetto dell'attenzione politica.
0: Ecco, una domanda ancora sui scenari strategici. Ma il prolungamento del conflitto, dicevi prima mesi, sta cambiando qualcosa negli equilibri politici interni? Ossia, oppure la popolazione paradossalmente si è compattata attorno al regime, perché si è sentita aggredita da un atto di guerra terroristica?
1: Allora, questa situazione sicuramente cambia, il futuro non sarà più come quello che era il recente passato. La popolazione, come forse dicevamo già, around the flag, si è concentrata attorno al regime, sì, però in particolare dobbiamo ricordare la popolazione iraniana è giovane, sono quasi 85 milioni, oltre 35, sono giovani e molto acculturati. Dai giovani il 90% va all'università e 52-53 sono la componente femminile è rilevante. Quindi sì, si sono accorpati nel momento a difesa, però solo per pure, vogliono ormai sistemi di comunicazione, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale li sta portando in mondi diversi, quindi da questo punto di mondi virtuali diversi, in questo momento loro poi anellano a una libertà più un paese occidentale. Quindi per questo dico, dobbiamo raggiungere la pace per lavorare sul futuro in maniera meno violenta e più intelligente.
0: Certo.
1: Sperando sulla cultura, sugli accordi fra le parti, la Camera.
0: La parola chiave.
1: Come cambio
0: contro. La parola chiave è intelligenza. La parola chiave è intelligenza.
1: Cioè, intelligenza. E poi nello scambio commerciale fra imprese è un modo anche per far conoscere, perché un'impresa che viene in Italia conosce modi diversi di vivere, conosce modi diversi di fare. Io non vedo, questa mattina stavo scambiando messaggi appunto con un'impresa locale che è interessata a comprare prodotti italiani nel campo farmaceutico, quindi.
0: Però
1: sono degli elementi che bisogna mantenere assolutamente. Il popolo iraniano è molto vicino al popolo italiano in termini di cultura e apprezzamento. Non si sa, quindi, ma lo scorso anno è stato festeggiato il centenario della nascita dei Pasolini, culturalmente.
0: Sì. Centenario della nascita dei Pasolini?
1: A te
0: non ho capito.
1: È stato fatto. A terra è stata festeggiata.
0: Ah, caspita, no, meno
1: il Pasolini a terra, no, non l'avevo detto, avevo saltato alcune parole. Questo è, ti dice il legame culturale tra i paesi.
0: Quindi si tratta sicuramente di non abbandonare le speranze, insomma, perché questa situazione deve concludersi. Certo, allora rimane, adesso non tutti siamo contrari alla guerra, rimane oggettivo il fatto che è una teocrazia con un braccio armato durissimo ed è un regime liberticida, nel senso che, insomma, appunto, nessuno può sgarrare, finisce in galera o peggio. Questo è un fatto, non dimentichiamocelo, perché altrimenti non toglie nulla agli errori di Trump, ma il fatto è resta quello, insomma, no?
1: Sì, esattamente così. Prendiamo atto di questo, prendiamo atto di una cultura, la vita umana loro ha una considerazione diversa. Vabbè, non voglio fare esempi con la Cina, ma sono i due paesi che hanno ancora il regime legale della pena di morte. calcolato 3.000 morti da una parte e dall'altra all'anno legali.
0: Grazie. Mamma mia. Bene. Grazie. Grazie di cuore a Giuseppe Zampini che periodicamente ci ragguaglia con un po' di speranza, perché anche se in questo momento sembra di nuovo esserci il buio, troppi fattori spingono perché poi alla fine la crisi si chiuda. Noi chiudiamo la nostra trasmissione con un grazie naturalmente ai nostri uomini in regia, sono due, allora Cappadone e Campochiaro, un tandem vincente, all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, e lasciamo il microfono a Francesco Borgonovo con Corrente Alternata e poi a Lucia Lopalo con Green Pop, quindi un programmone per il nostro sabato. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Arrivederci a Sergio Luciano.
2: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 12.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuova escalation nel Golfo, morti e feriti americani rivendicano i Pasdaran dopo aver colpito basi USA in Giordania e Kuwait. E gli Stati Uniti hanno concluso la settima notte di attacchi contro Teheran, imminente un'offensiva massiccia. Prima notte in cella per Mario Roggero nel carcere di Bollate, questa mattina visita al gioielliere di Matteo Salvini. Centrodestra in pressing sulla Grazia, opposizioni contro il governo sulla sicurezza ha fallito. Ancora un fine settimana rovente, oggi il clou della terza ondata di calore, 16 le città da bollino rosso e il caldo estremo diventa una tassa climatica, per Confesercenti può pesare fino a 12 miliardi l'anno.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. E ancora una strage di civili a Gaza, 8 i palestinesi morti in un raid israeliano durante un funerale. Sentiamo.
6: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
5: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da due deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
3: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
7: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
5: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali, questa sera a Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio.
8: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane, quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
10: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo dei fatti di attualità, ma cerchiamo di allargare lo sguardo anche a grandi temi sociali e culturali. E oggi voglio iniziare con un tema che ci riguarda tutti molto da vicino. Ogni volta che apriamo il telefono, il computer, il tablet, insomma ogni supporto digitale, c'è con noi una delle maggiori esperte europee di questi temi, che è Alessandra Di Lorenzo, che ringrazio di essere con noi, e ha pubblicato un libro in la versione italiana, perché ce n'è anche una in inglese che ha avuto grande successo, si chiama Just. In Italia invece è Pubblicità Oggi, pubblicato da Este, e spiega come funziona oggi il mondo della pubblicità. E la prima domanda, dottoressa, è proprio su questo, sul funzionamento della pubblicità online. Lei spiega che qui non si tratta più di spot o di cose che catturano lo sguardo dell'utente, ma di una vera e propria economia della persuasione, cioè in qualche modo veniamo catturati e manipolati da questi spot. In che modo?
11: Allora, innanzitutto grazie mille per questo riassunto molto incisivo di tutto il mio pensiero. Allora sì, è esattamente così. Il libro è intitolato Pubblicità Oggi perché la mia tesi, il mio diciamo pensiero principale è che avendo osservato il web negli ultimi 20 anni, avendo contribuito anche alla creazione di molte piattaforme che tuttora girano il web, tra cui eBay, lastminute.com e grandi aziende, posso dirvi che praticamente il modo in cui la pubblicità ci sa riconoscere e sa prevedere che cosa ci interessa allo scopo commerciale, quella stessa tecnologia adesso fa girare tutto il web. Quindi quello che dico è che fondamentalmente tutto il web, dalle notizie, i nostri newsfeed, per esempio, quando facciamo swipe left, andiamo a sinistra dei nostri telefoni, quello è un ambiente che praticamente è regolato da sistemi pubblicitari che vogliono prevedere cosa ci può interessare. I sistemi di e-commerce, per esempio, quando usiamo applicazioni come Temu o anche Amazon, per esempio, un terzo delle ricerche degli acquisti su Amazon avviene tramite il loro motore di ricerca. Quindi c'è un elemento molto persuasivo, algoritmico, anche nel modo in cui noi acquistiamo le cose online e così via, fino al modo in cui noi cerchiamo informazioni oggi. Se vediamo oggi come funzionano i grandi sistemi, Google per esempio, no? Sistemi di ricerca online, ormai non cerchiamo più nel web, non andiamo più navigando una sorta di ecosistema neutro dove possiamo cercare e poi farci le nostre idee. Tutto quello che il 60% delle ricerche online oggi, questo è un fatto, risulta senza un click aggiuntivo, vale a dire che le persone guardano quello che l'algoritmo, il sistema e l'intelligenza artificiale ci ritorna dopo la domanda, e dopodiché non cercano più niente dopo. Quindi c'è un grosso cambiamento culturale nell'utilizzo e della società, nell'utilizzo del web di oggi, che è insomma molto preoccupante dal mio punto di vista.
10: Ecco, lei sta dicendo che da un lato tutto il web è un'enorme macchina pubblicitaria e di profilazione, quindi anche di manipolazione, e quindi noi ogni volta che cerchiamo un contenuto, cerchiamo qualcosa, noi stiamo in realtà regalando qualcosa di noi e anche dei soldi alle aziende che circolano. Mi pare che lei abbia fatto anche un calcolo, no? In questa in questa economia, adesso le dico cosa mi ero
11: segnato. Sì, è la tassa dell'attenzione, no?
10: 100 euro all'anno sono più o meno, sì. Forse anche di più, dipende quanto stiamo online. Quindi noi regaliamo soldi. Contemporaneamente possiamo dire che la nostra libertà viene meno, ma ce la togliamo da soli, nel senso che noi stiamo in una specie di camera dell'eco in cui ci rimbalzano soltanto cose che noi insomma che abbiamo già dimostrato che ci sono gradite, in qualche modo ci interessano, quindi non abbiamo lo stimolo ad andare oltre.
11: Sì, allora io non amo la parola manipolazione perché penso che sia in un certo senso fuorviante. Più che altro mi piace usare la parola persuasione, perché il web al momento ha un obiettivo che principalmente stava nel mondo della pubblicità, che era però isolato e chiaramente marcato. Adesso questo obiettivo sta dappertutto, tutte le piattaforme, tutti gli ecosistemi su cui navighiamo cercano di fare una cosa molto semplice, che è quella di tenerci collegati il più tempo possibile al fine di monetizzarci, al fine di fare soldi dalla nostra attenzione, e fin qui lo sappiamo tutti. Il tema è che siccome c'è una quantità di contenuti impossibile da navigare per un essere umano, Ci vogliono sistemi che ci diano una mano nel navigare questa mole di informazioni. Nel farlo, però, si creano dei problemi. Questi problemi sono esattamente i problemi di persuasione. Come funzionano questi sistemi? Funzionano su quattro, lo chiamo il framework delle quattro A o la 4. Prima di tutto, ci sono sistemi algoritmici molto forti dove fondamentalmente le informazioni vengono organizzate. Alla base del web ci stanno gli algoritmi. Questi algoritmi non sono nuovi, esistevano anche 20 anni fa o 15 anni fa. Al di sopra degli algoritmi sono state aggiunte sempre di più l'analisi dei dati. L'analisi dei dati, cosa sono i dati? Sono le informazioni che il web prende da noi in base a quello che noi facciamo. Quindi tutte le volte che clicchiamo, guardiamo un video, eccetera, stiamo dando degli input al sistema. La terza A sono le aste. La nostra attenzione viene venduta in tempo reale a pubblicitari o a contenuto, perché ogni piattaforma, quando noi facciamo qualcosa, vuole farci vedere altro contenuto relativo a quella cosa per tenerci collegati. E infine, e questa è la grande novità, l'intelligenza artificiale, che fa due cose: rende le prime tre A più intelligenti e la seconda cosa è ci risponde, ci dà delle risposte. E qui entrano in gioco i chatbot e tutto il tema, no? Molto attuale dei sistemi persuasivi, conversazionali, dei chatbot.
10: Ecco, quindi da un punto di vista, diciamo così, della libertà di pensiero, no? Che è poi quello che mi interessa, cioè noi in realtà pensiamo di essere liberi poiché siamo consapevoli, cioè ce lo diciamo sempre, no? Ci prenderanno i dati, però insomma ciascuno di noi stabilisce ogni volta che va online che il calcolo costi-benefici sia a suo vantaggio, perché altrimenti smetterebbe di navigare, e quindi è convinto in questo modo di poter gestire, no, tutta questa faccenda. Dall'altra parte però, se c'è qualcuno che ci dà contenuti sempre simili a quelli che abbiamo già cercato, poi dopo significa che siamo bombardati dallo stesso tipo di informazioni e restiamo sempre all'interno di binari prestabiliti. Forse non è una manipolazione, magari è un'automanipolazione in qualche modo, cioè ce la facciamo da soli, però ci precludiamo una parte, sì, dell'esistente.
11: Sì, è vero, è un tema un po' filosofico, devo dire, e mi interessa molto, perché effettivamente quello che succede è che nei primi 3-4 secondi di interazione con le piattaforme, che può essere Temu, Shein, Amazon, il nostro newsfeed, Google, eccetera, già viene presa una decisione da parte dell'algoritmo su chi siamo, cosa abbiamo visto prima, cosa milioni e milioni di persone simili a noi vedono e vorranno vedere, e i sistemi fanno una scommessa. La scommessa è cosa faccio vedere a questa persona adesso? Cioè, qual è il next step? Ok? Quindi l'intelligenza artificiale non è altro che un grandissimo, potentissimo sistema predittivo. Quindi più informazioni hai, più informazioni tu hai dato alla piattaforma, più la piattaforma sa di te e può prevedere cosa ti potrebbe piacere. Il tema è che è preoccupante, che non lo fa solo in base a quello che noi abbiamo fatto, ma quello che fa è, grazie all'analisi dei dati, una delle 4A di cui parlavamo, paragona il nostro comportamento a quello di profili simili a noi, milioni e milioni se non miliardi di profili simili a noi. E quindi la persuasione avviene anche in questo, perché dice: se Alessandra si comporta così perché è una donna di una certa età, eccetera, cioè ha una figlia così, e tutte le altre persone simili a lei fanno questo, allora io le faccio vedere un contenuto che è relativo a, per esempio, un tema di fitness nei 40, ok? Però è estremamente, come diciamo in inglese, biased, cioè crea una sorta di bias collettivo che secondo me dovrebbe essere, da un punto di vista di diritti umani, molto regolamentato dagli stati e governi.
10: Beh, crea, diciamo, intanto uno spaventoso conformismo di massa.
11: Completamente.
10: Perché presuppone che tutte le persone come Alessandra, di quell'età, con quelle caratteristiche, sì, agiscano in un certo modo. Il problema è che questa cosa poi ha un effetto, cioè è una profezia che si autoavvera, perché se io presuppongo una cosa e poi spingo tutte quelle persone a vedere un certo tipo di contenuti, ad accedere a un certo tipo di prodotti, di fatto sto realizzando, sì, questo livellamento di vero e proprio.
11: Sì. Esattamente così. Cioè, al momento online c'è un livellamento causato dagli algoritmi e dalla profilazione di cui stiamo parlando noi adesso, perché è ovvio, no? L'imbuto va in quella direzione. C'è un livellamento della qualità dei contenuti online, c'è un livellamento su contenuti, sappiamo, no? Adesso c'è quello che gli inglesi chiamano AI slope, è tutto bellissimo ma tutto uguale. Quindi gli articoli che vengono scritti con l'AI sono tutti scritti bene, ma sono tutti uguali. I contenuti di questi anche influencer finti, tutta questa roba che finisce online, è tutto uguale, tutte le stesse facce, sono tutti caucasici, alti e snelli. La realtà è che c'è un bias incredibile e molto spaventoso che esiste sia nell'algoritmo, perché viene programmato per uno scopo, ricordiamocelo, il web non è neutro, il web ci monetizza, e inoltre c'è anche un appiattimento dei contenuti, perché i dati all'inizio l'intelligenza artificiale li prendeva da tutti noi, dalla nostra conoscenza collettiva, e li ha rubati, perché così è, e poi per fare quello che è l'educazione del sistema, no? Il training di questi chatbot viene fatto sui dati e le informazioni che esistono online. Il tema è che adesso la gran parte delle informazioni che ci sono online è stata creata essa stessa dall'AI, e di conseguenza, cioè, è come, non so, è come mangiare lo stesso, è come, non so, ruminare sulla stessa erba, non so come dire.
10: Certo, e peraltro, insomma, ci sono dei tentativi, no, di difendere, adesso li vediamo, ma io credo che se noi, diciamo, un quarantenne, una persona insomma un po' più adulta, ha degli strumenti perché comprende un po' questi meccanismi, se non altro ne ha sentito parlare o magari ha letto il suo libro o sente questa intervista, e poi ci sono intere generazioni molto più giovani che forse questi meccanismi non li comprendono, non se ne rendono conto, e sono anche, proprio in virtù della giovane età, molto meno schermate e molto più facili da indirizzare. Penso banalmente, se io trovo ok, io faccio il giornalista e sono abituato magari a confrontare tante fonti, sì, però penso che anche lei non si basi sulla prima risposta che riceve dall'intelligenza artificiale dello smartphone. Invece un ragazzino o una persona con meno alfabetizzazione digitale, diciamo così, invece tende a fidarsi, e quindi questa opera di livellamento è ancora più potente, più persuasiva. Cioè, sì, che genere di umanità può produrre nel giro di pochi anni?
11: Allora, partiamo da un fatto. Agicom ha scritto un rapporto, ha fatto una ricerca molto importante che ritengo fondamentale, che ha visto in Italia che praticamente circa il 65% degli italiani ha una nulla o scarsa alfabetizzazione algoritmica. Di questo stiamo parlando, ok? Quindi non sa perché i social, una piattaforma, le o gli fa vedere un contenuto, come smettere di vederlo e praticamente quali sono gli effetti, no, di questo contenuto. Quindi la maggior parte delle persone non capisce, più del 50% diciamo, okay, della popolazione. Se poi andiamo a vedere le popolazioni più giovani, il tema lì è che c'è una illusione di avere una maggiore comprensione, ma nelle popolazioni più giovani manca lo spirito critico, dove lei, io, della stessa generazione abbiamo imparato a scuola, no, a fare questo lavoro. Se lo spirito critico viene a mancare, c'è quel pericolo forte, no?
10: E qui c'è un tema enorme, perché qualcuno ha pensato e pensa, il Regno Unito, mi pare anche l'Australia a un certo, sì, punto, e altri hanno pensato di mettere al bando i social. Guardi, io le dico, essendo io profondamente luddista, sono assolutamente favorevole. D'altra parte però ci vedo anche un doppio fine, soprattutto in quello che hanno fatto in Inghilterra. Cioè, penso che sia da un lato chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, come si dice dalle nostre parti, e poi mi fa paura, devo dire la verità, quello che fa quel regolamento inglese. Non solo proibisce i social ai ragazzini, ai minori di 16 anni, ma impone agli adulti tutta una serie di registrazioni, di profilazioni, di monitoraggio, cioè la creazione di identità digitali chiaramente riconoscibili. E io ho la sensazione che poi in un modo o nell'altro si vada verso la profilazione anche lì.
11: Certo. Allora, il problema, parlando appunto di questa mossa, di questa nuova, diciamo, iniziativa del governo, perché poi non è ancora stata messa in atto la legge, si parla di un'implementazione dall'aprile del 27, quindi vediamo cosa poi verrà effettivamente implementata.

0: implementato questa stessa legge o simile, hanno visto che comunque l'80% dei ragazzi utilizzava i social, lo stesso, perché o con i VPN o con gli account dei genitori riuscivano comunque ad accedere, ok? Quindi chi di noi non ha mai falsificato una firma? Ok? Il mio punto è ottimo, bellissimo perché ne stiamo parlando, siamo più o meno 10 anni in ritardo con queste misure e in più, se guardiamo il dettaglio della misura, vediamo che all'interno di questa legge che è stata proposta e semi approvata, non rientrano i sistemi di messaggistica, vale a dire WhatsApp non rientra in questo sistema, quindi in questa legge cosa vuol dire? Che abbiamo chiuso una porta, ma il portone è completamente aperto perché all'interno di questi sistemi di messaggistica si insidiano i chatbot. E i chatbot sono estremamente insidiosi perché, lo sappiamo, no? Hanno la possibilità di risponderti subito, sono dappertutto, hanno un bias, cioè cercano di darti ragione in continuazione, se ne è parlato tanto, e vivono in questi sistemi che non hanno alcuna regolamentazione. Non c'è un modo per un genitore di spegnere il chatbot che è dentro il WhatsApp del ragazzo. Cioè, Meta ha implementato un chatbot che non puoi spegnere, che non puoi regolare. Vale a dire che il ragazzo ha accesso a tutto il web in un sistema persuasivo implementato come chatbot comunicativo. Ok, senza nessuna regola, senza nessun aiuto. E così via negli ecosistemi dei giochi, eccetera. Quindi sono delle leggi che vanno benissimo, ma siamo in ritardo
1: Eh sì,
0: tantissimo.
1: è un po' come le restrizioni che hanno fatto sui contenuti hard, no? Che chiedono l'identità, però poi ci sono 100 modi diversi di aggirare queste cose e alla fine funziona per ridere, insomma.
0: Sì.
1: Il problema è che poi a tutto questo si aggiungono anche altri tipi di minacce, cioè penso alle backdoor, penso a tutti gli altri modi poi per prenderci contenuti anche a nostra insaputa. Immagino che la sua soluzione sia la, insomma, maggiore consapevolezza digitale, se non altro parlare di questi problemi e capire come funzionano. Per un genitore, anche solo il pensiero di togliere, per esempio, il telefonino a un ragazzino o una ragazzina, insomma, è come andare in guerra.
0: Allora, io sono d'accordo, nel senso che io ho una bambina di 5 anni, quindi il problema del telefono ci arriverà fra qualche anno. Il tema qua è che non credo particolarmente nella filosofia della demonizzazione, no? Quindi togliere o chiudere o bannare, se vogliamo usare un termine inglese, no? Questi strumenti, perché sono strumenti che fanno parte della vita. L'intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare nei compiti. Se usata, per esempio, con un'impostazione socratica, no? Può aiutare a capire, a imparare. No? Può essere un compagno molto valido. Quindi dire no, sì, chiudiamo, non chiudiamo, secondo me è più che altro una sorta di, diciamo, mossa politica, okay? Che non altro, perché poi alla fine questi strumenti vengono utilizzati. Okay? Quindi il problema, secondo me, fondamentale, che è un problema della nostra società attuale, è che i genitori e le insegnanti e gli insegnanti di scuola media superiore, e insieme ai genitori, sono in prima linea e non hanno la minima idea, e non lo dico con accondiscendenza, lo dico perché è una realtà, almeno lo dico per le persone con cui parlo nel Regno Unito, la minima idea di come funzionano. Quindi io al momento sto facendo un grosso lavoro con due società, non charities, quindi NGO qua in UK, dove vado dagli insegnanti, dai genitori, e insegno come funzionano gli algoritmi,
1: Ecco,
0: come
1: questa è una
0: funzionano
1: cosa
0: i giochi.
1: molto interessante. In Italia si parla tanto di educazione civica, sesso affettiva, di tutte queste cose per i bambini. Invece forse sarebbe meglio fare qualche corso in più per i genitori per affrontare questi temi, perché poi a monte risolvono tutta una serie di altri problemi e se non altro danno qualche strumento di riflessione. Poi uno si fa la sua idea. Io rimango nel mio luddismo intransigente e alla civiltà, diciamo, pre-digitale. Quindi, insomma, però capisco che sia una posizione condivisa solo da me e pochissimi altri. Però credo che questo approfondimento sia estremamente utile. Quindi io vi consiglio il libro Pubblicità Oggi, quella che è una, possiamo dire, una delle più importanti counselor dal punto di vista dei media in Europa. È stata anche riconosciuta come una delle personalità più influenti nel Regno Unito. Quindi vi invito, l'editore Este.

0: Libro e Pubblicità Oggi. Lei è Alessandra Di Lorenzo, la ringrazio per essere stata con noi. Ora noi ci fermiamo qualche istante, ma poi ritorniamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. State qui.
1: Giornale Radio.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
10: Sono le 12 e 31 minuti.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
13: E adesso rieccoci qui, adesso riprendiamo a occuparci delle polemiche, dello scontro con il ministro Nordio della Presidenza della Repubblica attorno al caso Roggero, che ha molto diviso. Io sinceramente penso che, insomma, la legittima difesa abbia dei limiti, però si debba tenere conto anche delle situazioni umane, di quello che una persona che tra l'altro ha affrontato, insomma, varie rapine, vari eventi traumatici debba può sentire, insomma, quello che vive e come questo vissuto influisce poi sulle sue azioni. Credo che si potrebbe trovare una soluzione ragionevole per questo caso, che non mandi in galera un uomo che ha anche una certa età. Però quello sulla legittima difesa non è l'unico tema di divisione di questa settimana, ha a che fare un po' il dibattito sulla legittima difesa che divide destra e sinistra con un'altra polemica che riguarda una manifestazione culturale e il grande tema del ritorno del fascismo, di cui si parla anche in relazione al caso Roggero.
0: Pensavamo di averla fatta finita con i vari patentini, le varie tessere, i vari green pass, invece a quanto pare no. C'è stato il caso della manifestazione culturale di Roma Più Libri Più Liberi, che ha provato a imporre quello che è stato definito patentino antifascista.
14: Stamattina abbiamo appreso solo a mezzo stampa che l'Associazione Italiana Editori avrebbe escluso Idrovolante Edizioni da Più Libri Più Liberi 2026 perché in 8 anni abbiamo sempre partecipato come ospite, cioè condividendo lo stand con altri editori che invece sono stati ammessi. È un evidente fatto formale. L'AIE valuta la domanda degli editori, compresi gli ospiti, allo stesso identico modo. Può accettare gli uni e non gli altri, ovviamente, ma non ci abbiamo mai esclusi. Quest'anno, dopo la sollevazione anche contro di noi da parte degli intellettuali di sinistra nel 2025, gli stand-in con partecipazione erano stati proibiti, e non è un caso. Evidentemente il fronte dei censori aveva imposto alla direzione due condizioni chiare: via Idrovolante e via Passaggio al Bosco, e le nuove norme sono state studiate proprio a tale scopo. Essendo Idrovolante presente da anni, ritengo però gravissimo che questa esclusione sia arrivata solo dopo le polemiche dello scorso anno, che inizialmente non ci riguardavano nemmeno. Poi qualcuno deve aver pensato che potesse essere l'occasione per far fuori non solo i nuovi partecipanti come Passaggio al Bosco, ma anche i maltollerati come noi. E tutto questo ha un nome chiarissimo: regolamento di conti.
0: Ma scopriamo che non è l'unico caso in cui vengono richieste delle dichiarazioni di antifascismo. Ad esempio, ne abbiamo visti insomma in varie città italiane, ce n'è una particolarmente curiosa a Rivoli, dove c'è una norma che vale dal 2017 per tutte le richieste di utilizzo di suolo pubblico. Insomma, devi firmare anche lì una sorta di dichiarazione di antifascismo, persino per traslocare, questo è il titolo che ha fatto il giornale. Allora io voglio sentire su questo tema Francesco Giubilei, che ringrazio, firma del giornale e insomma anche editore, quindi coinvolto in prima persona in questi casi. Poi c'è Emanuele Pilia con noi, anche lui intellettuale ed editore delle edizioni D, che peraltro hanno pubblicato l'altro giorno, qualche giorno fa, sul loro profilo Instagram una dichiarazione bella forte, cioè contrari al patentino antifascista ma favorevoli, diciamo, all'eliminazione fisica dei fascisti. Adesso lo leggiamo, però voglio partire da Francesco con questa ossessione dei patentini. Che ne pensi?
1: Ma allora, il punto di fondo di questa vicenda è la difesa di un principio, cioè nel momento in cui una casa editrice, che è un'impresa, si riconosce in quelle che sono le leggi italiane e si riconosce opera rispettando quelle che sono le leggi italiane, non si capisce per quale motivo debba poi firmare un'ulteriore dichiarazione in cui dichiara di aderire a dei principi che sono dei principi di antifascismo. Nel momento in cui questa manifestazione Più Libri Più Libero è una manifestazione che si svolge ormai da vari anni, e gli anni precedenti si sottoscriveva un regolamento, che era un regolamento in cui si rispettavano determinate regole che ci sono all'interno di tutte le manifestazioni, all'interno di tutte le fiere, e poi si dichiarava di riconoscersi in quelli che sono i valori della Costituzione e nelle leggi italiane. E non, se si fosse stata una dichiarazione di questo genere, come sempre avvenuta, non ci sarebbe stata evidentemente nessuna polemica. Invece la richiesta di dichiarazione di antifascismo pone un problema connesso anche a un tema di libertà, nel senso che la fiera decide di richiedere la dichiarazione di antifascismo. Allora, alcuni editori hanno detto: perché non ci chiedete la dichiarazione di anticomunismo? Posto che dal mio punto di vista è sbagliato sia chiedere la dichiarazione di antifascismo sia chiedere la dichiarazione di anticomunismo, e chiedere una dichiarazione di questo genere rischia di creare un precedente per cui oggi la dichiarazione di antifascismo, domani può essere la dichiarazione che non ci piace, che so, dichiara che chi partecipa alla fiera non è d'accordo con Donald Trump, dopodomani dice che non è d'accordo con Giorgia Meloni, dopodomani ancora dice che non è d'accordo sulla posizione sulla guerra in Medio Oriente, sulla guerra in Ucraina. Cioè, capite bene che entriamo all'interno di un ambito che è un ambito estremamente soggettivo, e per cui il riconoscimento delle leggi italiane e il riconoscimento della Costituzione deve essere il criterio che è sempre stato adottato, e deve essere un criterio sufficiente. Cioè, non possiamo andare a fare delle richieste in un ambito che rischia di essere un ambito soggettivo, perché pone anche dei problemi, oltre che di principio, anche dei problemi da un punto di vista, se vogliamo, di diritto, ed è quanto hanno sottolineato poi anche alcuni costituzionalisti.
0: Dice il Post di D Editore: partendo dal presupposto che molte case editrici di destra hanno firmato senza problemi quel documento, abbiamo già fatto l'errore di credere che il fascismo si potesse combattere solamente con le idee. Sarò molto chiaro: chi legge i nostri libri sa che lo pensiamo sinceramente. Il fascismo si combatte con una violenza, sbarrato però, senza quartiere, con l'eliminazione fisica dei suoi gerarchi, con lo smantellamento dei suoi canali di divulgazione ideologica. Che significa questo post, Pilia?
7: Parto dicendo che chiaramente è una provocazione, noi non certo stiamo suggerendo alle persone di andare a fare le ronde antifasciste o cose, e parto dicendo che anche io in realtà sono scettico con la firma di un documento in cui si autodichiara alcunché. Perché è molto facile, no? Autodichiarare qualcosa, è così, non è questo. Però se l'obiettivo è quella di combattere il fascismo. Ora, la provocazione qual è? Non si può fare con le firme. La cultural war non porta nessun risultato, non porta nessun risultato, perché ci si pone una in un piano dialettico con un ente che in teoria si vorrebbe, un ente con un'idea che in teoria si vorrebbe combattere, quindi però così lo si legittima. Allora, se proprio dobbiamo fare questa lotta al fascismo, l'unica strada è questa. Ora, chiaramente, ripeto, è una provocazione. La provocazione nasce dal fatto che fondamentalmente l'unica lotta al fascismo che, diciamo, l'Italia ha portato avanti, in Italia è stata avanti in modo organizzato, era quella partigiana e quella delle Brigate Rosse, se vogliamo. No, poi al di là di come la si pensa ognuno, io non mi dichiaro comunista, mi dichiaro libertario anarchico. Però se dobbiamo andare. Lei lo sa, Borgonovo, cioè non è la prima volta che interagiamo, a me piace fare queste dichiarazioni un po' forti anche per andare a sottolineare la radice della questione. Quando si dice radicale non vuol dire spararla grossa, ma vuol dire proprio andare alla radice. Se proprio questo è il punto, allora la conclusione
0: Francesco Giubilei ha una ratio, no, questa cosa, cioè dire è inutile che insistete a fare la guerra delle parole, dei patentini. Volete fare l'antifascismo militante? Allora dovete fare quella roba lì, cioè armarvi di fatto e combatterlo fisicamente. Qualcuno potrebbe prenderla peggio di come l'ho presa io, però effettivamente il ragionamento nella sua brutalità estrema regge.
1: Però io mi sfugge un punto, cioè il punto è: dove è il fascismo a più libri più liberi? Perché se noi non partiamo da questa domanda,
0: evidentemente secondo me
1: faccio anche
0: sì nelle case editrici di destra, cioè c'è,
7: ma io non partecipo a PLPL, quindi non è un problema che mi pongo io.
0: Cioè, quindi è stato più un trolling al danno, diciamo, dei quelli che fanno i bravi dell'antifascismo, diciamo.
7: No, la questione è semplice, cioè ovviamente noi non partecipiamo a PLPL per questioni che sono politiche, metapolitiche e riguardo alla, diciamo, dignità professionale dei editori, riguardano concertazioni che sono state fatte con alcuni enti organizzatori, quindi non voglio annoiare le persone che ci ascoltano perché sono questioni estremamente tecniche. Non partecipiamo a malincuore, non abbiamo partecipato nelle ultime due edizioni, non parteciperemo alla prossima per motivi che sono culturali e che parte dall'affare Caffo di qualche anno fa, insomma, in cui c'è stata un po', come posso dire, una non lungimirantissima gestione di quell'evento e dalla non presa di posizione da parte di...
0: Mi scuso dell'interruzione, ricordiamo per chi non ce l'avesse in mente, l'ultima edizione il caso è stato Passaggio al Bosco, cioè editore di destra che entra suscitando grande scandalo perché appunto c'è chi dice no, i fascisti no, Zero Calcare che boicotta. Zero Calcare aveva già boicottato l'anno precedente, perché l'anno precedente era stato invitato Leonardo Caffo, filosofo anarchico, che peraltro abbiamo anche invitato qui, il quale era accusato di violenze domestiche. In realtà poi doveva ancora arrivare a sentenza, insomma, doveva ancora concludersi il procedimento giudiziario. Poi lui è stato condannato per violenze, ma psicologiche, mi pare, tutte le cose che avevano a che fare con le questioni fisiche, diciamo, maltrattamenti, sono state depennate. In ogni caso, lui, quando era ancora in giudizio, è stato oggetto di un boicottaggio, di un'accusa, insomma, una serie di accuse molto pesanti da parte di gruppi di intellettuali di sinistra che dicevano: noi dove c'è uno accusato di questi reati non vogliamo metterci piede. Non ho capito se Pilia era a favore o contro la partecipazione di Caffo.
7: Ma al di là della questione di Caffo, chiaramente secondo me era quantomeno inopportuno, considerando che l'intero festival era dedicato a una ragazza uccisa dal suo ex fidanzato, insomma, Giulio Cecchettin. Diciamo, abbiamo perseguito per questa condotta, dato che non c'è stata nessuna presa di posizione, ma anche per dire, nel senso, ok, abbiamo fatto un errore, non potevamo sapere, non potevamo valutare correttamente, eccetera. E la cosa è continuata con un silenzio abbastanza tombale, ma perseguendo con la linea presa. E quindi, invece che stare 5 giorni a chiedere scusa alle nostre lettrici, ai nostri lettori, come abbiamo fatto appunto in quella dannatissima edizione, ci siamo detti faremo altro durante questo, a malincuore, perché dal punto di vista commerciale comunque parliamo di una fiera che ha un output commerciale importante, però diciamo una questione di coerenza.
0: Uscendo dalla fiera, perché poi la fiera, cioè della fiera me ne frega anche il giusto, il punto è: c'è il fascismo in Italia? Perché questo è il tema, cioè qui non c'è solo la fiera, qui c'è una continua richiesta di pass, e prova ad allargare ancora, non solo a Rivoli, se tu vuoi traslocare devi firmare la dichiarazione di antifascismo, in altre città sono usciti casi simili, se vuoi fare un evento pubblico devi firmare queste dichiarazioni, ma ci sono poi dei pass, come ha detto qualcuno, diciamo invisibili, no? Cioè se tu non hai quel tipo di pass in certi ambienti non entri. È sempre questa divisione un po' fra buoni e cattivi che viene posta a livello retorico, a livello mediatico, poi nella realtà un po' salta. Cioè io penso quello, il caso Report, dice cosa c'entra? Beh, c'entra, nel senso che da una parte hai i grandi alfieri, no? Della informazione libera, giusta, democratica e legalitaria, poi scopri che il conduttore di quella trasmissione frequentava a cena, era molto amico di Walter Lavitola, uno che è stato in carcere, che faceva parte, diciamo, del sottomondo berlusconiano tanto detestato. Evidentemente queste distinzioni fra buoni e meno buoni sono un po' labili, se non altro, no? E allora tutte le volte fare questa cosa un po' poliziesca di richiedere l'auto da fè è un po' fastidioso, a mio avviso. Voglio sentire PD e poi Francesco.
7: Dipende, se noi consideriamo il fascismo come il partito fascista o il governo totalitario, no, non c'è questa cosa. Se noi invece intendiamo l'emersione di tutta una serie di elementi che poi hanno costituito gli elementi fondanti dell'ideologia fascista in quanto tale, noi possiamo vedere che stanno montando dei sentimenti che vanno in una certa direzione. Sulla questione sulle questioni dell'autodichiarazione, secondo me lasciano il tempo che trovano, perché è una persona che è un po' sveglia, firma tutto, basta che l'aiuta a perseguire il suo scopo. Non è quello il problema. Però se noi dobbiamo dire stanno aumentando i casi di aggressioni a persone extracomunitarie, soprattutto arabe, soprattutto musulmane, sì, stanno aumentando casi di intolleranza verso certe persone, verso certe minoritarie, sì, sta aumentando un sentimento favorevole verso la militarizzazione degli spazi pubblici, sì, e così via. Allora in questo senso uno può dire sì, stanno aumentando dei punti che ci stanno portando verso una riemersione di sentimenti,
0: cioè per intendersi. Francesco Giubilei, che è una casa editrice, diciamo, conservatrice, pubblica testi anche di pensatori di destra, contribuisce a questo ritorno, risorgenza del fascismo?
7: Beh, non conosco così bene il catalogo di Giubilei Regeni né di Storica, so che ha pubblicato anche Gramsci e Gentile, non penso che sia Giubilei Regnani, e Storica il problema qui, insomma.
0: Passaggio al bosco di più?
7: Beh, caspiterina, direi di sì. Però, cioè, nel senso, secondo me uno dei, quando dicevo che la cultural war è persa, non si può vincere, intendo dire che penso che Passaggio al Bosco non abbia mai fatturato così tanto come in quei 5 giorni dell'anno scorso,
0: no.
7: Della cosa, grazie al fatto che noi abbiamo risottolineato costantemente la sua natura.
0: Resta la questione di principio, cioè sarebbero da scacciare a calci nel sedere, per usare un eufemismo?
7: Ma io non ho questa risposta, devo essere franco, non è per pavidità, insomma, le risposte prima vi faranno capire che non sono pavido, soprattutto mi divertono le risposte tranchant. Non ho la risposta a questa domanda, non ce l'ho, dipende molto dalla natura della fiera, dall'identità della fiera che si vuole dare. Lo so che non te ne frega niente, anzi che io non gliene frega niente della fiera, però
0: possiamo anche darci del tu, tanto ce lo diamo al di fuori, abbiamo fatto questa finzione mediatica.
7: Sì, abbiamo fatto gli educati.
0: Perché tra l'altro ho trovato in Emanuele Pileo una persona sempre molto aperta al dialogo, con il gusto della provocazione, ma anche molto libera nel pensiero, no? Allora mi ha colpito questa cosa, perché diciamo, se dovessimo stare nella definizione di fascismo, lo danno anche a me del fascista, quindi leggere questa cosa mi chiedo, devo stare attento la prossima volta che lo invito da qualche parte, perché poi lui pensa di eliminarmi fisicamente, no? E allora è questo un po' il punto, è questo secondo me il problema, diciamo così, dell'ognosticismo politico, cioè dell'antifascismo elevato. Ecco, lì c'è il cattivo, lo dobbiamo fare fuori. La forma della guerra culturale è, come dire, è una guerra, un'eliminazione fisica con altri mezzi, cioè io non riesco a eliminarti fisicamente, anche se magari mi piacerebbe, e allora cerco di eliminarti culturalmente, di metterti a tacere, no? Di farti fuori, o di attaccarti e infangarti. Questo è il tema.
7: Ma questo, perdonami se irrompo, però questo, cioè, non è vero, no? Perché se tu, per esempio, insistendo col tu, mi dai del sovversivo, mi dai del terrorista politico, mi dai addirittura del comunista, se non dell'anarchico, magari per certe persone queste cose mi rendono inavvicinabile, impresentabile, ma per la persona a cui mi rivolgo, per le persone per cui io faccio i libri, per cui io creo gli strumenti culturali che creo, in realtà sono medaglie d'onore. È la stessa cosa se io ti do, non so, del fascista o del conservatore o del quello che è, e magari diventano delle medaglie al valore per la parte per cui tu crei le cose che crei. Quindi la cultural world non si può vincere per questo motivo, a meno che non si entra in questioni bestiali come la pedofilia, eccetera.
0: No, quello sì, c'è una differenza, e qui coinvolgo Francesco. Cioè, un conto è dire, a parte che io non penso questo, cioè non vado con queste categorie, no? Io ho invitato Emanuele Piglia tante volte perché mi interessano,
7: no, un esempio.
0: Mi interessano le cose che pubblica, no? E mi interessa il suo pensiero, quindi io lo definisco come lui vuol farsi definire. Cioè, se lui mi dice guarda, presentami come editore di Caccia e Pesca, io ti presento come editore di Caccia e Pesca, cioè non mi interessa, mi interessano alcuni spunti effettivamente meritevoli. Il punto è, un conto è dire tu sei un fascista, un altro conto è tu sei un fascista quindi lì non ci devi andare, provo a farti fuori. Tu sei un fascista quindi non devi parlare, la presentazione te la cancello, quella frequentazione non puoi avere. E sono, Francesco, tante trasmissioni che hanno dato la caccia al fascista proprio per infamare completamente, cioè dare da uno, tra l'altro in Italia ancora oggi dire a uno comunista e fascista c'è, cioè proprio un abisso, cioè non è la stessa cosa. Però il metodo, il punto non è l'accusa, il punto è il metodo per escludere, per cancellare, per anche per infamare delle volte, no? Quando parlavamo di report, il tema di discussione nei giorni passati era se fosse successa la stessa cosa a un uomo, diciamo, di altra parrocchia politica, usando il metodo report, chissà cosa sarebbe venuto fuori, Francesco.
1: Sì, è così, ma guarda, parto dal caso report e poi torno a Più Libri Più Libri. Allora, io sono stato vittima del cosiddetto metodo report in almeno 5-6 inchieste, cioè dal 2018-2019, che vengono fatte inchieste sulle fondazioni di cui sono presidente, sul think tank di cui sono presidente, sui nostri contatti internazionali, in cui ci vengono fatte le pulci e veniamo mandati in onda in prima serata con delle diffamazioni vere e proprie, cioè in prima serata è stato detto che io prendo 10.000 euro al mese dagli ungheresi, cose non provate, totalmente inventate.
0: Spero per te che sia vero, diciamo.
1: No, il problema è che non è vero, è totalmente diffamatorio.
0: Allora, quello è il problema tuo degli ungheresi che hanno il braccino corto.
1: No, ma con un modus operandi che è un modus operandi per cui ti dicono ti facciamo le interviste e se tu non accetti di fare l'intervista la risposta è allora veniamo fuori tutti i tuoi eventi finché non ci rilasci le interviste. Questo era il modus operandi. Poi rilascio le interviste non vengono mandate in onda, vengono tagliate ad arte i tagli e cuci. Cioè, questo è stato il metodo di report per vari anni in cui siamo stati tutti messi sul banco degli imputati, ripeto, senza prove, con teoremi, perché questo era. Poi veniamo a scoprire adesso che il conduttore, dove venivamo attaccati per cose senza senso, il conduttore andava a cena, prendeva le informazioni, ci sono dubbi addirittura su quanto è accaduto nei suoi confronti, con gente pregiudicata, con condanne eccetera, e in quel caso andava tutto bene, però se invece a fare le cose noi dovevamo essere ci doveva essere fatta la gogna in prima serata. Mi sembra che anche questo sia un tema legato poi al modus operandi di un certo giornalismo.
0: Cioè, la doppia morale.
1: La doppia morale, sì, perché si creano delle gogne senza prove sulle persone e per anni vengono fatte inchieste, indagini che sono poi, ripeto, teoremi, e poi scopriamo che chi vuol fare il puro è lo stesso che ha delle frequentazioni, per cui oggettivamente io avrei un po' l'imbarazzo andare a cena con delle persone che hanno quei percorsi lì, e quindi già questo ci dovrebbe fare riflettere sotto tanti punti di vista. Su Più Libri Più Libri, ma allora io come casa editrice, noi partecipiamo a Più Libri Più Libri da 15 anni, 16 anni, mi pare la prima edizione l'abbiamo fatta nel 2010-2011, adesso non ricordo, e quando vado a una fiera del libro io non vado lì per fare politica e al netto delle idee che ognuno di noi ha, vado lì per fare l'editore, cioè vado a una fiera del libro con l'obiettivo, e questo è quello che hanno la stragrande maggioranza degli editori, con l'obiettivo di vendere i libri, perché come sa bene Emanuele, partecipare a queste fiere del libro ha anche un costo importante per le case editrici, cioè paghiamo lo stand varie migliaia di euro, e chi viene da fuori Roma, il costo degli alberghi, le trasferte, il costo delle sale per fare gli eventi, insomma partecipare a una fiera del libro è un investimento per una casa editrice, sia essa Più Libri Più Libri, sia il Salone del Libro di Torino, e sono migliaia di euro di cui una casa editrice investe, quindi vuole andare lì con l'obiettivo di cercare di rientrare nell'investimento, vendere i propri libri e con l'obiettivo di far conoscere il proprio catalogo. Questa è la finalità di una fiera del libro. Tutte le polemiche che vanno contro questa finalità, dal mio punto di vista, sono controproducenti. Lo è stato il caso Caffo 3 anni fa, e 2 anni fa, lo è stato lo scorso anno il caso Passaggio al Bosco, lo è quest'anno il caso del patentino d'antifascismo. Tant'è che il risultato concreto qual è? È che a Più Libri Più Libri, se si paragona l'affluenza e le vendite di 10 anni fa rispetto ad oggi, c'è meno affluenza, e molti editori la scorsa edizione hanno anche lamentato il fatto che c'è stato un calo delle vendite. Tant'è che tante case editrici non parteciperanno a Più Libri Più Libri anche per questa motivazione. Quindi concludo, cioè, e qua bisogna capire qual è la finalità di questi eventi. Cioè, se uno dice vogliamo fare degli eventi culturali che abbiano delle finalità politiche, guarda, per me va bene, cioè faccio il presidente delle fondazioni politiche, per cui ok, facciamolo, non è un problema. Se però, come dovrebbe essere, la finalità è quella di fare cultura, e io francamente vado a quella manifestazione per fare cultura, pubblicando anche tanti autori di narrativa che non gliele può fregare di meno di questo genere di polemiche, così come non ne frega niente a tanti editori che fanno libri per bambini, così come non ne frega niente alla stragrande maggioranza degli editori. Poi c'è una minoranza purtroppo radicalizzata di case editrici che ha influenzato l'AIE nell'assumere queste decisioni, che risultano però controproducenti. È questo il tema di fondo.
0: Elia, su questo?
7: Purtroppo devo essere molto breve, ma la cultura magari non è politica nel senso partitico del termine, ma è influenza l'ideologia, influenza lo zeitgeist, quindi diciamo là ci sta. In realtà Mi sarebbe sembrato strano se gli editori che erano presenti l'anno scorso non avessero reagito. Probabilmente l'avremmo fatto anche noi se fossimo stati presenti. E dico questo con molta amarezza, perché sento di essere stato un po' defraudato da una fiera a cui noi partecipavamo con gioia e con profitto, dato che comunque noi siamo di Roma e quindi è l'unica fiera certo. mainstream della mia città. E non sono d'accordo sul fatto che ci sia uno scacco da parte dei editori, perché se noi spostiamo l'asse tra clienti e fornitori di servizi, diciamo che la questione mi sembra più che legittima, perché sono appunto un certo tipo di cliente che sta chiedendo a un fornitore di servizi diverse condizioni, cosa che qualunque imprenditore fa nella sua vita imprenditoriale.
13: E allora ora ci fermiamo qualche istante, ma restate qui perché Corrente Alternata torna fra poco su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 13.
16: Giornale Radio News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare, perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
18: Sette notti di attacchi americani sull'Iran, che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici, ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
17: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
19: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico, sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
13: Rieccoci, corrente alternata, giornale radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, continuiamo a esplorare le polemiche di questi giorni, a parlare di censure, ma anche di problemi legati alla sicurezza, difesa, legittima o meno, e insomma che cosa deve fare ciascuno di noi per... salvarsi la pelle se necessario? Beh, è una bella domanda e sarebbe interessante sentire anche le vostre opinioni.
0: Gioielliere Mario Roggero viene condannato a più di 14 anni per aver sparato a due rapinatori che erano entrati nel suo negozio. Lo accusano di averli inseguiti, di averli di essergli corso dietro, avergli sparato, insomma, oltre, ben oltre la legittima difesa. Peraltro c'è anche un super risarcimento che dovrà essere dato ai parenti delle vittime, che probabilmente metterà in difficoltà molto grave anche la famiglia di Roggero, per cui qualcuno ha già chiesto la grazia e fra poco ne parliamo. E non c'è solo questo tema, c'è più in generale, insomma, una cappa che impone una certa visione del mondo, la visione del mondo che si applica secondo me anche in questa vicenda, insomma un po' tutto si tiene. Passiamo dal discutere di patentini antifascisti e di eliminazione delle case editrici presunte di destra dalle fiere letterarie, a questi dibattiti insomma sulla liceità della difesa o anche solo sulla liceità dell'opinione diversa, no? Dell'opinione critica sull'immigrazione, i temi della sicurezza. Cercheremo di parlare di questo con Michele Silenzi, che ringrazio, gran visir della casa editrice Liberi Libri, e poi c'è Massimiliano Zossolo, ideatore, animatore di Welcome to Favelas, che peraltro ha unito le due cose, la difesa, diciamo così, e la lotta contro la censura, perché ha fatto proiettare a Roma gratuitamente dentro una sede municipale a Tor Bella Monaca il film Citizen Vigilante, che è stato, come sapete, censurato in Germania, anche qui è stato accolto, anche se non è uscito, ma è stato accolto insomma da una selva di articoli molto critici, perché appunto sarebbe un film di destra estrema. E poi c'è Robby Giusti, che ringrazio, che si è fatto promotore di una battaglia a favore di Mario Roggero. E io vorrei cominciare proprio da Robby Giusti e chiedergli, faccio l'avvocato del diavolo, Robby, ti chiedo, ma insomma Mario Roggero ha sparato a della gente in fuga, non è uno che si è difeso, un assassino?
20: Allora, premettiamo, lui ha avuto un momento di, tra virgolette, follia data dalla paura, data da quello che gli hanno fatto. È scappato, è uscito fuori dalla sua attività inseguendoli e li ha uccisi volontariamente in esterno. Però attenzione, io non posso giustificare quello che ha fatto, perché non si dovrebbe far così, non ci dovrebbe essere bisogno di far così, ma l'ha fatto per un attimo di follia. Quindi io vorrei legare a questo attimo di follia a quello che è successo a Modena, quando quel pazzo criminale terrorista ha e provato a uccidere 20-30 persone in centro a Modena due mesi fa.
0: Salema il Cudri.
20: Assolutamente, dove il Cudri, dopo pochi minuti, non dico giorni, dopo pochi minuti hanno detto un pazzo, malato di mente, attimo di follia. Quindi l'attimo di follia vale solo per il terrorista estremista islamico, vale solo per lui, ma non vale ovviamente per un italiano che a settimo furto va di fatto in tilt, perché dopo sette volte che ti rubano in casa, ti minacciano, legano tua moglie e tutto, esiste l'attimo di follia. Io mi meraviglio che l'avvocato non abbia puntato su quello, perché è stato un attimo di follia, una follia omicida, che dove una persona italiana ha detto: io non ne posso più, li inseguo e li secco sul posto. È quello che ha fatto.
0: Vado da Massimiliano Zossolo e poi Michele Silenzi. È un attimo di follia, è una reazione invece spropositata che va sanzionata. Qualcuno ha scritto sui giornali: grazie al cielo i giudici riconoscono che esiste lo Stato di diritto. Mario Roggero è una vittima o è un carnefice, come dice la legge in questo caso?
2: Allora, io devo fare una doverosa premessa. Vi dico che sono assolutamente contrario alla diffusione delle armi da fuoco anche per legittima difesa, perché poi si apre un calderone molto difficile da controllare. Detto questo, però, quello che è successo a Roggero è, secondo me, ha dell'incredibile, perché è una persona che ha vissuto un momento molto continuato nel tempo, perché Roggero veniva da diverse rapine, quindi da un contesto anche psicologico molto molto compromesso, e quindi quando si è trovato in quella situazione, poi dopo l'atto di sparare, di colpire i ladri, anche se questi erano in fuga, è solamente l'ultimo atto di una frustrazione che andava avanti da molto molto tempo. Quindi di questa cosa, secondo me, si deve tener conto. Secondo me è una cosa assurda, anche perché le sentenze, no, in Italia vengono fatte in nome del popolo italiano, e oggi il popolo italiano in realtà si è espresso quasi unanimemente a favore di Mario Roggero. Quindi questa è una cosa che, secondo me, Mattarella, se in un'ottica di richiesta di classe, bisognerebbe tener conto anche di questo, anche perché non è stato un momento di follia, anzi secondo me è stato proprio una cosa continuata nel tempo, una frustrazione che è andata avanti molto molto tempo e che poi è culminata con quello che abbiamo visto. Secondo me Roggero in questo è una vittima, due volte vittima, perché è stato abbandonato già da prima e poi dopo subisce una sentenza profondamente ingiusta. Poi mettiamoci anche che un 72enne dovrebbe, secondo me, avere una incompatibilità col regime carcerario, soprattutto per come oggi è pensato il regime carcerario italiano. Quindi rinchiudere un 72enne in prigione dopo una cosa del genere, secondo me, è mostruoso e disumano.
0: Michele Silenzi, tu che sei un liberale adamantino, qui ci sono tanti temi. L'esasperazione continua, che non riguarda solo il tema della sicurezza, riguarda in generale, è come se ci fosse la sensazione che delle volte ci sia una pentola a pressione su cui cercano di forzare un coperchio, no? Per cui se tu sei critico allora vai zittito, vai censurato, se hai un'idea insomma un po' diversa sul sistema, magari sull'immigrazione, sulla sicurezza, vai bandito dalle varie fiere, da tutte queste cose qui. Insomma, c'è una criminalizzazione a priori di un certo tipo di pensiero. Figuriamoci di chi passa all'azione, no? Soprattutto in questo caso in cui abbiamo il maschio bianco ricco europeo che è il cattivo per eccellenza. Dopodiché è vero però anche che noi siamo uno stato di diritto, che il furto non prevede la pena di morte, insomma che ci sono tutta una serie di distinzioni previste dalla legge. E mi chiedo, ha ragione chi sostiene che sia giusto condannare Roggero, oppure Roggero, come dicono in fondo in modo diverso però Giusti e Zossolo, è una vittima? E ancora, il possesso di armi, ma il possesso di armi non è in fondo un diritto per difendere la propria libertà?
21: Sono tante cose diverse tra loro collegate. Vado per ordine. Alla fine la questione delle armi, che in realtà sembra la più pratica ma in realtà è la più teorica, per quello forse la più importante. Roggero, cerco di fare la cosa più semplice possibile. Roggero non poteva non essere condannato, perché tu non puoi uscire dalla tua gioielleria e sparare arbitrariamente a due ladri, quindi, perché altrimenti decidiamo che se tu rubi qualcosa a me, io prendo e ti ammazzo, la cosa è legittima, sebbene tu sia fuori dalla mia proprietà, quindi non c'è più un rischio diretto. La vicinanza umana a Roggero è altrettanto impossibile, cioè non essere vicini umanamente a Roggero è impossibile, e per un fattore principale, non tanto perché vada in galera, ma perché la conseguenza della sua azione ricade sulla sua famiglia. Cioè praticamente la giustizia italiana funziona come funzionava l'ira degli dei antichi secondo le tragedie greche. Quindi tu hai commesso un errore, nonostante l'esasperazione a cui arrivo per ultimo, perché per me è la cosa più importante, però tutta la tua famiglia, tutto il tuo lavoro di una vita e quello delle generazioni future viene distrutto da quel singolo atto. Questa non è giustizia, cioè questa non è giustizia. Ultimo fatto, ma non ultimo, ho sentito Robby Giusti che diceva una cosa che secondo me è giustissima e che io non capisco come non sia stata portata avanti fin dall'inizio, ovvero si è provato in tutti i modi, e la maggior parte dei commentatori televisivi che difendevano Roggero hanno utilizzato questa idea, cioè quella della legittima difesa. La legittima difesa per un caso del genere è praticamente impossibile da sostenere. Ma era lì la soluzione del caso. È ovvio che Roggero, proprio per i motivi per cui viene difeso, cioè perché era un padre di famiglia, aveva subito 4 rapine esasperanti, aveva sicuramente una condizione profondissima di fragilità psicologica rispetto a questo e non aveva nessun tipo di precedente di violenza, è chiaro che c'è stata una crisi psichica, una infermità mentale che ha portato a compiere un gesto del genere. E in ottica della grazia, questo è un altro punto fondamentale, perché che succede? La giustizia in questo caso deve fare il suo corso secondo la legge, e in questo caso è inevitabile, perché altrimenti si stabilisce un precedente da cui non se ne viene fuori. Ma il potere di grazia c'è proprio per questo, cioè c'è per fare giustizia in un caso in cui la legge ha le mani legate. Però se tu dici che quella è legittima difesa e continui a trincerarti sul fatto che quella è legittima difesa, io Presidente della Repubblica, beh, faccio difficoltà a darti la grazia se tu pensi che quello sia un atto di legittima difesa.
4: Diciamo che a me mi colpiscono alcune cose. In primis il fatto che si danno sempre delle scusanti, come dire, ambientali su tutto, no? È sempre il contesto a giustificare le azioni umane, è sempre la società a produrre i comportamenti, tranne in questo caso, in casi simili. Cioè qui c'è un signore che subisce una serie di cose. A me continua a tornare in mente Citizen Vigilante, no? Che richiamavo prima. Perché? Perché è ovvio che nessuno di noi condivide l'idea di armarsi e andare in giro a sparare. È ovvio, no? È anche ovvio che però ci rendiamo conto che alcune cose, soprattutto se reiterate, soprattutto se negate, e poi diventano un problema.
21: Cioè, guarda, ti faccio un esempio su questo. Cioè, c'è un film di qualche anno fa, leggendario, forse il primo grande film su un giustiziere della notte, che si intitolava, con Charles Bronson, Il giustiziere della notte. Io ricordo una recensione di Murray Rothbard, giusto per rimanere in tema, cioè di un grandissimo libertario, che andò a vedere questo film e ne uscì entusiasta, capito? Ma quello va bene nella misura in cui tu vuoi fare una forzatura interpretativa, un gioco di natura filosofica, ma sai benissimo che non può diventare un paradigma generale, ma la legge stabilisce paradigmi generali.
4: Però non può neanche trascurare, Robby Giusti, il caso particolare, perché qui, cioè, come fai a pretendere da questo signore, ripeto, mi trovo piuttosto d'accordo con Michele Silenzi e generale un po' con tutte le cose che avete detto, però come fai a pretendere da un uomo che fa il suo lavoro, che viene rapinato per l'ennesima volta e subisce, cioè, non so chi ha subito mai un furto in casa o anche, cioè, se avete idea della violenza che si sperimenta, no? Dell'invasione della propria vita, cioè una cosa veramente molto dolorosa, e figuratevi una rapina che ha modalità ancora più violente. E allora come si fa a pretendere?
20: Posso farvi una domanda scomoda su quello che stai dicendo? Siete papà voi?
4: Dimmi.
20: Siete tre papà?
4: No, io no.
20: Tu? Massimo, nessuno di voi?
21: No.
20: Bene, io parlo a nome dei papà. ho dei bambini piccoli. Se qualcuno dovesse fare qualcosa ai miei figli, faccio un esempio di quella, di quel genitore, papà di quella bambina di 15 anni che è stata violentata pochi giorni fa. Una quindicenne che viene violentata e il violentatore chissà perché viene o assolto o lasciato libero. Io sinceramente, se la giustizia non mi tutela, mi autotutelo, e qua lo dico e non lo nego. Succedesse qualcosa ai miei figli, io penso che non saprei, non potrei garantire una risposta equilibrata, non potrei garantirla, perché quando si fa fanno tutti in Italia, abbiamo un brutto vizio, facciamo tutti i fenomeni con le palle degli altri, con il culo degli altri, scusate il francesismo, ogni tanto mi scappa, quando in verità bisognerebbe mettersi nella testa delle persone, perché uno che riceve 7 furti che gli lega alla moglie, io avrei fatto la stessa cosa dentro il locale, quello che ha sbagliato lui è andare fuori dal locale, ma dentro casa mia tu non sequestri mia moglie, non fai violenza sulla mia famiglia, perché se provi a fare violenza sulla mia famiglia tu da casa mia non esci vivo, e questo dovrebbe, non dovrebbe, però il problema è che sapete perché arriviamo a questo? Perché la legge non fa la legge, perché la giustizia non fa la giustizia, perché i giudici non mettono in galera i criminali, questo è il problema. Se i giudici mettessero in galera i criminali, non con violentatori, il giorno dopo lo lasci fuori e va a violentare altre ragazze, come quello di Milano che è stato arrestato, dopo poche ore liberato, e ha sfregiato una ragazza marocchina, tra parentesi, l'ha sfregiata in volto e l'ha rovinata vita. Chi è il giudice? È il responsabile. Allora il problema è quello, ragazzi, il problema è quello, che allora, la giustizia non fa il suo lavoro, questa è la verità, e la gente è arrivata al punto che dice faccio giustizia da solo, ed è colpa della giustizia, non è della gente.
4: Ma sai che io ti ripeto, però secondo me io ne ho parlato altre volte con Massimiliano Zossolo, lui giustamente diceva nessuno arriverà a fare mai quello che fa Citizen Vigilante, no? Non succederà mai, e lo sappiamo tutti, sappiamo ogni che la gente purtroppo
20: ogni dubbio è lecito, perché stanno esagerando, perché liberano dei criminali il giorno dopo, stanno esagerando, e gli stranieri che commettono questi reati vengono perdonati perché sono matti, gli italiani in galera per 15 anni, questa è la differenza. Quindi o ci si sveglia o è finita in Italia, non hanno capito che il problema è, io sono preoccupato per i miei figli, perché arriveremo a un punto che la gente non riuscirà più a stare ferma, stanno rispondendo, guardate gli ultimi servizi che abbiamo fatto tutti noi in giro per le città in Italia, la gente inizia a rispondere, ad aggredire, a rispondere con violenza, non va bene.
4: Fammi dire una roba, l'esponente di Futuro Nazionale ed è pieno di gente che dice che ha picchiato un immigrato,
20: ma era un delinquente, ha rotto i coglioni alla cittadina per dei mesi, è stato denunciato mille volte, ha offeso e sputato la polizia poche ore prima, di cosa stiamo parlando? Ha fatto bene a tirarlo via dalla strada, calcio il culo.
4: Sono d'accordo.
20: Se capitasse a te una mamma, capitasse tua mamma che te la violenta, non saresti zitto? Aspetteresti il giudice che te la rilascia il giorno dopo?
4: Ci va bene, ma sono ragionamenti che
20: non sono ragionamenti, è quello che succede tutti i giorni.
4: Sono d'accordo, sono d'accordo, non sono dei ragionamenti, su questo sono pienamente d'accordo. Sono delle espressioni di pancia che sono perfettamente comprensibili.
20: Ma che pancia?
4: Non funziona così,
20: violenti, non ci stuprano le mogli e stiamo zitti in silenzio, sperando che un giudice li condanni.
4: Adesso mi tocca fare il liberal progressista. Ma voi le vedete le statistiche sui crimini?
5: Non sovrapponetevi. Michele, poi Massimiliano.
4: A Robby volevo dire che purtroppo adesso mi fai fare il liberal progressista, però se tu vedi le statistiche sulla 95% dei crimini, praticamente i crimini sono tutti in caduta libera da 30 anni a questa parte, praticamente resiste la microcriminalità, che nelle città in particolare è un problema significativo. C'è un problema di sicurezza, ma non puoi risolvere questa questione qui, e fa abbastanza sorridere doverlo dire, però attraverso Michele, i giustizieri privati, attraverso i barboni che fanno la mossa di lotta greco-romana in mezzo alla rotonda di San Benedetto.
20: Ho detto l'esatto contrario, perdonami, bisogna che ascolti le parole, ho detto l'esatto contrario, ho detto non è possibile che la gente debba difendersi perché la giustizia non fa il suo dovere. Se stupri, tu vai in galera e non esci più, perché non puoi andare a stuprare altre persone.
4: Mi sembrava di capire, però, che tu, tutto sommato, dicevi: se la gente è esasperata, tutto sommato è comprensibile che faccia.
20: È esasperata perché non li puniscono. Se nessuno li punisce, cosa devi fare? Accettare? Ma no, accetto poi, che stuprino mia cugina, mia sorella, e che nessuno faccia niente, che non lo condannino neanche.
5: Scusatemi, posso esprimere una posizione mediana?
4: no, una posizione democristiana nell'estremismo, che è questa. Intanto dipende dalla gradazione della risposta. Cioè, sinceramente, quello che io ho visto fare a Barboni, a San Benedetto del Tronto dove era, che tra l'altro ha fatto anche con una grande mossa, cioè ha dimostrato anche una certa tecnica e non ha fatto assolutamente male a quanto avrebbe potuto al signore in questione.
6: L'ha colpito quando stava a terra, quello è il problema.
4: Lo ha atterrato e lo ha colpito un paio di volte all'ennesima. Io sinceramente su quello non c'è uso di armi, c'è una risposta fisica a una reiterata aggressione. Vedi, il problema non è nemmeno la microcriminalità, è secondo me un cambiamento, Michele, nel tipo di microcriminalità e nel tipo di esistenza che abbiamo. Ci sono anche delle cose che non sono misurabili coi dati, cioè se tu vai in alcune zone delle città magari ci sono meno, c'è un 10% di omicidi meno di prima, e questo succede però anche perché c'è meno infiltrazione mafiosa, la mafia è cambiata, quindi uccidono di meno e tutta una cosa di questo genere. E però poi ci sono interi quartieri dove tu magari non fai statistica, però non puoi girare serenamente con la ragazza perché ci sono 30 maranze che cominciano a seguirti, alla fine della fiera magari non ti fanno niente, capito? Però tu arrivi a casa e dici: ma perché io devo avere paura sotto casa mia? E poi quando provi a dire questa cosa ti viene ripetuto che sei un fascista, che è un problema di tua percezione, no, che non capisci, certo, no. E a un certo punto sì. Voglio sentire anche Massimiliano, poi lascio la replica a tutti.
20: Allora, io credo

0: questo fatto qui, che le persone sentano di più il peso di una sicurezza mancata, di una giustizia soppicante, non può essere cassato così dicendo guardate che sta tutto nel cervello vostro, perché se il cittadino si sente comunque schiacciato, si sente vive in una costante sensazione di ingiustizia, poi è normale che poi succedano delle cose spiacevoli. Ogni volta che un cittadino sente di dover farsi giustizia da solo e sostituirsi allo Stato, per me è una sconfitta, ma per me è una sconfitta anche quando il cittadino deve andare al parchetto sotto casa a raccogliere l'immondizia che magari l'azienda municipalizzata non toglie. È sempre frutto di una mancanza dello Stato, perché lo Stato le tasse te le chiede e poi su alcune cose tu dici sì, ma lo Stato dov'è? Ah, io vi faccio un esempio mio personale, no? Boh, poi ognuno tragga quello che vuole da questa storia. Io sono stato condannato a 9 anni per aver dato una martellata ad un blindato dei carabinieri. Sicuramente è giusto, però io vorrei capire la ratio di lasciar libero uno stupratore e dare 9 anni a una persona che sì ha sbagliato, però non capisco quale è la, insomma, la scala di valori delle cose, no? come io, persona incensurata, completamente incensurata, sono stato condannato per questa cosa qui, mentre una persona che chi violenta, chi ruba, riesce il giorno dopo. Quindi c'è anche una scala valoriale, secondo me, che è un pochino sballata nella nostra giustizia.
1: C'è probabilmente un problema anche culturale, di, secondo me, di interpretazione di queste cose. Però ci dobbiamo fermare, perché insomma la carne al fuoco è tanta e ne torneremo a parlare. Io trovo dei punti interessanti in tutto ciò che avete detto, in tutto quello che è uscito, e sono un po' d'accordo con tutti in questa cosa qui, il che mi rende un po' confuso, ci devo pensare bene, però sono molto d'accordo che sul fatto che Roggero dovrebbe essere oggetto di un provvedimento della Presidenza della Repubblica, e mi permetto di suggerire in chiusura, se non di questa Presidenza della Repubblica, magari della prossima, ecco, che potrebbe anche avere, magari, chi lo sa, un atteggiamento diverso, però così, questa la butto io lì in questo modo, senza volere male a nessuno. Grazie Michele Silenzi, grazie Robby Giusti, grazie Massimiliano Zossolo, welcome to Favelas.
2: Grazie a voi.
3: Ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco su Giornale Radio con Corrente Alternata sulla Radio Libera di Informare. State qui che arriviamo.
4: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni

0: Giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana con Francesco Borgonovo.
5: E concludiamo, tornando a occuparci, come spesso facciamo, di grandi misteri italiani, perché poi la sicurezza oggi la viviamo, insomma, su questi casi di cronaca, ma in passato ci sono stati ben altri problemi. Allora continuiamo a esplorare il lato oscuro delle vicende della storia italiana, e lo facciamo affrontando alcuni momenti che rimangono nell'immaginario di tutti qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Si parla sempre, quando si tira in ballo la strategia della tensione, quando si parla dei grandi complotti, misteri, segreti italiani, del ruolo della NATO, degli Stati Uniti, dei nostri servizi segreti, del Mossad, della CIA, si parla un po' meno del ruolo del mondo socialista, di quello che era il mondo sovietico allora, ma anche quello in generale dell'est Europa. Poi tra di loro avevano delle differenze e anche dei conflitti e degli obiettivi senz'altro diversi. Allora, con Massimiliano Griner, che torna a trovarci, che ringrazio, vorrei provare a esplorare proprio questo aspetto, a capire esattamente qual è stata l'influenza del mondo socialista o comunista negli anni di piombo, diciamo negli anni che vengono identificati come strategia della tensione, anche se so che lei ha un po' di dubbi su questa definizione, diciamo, però utilizziamola, no, per fare a capirci.
7: Ma a me sembra che la domanda è interessantissima. In effetti verrebbe da chiedersi per quale ragione gli Stati Uniti avrebbero dovuto destabilizzare l'Italia con degli attentati gravi, mettendo in particolare in evidenza l'incapacità dei governi che governavano l'Italia in quel momento di fare fronte a questa emergenza di sicurezza. Cioè, mettere una bomba in una banca di Milano in pieno pomeriggio, uccidendo 17 persone, significava, tra le altre cose, che il governo non era in grado di tenere sotto controllo l'ordine pubblico.
6: Bene, la chiesa. Fornisco la risposta che si dà, perché l'idea era quella di far vedere, insomma, incolpare il mondo anarchico comunque di sinistra, far vedere che c'era una minaccia che veniva da lì, e quindi rafforzare poi i poteri. Stiamo parlando di Piazza Fontana, no? Se non sbaglio.
7: Questo nell'idea che l'attentato sia stato fatto in modo tale da imputarlo agli anarchici, come dicevamo la volta scorsa, e che di conseguenza occorresse una svolta autoritaria, perché il governo in carica, un governo presieduto da un democristiano, era troppo debole per mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza del paese. Mi viene in mente questa prima obiezione: se l'obiettivo fosse stato realmente quello di incolpare gli anarchici, come mai non ci fu nessuna rivendicazione? Se guardiamo tutta la pubblicistica della cosiddetta strategia della tensione, cioè quella che vuole rafforzare l'idea che l'attentato sia stato compiuto per scaricare la colpa sugli anarchici, sulla sinistra e così via, non troviamo quasi mai, io direi solo con un'eccezione, il fatto che sia stato rivendicato, anche con una falsa rivendicazione evidentemente. Cioè, l'unico tentativo di dire che c'era stata una rivendicazione falsa, di dire siamo stati noi gli anarchici, non era vero, ma almeno qualcuno l'avrebbe detto, in realtà è del tutto inconsistente. La verità è che quell'attentato non fu mai rivendicato da nessuno. E noi possiamo anche immaginare le ragioni per cui non è stato rivendicato. Le ragioni sono nel fatto che il gruppo criminale che era responsabile di quello e di altri attentati che si sono consumati tra aprile, agosto e dicembre del 69, era un gruppo estremamente ridotto, limitato, clandestino, e che aveva sì tentato di darsi una forma pubblica clandestina, chiamandosi Fronte Popolare Rivoluzionario, qualcosa di simile. ma che non era affatto un fronte.
6: Però quindi, fin qui siamo, diciamo, a un racconto, no, che si fa, che possiamo smontare. Ma dopo Piazza Fontana, in seguito, ci sono stati invece, qui insomma, Piazza Fontana si è cercato di dire, si voleva attribuire la colpa agli anarchici o ai rossi, diciamo così, e quello era lo scopo era quello che abbiamo raccontato finora, almeno questo dice, insomma, la narrazione prevalente. Mi chiedo se invece poi dopo, al di là di tutte le cose che si fanno, dei ragionamenti che si fanno, dei racconti che si fanno sulla NATO e simili, poi invece non ci sia stata una reale influenza del mondo comunista o di altro tipo, insomma.
7: Ma in realtà, già se noi esaminiamo l'attentato di Piazza Fontana e vediamo quali sono stati i suoi potenziali finanziatori, già ci vengono dei sospetti che ci portano in una direzione completamente diversa da quella evocata dalla strategia d'attenzione. Una figura fondamentale del gruppo di Freda era Giovanni Ventura, una persona che, come sappiamo, poi ha terminato i suoi giorni in Argentina e anche in punto di morte, benché fosse cattolico, si è sempre rifiutato di raccontare quello che sapeva e ha sempre cercato di prendere le distanze da Freda, diciamo in modo ufficiale, benché i due siano rimasti per tutta la vita molto, molto amici. E Freda aveva ed ha nei confronti di Giovanni Ventura un grande affetto, analogo a quello che ha avuto per Pozzan, il custode della scuola di Cecchi, che era un altro dei membri della sua organizzazione, che fu aiutato ad andare all'estero, in Spagna, per la ragione molto semplice, che queste due persone, da veri miliziani, nel senso Freda, quindi positivo, non per noi evidentemente, hanno sempre mantenuto il segreto. Ma in particolare la figura interessante, dicevo, è quella di Giovanni Ventura, perché Giovanni Ventura era un collettore di rapporti importanti, di finanziamenti, e non è escluso che alcuni di questi finanziamenti venissero addirittura da Feltrinelli. È una pista assolutamente affascinante che meriterebbe di essere vagliata, perché Feltrinelli era interessato, esattamente come lo erano i sovietici, a scombussolare l'ordine del paese, tant'è che, come ricordiamo perfettamente, morì tentando di minare un traliccio a Segrate, e lui sì, aveva tutta una serie di ottime ragioni per finanziare la lotta armata in qualsiasi forma si presentasse. A lui non interessava.
6: Ma ci sono delle evidenze di questo?
7: Ma io credo che se le cercassimo le troveremmo, perché è possibile dimostrare che ci furono dei contatti tra Ventura e Feltrinelli. E Feltrinelli aveva tutto l'interesse a finanziare dei movimenti che in ogni caso potevano spacciarsi come dei movimenti di estrema sinistra. Infatti il nazimaoismo è un'invenzione straordinaria che serviva appunto a mascherare le intenzioni di Freda attraverso un progetto politico che poteva guardare a tutti gli estremismi. Quindi se, come io credo, Feltrinelli ha avvicinato questo ambiente, sapeva perfettamente che si sarebbero mossi nella direzione di scatenare il caos. D'altronde lui queste cose le faceva abitualmente, cioè la pistola utilizzata per uccidere, la pistola impiegata da Che Guevara veniva da un prestito di Feltrinelli e aveva viaggiato attraverso i continenti. Quindi bisognerebbe effettivamente domandarsi quali sono gli interessi in gioco, a chi giova che un paese sia...
6: Secondo lei Feltrinelli avrebbe addirittura Feltrinelli avrebbe addirittura contribuito alla morte di Che Guevara? Il racconto che fa Ferruccio Pinotti è radicalmente diverso.
7: No, non intendo che avesse contribuito alla morte di Che Guevara. Intendo dire che delle armi che sono evidentemente provenivano dalla disponibilità di Feltrinelli le ritroviamo nella guerriglia internazionale. Questa è la dimostrazione che Feltrinelli faceva dei viaggi all'estero. Se andiamo a vedere nel suo passaporto troviamo dei viaggi in Cecoslovacchia, troviamo una serie di relazioni che dimostrano che era interessato, così come lo è stato Carlos, ma per ragioni, chiaramente in questo caso parliamo di un sicario prezzolato che non aveva delle motivazioni ideologiche, mentre Feltrinelli le aveva, di scatenare il caos in Italia come in Occidente. E questo sicuramente rientrava negli interessi dell'Unione Sovietica.
6: Ecco, queste sono, diciamo, la sua convinzione, mi sembra una supposizione per ora, no? Una sensazione. Ci sono invece evidenze in altri momenti della storia di quegli anni, di altri interventi, da so, qualcuno ne ha parlato per il caso Moro, altri ne hanno parlato per altre ragioni.
7: Ma allora, io non credo che ci sia mai stato dimostrato in modo chiaro e inequivocabile che le Brigate Rosse siano state manovrate. All'epoca si diceva dal Grande Vecchio. Quando si parlava di Grande Vecchio si intendeva l'Unione Sovietica, non dimentichiamoci. Cioè si intende che la lotta armata in Italia di sinistra avesse come un riferimento occulto nel mondo oltre Cortina. Io ritengo che questa analisi non sia corretta, perché non ci sono evidenze nella seconda metà degli anni 70 di episodi concreti, interessanti, importanti e reali che riconducono la lotta armata a un appoggio o una eterodirezione da parte dell'Unione Sovietica. D'altra parte, a mio parere, io non andrei a guardare in campi di addestramento, in armi, in istruzioni che dovevano arrivare da Mosca, ma perché le cose non necessariamente funzionano così. Il mondo sovietico, finché ha costituito un modello, diciamo, alternativo a quello occidentale, era la base ideologica e programmatica per cercare di costruire anche in Occidente un mondo diverso. Quindi non è che avessero bisogno di mandare dei rubli nelle casse di Moretti o portargli una mitraglietta Scorpion. Queste cose si trovavano abbastanza facilmente. Non era necessario che intervenissero in modo diretto. Era la stessa presenza di un mondo alternativo, antisistema, che garantiva a questi movimenti una possibilità di manovra che altrimenti non avrebbero avuto. Cioè è inimmaginabile immaginare la lotta armata in Italia dopo la caduta del muro di Berlino, così come sarebbe inimmaginabile quella dei baschi per la loro indipendenza una volta stabilita che questa in Spagna non si poteva conseguire. Cioè ci sono delle condizioni storiche che secondo me sono ancora più importanti dei fattori materiali o delle complicità, che pure a mio parere sarebbe giusto indagare. Cioè noi alcune cose non le sappiamo, non ne sappiamo abbastanza, proprio perché l'attenzione storiografica, la barra, diciamo, di questa indagine, dalle magistrature, come dagli storici, dai giornalisti, da una certa opinione pubblica orientata, è stata sempre tenuta lontano da alcuni aspetti. Quindi io credo che ci sarebbe ancora una parte di cose che potremmo sapere e io, ripeto, seguirei...
6: Ma lei ci ha provato a indagarla?
7: Prego?
6: Lei ci ha provato a indagarle questa parte?
7: Ma allora, finora non è rientrata nei miei interessi. Mi sono sempre però chiesto, nel caso di Freda, da dove venissero idee, finanziamenti, appoggi, per quale ragione avessero adottato una struttura così clandestina ma nello stesso tempo aperta a contributi ed esperienze diverse. Io credo che si ironizzò all'epoca del processo su Piazza Fontana sul cosiddetto teorema Valfreda, cioè si diceva che era sbagliato coinvolgere gli anarchici perché i veri colpevoli erano Freda e i suoi, ma io credo che questa formula sia meno infelice di quanto sembri, nel senso che rivedendo, credo almeno che se adesso andassi a rivedere con una grande attenzione e cautela tutte le testimonianze, i documenti emersi, le ammissioni lasciate un po' andare nel corso del tempo dagli stessi protagonisti, poche ma significative, potremmo arrivare a comprendere che Piazza Fontana fu effettivamente un episodio di saldatura di antagonismi al sistema di matrice politica diversa, sotto un'operazione che effettivamente è difficile qualificare come destrorsa ed eversiva a tutti gli effetti. Fu anche questo, senz'altro, ma non solo.
6: Lei addirittura immagina che Freda e il suo gruppo potessero avere contatti con il mondo dell'estremismo di sinistra, ma allora io le chiedo, la prima domanda che mi viene è: a che pro? Cioè per sfruttarlo? Non so come dire, non si fa contemporaneamente un torto e anche però non si attua una sottovalutazione di Freda dicendo che in qualche maniera stava, no, tramava con gli anarchici o addirittura con i comunisti?
7: Ma allora, io credo che dobbiamo partire da questa domanda: che cosa si ripromettevano con questa catena di attentati? Io ritengo che la risposta sbagliata sia quella della restaurazione. Questo è un luogo comune che risale d'altra parte addirittura ai tempi dell'antifascismo, ai tempi del fascismo, o meglio, di quello che del fascismo si è detto dopo la caduta del fascismo. Cioè si diceva che il fascismo era fondamentalmente un movimento di agrari e che i fascisti erano i cani da guardia degli agrari. Ma sappiamo perfettamente che il fascismo è stato anche questo, è stato questo in alcune regioni, ma è stato molto altro in altre. E anzi, direi che era tutt'altro che un regime di restaurazione, altrimenti non si sarebbe neppure scontrato con altre nazioni. Era un regime revisionista sia all'estero che all'interno. Era un regime radicale. Allo stesso modo, Freda si sentiva e si sente tuttora come un miliziano che vuole e ha voluto ed è voluto tutta la sua esistenza a distruggere il sistema borghese e politico che era uscito dalla sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi in lui non c'era nessunissima velleità di ricostruire degli equilibri centristi o cose del genere. Erano cose che sicuramente ripugnavano a lui e alle persone vicine a lui. Noi dobbiamo accettare l'idea che terroristi, come li definiamo noi, jihadisti, comunisti, anarchici, tutti sognano di costruire un mondo migliore. Poi certo, non è detto che dobbiamo condividere il loro punto di vista, anzi personalmente non lo condivido affatto, io non credo nell'estremismo, ma dobbiamo metterci in testa che gli estremisti vogliono distruggere il mondo in cui viviamo per costruirne uno che risulti migliore. Per questo scopo sono pronti a tutto, qualsiasi alleanza, qualsiasi appoggio. Ecco, io credo che questo è quello che mi ha in fondo insegnato, mi ha fatto comprendere delle chiaie quando ho aiutato una decina d'anni fa a scrivere le sue memorie. Perché lui, come d'altronde Freda, come d'altronde altri gli ordinovisti, perché sono sempre sembrati così sospetti, così collusi con il sistema? Ma la ragione è chiara, loro in quel sistema erano all'interno di quel sistema e sapevano che probabilmente era meglio una restaurazione che permanere in un sistema democristiano, ma ancora meglio della restaurazione era l'instaurazione di un regime che rispondesse ai loro obiettivi. Quindi si tratta semplicemente di uno spettro in cui dare maggior potere agli ottimati democristiani era l'ultima cosa che avevano in mente. Cercare di spingere l'Italia più a destra? Sì, ma dipende cosa si intende per destra. Se destra significa che gli armatori, i cementieri o i ricchi borghesi hanno più potere, questo certamente non era nel loro interesse, perché mai avrebbero dovuto farlo. Ma erano talmente pervasi dal loro fanatismo, dalle loro convinzioni, che sfiorano la fede religiosa, che erano disposti a qualsiasi cosa. Dal momento che in Italia settentrionale in quegli anni si aggirava un miliardario che favoriva in tutte le maniere, soprattutto con i soldi e a un certo punto anche con la sua stessa militanza, ma soprattutto intessendo legami che si chiamava Feltrinelli, e sapendo che dall'altra parte c'era un Ventura che era l'emissario di Freda per stringere alleanze con persone che provenivano da tutte le esperienze politiche, persino dal Partito Socialista. Ricordiamoci che ci furono dei militanti del Partito Socialista che furono indotti a nascondere dei fucili e delle armi e della dinamite. Non so, che uno dice, vabbè, sai, fucile, se torna la guerra di resistenza, vabbè, tengo un fucile in casa, ferro vecchio. No, questi, un uomo e una donna, militanti del Partito Socialista, tesserati, nascosero della dinamite, la stessa usata in Piazza Fontana, per il gruppo di Freda. Ecco, questo fa capire che effettivamente erano estremamente abili nel tessere una ragnatela di contatti, probabilmente manipolando anche persone fragili, inconsapevoli, che non sapevano esattamente dove sarebbero andati.
6: Non è possibile che invece fossero loro manipolati, se sempre, cioè qualcuno sostiene, loro pensavano di poter essere soprattutto, invece erano manipolati appunto dalla NATO per il tramite magari di Giannettini, che di Guido Giannettini, noto, visto anche insomma nel film Romanzo di una strage, famoso giornalista che lavorava per i servizi, viene descritto come questa figura, no, sul Furia, c'è anche un libricino suo, una specie di manuale di sovversione, no? E certo. Non poteva essere...
7: No, è assolutamente vero, ma se questa visione di Giannettini, cioè dell'uomo dei servizi, che comunque la sua fedeltà l'ha nei confronti dello Stato, dei servizi, di cui è un informatore, non si comprende la ragione per cui da lui, prima degli attentati, non arrivò mai nessuna informazione utile. In realtà la storia di Giannettini è uno scandalo eminentemente politico che esplose quando si scoprì che questo giornalista fascista, non lo dico come un insulto, lo dico nel senso che era mussoliniano, che lui credeva in Mussolini, nel fascismo, e frequentava il gruppo di Freda, non aveva di fatto rivelato nulla. Però capiamo bene che non possiamo tenere per vere entrambe le cose. Cioè, o lui era fedele allo Stato, allora avrebbe dovuto informare di quello che stava accadendo, ammesso che avesse accesso ai segreti più intimi del gruppo Freda, cosa che peraltro a me non risulta nemmeno, perché come appunto abbiamo detto c'era una certa compartimentazione. Le persone che andavano a mettere le bombe erano diverse da quelle che reclutavano militanti socialisti o dal giornalista che ogni tanto scriveva per riviste della difesa o partecipava a convegni dello Stato Maggiore. Ma in realtà tutto quello che possiamo dire di Giannettini era che anche lui era un uomo fedele all'idea con la I maiuscola, e probabilmente militò in qualche forma in questo gruppo, senza sporcarsi le mani del sangue di nessuno, però senza mai neanche dare informazioni rilevanti. La scoperta che ogni tanto collaborava con i servizi fu utilizzata per sostenere che i servizi dovevano necessariamente sapere tutto quello che accadeva, ma l'avevano tenuto nascosto in modo tale che Freda e i suoi sodali facessero tutto quello che dovevano. Ma questo, come sappiamo, è la solita ricostruzione ex post in cui tutto può essere vero. In realtà quello che sappiamo è che già pochi giorni dopo la strage i servizi di sicurezza inviarono ai carabinieri e alla polizia un paio di veline che effettivamente contenevano alcuni errori. C'era un riferimento per esempio a un certo Garan Serac anarchico, mentre in realtà era un factotum del governo portoghese fascista di Salazar, ma nello stesso tempo individuavano come possibili responsabili per gli attentati avvenuti a Roma il 12 dicembre, no? Che, come ricordiamo, avvennero sia a Roma che a Milano, è proprio Stefano Delle Chiaie. Delle Chiaie naturalmente ha sempre ritenuto questo riferimento nelle veline un impistaggio nei suoi confronti, perché lui si è sempre professato innocente, ma certamente è difficile dire che i servizi non abbiano indicato di andare a guardare perlomeno nel mondo dell'estrema destra, perché Delle Chiaie era un notissimo esponente del mondo della destra radicale, quindi non mi sembra che stesse di distogliere lo sguardo.
6: Che cosa differenziava il mondo di Freda da quello di Stefano Delle Chiaie, a cui poi magari dedicheremo un giorno un ragionamento più complessivo? Tra l'altro sono molto interessante la sua autobiografia, sono molto interessanti cose che ha scritto, poi bisogna vedere quanto siano insomma corrispondenti alle versioni di altri. Ma che differenza c'era tra... perché spesso vengono nell'immaginario comune, non sono questi grandi cattivi maestri neri, tutti un po' mescolati. Invece che personaggio era Delle Chiaie?
7: Delle Chiaie aveva una differenza fondamentale rispetto a Freda. Delle Chiaie credeva in una versione più popolare e aperta delle versioni. La visione di Freda è molto più elitaria e aristocratica. Freda credeva che solo pochi illuminati potessero rimanere in piedi tra le rovine, come diceva Evola. Invece Delle Chiaie non ha mai rinunciato all'idea di costruire un movimento che, oltre naturalmente al suo lato clandestino, che non ha mai negato, avesse anche però una presenza nel territorio. Non è un caso che vediamo Delle Chiaie tra le barricate di Reggio Calabria, durante la rivolta di Reggio Calabria, lo vediamo nelle strade, lo vediamo a Roma negli scontri universitari del marzo del 1968, cioè era uno che, oltre a una veste clandestina, sapeva benissimo calzare anche i panni dell'attivista politico nella piazza, riconoscibile. Mentre invece Freda lo troviamo sì a Reggio Calabria, aiutato dalle stesse amici di Delle Chiaie, amici dranghettisti. Dranghettisti, attenzione, però non erano solo dranghettisti, erano anche dei fascisti, e questa è una piccola differenza a cui Delle Chiaie teneva. Diceva: sì, voi dite che io avevo rapporti con Cosa Nostra, che non è vero, e avevo dei rapporti con uomini dell'Andrangheta a Reggio Calabria. Ma certo, ma a Reggio Calabria una parte della borghesia era, come lo era in Sicilia, era dranghettista, e comunque era anche fascista. C'era questo marchese, se non ricordo male, Romeo, che era non solo un uomo di una cosca, ma era anche un fascista, tant'è che fu lui ad aiutare proprio Freda a scappare in Costa Rica, dove tra l'altro poi fu comunque individuato. Però ecco la differenza, cioè da un lato abbiamo appunto l'uomo delle Chiaie che organizza i comizi di Franco, il protagonista della rivolta in tutta Italia, insieme al principe borghese, e dall'altra abbiamo un uomo come Freda che si fa aiutare dalle stesse ambienti, ma appunto in modo totalmente clandestino, per lasciare il paese mentre le autorità lo stanno cercando per la strage di Piazza Fontana.
6: Quindi fino a qui abbiamo raccontato, diciamo, una possibile commistione, però sempre guidata da uomini di destra finora.
7: Ma io credo che noi dobbiamo restituire, lo dicevamo la volta scorsa, i brigatisti rossi hanno avuto una ampia autonomia, hanno preso le loro decisioni, hanno fatto i loro percorsi, l'hanno pagata e tuttora rivendicano, a mio parere per certi versi in modo giusto, insomma al di là delle cose che hanno commesso, la loro militanza come un fatto autentico, cioè ci tengono a dire.
6: Alcune condanne sono arrivate molto di recente per alcuni brigatisti, quindi è un percorso, diciamo, che persino la giustizia italiana deve ancora chiudere, no?
7: Certo, ma basta pensare alla Cascina Spiotta, no?
6: Appunto.
7: In corso per certi versi, non so cosa si arriverà, però comunque c'è da parte dei brigatisti rossi la rivendicazione della loro storia, ma c'è anche nel caso di Freda, naturalmente lo stile in cui lo fa è diverso da quello con cui l'ha fatto Delle Chiaie l'ha fatto in modo aperto, con me personalmente lo disse anche, cioè quando io gli domandai se era vero che avevano sparato ad un esule cileno nelle strade di Roma, Bernardo Leighton e sua moglie, cosa per cui non è stato condannato, mi lasciò capire che effettivamente un po' di vergogna per quella storia c'era, ma non tanto perché avevano sparato, ma perché avevano fallito nell'obiettivo, anche se non ha mai detto apertamente sì, siamo stati noi, però io ho capito dai nostri dialoghi che lui intendeva esattamente questo. Perché voi non rimproverate le Brigate Rosse, voi nel senso voi intellettuali, voi giornalisti, che comunque non sarete mai dalla nostra parte? Perché voi trovate addirittura che la potenza delle BR può essere addirittura geometrica, no? Come diceva quello, ma non accettate che anche noi avessimo il diritto di sparare, se era necessario. Adesso è chiaro che stiamo parlando di cose che sarebbe meglio non fare, no? Naturalmente, stiamo rivendicando. Però stiamo dicendo che questi uomini avevano i loro avversari una storia a cui hanno cercato di rimanere fedeli, e per me noi possiamo capirla, io credo di aver capito Freda, aver capito Delle Chiaie e altri come loro, semplicemente perché ho accettato i loro racconti con le loro reticenze, con le loro visioni anche comprensibili, ma senza mettere in discussione che avessero una qualche idealità. Non avevo bisogno di condividerla, ma di accettare che ci fosse un'idealità, sì. Cioè, immaginarli come degli arnesi.
6: Sì, altrimenti, se no, si poi, l'abbiamo già detto, ma è bene ripeterlo, si corre il rischio anche non solo di non capire la storia, non capire i meccanismi e la potenza delle idee, e anche poi di responsabilizzare qualcuno che, insomma, si è sempre teleguidato, poi dopo non ha, no? Non è un bambino, un burattino, è qualcuno che ha scelto deliberatamente di fare alcune cose.
5: E allora, Corrente Alternata per questa settimana finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, e noi torniamo la settimana prossima. Ciao!
4: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14 e 3 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate oggi per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione "Grazia per Mario Roggero".
6: A Roma droni, pattuglie in borghese e posti di blocco, tutto per contrastare la malamovida. Durante la maxi operazione dei carabinieri sono state controllate 500 persone. Le zone pattugliate, oltre la stazione Termini, sono state quelle della movida notturna da Trastevere a Ponte Milvio. Infine sono stati 21 gli arresti.
7: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in quattro regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
6: Gli esteri: sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro due centri logistici in Russia. L'attacco notturno ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio nella regione di Mosca e ha portato all'evacuazione di un reparto maternità. Lo hanno dichiarato le autorità locali. Intanto, sul fronte opposto, gli attacchi russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi raid su Odessa e il sud del paese.
7: L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo ha sospeso temporaneamente le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran ha attaccato almeno due basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita.
6: C'è un dato che racconta meglio di tutti la trasformazione del lavoro in Italia. Da 20 anni l'aumento dell'occupazione non è trainato dai giovani ma dagli over 50. Secondo le previsioni di Unioncamere ANPAL, tra il 2025 e il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno fabbriche e uffici. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, effetto diretto della crisi demografica che mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del sistema occupazionale nazionale. Oltre a mettere in difficoltà molte imprese, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rischierebbe di minare la tenuta dei conti del sistema pensionistico.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Finalmente siamo arrivati al nostro appuntamento del sabato. Sono la vostra Lucia Lopalo qui a Green Pop, a Giornale Radio, la radio libera di informare. E avete visto una settimana, la settimana che ci ha preceduto, nubi fragi, sole. Quindi è stata una settimana, che dire, un po' donna, perché ha cambiato così umore, tempo come l'umore, come noi donne con l'umore. Oggi la nostra puntatona assieme, parleremo dei temi che ci stanno a cuore, come l'ambiente, la sostenibilità e l'economia circolare. Ma intanto che Lorenzo, perché oggi c'è Lorenzo con me, finalmente c'è il mio Lorenzo, cerca il prossimo ospite, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Quanto verde c'è, la sentite che bella, queste vibes anni 70, dei favolosi anni 70, che tra l'altro oggi c'è anche l'inventore con noi della sigla, visto che non c'è quasi mai il mitico Lorenzo che ci tiene compagnia con la sua magica regia, ed è lui che l'ha inventata, devo ammetterlo, e difatti ogni tanto per mettermi buon umore me l'ascolto anche da sola. Ma siamo qui al momento con il nostro Emanuele Lai, il nostro super green designer dello studio Lai Valenti, che chissà dov'è, perché ho sentito dire che sei in giro. Emanuele,
1: buongiorno, ciao, eccomi, sono in
0: dove
1: giro.
0: Sei, hai dove stai andando?
1: Dove non sto andando, ma sto tornando, perché sono andato vicino a Piacenza, quindi non molto lontano da Milano, e nello specifico a Castelbosco. E tu mi dirai:
0: vedi, un po' la vita è così.
1: A Castelbosco?
0: No, non te lo volevo dire, a dir la verità, però un po' la vita è così: un po' è andare e un po' è tornare. Insomma, diciamo che un po' si va e un po' si torna, giusto?
1: E un po' si torna, esatto.
0: Senti, ma io oggi e te dobbiamo fare una chiacchierata un po' particolare. Perché quando ho detto di cosa avremmo parlato mi hanno guardato tutti con un grosso punto interrogativo. Ma ci vuoi raccontare di cosa parliamo oggi?
1: Oggi, ricetta? Tenetevi forte, che è anche una ricetta volendo, possiamo declinarla anche in questo modo, ma parliamo senza offendere nessuno e dando un significato aulico alla parola, parleremo di merda cotta.
0: No, lo so che questo può lasciare,
1: ecco, ma magari probabilmente anche lei è cultrice di questa particolare tecnica, ma fammi entrare un po' nello specifico e vi racconto che cosa
0: significa perché
1: si dice merda cotta. Allora,
0: vai.
1: Io ovviamente sono in simbiosi, ormai lo sapete tutti, con la natura. Natura significa con la progettazione di spazi che possono essere declinati in tantissime forme, modalità e materiali, e la parola merda cotta ci associa ovviamente alla terra cotta.
0: Ma
1: un visionario è un grande visionario, ha pensato all'interno della sua, lui ha nel Piacentino questo imprenditore che si chiama, tra l'altro voglio anche nominarlo perché Gian Antonio Locatelli, ha creato con gli escrementi delle mucche all'interno della sua azienda agricola, ha creato tutta una serie di prodotti attraverso un processo di pulizia degli escrementi, quindi cuocendo la merda degli animali ha ottenuto
0: gli escrementi,
1: tutta la serie
0: i rifiuti, le deiezioni.
1: I rifiuti. Però sai, alla fine la parola non è poi così volgare se la pensiamo con questo termine che ci porta in un mondo legato alla campagna.
0: Tu a Castelbosco mi raccontavi che c'era il museo della merda, cioè voglio dire.
1: Esatto, infatti, tutto nasce lì perché ho fatto una ricerca approfondita utilizzando degli utensili e dei vasi realizzati con questa merda cotta, e allora ho detto: ma perché limitarci solo alle nostre pagine web? Andiamo a conoscere Gian Antonio Locatelli. E Gian Antonio, una persona davvero illuminata, ha detto: ma perché devo sprecare, spendere un sacco di soldi per andare a smaltire tutto quello che è la risulta in me della scarta alimentare delle mie vacche? E da lì ha pensato, insieme a un architetto, un altro illuminato che è il Luca, che con cui ho avuto una bellissima chiacchierata stamattina, ha pensato di creare che cosa? Tutto un processo di riutilizzo, come dicevo, degli escrementi, con i quali si creano ovviamente attraverso dei processi che tolgono l'odore dell'urea. Lo so, può sembrare molto forte a livello empatico, emozionale all'inizio, mangiare
0: l'odore,
1: in un piatto
0: dici?
1: Che
0: sta a livello empatico.
1: Ma in realtà diciamo che all'inizio, sai cosa? Adesso ti spiego, Lucia. Servirebbe che tutti quanti, coloro i quali ci ascoltano o chi desidera fare questa esperienza, approcci questo mondo, una giornata con i più piccoli anche, per capire in che modo l'ecosostenibilità può essere declinata. E ti assicuro che è davvero affascinante vedere il processo.
0: Ma torniamo alla nostra merda cotta, ma perché si mangia? Sì. Non ho capito.
1: Merda cotta perché come la terra cotta ci dà, quindi dalla terra, dall'argilla, attraverso una lavorazione di cottura ci dà dei bellissimi vasi, piatti e quant'altro, in questo caso lo stesso processo permette di ottenere da questo, dagli escrementi, attraverso una cottura specifica, si riesce a ottenere degli oggetti che poi vengono anche declinati attraverso delle linee di design molto interessanti. E quindi perché non approfondire? Andiamo a fare una gita, conosciamo da vicino e in questo caso potrei dire senza mettere le mani, ma solo guardando.
0: Mettiamo le mani nella terra, e in questo caso è il caso di dire mettiamo le mani nella mente, giusto? Che porterà anche fortuna, par di copare.
1: Beh, allora, considera che ovviamente la fortuna, come si sa, aiuta gli audaci. Se tu ti immergi fino a un certo punto, non entriamo dopo nei dettagli. Se tu ti immergi le mani, ovviamente con dei guanti per preservare tutti i batteri e quant'altro, si sente il calore che esce da questa materia prima. Per poi, appunto, attraverso i processi che vi dicevo prima, arrivare a
0: ottenere... Com'è che si chiamava? No, ma... L'inventore di questa...
1: L'inventore è Gian Antonio Locatelli, che è un imprenditore che in realtà dall'azienda agricola ha pensato di sviluppare, di seguire questo filone di ecosostenibilità.
0: Ma non si butta via niente, la merda di vacca.
1: Ma brava,
0: giusto?
1: Esatto. Ma tra l'altro considera che non è solo legato anche all'utilizzo di oggetti di design o altro, ma anche dei veri e propri mattoni con i quali si possono realizzare, costruire delle vere e proprie, dei veri e propri edifici. E qui entri nella dinamica che tanto a noi c'è cara, quello di consumare il meno possibile energia, anzi la merda cotta così come la terra cotta ha questo scambio caldo-freddo sempre minore, e quindi anche lì andiamo a toccare altri temi a noi molto cari.
0: Ma scusa, quindi, qual è il plus, il vantaggio che porta l'utilizzo degli escrementi della vacca?
1: Beh, intanto un riciclo naturale, primo, quindi un costo molto limitato nella produzione di oggetti, ovviamente, che vengono utilizzati sia sui mercati, cioè nella vendita quotidiana, nell'uso quotidiano, perché ci si può anche mangiare nei piatti, vengono anche creati dei piatti. Guarda, ti giuro che all'inizio anche io avevo un po' questo storco il naso, ma quando vai a pranzo all'interno del loro piccolo bistrò, diciamolo così, e dove tu mangi questi piatti che sono dovete provare, vi consiglio, guarda, io proprio ho trovato un'esperienza meravigliosa e si chiama Museo della Merda, c'è anche un bellissimo sito internet, se i nostri ascoltatori vogliono andare a vedere, dove incominciate a muovere i primi passi all'interno di questo fantastico mondo totalmente.
0: Capite, amici di Giornale Radio, il nostro, noi sguinzagliamo il nostro Emanuele Lai e lui ci porta a vedere tutte queste meravigliose chicche del magico mondo. Io continuo a preferirlo alle Maldive, anche se grazie a te Emanuele ho scoperto che alle Maldive non ci sono i bagni, quindi devo capire tutta questa, diciamo, questo tuo mondo un po' così. Io ti ringrazio Emanuele perché anche oggi ci hai regalato uno spaccato che vorrei dire uno che assolutamente si può definire assolutamente cultura, anche se può essere fraintendibile, soprattutto quando si dice siamo nella merda fino al collo. Quindi, ma sicuramente in questo caso ha un valore sostenibile dell'economia circolare e artistico, come piace a noi. Grazie Emanuele e ci vediamo settimana prossima. Un bacio grande. Ciao Emanuele.
1: Avete sentito?
0: Il nostro mitico green designer oggi ci ha spedito a mettere le mani nella terra. Forse era qualcos'altro, ma ho esaurito gli slot per poter ripetere la parola. Ma intanto che ci riprendiamo, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: eccoci qui, avete sentito il nostro green designer che ci ha raccontato oggi di un mondo, addirittura del museo della merda. Io non mi sarei mai immaginata che potesse esistere, cioè mi ricordo un retaggio sulla merda dell'artista, che è un famoso retaggio artistico, però in questo caso non sapevo che esistesse anche oggettistica realizzata con lo sterco della mucca. Però insomma, chi meglio di noi può comprendere il valore della sostenibilità di questo prodotto? E oggi, parlando di prodotti sostenibili, parlando di impresa, parlando del genio dell'italiano, dell'impresa che evolve, che ricerca, che sviluppa e porta a terra progetti che sono assolutamente allineati con la narrazione anche della protezione dell'ambiente e della salute delle persone, abbiamo con noi Luigi Mario Ceruti Puricelli, proprietario della Puricelli, che produce superfici decorative, che ha inventato un nuovo prodotto. La sua azienda produce superfici decorative dal 1946 circa, spero di non aver sbagliato, perché insomma ogni tanto con le date mi confondo, e hanno inventato un nuovo prodotto. Ma facciamolo dire al nostro amico Luigi. Luigi, sei con noi?
1: Buongiorno, grazie dell'opportunità, ben rivisti, ben trovati.
0: Grazie a te per essere qui con noi a Green Pop. Senti, io stavo raccontando appunto, ma è dal 46 che voi esistete come azienda produttrice di superfici decorative?
1: Ufficialmente 48, comunque è un'azienda di famiglia nata ancora prima con il Trisavolo, quindi bene o male diciamo che a livello proprio di attività industriale, così, attività artigianale magari iniziata un po' prima, quindi anche prima del 46.
0: E siete ubicati in Brianza, Costa Masnaga, giusto?
1: Sì, abbiamo la sede principale, gli headquarters sono in Brianza, mentre poi comunque ci sono altre 4 sedi produttive che negli anni si sono sviluppate anche per seguire il mercato internazionale.
0: Benissimo, senti, voi hai voglia di raccontarci della superficie decorativa che è appena nata, la novella appena nata, ammesso che sia così, perché mi dicevate che comunque avete sempre avuto un occhio d'attenzione verso l'ambiente, la sostenibilità e la salute.
1: Sì, direi che è quasi più che un appena nato, un'evoluzione.

0: filosofia green o comunque di sostenibilità è nata già con l'idea imprenditoriale di tramandare in generazioni quello che è un mestiere, no? E quindi lasciare un buon nome anche poi all'interno del territorio. Quello che noi abbiamo fatto recentemente è stato proprio un balzo nel futuro, secondo me, guardando a quello che oggi comincia a trasparire dalle letture scientifiche, ma soprattutto ormai anche dai giornali, che è quella dell'importanza del portarsi in casa un prodotto che abbia comunque quella capacità di farci stare tranquilli, come sapendo che non ha nessun modo di nuocere alla salute dell'utilizzatore, dei cari e delle persone con cui entra in contatto, come può essere anche un locale pubblico, ad esempio un ospedale, piuttosto che ambienti
1: di frequentazione. Come si declina questa sostenibilità?
0: Noi, oltre al fatto di avere già da 20 anni intrapreso questa strada di eliminare tutta una serie di componenti pericolosi, materie prime fondamentali che i concorrenti nostri ancora tutt'oggi usano, noi abbiamo scelto questa nicchia, questa strada dove per nostra specifica missione abbiamo deciso di andare a precorrere anche i tempi e riuscire a intercettare quelle che saranno delle esigenze importantissime nei prossimi anni. In questo noi abbiamo modificato. Noi abbiamo modificato le nostre resine e l'utilizzo di materie prime atte a creare un prodotto che non ha presenza e non ha rilascio di PFAS. Quindi in questo momento, che è diventato poi o diventerà ben presto una bestia nera della nostra esistenza, perché abbiamo scoperto che i PFAS sono ultra resistenti e inquinano alla grande, nel senso che riescono a permeare qualunque tipo di ambiente anche naturale come l'acqua e l'aria, purtroppo noi abbiamo comunque pensato di trovare una soluzione, almeno nella produzione riusciamo ad evitare di dare al nostro utilizzatore un prodotto che gli dia qualunque pensiero in questa direzione.
1: Vogliamo ricordare a chi ci ascolta che i PFAS, i cosiddetti PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche, sono i cosiddetti inquinanti eterni, perché oggettivamente sono ormai ovunque, veramente ovunque, e anche mi viene da pensare ai rossetti, ai mascara, a tutto ciò che nella quotidianità delle persone, persino negli scontrini, nella carta termica, in tutto ciò che è fondamentalmente idrorepellente, e impattano praticamente nell'immediato sulla salute delle persone, sul sistema endocrino, sugli ormoni, appunto, a 360 gradi. Ora, la normativa europea, fortunatamente, ricordiamo il caso della Miteni, che è il caso della Miteni in Veneto, dove sono stati arrestati per aver inquinato la falda acquifera, che ha provocato poi dopo nei bambini ancora in pancia delle donne, ma nelle adolescenti ha provocato malattie serissime, e quello è stato il casus belli che poi ha fatto sì che ci si concentrasse sempre di più su questo tema. Anche persino il film americano Deep Water, Dark Water, se non ricordo male, ha parlato tantissimo da dove arrivano queste sostanze e l'impatto negativo che hanno. Quindi chiunque ora sia arrivato al punto di creare un prodotto che possa realmente essere privo di PFAS, e noi pensiamo che il suo prodotto, le superfici decorative, sono praticamente ovunque, con le cucine, nelle cucine, perché le cucine vengono realizzate con questo materiale, nei bagni, tutto ciò che è a contatto, nei pavimenti, i rivestimenti per le case, insomma tutto ciò che è a contatto con la salute delle persone e con la nostra quotidianità. Ed ora questo è legge. Per norma di legge, sia il produttore, sia quello che produce il prodotto, sia il consumatore, sia tutta la filiera dell'azienda e dell'impresa deve produrre, acquistare e vendere prodotti che non abbiano all'interno i PFAS, e sarà sempre di più considerato un ecoreato. Quindi questo è importantissimo, e direi anche che il vostro sviluppo imprenditoriale è molto molto lungimirante. Che idee avete per il futuro?
0: Per il futuro è proprio di collocarci anche all'interno di un panorama di concorrenti veramente di livello internazionale enormi, parliamo proprio di entità che permeano quasi tutti i settori dei mercati, soprattutto quanto riguarda i pannelli, rivestimenti e costruzioni. L'idea di creare proprio un brand che abbia a cuore non soltanto quindi una sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità dell'utilizzo, quindi anche la cura e la salute dell'utilizzatore finale, che per noi diventa a questo punto, una volta che la coscienza si risveglia a questo tipo di

0: di realtà non può più fare a meno di pensare di mettere sul mercato dei prodotti che non abbiano un impatto negativo qualsivoglia su qualunque tipo di persona ne venga a contatto.
1: E questo io ritengo sia il vero cambiamento culturale, questo è il vero cambiamento culturale di cui parliamo, quando non è solo un motivo normativo che impatta sull'azienda, ma è anche una questione di sensibilità, ovvero io dico la norma mi impone, ma allo stesso tempo io imprenditore, il mio è un cambiamento culturale, è un dovere che sento dentro, e qui deve intervenire lo Stato, come? Accorciando le distanze fra le istituzioni e le imprese attraverso il principio di sussidiarietà, perché è importante che comunque sia un'istanza così importante come quella della trasformazione che viene richiesta all'impresa, una trasformazione radicale sia nella produzione, come abbiamo detto, ma anche dell'approvvigionamento energetico, sia sostenuto economicamente e soprattutto a livello fiscale da parte dello Stato. Le aziende virtuose devono essere defiscalizzate, perché è giusto così, perché è giusto che chi, l'imprenditore che vuole, che ci tiene a produrre un prodotto che faccia bene alle persone, che sia utile per la collettività e che soprattutto che sia allineato con il nostro concetto di qualità della vita, venga premiato e non venga penalizzato. Questo secondo noi è quello che deve avvenire nella politica, nell'impresa e nella coscienza di tutte le persone, o no, signor Pulicelli?
0: Questo pensiero che ha espresso è veramente il modo di vedere al di là di quelle che sono le logiche di mercato, ma pensando veramente a un futuro sostenibile, e fa piacere sentire le parole su cui siamo perfettamente allineati noi, soprattutto che dell'impresa pensiamo a come sviluppare e portarla avanti per generazioni.
1: Eh beh, certo, poi immagino che lei abbia tanti figli, quindi suppongo che, anche perché lo so, perché me l'ha detto, lo so, quindi suppongo che sia anche per lasciare un testimone tutto questo.
0: Sì, sì, ma anche la coscienza di poter fare qualcosa che non avrà ripercussioni e ricadute anche in un domani. Questo è qualcosa che una volta che si risveglia all'interno del motto e della filosofia aziendale, poi sembra sempre di avere raggiunto un traguardo, ma ogni giorno se ne profilano di nuovi e nuovi, di essere più performanti e meno impattanti.
1: Bene, io la ringrazio tanto Luigi per averci portato la tua testimonianza e per l'impegno della vostra azienda allineato esattamente a quello che noi pensiamo sia con Green Pop, ma soprattutto in ARPA Lombardia, l'agenzia regionale che protegge l'ambiente. Questo è il modo di vivere la transizione. Grazie. Ecologica, e questo è quello che deve essere fatto. Grazie a te, e siamo arrivati al momento della pausa. Voi sapete, come tutti i sabato io vi conto e poi vi riconto a fra poco.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
11: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
10: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 14:35.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Siete stati bravi, devo dire, vi ho contati, vi ho ricontati, sapete che il sabato io vi conto, passo il sabato a contare chi resta, chi se ne va, e invece voi non solo restate ma aumentate. Bene, siamo tornati, avete sentito oggi Emanuele Lai nella nostra rubrica Quanto Verde C'è, avete sentito, abbiamo parlato della merda cotta, non abbiatene con me, ma esiste e a quanto pare è anche un progetto super apprezzato. Poi abbiamo parlato dell'impresa che vuole crescere, che vuole proteggere l'ambiente, che vuole proteggere la salute, dell'impresa che punta tutto sulla ricerca e lo sviluppo, con Luigi Mario Ceruti Puricelli che ci ha raccontato del suo nuovo progetto sulle superfici decorative no PFAS, e fra poco avremo con noi un ospite d'eccezione, una persona che ha fatto il cambiamento anche dal punto di vista bancario, questo cambiamento di cui noi parliamo, dell'ecologia della finanza. Avremo con noi Stefano Volpato, direttore commerciale della banca Mediolanum, ma adesso rilassiamoci col prossimo pezzo.
2: Ogni

0: Ed eccoci, siamo tornati. Avete sentito oggi che puntatona incredibile. Adesso con noi avremo un ospite d'eccezione, come vi dicevo poco fa. È il dottor Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, un ruolo che ricopre dal 2011 dopo essere entrato in azienda nel 1986. Da anni tra i principali promotori della cultura della pianificazione finanziaria in Italia, con particolare attenzione ai temi del risparmio di lungo periodo, della longevità, dell'educazione finanziaria e dell'innovazione nei servizi di consulenza. Nelle sue riflessioni spesso sottolinea come la consulenza debba coniugare competenze, tecnologia e soprattutto il punto chiave che a me piace personalmente tantissimo, centralità della relazione umana, perché intorno alla fine gira la relazione umana, e quando ci sono dei principi solidi questo funziona anche bene, soprattutto nei settori dove è molto più richiesta e spesso è sottovalutata, come ad esempio i settori della finanza o bancari. Benvenuto Stefano da noi, ti chiedo se posso darti del tu, perché noi qui a Giornale Radio siamo eco-friendly.
1: Buon pomeriggio e assolutamente sì, con piacere, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te, grazie per essere qui. Oggi Stefano si parla molto di sostenibilità ambientale, ma esiste anche, parliamo di una sostenibilità della finanziaria delle famiglie, che forse questo è il punto veramente cruciale. Quanto è importante costruire e da dove si dovrebbe partire?
1: Direi intanto che il tema della sostenibilità è forse il tema più importante quando si parla di finanza. La sostenibilità è qualcosa a cui noi diamo un'accezione molto ampia, anche se in realtà l'accezione più diffusa è quella della sostenibilità ambientale. In realtà la più bella definizione che io ho sentito di sostenibilità è una definizione che risale a una tribù indiana che amava sostenere che noi abbiamo ricevuto il mondo non tanto in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Se abbiamo chiaro questo, credo che nell'ambito della finanza dovremmo pensare che la vita, mentre nel passato la immaginavamo in 3/3, perché si parlava di terzo tempo della nostra vita, oggi iniziamo a pensare ad una vita che è in 4/4, perché ormai l'aspettativa di vita è spesso riferita ai 100 anni. È chiaro che pensare ad una vita così lunga comporta anche il fatto di riuscire a pensare che sia una vita non soltanto piena di anni, ma di avere anni pieni di vita. E che significa? Essere in grado di pensare alla nostra vita come la viviamo adesso, o meglio di adesso, perché quando si parla di sostenibilità si fa riferimento a questo. È chiaro che il quarto della nostra vita è spesso un quarto contraddistinto dal periodo più fragile della nostra vita, e quindi fare le scelte giuste per tempo diventa fondamentale.
0: Certo, è fondamentale questo, anche perché insomma effettivamente è un cambio di paradigma quello che viviamo, soprattutto adesso che anche i mezzi con cui comunichiamo, i mezzi con cui ci approcciamo a livello sociale stanno cambiando notevolmente. Si pensa, una volta magari ci si conosceva al bar, si faceva una risata, si beveva un caffè o ci si conosceva in ambiti comunque umani, diretti, ideali. Invece spesso e volentieri adesso, ad esempio, la conoscenza passa attraverso processi totalmente differenti, eterici, perché si parla più dei social, si parla più di scambi che sono poco magari umani dal punto di vista pragmatico, ma tanto attraverso il digitale, proprio di intelligenza artificiale, di digitalizzazione. Questo sta cambiando anche il mondo della consulenza. Quali aspetti secondo te, Stefano, potranno essere affidati alla tecnologia, e invece quali resteranno, si spera? Io personalmente, che odio tutto ciò che riguarda la comunicazione social e cellulari, quali resteranno necessariamente umani?
1: Io intanto devo dire che, pur non essendo una persona estremamente sensibile alla tecnologia, devo dire che la tecnologia, da quando è apparsa, ha sempre migliorato la vita degli esseri umani, e penso che sarà sempre così. Quindi non è un nemico, è un alleato, e va ovviamente utilizzato correttamente. Quello che per la mia esperienza posso dire è che per essere utili alle persone, essere utili alle persone nel campo di finanza significa aiutarle a essere preparate tutti gli eventi che poi le discontinuità della vita ti presentano, è fondamentale sviluppare tre dimensioni. La prima è quella progettuale. Progettuale cosa vuol dire? Vuol dire comprendere che dietro ai soldi ci sono delle fragilità da proteggere, dei bisogni da soddisfare, bisogni che sono talvolta bisogni di cui noi siamo consapevoli, molto spesso ci sono altri bisogni che si manifesteranno nel tempo, di cui abbiamo una consapevolezza un po' più rarefatta, e poi ci sono i progetti di vita. I progetti di vita è quelli che invece noi comprendiamo meglio, perché sono spesso aspirazionali. In realtà fragilità e bisogni sono addirittura più importanti dei nostri progetti, perché sono quelle dimensioni che, se noi non le soddisfiamo, poi ovviamente lasciano spazio a qualcosa che non ci piace. Poi c'è una dimensione relazionale, ed è la dimensione della quale tutti quanti noi abbiamo bisogno, ed è la relazione basata sulla fiducia, sulla possibilità di confrontarci con qualcuno che si assume la responsabilità delle scelte che insieme facciamo. E questo, la tecnologia, che è straordinaria in questa dimensione, è totalmente assente, perché voglio dire, quando noi chiediamo una qualsiasi cosa a ChatGPT, sì, abbiamo una risposta probabilmente tecnicamente anche valida, ma della cui responsabilità non c'è nessuno che si assume la responsabilità, ovviamente. E poi c'è una dimensione emotiva che è molto importante nella finanza. Io voglio ricordare che proprio le scelte sono spesso guidate da emozioni, dalla paura in alcuni casi, dall'avidità in altri, e quindi avere qualcuno in grado di fare da contrappeso razionale all'emotività nel momento in cui questa si manifesta diventa un elemento fondamentale.
0: Beh, assolutamente. Io sono un po' meno confident di te sulla fiducia nella tecnologia, ma non per l'uso della tecnologia stessa, perché potrebbe anche essere neutrale, come di fatto forse lo è, perché Anthropic mi sta mettendo qualche dubbio sulla neutralità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma quanto la natura dell'essere umano a volte si adagia e quindi smette di ragionare, perché ha affidato i processi troppo alla digitalizzazione. Quindi quello a me un po' spaventa, però vabbè.
1: La pensiamo allo stesso modo, perché io penso che la tecnologia può essere al massimo complementare, non può mai essere sostitutiva, e quando è sostitutiva diventa pericolosa, quindi esatto. La penso allo stesso modo.
0: Ma molto banalmente pensiamo al navigatore dell'auto. Quante volte abbiamo usato il navigatore dell'auto per poi renderci conto che ci siamo completamente dimenticati dove cacchio dovevamo andare, magari via che una volta facevamo a mente. Quindi questo benedetto navigatore l'abbiamo messo per inerzia, e adesso io ogni tanto dico no, basta, ti spengo, perché non riesco più a trovare l'S lunga che trovavo prima ad occhi chiusi. Però vabbè, ripeto, queste sono cose poi che vengono affidate un po' anche ai processi educativi. Però tu prima hai parlato di allungamento delle prospettive di vita, parlando appunto che la vita è vissuta a 4/4. L'allungamento dell'aspettativa di vita comunque è innegabile dire che rappresenta una grande conquista, ma anche una sfida economica. Come dovrebbero, secondo te, cambiare le scelte di risparmio e investimento degli italiani?
1: Beh, qua devo dire che qui c'è tanto da fare e ancor più da dire, ma soprattutto da fare, nel senso che io per tantissimo tempo nella mia esperienza professionale sono andato a sottolineare quello che era un primato che era riconosciuto agli italiani, ed era il primato da un lato dello stock di risparmio accumulato nel tempo e dall'altro la capacità di continuare a risparmiare. Ahimè, purtroppo negli ultimi 20 anni siamo passati dall'essere leader in questo senso ad essere un po' gli ultimi della classe, o comunque molto indietro. Basti pensare che se noi torniamo indietro di 20 anni, il risparmio medio pro capite, quindi lo stock di ricchezza pro capite per gli italiani era di gran lunga superiore ai francesi, molto superiore ai tedeschi ed eravamo più o meno alla pari con gli americani. Negli ultimi 20 anni noi siamo tristemente regrediti in questa classifica.
0: Nel senso che siamo diventati spendaccioni?
1: No, nel senso che la ricchezza pro capite oggi dei francesi e dei tedeschi è di gran lunga superiore alla nostra, degli americani non parliamo nemmeno. Però
0: Stefano, ti interrompo un attimo perché lancio il prossimo pezzo, perché quello che stai dicendo mi interessa e mi colpisce tra l'altro particolarmente, però lancio la prossima canzone così ce la racconti meglio.
2: D'accordo.

0: Eccoci, siamo tornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucia Palo e in questo momento stiamo chiacchierando intorno a economia, finanza, banche con Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, che ci stava raccontando dei processi, appunto dei cambiamenti che ci hanno visto protagonisti degli ultimi anni, soprattutto della gestione del reddito pro capite, ed eravamo arrivati al fatto che siamo peggiorati, noi italiani ci hanno superato i francesi, già questo a me un po' irrita, ma soprattutto gli americani, giusto?
1: Assolutamente, e il motivo è presto detto, la ricchezza pro capite, se vogliamo dire, per grandi item è così suddivisa: mediamente gli italiani hanno oltre il 50% investito in immobili, hanno una parte estremamente rilevante in liquidità, e quindi vuol dire denaro che non produce assolutamente ricchezza.
0: Quello sotto il materasso, intendi?
1: No, quello nei conti correnti. Quello nei conti correnti.
0: Okay, sì.
1: La parte, per capirci, della parte finanziaria, che è poco meno della metà della ricchezza pro capite, che è di poco superiore ai 200.000 euro, quindi circa 100.000 euro, mediamente in Italia il 35% è nei conti correnti, e noi sappiamo che significa che quella grossa fetta non è in grado di lavorare per noi, non è in grado di produrre ovviamente quei risultati che tanto sono importanti per soddisfare, ripeto, quei bisogni di cui parlavo prima. Quindi il tema vero qual è? Che dobbiamo cercare in tutti i modi di ritrovare efficienza. Tutti parlano che bisogna risparmiare, questo certamente è un virtuosismo che per noi italiani è un fatto che è figlio un po' di un'educazione che abbiamo ricevuto, quindi c'è sempre stata questa sana abitudine. Lì siamo ancora piuttosto bravi. Non lo siamo nella capacità di investire, quindi di fare in modo che il risparmio lavori per noi, e soprattutto non abbiamo chiaro la cosa più importante. Quindi quando si pensa a riuscire ad avere le risorse per fronteggiare tutto quello che la vita ci presenta, pensiamo solo a risparmiare. Non è vero, perché la cosa più importante fa riferimento a che cosa? Agli alleati che possiamo attivare. Il tempo negli investimenti è un alleato importantissimo, i mercati è il secondo alleato estremamente importante, poi c'è un terzo alleato che spesso è addirittura sconosciuto ai risparmiatori, che è il fisco. Cioè ci sono delle modalità per risparmiare che hanno nel fisco un contributo importantissimo.
0: Ah.
1: Ecco, attivando questi tre alleati è chiaro che rendiamo molto più efficiente quelle che sono le nostre risorse.
0: Devo dire, Stefano, che la chiave di leggere il fisco come anche amico che ti aiuta a risparmiare, questa è la mia assoluta prima volta, perché io ho sempre visto la cosa invece dal lato opposto, cioè il lato dell'agenzia delle entrate, ma non per niente, perché ogni tanto.
1: Però possiamo fare
0: molto
1: degli esempi in questo senso per essere in maniera estremamente semplice per capire.
0: Certo.
1: Parlo per esempio del TFR, il trattamento di fine rapporto, che è qualcosa che riguarda
0: licenziamento,
1: moltissime persone in Italia. Io voglio ricordare che il TFR lasciato in azienda ha un trattamento fiscale che è quello dell'aliquota marginale della media degli ultimi 5 anni. Se quella risorsa noi la conferiamo a un piano individuale pensionistico, l'aliquota fiscale di imposizione nel momento in cui andiamo a riscattare il nostro TFR va da un massimo del 15% a un minimo del 9%, quindi è un trattamento fiscale totalmente diverso. Voglio ricordare che la previdenza complementare è fortemente stimolata dal fisco. Oggi una persona può risparmiare fino a 5.300 euro l'anno e avere la deducibilità fiscale su questo, che vuol dire che lo Stato ci dice: inizia a pensare alla tua quarta fase di vita e io ti vengo incontro rendendo deducibile lo sforzo che tu fai per renderti autonomo.
0: È incredibile, guarda, è importantissimo quello che ci stai dicendo, ci stai raccontando, perché io penso che i nostri amici a casa, i nostri radioascoltatori lo sappiano, ma per esempio io tutto questo che riguarda queste agevolazioni del fisco ne sono quasi quasi ignorante, quindi ritengo che siano invece chiavi di volta che vadano affrontate e vissute. Ma se dovessi lasciare un solo consiglio alle famiglie italiane, pensiamo a un consiglio per il futuro, per affrontare questa serenità, con serenità o con quello che può essere i prossimi 10 anni, quale sarebbe il consiglio più rapido, più efficiente che puoi lasciargli?
1: Ma io penso che il consiglio più rapido è quello di rendersi conto che la pianificazione finanziaria è qualcosa di estremamente importante, e in un ambito così importante e così delicato, affidarsi ad un professionista che sia in grado di affiancarci nelle nostre scelte è sicuramente qualcosa di indispensabile oggi.
0: Certo, assolutamente sì, lo sono d'accordo anch'io, assolutamente, perché ci sono cose che non si sanno e che avere la persona, il consulente giusto, fa la differenza per una serenità futura. Io ti ringrazio Stefano per essere stato con noi, perché ci hai dato delle informazioni, delle nozioni, delle notizie che sicuramente possono essere un grande grande booster e un grande tesoro. Grazie ancora e siamo
1: grazie
0: arrivati.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie e a presto, prestissimo, grazie. Siamo arrivati
1: grazie
0: alla fine, voi sapete. Sapete che questo è il momento che io non sopporto, cioè la fine del nostro appuntamento insieme. E però, come ogni sabato arriva, ma la cosa che ci rallegra è ricongiungerci sabato prossimo. Ne approfitto per salutare il direttore Biachessi, il nostro station manager Graziano Melzi, e a lasciarvi alla programmazione pomeridiana con Le pillole di Frangipane e Cosmo 2050 di Francesco Massardo. Ringrazio oggi il mio Lorenzo, finalmente Lorenzo Cappadone, che è stato con me, mi ha accompagnato e bacchettato come al solito, infatti mi sei mancato tantissimo, e sappiate che noi siamo energia, e l'energia, come dice il primo principio della termodinamica, non si crea, non si distrugge, ma si trasforma. Quindi siamo esseri fatti per essere in continua trasformazione. L'importante è che questa trasformazione sia verso l'alto, impatti a terra, aiutando tutti a cambiare il paradigma che tutti desideriamo. Vi mando un grande abbraccio e a sabato prossimo. Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio. A margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo.
7: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina svegliata si è chiamato i genitori, che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in posto. poche ore.
8: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese, spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
7: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
8: E ora gli esteri, nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
7: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16 il via.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Ben ritrovati a tutti da me, Roberto Frangipane, qui su Giornale Radio, la radio libera ad informare, parte in questo weekend del 18-19 luglio 2026 una nuova puntata di Pillole, due ore insieme, in cui oggi in maniera particolare ci occuperemo esclusivamente di musica, ma sotto varie forme, nel senso che parleremo di due libri inizialmente e poi invece racconteremo la storia di un grande artista. Cominceremo fra pochissimo con il grunge, la musica grunge che ci viene raccontata da Matteo Ceschi con un suo libro dedicato proprio a questo genere musicale. Poi invece andremo ad analizzare con una professoressa, ovvero Cristina Cano, la musica nel mondo del cinema, cioè le colonne sonore. E poi la terza e quarta parte, quindi la seconda ora che passeremo insieme, racconterò una storia affascinante, così come lui era un personaggio decisamente affascinante, perché andremo a raccontare la storia fantastica di David Bowie, che ci manca veramente tantissimo. Ma fra poco si comincia con l'intervista. Intanto il primo brano

0: Erano i Soundgarden con Flower all'interno di Pillole qui su Giornale Radio e stiamo per iniziare la vera chiacchierata con Matteo Ceschi, che ha scritto questo libro G, Storia ed Estetica Grunge. Innanzitutto Matteo, perché ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? Da dove sei partito esattamente?
1: Dalla richiesta di un amico, sembrava una roba strana. L'amico Joe Valeriano, bluesman noto ai più qua in Nord Italia ma anche in Sud Italia, perché in realtà lui è di Molfetta e poi è arrivato a Milano e qua è rimasto. E mi chiedeva da anni: devi scrivere un libro sul grunge, io devo capire cosa succedeva, perché questo ha fatto questo e quell'altro ha fatto quell'altra cosa. Questo libro io in testa ce l'avevo già, l'ho scritto abbastanza velocemente. Claudio Fucci, l'editore di Volo Libero, ha colto la palla al balzo. Io avevo già lavorato per il precedente libro con Claudio, e anche perché è un anno di ricorrenza, 1994-2024. Nel 94, con, come dire, il triste evento del suicidio di Kurt Cobain, si chiude in realtà un'era che forse in Italia, cioè io per primo ho iniziato, come dire, a snasare, a gustare nel 91, nel 92. Il primo album grunge che ho comprato era Versus dei Poem. E poi dopo, facendo ricerche, scrivendo, acquistando dischi, io a casa dischi anche sotto il divano, in realtà mi si è aperto un mondo che aveva una profondità e, come dire, una densità, uno spessore storico davvero interessante, e che mi ha poi spinto a indagare, a, come dire, immergermi in quella Seattle dove non sono mai stato. Probabilmente il libro ce l'avevo già in testa, come ho detto, e quindi è stato anche una, come dire, un working veloce, 6 mesi, appunto, con un mese di sistemazione delle cose insieme a Claudio Fucci, l'editore, per renderlo il più fruibile, spero, possibile, visto che, come dire, il libro copre un arco temporale piuttosto lungo, dall'83-84 fino al 94, perché il grunge, vuol dire che noi pensiamo come musica degli anni 90, in realtà
0: invece è nato prima. Ma non raccontarmi tutto, esatto, perché già mi hai detto comunque come è nato, e questo già è importante. È bello anche il fatto che quando uno poi viene incuriosito da qualcosa, anche soltanto una cosa, e poi andando a indagare scopre che ci sono altri 10, 20, 100 che hanno, ti danno le stesse emozioni, sono anche di più. E allora emozioniamoci ascoltando questi suoni grezzi, graffianti, che è il suono del grunge. E allora ci ascoltiamo da una scaletta che mi hai preparato tu, quindi insomma è anche farina del tuo sacco in questo caso, non mi sono permesso di sceglierli io. Green River con 10,000 Things.

0: Erano i Green River con 10,000 Things, 10,000 pensieri. Chissà quanti pensieri sono venuti a tutte queste band che hanno creato questa musica e questo genere, forse quasi inconsapevoli di averlo poi creato e aver fatto quello che hanno fatto. E ne stiamo parlando perché Matteo Ceschi ha scritto un libro sul grunge, perché di questo stiamo parlando, G, storia ed estetica grunge. Dicevi già prima che noi lo conosciamo appunto legati magari ai gruppi come Nirvana, Pearl Jam e cose del genere che erano più anni 90, ma è nato molto prima il grunge, come dicevi prima.
1: Assolutamente sì, cioè la memoria che ho io e penso che abbiano anche molti ascoltatori è di un fenomeno musicale legato ai primi anni 90, 91 l'anno in cui esce Nevermind, Nirvana, Ten, The Pearl Jam e Bad Motor Finger dei Soundgarden, che sono gli album che segnano un po' il passo dall'underground al mainstream. Sono fortunatamente inciampato nel questo gruppo, i Bam Bam, che è un gruppo che nasce a Seattle, nato da una bellissima giovane donna afroamericana, Tina Bell, dal marito Tommy Martin, chitarrista, che mettono su The Rocket, che era la sorta di Bibbia del rock, era una rivista di Seattle e dintorni, un annuncio per mettere su una band punk. A questo annuncio risponde un signore che si chiama Matt Cameron, diventerà batterista dei Soundgarden e dopo del Pearl Jam, e Scott Ledgerwood. Ho avuto la fortuna di incontrare via mail, grazie a TJ Martin, che è il figlio di Tina Bell, e di Tommy Martin, che è un noto regista, il quale mi ha messo in contatto con Ledgerwood, il bassista della band, il quale si è profuso in racconti. Alle mie domande ho ricevuto indietro risposte per 16 fittissime pagine in cui Scott mi ha raccontato vita, morte e miracoli dei Bam Bam. Con la canzone Ground Zero segnano proprio un punto in cui la musica di Seattle, da un calderone uniforme e multiforme pieno di influenze, nel libro Scott Ledgerwood racconta di come ognuno dei quattro componenti del Bam Bam arriva alla prima session in studio di prova con esperienze completamente diverse, influenze che andavano dagli MC5 alla musica glam, al goth, al punk, alla musica soul afroamericana, insomma. E quindi da lì, nel biennio 83-84, questo seme grunge incomincia a crescere e qualche germoglio inizia a comparire sulle piantine e a diffondere, chiamiamolo, il verbo di Seattle.
0: Abbiamo un'altra piantina da ascoltare, forse questa, diciamo, è conosciuta quasi, non dico a livello dei Nirvana o Pearl Jam, ma comunque sì, in Italia si è parlato spesso anche degli Alice in Chains, che ci ascoltiamo con We Die Young.

0: Alice in Chains, We Die Young. Stiamo parlando del grunge, di questo grande genere musicale che è ormai conosciuto in tutto il mondo, e ne stiamo parlando innanzitutto con Matteo Ceschi, che ha scritto un libro proprio sulla storia e l'estetica del grunge. Ma secondo te, Matteo, il grunge esiste ancora? C'è ancora chi lo fa allo stesso modo di ormai 20, quasi 30 anni fa, oppure è proprio scomparso e si chiama in tutt'altro modo, o ci hanno fatto altre cose completamente diverse?
1: Probabilmente è stato assorbito, e che da alcuni è considerato il grunge l'ultima grande rivoluzione rock, ed è figlia però di quella città, di quell'area, che era un'area geografica piuttosto isolata dal rispetto, sì, ma pensiamo a New York, Chicago, Los Angeles. Sì. Scott Ledgerwood racconta nel libro di come da ragazzo, dice, attendeva sempre che qualche gruppo famoso passasse da Seattle.
0: E invece non passavano mai.
1: Di non passavano mai perché non c'erano strutture ricettive né gente in grado di affittare amplificatori. Quindi in una sorta di capsula di Petri, come la definì Chris Cornell, la sua Seattle nel Pacific Northwest hanno avuto tutto il tempo e la tranquillità di creare, grazie a dei rapporti personali tra i membri delle varie band, questo sound. Sicuramente ha lasciato traccia nella musica, in alcuna musica che ascoltiamo oggi. C'è un fenomeno che poi col 91, 92 diventa assolutamente mainstream, e infatti ci sono gruppi come i Blur che poi scimmiottano di rimando certe sonorità grunge.
0: Beh, però è un bene che anche gruppi più recenti possano prendere spunto da qualcosa che è successo anni prima. Questo vuol dire che anche i giovani, o anche i giovani di adesso, comunque, se ascoltano della buona musica anche del passato, possono fare ancora buone cose. Questo potrebbe essere il concetto base.
1: Assolutamente, è un, quindi è un calderone, una scena musicale ricca di idee che secondo me sono ancora tutt'oggi valide e da, proponibili a un pubblico che magari per questione anagrafica all'epoca non era in circolazione, gente troppo piccola o addirittura non ancora nata, ma che oggi potrebbe ritrovare sia nei testi che nelle sonorità, come dire, spunti, sollievo,

0: elettrici, sporchi. Qui invece ci ascoltiamo un gruppo famosissimo anche per i suoni sporchi che erano i Nirvana, ma in versione unplugged.
1: Good evening.

0: Grandi Nirvana e Bad Girl, versione unplugged, qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, dove abbiamo ancora per pochi istanti ospite il nostro Matteo Ceschi con il suo libro G, storie d'estetica grunge. Ma voglio tornare sul brano che abbiamo appena ascoltato. Ci dici qualcosa di questa About the Girl?
1: About the Girl è la dimostrazione di come in mezzo a questi suoni abrasivi, dissonanti e pieni di riverberi, potesse crescere anche delle melodie molto potenti e persistenti. Cobain, Cornell erano grandissimi fan dei Beatles, quindi vuol dire c'è anche un legame con la musica dei decenni precedenti. Insomma, si torna addirittura indietro agli anni 60. Sia Cobain che Cornell sono cresciuti ascoltando i vari album dei Beatles.
0: Eh sì, perché quando erano giovani loro, più o meno girava quella musica all'incirca. Quindi sì, siamo tutti figli, figli dei Beatles, figli anche di Mozart, ma di tutti, perché tutto quello che è arrivato prima ci insegna e ci fa crescere anche musicalmente, se facciamo musica. Sai cosa ti dico, Matteo? Che ci sarà modo di ritrovarci e di parlare di altri tuoi libri e anche di queste cose, di queste passioni che ci piacciono all'interno della mia trasmissione. Per cui io ti ringrazio tantissimo e ricordo ancora il titolo: G, storia ed estetica grunge, volo libero, 184 pagine, ma sono sicuro che magari con la musica in sottofondo di una bella compilation grunge lo leggerete, che sarà un piacere. Grazie Matteo.
1: Grazie a voi.

0: E buon grunge a tutti.
1: E dal grunge passeremo invece alle colonne sonore fra poco, perché avremo ospite con noi la professoressa Cristina Cano, che ha scritto proprio un libro sulla musica per il cinema, la musica nel cinema. A fra pochissimo, rimanete con noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Pillole. Come già annunciato all'inizio del nostro appuntamento di oggi di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, ci occupiamo, sapete, spesso anche di libri, ci occupiamo anche di musica, ci occupiamo anche di cinema, ci occupiamo di un sacco di cose. Questa volta ne mettiamo tutte insieme e per farvi capire quello di cui stiamo per parlare fra poco con la mia ospite, vi faccio ascoltare qualche secondo di un brano che tutti voi sicuramente riconoscerete. Sentite un po'.

0: Sicuramente tutti avrete riconosciuto il tema dello squalo, film famosissimo. Il tema poi, ragazzi, è stato ripreso anche in maniera scherzosa da tantissimi, magari in parodie o quant'altro, ma però quello di cui parliamo oggi è della musica nel cinema, anzi, proprio di questo saggio che ha questo titolo, La musica nel cinema di Cristina Cano. E Cristina è nostra ospite qui all'interno di Pillole. Benvenuta su Giornale Radio.
1: Grazie dell'invito, sono qui, spero di poter comunicare qualcosa di chiaro, vediamo.
0: Ma io spero di sì, anche perché il libro è veramente esaustivo in questo, anzi addirittura è una nuova edizione che tu hai rivisto, corretto, tagliato, aggiunto, insomma hai fatto anche un bel lavoro di restyling, però si parla espressamente, leggo anche dal comunicato stampa, è un saggio indispensabile per comprendere il potere invisibile e trasformativo del suono nell'esperienza cinematografica. Ragazzi, parliamo innanzitutto di cinema e di quello che riesce a fare la musica in una qualsiasi scena di un qualsiasi film, può essere d'amore, horror, qualsiasi cosa, però la musica è veramente importante. E tu in questo libro hai fatto due capitoli dove si va veramente ad analizzare tutto quello che fa la musica nel cinema, come lo fa, perché lo fa, il funzionamento semantico del linguaggio musicale, e poi l'altro capitolo sul funzionamento pragmatico del linguaggio musicale. Non spaventatevi, adesso la nostra Cristina ci spiegherà bene qual è stato il percorso, da dove è nato il percorso per parlare di questo argomento difficile ma affascinante.
1: Beh, il percorso è un'esigenza, diciamo così, in ambito formativo con gli allievi, cioè io ho sempre insegnato per persone che dovevano a loro volta insegnare nella scuola media inferiore prevalentemente, e quindi ho cercato di approfondire quegli argomenti che potevano essere interessanti per questi studenti che sarebbero poi andati a insegnare a ragazzi più giovani. E quindi la musica nel cinema mi sembrava un argomento particolarmente interessante. Il primo capitolo, come dicevi tu, riguarda il funzionamento semantico. Per semplificare, riguarda un tema di cui tanti hanno parlato, se la musica abbia un significato e se lo ha, quale sia. Prima di dire, ecco, di tentare, sì, di sintetizzare qualcosa su questo primo capitolo, invece accenno al fatto che nel secondo, invece, come hai detto tu, parliamo del funzionamento pragmatico, e qui l'attenzione si concentra soprattutto sugli effetti della musica sull'ascoltatore, perché la musica è, tra tutti i linguaggi artistici, e quindi anche rispetto al cinema, quello che ha un maggior impatto non solo sulla psiche, sulle emozioni, ma anche sul corpo. Questo impatto, questa influenza potentissima sul corpo l'ha la musica e non gli altri linguaggi, ed è un'influenza ineludibile, nel senso, sì, che l'ascoltatore, anche che sia disattento, che pensi ad altro, però questo impatto sul corpo non si può evitare, tanto più poi, diciamo così, negli ultimi decenni, quando i sistemi, la tecnologia ha potenziato notevolmente.
0: È vero. Diciamo il, così, coinvolgimento, il coinvolgimento anche proprio musicale, quindi con gli impianti, sì, il cinema, quindi esatto, sei molto più coinvolto anche quando ascolti un film, perché poi la musica, certo, scientificamente il suono arriva prima di quello che vedi con gli occhi, anche se è impercettibile questa cosa, ma il suono comunque viaggia più velocemente, quindi il suono è importantissimo.
1: È importantissimo, e ci sono soprattutto due dimensioni in questo linguaggio che chiamiamo musicale, che ha tante componenti, la melodia, l'armonia, eccetera, ma due dimensioni sono quelle determinanti che spiegano e sono all'origine di questo impatto sul corpo.

0: sono l'intensità e il ritmo. In due modi diversi e per lo più congiunti, queste due componenti del linguaggio producono questo, diciamo così, cambiamento, questo potere di trasformazione sul corpo, prima ancora che sulle emozioni, poi di conseguenza anche il sistema emozionale subisce dei cambiamenti, ma il primo canale di accesso sull'uomo è proprio la corporeità. E grazie a ritmo e intensità. Quindi in questo senso, diciamo, negli ultimi decenni i livelli di intensità in alcune forme di fruizione, di socialità, ecco, di fruizione sociale, i livelli di intensità sono molto elevati. Quindi tanto più sono elevati, tanto più questo impatto sul corpo è notevole.
1: Abbiamo iniziato proprio con il classico esempio dello squalo, ma potremmo citarne tantissimi altri, perché tanti film sono rimasti famosi e nel nostro immaginario anche grazie alla musica, ma prendi da Star Wars a tantissimi altri. Cioè appena sentiamo la melodia subito ci viene in mente quel film o quella scena, per cui veramente l'impatto anche nel nostro cervello, quindi iniziando proprio da lì, è veramente incredibile, per cui
0: incredibile.
1: È un lavoro tra l'altro immagino anche non facile per chi deve poi scrivere, perché noi pensiamo che uno scriva un pezzo qualsiasi e poi lo dà al regista e lo mette lì, no, più delle volte credo che un musicista serio guardi, così dovrebbe lavorare, guardi le scene e da lì poi venga ispirato per costruire e creare la musica.
0: Sì, diciamo non sempre nelle grossissime produzioni avviene così, ma non sempre avviene così, anche perché oggi il sistema produttivo richiede dei tempi molto molto veloci
1: purtroppo
0: rispetto al passato. Quindi diciamo così, però diciamo nelle produzioni grosse si possono permettere dei tempi più lunghi e quindi c'è uno scambio, questo poi uno scambio fra regista e compositore che strada facendo ogni tanto un po'. Gli vengono sottoposte alcune immagini, alcune spezzoni, frammenti del film e su quello poi costruisce a poco, però non è sempre così, a volte le cose sono molto più semplificate e poi questo dipende molto anche dalla sensibilità del regista.

0: Io farei anche qualche piccolo esempio, se vuoi, visto che non possiamo, perché veramente diciamo che non è facile spiegarlo in poche parole, questo libro, no, questo saggio, e ci sono tanti capitoli, sottocapitoli, cose che vanno a prendere proprio nel particolare ogni verso, ogni cosa che ha a che fare con questo mondo. Però io a questo punto, per agevolare, farei anche magari qualche esempio, perché tu ne citi veramente tanti nel tuo libro, da Nyman a Glass. Facciamo magari qualche esempio, così magari nel frattempo poi faremo ascoltare, sì, in sottofondo anche qualcosa che ha a che fare con quello di cui ci parlerai.
1: No, visto che prima accennavi allo squalo, no? Questo esempio ci può per esempio far capire la specificità semantica, cioè cosa vuol dire del linguaggio musicale, cioè che oltre a questo impatto di cui abbiamo già detto, no? Sì. Sul corpo, e che spiega in parte l'importanza, poi la rilevanza che ha a livello di fruizione, ma anche diciamo così, le capacità espressive o semantiche di questo linguaggio spiegano l'importanza che può avere. Perché se dovessi sintetizzare in maniera che forse può essere comprensibile facilmente, la musica esprime, diciamo, qualità astratte dell'esperienza. Se capiamo questo concetto, possiamo anche capire molto bene come la musica può adattarsi a immagini diversissime tra loro. Cosa vuol dire astratte? Vuol dire che può esprimere, per esempio, qualità cinetica, cioè qualità di movimento, per esempio un movimento di avvicinamento, come è nell'esempio dello squalo, di intensificazione, sempre nel brano tratto dal film Lo Squalo, scritto da John Wilson. Questo brano esprime anche un effetto di senso di intensificazione progressiva.
0: Sì.
1: Sono qualità completamente astratte, ed è per questo che si può legare con facilità alle immagini più diverse. Nel caso dello squalo, spesso è legato al movimento della cinepresa che si avvicina alla preda. Per esempio, nelle prime inquadrature noi vediamo la cinepresa sott'acqua, o nella scena iniziale vediamo la cinepresa, il movimento filmico della macchina da presa che si avvicina a quella che sappiamo possa essere la preda, la ragazza. Quindi non è soltanto l'immagine di avvicinamento, l'immagine proprio filmica dell'avvicinamento, sì, sì, sì, della cinepresa, no? È potenziata dalla musica. Ecco perché il messaggio, la comunicazione è molto più forte. Poi allo spettatore, se diciamo in generale, questo arriva sotto forma di impressioni anche vaghe, non è che lo spettatore può, nel momento stesso in cui vede l'immagine e ascolta la musica, vivisseziona, come si suol dire, quel frammento, però gli arriva in forma di impressione, e l'impatto sicuramente nell'unione dei due linguaggi è duplicato, è fortissimo. Se non ci fosse la musica, non sarebbe così potente quell'immagine.

0: Innanzitutto non è appunto facile poter dare queste emozioni, poi comunque la bravura è anche di seguire, introdurti a quella scena. Tu sul momento non sai che cosa sta accadendo, però la musica ti aiuta a capire che sta arrivando qualcosa, e quando arriva la musica è importantissima in questo senso. Tra l'altro si parlava con un mio amico dell'esempio di poter, e si può fare, possono farlo anche a casa i nostri amici, di magari prendere una scena di un film da YouTube, prendete una scena di un film, l'ascoltate in originale, poi provate ad ascoltarla mettendoci un'altra musica vostra, qualsiasi, e provate a vedere come cambia la stessa scena, sembra un'altra cosa.
1: Sì, assolutamente.
0: Ricordiamo Psycho, per esempio, la famosa che questo incalzare di questa musica, perché sta per succedere un omicidio tremendo, tra l'altro. Hitchcock, che era maestro anche in questo. Per cui vedete come senza di quella, senza anche la musica, quel film avrebbe avuto un altro impatto, decisamente un altro impatto.
1: Assolutamente. Ecco, lì è anche la bravura del compositore John Williams per Lo Squalo, e anche il compositore di Hitchcock, con cui spesso Hitchcock ha lavorato. È la astrattezza del linguaggio che gli permette di entrare così dentro alle immagini. Ecco, perché se anche il linguaggio musicale, se non fosse così astratto, non riuscirebbe ad aderirvi così.
0: Ecco. È vero.
1: Resta il fatto che, questi esempi che noi facciamo, John Williams, sono casi comunque di collaborazione tra regista e compositore particolarmente rari, relativamente rari, se non particolarmente, nel senso che non sempre i risultati estetici sono così potenti come in queste forme collaborative, dove evidentemente le due sensibilità del regista e del compositore si uniscono e l'effetto è importante. Ecco, quindi diciamo la bravura del compositore. Però per esempio ci sono dei casi curiosi, ecco, di compositori come per esempio Schlendorf, tedesco, che aveva una colonna sonora stupenda scritta da Nyman e praticamente non l'ha usata nel suo film. Quindi ecco perché dicevo la sensibilità del regista, perché si è ritrovato, si vede che era una produzione anche importante in cui si poteva permettere Nyman come compositore,
0: e non l'ha usato, vabbè.
1: E non l'ha praticamente usata. Ci sono diversi pezzi, ma li devi ascoltare sul CD, perché sono stati mixati ad un'intensità talmente debole che praticamente non si sentono. Questo è un caso curiosissimo, ecco. Avercela una colonna sonora così, ma te la devi ascoltare da sola, perché praticamente nel film, tranne una scena, mi pare di ricordare, non l'ha usata. Ecco.
0: Caso veramente raro.
1: Poi ci sono invece i casi, anche questi sintomatici, del fatto che la collaborazione tra regista e compositore non è una cosa ovvia, di registi importantissimi come Kubrick, ma anche lo stesso Allen, che raramente hanno affidato a compositori la colonna sonora dei loro film. Hanno fatto anche dei tentativi, credo Kubrick, per alcuni film di lavorare con alcuni compositori, e poi lasciavano stare perché in qualche modo perdevano il controllo estetico sul risultato complessivo, e quindi alla fine sceglievano, e hanno scelto di fatto di utilizzare musiche preesistenti, tratte da vari repertori, a volte
0: dal classico a cose più moderne,
1: al jazz, nel caso di Allen, ma Allen per esempio usa Schubert, usa Prokofiev, cioè non ha usato solo jazz. Quindi muovendosi da musicista poi qual è, con un certo agio, evidentemente conoscendo tanto repertorio, ha attinto a seconda dei film da repertori diversi.

0: Cristina, io il discorso veramente dovremmo stare qui tantissimo tempo. Io mi è venuta in mente però una cosa ascoltandoti, un po' come se fossi un tuo allievo, visto che tu insegni queste cose per i futuri insegnanti che andranno a insegnare ai giovanissimi, e siccome la musica, almeno qui da noi in Italia, è sempre stata presa un po', sì, c'è l'ora di musica, ma come per dire presa alla leggera, invece a me piacerebbe davvero che anche chi ci sta ascoltando, i genitori che ci stanno ascoltando, potessero proporre alla scuola di introdurre magari questo libro per poter, con il professore del caso, poter parlare anche di questa cosa, perché i ragazzi si avvicinano facilmente al mondo del cinema, e perché non avvicinarli anche al mondo della musica mettendo insieme queste due cose? Perché questo è un saggio, ricordiamo, non è un romanzo, lo so, non è un libro che leggi così alla leggera, è un libro che è quasi da studiare se ami veramente questo mondo. Io lo consiglio ancora una volta, Cristina, perché magari avremo anche occasione di risentirci prossimamente, perché comunque è un argomento così vasto che ci si può anche tornare su tutte le volte che vogliamo. Io ripeto il titolo, anche perché, lo ripeto di nuovo, è stato ristampato in una versione completamente riveduta e corretta dalla stessa Cristina, aggiunto qualcosa, tolto qualcosa, per cui insomma è riveduta e corretta.
1: Soprattutto aggiunto.
0: La musica nel cinema, musica, immagine e racconto, per la Gremese Editore, lo trovate ovviamente in questa nuova veste, e tra l'altro con la copertina con su un altro film dove la musica era importantissima, in questo caso musica non composta per il film, ma una musica presa appunto, ma è adattata alla scena, che parliamo di Ghost, e qui, come dicevi prima, anche questo è un lavoro bello che può fare il regista, di abbinare quel brano perché pensa che abbia quella sensibilità giusta per quella scena. E qui, ragazzi, tutti noi appena sentiamo il pezzo del famoso di Quando sono lì, che stanno costruendo o distruggendo un vaso in terracotta, però quella canzone, ogni volta che la sentiamo, ci viene in mente Patrick Schweiz, insomma ci viene in mente quella scena. Questa è la forza della musica nel cinema. Cristina, è stato veramente un piacere averti con noi di questa bella chiacchierata, e naturalmente col fatto che potremo sicuramente risentirci, io spero che vi sia interessato e che abbiamo acceso questa lucina nella vostra testa per poter entrare ancora di più in questo mondo, non solo guardarlo così con leggerezza, divertirsi e poi spegnere tutto o uscire dal cinema, ma capire di più di quello che avete visto e ascoltato, che è una cosa sempre, la curiosità è una cosa che non si deve mai lasciare da parte, ma anzi alimentarla sempre di più. Cristina Cano, quindi, La musica nel cinema. Cristina, ancora grazie davvero e un abbraccio.
1: Grazie a voi per l'attenzione, grazie davvero.
0: E come già detto in apertura, la puntata di oggi è particolarmente musicale, perché si parla praticamente solo di musica, anche se sotto vari aspetti. Abbiamo parlato di un libro sulla musica grunge, abbiamo parlato della musica nel cinema e abbiamo concluso poco fa. Fra poco invece andremo a raccontare nella terza e quarta parte la storia di un grande artista che ci manca veramente molto. Racconteremo di David Bowie. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 16.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
8: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Rogero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Rogero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
9: Gli esteri: il sindaco di New York Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait.
8: E intanto nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che riferisce di aver colpito obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
9: Il cancelliere federale tedesco Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione, Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l'incarico. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.
8: Economia: il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la società statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group, che ha coinvolto circa 1.800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi 6 mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
10: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Pillole. E prosegue l'appuntamento di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Si parla di musica, si raccontano delle storie, si ascoltano dei brani da dischi sicuramente intramontabili e storici. E allora oggi andremo a fare un viaggio attraverso la discografia e soprattutto la vita di un personaggio che manca moltissimo al panorama musicale di sempre, internazionale. Parlo di David Bowie, che è stato uno degli artisti più influenti e poliedrici del XX e del XXI secolo. Con una carriera che ha abbracciato oltre 5 decenni, Bowie ha rivoluzionato decisamente la musica, il cinema e la cultura popolare grazie alla sua capacità di reinventarsi continuamente e alla sua inesauribile creatività. Ha lasciato un'eredità senza pari come cantautore, attore e icona culturale. La sua vita è un affascinante intreccio di successi, trasformazioni e momenti iconici che hanno cambiato il volto della cultura moderna. Ma andiamo per ordine, cominciamo dall'infanzia e i suoi primi anni. David Robert Jones nacque l'8 gennaio 1947 a Brixton, un quartiere di Londra. Sua madre, Margaret Mary Peggy Burns, lavorava come cameriera e proveniva da una famiglia irlandese, mentre suo padre, Heywood Stanton John Jones, era un promotore sociale che lavorava per la Bernardos, una rinomata organizzazione benefica. David era il secondo figlio della coppia e trascorse i suoi primi anni in un ambiente modesto ma culturalmente vivace. Da bambino Bowie mostrò una curiosità insaziabile per le arti. A 6 anni, per esempio, fu affascinato dalla musica jazz, un interesse che lo spinse a imparare il sassofono a soli 13 anni. Fu il suo fratellastro maggiore, Terry Burns, a introdurlo alla poesia e alla musica alternativa, influenzando profondamente il giovane David. Tuttavia Terry soffriva di gravi problemi di salute mentale che ebbero un impatto significativo sulla vita e sulla musica di Bowie. David frequentò la Bromley Technical High School, dove dimostrò un talento straordinario per l'arte e la musica. Qui incontrò George Underwood, che divenne un caro amico nonostante un incidente che avrebbe avuto ripercussioni permanenti. Durante una lite, infatti, Underwood colpì David in faccia, causando una lesione all'occhio sinistro che lasciò la pupilla permanentemente dilatata. Questo conferì al giovane Bowie il suo caratteristico sguardo eterocromatico, che divenne parte integrante della sua immagine enigmatica.
6: Round

0: Stiamo raccontando la vita di David Bowie, ascoltando ovviamente anche la sua musica, e qui siamo agli esordi musicali dal 1962 al 1969. Nel 62 Bowie formò la sua prima band, The Conrads, un gruppo che suonava rock and roll nei locali di Londra. Tuttavia, insoddisfatto della direzione musicale del gruppo, lo lasciò per unirsi ad altre band come The King Bees e The Manish Boys. Durante questi anni Bowie iniziò a sperimentare il proprio stile musicale e visivo, influenzato da artisti come Elvis Presley, Chuck Berry e i Beatles. Nel 1966 decise di cambiare il suo nome d'arte in David Bowie per evitare confusione con David Jones dei Monkees. Il nome fu ispirato dal pioniere americano James Bowie. Fu questo un periodo di intensa ricerca artistica durante il quale Bowie registrò diversi singoli senza però ottenere il successo sperato. Il suo primo album, David Bowie, del 1967, esplorava un mix di pop psichedelico e musical britannico. Sebbene accolto tiepidamente, il disco mostrava già la sua inclinazione per testi enigmatici e un immaginario visivo unico. Il grande punto di svolta arrivò nel 1969 con il singolo Space Oddity, una ballata spaziale ispirata al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. La canzone, pubblicata poco prima dell'allunaggio dell'Apollo 11, divenne un successo mondiale e segnò l'inizio della sua ascesa verso la celebrità. Ma per raccontare la storia del Duca Bianco ho anche deciso di ascoltare insieme quelle che sono le sue parole, quelle dette durante varie interviste, scritte su settimanali, mensili famosi, insomma, tutto quello che lui ha avuto modo di dire in conferenze stampa o in interviste con tanti giornalisti, ma anche quello che hanno detto delle persone molto vicine a lui. Per esempio, il suo addetto alle pubbliche relazioni, Alan Edwards, raccontò alla famosa rivista New Musical Express come David riusciva a non farsi riconoscere in pubblico. Edwards ha incontrato Bowie all'epoca del film Furio, poco prima del boom di Let's Dance, e dice:
1: «Ho iniziato a capire che tipo fosse andando in tour con lui. Era un uomo semplice, affascinante. Preparava il caffè a tutti quando veniva nel nostro ufficio di Tottenham Court Road. Mi spiegò che il suo segreto per non essere riconosciuto era indossare un berretto e tenere sotto il braccio un giornale greco. Quando qualcuno aveva qualche dubbio sul fatto che fosse o non fosse lui, lo riguardava e pensava: ma no, non può essere, è chiaramente un uomo greco. Quando viaggiava in treno e non in prima classe, la gente lo guardava a fondo, spiazzata dalla sua presenza, e pensava: no, non può essere Bowie che viaggia in treno con noi, è solo un tizio che sta andando a Manchester».

0: All'interno di Pillole stiamo raccontando David Bowie e siamo alla nascita di uno dei suoi personaggi più iconici, Ziggy Stardust. E siamo esattamente tra il 1970 e il 1973. All'inizio quindi degli anni 70 Bowie abbracciò il movimento glam rock e iniziò a definire la sua immagine pubblica come un maestro della trasformazione. L'album The Man Who Sold the World, 1970, esplorava temi di alienazione e follia, accompagnato da una musica più dura e influenzata dall'hard rock. Questo periodo vide anche Bowie sposarsi con Angela Barnett nel 1970, un'unione che avrebbe avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Nel 1971 Bowie pubblicò Hunky Dory, un album che includeva classici come Changes e Life on Mars. Tuttavia fu con l'album successivo, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, del 1972, che Bowie raggiunse il suo primo grande picco artistico. Ziggy Stardust, un alieno rockstar androgino, divenne il suo alter ego più celebre. Bowie incarnò Ziggy in una serie di spettacoli teatrali e concerti straordinari, consolidando la sua reputazione come performer unico. L'estetica audace e provocatoria di Ziggy, insieme alla sua musica innovativa, ridefinì il glam rock e influenzò una generazione di artisti. Ogni dettaglio della figura di Ziggy Stardust era studiato per catturare l'attenzione, dagli abiti scintillanti ai capelli rosso fuoco, fino alla teatralità dei concerti. La canzone Starman divenne un inno per i fan e l'apparizione di Bowie nel programma televisivo britannico Top of the Pops del 1972, vestito di una tuta metallica e con il braccio intorno al chitarrista Mick Ronson, segnò un momento iconico nella cultura pop. Però questo successo ebbe un costo personale. Bowie lottava con la pressione di mantenere l'alter ego, sentendosi sempre più intrappolato dal personaggio che aveva creato. Nel 1973 Bowie uccise Ziggy durante un concerto all'Hammersmith Odeon di Londra, dichiarando che quello sarebbe stato l'ultimo spettacolo di sempre per Ziggy e gli Spiders from Mars. Questa decisione fu scioccante per i fans, ma segnò una svolta necessaria nella carriera di Bowie, permettendogli poi di esplorare nuove direzioni artistiche. E ancora stralci di interviste. David Bowie e la nascita di Ziggy Stardust.
1: È interessante pensare come è cominciato tutto. All'epoca di Aladdin Sane in Inghilterra avevo un piccolo pubblico di appassionati, venivano tutti da Hunky Dory. Ho iniziato a pensare di diventare una rockstar per curiosità. In pratica ho scritto una sceneggiatura e ho interpretato Ziggy Stardust nel disco e sul palco. Quando dico che quei dischi non mi piacciono, Aladdin Sane, Pin Ups, Diamond Dogs, faccio sul serio. Non era importante apprezzarli, contava solo che funzionassero. Eh sì, funzionavano. Mi hanno permesso di continuare a viaggiare. Ora ho chiuso con il rock. Finito. I've rocked my roll. È stato divertente finché è durato, ma non lo farò più.

0: raccontando qui a pillole la storia di David Bowie, siamo ancora negli anni 70 e siamo nel periodo soul and funk che va dal 1974 al 1976. Come dicevamo prima, dopo aver abbandonato il personaggio di Ziggy Stardust, Bowie iniziò a trasformare ancora una volta la sua musica e la sua immagine. L'album Diamond Dogs del 1974 rappresentò infatti una fusione di rock, cabaret e distopia, ispirandosi al romanzo 1984 di George Orwell. Le canzoni come Rebel Rebel divennero inni ribelli, mentre l'album stesso segnava un allontanamento dall'estetica glam rock verso territori più cupi e sperimentali. Durante questo periodo Bowie si trasferì negli Stati Uniti, stabilendosi prima a New York e poi a Los Angeles. Immerso nella cultura americana, sviluppò una fascinazione per il soul e il funk che influenzò profondamente il suo successivo album, Young Americans, del 1975. Questo disco, descritto da Bowie come Plastic Soul, presentava un suono più raffinato e sofisticato, segnando una svolta radicale rispetto ai suoi lavori precedenti. Young Americans includeva la hit Fame, una collaborazione con John Lennon che raggiunse il primo posto nelle classifiche statunitensi, e la struggente Young Americans, che esplorava invece il sogno americano con uno sguardo critico. Bowie divenne una figura onnipresente nella scena musicale e culturale americana, ma questo periodo segnò anche l'inizio delle sue lotte con la dipendenza da cocaina. La droga influenzò purtroppo il suo comportamento, rendendolo sempre più erratico e isolato. Nonostante ciò, Bowie continuò a creare musica innovativa. Nel 1976 pubblicò Station to Station, un album che presentava il suo nuovo alter ego, ovvero The Tin White Duke. Questo personaggio, il Duca Bianco come lo conosciamo noi, elegante e glaciale, rifletteva la complessità del suo stato emotivo e creativo. Brani come Golden Years e la title track catturavano una miscela di funk, soul e rock sperimentale, consolidando la reputazione di Bowie come un artista in continua evoluzione. E ancora stralci di interviste. David Bowie e il rapporto con la droga.
1: Ah, non mi sono mai appassionato agli acidi. Li ho provati 3 o 4 volte, è stata un'esperienza colorata, ma la mia immaginazione era già ricca. Non mi appassiona neanche l'erba. Per un po' ho fumato hashish, ma niente erba. Direi che negli ultimi 10 anni la droga ha fatto parte della mia vita, ma niente di troppo pesante. Ho avuto qualche piccolo flirt con l'eroina e altre cose, ma solo per scoprire il mistero, l'enigma. Mi piace la droga veloce. Odio tutto quello che mi rallenta.

0: Siamo dal 1977 al 1979. Bowie decise di trasferirsi proprio a Berlino Ovest, una città allora divisa dalla Guerra Fredda, per sfuggire alle pressioni della fama e affrontare le sue dipendenze. Berlino rappresentava un rifugio creativo e personale, un luogo in cui Bowie poteva ricominciare da capo. Qui collaborò con Brian Eno e Tony Visconti, dando vita alla cosiddetta trilogia di Berlino, come stavamo dicendo prima, ovvero Love, l'album del 1977, Heroes, sempre del 1977 e Lodger del 1979. Low, il primo album della trilogia, fu un'opera profondamente sperimentale che mescolava brani strumentali e canzoni più tradizionali. L'uso innovativo di sintetizzatori, drum machine e atmosfere ambientali fece di Low un lavoro pionieristico, influenzando generazioni di musicisti. Il secondo album, Heroes, conteneva la leggendaria title track, ispirata a una coppia che Bowie osservò baciarsi vicino al muro di Berlino. La canzone divenne un inno di speranza e resistenza, simbolo della capacità umana di superare le avversità. Con Lodger, invece, Bowie esplorò temi più globali, affrontando questioni di identità, politica e cultura. Anche se meno celebrato rispetto ai suoi predecessori, Lodger rappresentò comunque una chiusura significativa per la trilogia, dimostrando la continua evoluzione artistica di Bowie. La sua permanenza a Berlino non solo rigenerò la sua creatività, ma gli permise anche di stabilire un legame più profondo con se stesso e di affrontare le sue lotte personali con maggiore chiarezza. E ancora stralci di interviste. David Bowie e la sua bisessualità.
1: Ricordo quando è venuta fuori la storia che si pensava che fossi gay. Durante un'intervista mi hanno chiesto se avessi mai avuto esperienze gay. Ho detto sì, certo, sono bisessuale. Il tizio non capiva cosa intendessi dire. Aveva uno sguardo disgustato, come se volesse dire là sotto è sia uomo che donna. Non pensavo che la mia sessualità sarebbe stata pubblicizzata in quel modo. Era un piccolo commento improvvisato. La cosa migliore che abbia mai detto, suppongo.
0: All'interno di Pillole, in questo weekend, stiamo raccontando la storia e la vita di David Bowie attraverso non solo le parole, ma anche attraverso la sua musica. E fra poco torneremo insieme con la seconda e ultima parte di questa storia, che partirà questa volta dagli anni Ottanta. Rimanete quindi con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
4: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 16 e 31 minuti.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Pillole. Prosegue qui su Pillole questo viaggio all'interno della vita e della musica di David Bowie. Siamo arrivati agli anni 80, in pratica il periodo del

suo successo commerciale e anche di sfide. Con l'album Let's Dance del 1983, prodotto da Nile Rodgers, Bowie raggiunse un successo commerciale senza precedenti. Il disco presentava un sound più accessibile e anche danzabile, con hit come Let's Dance, China Girl e Modern Love, che conquistarono le classifiche globali. Bowie divenne ancora di più una superstar mondiale, riempiendo stadi e consolidando la sua posizione come icona pop. Tuttavia, il successo commerciale portò con sé nuove sfide. Album come Tonight del 1984 e Never Let Me Down del 1987 furono accolti con critiche miste e molti fan sentirono che Bowie si stesse allontanando dalla sua vena sperimentale a favore di un approccio più commerciale. Parallelamente, Bowie esplorò nuove forme d'arte, dal cinema al teatro. Recitò in film iconici come Labyrinth del 1986, dove interpretò il re dei Goblin, e continuò a collaborare con altri artisti in una varietà di progetti. Tuttavia, verso la fine del decennio, Bowie iniziò a sentire il bisogno di riscoprire la sua autenticità artistica. Questo desiderio lo spinse a formare la band Tin Machine nel 1989, segnando un ritorno a un suono più grezzo e sperimentale.

0: e ancora stralci di interviste. David Bowie e il rock and roll.
1: Il rock and roll mi ha molto deluso di recente. Rischia sul serio di diventare qualcosa di sterile, fascista, che sparge la sua propaganda sui media. Governa e richiede un livello di intelligenza e lucidità che nessuno utilizzerebbe altrove. Ormai è impossibile sentire Beethoven in radio. Ci toccano gli OJs. Insomma, la disco music è grandiosa. L'ho usata per il mio primo singolo in cima alle classifiche, Fame. Ma è escapismo. Vale lo stesso per il rock. È musica che lascia entrare ombre che non ritengo necessarie. È sempre stata la musica del diavolo. Non puoi convincermi del contrario.
2: Quello che stiamo raccontando all'interno di Pillole è la storia della vita e la storia musicale non solo di David Bowie. Infatti qui adesso parliamo di carriera cinematografica e teatrale. Come già accennavamo prima, accanto alla sua straordinaria carriera musicale, David Bowie si distinse anche come attore versatile e visionario, partecipando a numerosi film, serie e progetti teatrali che arricchirono ulteriormente il suo status di artista poliedrico. Il debutto cinematografico di Bowie avvenne con il film cult L'uomo che cadde sulla terra, era il 1976, film diretto da Nicholas Roeg. In questo film Bowie interpretò il ruolo di Thomas Jerome Newton, un alieno fragile e malinconico intrappolato sulla terra. La sua interpretazione, lodata per l'intensità e la delicatezza, rifletteva il suo carisma etereo e consolidò il suo status di attore talentuoso. Questo ruolo, che sembrava cucito su misura per la sua immagine enigmatica, rimase uno dei più iconici della sua carriera. Ancora negli anni Ottanta, Bowie apparve in una serie di produzioni che dimostrarono la sua capacità di adattarsi a diversi generi. Nel 1983 recitò in un film secondo me bellissimo, che Miriam si sveglia a mezzanotte, The Hunger, titolo originale, un elegante thriller vampiresco diretto da Tony Scott accanto a Catherine Deneuve e Susan Sarandon, ancora prima che le storie sui vampiri diventassero così di moda. Il suo ritratto di questo vampiro decadente e condannato alla mortalità aggiunse un tocco di sofisticata oscurità al film. Uno dei ruoli più memorabili di Bowie fu quello di Jarrett, il re dei goblin, nel film Fantasy Labyrinth, dove tutto è possibile, del 1986, diretto da Jim Henson e prodotto da George Lucas. Bowie non solo interpretò il carismatico e seducente antagonista, ma contribuì anche alla colonna sonora del film, eseguendo canzoni iconiche come Magic Dance e As the World Falls Down. Sebbene il film non fosse stato un grande successo commerciale al momento della sua uscita, diventò poi comunque un classico cult negli anni successivi. Ma ovviamente la sua carriera cinematografica non si ferma qui. Tra gli altri ruoli significativi, Bowie interpretò il personaggio di Pontius Pilato nel controverso film di Martin Scorsese L'ultima tentazione di Cristo del 1988, dove offrì una performance misurata e intensa. Nel 1996 recitò in Basquiat, il film biografico sul pittore Jean-Michel Basquiat, in cui interpretò Andy Warhol. Riuscì a catturare l'eccentricità e il genio dell'iconico artista e fu ampiamente apprezzato dalla critica e anche dal pubblico. Ma Bowie non si limitò al cinema, si distinse anche a teatro. Nel 1980 fece il suo debutto a Broadway interpretando il ruolo del protagonista della pièce The Elephant Man, una produzione che richiedeva una performance fisicamente ed emotivamente impegnativa. Bowie ricevette recensioni entusiastiche per la sua capacità di trasmettere vulnerabilità e profondità emotiva senza l'ausilio di trucco o protesi. Tra gli altri progetti cinematografici degni comunque di nota, Bowie partecipò a film come Furio, Merry Christmas Mr. Lawrence del 1983, un dramma ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, diretto da Nagisa Oshima, in cui interpretò un prigioniero di guerra britannico. La sua performance toccante e carismatica aggiunse una nuova dimensione al suo repertorio. Apparve anche in ruoli secondari ma memorabili in film come Twin Peaks Fuoco cammina con me, 1992, di David Lynch, dove interpretò l'agente FBI Phillips Jeffries, un personaggio enigmatico che contribuì all'aura surreale del film. Comunque, nel corso degli anni, Bowie mostrò una capacità unica di scegliere progetti cinematografici che rispecchiassero la sua estetica e il suo spirito innovativo. La sua carriera di attore fu comunque meno prolifica rispetto a quella musicale, ma ogni sua apparizione portava un livello di autenticità e fascino che arricchiva ogni produzione.

e il racconto sulla vita di David Bowie che stiamo facendo in questa puntata di Pillole qui su Giornale Radio sta quasi per arrivare alla fine, perché siamo arrivati al suo ritorno sul palcoscenico e ultimo atto. Siamo nel 2013. Bowie fece un trionfale ritorno con l'album The Next Day. Questo album, pubblicato a sorpresa dopo 10 anni di silenzio, fu acclamato dalla critica per la sua profondità e complessità. Conteneva brani come We Are We Now, che riflettevano sull'esperienza berlinese di Bowie, e The Stars Are Out Tonight, una satira del culto della celebrità. The Next Day per Bowie dimostrava che la sua capacità di innovare non si era mai spenta. Tuttavia il suo ultimo atto artistico arrivò con Black Star 2016, pubblicato appena 2 giorni prima della sua morte. Questo album, profondamente sperimentale ed enigmatico, è stato salutato come un capolavoro. Collaborando con il sassofonista jazz Donny McLaslin e il suo gruppo, Bowie creò un'opera che mescolava jazz, rock ed elementi elettronici. Brani come Lazarus e la title track Black Star esploravano temi di immortalità, spiritualità e trascendenza. Il videoclip di Lazarus, con Bowie che canta dal letto di un ospedale, è stato interpretato come un messaggio di addio ai suoi fan. Negli ultimi mesi della sua vita, Bowie lottò con un cancro al fegato, una diagnosi che mantenne segreta al pubblico. Nonostante le difficoltà, continuò a lavorare incessantemente. Collaborò anche alla realizzazione del musical Lazarus, che riprendeva il personaggio di Thomas Jerome Newton dall'uomo che cadde sulla Terra. Questo musical, presentato per la prima volta a New York nel 2015, rappresentava una sintesi del suo viaggio artistico e un'ulteriore testimonianza della sua capacità di superare i confini tra le arti. David Bowie morì il 10 gennaio 2016, lasciando il mondo in lutto. La sua morte fu decisamente un evento scioccante, ma la sua eredità continuò a crescere. Black Star venne celebrato come un testamento finale straordinario, pieno di simbolismi e messaggi criptici che i fan e i critici hanno continuato a decifrare.

0: chiusura di questo nostro viaggio attraverso la vita e la musica del grande Duca Bianco, ovvero David Bowie, un altro stralcio di intervista. Due domande, due risposte. Sentiamole.
1: Sembra che lei non faccia fatica a convincere gli altri a crederle. Prendiamo per esempio i suoi molto pubblicizzati addì al mondo dello spettacolo. Lei si è ritirato due volte, giurando che non avrebbe mai avuto più niente a che fare con rock and roll, eppure ha appena terminato una tournée di 6 mesi per lanciare l'album Station to Station. Come spiega queste contraddizioni?
2: Semplicissimo, dico bugie. È facilissimo da fare. Non c'è niente che abbia importanza eccetto quello che io sto facendo in quel dato momento. Non posso certo ricordarmi tutto quello che dico. Non me ne frega niente. Né posso ricordarmi quanto ci credo o quanto non ci credo. L'unica cosa che mi importa è di crescere come persona. Non ho la minima idea di cosa sarò l'anno 21, un pazzo scatenato, un figlio dei fiori, un dittatore, un reverendo, chi lo sa? E questo è quel che mi impedisce di annoiarmi.
1: Si considera un pensatore originale?
2: No, nel modo più assoluto. Piuttosto sono un ladro di buon gusto. La sola arte che mi va di studiare è quella da cui posso portare via qualcosa. Ma penso che il mio plagio dia buoni frutti. Perché un artista crea? Io la vedo così. Se uno inventa qualcosa, lo fa con la speranza che la gente usi la sua invenzione. E l'arte dovrebbe essere altrettanto pratica. L'arte può essere un riferimento politico, una forza sessuale, qualsiasi tipo di forza, ma si deve poterla usare. Mick Jagger, per esempio, ha paura di entrare nella stessa stanza in cui sono io. Se sta anche solo pensando una nuova idea, sa benissimo che gliela porterei via subito. Nel nostro mestiere non si può che essere bastardi.
0: E qui si chiude anche questa puntata di pillole di questo weekend del 18-19 luglio 2026. Ci ritroviamo ovviamente settimana prossima, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e 9 feriti. 2 delle auto coinvolte nello scontro hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei tre mezzi, per 9 è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'incidente è all'altezza del chilometro 14 della statale 125 VAR, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14.
8: Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano, in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.
9: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, nel Cuneese. Sarei orgoglioso di poterlo candidare. Stiamo esaminando i profili legali, ha così reso noto Salvini.
8: Ieri il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
9: L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Un funzionario della sicurezza iraniana ha inoltre avvertito che in caso di attacco americano contro infrastrutture della Repubblica Islamica, gli aeroporti e i porti degli Emirati Arabi Uniti dovranno essere evacuati immediatamente per il rischio di possibili ritorsioni.
8: Lo sport con il tennis: Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Cosmo 2050.
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
11: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
12: E allora eccoci qua, la sigla migliore del weekend ci porta nel cuore di questa nuova puntata di Cosmo 2050. Un buon weekend da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il nostro approfondimento di due ore dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia. E allora mettetevi comodi, allacciate le cinture, apritesi l'aria condizionata perché oggi ce n'è bisogno, ma soprattutto aprite la fantasia e la voglia di scoprire. Vi portiamo davvero in giro per la storia, per il mondo e per le ultime grandi scoperte scientifiche. La regia di Giorgio Berselli, che saluto, che è qui con me, e in questa puntata ampio spazio alla space economy, che tratteremo a più riprese anche partendo da alcuni appuntamenti italiani molto importanti della settimana, insomma, a tal proposito voglio però iniziare davvero questa puntata nel ricordo di un grande ricercatore e un grande uomo di spazio che ci ha lasciato in settimana prematuramente, Teodoro Valente, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che è appunto scomparso in settimana. Le condoglianze ovviamente alla famiglia, ai suoi cari e a tutta l'ASI per questa scomparsa. Noi siamo pronti a cominciare tra poco la rassegna stampa, adesso la musica, gli U2 su Giornale Radio qui su Cosmo 2050 con Happy.

0: Ed eccoci ancora insieme nel weekend di Giornale Radio. C'è Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, pronti davvero a partire anche con un po' di rassegna stampa. La nostra rassegna stampa oggi comincia dall'appuntamento che in settimana c'è stato a Milano con gli stati generali della Space Economy, una serie di appuntamenti che peraltro si terranno a più riprese anche nelle prossime settimane per fare il punto della situazione. L'occasione lombarda ovviamente era stuzzicante, noi ci siamo stati e quindi vi facciamo subito ascoltare qualche voce, ma sarà un po' il tema anche di questa prima parte di puntata per capire quali sono le ambizioni del paese della Lombardia sul fronte spaziale. Le interviste sono state realizzate dalla nostra Daniela Vindigni della redazione di Giornale Radio, che ringrazio. La prima che vi facciamo ascoltare è all'onorevole Andrea Mascaretti, che è a capo appunto della commissione interparlamentare per la Space Economy, che ascoltiamo proprio intervistato all'evento di Milano. Ascoltiamo Mascaretti.
1: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando l'architettura dei sistemi spaziali e la gestione dei dati. Dal punto di vista legislativo e di indirizzo parlamentare, come si intende garantire che l'Italia mantenga la sovranità tecnologica e la sicurezza dei dati rispetto ai colossi privati d'oltreoceano, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni di difesa, intelligence e cybersicurezza?
2: Allora, una domanda molto complessa, questa, che richiederebbe una risposta articolata e lunghissima, però cerco di fare un minimo di sintesi. Sicuramente abbiamo già delle leggi, siamo molto all'avanguardia. Qui mettiamo un mix di tecnologie, quindi intelligenza artificiale applicata in settori strategici come la difesa, la cybersicurezza, la space economy. Ci sono delle leggi, ad esempio sulla space economy abbiamo la legge più moderna in Europa che apre i privati, abbiamo una legge sull'intelligenza artificiale, ma credo che dovremmo immaginare dei percorsi diversi, perché non possiamo permetterci come Italia e come Europa di avere delle leggi troppo rigide in settori dove tutto cambia molto velocemente e dove vogliamo essere continuamente competitivi con altri paesi, e soprattutto non possiamo permetterci di avere più livelli normativi, cioè quindi uno nazionale vale per l'Italia ma vale anche per gli altri paesi, e uno europeo che magari si sovrappongono e creano un doppio peso burocratico sulle imprese. Quindi occorre andare molto veloce, occorre giocare d'anticipo. Ricordiamo che per approvare una legge in Italia col sistema bicamerale, cioè commissione e aula nella prima camera, commissione e aula nella seconda camera, quindi immaginiamo prima alla Camera e poi al Senato, e poi con dei decreti attuativi ci vogliono due anni e mezzo, ma in due anni e mezzo in questi settori cambia tutto, quindi bisogna andare molto più veloci, fissare qualche regola e poi normare le cose strada facendo.
1: Grazie mille. Grazie.
0: E questo era l'onorevole Andrea Mascaretti, che abbiamo sentito ai microfoni di Daniela Vindigni. Ovviamente padrone di casa a questo appuntamento milanese non poteva che essere il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Anche lui si è espresso sulle opportunità per la regione all'interno del contesto della Space Economy. Ascoltiamo anche Attilio Fontana.
3: Ma noi crediamo molto in questa filiera, crediamo molto nella necessità di sostenere di sostenerla in assoluto, tant'è vero che stiamo aspettando con interesse la possibilità che qui si realizzi una ZIS, zona di innovazione e sviluppo, proprio perché consentirebbe da un lato di mettere a disposizione le realtà che già esistono, e la si vede soprattutto in provincia di Varese, la si vedrebbe come sede, e dall'altro lato di fare in modo che ci possa essere una collaborazione fra aziende, competenze, università, cioè creare veramente qualcosa di estremamente dedicato e specifico che potrebbe essere di grande aiuto per un ulteriore sviluppo.
0: E questo era invece il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ringrazio ancora Daniela Vindigni ovviamente per le preziose interviste, ma rimaniamo in qualche modo sul tema, perché è stato un appuntamento che peraltro verrà replicato anche in altre città, tra Torino e Roma, che fa capire come l'obiettivo sia estremamente sensibile. Continuiamo ad approfondirlo tra poco, ma ripartiamo dalla musica e andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo insieme. Qui abbiamo allora i Role Model con High Hopes 3000.

0: E allora proseguiamo questa puntata di Cosmo 2050 andando tornando diciamo sul tema degli stati generali della space economy in Lombardia. Abbiamo ascoltato poco fa le parole del presidente Attilio Fontana e quelle dell'onorevole Mascaretti, e c'è insomma questo tentativo di trovare un punto di connessione tra quelle che possono essere le politiche regionali e poi ovviamente quelle nazionali ed europee sul tema. Abbiamo il piacere di avere con noi Cristian Garavaglia, presidente del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, e che proprio questo ruolo di tramite in qualche modo lo va a ricoprire proprio nell'organizzazione degli stessi stati generali. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Ecco, insomma, è stata una giornata credo interessante perché è il classico punto di partenza in cui si è detto tanto e adesso poi bisogna mettersi a fare. Le chiedo però, insomma, partendo anche proprio dalla dimensione di una Lombardia che, insomma, lo dicono diversi numeri, vuole essere motore economico anche in un settore stimolante come quello spaziale, pur senza perdere, tra virgolette, la propria identità, comincia, insomma, un lavoro importante. Da dove bisogna partire?
1: Ha detto bene con questa introduzione. Tra l'altro volevo sottolineare come nel mio ruolo di consigliere regionale ho anche avviato l'intergruppo su Space Economy in Regione Lombardia. Abbiamo questa iniziativa perché coinvolgendo tutti i gruppi in consiglio regionale crediamo che sia importante per tenere alta l'attenzione e organizzare iniziative a sostegno del settore spaziale. Quindi questo intergruppo è già una prima iniziativa che Regione Lombardia sta mettendo in campo proprio per valorizzare la filiera dell'aerospazio, che in Regione Lombardia ha già un grande ruolo di impatto sull'industria che ho definito aerospaziale, perché ben sappiamo che la tradizione, certo, la vocazione regionale non è solo quella di spazio, ma è anche quella tutto legato al settore degli aeromobili, e quindi è più ampio, diciamo, il comparto.
0: È assolutamente così. Peraltro le chiedo se mi permette, insomma, il tessuto della Lombardia è un tessuto, insomma, particolare. Ci sono ovviamente grandi aziende che peraltro in alcuni casi, in questo senso il Piemonte è già stato un esempio importante, cercano, come dire, spazi di riconversione che la space economy può offrire, però poi ci sono tante realtà che solo apparentemente sono lontane dalla space economy. Il vostro obiettivo è anche quella di andare a coinvolgerle, di fare capire che la space economy non è un concetto da fantascienza, in realtà può creare un indotto molto importante.
1: Assolutamente, l'indotto esiste già ed è molto importante, giustamente come diceva lei, e ci tengo a sottolineare come il rapporto appunto tra spazio e il classico settore, diciamo, legato più al trasporto aereo, è un rapporto di collaborazione fondamentale, perché ci sono ovviamente delle integrazioni e delle attività che sono intrecciate, diciamo, e che generano quindi valore aggiunto. Detto questo, in regione ci sono delle vocazioni e tradizioni, soprattutto in alcune aree. Mi viene da richiamare l'area legata a Varese per, diciamo, tradizione industriale, che hanno proprio delle imprese grandi, importanti, dei leader, diciamo, a livello nazionale, con una serie di imprese invece di minore dimensioni che fanno parte della filiera. Questa è la vera forza che la regione, ma anche direi che possiamo parlare a livello nazionale, che l'Italia ha, proprio quello di abbinare le competenze e le capacità della grande impresa, che quindi ha un ruolo ovviamente trainante e cruciale e un impatto importante sull'economia, insieme alle capacità e le competenze delle piccole imprese, che rappresentano appunto un valore aggiunto all'interno della filiera e che magari sono focalizzati su una parte della produzione o comunque una parte delle attività legate allo spazio, ma che danno un contributo fondamentale, cioè contribuiscono a far sì che le grandi imprese siano quello che sono, quindi siano questi leader nazionali.
0: Eh sì, questo è, come dire, anche la risposta a chi, anche giustamente da un certo punto di vista, vede i giganti americani e sostiene non saremo mai, come dire, a quel livello. Forse è così, però l'Italia ha tanto altro da offrire e in realtà può giocare proprio su questa possibilità di creare un indotto che non rinunci all'eccellenza del Made in Italy e del Made in Milan, mi verrebbe da dire, perché la porterei lì. Insomma, lei ci ha fatto giustamente un discorso a livello regionale e vale per tanti settori e per tante città. Milano in particolare, secondo lei, ha le caratteristiche per diventare un grande hub europeo della space economy, non solo a livello italiano ma dunque anche oltre i confini? Detto che ce ne sono altri, c'è l'esempio di Torino in Italia, ma da Colonia a Parigi, insomma, forse bisogna ammetterlo, altri paesi europei si sono mossi leggermente in anticipo. Abbiamo la possibilità, insomma, di rimontare o quantomeno di far vedere che ci siamo.
1: Sicuramente Milano gioca un ruolo fondamentale, Milano e provincia di

0: La nostra caratteristica, avere grandi e piccole aziende, soprattutto diciamo piccole e medie, è un po' il tessuto produttivo italiano, non solamente nel settore aerospaziale, ma anche in tutte le altre industrie. E questo ci differenzia sicuramente un po' dal modello americano che citava lei. È un tema che, tra l'altro, è stato affrontato anche nell'ultimo incontro della Space Economy, ossia la capacità di competere sui mercati internazionali che impone una dimensione, quindi una scala, diciamo, più grande rispetto a quello che è tipicamente il modello industriale italiano. Questa è una sfida, sicuramente, una sfida di cui si è dibattuto e che è ben presente, a tutti gli attori coinvolti, che ha da un lato questa grande opportunità di vedere come l'Italia riesce comunque a competere combinando grandi e piccole imprese, cosa che abbiamo già detto, e dall'altro ha l'ambizione di vedere comunque alcuni campioni nazionali crescere sui mercati internazionali e quindi riuscire a competere anche con quelle grandi imprese statunitensi. Detto questo, questa è una grande ambizione, il settore si sta sviluppando e sta crescendo esponenzialmente e quindi dobbiamo essere pronti per far sì che le nostre grandi imprese, il nostro tessuto, la nostra filiera e le istituzioni riescano a giocare la loro partita.
1: Ecco, le faccio veramente un'ultima domanda, perché giustamente abbiamo parlato tanto di politica, l'ultima domanda le permette anche di sbottonarsi un po', tra virgolette. Viviamo anche un periodo, insomma, straordinario, no? Le nuove missioni lunari, il fatto che avremo un astronauta italiano coinvolto in prima persona nella prossima missione Artemis, insomma, essere anche un piccolo ingranaggio di questo grande momento storico. È una bella sfida, non so se lei è cresciuto guardando Star Trek, però insomma, è un bel momento.
0: È sicuramente un apporto importante che l'Italia sta dando allo sviluppo di tutto il settore della space economy a livello mondiale, perché il fatto, come diceva lei, che ci sono astronauti italiani, ma non solo, vorrei ricordare come le aziende italiane, alcune aziende italiane hanno contribuito proprio a costruire alcune
1: Certo,
0: parti
1: certo.
0: o comunque alcuni aspetti legati alle missioni. Questo testimonia che cosa? Quello che stavamo dicendo in precedenza, cioè che l'Italia ha un tessuto industriale e imprenditoriale nella space economy importante e riconosciuto a livello internazionale. Questo è fondamentale perché permette appunto alla nostra economia di giocare un ruolo e quindi di cogliere l'opportunità. Noi siamo qui per sostenere questo comparto. Le politiche ovviamente possono giocare un ruolo importante perché è evidente che le imprese vanno a insediarsi, vanno a fare investimenti dove trovano un
1: Certo.
0: ambiente e un tessuto pronto ad accoglierle. E
1: Stimolante, certo,
0: la
1: adesso.
0: Lombardia vuole essere proprio questo.
1: Insomma, in bocca al lupo e buon lavoro allora, e grazie soprattutto per essere stato con noi al consigliere Cristian Garavaglia. Siamo partiti dalla Lombardia per fare discorsi che chiaramente vanno ampliati agli orizzonti nazionali e internazionali. Torneremo sul tema della space economy anche più avanti nel corso di questa trasmissione, quindi rimanete assolutamente con noi. Tra poco invece vi facciamo viaggiare anche con la fantasia, ma prima ci prendiamo una brevissima pausa. Cosmo 2050 torna tra pochissimo, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3, dalle 23 alle 7 e nei festivi, paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media.

0: in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
2: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
2: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
3: Sono le 17 e 33 minuti.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
7: E allora eccoci ancora qui, ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Ancora una volta un buon weekend, un weekend piuttosto caldo. Il tema peraltro non è, come dire, avulso dai temi scientifici di cui ci occupiamo, magari più avanti ne parliamo. Insomma, volevo tornare anche sulla notizia con cui abbiamo aperto, perché ci lascia anche in parte sgomenti la scomparsa prematura del presidente dell'ASI, la nostra agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente. Lottava da tempo contro una malattia, ma lascia prematuramente il suo ruolo viene al momento preso dalla vice Elda Bulgherini. Certamente ci stringiamo, come dire, soprattutto intorno alla famiglia e ai suoi cari, anche a tutto il mondo dello spazio italiano in qualche modo. Sono temi che affrontiamo ogni settimana e ci sembra doveroso ripartire anche da questo. Noi tra poco ci prendiamo, tra virgolette, un attimo di sosta dai temi spaziali, che riprendiamo però nel corso di questa puntata. Vogliamo portarvi alla riscoperta del mondo della matematica. Sono da poco terminati gli esami di maturità e quindi qualcuno, per carità, non ne potrà davvero più, ma chi l'ha detto che la matematica non piace ai giovani? Quelli che ci ascoltano molto di frequente sapranno che tra i nostri ospiti c'è sempre un giovanissimo ascoltatore e protagonista che è un campione di matematica e di calcolo mentale. Tra poco andiamo a testarlo in allenamento, ma intanto noi ripartiamo dalla nostra musica e poi, insomma, ripartiamo nuovamente con i nostri ospiti. Ascoltiamoci i Black Keys, questa è Man on a Mission.

0: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ripartiamo dal futuro, veramente dai giovani. Noi ne abbiamo uno a cui siamo particolarmente affezionati qui su Giornale Radio, qui a Cosmo 2050, che è uno studente, Samuel Stripoli, che è un campione di matematica che coltiva il sogno, peraltro, di cimentarsi anche nel mondo dell'astronomia e, perché no, dell'astronautica in futuro, e che mentre prosegue ovviamente il proprio percorso scolastico si è qualificato alla finale nazionale del Kangaroo della matematica 2026 per la categoria student, riservata al triennio della scuola secondaria di secondo grado. Insomma, un vero e proprio campione che peraltro noi ci divertiamo sempre a fare un po' allenare in trasmissione. La finale si terrà a Cesenatico dal 18 al 20 settembre sotto appunto l'organizzazione di Kangaroo Italia. Samuel, so che sei qui con noi, intanto come stai? Benvenuto.
1: Sto bene, ho partecipato alla gara del Kangaroo, in cui alla fase di istituto eravamo in migliaia, probabilmente qualche migliaio, 2-3 mila, e solo nella mia categoria, e sono passato in semifinale e poi in finale. In semifinale eravamo circa 340 e poi sono arrivato finalista, in cui ci sono qualificate in finale solo 26 persone. La gara era composta, la prima fase, da 30 quesiti da risolvere in 75 minuti, e poi era composta invece da 18 quesiti da risolvere in 105 minuti la semifinale.
0: E peraltro sei l'unico rappresentante della tua regione, se non sbaglio, alle finali, nella tua categoria ovviamente.
1: Sì, sì, sono stato l'unico pugliese
0: ad essermi qualificato. Avrai un'intera regione che fa il tifo per te. Peraltro è una competizione che mi sembra tu abbia, se ben ricordo, eri già venuto a raccontarci, a cui avevi già partecipato. Come si svilupperanno le finali a questo punto? Sono varie competizioni, venite da tutta Italia, insomma è un'occasione a cui ormai sei tra virgolette abituato, ma credo ci sia anche un po' di, come dire, ancora un po' di allenamento da fare. Come ti prepari alla finale?
1: È la quinta finale in cui arrivo al Kangaroo, a partire dalle medie, e questa finale è composta da, come sempre, da 6 quesiti dimostrativi, ovvero oltre a dare la soluzione bisogna anche scrivere la dimostrazione, ovvero il motivo per il quale si è arrivato a un certo risultato, oppure semplicemente ti danno già il risultato e devi dimostrare perché è vero. E quindi la gara non è cambiata rispetto agli altri anni, a parte ovviamente che è cambiata la categoria, e quindi, essendo nel triennio, i quesiti sono più difficili, però comunque in generale l'allenamento è sempre lo stesso, ovvero svolgere i quesiti delle gare passate e allenarsi soprattutto vedendo le soluzioni, e anche magari provando a rifare gli stessi quesiti dopo aver visto le soluzioni, ovviamente quelli che all'inizio non si era riusciti a risolvere.
0: Eh beh sì, un allenamento, insomma, che ti terrà impegnato insieme per le vacanze estive, diciamo così, ma tanto per te è quasi un lavoro tra virgolette. Voglio farti una domanda che non ti avevo mai fatto, però sono incuriosito, visto che si parla molto anche nell'apprendimento della matematica, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ecco, tu praticamente hai un sistema di intelligenza artificiale nel cervello, perché riesci a fare questi calcoli velocissimo. Cosa ne pensi tu? Insomma, ti capita di utilizzarla? È qualcosa che andrebbe un po' però regolato all'interno della scuola?
1: Allora, riguardo l'intelligenza artificiale, sicuramente non bisogna utilizzarla per non imparare niente e semplicemente farsi fare le cose, però utilizzarla a scopo educativo avrebbe anche un senso. Però dico personalmente, per quanto riguarda la matematica, che molto spesso sbaglia, cioè alcuni quesiti da alcune risposte che sono completamente errate, anche se ultimamente sta migliorando molto.
0: Sì, questo fai bene a sottolinearlo, anche perché effettivamente c'è chi ci si getta anche con un po' troppa fretta, diciamo così. Allora, Samuel, ti devo quasi salutare. Ricordo, insomma, ancora brevemente del tuo appuntamento di Cesenatico a settembre. Noi ovviamente sai che facciamo il tifo per te, però poi vienici a raccontare come è andata, ci risentiremo sicuramente. Sai che abbiamo questa piccola tradizione, che per carità sarà un po' noioso per te, però so che ci fa sempre molto divertire, di farti fare un calcolo mentale di cui tu sei campione, peraltro praticamente in diretta, ecco, per fare capire che non c'è nessun trucco. Che tipo di operazione vogliamo fare prima di salutarci? So che sai fare calcoli anche molto complessi.
1: Facciamo una moltiplicazione, 4 cifre per una cifra.
0: Ok, 4 cifre per una cifra. Allora, la prima, il primo numero da 4 cifre lo scelgo io ed è 3589, quindi 3589, 3589. Io ovviamente lo faccio con la calcolatrice per aiutarmi. Giorgio Berselli in regia mi dice in cuffia un numero per cui moltiplicarlo. Per 7, quindi 3589 per 7. Io l'ho fatto con la calcolatrice adesso.
1: 25123.
0: Come al solito, prima o poi giuro che ti beccheremo in errore, ma non questa volta. Io ovviamente non lo sapevo, ma me lo dice la calcolatrice. 25123 è ovviamente il risultato esatto. Samuel, sei straordinario, ti ringrazio ovviamente per essere stato con noi e averci fatto divertire, ma anche ricordare perché la matematica è così importante. Torna a trovarci e buona fortuna per il tuo Kangaroo. Noi adesso ripartiamo dalla musica, ripartiamo dagli Script con The Man Who Can't Be Moved. Going

0: E allora eccoci qua, Cosmo 2050 prosegue nel fine settimana e vi parliamo di un progetto italiano che ci ha colpito insomma in settimana e su cui ci siamo detti qui occorre scoprire qualcosa di più. Un progetto che si chiama VT Climb che punta a comprendere le connessioni tra il clima, l'attività vulcanica e quella sismica. Da questo punto di vista immagino che il nostro paese sia veramente un laboratorio a cielo aperto. Sviluppato nell'ambito del programma Pianeta Dinamico 2026-2029 dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e sarà guidato da Gaetana Ganci dell'Osservatorio Etneo, peraltro in giornate, settimane in cui l'Etna è tornato a occupare spazio anche nei telegiornali. Ecco, intanto Gaetana Ganci è in collegamento con noi, quindi grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie, buonasera.
0: Insomma, è un bel progetto, 120 ricercatori appartenenti a 17 istituzioni di 5 paesi, quindi oltre all'Italia, Francia, Regno Unito, Islanda, altro paese insomma molto vulcanico, e Australia. Già visto il periodo che stiamo correndo, ecco, mettere insieme così tanti ricercatori di paesi anche così lontani è un ottimo punto di partenza. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti?
1: Allora, l'obiettivo principale, come hai detto benissimo tu, è quello di studiare in un unico ambiente quelli che sono i tre principali domini, ovvero i vulcani, la tettonica e il clima. L'idea è quella di studiare possibili relazioni di tipo causale tra questi domini, che normalmente vengono studiati in maniera separata, mentre in questo momento, in questo progetto, riuniamo attorno allo stesso tavolo ricercatori che si occupano di cose completamente diverse e cerchiamo di trovare un linguaggio comune, intanto di mettere assieme in condivisione dati di tipo diverso e possibilmente andare avanti, quindi fare dei passi avanti in questa direzione. Una parte, diciamo, importante di questo progetto è riservata anche all'intelligenza artificiale, perché la mole di dati è effettivamente massiva e quindi tecniche tradizionali risulterebbero difficili da applicare, quindi stiamo tentando di utilizzare l'intelligenza artificiale per poter dare, diciamo, delle risposte.
0: Ecco, è interessante perché mette insieme, mi sembra di capire, però glielo chiedo, non solo abbiamo detto ricercatori di paesi diversi, ma anche ricercatori di ambiti diversi. La scienza, addirittura arrivando fino ai Nobel, diciamo, ci sta mostrando che le varie competenze, la multidisciplinarietà, ecco, si dice così, è sempre più all'ordine del giorno. Questo è un progetto veramente ambizioso da questo punto di vista, perché si troverà a lavorare e a coordinare un gruppo piuttosto variegato. Come mettere insieme un geochimico islandese con un climatologo italiano?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo vulcanologia, geochimica, sismologia, tettonica, fisica dell'atmosfera, oceanografia, c'è veramente tanto, e ovviamente anche una buona parte è occupata per la parte di intelligenza artificiale, machine learning. Fondamentalmente si parte da una base, ecco, diciamo che questo progetto non nasce così per caso dal nulla, ma esistono delle iniziative separate che hanno portato a questo progetto, diciamo, unito, per cui ci sono già dei progetti con cui già l'INGV in qualche modo è coinvolto, che riguardano le singole istituzioni coinvolte in questo progetto. Per esempio con l'Islanda esiste proprio un progetto chiamato ISVOLC, per il quale si studia l'interazione tra clima e attività vulcanica proprio nei vulcani islandesi, e siamo coinvolti noi nell'ambito modellistico. Questo è un esempio. All'INGV abbiamo sviluppato negli ultimi 3 anni una metodologia basata sull'intelligenza artificiale, l'integrazione di dati diversi attraverso il progetto Safari, per andare in qualche modo a studiare l'attività vulcanica utilizzando tipi di dati diversi che vengono da satellite, quindi anche tipi di dati che leggono, che sono la temperatura superficiale, l'indice di vegetazione, l'indice di umidità. Quindi esiste già una base di partenza. Questo effettivamente è un passo ulteriore che vede come protagonisti tantissimi enti e tantissimi ricercatori, però non parte, diciamo, da zero, ecco.
0: Però è intrigante l'idea di provare, come dire, a superare un approccio tradizionale. Credo risponda, ecco, come dire, lei chiaramente è molto competente sulla parte della vulcanologia, però è chiaro che da un punto di vista climatico basta guardare un qualsiasi termometro, ecco, in questi giorni per capire che stiamo vivendo un periodo quantomeno complesso. L'idea che scienze che apparentemente non sembrano collegate tra loro possano invece non solo esserlo, ma fornirci addirittura delle risposte, magari anche in chiave, tra virgolette, di prevenzione, sono temi, come dire, molto diversi anche da questo punto di vista, è qualcosa di piuttosto recente o, come dire, ha una tradizione che si espande in là nel tempo?
1: Allora, è un discorso che si segue da, c'è un trend che va avanti da anni, devo dire, e adesso si sta spingendo sempre di più, tant'è che per esempio nelle ultime call europee si cerca la multidisciplinarità intesa come domini scientifici molto distanti tra di loro, quindi adesso si parla anche molto di materie umanistiche, quindi di quello che potrebbe essere un tema completamente diverso accanto a materie scientifiche, quindi si sta andando molto in questa direzione e devo dire che io sono veramente d'accordo su questa strada da seguire, perché effettivamente abbiamo dei modus operandi, delle mentalità totalmente diverse e mettendoci assieme a discutere magari si possono aprire frontiere nuove, idee nuove, quindi io lo vedo come una cosa molto positiva. Poi adesso devo dire che questo progetto nasce anche perché arriviamo in una fase in cui abbiamo 50 anni di dati satellitari, quindi abbiamo tantissimi dati satellitari e questi possono essere messi a sistema. Capiamo che 50 anni non è un grandissimo periodo, però l'obiettivo di questo progetto è anche segnare la strada per una metodologia che potrà essere poi esportata anche in futuro.
0: Sì, anche perché questo si ricollega al discorso che ci faceva prima poi sull'intelligenza artificiale. Oggi avere dati grazie all'AI ci permette di averne in realtà sempre più aggiornati e sempre più precisi. Questo è la materia di cui in qualche modo vi nutrite. Siamo praticamente in chiusura, me lo conceda un'ultima domanda, perché sono un super appassionato, lavoro all'Osservatorio Etneo in giornate in cui insomma siamo tornati a parlare di un tema che per me rimane affascinante assolutamente da profano. Dal suo accento posso dedurre che comunque ci sia anche una questione affettiva intorno al nostro vulcano. Sarà uno degli hub su cui sarà concentrato il progetto?
1: Assolutamente sì, io lavoro a Catania da più di 20 anni con l'Osservatorio Etneo, quindi l'Etna è un caso studio privilegiato, tra l'altro abbiamo una serie di dati anche da terreno, quindi tantissimi dati che verranno messi a sistema in questo progetto, l'Etna, le Eolie e in generale il clima del Mediterraneo.
0: Sarà un'occasione, tra virgolette, anche per fare degli scambi, come mi verrebbe quasi da dire, o lavorerete a compartimenti? So che anche le zone polari, ad esempio l'Islanda di cui parlavamo prima, saranno sotto osservazione. Le è già capitato insomma di studiare anche quelle latitudini? Capiterà a colleghi di là di venire? Questa è davvero un'opportunità quasi per fare una specie di Erasmus tra ricercatori, mi sembra.
1: Sì, effettivamente ci sono diversi progetti per cui ci sono già questi scambi tra i paesi coinvolti all'interno del progetto VTClimb, quindi saranno previste sì scambi culturali, misure effettuate da gruppi islandesi in Sicilia, così come misure fatte da noi delle NGV in Islanda o in Groenlandia o nelle altre aree polari, in Antartide per esempio, dove noi abitualmente facciamo già delle campagne di misura.
0: Insomma, questo ci restituisce davvero tanto di questo percorso. Ricordo ancora, VTClimb sta per, non l'ho detto prima, Volcano Tectonic and Climate Atmosphere Interaction Through AI and Multisource Data Integration. Era molto più semplice praticamente farcelo raccontare direttamente da Gaetana Ganci dell'Osservatorio Etneo dell'INGV, che appunto sarà coordinatrice di questo progetto. Intanto grazie per essere stata con noi e allora buon lavoro, insomma, in bocca al lupo per questa nuova idea che ci ha un po' raccontato.
1: Grazie a voi tantissimo.
0: E allora noi ci dobbiamo adesso fermare, ma solo per qualche istante, perché siamo di fatto a metà del nostro percorso. Cosmo 2050 vi porta tra pochissimo alla riscoperta di alcuni temi legati alla space economy. Abbiamo già affrontato il tema poco fa, ma ci torniamo con gli esperti, e chiuderemo con un'idea di portarvi nel mondo della tecnologia con un paio di idee straordinarie che mettono insieme tanti dei frame di cui spesso vi parliamo, che arrivano tutte dall'Italia, qui vicino a noi, quindi ci fa piacere farcele raccontare, come è stato in questo caso, dai nostri protagonisti. Sosta brevissima, ma siamo, come detto, al giro di boa. Rimanete con noi, tra poco ancora ospiti, ancora buona musica nel weekend di Giornale Radio. Non ci annoiamo mai, restate al nostro fianco.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri. L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Almeno 12 persone sono state uccise in Iran nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi statunitensi, portando il bilancio totale delle vittime a 50 dall'inizio di quest'ultima fase della guerra, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute iraniano.
10: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
11: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco che hanno diffuso la notizia stanno cercando di recuperarne il corpo. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni.
10: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
11: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione, che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, ha lanciato un avvertimento. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,204 del PIL.
10: Lo sport con la Formula 1: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. L'italiano della Mercedes è il migliore, anticipando Verstappen e Norris, che però scivola al 13° posto per via delle 10 posizioni di penalizzazione. Terzo è allora Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, quarto, e Hamilton quinto.
11: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il weekend di Giornale Radio e allora siamo pronti a ripartire. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione. Ne approfitto come sempre per ricordarvi che se vi siete persi la prima ora non dovete disperare assolutamente. Adesso rimanete all'ascolto, poi più tardi andate sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, quindi ivi compreso Cosmo 2050. Ci potete ascoltare recuperando la puntata in podcast dove, come, quando preferite. E poi vi invito anche ad andare sul sito cosmo2050.com, lì nella sezione podcast trovate questa puntata e tutte le altre, ma ovviamente già che siete sul sito vi invito a dare un'occhiata, perché ci sono tutte le notizie a tema spazio praticamente in live. E quindi tra poco noi ripartiamo con le nostre interviste, i nostri approfondimenti e anche con un po' di rassegna stampa, però insomma vi invito a rimanere con noi, perché non manca neppure la buona musica su queste frequenze. Anzi, ripartirei proprio da lì con l'ottimo Giorgio Berselli in regia, che ovviamente mi fa compagnia anche per questo caldo fine settimana. E allora da cosa ripartiamo? Ripartiamo dai Foo Fighters. Questa è

Eccoci qua, eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Abbiamo preso una piacevole abitudine in questa parte di trasmissione, quando diciamo siamo all'inizio della seconda ora, quindi di fatto più o meno a metà della nostra trasmissione, di darvi quelle notizie di carattere scientifico che sono diciamo considerate praticamente assurde. Ce n'è una questa settimana che mi ha particolarmente colpito ed è la vendita di un dinosauro. Ebbene sì, non un dinosauro ovviamente in vita, questo sarebbe stato veramente una notizia da prima pagina, ma è un record peraltro dalla nota casa d'aste di Sotheby's per Gus Rex, oltre 50 milioni di dollari per uno dei T-Rex scheletro ovviamente più grandi del mondo. Peraltro un record, ci deve essere evidentemente qualcuno che tiene l'aggiornamento di tutto questo, che è stato stabilito da Apex, uno stegosauro che sempre da Sotheby's era passato di mano nel 2024 per quasi 45 milioni di dollari. Ma facciamo un minimo di chiarezza. Gus Rex, lo scheletro di un Tyrannosaurus Rex scoperto nel 2021 in un ranch del South Dakota, lungo quasi 12 metri, quindi insomma bisogna avere anche un appartamento in grado di ospitarlo, è diventato il fossile più costoso della storia. Gus, dalla veneranda età di 67 milioni di anni, è stato battuto a New York all'asta per oltre 50 milioni di dollari, comprese le tasse e i diritti d'asta. Lo scheletro così ha superato in tal modo il record al suo tempo stabilito da Apex, uno stegosauro che sempre la stessa casa d'aste era passato di mano nel 2024 per 44,6 milioni di dollari. Ora non saprei se chiaramente definirla una vera e propria notizia scientifica, è probabilmente più una notizia economica, però ha colpito insomma, intanto per chi si è potuto permettere la cifra di portarsi un qualcosa del genere a casa, però anche per il fascino che hanno i fossili, in particolare di creature misteriose come i tirannosauri. Peraltro insomma nella settimana che si è portata via purtroppo un celebre attore simbolo del film dedicato ai dinosauri, Jurassic Park, ci è sembrato doveroso rientrare in qualche modo sull'argomento. Noi tra poco cambiamo decisamente tono e torniamo a farci seri, perché parliamo di Space Economy. L'abbiamo già introdotta nella prima parte di trasmissione ascoltando la componente politica, vogliamo anche sentire quella degli studiosi, degli accademici. Il tema di come applicare l'economia al settore spaziale continua a essere particolarmente stimolante e dunque torniamo ad occuparcene tra qualche minuto. Nel frattempo direi che senza ulteriori indugi ripartiamo anche dalla nostra musica, che vi ricordo insomma non manca mai nel fine settimana su Giornale Radio. Partiamo da Teddy Swims, questa è la sua Bad Dreams, e poi ancora insieme riapriamo microfoni ai nostri ospiti per poi proiettarci in un gran finale di Cosmo 2050. Il weekend è caldo e al fresco, vi teniamo noi, rimanete al nostro

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050. E allora ripartiamo ancora dai temi della space economy. Intanto sarà l'occasione per andare a scoprire uno degli appuntamenti più attesi da questo punto di vista dell'anno, che insomma dopo la pausa di agosto, diciamo così, ci porterà a tornare sull'argomento. Ma intanto è giusto introdurre il tema anche per comprendere quali sono le reali ambizioni, perché abbiamo ascoltato poco fa la parte politica, che gioca un ruolo sicuramente fondamentale, ma poi bisogna capire qual è il background a cui si parte. In collegamento con noi abbiamo Giuseppe Sala, che è professore ordinario di strutture e costruzioni aerospaziali dal 2002, attualmente tiene corsi di gestione integrata dei sistemi di produzione aerospaziale presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano. E intanto, professore, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: È un piacere, grazie a tutti voi.
0: Allora, insomma, partirei da una domanda che mi rendo conto potrebbe essere la classica domanda da 100 milioni di dollari, ma la crescita della space economy, di cui tanto si sente parlare, di cui la politica giustamente parla, è veramente qualcosa che vive una sorta di rivoluzione? Anche l'Italia, con il suo assetto economico un po' particolare rispetto ad altri nel mondo, può giocare una parte da protagonista e soprattutto riuscirà a coinvolgere, diciamo, molti più settori di quanto non potremmo pensare a prima vista? Da che punto partiamo? Perché la strada è interessante da percorrere, ma vogliamo capire quali sono le ambizioni, ecco, gli orizzonti.
1: Sì, dunque, da che punto partiamo? Lei ha parlato di 100 milioni di dollari. Allora, partirei dal valore della space economy. Allora, all'anno la space economy vale circa 600 miliardi di dollari. Di questi circa la metà sono, diciamo, appartengono agli Stati Uniti, un centinaio alla Cina, poco più di un centinaio all'Europa. E in Europa la space economy in Italia vale circa 4 miliardi e mezzo di euro. Sembra poco, in realtà di questi 4 miliardi di euro circa la metà proviene da fondi pubblici, quindi il bilancio dell'ASI, i contributi dell'ESA, dell'European Space Agency, dei contributi straordinari del PNRR, quindi rispetto alla presenza dei finanziamenti pubblici in campo europeo, che ammontano circa il 13%, in Italia l'Italia fa molto di più. È interessante notare che, a fronte di questo valore della space economy, che è fatto dall'upstream e dal downstream, quindi da ciò che serve per andare in orbita, e che però vale il 20% circa, sì, e ciò che gira attorno all'utilizzo dei dati ottenuti dai satelliti, ecco, a fronte di questo valore, il valore produttivo in Italia è di circa 8 miliardi di euro. Perché? Perché l'Italia produce tanto in proporzione rispetto a quello che, per esempio, il numero di satelliti che lancia. E di questi 8 miliardi circa 2 sono di valore aggiunto, quindi vuol dire che c'è è molto positivo, molto dinamico il settore, quindi produce valore aggiunto, ci sono circa 300 aziende che ci lavorano, circa 20-25 mila addetti. Si può fare di più, cioè, quindi il pubblico, l'investimento pubblico, la politica, diciamo che sta facendo il suo. Si può fare di più coinvolgendo, ampliando il downstream, che adesso è sostanzialmente relativo all'utilizzo dei dati, tenendo conto che ormai andare nello spazio non significa più l'impresa isolata. Bisogna avere energia, bisogna avere capacità di trasporto, di esplorazione, telecomunicazioni, manutenzione, logistica, ridondanza. Quindi non basta fare l'impresa ogni tanto, bisogna avere una filiera. La filiera in Italia c'è, perché è uno dei pochi paesi ad avere la filiera completa, dai lanciatori fino ai satelliti e così via. La cosa che sarebbe estremamente, diciamo, moltiplicativa di risorse è quella di ampliare la filiera a tutti i settori industriali che al momento non sono ancora integrati, ma lo diventeranno quando andare nello spazio vorrà dire andare e restarci sui suoli planetari.
0: Quello è il tema, credo, sì, centrale, perché intanto preciso che insomma lei è presidente del comitato tecnico scientifico di BEX, che appunto è l'appuntamento di settembre che poi seguiremo, che sarà davvero un'occasione, credo, per mettere insieme, sì, no, anche le tante voci che in qualche modo di cui ci stava parlando adesso. Però il grosso tema è quello della sostenibilità, perché sì, lo spazio fa sognare tutti, però è chiaro che poi l'imprenditore vuole capire qual è il margine di rischio. In questo senso abbiamo, come dire, come role model Elon Musk, ma non so quanto sia un bene, nel senso che è una persona intanto che ha disponibilità economiche importanti, certo, e che poi ha una avversione al rischio magari un po' diversa da quella, certo, diciamo, dell'imprenditore, certo, medio italiano. Cosa possiamo fare? Dobbiamo per forza fidarci di Musk o esiste un'altra via?
1: No. Allora, dunque, infatti effettivamente Musk in questo momento possiede circa i 2/3 dei satelliti in orbita. Ci sono in orbita circa 16.000 satelliti, di cui circa 11-12.000 di Elon Musk, SpaceX e anche gli altri operatori, sì, privati. Starlink, certo. E la proporzione diventerà sempre più sperequata a favore della parte privata. È chiaro che questo ha richiesto una propulsione al rischio fuori dalla norma, disponibilità economiche, evidentemente degli addentellati di tipo politico, strategico, di livello altissimo, che l'imprenditore medio italiano chiaramente non può raggiungere. Però il fatto di poter riconvertire o convertire delle filiere, dei settori che sono tipici dell'Italia ai nuovi orizzonti, che sarà quello di stare nello spazio, viverci, ovvero il settore, per esempio, del tessile e dell'abbigliamento, il settore dell'agricoltura, il settore della farmaceutica, il settore dell'automotive, la filiera dell'automotive che è purtroppo in crisi, ma potrebbe, certo, per competenze e per mentalità è adatta a lavorare in settori che non sono più pionieristici, ma sono basati sulla logistica, sull'organizzazione, sull'affidabilità e così via. Quindi si aprono, ampliandosi la base del downstream a tutti questi settori che diventeranno necessari nel prossimo futuro, si apre la possibilità a tanti settori che sono specifici dell'economia italiana. Quindi l'Italia più di altre nazioni ha questa possibilità da sfruttare, oltre naturalmente alla competenza tecnologica che è riconosciuta e fa, certo, la terza nazione europea in termini di presenza anche nei settori tecnologici,
0: anche a livello di budget poi dell'ESA, certamente è così.
1: Siamo, le chiedo, veramente dopo la Francia e la Germania,
0: dopo Francia e Germania, certo, le chiedo in conclusione, visto che parlavamo di Europa, ecco, il tema dell'autonomia, peraltro, come dire, viviamo in un periodo in cui in tanti altri settori gli Stati Uniti ci stanno facendo capire che insomma non ci regalano più nulla, occorre anche lì fare qualche sforzo in più, lì davvero la politica sarebbe importante. Ancora troppo spesso l'Europa produce eccellenze e poi per l'aspetto, diciamo, più logistico, infrastrutturale bisogna guardare all'America, detto che non si può più guardare alla Russia, ecco.
1: No, l'Europa è vero, l'Europa però si sta con un po' di lentezza, si sta svegliando da un punto di vista legislativo e normativo. C'è lo European Space Act, ci sono le leggi nazionali sullo spazio, tra cui quella italiana, che necessariamente devono regolare la questione per evitare che si crei un Far West. E poi c'è anche un cambio di paradigma, perché finora gli europei hanno lanciato pochissimo, lanciano poche decine di satelliti l'anno, perché i satelliti europei sono grandi, sono complicati, sono costosi, sono... Adesso con la mega costellazione Iris, a questo punto anche l'Europa entra, diciamo, nel mercato, nel settore delle grandi costellazioni molto numerose, fatte di satelliti più piccoli, più semplici, che però invertono un po' la tendenza e rafforzano necessariamente la posizione dell'Europa in quei settori che sono strategici, che gli Stati Uniti e Cina stanno coltivando molto bene, che sono, oltre a quelli delle telecomunicazioni, sono anche quelli del monitoraggio, i satelliti per la difesa e così via. Quindi c'è un movimento sia dal punto di vista, come dire, politico e legislativo, sia da un punto di vista tecnico e tecnologico e industriale.
0: E questo insomma ci lascia senz'altro ben sperare. Veramente in un flash conclusivo abbiamo introdotto il tema del BECCS, di cui lei appunto è presidente del comitato tecnico scientifico, la ritiene insomma un'occasione che arriva al momento giusto. Si sta iniziando a parlare di space economy in maniera un po' più mainstream del solito, non so se da esperto ecco l'ha notato.
1: Sì, è proprio così, nel senso che BECCS, rispetto ai numerosissimi eventi di questo tipo in giro per il mondo, non è un doppione, una ripetizione. Diciamo l'aspetto caratteristico è quello proprio della volontà di ampliare il settore del downstream, di ampliarlo a delle filiere che al momento non lo sanno ancora, ma saranno indispensabili, e che tra l'altro sono, diciamo, delle peculiarità e delle eccellenze italiane. Quindi l'intendimento è proprio questo qua, di coniugare in maniera biunivoca le esigenze del mondo dello spazio rispetto a dei settori che al momento sono diciamo estranei, e viceversa recepire le idee e le innovazioni che questi settori estranei possono offrire al settore spaziale.
0: Sì, sarà un momento di incontro e ce n'è bisogno, sì, per tutto, sì, quello che ci siamo detto. Io ringrazio molto il professor Giuseppe Sala.

0: Quanto è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luce? Piscina, aria condizionata.
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 e 30 minuti.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
11: E allora eccoci qua, pronti per il finale di Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora il nostro weekend ci sta portando verso la conclusione di questo nostro appuntamento. Tra poco un paio di approfondimenti dedicati al tema della tecnologia applicata, diciamo così, su settori anche molto diversi tra loro, peraltro in una settimana comunque davvero importante da questo punto di vista. Anche la notizia che arriva dal mondo della biotech, di un farmaco mutaforma che sarebbe in grado di colpire con un doppio colpo, ecco, i tumori, una specie di capacità di colpire due obiettivi contemporaneamente, indicato dai test sui topi. È una notizia che ha fatto un po' il giro del mondo, anche diciamo da un punto di vista non prettamente di informazione scientifica, ovviamente per l'importanza del tema che tratta, ma anche in generale, ecco, per quelli che sono gli aspetti scientifici della ricerca. E quindi noi ci occuperemo ancora della notizia tra poco. Questo farmaco, non l'ho detto prima, uno studio pubblicato sulla rivista Nature, guidato dalla Washington University di St. Louis, che appunto ha effettuato esperimenti su topi utilizzati come modello di tumori del pancreas, dello stomaco e della mammella, con risultati estremamente efficaci, sfruttando la cosiddetta click chemistry, un metodo che permette di unire molecole come fossero mattoncini Lego, i cui inventori hanno ricevuto peraltro il Nobel per la chimica nel 2022. E allora noi ripartiamo tra poco dalla tecnologia, ma ripartiamo anche dalla musica adesso, che non manca mai nel nostro fine settimana. Il pezzo che andiamo ad ascoltare prima di rituffarci testa e cuore, direi, nel nostro weekend, ci porta sempre ovviamente con la regia del nostro Giorgio Berselli nel cuore di un nuovo pezzo, dicevamo, Calling Wherever You Will Go, e poi rientriamo.

0: E allora eccoci qua con Cosmo 2050, siamo pronti ad andare verso la conclusione in questo blocco finale dedicato alla tecnologia, ma anche a italiani, studi e progetti italiani, in questo nella prossima intervista, che ci fanno piacere perché arrivano insomma da realtà giovani e dalla possibilità di dimostrare che ancora una volta le eccellenze siamo in grado di farcele in casa. In collegamento con noi abbiamo un giovane, insomma io direi imprenditore a questo punto, oltre che chimico, Tommaso Milone, che ha realizzato e l'ha raccontato anche sulle pagine del Secolo XIX qualche settimana fa, una ora gliela dico in maniera molto profana, una valigetta in grado di ricaricare con le batterie un tema che in tempi peraltro di crisi, di rimando alle energie rinnovabili con tutti i limiti del caso, in realtà è molto più serio di quello del modo in cui lo sto presentando. Parte però una storia veramente dal basso e che adesso giustamente sogna di crescere. Tommaso Milone in collegamento con noi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie Francesco.
0: Ecco, allora è una storia che tu insomma hai raccontato e parte veramente da una valigetta, a volte si dice in maniera figurata, no? Per le storie che cominciano sempre da un garage o da una valigetta di solito, però è davvero esatto. La realtà, e parte anche da una tua passione peraltro, quella per i droni, che presentano diciamo proprio la problematica di dover essere ricaricati costantemente. Da lì è partito tutto?
1: Esattamente, sì Francesco, la mia grande passione o hobby è stata appunto quella dei droni. E ho sempre avuto un problema, ossia che quando andavo a volare appunto sul campo di volo in montagna o in zone lontane dalla rete energetica, logicamente non riuscivo a ricaricare le batterie del drone. Da lì ovviamente ho deciso di, diciamo, crearmi una soluzione fatta in casa per ovviare a questo semplice problema. Dopodiché poi è diventata qualcosa di più.
0: È come dire una cosa che nasce dunque da una tua passione, ma anche dal tuo percorso di studi, in qualche modo è unito diciamo l'utile al dilettevole. E poi mi sembra di capire che la pandemia, periodo che evidentemente ci ha costretto in casa, ha giocato comunque un ruolo importante per riorganizzare le idee, se ho ben capito. Potremmo dire che insomma non che ne sia valsa la pena, perché è un periodo che non ricordiamo con piacere, ma che sia stata utile, ecco, diciamo.
1: Sì, assolutamente. Il mio percorso di studi scientifico ovviamente mi ha fornito una parte delle competenze necessarie ovviamente a lavorare con l'elettronica e sistemi fotovoltaici. Logicamente l'avvento della pandemia, come di conflitti o possiamo anche parlare di transizione energetica e cambiamento climatico, hanno fatto sì appunto di creare in me quella componente di dovere, mettiamola così, nel voler realizzare un dispositivo nato logicamente da un hobby, per far sì che le persone riuscissero ad avere indipendenza energetica al di là del luogo in cui si trovino. Quindi, ritornando un attimino sui miei passi, partendo dall'ambito drone, sono riuscita a costruire un dispositivo iniziale, mettiamolo così, che mi dava la possibilità solo di ricaricare le batterie del drone. Dopodiché, con l'avvento, diciamo come giustamente dicevi, della pandemia, ho detto: mettiamoci a realizzare una versione un attimino più avanzata e vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare. E il risultato è stato quello di creare il primo generatore solare portatile di grado militare, ossia un dispositivo che è in grado di ricaricarsi da qualunque fonte energetica, ad esempio da solare o da eolico o da qualunque altra fonte, immagazzina le energie nelle batterie integrate e dopodiché riesce a alimentare qualunque dispositivo elettrico ed elettronico ad esso connesso, dallo smartphone fino ad un'intera casa. E questo è stato il motivo per la quale ho deciso di intraprendere questa strada e sviluppare questo progetto.
0: Ecco, insomma, sembra molto intrigante. Ti chiedo dunque, intanto è un progetto che poi è diventato anche una società e so insomma che è sempre complicato muovere i primi passi, quindi se è anche un'occasione, come dire, per lanciare ovviamente un appello per investimenti, perché le applicazioni mi sembra che possano essere veramente tante. Già ci stavi descrivendo qualcosa, parte veramente da qualcosa di estremamente portatile. Ci puoi dare, come dire, anche le dimensioni banalmente di un oggetto del genere? Dipende ovviamente, immagino, poi da cosa si vuole farne.
1: Assolutamente sì, corretto. Il dispositivo è estremamente mobile e compatto. Le dimensioni sono all'incirca di 60x50 cm, all'incirca un bagaglio, diciamo, da aereo. E il grande vantaggio è appunto la sua flessibilità e versatilità. Quindi non solo abbiamo un dispositivo compatto, leggero e trasportabile, ma che dà la possibilità alle persone di avere con sé la stessa, diciamo, corrente che ha nelle proprie case. Come se avesse l'Enel, possiamo dirlo così, appunto, in una valigetta. Logicamente le applicazioni sono molteplici e molte di queste intersecano. La prima, ovviamente, motivo per cui è nata è diciamo quella dell'ambito outdoor, ossia zone remote. La seconda è appunto l'ambito emergenziale e umanitario, quindi in questo caso aiuto a paesi in via di sviluppo, aiuto appunto certo. in varie diciamo catastrofi climatiche, dissesto idrogeologico, fino ad arrivare appunto al ramo un attimino più della difesa, che è una tematica ad oggi molto presente.
0: Eh sì, assolutamente, da qui è nata appunto la Photon Solar Systems SRL, che come dire ti pone adesso di fronte, non voglio dire un dilemma, però un'opportunità, chiamiamola così, quella di unire al tuo percorso di studi e poi lavorativo anche quello diciamo imprenditoriale. Come ti sembra stia andando, quale ti piace di più? Insomma, anche questo è sfidante, insomma, una realtà piccola che però ha delle ambizioni, mi sembra di capire.
1: Sì, esattamente. La nostra visione è quella di fornire alle persone dipendenza energetica, cioè rompere le catene del vincolo dell'essere sempre dipendenti da una rete via cavo resistente. Noi ribaltiamo completamente il concetto e diamo possibilità a chiunque di prodursi, anzi autoprodursi la propria corrente in qualunque luogo appunto le persone si ritrovano. Logicamente è una sfida molto complicata, perché il panorama competitivo, soprattutto nell'era del deep tech e dell'intelligenza artificiale, fa sì che le difficoltà innanzitutto di reperimento dei componenti con le varie crisi appunto politiche avvenute nel mondo, certo, unitamente a una grande diciamo competitività, fa sì che non sia facilissimo, o meglio, è molto più difficile rispetto a 20 anni fa. Quindi questa è la base. Ma logicamente appunto noi di Photon siamo diciamo pronti ad affrontare queste sfide, e appunto i risultati si stanno vedendo. Siamo ancora una piccola realtà, diciamo come hai detto correttamente, ma stiamo portando avanti delle discussioni con grandi realtà internazionali che ovviamente riescono a darci quella forza per riuscire a scalare e offrire sempre un vantaggio ai nostri clienti.
0: Eh sì, l'energia poi per scalare ce la mettete voi, quindi insomma vi facciamo intanto un in bocca al lupo. Ringrazio molto Tommaso Milone per averci presentato un progetto che ci interessa per la natura tecnologica, ma anche per lo spirito che c'è dietro, insomma, che ci restituisce tanto, credo. Grazie ancora. Noi tra poco chiudiamo sempre in tema tecnologia, ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di questa puntata di Somber, si chiama My Body Isn't Ready.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma abbiamo tempo di andare, e rimanendo un po' sul tema della tecnologia in qualche modo, a scoprire un altro progetto, peraltro italiano, che ci sembra particolarmente rilevante e anche affascinante per quelli che sono tanti temi di cui ci occupiamo ogni settimana. Un progetto intitolato Zoe, la scelta del nome peraltro non è del tutto casuale, per raccontarvi di una partnership che vede coinvolta anche l'ESA, la nostra agenzia spaziale europea, ed è legata a un tema che peraltro soprattutto d'estate torna frequentemente, diciamo, nelle pagine della cronaca: la perdita della rete idrica, la necessità di avere un sistema di gestione della rete idrica che sia autosufficiente, soprattutto che consenta un monitoraggio sempre più efficace. La tecnologia qualche aiuto in tal senso ce lo può dare. Noi siamo in collegamento per parlare di questo progetto con Emanuele Guglielmino di Advanced Microturbines, che ci raggiunge. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie Francesco. Sono il coordinatore del progetto Zoe, che è un progetto finanziato da ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ed è sviluppato da due società, la nostra, Advanced Microturbines, e un'altra società specializzata in analisi di dati satellitari che si chiama Fade Out Software. Zoe è una parola greca che significa vita, e visto che l'acqua è necessaria per la vita, abbiamo deciso proprio di intitolare e usare questo acronimo per il progetto. Il progetto ha risposto a una call di ESA che era proprio incentrata sul tema della water scarcity, cioè della scarsità d'acqua in vari contesti, tra cui anche l'acqua potabile, quindi l'acqua che gli acquedotti portano agli utenti. Ora, è noto che un po' in tutto il mondo le reti idriche hanno problemi di fughe di acqua, di perdite d'acqua.
0: Certo. Quindi l'Italia non fa eccezione, diciamo.
1: E l'Italia mediamente, come valore medio europeo, si ha una perdita media europea del 23%, che significa che ci sono dei acquedotti, insomma, che hanno delle perdite maggiori e altri minori. Comunque, mediamente un 23% non è una cifra trascurabile, perché significa che per ogni litro d'acqua che arriva alle case, il 23% si perde lungo la strada, che significa non solo un danno, come dire, non solo l'impatto ambientale di buttare via acqua, ma anche un impatto economico, perché l'acqua per
0: assolutamente,
1: potabilizzarla
0: certo.
1: ha bisogno di essere pompata, il cloro, tutto quello che serve per rendere disponibile all'utente finale in forma potabile. E ora, il progetto che ha finanziato ESA su nostra proposta consisteva nell'usare due tipi di dati per cercare di individuare le perdite d'acqua: le immagini del satellite e i dati, e questa è la parte spaziale. Poi la parte terrestre sono i dati forniti dai sensori che già si trovano in campo lungo le condotte idriche,
0: Sì, a
1: quindi sensori di
0: terra, diciamo,
1: pressione,
0: per
1: sensori,
0: intenderci, quindi è una
1: esatto,
0: specie
1: quelli
0: di
1: terrestri, ecco.
0: triangolazione, se ho ben capito, quella che si va ad
1: Quindi
0: operare.
1: l'idea è praticamente, c'è una parte hardware che appunto è la parte dedicata ai sensori, all'alimentazione dei sensori, che appunto facciamo anche con le nostre turbine, e una parte software che è fare la data fusion di immagini satellitari e informazioni che arrivano dal campo, usando algoritmi di machine learning, che è una sottobranca, diciamo, dell'intelligenza artificiale, per cercare di capire dove statisticamente potrebbe essere una perdita d'acqua. Per spiegarlo in parole molto semplici, immaginiamo di avere un tubo, una condotta di qualche chilometro. Io misuro la portata di acqua all'ingresso e quella all'uscita. Supponiamo che quella all'ingresso sia 100, già per dare una cifra tonda. All'uscita vedo 99, significa che da qualche parte una quantità 1 si è persa. Ora, se contestualmente io dal satellite vedo che lungo questa condotta vedo una pozza d'acqua, allora faccio 1 più 1 e dico: l'acqua si è persa in un punto, c'è più umidità,
0: due indizi fanno una prova,
1: parlando,
0: diciamo.
1: esatto, quindi se devo mandare qualcuno a vedere se c'è una rottura del tubo, lo mando lì, non da altre parti. Se ci fosse solo satellite, una pozza d'acqua significa tutto e niente, perché potrebbe essere residuo della pioggia del giorno prima, potrebbe essere l'agricoltura, potrebbe essere qualsiasi cosa.
0: Ecco, con un partner della portata di ESA, diciamo, che poi appunto ha realizzato il bando, quindi evidentemente ragiona su scale importanti, si può davvero pensare di ottenere, insomma, un miglioramento notevole anche in termini quantitativi oltre che qualitativi, come ci stavi raccontando. A che punto lo definiresti questo progetto? Diciamo, avete dei progetti pilota in corso? A che punto siete?
1: Allora, questo è un progetto di quelli che ESA chiama Demo Project, che significa che si parte appunto dal concetto, dall'idea, e si arriva a fare dei test pilota. Quindi noi adesso abbiamo in corso con vari gestori dell'acqua dei test pilota con cui validiamo sulla base non di guasti futuri ma di guasti passati, quindi di rotture storiche che sono avvenute su certi tubi, se l'algoritmo riesce a predire dove la rottura è avvenuta.
0: Certo.
1: Poi con un insieme di rotture poi noi possiamo istruire l'algoritmo di apprendimento affinché poi sulla base di queste informazioni sia in grado di estrapolare rotture future sulla base di condizioni simili.
0: Insomma, sembra un progetto interessante, peraltro, come dire, è uno di quei temi, appunto lo dicevamo, cronici, ed è però la dimostrazione, ecco, che la tecnologia può aiutare in tal senso. Ti chiedo un commento, te chiaramente te ne sei già accorto da tempo, ma a casa forse non è sempre così. Parlare di tecnologia spaziale non significa solo risolvere le grandi questioni dell'umanità, trovare chissà la vita altrove, ma anche risolvere forse problemi che avevamo tutti
1: questi,
0: i giorni.
1: Sì, questi sono stata quella tipica applicazione ricaduta diciamo di tecnologie nate per problemi magari più complessi spaziali, che viene applicata a un problema concreto che proprio è le pareti d'acqua nei tubi, perché la questione è che i tubi sono stati magari costruiti 20, 30, 40 anni fa, ovviamente non è possibile rimpiazzare migliaia di chilometri di tubi in tutta Europa, in tutto il mondo, quindi quello che si può fare è cercare, diciamo, di prevenire il più possibile mentre il piano
0: intervenire soprattutto tempestivamente, mi sembra di capire, questo sarebbe
1: dei grandi vantaggi. Praticamente l'algoritmo è pensato più che altro per le zone di campagna, perché in città, se si ha una rottura, alla fine qualcuno prima o poi
0: c'è un riscontro immediato, diciamo,
1: chi di dovere e vengono a ripararla. Se invece siamo in campagna, se un tubo che unisce due paesi, se lì c'è una rottura non è così facile scoprirla, quindi può rimanere lì per mesi, anni, quindi anche se piccola, se si fa vedere l'acqua che viene sprecata nel corso, diciamo, degli anni, e si traduce in un impatto ambientale, quindi CO2 o altro, o economico, cioè.
0: È assolutamente sprecata, così. Questo credo che sia proprio l'esempio pratico di quello che noi diciamo spesso in questa trasmissione, cioè che la space economy è legata veramente a tutta una serie di situazioni, anche le più distanti possibili da un punto di vista così dell'immaginario, dallo spazio, e questo ne è un esempio. Di questo ringrazio molto Emanuele Guglielmino di Advanced Microturbines, che ci ha raccontato i dettagli del progetto ZOE, di cui speriamo di sentire parlare sempre di più in futuro. Siamo veramente in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050. Io vi do appuntamento fra 7 giorni per un altro weekend da trascorrere insieme con le ultime sulla scienza, sulla tecnologia. Ringrazio Giorgio Berselli in regia e vi ricordo che abbiamo un palinsesto straordinario qui su Giornale Radio, quindi rimanete con noi, con tutti i nostri programmi. Da Francesco Massardo per questa settimana è tutto, appuntamento fra 7 giorni, passate un buon weekend, anzi un weekend semplicemente stellare.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale radio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19. Ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
6: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
7: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
6: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
7: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
6: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spada, cima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a 13° per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale, una durissima giornata sui Vosgi.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, la radio libera di informare, e bentornati a Delitto e Castigo, dove, come sapete, ormai da mesi noi ci occupiamo della questione carceri, dei temi relativi alla riabilitazione, del rapporto tra carceri e scuola. Questo è uno dei temi che tratteremo in modo particolare questa sera. Lo faremo con il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio.
9: Buonasera.
0: E poi facciamo con la professoressa Pieranna D'Alberti, docente di informatica all'Istituto Evangelista Torricelli di Milano. Benvenuta.
10: Grazie, buonasera a tutti.
0: E lo facciamo con un suo studente, con Riccardo Macciardi, che ha appena compiuto 18 anni e ha anche fatto l'esame di maturità, corretto?
11: Sì, da poco. Buonasera.
0: Buonasera. Com'è andato l'esame?
11: No, bene, mi sono divertito.
0: E questa è la cosa più importante. Una voce bella, squillante, ma poi io Riccardo lo conosco ormai già da un paio d'anni e anche, devo dire, molto... disinibito davanti alle telecamere, davanti ai microfoni, una persona, lo sentirete. Allora, partiamo da questa prima domanda. Vado con la professoressa, naturalmente. Professoressa, tenuto conto della complessità che vive oggi un giovane, perché la sua relazione con un mondo molto variegato che oscilla dai social alle televisioni, ad una società difficile anche nelle relazioni interpersonali, perché meno compiute di quanto lo fossero probabilmente le relazioni ai nostri tempi, che erano meno mediate da questi aggeggi che sono i cellulari, le domando: che esperienza è stata quella di portare la scuola nel mondo delle carceri, o meglio ancora di relazionare il mondo della scuola con il gruppo della trasgressione del professor Aparo? Che esperienza è stata?
10: Allora, indubbiamente un'esperienza positiva, come tutte le esperienze che dovrebbero essere declinate ai ragazzi. Io spesso dico, e ne sono convinta, che più si danno dei riferimenti, dei modelli, chiaramente con onestà intellettuale, e li si propongono, più questi ragazzi hanno possibilità di scegliere, di verificare se dentro di sé sta maturando anche un processo di risoluzione come persone, più sono diversificati questi modelli, più davvero l'elaborazione, per quanto diventi complessa, risulta senz'altro interessante. L'esperienza con il gruppo della trasgressione è stata per me una luce davvero interessante da accendere. Ho visto anche l'interesse che ha procurato negli studenti. Tutti quelli che sono stati portati della mia scuola hanno dato un feedback estremamente positivo, perché si sono confrontati, oltre alla lettura appassionata e comunque ben condotta delle colleghe di materie umanistiche. Io poi insegno una materia tecnica, ho solo fatto da veicolo portante di questa opportunità. Oltre a questa lettura c'è stata veramente una riflessione molto molto importante, e ciascuno di questi ragazzi che ho osservato ha esposto quello che aveva dentro di sé attraverso domande, la lettura di brani poetici che hanno scritto, disegni. Insomma, io ho veramente visto una multimedialità, ecco, di risposte veramente interessanti. Per me è stato un confronto che mai avrei immaginato di poter avere, specie con una diversificazione altrettanto importante, uso spesso questo termine, di interlocutori. Quindi davanti a me c'era il gruppo degli ergastolani, persone con le quali ci si è confrontati, ci si è stretti la mano. Non avrei mai pensato prima di allora. Credo che, indipendentemente da ciò che questo gruppo possa aver portato alla scuola, e ciò che ha portato alle persone, quindi mi piacerebbe che diventasse, venisse messo a sistema, insomma, che nel mondo dell'educazione, che è proprio quello che tenta di portare fuori dai ragazzi ciò che davvero hanno dentro, mi piacerebbe che venisse proprio messo a sistema. Ecco, non riesco ad usare un'espressione diversa se non questa.
0: Riccardo, hai sentito la prof, no? Lei ha parlato di un arcobaleno di emozioni che lei ha sperimentato, ha compreso, ha vissuto attraverso quelle che voi avete esposto, chi scrivendo, chi disegnando. Il tuo approccio con il gruppo della trasgressione, perché tu hai oggi 18 anni, ma tu hai cominciato a frequentare il gruppo che avevi 16 anni, se non ricordo male.
11: Sì, sì, sì, da almeno un anno e mezzo che frequento il gruppo.
0: Ecco, che esperienza è, che esperienza è stata e che esperienza è quella che stai avendo?
11: Ma allora, sono d'accordissimo con la prof che questo tipo di progetti lasciano una traccia sullo studente, no? E mi ricordo le attività a cui faceva riferimento la prof con le insegnanti di lettere o di altre scienze più umanistiche, in preparazione all'incontro che avremmo fatto poi in carcere. Quindi avevamo letto il libro e ci era stato chiesto dall'associazione, dal gruppo della trasgressione, di venire preparati, di iniziare a creare un ambiente di gruppo, di dialogo all'interno della classe. E due temi forse sono emersi soprattutto rispetto agli altri in me, quindi due di queste emozioni a cui facevamo riferimento. Una è stata l'emozione della complessità, mi viene da dire. Nella lettura del libro, nel confronto con i miei compagni di classe, c'era un conflitto. Io sentivo che il libro voleva darmi esperienza di qualcosa di più complesso, non voleva semplificare una realtà che non è semplice, mentre studenti di 16 anni che facevano parte della classe invece cercavano delle risposte alla delinquenza, alla devianza, un po' semplicistiche, un po' ideologiche forse. Credo che però appunto questo tipo di approccio alla complessità, questo tipo di emozione della complessità non sia stato solo un'emozione condivisa da me ma anche da altri. Quindi una delle emozioni che secondo me si può ricavare da questo tipo di percorso è proprio questo, cioè il piacere di confrontarsi con una complessità che va studiata. E poi una delle cose che mi aveva veramente preso e che poi avevo anche restituito durante l'incontro in carcere era l'articolo 17 della Costituzione, mi sembra fosse 17, che fa riferimento ai diritti del detenuto e quindi al ruolo che ha il carcere.
0: All'articolo
11: 27
0: della Costituzione,
11: sì, scusate, che quindi parlava di un carcere che deve riabilitare il detenuto. Non si fa riferimento alla punizione, non si fa riferimento ad altro, insomma. E per le attività che erano state proposte durante la preparazione, quindi a scuola e la lettura del libro, mi era scattato un po' un campanello che forse questo articolo non sempre venga rispettato, sfortunatamente. Quindi ero entrato in carcere quel giorno proprio con l'idea di indagare queste due cose, quindi i principi della Costituzione, dove vengono effettivamente messi in pratica, se vengono messi in pratica, e poi confrontarmi con i parenti di vittime di mafia e con i detenuti per assaporare maggiormente quella complessità che faceva riferimento nel libro, che facevano riferimento le mie professoresse.
0: Che cosa stupenda, assaporare la complessità, da sentire in bocca a un ragazzo di 18 anni credo che sia una cosa meravigliosa. Professore, tra lei e Riccardo intercorrono più di mezzo secolo, cioè esattamente 56 anni. E questi 56 anni ci trasportano da un dopoguerra in cui l'Italia era in ginocchio e ha dovuto ricostruirsi, agli agglomerati urbani ultramoderni di oggi con le torri di decine e decine di piani. È uno stile di vita completamente diverso. Lei ha sentito adesso un giovane ragazzo come Riccardo descrivere il suo rapporto con la complessità. Le domando se lei avrebbe mai immaginato che il tema della complessità sviluppato dal gruppo della trasgressione nelle sue relazioni con i giovani avrebbe portato a questo genere di riflessione, cioè alla consapevolezza da parte di un giovane di poter a 18 anni confrontarsi con la realtà complessa, che è una cosa a cui sfuggono molti giovani per la portata della complessità, che è difficile da gestire sul piano emotivo, sul piano intellettuale, sul piano culturale. La via di fuga oggi tendenzialmente è il social, è lo scritto in 120 lettere, no? Cioè il in qualche modo sfuggire a un alveo culturale dialogico, cioè dialettico, al confronto, al parlarsi. Una volta, noi che abbiamo qualche anno in più, ci confrontavamo nelle piazze, ci confrontavamo nelle scuole, nelle università, nei bar, insomma, c'era dialogo tra di noi. Oggi i ragazzi quel tipo di esperienza in parte lo sfuggono, sebbene dialoghino anche loro in modo diverso, perché magari lo fanno sui social, quindi un approccio comunque al dialogo c'è. Ma questo cambiamento così forte lei lo immaginava attraverso l'esperienza che lei ha declinato col gruppo della trasgressione?
9: Guarda, non so se so rispondere al fatto che lo immaginassi o meno. Dedico così tanta energia al fare che mi dimentico
0: di pensare al resto,
9: quindi che mi dimentico di quello che immagino. Posso dire una cosa, che al di là del fatto che sento parlare a Riccardo, effettivamente è emozionante vedere zampillare dalla sua testa idee ricche, belle, promettenti, come assaporare la complessità. Però è anche vero che quello che faccio al gruppo della trasgressione da quando è nato 28 anni fa, in definitiva è proprio questo, cioè l'obiettivo è quello di portare a persone giovani come giovane Riccardo del materiale affinché l'adolescente possa sviluppare, ciascuno con la propria testa, idee equiparabili a quelle di Riccardo. Dopodiché non tutti sanno sviluppare idee della qualità, della ricchezza di quelle di Riccardo, però l'obiettivo del gruppo della trasgressione è questo. Quindi nel sentirlo parlare non mi stupisco, mi rallegro del fatto che lui sia Riccardo Macciardi e che io in qualche modo ho contribuito con gente che ha ucciso, rapinato, spacciato e via discorrendo a offrirgli degli stimoli che poi lui mette insieme, elabora, impasta e diventa quello che lui è, cioè una persona di cui qualsiasi padre o madre potrebbe essere orgogliosa.
0: Allora, depositiamo un attimo questa prima esperienza vissuta attraverso Riccardo con un pezzo. Professore, si chiama Fontana questo pezzo.
9: Fontana Tango.
0: Fontana Tango.
9: Tango è l'ex detenuto che, quando era detenuto, ha restaurato la fontana di Villa Burba a Rho, insieme con un architetto che si chiama Vittorino Bertuolo, che è una mia amica, e quindi ci sono stati dei detenuti che hanno lavorato alla fontana scartavetrando e facendosi venire il sangue alle mani intanto che toglievano le croste dalla statua e dalla fontana.
0: Quindi simbolicamente toglievano anche queste croste da se stesso. Allora sentiamo questo pezzo, arrangiato anche questo
9: da Alessandro Radici.
0: Lo mandiamo un attimo in onda e poi rientriamo in studio.

0: Allora, rientriamo in studio. Devo dire che a me questi arrangiamenti piacciono moltissimo e anche questo testo, devo dire, è molto significativo. Professoressa, ma dopo questa esperienza che lei ha avuto con il gruppo della trasgressione, con il professor Aparo, qual è oggi il suo rapporto con i detenuti e quale ritiene debba essere, dal suo punto di vista, il rapporto che gli studenti dovrebbero avere con i detenuti e quello che i detenuti dovrebbero avere con gli studenti?
1: Purtroppo ho partecipato veramente molto poco, anzi solamente nell'occasione in cui ho portato la classe di Riccardo in visita, insomma, in uscita educativa. Oggi mi piace questo termine, perché ne discutevo prima con Riccardo, le uscite didattiche diventano le gite, che non c'entrano niente, ma le uscite educative già assumono come contorno un interessante obiettivo. Quindi, al di là del purtroppo che spero di recuperare nel tempo, il rapporto con l'idea del detenuto è certamente cambiato, e io ho visto, e sembra strano, ho visto delle persone, non ho visto attori di atti efferati. Ho visto delle persone che hanno cercato, cercano, chi più manifestandolo, chi magari ancora ha in essere, insomma, questo desiderio di manifestare il proprio dispiacere, ma è un po' troppo eufemistico. Ho visto persone che cercano di riscattarsi, cercano di riemergere. Cercano di riemergere dalle macerie. Uso questa espressione perché l'ho sentita proprio ultimamente in occasione degli esami di Stato. Anch'io sono stata commissaria interna e uno degli studenti ha proprio usato questa espressione che mi è proprio piaciuta. Ecco, rinasce dalle proprie macerie, che poi si rifà al brano che abbiamo appena ascoltato. Il rapporto che la scuola deve avere con un gruppo di questo tipo, o comunque con esperienze delittuose di questo livello, come dicevo prima, dovrebbe essere messo a sistema. Cioè, le scuole devono avere nel loro programma educativo un incontro non forzato, ma un incontro dovuto anche agli studenti, proprio per far vedere loro cosa possa esserci di sbagliato, cosa possa esserci di sbagliato per quanto affascinante, perché anche questo è un tema interessante, no? Che spesso ci si affascina, ci si lascia affascinare da figure che sono borderline rispetto alla correttezza delle azioni, ma guidandoli attraverso questa sequenza inestimabile di esperienze diversificate, di queste tessiture, no? Perché le trame di libertà mi fanno proprio pensare a queste tessiture, e su ciascuna delle quali poi i ragazzi possono magari cercare altri spunti, altri spazi, tessere nuovamente altre tele più ricche, più con fondamenta decisamente più sane, ok? Io ho questo pensiero.
0: Riccardo, qual è stato il tuo rapporto con il gruppo della trasgressione, con i detenuti? Che cosa tu hai ottenuto da loro? Che cosa loro ti hanno lasciato dentro? E che cosa tu, secondo te, hai lasciato a loro?
2: Ma allora, mi piacerebbe appunto collegarmi al discorso che stavo facendo prima. Incontrare un detenuto, come lo incontri al gruppo della trasgressione, vuol dire entrare in quella complessità umana in cui molte volte, molti contesti non ti permettono di entrare. Credo che la nostra società viva alcuni fenomeni che la mettono molte volte in ginocchio: la violenza di genere, la delinquenza. Ascoltando le interviste in questi mesi si è parlato di sovraffollamento delle carceri, un sacco di questioni e problemi, e è diventato necessario, secondo me, per affrontare questi fenomeni, queste questioni, l'incontro del detenuto, come avviene però al gruppo della trasgressione, perché prima del gruppo della trasgressione, quella che posso portare come mia esperienza di ragazzo adolescente era un'idea del detenuto, di chi commette dei reati, come una persona che fosse necessario sopire, fosse necessario controllarla, tenerla isolata, punita, perché per chissà quali cause aveva scatenato della sofferenza. E sfortunatamente poi molte volte questo confronto con complessità non avviene, le risposte però c'è la necessità di darsele, e allora si sente dire, io ho sentito dire, confrontandomi anche prima di questo progetto con i miei coetanei, con l'idea che il detenuto fosse arrivato a quei reati a causa della sua provenienza geografica, perché erano dei migranti, perché venivano da quel contesto economico, senza però poi fare i conti con qualcosa di più reale. Invece, incontrando il detenuto,
0: quando tu parli di più reale, sì, vuol dire anche di più profondo, forse.
2: Esatto,
0: cioè
2: esatto,
0: che attiene all'anima della persona.
2: Sì, assolutamente, perché incontrando poi il detenuto, come lo si può incontrare al gruppo della trasgressione, cioè, tutto questo viene assolutamente decostruito. Io ho conosciuto Antonio Tango, che è stato qui intervistato, ho conosciuto Alessandro Crisafulli, che è stato anche lui qui, e sì, sono detenuti, ma sono anche due persone a cui io mi affido. Cioè, la mia esperienza da adolescente che si confronta con detenuti è un adolescente che ha bisogno dei detenuti. Sono diventato quasi dipendente dai rapporti con loro, perché mi danno una strada da seguire per tutto il lavoro che si è fatto al gruppo, per la loro capacità di trasmettere
0: la
2: loro
0: storia. Che strada ti hanno dato?
2: Credo che le qualità che poi loro riescano a trasmettermi sono proprio

0: togliersi una maschera e a essere quello che loro davvero sono. In questo senso tu hai sentito che quella autenticità è qualcosa di cui tu hai bisogno?
1: No, Alessandro Cristofulli, Antonio Tango, Adriano Sannino hanno messo Riccardo e altri ragazzi come lui nella condizione di interrogarsi sulla varietà, sulla complessità, sui diversi piani che caratterizzano l'esperienza dell'uomo. Quindi lui sa che Alessandro Cristofulli ha ucciso in un'epoca in cui aveva paura di se stesso, della propria coscienza, e aveva bisogno di liquidare la propria coscienza. Oggi Alessandro Cristofulli e Antonio Tango della Fontana sono invece delle persone che guardano al loro passato riconoscendo la portata dell'errore, ma allo stesso tempo si rivolgono a Riccardo in modo autentico, come diceva lei. Sì, però anche con la consapevolezza di cui l'adolescente ha bisogno, cioè la consapevolezza del fatto che l'essere umano non è piatto come una figura geometrica piana, è complesso, e se non c'è qualcuno che lo accompagna in questa complessità, alle volte prende spazio la voglia di semplificare il tutto. Un modo per semplificare il tutto è quello di eccitarsi, di drogarsi, oppure di diventare potenti.
0: Mi è piaciuto molto questo intervento del professore, perché intanto ha preso in mano la situazione, ha fatto il papà e ha indicato in qualche modo una complessità per cui sono necessarie parole di un certo tipo, per cui ritorneremo tra poco a parlarne, perché dobbiamo fare un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani,

0: qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Rieccoci tornati di nuovo in studio. Allora, abbiamo affrontato un tema molto complesso, professore, che è quello del rapporto tra il detenuto e il giovane che si incontrano e che hanno, come dire, nella reciprocità costruito qualcosa, ciascuno dentro di loro.
5: Nella reciprocità, Riccardo, di cui mi sto innamorando ancora più di quanto non lo fosse già prima, sta parlando benissimo dei detenuti, addirittura ha detto: sono diventato quasi dipendente. Ma Riccardo, il giornalista Max Rigano e i radioascoltatori debbono sapere che non sono solo i detenuti ad aver fatto un piacere a Riccardo, e anche Riccardo con i suoi amici studenti che ha fatto un piacere ai detenuti, perché la questione di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, e cioè la pena afflittiva, non afflittiva, la questione è che i detenuti, quando arriva una classe con gente come Riccardo, vivono il senso della responsabilità senza che nessuno li obblighi a viverla, perché semplicemente ci sono degli adolescenti e loro che sono in carcere consapevoli del fatto che le loro velleità e i loro deliri di onnipotenza li hanno portati prima all'abuso e poi alla galera. Quando arrivano dei ragazzi, loro vivono la bellezza di questi ragazzi, quindi a loro viene spontaneo essere autentici se stessi. Insomma, quello di cui il detenuto ha bisogno per emanciparsi dal fango nel quale lui stesso si è cacciato, sono persone verso le quali esercitare la responsabilità dell'adulto.
4: Professoressa, ha sentito questa profonda descrizione, no, che il professore ha fatto e che è verso la quale spesso si lancia all'interno di questa trasmissione, in momenti diversi, ma in cui c'è questo richiamo all'aspetto della reciprocità come elemento costruttivo di una identità in forme diverse tra il detenuto e la persona che appartiene alla società civile, quindi in questo caso un giovane ragazzo adolescente. Cosa ne pensa di quello che lui ha appena detto?
6: Diciamo che mi ci ritrovo. Beh, al di là del fatto che, insomma, apprezzo moltissimo il lavoro che si sta conducendo, ma mi ci ritrovo come insegnante che deve dare, cioè ha il dovere morale di esercitare una sorta di guida, no? Per tutti gli studenti, per tutti i ragazzi, io parlo degli studenti perché con loro ho a che fare, in modo che possano davvero distinguere, sapere qual è il bene, qual è il male. Insomma, è un'ambizione molto forte, no? Insegnare a distinguere tra il bene e il male. Poi io insegno una materia tecnica, non è che posso, come dire, cioè non ho sempre il momento della riflessione, quindi ho spesso, diciamo, argomenti sterili, però l'esempio che dà una persona, indipendentemente dal ruolo che ha, che in quel momento stia esercitando, è quello che serve.
4: Scusi,
6: come guida.
4: Ma lei all'approccio col gruppo della trasgressione ci è arrivata per caso o è una conseguenza inconscia di un meccanismo che probabilmente si muoveva dentro di lei? Perché lei mi dice insegna una materia che ha, diciamo, delle connotazioni, le ha definite sterili, però guarda caso è qui lei oggi a parlare con Riccardo del rapporto formativo e di un percorso educativo che è quello dato dalla relazione tra i giovani ragazzi e i detenuti.
6: Allora, partendo da come sono arrivata al gruppo della trasgressione, io collaboro in Municipio 5, faccio parte del tavolo dell'orientamento
4: a Milano,
6: e quindi diciamo che mi muovo nella direzione di orientare gli studenti, non verso una mia scelta, ma verso tutte le strade possibili. Ma più ne cerco, più ne trovo, più mi piace, più mi diverte questa cosa. Dare ai ragazzi la complessità non significa investirli della responsabilità di risolvere questa complessità, significa offrire loro il maggior numero, il caleidoscopio più ricco possibile, all'interno del quale sicuramente trovano un percorso, una vista logica, la dico nei miei termini. Sono arrivata al gruppo della trasgressione perché mi è stato citato questo progetto da una collega, diciamo, del tavolo dell'orientamento, che, se posso citare, dico, dottoressa Stefania Vedovato, che mi ha proprio detto: guarda, c'è questo bel progetto, io l'ho diffuso a scuola, bontà delle mie colleghe nelle classi in cui in quell'anno ero, hanno aderito, e ovviamente io non potevo non partecipare, perché a me stimolava tantissimo l'idea di andare a fare un sopralluogo, di essere spettatore per una volta, perché sai, fare l'insegnante significa stare sul palco tutti i giorni, sempre, dover essere un punto di riferimento, ed è una responsabilità micidiale. Cioè, se poi non si ha il buon gusto di togliere, diciamolo nei termini vecchi, il dischetto, insomma, che in quel momento si sta facendo girare un programma, si fa un gran danno. Quindi bisogna proprio dimenticarsi di chi si è, ma di chi si deve essere in quel momento per i ragazzi. Il fatto che io insegni una materia tecnica non mi deresponsabilizza del ruolo di guida. Quindi io penso, ho l'ambizione qualche volta di essere un buon punto di riferimento, ma per il rigore con cui affronto le cose, con l'esempio che do della mia vita, che non è fare la mamma, la moglie, l'insegnante e torno a casa, perché sono un atleta, faccio un po' di cose difficili per quella che è la mia età e comunque anche la complessità che la scuola richiede.
4: Beh, mi pare che lei abbia dato di fatto la risposta. A fronte di una vita complessa, lei ha deciso di articolare in modo complesso la sua vita, dando risposte il più plurali possibili rispetto alle tematiche che
6: ho questa ambizione,
4: per cui la vita le chiede di attraversare. Riccardo, tu hai vissuto l'esperienza di denaro falso fatto dal professor Aparo. Allora, prima di chiederti una valutazione di questa esperienza, professore, vuole ricordare che cos'è denaro falso, da dove nasce l'idea?
5: Sì, l'iniziativa di denaro falso che è stata concepita insieme con Francesco Caiani, pubblico ministero e mio alleato da qualcosa come 25 anni. Denaro falso sostanzialmente parla di un ragazzo che ha un debito, non sa dove, come fare per pagarlo, chiede i soldi al suo padre, chiede a suo padre l'anticipazione della paghetta settimanale. Il padre lo respinge, gli dice che è un irresponsabile, e quindi lui si rivolge ad un amico di quelli furbi che trova un sistema per fargli avere i soldi con cui pagare questo debito. Questa furbata, che consiste nel far diventare una cosa che vale 2 euro, l'hanno fatta diventare 20 così da pagare il debito, questa cosa ha una serie di conseguenze, perché questa cedola falsificata va da una certa persona, la quale poi la cede a un'altra, ancora un'altra, fino a che qualcuno non uccide qualcun altro. In buona sostanza, Tolstoi, con questo racconto breve, praticamente si occupa di come il male, come se fosse una specie di enzima o un virus, si diffonde. Nella seconda parte del racconto invece c'è il processo inverso. Riccardo e la sua classe, ma in realtà le classi sono state 9, la classe di Riccardo è una di queste 9, e i detenuti, parlandosi gli uni con gli altri dei personaggi, delle vicende, si sono arricchiti gli uni degli altri. Quindi colgo l'occasione per dire che la pena afflittiva, non afflittiva,
4: io trovo meraviglioso sapere che c'è un professore come Giulio Paro che porta nelle scuole Tolstoi, Dostoevskij, Caravaggio, cioè tutto quel patrimonio culturale che appartiene all'umanità e che noi smarriamo progressivamente a favore di cose molto più, diciamo, molto meno impegnative, diciamo pure a volte delle sciocchezze, e invece il valore, il portato ontologico di ciò che esprime la cultura russa in questo caso, ma cultura che appartiene all'umanità, viene in qualche modo declinata dal professore. Ma il protagonista che riceve questo genere di cultura è appunto Riccardo, che simbolicamente rappresenta quelle 9 classi che hanno fatto questa esperienza. Che cosa ti ha dato Denaro falso?
7: Ma allora, parto da un piccolo inciso sul libro, uno dei passaggi che più mi ha coinvolto. Il libro è complesso, il libro è pieno di personaggi, la trama è quasi assurda. Prima lo descrivevo al professore come un rizoma, che è il libro rappresenta un sistema complesso. Il rizoma è un'immagine che richiama alla filosofia, che vuole descrivere una realtà da indagare, ma a cui non bisogna chiedere delle leggi fatte e finite. Bisogna affrontare questa complessità con coraggio. E all'inizio del libro viene delineata in maniera, appunto, tenendo conto di questa complessità dall'autore, gli aspetti psicologici del protagonista. I personaggi sono plurici e hanno le più varie età. Il protagonista è un adolescente, quindi è stato per me più semplice ritrovarmi, riconoscermi, no? E questo protagonista, secondo me, credo che svolga il suo compito da adolescente e cerca qualcuno da ammirare, cerca un modello a cui rifarsi, e non lo trova nei suoi genitori. Il padre ha questa caratteristica che cioè cerca di sminuire il figlio, lo limita molto nelle sue possibilità. Il figlio, quindi, a fronte di questo rifiuto dalla figura paterna, si lega al suo amico, che gli consiglierà di falsificare questa somma di denaro, da cui poi partirà tutta la vicenda di varie delinquenze in cui incontriamo tutta la serie di personaggi. Quindi quello che secondo me avviene appunto è che l'adolescente non si sente valorizzato dalla figura adulta, si sente valorizzato da un suo pari, che però per una serie di motivi questo pari non ha già di suo intrapreso una strada corretta, perché comunque questo è il giudizio che dà Tolstoj nel scrivere il libro, non usa tanti mezzi termini, ci vuole proprio dire che quella è la strada sbagliata, l'altra sarebbe stata la strada giusta. E perché metto in luce questo aspetto? Perché poi invece, arrivando in carcere, arrivando all'incontro col gruppo della trasgressione, ho potuto proprio allontanarmi da questa figura del protagonista che si sentiva sminuito dalla figura paterna e materna. Ho trovato invece delle figure paterne e materne. Quella che più mi è rimasta impressa è quella di Marisa Fiorani, che era lì presente con me in carcere, che è madre di una vittima di mafia, e che durante i miei interventi, durante le mie domande, io avevo chiesto appunto ai detenuti, a chi era lì, se secondo loro l'articolo 27 venisse rispettato, e ho ricevuto uno sguardo che era carico di ammirazione, carico di emozione. Quindi il primo punto su cui mi volevo concentrare è proprio la capacità che ha avuto questa esperienza di farmi sentire valorizzato, cosa che dai miei pari non mi sentivo così valorizzato, non ho mai neanche cercato in realtà forse questo essere appunto valorizzato da loro, però invece ho ricevuto questo valore dalla figura adulta, cioè da una guida, così da trovare poi un modello in cui rifarmi. Voglio solo aggiungere che un'altra dinamica che ho sviluppato all'interno del gruppo, faccio riferimento qui al primo incontro che ho fatto esterno al carcere, perché poi io mi sono legato informandomi, scoprendo dove era la sede, presentandomi un martedì pomeriggio completamente a caso, senza conoscere nessuno all'interno della sede. E una delle prime dinamiche a cui ho potuto assistere era il dottor Aparo, che raccontava di sé, che raccontava di come stava in quel periodo, e non aveva paura, secondo me, di mettere a nudo quelle che erano le proprie debolezze, quelle che erano le proprie fragilità, e mi metteva anche a me in una condizione per cui io potessi esprimere queste mie stesse debolezze. Quindi all'interno del libro, per ricollegarmi, la figura del figlio non è una figura forte, cioè il fatto che il padre non lo ammiri per certi versi da qualcuno può anche essere considerata una cosa giusta, perché il figlio voleva chiedere dei soldi al padre, sapeva che il padre non gliel'avrebbe dati perché non si fidava di lui, ma ci vuole questo rapporto tra l'autorità e il ragazzo educante in cui i due possano confrontarsi a vicenda sulle proprie debolezze, secondo me.
4: Ecco, è semplicemente straordinario quello che ha appena detto Riccardo, perché ci sta dicendo che da un incontro di luce, da un incontro di sguardi, da un incontro con uno sguardo d'amore di Marisa Fiorani, madre di Marcella, uccisa dalla Sacra Corona Unita, lui si è sentito in qualche modo riconosciuto e nutrito di un amore che poi ne foraggia la propria identità. E allora, siccome così voglio far arrabbiare il professore, cosa faccio? Vado da Peter, gli chiedo se lui può mandare in onda questa canzone It's Power of Love di Hey Lewis and the News. Insomma, era una canzone di un noto film, Ritorno al futuro, del 1985. Ce lo sentiamo un attimo, così diamo modo anche di prendere fiato, e poi sul tema dell'amore voglio tornare.

0: Allora, abbiamo sentito il pezzo e io voglio, cari ragazzi, cara professoressa, caro Riccardo, voglio provocare il professore, perché professore Riccardo ha detto è da un incontro di luce, da un incontro con lo sguardo, che è stato uno sguardo d'amore da parte di Marisa Fiorani, che io in qualche modo mi sono sentito riconosciuto e nutrito, e io spesso la provoco dicendo alla fine l'origine, la fonte di tutto, sia della complessità in senso patologico sia della complessità invece in senso costruttivo, è data dalla forza dell'amore, dalla presenza di una famiglia che sa nutrire i propri figli. Lei qualche settimana fa, quando è venuto qui Pietro Tattarella, ha detto, Pietro Tattarella, ex consigliere comunale di Forza Italia, è arrestato, si è fatto 5 mesi di carcere, 46 giorni di isolamento, da innocente, perché poi è stato completamente assolto, ma lei ha detto lui ha avuto la forza di nutrirsi di quello che suo padre gli aveva dato, che faceva il falegname, e quindi la forza dell'amore è determinante nella formazione della coscienza, della consapevolezza di un detenuto come di qualsiasi altro uomo. È l'amore l'elemento dirimente che permette ad un detenuto di poter tornare in un alveo sociale, oppure la mia è una formazione o una interpretazione, un'esegesi della realtà eccessivamente romantica, lontana dal portato di quello che è invece la formazione reale dell'identità di una persona?
1: Caro amico,
0: butta male per me, attenzione,
1: caro amico Max, l'amore è indispensabile e dunque non mi costa nulla, ma anzi lietamente concordo sul fatto che l'amore è alla base della vita, che tra l'altro si riproduce in virtù dell'amore. Detto questo, non è opportuno credere che l'amore sia di per sé capace di risolvere tutto, perché siccome noi siamo esseri umani, ciascuno con i propri limiti, difetti, nevrosi, alle volte le persone credono di amare, ma intanto che stanno credendo di amare fanno guai. Quindi con i detenuti e con gli studenti l'amore è indispensabile, dunque da questo punto di vista una volta per tutti diciamo che siamo d'accordo, però come dire, è una condizione necessaria ma non sufficiente. Perché? Ma perché gli esseri umani alle volte amano male. Un ragazzo, un adolescente o un detenuto di certo si nutre dell'amore, e in particolare dico questo e così la chiudo qua. Visto quello che ha ricavato Riccardo dai detenuti, ok? Beh, io mi sento di dire che il detenuto va prima messo nella condizione di diciamo innamorarsi delle cose belle: l'arte, la vita, le montagne, il cielo azzurro, Caravaggio. Dopo che si è innamorato delle cose belle, lui, intanto che chiuso tra le quattro mura del carcere, cerca la propria libertà, cerca di costruire una propria libertà dentro i confini nei quali si trova ristretto. Bene, intanto che cerca di fare questo e nel farlo diventa uomo, consegna questa sua costruzione dell'uomo a Riccardo e ai suoi amici studenti, e in questo modo lo studente non viene a contatto con il fatto che Crisafulli ha ucciso qualcuno, ma viene a contatto con il fatto che Crisafulli, dopo aver ucciso, sta continuando a costruire l'uomo che consegna a Riccardo, e glielo consegna perché Riccardo ispira Alessandro all'esercizio della propria adultità. Questo è ciò di cui hanno bisogno i detenuti.
0: Sostanzialmente il professore ci sta dicendo che la bellezza comunque salverà il mondo, e la bellezza è comunque una tonalità dell'amore. Ringrazio il professor Iuri Aparo, ringrazio naturalmente Riccardo Macciardi, ringrazio la professoressa Pieranna D'Alberti per essere stato qua con noi, ringrazio tutti voi per
1: noi essere... ringraziamo Max Rigano
0: grazie,
1: e anche Giornale Radio
0: e grazie a tutti voi per essere rimasti con noi. Vi ricordo che domani alle 20 ci sarà la replica, poi noi torneremo in onda sabato prossimo alle ore 19. Per tutti i contenuti, se volete riascoltare anche le puntate, www.giornaleradio.fm. grazie a tutti, buonasera.
2: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 20 ed un minuto.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo dei fatti di attualità, ma cerchiamo di allargare lo sguardo anche a grandi temi sociali e culturali. E oggi voglio iniziare con un tema che ci riguarda tutti molto da vicino. Ogni volta che apriamo il telefono, il computer, il tablet, insomma ogni supporto digitale. E c'è con noi una delle maggiori esperte europee di questi temi, che è Alessandra Di Lorenzo, che ringrazio di essere con noi. E ha pubblicato un libro in la versione italiana, perché ce n'è anche una in inglese che ha avuto grande successo, si chiama Just. In Italia invece è Pubblicità Oggi, pubblicato da Este, e spiega come funziona oggi il mondo della pubblicità. E la prima domanda, dottoressa, è proprio su questo, sul funzionamento della pubblicità online. Lei spiega che qui non si tratta più di spot o di cose che catturano lo sguardo dell'utente, ma di una vera e propria economia della persuasione, cioè in qualche modo veniamo catturati e manipolati da questi spot. In che modo?
2: Allora, innanzitutto grazie mille per questo riassunto molto incisivo di tutto il mio pensiero. Allora sì, è esattamente così. Il libro è intitolato Pubblicità Oggi perché la mia tesi, il mio diciamo pensiero principale è che avendo osservato il web negli ultimi 20 anni, avendo contribuito anche alla creazione di molte piattaforme che tuttora girano il web, tra cui eBay, lastminute.com e grandi aziende, posso dirvi che praticamente il modo in cui la pubblicità ci sa riconoscere e sa prevedere che cosa ci interessa allo scopo commerciale, quella stessa tecnologia adesso fa girare tutto il web. Quindi quello che dico è che fondamentalmente tutto il web, dalle notizie, i nostri newsfeed, per esempio, quando facciamo swipe left, andiamo a sinistra dei nostri telefoni, quello è un ambiente che praticamente è regolato da sistemi pubblicitari che vogliono prevedere cosa ci può interessare. I sistemi di e-commerce, per esempio, quando usiamo applicazioni come Temu o anche Amazon, per esempio, un terzo delle ricerche e degli acquisti su Amazon avviene tramite il loro motore di ricerca, quindi c'è un elemento molto persuasivo algoritmico anche nel modo in cui noi acquistiamo le cose online, e così via, fino al modo in cui noi cerchiamo informazioni oggi. Se vediamo oggi come funzionano i grandi sistemi, Google per esempio, no? I sistemi di ricerca online, ormai non cerchiamo più nel web, non andiamo più navigando una sorta di ecosistema neutro dove possiamo cercare e poi farci le nostre idee. Tutto quello che il 60% delle ricerche online oggi, questo è un fatto, risulta senza un click aggiuntivo, vale a dire che le persone guardano quello che l'algoritmo, il sistema e l'intelligenza artificiale ci ritorna dopo la domanda, e dopodiché non cercano più niente dopo. Quindi c'è un grosso cambiamento culturale nell'utilizzo e della società, nell'utilizzo del web di oggi, che è insomma molto preoccupante dal mio punto di vista.
1: Ecco, lei sta dicendo che da un lato tutto il web è un'enorme macchina pubblicitaria e di profilazione, quindi anche di manipolazione, e quindi noi ogni volta che cerchiamo un contenuto, cerchiamo qualcosa, noi stiamo in realtà regalando qualcosa di noi e anche dei soldi alle aziende che circolano. Mi pare che lei abbia fatto anche un calcolo, no? In questa in questa economia, adesso le dico cosa mi ero
2: segnato. Sì, è la tassa dell'attenzione, no?
1: 100 euro all'anno sono più o meno, sì. Forse anche di più, dipende quanto stiamo online. Quindi noi regaliamo soldi. Contemporaneamente possiamo dire che la nostra libertà viene meno, ma ce la togliamo da soli, nel senso che noi stiamo in una specie di camera dell'eco in cui, sì, ci rimbalzano soltanto cose che noi insomma che abbiamo già dimostrato che ci sono gradite, in qualche modo ci interessano, quindi non abbiamo lo stimolo ad andare oltre.
2: Sì, allora io non amo la parola manipolazione perché penso che sia in un certo senso fuorviante. Più che altro mi piace usare la parola persuasione, perché il web al momento ha un obiettivo che principalmente stava nel mondo della pubblicità, che era però isolato e chiaramente marcato. Adesso questo obiettivo sta dappertutto, tutte le piattaforme, tutti gli ecosistemi su cui navighiamo cercano di fare una cosa molto semplice, che è quella di tenerci collegati il più tempo possibile al fine di monetizzarci, al fine di fare soldi dalla nostra attenzione, e fin qui lo sappiamo tutti. Il tema è che siccome c'è una quantità di contenuti impossibile da navigare per un essere umano, ci vogliono sistemi che ci diano una mano nel navigare questa mole di informazioni. Nel farlo però si creano dei problemi, questi problemi sono esattamente i problemi di persuasione. Come funzionano questi sistemi? Funzionano su quattro, lo chiamo il framework delle quattro A, o la quattro. Prima di tutto ci sono sistemi algoritmici molto forti dove fondamentalmente le informazioni vengono organizzate. Alla base del web ci stanno gli algoritmi. Questi algoritmi non sono nuovi, esistevano anche 20 anni fa o 15 anni fa. Al di sopra degli algoritmi sono state aggiunte sempre di più l'analisi dei dati. L'analisi dei dati, cosa sono i dati? Sono le informazioni che il web prende da noi in base a quello che noi facciamo. Quindi tutte le volte che clicchiamo, guardiamo un video, eccetera, stiamo dando degli input al sistema. La terza A sono le aste. La nostra attenzione viene venduta in tempo reale a pubblicitari o a contenuto, perché ogni piattaforma, quando noi facciamo qualcosa, vuole farci vedere altro contenuto relativo a quella cosa per tenerci collegati. E infine, e questa è la grande novità, l'intelligenza artificiale, che fa due cose: rende le prime tre A più intelligenti, e la seconda cosa è ci risponde, ci dà delle risposte. E qui entrano in gioco i chatbot e tutto il tema, no? Molto attuale della, insomma, dei sistemi persuasivi, dei conversazionali, dei chatbot.
1: Ecco, quindi da un punto di vista, diciamo così, della libertà di pensiero, no? Che è poi quello che mi interessa, cioè noi in realtà pensiamo di essere liberi poiché siamo consapevoli, cioè ce lo diciamo sempre, no? Vabbè, ci prenderanno i dati, però insomma ciascuno di noi stabilisce ogni volta che va online che il calcolo costi-benefici sia a suo vantaggio, perché altrimenti smetterebbe di navigare, e quindi è convinto in questo modo di poter gestire, no, tutta questa faccenda. Dall'altra parte però, se c'è qualcuno che ci dà contenuti sempre simili a quelli che abbiamo già cercato, poi dopo significa che siamo bombardati dallo stesso tipo di informazioni e restiamo sempre all'interno di binari prestabiliti. Forse non è una manipolazione, magari è un'automanipolazione in qualche modo, cioè ce la facciamo da soli, però ci precludiamo una parte, sì, dell'esistente.
2: Sì, è vero, è un tema un po' filosofico, devo dire, e mi interessa molto, perché effettivamente quello che succede è che nei primi 3-4 secondi di interazione con le piattaforme, che può essere Temu, Shein, Amazon, il nostro newsfeed, Google, eccetera, già viene presa una decisione da parte dell'algoritmo su chi siamo, cosa abbiamo visto prima, cosa milioni e milioni di persone simili a noi vedono e vorranno vedere, e i sistemi fanno una scommessa. La scommessa è: cosa gli faccio vedere, cosa faccio vedere a questa persona adesso? Cioè, qual è il next step? Ok? Quindi l'intelligenza artificiale non è altro che un grandissimo, potentissimo sistema predittivo. Quindi più informazioni hai, più informazioni tu hai dato alla piattaforma, più la piattaforma sa di te e può prevedere cosa ti potrebbe piacere. Il tema è che è preoccupante, che non lo fa solo in base a quello che noi abbiamo fatto, ma quello che fa è, grazie all'analisi dei dati, una delle 4A di cui parlavamo, paragona il nostro comportamento a quello di profili simili a noi, milioni e milioni se non miliardi di profili simili a noi. E quindi la persuasione avviene anche in questo, perché dice: se Alessandra si comporta così perché è una donna di una certa età, eccetera, cioè ha una figlia così, e tutte le altre persone simili a lei fanno questo, allora io le faccio vedere un contenuto che è relativo a, per esempio, un tema di fitness nei 40, ok? Però è estremamente come diciamo in inglese, biased, cioè crea una sorta di bias collettivo che secondo me dovrebbe essere, da un punto di vista di diritti umani, molto regolamentato dagli stati e governi.
1: Beh, crea, diciamo, intanto uno spaventoso conformismo di massa.
2: Completamente.
1: Perché presuppone che tutte le persone come Alessandra, di quell'età, con quelle caratteristiche, sì, agiscano in un certo modo. Il problema è che questa cosa poi ha un effetto, cioè è una profezia che si autoavvera, perché se io presuppongo una cosa e poi spingo tutte quelle persone a vedere un certo tipo di contenuti, ad accedere a un certo tipo di prodotti, di fatto sto realizzando, sì, questo livellamento di vero e proprio. Sì.
2: Esattamente così. Cioè, al momento online c'è un livellamento causato dagli algoritmi e dalla profilazione di cui stiamo parlando noi adesso, perché è ovvio, no? L'imbuto va in quella direzione. C'è un livellamento della qualità dei contenuti online. C'è un livellamento su contenuti, sappiamo, no? Adesso c'è quello che gli inglesi chiamano AI slope, è tutto bellissimo ma tutto uguale. Quindi gli articoli che vengono scritti con l'AI sono tutti scritti bene ma sono tutti uguali. I contenuti di questi anche influencer finti, tutta questa roba che finisce online, è tutto uguale, tutte le stesse facce, sono tutti caucasici, alti e snelli. La realtà è che c'è un bias incredibile e molto spaventoso che esiste sia nell'algoritmo, perché viene programmato per uno scopo, ricordiamocelo, il web non è neutro, il web ci monetizza, e inoltre c'è anche un appiattimento dei contenuti, perché i dati, all'inizio l'intelligenza artificiale li prendeva da tutti noi, dalla nostra conoscenza collettiva, e li ha rubati, perché così è. E poi per fare quello che è l'educazione del sistema, no? Il training di questi chatbot viene fatto sui dati e le informazioni che esistono online. Il tema è che adesso la gran parte delle informazioni che ci sono online è stata creata essa stessa dall'AI, e di conseguenza, cioè, è come non so, è come mangiare lo stesso, è come, non so, ruminare sulla stessa erba, non so come dire.
1: Certo. Peraltro, insomma, ci sono di tentativi, no, di difendere, adesso li vediamo, ma io credo che se noi, diciamo, un quarantenne, una persona insomma un po' più adulta, ha degli strumenti perché comprende un po' questi meccanismi, se non altro ne ha sentito parlare o magari ha letto il suo libro o sente questa intervista, e poi ci sono intere generazioni molto più giovani che forse questi meccanismi non li comprendono, non se ne rendono conto, e sono anche, proprio in virtù della giovane età, molto meno schermate e molto più facili da indirizzare. Penso banalmente, se io trovo, ok, io faccio il giornalista e sono abituato magari a confrontare tante fonti, sì, però penso che anche lei non si basi sulla prima risposta che riceve dall'intelligenza artificiale dello smartphone. Invece un ragazzino o una persona con meno alfabetizzazione digitale, diciamo così, invece tende a fidarsi, e quindi questa opera di livellamento è ancora più potente, più persuasiva. Cioè, sì, che genere di umanità può produrre nel giro di pochi anni?
2: Allora, partiamo da un fatto. Agicom ha scritto un rapporto, ha fatto una ricerca molto importante che ritengo fondamentale, che ha visto in Italia che praticamente circa il 65% degli italiani ha una nulla o scarsa alfabetizzazione algoritmica. Di questo stiamo parlando, ok? Quindi non sa perché i social, una piattaforma, le o gli fa vedere un contenuto, come smettere di vederlo e praticamente quali sono gli effetti, no, di questo contenuto. Quindi la maggior parte delle persone non capiscono, più del 50%, diciamo, okay, della popolazione. Se poi andiamo a vedere le popolazioni più giovani, il tema lì è che c'è una illusione di avere una maggiore comprensione, ma nelle popolazioni più giovani manca lo spirito critico, dove lei, io, della stessa generazione abbiamo imparato a scuola, no, a fare questo lavoro. Se lo spirito critico viene a mancare, c'è quel pericolo forte, no?
1: E qui c'è un tema enorme, perché qualcuno ha pensato e pensa, il Regno Unito, mi pare anche l'Australia a un certo, sì, punto, e altri, hanno pensato di mettere al bando i social. Guardi, io le dico, essendo io profondamente luddista, sono assolutamente favorevole. D'altra parte, però, ci vedo anche un doppio fine, soprattutto in quello che hanno fatto in Inghilterra. Cioè, penso che sia da un lato chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, come si dice dalle nostre parti, e poi mi fa paura, devo dire la verità, quello che fa quel regolamento inglese. Non solo proibisce i social ai ragazzini, ai minori di 16 anni, ma impone agli adulti tutta una serie di registrazioni, di profilazioni, di monitoraggio, cioè la creazione di identità digitali chiaramente riconoscibili. E io ho la sensazione che poi in un modo o nell'altro si vada verso la profilazione anche lì.
2: Certo. Allora, il problema, parlando appunto di questa mossa, di questa nuova, diciamo, iniziativa del governo, perché poi non è ancora stata messa in atto la legge, si parla di un'implementazione dall'aprile del 27, quindi vediamo cosa poi verrà effettivamente implementato e cosa diventerà realtà. Come in tutte le cose, allora, la mia opinione su questo è esattamente allineata con la sua, perché il tema principale è come verrà poi applicata, come verrà applicata dalle piattaforme, come verrà usata dalle famiglie. Guardiamo alcuni dati: più dell'80%, abbiamo visto ultimamente, leggevo questa statistica, che dopo che l'Australia ha implementato questa stessa legge o simile, hanno visto che comunque l'80% dei ragazzi utilizzava i social lo stesso, perché o con i VPN o con gli account dei genitori riuscivano comunque ad accedere, ok? Quindi chi di noi non ha mai falsificato una firma? Ok, il mio punto è: ottimo, bellissimo, perché ne stiamo parlando, siamo più o meno 10 anni in ritardo con queste misure, e in più, se guardiamo il dettaglio della misura, vediamo che all'interno di questa legge che è stata proposta e semi-approvata, non rientrano i sistemi di messaggistica, vale a dire WhatsApp non rientra in questo sistema, quindi in questa legge. Cosa vuol dire? Che abbiamo chiuso una porta, ma il portone è completamente aperto, perché all'interno di questi sistemi di messaggistica si insidiano i chatbot, e i chatbot sono estremamente insidiosi, perché lo sappiamo, no? Hanno la possibilità di risponderti subito, sono dappertutto, hanno un bias, cioè cercano di darti ragione in continuazione, se ne è parlato tanto, e vivono in questi sistemi che non hanno alcuna regolamentazione. Non c'è un modo per un genitore di spegnere il chatbot che è dentro il WhatsApp del ragazzo. Cioè, Meta ha implementato un chatbot che non puoi spegnere, che non puoi regolare, vale a dire che il ragazzo ha accesso a tutto il web in un sistema persuasivo implementato come chatbot comunicativo, ok, senza nessuna regola, senza nessun aiuto, e così via negli ecosistemi dei giochi, eccetera. Quindi sono delle leggi che vanno benissimo, ma siamo in ritardo tantissimo. Sì,
1: è un po' come le restrizioni che hanno fatto sui contenuti hard, no? Che chiedono l'identità, però poi ci sono 100 modi diversi di aggirare queste cose, e alla fine funziona per ridere, insomma.
2: Sì.
1: Il problema è che poi a tutto questo si aggiungono anche altri tipi di minacce, cioè penso alle backdoor, penso a tutti gli altri modi poi per prenderci, sì, contenuti anche a nostra insaputa. Immagino che la sua soluzione sia la, insomma, maggiore consapevolezza digitale, se non altro parlare di questi problemi e capire come funzionano. Per un genitore anche solo il pensiero di togliere, per esempio, il telefonino a un ragazzino, una ragazzina, insomma, è come andare in guerra.
2: Allora, io sono d'accordo, nel senso che io ho una bambina di 5 anni, quindi il problema del telefono ci arriverà fra qualche anno. Il tema qua è che non credo particolarmente nella filosofia della, diciamo, della demonizzazione, no? Quindi togliere o chiudere o bannare, se vogliamo usare un termine inglese, no? Questi strumenti, perché sono strumenti che fanno parte della vita. L'intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare nei compiti, se usata per esempio con un'impostazione socratica, no? Può aiutare a capire, a imparare, no? Può essere un compagno molto valido. Quindi dire no, sì, chiudiamo, non chiudiamo, secondo me è più che altro una sorta di, diciamo, mossa politica, ok, che non altro, perché poi alla fine questi strumenti vengono utilizzati, ok? Quindi il problema, secondo me, fondamentale, che è un problema della nostra società attuale, è che i genitori e le insegnanti e gli insegnanti di scuola media superiore, e insieme ai genitori, sono in prima linea e non hanno la minima idea, e non lo dico con una condiscendenza, lo dico perché è una realtà, almeno lo dico per le persone con cui parlo in Regno Unito, la minima idea di come funzionano. Quindi io al momento sto facendo un grosso lavoro con due società non charities, quindi NGO qua in UK, dove vado dagli insegnanti dei genitori e insegno come funzionano gli algoritmi.
1: Ecco, questa è una cosa molto interessante. In Italia si parla tanto di educazione civica, sesso affettiva, di tutte queste cose per i bambini, invece forse sarebbe meglio fare qualche corso in più per i genitori per affrontare questi temi, perché poi a monte risolvono tutta una serie di altri problemi e se non altro danno qualche strumento di riflessione. Poi uno si fa la sua idea, io rimango nel mio luddismo intransigente e alla civiltà diciamo pre-digitale, quindi insomma, però capisco che sia una posizione condivisa solo da me e pochissimi altri, però credo che questo approfondimento sia estremamente utile. Quindi io vi consiglio il libro Pubblicità Oggi, quella che è una, possiamo dire, una delle più importanti counselor dal punto di vista dei media in Europa, è stata anche riconosciuta come una delle

0: imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
13: E adesso rieccoci qui, adesso riprendiamo a occuparci delle polemiche, dello scontro con il ministro Nordio della Presidenza della Repubblica attorno al caso Roggero, che ha molto diviso. Io sinceramente penso che insomma la legittima difesa abbia dei limiti, però si debba tenere conto anche delle situazioni umane, di quello che una persona che tra l'altro ha affrontato insomma varie rapine, vari eventi traumatici debba può sentire, insomma, quello che vive e come questo vissuto influisce poi sulle sue azioni. Credo che si potrebbe trovare una soluzione ragionevole per questo caso, che non mandi in galera un uomo che ha anche una certa età. Però quello sulla legittima difesa non è l'unico tema di divisione di questa settimana, ha a che fare un po' il dibattito sulla legittima difesa che divide destra e sinistra con un'altra polemica che riguarda una manifestazione culturale e il grande tema del ritorno del fascismo, di cui si parla anche in relazione al caso Roggero.
14: Pensavamo di averla fatta finita con i vari patentini, le varie tessere, i vari green pass, invece a quanto pare no. C'è stato il caso della manifestazione culturale di Roma Più Libri Più Liberi, che ha provato a imporre quello che è stato definito patentino antifascista.
15: Stamattina abbiamo appreso solo a mezzo stampa che l'Associazione Italiana Editori avrebbe escluso Idrobolante Edizioni da Più Libri Più Liberi 2026 perché in 8 anni abbiamo sempre partecipato come ospite, cioè condividendo lo stand con altri editori che invece sono stati ammessi. È un evidente fatto formale. L'AIE valuta la domanda degli editori, compresi gli ospiti, allo stesso identico modo. Può accettare gli uni e non gli altri, ovviamente, ma non ci abbiamo mai esclusi. Quest'anno, dopo la sollevazione anche contro di noi da parte degli intellettuali di sinistra nel 2025, gli stessi

0: con partecipazione erano stati proibiti, e non è un caso. Evidentemente il fronte dei censori aveva imposto alla direzione due condizioni chiare: via idrovolante e via passaggio al bosco, e le nuove norme sono state studiate proprio a tale scopo. Essendo idrovolante presente da anni, ritengo però gravissimo che questa esclusione sia arrivata solo dopo le polemiche dello scorso anno, che inizialmente non ci riguardavano nemmeno. Poi qualcuno deve aver pensato che potesse essere l'occasione per far fuori non solo i nuovi partecipanti come Passaggio al Bosco, ma anche i mal tollerati come noi. E tutto questo ha un nome chiarissimo: regolamento di conti.
1: Ma scopriamo che non è l'unico caso in cui vengono richieste delle dichiarazioni di antifascismo. Ad esempio, ne abbiamo visti insomma in varie città italiane, ce n'è una particolarmente curiosa a Rivoli, dove c'è una norma che vale dal 2017 per tutte le richieste di utilizzo di suolo pubblico. Insomma, devi firmare anche lì una sorta di dichiarazione di antifascismo, persino per traslocare. Questo è il titolo che ha fatto il giornale. Allora io voglio sentire su questo tema Francesco Giubilei, che ringrazio, firma del giornale e insomma anche editore, quindi coinvolto in prima persona in questi casi. Poi c'è Emanuele Pilia con noi, anche lui intellettuale ed editore delle edizioni D, che peraltro hanno pubblicato l'altro giorno, qualche giorno fa, sul loro profilo Instagram una dichiarazione bella forte, cioè contrari al patentino antifascista ma favorevoli, diciamo, all'eliminazione fisica dei fascisti. Adesso lo leggiamo, però voglio partire da Francesco con questa ossessione dei patentini. Che ne pensi?
2: Ma allora, il punto di fondo di questa vicenda è la difesa di un principio, cioè nel momento in cui una casa editrice, che è un'impresa, si riconosce in quelle che sono le leggi italiane si riconosce, opera rispettando quelle che sono le leggi italiane, non si capisce per quale motivo debba poi firmare un'ulteriore dichiarazione in cui dichiara di aderire a dei principi che sono dei principi di antifascismo. Nel momento in cui questa manifestazione Più Libri Più Libero è una manifestazione che si svolge ormai da vari anni, e gli anni precedenti si sottoscriveva un regolamento, che era un regolamento in cui si rispettavano determinate regole che ci sono all'interno di tutte le manifestazioni, all'interno di tutte le fiere, e poi si dichiarava di riconoscersi in quelli che sono i valori della Costituzione e nelle leggi italiane. E non, se si fosse stata una dichiarazione di questo genere, come sempre avvenuta, non ci sarebbe stata evidentemente nessuna polemica. Invece la richiesta di dichiarazione di antifascismo pone un problema connesso anche a un tema di libertà, nel senso che la fiera decide di richiedere la dichiarazione di antifascismo. Allora, alcuni editori hanno detto: perché non ci chiedete la dichiarazione di anticomunismo? Posto che dal mio punto di vista è sbagliato sia chiedere la dichiarazione di antifascismo sia chiedere la dichiarazione di anticomunismo, e chiedere una dichiarazione di questo genere rischia di creare un precedente per cui oggi la dichiarazione di antifascismo, domani può essere la dichiarazione che non ci piace, che so, dichiara che chi partecipa alla fiera non è d'accordo con Donald Trump, dopodomani dice che non è d'accordo con Giorgia Meloni, dopodomani ancora dice che non è d'accordo sulla posizione sulla guerra in Medio Oriente, sulla guerra in Ucraina. Cioè, capite bene che entriamo all'interno di un ambito che è un ambito estremamente soggettivo, e per cui il riconoscimento delle leggi italiane e il riconoscimento della Costituzione deve essere il criterio che è sempre stato adottato, e deve essere un criterio sufficiente. Cioè, non possiamo andare a fare delle richieste in un ambito che rischia di essere un ambito soggettivo, perché pone anche dei problemi, oltre che di principio, anche dei problemi da un punto di vista, se vogliamo, di diritto, ed è quanto hanno sottolineato poi anche alcuni costituzionalisti.
1: Dice il Post di D Editore: partendo dal presupposto che molte case editrici di destra hanno firmato senza problemi quel documento, abbiamo già fatto l'errore di credere che il fascismo si potesse combattere solamente con le idee. Sarò molto chiaro: chi legge i nostri libri sa che lo pensiamo sinceramente. Il fascismo si combatte con una violenza sbarrato però senza quartiere, con l'eliminazione fisica dei suoi gerarchi, con lo smantellamento dei suoi canali di divulgazione ideologica. Che significa questo post, Pidia?
3: Parto dicendo che chiaramente è una provocazione, noi non certo stiamo suggerendo alle persone di andare a fare le ronde antifasciste o cose, e parto dicendo che anche io in realtà sono scettico con la firma di un documento in cui si autodichiara alcunché, perché è molto facile, no? Autodichiarare qualcosa, è così, non è questo. Però se l'obiettivo è quella di combattere il fascismo, ora, la provocazione qual è? Non si può fare con le firme, la cultural war non porta nessun risultato, non porta nessun risultato, perché ci si pone una... in un piano dialettico con un ente che in teoria si vorrebbe, un ente con un'idea che in teoria si vorrebbe combattere, quindi però così lo si legittima. Allora, se proprio dobbiamo fare questa lotta al fascismo, l'unica strada è questa. Ora, chiaramente, ripeto, è una provocazione. La provocazione nasce dal fatto che fondamentalmente l'unica lotta al fascismo che, diciamo, l'Italia ha portato avanti in Italia, è stata avanti in modo organizzato, era quella partigiana e quella delle Brigate Rosse, se vogliamo, no? Poi al di là di come la si pensa ognuno, io non mi dichiaro comunista, mi dichiaro libertario, anarchico. Però se dobbiamo andare, lei lo sa, Borgonovo, cioè non è la prima volta che interagiamo, a me piace fare queste dichiarazioni un po' forti anche per andare a sottolineare la radice della questione. Quando si dice radicale non vuol dire spararla grossa, vuol dire proprio andare alla radice. Se proprio questo è il punto, allora la conclusione
1: Francesco Giubilei ha una razio, no, questa cosa, cioè dire è inutile che insistete a fare la guerra delle parole, dei patentini. Volete fare l'antifascismo militante? Allora dovete fare quella roba lì, cioè armarvi di fatto e combatterlo fisicamente. Qualcuno potrebbe prenderla peggio di come l'ho presa io, però effettivamente il ragionamento nella sua brutalità estrema regge.
2: Però io mi sfugge un punto, cioè il punto è: dove è il fascismo a più libri più liberi? Perché se noi non partiamo da questa domanda,
1: evidentemente secondo me
2: faccio anche
1: sì nelle case editrici di destra, cioè c'è,
3: ma io non partecipo a PLPL, quindi non è un problema che mi pongo io.
1: Cioè, quindi è stato più un trolling al danno, diciamo, di quelli che fanno i bravi dell'antifascismo, diciamo.
3: No, la questione è semplice, cioè ovviamente noi non partecipiamo a PLPL per questioni che sono politiche, metapolitiche e riguardo alla, diciamo, dignità professionale dei editori, riguardano concertazioni che sono state fatte con alcuni enti organizzatori, quindi non voglio annoiare le persone che ci ascoltano perché sono questioni estremamente tecniche. Non partecipiamo a malincuore, non abbiamo partecipato nelle ultime due edizioni, non parteciperemo alla prossima per motivi che sono culturali e che parte dall'affaire Caffo di qualche anno fa, insomma, in cui c'è stata un po', come posso dire, una non lungimirantissima gestione di quell'evento e dalla non presa di posizione da parte
1: mi scuso dell'interruzione, ricordiamo per chi non ce l'avesse in mente, l'ultima edizione il caso è stato Passaggio al Bosco, cioè editore di destra che entra suscitando grande scandalo perché appunto c'è chi dice no, i fascisti no, Zero Calcare che boicotta. Zero Calcare aveva già boicottato l'anno precedente, perché l'anno precedente era stato invitato Leonardo Caffo, filosofo anarchico, che peraltro abbiamo anche invitato qui, il quale era accusato di violenze domestiche. In realtà poi doveva ancora arrivare a sentenza, insomma, doveva ancora concludersi il procedimento giudiziario. Poi lui è stato condannato per violenze ma psicologiche, mi pare, tutte le cose che avevano a che fare con le questioni fisiche, diciamo, maltrattamenti, sono state depennate. In ogni caso, lui, quando era ancora in giudizio, è stato oggetto di un boicottaggio, di un'accusa, insomma, una serie di accuse molto pesanti da parte di gruppi di intellettuali di sinistra che dicevano: noi dove c'è uno accusato di questi reati non vogliamo metterci piede. Non ho capito se Pilia era a favore o contro la partecipazione di CAF.
3: Ma al di là della questione di Caffo, chiaramente secondo me era quantomeno inopportuno, considerando che l'intero festival era dedicato a una ragazza uccisa dal suo ex fidanzato, insomma, Giulio Cecchettin. Diciamo, abbiamo perseguito per questa condotta, dato che non c'è stata nessuna presa di posizione, ma anche per dire, nel senso, ok, abbiamo fatto un errore, non potevamo sapere, non potevamo valutare correttamente, eccetera. E la cosa è continuata con un silenzio abbastanza tombale, ma perseguendo con la linea presa. E quindi, invece che stare 5 giorni a chiedere scusa alle nostre lettrici, ai nostri lettori, come abbiamo fatto appunto in quella dannatissima edizione, ci siamo detti, ma faremo altro durante questo, a malincuore, perché dal punto di vista commerciale comunque parliamo di una fiera che ha un output commerciale importante, però diciamo una questione di coerenza.
1: Uscendo dalla fiera, perché poi la fiera, cioè della fiera me ne frega anche il giusto, il punto è, c'è il fascismo in Italia? Perché questo è il tema, cioè qui non c'è solo la fiera, qui c'è una continua richiesta di pass, e prova ad allargare ancora, non solo a Rivoli, se tu vuoi traslocare devi firmare la dichiarazione di antifascismo, in altre città sono usciti casi simili, se vuoi fare un evento pubblico devi firmare queste dichiarazioni, ma ci sono poi dei pass, come ha detto qualcuno, diciamo invisibili, no? Cioè, se tu non hai quel tipo di pass in certi ambienti non entri. È sempre questa divisione un po' fra buoni e cattivi che viene posta a livello retorico, a livello mediatico, poi nella realtà un po' salta. Cioè, io penso quello, il caso Report, dice, cosa c'entra? Beh, c'entra, nel senso che da una parte hai i grandi alfieri, no? Della informazione libera, giusta, democratica e legalitaria, poi scopri che il conduttore di quella trasmissione frequentava a cena, era molto amico di Walter Lavitola, uno che è stato in carcere, che faceva parte, diciamo, del sottomondo berlusconiano tanto detestato. Evidentemente queste distinzioni fra buoni e meno buoni sono un po' labili, se non altro, no? E allora tutte le volte fare questa cosa un po' poliziesca di richiedere l'auto da fè è un po' fastidioso, a mio avviso. Voglio sentire Piria, poi Francesco.
3: Dipende, se noi consideriamo il fascismo come il partito fascista o il governo totalitario, no, non c'è questa cosa. Se noi invece intendiamo l'emersione di tutta una serie di elementi che poi hanno costituito gli elementi fondanti dell'ideologia fascista in quanto tale, noi possiamo vedere che stanno montando dei sentimenti che vanno in una certa direzione. Sulla questione sulle questioni dell'autodichiarazione, secondo me lasciano il tempo che trovano, perché è una persona che è un po' sveglia, firma tutto, basta che l'aiuta a perseguire il suo scopo. Non è davvero quello il problema. Però se noi dobbiamo dire, stanno aumentando i casi di aggressioni a persone extracomunitarie, soprattutto arabe, soprattutto musulmane, sì. Stanno aumentando casi di intolleranza verso certe persone, verso certe minoritarie, sì. Sta aumentando un sentimento favorevole verso la militarizzazione degli spazi pubblici, sì, e così via. Allora, in questo senso uno può dire sì, stanno aumentando dei punti che ci stanno portando verso una riemersione di sentimenti.
1: Cioè, per intendersi, Francesco Giubilei, che è una casa editrice, diciamo, conservatrice, pubblica testi anche di, insomma, di pensatori di destra, contribuisce a questo ritorno, risorgenza del fascismo?
3: Beh, a me, non conosco così bene il catalogo di Giubilei Reggiani né di Storica, so che ha pubblicato anche Gramsci, e Gentile, non penso che sia Giubilei Regnani, Storica il problema qui, insomma.
1: Passaggio al bosco di più?
3: Beh, caspiterina, direi di sì. Però, cioè, nel senso, secondo me uno dei, quando dicevo che la cultural war è persa, non si può vincere, intendo dire che penso che Passaggio al Bosco non abbia mai fatturato così tanto come in quei 5 giorni dell'anno scorso,
1: no.
3: Della cosa, grazie al fatto che noi abbiamo risottolineato costantemente la sua natura.
1: Resta la questione di principio, cioè chiedo una domanda esplicita, sarebbero da scacciare a calci nel sedere, per usare un eufemismo?
3: Ma io non ho questa risposta, devo essere franco, non è per pavidità, insomma, le risposte prima vi faranno capire che non sono pavido, soprattutto mi divertono le risposte tranchant. Non ho la risposta a questa domanda, non ce l'ho, dipende molto dalla natura della fiera, dall'identità della fiera che si vuole dare. Lo so che non te ne frega niente, anzi che io non gliene frega niente della fiera. Però
1: possiamo anche darci del tutto, tanto ce lo diamo al di fuori, abbiamo fatto questa finzione mediatica.
3: Sì, abbiamo fatto gli educati.
1: No, perché io credo, cioè, tra l'altro ho trovato in Emanuele Pileo una persona sempre molto aperta al dialogo, con il gusto della provocazione, ma anche molto libera nel pensiero, no? Allora mi ha colpito questa cosa, perché diciamo, se dovessimo stare nella definizione di fascismo, lo danno anche a me del fascista, quindi leggere questa cosa mi chiedo, devo stare attento la prossima volta che lo invito da qualche parte, perché poi lui pensa di eliminarmi fisicamente, no? E allora è questo un po' il punto, è questo secondo me il problema, diciamo così, dell'ognosticismo politico, cioè dell'antifascismo elevato. Ecco, lì c'è il cattivo, lo dobbiamo fare fuori. La forma della guerra culturale è, come dire, è una guerra, un'eliminazione fisica con altri mezzi, cioè io non riesco a eliminarti fisicamente, anche se magari mi piacerebbe, e allora cerco di eliminarti culturalmente, di metterti a tacere, no? Di farti fuori, o di attaccarti e infangarti, questo è il tema.
3: Ma questo, perdonami se irrompo, però questo, cioè, non è vero, no? Perché se tu, per esempio, insistendo col tu, mi dai del sovversivo, mi dai del terrorista politico, mi dai addirittura del comunista, se non dell'anarchico, magari per certe persone queste cose mi rendono inavvicinabile, impresentabile, ma per la persona a cui mi rivolgo, per le persone per cui io faccio i libri, per cui io creo gli strumenti culturali che creo, in realtà sono medaglie d'onore. È la stessa cosa se io ti do, non so, del fascista o del conservatore o del quello che è, e magari diventano delle medaglie al valore per la parte per cui tu crei le cose che crei. Quindi la cultural world non si può vincere per questo motivo, a meno che non si entra in questioni bestiali come la pedofilia, eccetera.
1: No, quello sì, c'è una differenza, e qui coinvolgo Francesco, cioè un conto è dire, a parte che io non penso questo, cioè non vado con queste categorie, no? Io ho invitato Emanuele Piglia tante volte perché mi interessano,
3: no, un esempio.
1: Mi interessano le cose che pubblica, no? E mi interessa il suo pensiero, quindi io lo definisco come lui vuol farsi definire, cioè se lui mi dice guarda presentami come editore di Caccia e Pesca, io ti presento come editore di Caccia e Pesca, cioè non mi interessa, mi interessano alcuni spunti effettivamente meritevoli. Il punto è, un conto è dire tu sei un fascista, un altro conto è tu sei un fascista quindi lì non ci devi andare, provo a farti fuori, tu sei un fascista quindi non devi parlare, la presentazione te la cancello, quella frequentazione non puoi avere. E sono, Francesco, tante trasmissioni che hanno dato la caccia al fascista proprio per infamare completamente, cioè dare da uno, tra l'altro in Italia ancora oggi dire a uno comunista e fascista c'è, cioè proprio un abisso, cioè non è la stessa cosa. Però il metodo, il punto non è l'accusa, il punto è il metodo per escludere, per cancellare, per anche per infamare delle volte, no? Quando parlavamo di report, il tema di discussione nei giorni passati era se fosse successa la stessa cosa a un uomo, diciamo, di altra parrocchia politica, usando il metodo report, chissà cosa sarebbe venuto fuori, Francesco.
2: Sì, è così, ma guarda, parto dal caso report e poi torno a Più Libri Più Libri. Allora, io sono stato vittima del cosiddetto metodo report in almeno 5-6 inchieste, cioè dal 2018-2019 che vengono fatte inchieste sulle fondazioni di cui sono presidente, sul think tank di cui sono presidente, sui nostri contatti internazionali, in cui ci vengono fatte le pulci e veniamo mandati in onda in prima serata con delle diffamazioni vere e proprie, cioè in prima serata è stato detto che io prendo 10.000 euro al mese dagli ungheresi, cose non provate, totalmente inventate.
1: E spero per te che sia vero, diciamo.
2: No, il problema è che non è vero, è totalmente diffamatorio.
1: Allora, quello è il problema tuo degli ungheresi che hanno il braccino corto.
2: No, ma con un modus operandi che è un modus operandi per cui ti dicono ti facciamo le interviste e se tu non accetti di fare l'intervista la risposta è allora veniamo fuori tutti i tuoi eventi finché non ci rilasci le interviste, questo era il modus operandi. Poi rilascio le interviste non vengono mandate in onda, vengono tagliate ad arte i tagli e cuci, cioè questo è stato il metodo di report per vari anni in cui siamo stati tutti messi sul banco degli imputati, ripeto senza prove, con teoremi perché questo era, poi veniamo a scoprire adesso che il conduttore dove venivamo attaccati per cose senza senso, il conduttore andava a cena, prendeva le informazioni, ci sono dubbi addirittura su quanto è accaduto nei suoi confronti, con gente pregiudicata, con condanne eccetera, e in quel caso andava tutto bene, però se invece a fare le cose noi dovevamo essere ci doveva essere fatta la gogna in prima serata. Mi sembra che anche questo sia un tema legato poi al modus operandi di un certo giornalismo,
1: cioè la doppia morale.
2: È la doppia morale, sì, perché si creano delle gogne senza prove sulle persone e per anni vengono fatte inchieste, indagini che sono poi, ripeto, teoremi, e poi scopriamo che chi vuol fare il puro è lo stesso che ha delle frequentazioni per cui oggettivamente io avrei un po' di imbarazzo andare a cena con delle persone che hanno quei percorsi lì, e quindi già questo ci dovrebbe fare riflettere sotto tanti punti di vista. Su Più Libri Più Libri, ma allora io come casa editrice, noi partecipiamo a Più Libri Più Libri da 15 anni, 16 anni, per la prima edizione l'abbiamo fatta nel 2010-2011, adesso non ricordo, e quando vado a una fiera del libro io non vado lì per fare politica e al netto delle idee che ognuno di noi ha, vado lì per fare l'editore, cioè vado a una fiera del libro con l'obiettivo, e questo è quello che hanno la stragrande maggioranza degli editori, con l'obiettivo di vendere i libri, perché come sa bene Emanuele, partecipare a queste fiere del libro ha anche un costo importante per le case editrici, cioè paghiamo lo stand varie migliaia di euro, e chi viene da fuori Roma, il costo degli alberghi, le trasferte, il costo delle sale per fare gli eventi, insomma partecipare a una fiera del libro è un investimento per una casa editrice, sia essa Più Libri Più Libri, sia il Salone del Libro di Torino, e sono migliaia di euro di cui una casa editrice investe, quindi vuole andare lì con l'obiettivo di cercare di rientrare nell'investimento, vendere i propri libri e con l'obiettivo di far conoscere il proprio catalogo. Questa è la finalità di una fiera del libro. Tutte le polemiche che vanno contro questa finalità, dal mio punto di vista, sono controproducenti. Lo è stato il caso Caffo 3 anni fa, due anni fa, lo è stato lo scorso anno il caso Passaggio al Bosco, lo è quest'anno il caso del patentino d'antifascismo. Tant'è che il risultato concreto qual è? È che a Più Libri Più Libri, se si paragona l'affluenza e le vendite di 10 anni fa rispetto ad oggi, c'è meno affluenza, e molti editori la scorsa edizione hanno anche lamentato il fatto che c'è stato un calo delle vendite. Tant'è che tante case editrici non parteciperanno a Più Libri Più Libri anche per questa motivazione. Quindi concludo, cioè, e qua bisogna capire qual è la finalità di questi eventi, cioè se uno dice vogliamo fare degli eventi culturali che abbiano delle finalità politiche, guarda, per me va bene, cioè faccio il presidente delle fondazioni politiche, per cui ok, facciamolo, non è un problema. Se però, come dovrebbe essere, la finalità è quella di fare cultura, e io francamente vado a quella manifestazione per fare cultura, pubblicando anche tanti autori di narrativa che non gliene può fregare di meno di questo genere di polemiche, così come non ne frega niente a tanti editori che fa libri per bambini, così come non ne frega niente alla stragrande maggioranza degli editori. Poi c'è una minoranza purtroppo radicalizzata di case editrici che ha influenzato l'AIE nell'assumere queste decisioni, che risultano però controproducenti. È questo il tema di fondo.
1: Elia, su questo?
3: Purtroppo devo essere molto breve, ma la cultura magari non è politica nel senso partitico del termine, ma è influenza l'ideologia, influenza lo zeitgeist, quindi diciamo là ci sta. In realtà mi sarebbe sembrato strano se gli editori che erano presenti l'anno scorso non avessero reagito. Probabilmente l'avremmo fatto anche noi se fossimo stati presenti. E dico questo con molta amarezza, perché sento di essere stato un po' defraudato da una fiera a cui noi partecipavamo con gioia e con profitto, dato che comunque noi siamo di Roma e quindi è l'unica fiera certo. mainstream della mia città. E non sono d'accordo sul fatto che ci sia uno scacco da parte dei editori, perché se noi spostiamo l'asse tra clienti e fornitori di servizi, diciamo che la questione mi sembra più che legittima, perché sono appunto un certo tipo di cliente che sta chiedendo a un fornitore di servizi diverse condizioni, cosa che qualunque imprenditore fa nella sua vita imprenditoriale.
4: E allora ora ci fermiamo qualche istante, ma restate qui perché Corrente Alternata torna fra poco su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 21 ed un minuto.
7: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: Rieccoci, Corrente alternata, giornale radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, continuiamo a esplorare le polemiche di questi giorni, a parlare di censure, ma anche di problemi legati alla sicurezza, difesa, legittima o meno, e insomma che cosa deve fare ciascuno di noi per... salvarsi la pelle se necessario? Beh, è una bella domanda e sarebbe interessante sentire anche le vostre opinioni.
1: Gioielliere Mario Roggero viene condannato a più di 14 anni per aver sparato a due rapinatori che erano entrati nel suo negozio. Lo accusano di averli inseguiti, di averli di essergli corso dietro, avergli sparato, insomma, oltre, ben oltre la legittima difesa. Peraltro c'è anche un super risarcimento che dovrà essere dato ai parenti delle vittime, che probabilmente metterà in difficoltà molto grave anche la famiglia di Roggero, per cui qualcuno ha già chiesto la grazia e fra poco ne parliamo. E non c'è solo questo tema, c'è più in generale, insomma, una cappa che impone una certa visione del mondo, la visione del mondo che si applica secondo me anche in questa vicenda. Insomma, un po' tutto si tiene. Passiamo dal discutere di patentini antifascisti e di eliminazione delle case editrici presunte di destra dalle fiere letterarie, a questi dibattiti, insomma, sulla liceità della difesa o anche solo sulla liceità dell'opinione diversa, no? Dell'opinione critica sull'immigrazione, i temi della sicurezza. Cercheremo di parlare di questo con Michele Silenzi, che ringrazio, gran visir della casa editrice Liberi Libri, e poi c'è Massimiliano Zossolo, ideatore, animatore di Welcome to Favelas, che peraltro ha unito le due cose, la difesa, diciamo così, e la lotta contro la censura, perché ha fatto proiettare a Roma gratuitamente dentro una sede municipale a Tor Bella Monaca il film Citizen Vigilante, che è stato, come sapete, censurato in Germania, anche qui è stato accolto, anche se non è uscito, ma è stato accolto, insomma, da una selva di articoli molto critici, perché appunto sarebbe un film di destra estrema. E poi c'è Robby Giusti, che che ringrazio e che si è fatto promotore di una battaglia a favore di Mario Roggero. E io vorrei cominciare proprio da Robby Giusti e chiedergli, faccio l'avvocato del diavolo, Robby, e ti chiedo, ma insomma, Mario Roggero ha sparato a della gente in fuga, non è uno che si è difeso, un assassino.
9: Allora, premettiamo, lui ha avuto un momento di, tra virgolette, follia data dalla paura, data da quello che gli hanno fatto. E, è scappato, è uscito fuori dalla sua attività inseguendoli e li ha uccisi volontariamente in esterno. Però attenzione, io non posso giustificare quello che ha fatto, perché non si dovrebbe far così, non ci dovrebbe essere bisogno di far così, ma l'ha fatto per un attimo di follia. Io vorrei legare a questo attimo di follia a quello che è successo a Modena, quando quel pazzo criminale terrorista ha provato a uccidere 20-30 persone in centro a Modena 2 mesi fa.
1: Salema il Cudri.
9: Assolutamente, dove il Cudri, dopo pochi minuti, non dico giorni, dopo pochi minuti hanno detto un pazzo malato di mente, attimo di follia. Quindi l'attimo di follia vale solo per il terrorista estremista islamico, vale solo per lui, ma non vale ovviamente per un italiano che a settimo furto va di fatto in tilt, perché dopo 7 volte che ti rubano in casa, ti minacciano, legano tua moglie, tutto, esiste l'attimo di follia. Io mi meraviglio che l'avvocato non abbia puntato su quello, perché è stato un attimo di follia, una follia omicida, che dove una persona italiana ha detto io non ne posso più, li inseguo e li secco sul posto, è quello che ha fatto.
1: Vado da Massimiliano Zossolo e poi Michele Silenzi. È un attimo di follia? È una reazione invece spropositata che va sanzionata? Qualcuno ha scritto sui giornali, grazie al cielo i giudici riconoscono che esiste lo Stato di diritto. Mario Roggero è una vittima o è un carnefice, come dice la legge in questo caso?
10: Allora, io devo fare una doverosa premessa. Vi dico che sono assolutamente contrario alla diffusione delle armi da fuoco anche per legittima difesa, perché poi si apre un calderone molto difficile da controllare. Detto questo, però, quello che è successo a Roggero secondo me ha dell'incredibile, perché è una persona che ha vissuto un momento molto continuato nel tempo, perché Roggero veniva da diverse rapine, quindi da un contesto anche psicologico molto molto compromesso, e quindi quando si è trovato in quella situazione, poi dopo l'atto di sparare, di colpire i ladri, anche se questi erano in fuga, è solamente l'ultimo atto di una frustrazione che andava avanti da molto molto tempo. Quindi di questa cosa secondo me si deve tener conto. Secondo me è una cosa assurda, anche perché le sentenze, no, in Italia vengono fatte in nome del popolo italiano, e oggi il popolo italiano in realtà si è espresso quasi unanimemente a favore di Mario Roggero. Quindi questa è una cosa che secondo me Mattarella, se in un'ottica di richiesta di grazia, bisognerebbe tener conto anche di questo, anche perché non è stato un momento di follia, anzi secondo me è stato proprio una cosa continuata nel tempo, una frustrazione che è andata avanti molto molto tempo e che poi è culminata con quello che abbiamo visto. Secondo me Roggero in questo è una vittima, 2 volte vittima, perché è stato abbandonato già da prima e poi dopo subisce una sentenza profondamente ingiusta. Poi mettiamoci anche che un 72enne dovrebbe secondo me avere una incompatibilità col regime carcerario, soprattutto per come oggi è pensato il regime carcerario italiano, quindi rinchiudere un 72enne in prigione dopo una cosa del genere secondo me è mostruoso e disumano.
1: Michele Silenzi, tu che sei un liberale adamantino, qui ci sono tanti temi. L'esasperazione continua, che non riguarda solo il tema della sicurezza, riguarda in generale, è come se ci fosse la sensazione che delle volte ci sia una pentola a pressione su cui cercano di forzare un coperchio, no? Per cui se tu sei critico allora vai zittito, vai censurato, se hai un'idea insomma un po' diversa sul sistema, magari sull'immigrazione, sulla sicurezza, vai bandito dalle varie fiere, da tutte queste cose qui, insomma c'è una criminalizzazione a priori di un certo tipo di pensiero. Figuriamoci di chi passa all'azione, no? Soprattutto in questo caso in cui abbiamo il maschio bianco ricco europeo che è il cattivo per eccellenza. Dopodiché è vero però anche che noi siamo uno stato di diritto, che il furto non prevede la pena di morte, insomma che ci sono tutta una serie di distinzioni previste dalla legge, e mi chiedo, ha ragione chi sostiene che sia giusto condannare Roggero, oppure Roggero, come dicono in fondo in modo diverso però Giusti e Zossolo, è una vittima? E ancora, il possesso di armi, ma il possesso di armi non è in fondo un diritto per difendere la propria libertà?
11: E sono tante cose diverse tra loro collegate. Vado per ordine. Alla fine la questione delle armi, che in realtà sembra la più pratica ma in realtà è la più teorica, per quello forse la più importante. Roggero, cerco di fare la cosa più semplice possibile. Roggero non poteva non essere condannato, perché tu non puoi uscire dalla tua gioielleria e sparare arbitrariamente a due ladri, quindi, perché altrimenti decidiamo che se tu rubi qualcosa a me io prendo e ti ammazzo, la cosa è legittima sebbene tu sia fuori dalla mia proprietà, quindi non c'è più un rischio diretto. La vicinanza umana a Roggero è altrettanto impossibile, cioè non essere vicini umanamente a Roggero è impossibile, e per un fattore principale, non tanto perché vada in galera ma perché la conseguenza della sua azione ricade sulla sua famiglia. Cioè praticamente la giustizia italiana funziona come funzionava l'ira degli dei antichi secondo le tragedie greche, quindi tu hai commesso un errore, nonostante l'esasperazione a cui arrivo per ultimo, perché per me è la cosa più importante, però tutta la tua famiglia, tutto il tuo lavoro di una vita e quello delle generazioni future viene distrutto da quel singolo atto. Questa non è giustizia, cioè questa non è giustizia. Ultimo fatto, ma non ultimo, ho sentito Robby Giusti che diceva una cosa che secondo me è giustissima e che io non capisco come non sia stata portata avanti fin dall'inizio, ovvero si è provato in tutti i modi, e la maggior parte dei commentatori televisivi che difendevano Roggero hanno utilizzato questa idea, cioè quella della legittima difesa. La legittima difesa per un caso del genere è praticamente impossibile da sostenere. Ma era lì la soluzione del caso. È ovvio che Roggero, proprio per i motivi per cui viene difeso, cioè perché era un padre di famiglia, aveva subito 4 rapine esasperanti, aveva sicuramente una condizione profondissima di fragilità psicologica rispetto a questo e non aveva nessun tipo di precedente di violenza, è chiaro che c'è stata una crisi psichica, una infermità mentale che ha portato a compiere un gesto del genere. E in ottica della grazia, questo è un altro punto fondamentale, perché che succede? La giustizia in questo caso deve fare il suo corso secondo la legge, e in questo caso è inevitabile, perché altrimenti si stabilisce un precedente da cui non se ne viene fuori. Ma il potere di grazia c'è proprio per questo, cioè c'è per fare giustizia in un caso in cui la legge ha le mani legate. Però se tu dici che quella è legittima difesa e continui a trincerarti sul fatto che quella è legittima difesa, io Presidente della Repubblica, beh, faccio difficoltà a darti la grazia se tu pensi che quello sia un atto di legittima difesa.
1: Diciamo che a me mi colpiscono alcune cose. In primis il fatto che si danno sempre delle scusanti, come dire, ambientali su tutto, no? È sempre il contesto a giustificare le azioni umane, è sempre la società a produrre i comportamenti, tranne in questo caso, in casi simili. Cioè qui c'è un signore che subisce una serie di cose, e a me continua a tornare in mente Citizen Vigilante, no? Che richiamavo prima. Perché? Perché è ovvio che nessuno di noi condivide l'idea di armarsi e andare in giro a sparare. È ovvio, no? È anche ovvio che però ci rendiamo conto che alcune cose, soprattutto se reiterate, soprattutto se negate, e poi diventano un problema.
11: Cioè, guarda, ti faccio scusa se ti interrompo, ti faccio un esempio su questo. C'è un film di qualche anno fa, leggendario, forse il primo grande film su un giustiziere della notte, che si intitolava con Charles Bronson Il giustiziere della notte. Io ricordo una recensione di Murray Rothbard, giusto per rimanere in tema, cioè di un grandissimo libertario, che andò a vedere questo film e ne uscì entusiasta. Capito? Ma quello va bene nella misura in cui tu vuoi fare una forzatura interpretativa, un gioco di natura filosofica, ma sai benissimo che non può diventare un paradigma generale, ma la legge stabilisce paradigmi generali.
1: Però non può neanche trascurare, Robby Giusti, il caso particolare, perché qui, cioè, come fai a pretendere da questo signore, ripeto, mi trovo piuttosto d'accordo con Michele Silenzi e generale un po' con tutte le cose che avete detto, però come fai a pretendere da un uomo che fa il suo lavoro, che viene rapinato per l'ennesima volta e subisce, cioè, non so chi ha subito mai un furto in casa o anche, cioè, se avete idea della violenza che si sperimenta, no? Dell'invasione della propria vita, del proprio, cioè una cosa veramente molto dolorosa, e figuratevi una rapina che ha modalità ancora più violente. E allora come si fa a pretendere?
9: Posso farvi una domanda scomoda su quello che stai dicendo? Siete papà?
1: Dimmi,
9: voi?
1: Dimmi.
9: Siete tre papà?
1: No, io no.
9: Tu? Massimo? Nessuno di voi?
3: No.
9: Bene, io parlo a nome dei papà. Ho dei bambini piccoli. Se qualcuno dovesse fare qualcosa ai miei figli, faccio un esempio di quel genitore, papà di quella bambina di 15 anni che è stata violentata pochi giorni fa. Una quindicenne che viene violentata e il violentatore chissà perché viene o assolto o lasciato libero. Io sinceramente, se la giustizia non mi tutela, mi autotutelo, e qua lo dico e non lo nego. Succedesse qualcosa ai miei figli, io penso che non saprei. Non potrei garantire una risposta equilibrata, non potrei garantirla, perché quando si fa fanno tutti in Italia, abbiamo un brutto vizio, facciamo tutti i fenomeni con le palle degli altri, con il culo degli altri, scusate il francesismo, ogni tanto mi scappa, quando in verità bisognerebbe mettersi nella testa delle persone, perché uno che riceve 7 furti che gli lega alla moglie, io avrei fatto la stessa cosa dentro il locale, quello che ha sbagliato lui è andare fuori dal locale, ma dentro casa mia tu non sequestri mia moglie, non fai violenza sulla mia famiglia, perché se provi a fare violenza sulla mia famiglia tu da casa mia non esci vivo, e questo non dovrebbe, però il problema è che sapete perché arriviamo a questo? Perché la legge non fa la legge, perché la giustizia non fa la giustizia, perché i giudici non mettono in galera i criminali, questo è il problema. Se i giudici mettessero in galera i criminali, non con violentatori, il giorno dopo lo lasci fuori e va a violentare altre ragazze, come quello di Milano che è stato arrestato, dopo poche ore liberato, e ha sfregiato una ragazza marocchina, tra parentesi, l'ha sfregiata in volto e l'ha rovinata vita. Chi è il giudice? È il responsabile. Allora il problema è quello, ragazzi, il problema è quello, che la giustizia non fa il suo lavoro, questa è la verità. E la gente è arrivata al punto che dice: faccio giustizia da solo, ed è colpa della giustizia, non è della gente.
1: Ma sai che io ti ripeto, però, secondo me io ne ho parlato altre volte con Massimiliano Zossolo, lui giustamente diceva: nessuno arriverà a fare mai quello che fa Citizen Vigilante, no? Non succederà mai, e lo sappiamo tutti. Sappiamo che la gente purtroppo.
9: Ogni dubbio è lecito, perché stanno esagerando, perché liberano dei criminali il giorno dopo. Stanno esagerando. E gli stranieri che commettono questi reati vengono perdonati perché sono matti. Gli italiani in galera per 15 anni, questa è la differenza. Quindi o ci si sveglia o è finita in Italia. Non hanno capito che il problema è veramente. Io sono preoccupato per i miei figli, perché arriveremo a un punto che la gente non riuscirà più a stare ferma. Stanno rispondendo, guardate gli ultimi servizi che abbiamo fatto tutti noi in giro per le città in Italia, la gente inizia a rispondere, ad aggredire, a rispondere con violenza. Non va bene.
1: Fammi dire una roba. L'esponente di Futuro Nazionale ed è pieno di gente che dice che ha picchiato un immigrato,
9: ma era un delinquente, ha rotto i coglioni alla cittadina per dei mesi, è stato denunciato mille volte, ha offeso e sputato la polizia poche ore prima. Di cosa stiamo parlando? Ha fatto bene a tirarlo via dalla strada, calcio il culo.
1: Sono d'accordo.
9: Se capitasse a te una mamma, capitasse a tua mamma che te la violenta, non saresti zitto? Aspetteresti il giudice che te la rilascia il giorno dopo?
11: Ma sono ragione. Ma sono ragionamenti che...
9: Non sono ragionamenti, è quello che succede tutti i giorni.
11: Sono d'accordo, sono d'accordo, non sono dei ragionamenti, su questo sono pienamente d'accordo. Sono delle espressioni di pancia che sono perfettamente comprensibili.
9: Ma che pancia?
11: Non funziona così,
9: e stiamo zitti in silenzio, sperando che un giudice li condanni.
11: Adesso mi tocca fare il liberal progressista. Ma voi le vedete le statistiche sui crimini?
1: Non sovrapponetevi. Michele, poi Massimiliano.
11: A Robby volevo dire che purtroppo adesso mi fai fare il liberal progressista, però se tu vedi le statistiche sulla 95% dei crimini, praticamente i crimini sono tutti in caduta libera da 30 anni a questa parte, praticamente. Cioè, resiste la microcriminalità, che nelle città in particolare è un problema significativo. C'è un problema di sicurezza, ma non puoi risolvere questa questione qui, e fa abbastanza sorridere doverlo dire, però attraverso Michele, i giustizieri privati, attraverso i barboni che fanno la mossa di lotta greco-romana in mezzo alla rotonda di San Benedetto.
9: Ho detto l'esatto contrario, perdonami, bisogna che ascolti le parole, ho detto non è possibile che la gente debba difendersi perché la giustizia non fa il suo dovere. Se stupri, tu vai in galera e non esci più, perché non puoi andare a stuprare altre persone.
11: Mi sembrava di capire, però, che tu, tutto sommato, dicevi: se la gente è esasperata, tutto sommato è comprensibile che faccia.
9: Ma esasperata perché non li puniscono. Se nessuno li punisce, cosa devi fare? Accettare? Ma no, accetto poi, che stuprino mia cugina, mia sorella, e che nessuno faccia niente, che non lo condannino neanche.
1: Scusatemi, posso esprimere una posizione mediana? No, una posizione democristiana nell'estremismo? Che è questa? Intanto dipende dalla gradazione della risposta. Cioè, sinceramente, quello che io ho visto fare a Barboni, a San Benedetto del Tronto, dove era, che tra l'altro ha fatto anche con una grande mossa, cioè ha dimostrato anche una certa tecnica e non ha fatto assolutamente male a quanto avrebbe potuto al signore in questione.
11: L'ha colpito quando stava a terra, quello è il problema.
1: Lo ha atterrato e lo ha colpito un paio di volte all'ennesima. Io sinceramente su quello non c'è uso di armi, c'è una risposta fisica a una reiterata aggressione. Vedi, il problema non è nemmeno la microcriminalità, è secondo me un cambiamento, Michele, nel tipo di microcriminalità e nel tipo di esistenza che abbiamo. Ci sono anche delle cose che non sono misurabili coi dati, cioè se tu vai in alcune zone delle città magari ci sono meno, c'è un 10% di omicidi meno di prima, e questo succede però anche perché c'è meno infiltrazione mafiosa, la mafia è cambiata, quindi uccidono di meno, e tutta una cosa di questo genere. E però poi ci sono interi quartieri dove tu magari non fai statistica, però non puoi girare serenamente con la ragazza perché ci sono 30 maranze che cominciano a seguirti, alla fine della fiera magari non ti fanno niente, capito? Però tu arrivi a casa e dici: ma perché io devo avere paura sotto casa mia? E poi quando provi a dire questa cosa ti viene ripetuto che sei un fascista, che è un problema di tua percezione, che non capisci. A un certo punto voglio sentire anche Massimiliano, poi lascio la replica a tutti.
10: Allora, io credo che ci sia un problema proprio di sfilacciamento tra il cittadino e le istituzioni. C'è sempre meno fiducia in questo senso. Sul fatto della percezione, però, bisogna fare alcune riflessioni. È vero che i reati sono in calo, e è vero anche che la percezione delle persone è un po' più sensibile, questo anche grazie ai social, non lo neghiamo, però questo fatto qui, che le persone sentano di più il peso di una sicurezza mancata, di una giustizia sofficante, non può essere cassato così, dicendo: guardate che sta tutto nel cervello vostro. Perché se il cittadino si sente comunque schiacciato, si sente vive in una costante sensazione di ingiustizia, poi è normale che poi succedano delle cose spiacevoli. Ogni volta che un cittadino sente di dover farsi giustizia da solo e sostituirsi allo Stato, per me è una sconfitta. Ma per me è una sconfitta anche quando il cittadino deve andare al parchetto sotto casa a raccogliere l'immondizia che magari l'azienda municipalizzata non toglie. È sempre frutto di una mancanza dello Stato, perché lo Stato le tasse te le chiede, e poi su alcune cose tu dici: ma lo Stato dov'è? Allora, io vi faccio un esempio mio personale, no? Boh, poi ognuno tragga quello che vuole da questa storia. Io sono stato condannato a 9 anni per aver dato una martellata ad un blindato dei carabinieri. Sicuramente è giusto, però io vorrei capire la ratio di lasciar libero uno stupratore e dare 9 anni a una persona che sì, ha sbagliato, però non capisco quale è la, insomma, la scala di valori delle cose, no? come io, persona incensurata, completamente incensurata, sono stato condannato per questa cosa qui, mentre la persona che chi violenta, chi ruba, riesce il giorno dopo. Quindi c'è anche una scala valoriale, secondo me, che è un pochino sballata nella nostra giustizia.
1: C'è probabilmente un problema anche culturale di, secondo me, di interpretazione di queste cose, però ci dobbiamo fermare, perché insomma la carne al fuoco è tanta e ne torneremo a parlare. Io trovo dei punti interessanti in tutto ciò che avete detto qui, in tutto quello che è uscito, e sono un po' d'accordo con tutti in questa cosa qui, il che mi rende un po' confuso, ci devo pensare bene, però sono molto d'accordo che sul fatto che Roggero dovrebbe essere oggetto di un provvedimento della Presidenza della Repubblica, e mi permetto di suggerire in chiusura, se non di questa Presidenza della Repubblica, magari della prossima, ecco, che potrebbe anche avere, magari, chi lo sa, un atteggiamento diverso, però così è, questa la butto io lì in questo modo, senza volere male a nessuno. Grazie Michele Silenzi, grazie Robby Giusti, grazie Massimiliano Zossolo, welcome to Favelas.
10: Grazie a voi.
4: Ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco su Giornale Radio con Corrente Alternata sulla Radio Libera di Informare. State qui che arriviamo.
5: Giornale Radio.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 21 e 27 minuti.
5: Giornale Radio.
6: Meteo.
19: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord e nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
22: E concludiamo, tornando a occuparci, come spesso facciamo, di grandi misteri italiani, perché poi la sicurezza oggi la viviamo, insomma, su questi casi di cronaca, ma in passato ci sono stati ben altri problemi. Allora continuiamo a esplorare il lato oscuro delle vicende della storia italiana, e lo facciamo affrontando alcuni momenti che rimangono nell'immaginario di tutti qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: Si parla sempre, quando si tira in ballo la strategia della tensione, quando si parla dei grandi complotti, misteri, segreti italiani, del ruolo della NATO, degli Stati Uniti, dei nostri servizi segreti, del Mossad, della CIA, si parla un po' meno del ruolo del mondo socialista, di quello che era il mondo sovietico allora, ma anche quello in generale dell'Est Europa. Poi tra di loro avevano delle differenze e anche dei conflitti e degli obiettivi senz'altro diversi. Allora, con Massimiliano Griner, che torna a trovarci, che ringrazio, vorrei provare a esplorare proprio questo aspetto, a capire

0: con degli attentati gravi, mettendo in particolare in evidenza l'incapacità dei governi che governavano l'Italia in quel momento di fare fronte a questa emergenza di sicurezza. Cioè mettere una bomba in una banca di Milano, in pieno pomeriggio, uccidendo 17 persone, significava, tra le altre cose, che il governo non era in grado di tenere sotto controllo l'ordine pubblico.
1: Beh,
0: Quindi verrebbe a chiedersi.
1: fornisco la risposta che si dà, perché l'idea era quella di far vedere, insomma, incolpare il mondo anarchico, comunque di sinistra, far vedere che c'era una minaccia che veniva da lì e quindi rafforzare poi i poteri. Stiamo parlando di Piazza Fontana, no? Se non sbaglio,
0: Certo, questo
1: rafforzare.
0: nell'idea, sì, questo nell'idea che l'attentato sia stato fatto in modo tale da imputarlo agli anarchici, come dicevamo la volta scorsa, e che di conseguenza occorresse una svolta autoritaria perché il governo in carica, un governo presieduto da un democristiano, era troppo debole per mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza del paese. Mi viene in mente questa prima obiezione, ma se l'obiettivo fosse stato realmente quello di incolpare gli anarchici, come mai non ci fu nessuna rivendicazione? Se guardiamo tutta la pubblicistica della cosiddetta strategia della tensione, cioè quella che vuole rafforzare l'idea che l'attentato sia stato compiuto per scaricare la colpa sugli anarchici, sulla sinistra e così via, non troviamo quasi mai, io direi solo con un'eccezione, il fatto che sia stato rivendicato, anche con una falsa rivendicazione, evidentemente. Cioè, l'unico tentativo di dire che c'era stata una rivendicazione falsa, di dire siamo stati noi gli anarchici, non era vero, ma almeno qualcuno l'avrebbe detto, in realtà è del tutto inconsistente. La verità è che quell'attentato non fu mai rivendicato da nessuno. E noi possiamo anche immaginare le ragioni per cui non è stato rivendicato. Le ragioni sono nel fatto che il gruppo criminale che era responsabile di quello e di altri attentati che si sono consumati tra aprile, agosto e dicembre del 69, era un gruppo estremamente ridotto, limitato, clandestino e che aveva sì tentato di darsi una forma pubblica clandestina, chiamandosi Fronte Popolare Rivoluzionario, qualcosa di simile, ma che non era affatto un fronte.
1: Però
0: Quindi.
1: fin qui siamo, diciamo, a un racconto, no, che si fa, che possiamo smontare. Ma dopo Piazza Fontana, in seguito, ci sono stati invece, qui, insomma, Piazza Fontana si è cercato di dire si voleva attribuire la colpa agli anarchici o ai rossi, diciamo così, e quello era lo scopo era quello che abbiamo raccontato finora, almeno questo dice, insomma, la narrazione prevalente. Mi chiedo se invece poi dopo, al di là di tutte le cose che si fanno, dei ragionamenti che si fanno, dei racconti che si fanno sulla NATO e simili, poi invece non ci sia stata una reale influenza del mondo comunista o di
0: Certo,
1: altro tipo, insomma.
0: ma in realtà, già se noi esaminiamo l'attentato di Piazza Fontana e vediamo, quali sono stati i suoi potenziali finanziatori, già ci vengono dei sospetti che ci portano in una direzione completamente diversa da quella evocata dalla strategia della tensione. Una figura fondamentale del gruppo di Fredda era Giovanni Ventura, una persona che, come sappiamo, poi ha terminato i suoi giorni in Argentina. E anche in punto di morte, benché fosse cattolico, si è sempre rifiutato di raccontare quello che sapeva e ha sempre cercato di prendere le distanze da Freda, diciamo in modo ufficiale, benché i due siano rimasti per tutta la vita molto, molto amici. E Freda aveva ed ha nei confronti di Giovanni Ventura un grande affetto, analogo a quello che ha avuto per Pozzan, il custode della scuola di Cecchi, che era un altro dei membri della sua organizzazione, che fu aiutato ad andare all'estero in Spagna, per la ragione molto semplice, che queste due persone, da veri miliziani, nel senso Freda, quindi positivo, non per noi evidentemente, hanno sempre mantenuto il segreto. Ma in particolare la figura interessante, dicevo, è quella di Giovanni Ventura, perché Giovanni Ventura era un collettore, di rapporti importanti, di finanziamenti. E non è escluso che alcuni di questi finanziamenti venissero addirittura da Feltrinelli. È una pista assolutamente affascinante che meriterebbe di essere vagliata, perché Feltrinelli era interessato, esattamente come lo erano i sovietici, diciamo, a scombussolare l'ordine del paese, tant'è che, come ricordiamo perfettamente, morì tentando di minare un traliccio a Segrate. E lui sì, aveva tutta una serie di ottime ragioni per finanziare la lotta armata, in qualsiasi forma si presentasse. A lui non
1: Ma
0: interessava che fosse.
1: ci sono delle evidenze di questo.
0: Ma io credo che se le cercassimo, le troveremmo.

0: è possibile dimostrare che ci furono dei contatti tra Ventura e Feltrinelli. E Feltrinelli aveva tutto l'interesse a finanziare dei movimenti che in ogni caso potevano spacciarsi come dei movimenti di estrema sinistra. Infatti il nazimaoismo è un'invenzione straordinaria che serviva appunto a mascherare le intenzioni di Freda attraverso un progetto politico che poteva guardare a tutti gli estremismi. Quindi se, come io credo, Feltrinelli ha avvicinato questo ambiente, sapeva perfettamente che si sarebbero mossi nella direzione di scatenare il caos. D'altronde lui queste cose le faceva abitualmente, cioè la pistola utilizzata per uccidere, la pistola impiegata da Che Guevara veniva da un prestito di Feltrinelli e aveva viaggiato attraverso i continenti. Quindi bisognerebbe effettivamente domandarsi quali sono gli interessi in gioco, a chi giova che un paese sia...
1: Secondo lei Feltrinelli avrebbe addirittura in quel... Cioè Feltrinelli avrebbe addirittura contribuito alla morte di Che Guevara? Il racconto che fa per esempio Ferruccio Pinotti è radicalmente diverso.
0: No, non intendo che avesse contribuito alla morte di Che Guevara. Intendo dire che delle armi che sono evidentemente provenivano dalla disponibilità di Feltrinelli le ritroviamo nella guerriglia internazionale. Questa è la dimostrazione che Feltrinelli faceva dei viaggi all'estero. Se andiamo a vedere nel suo passaporto troviamo dei viaggi in Cecoslovacchia. Troviamo una serie di relazioni che dimostrano che era interessato, così come lo è stato Carlos, ma per ragioni erano chiaramente in questo caso parliamo di un sicario prezzolato che non aveva delle motivazioni ideologiche, mentre Feltrinelli le aveva, di scatenare il caos in Italia come in Occidente. E questo sicuramente rientrava negli interessi dell'Unione Sovietica.
1: Ecco, queste sono, diciamo, la sua convinzione. Mi sembra una supposizione per ora, no? Una sensazione. Ci sono invece evidenze in altri momenti della storia di quegli anni, di altri interventi, qualcuno ne ha parlato per il caso Moro, altri ne hanno parlato per altre ragioni.
0: Ma allora, io non credo che ci sia mai stato dimostrato in modo chiaro e inequivocabile che le Brigate Rosse siano state manovrate. All'epoca si diceva dal grande vecchio. Quando si parlava di grande vecchio si intendeva l'Unione Sovietica, non dimentichiamoci. Cioè si intende che la lotta armata in Italia di sinistra avesse come un riferimento occulto nel mondo oltre Cortina. Io ritengo che questa analisi non sia corretta, perché non ci sono evidenze nella seconda metà degli anni 70 di episodi concreti, interessanti, importanti e reali che riconducono la lotta armata a un appoggio o una etero direzione da parte dell'Unione Sovietica. D'altra parte, a mio parere, io non andrei a guardare in campi di addestramento, in armi, in istruzioni che dovevano arrivare da Mosca, ma perché le cose non necessariamente funzionano così. Il mondo sovietico, finché ha costituito modello, diciamo, alternativo a quello occidentale, era la base ideologica e programmatica per cercare di costruire anche in Occidente un mondo diverso. Quindi non è che avessero bisogno di mandare dei rubli nelle casse di Moretti o portargli una mitraglietta Scorpion. Queste cose si trovavano abbastanza facilmente. Non era necessario che intervenissero in modo diretto. Era la stessa presenza di un mondo alternativo, antisistema, che garantiva a questi movimenti una possibilità di manovra che altrimenti non avrebbero avuto. Cioè è inimmaginabile immaginare la lotta armata in Italia dopo la caduta del muro di Berlino, così come sarebbe inimmaginabile quella dei baschi per la loro indipendenza una volta stabilita che questa in Spagna non si poteva conseguire. Cioè ci sono delle condizioni storiche che secondo me sono ancora più importanti dei fattori materiali o delle complicità, che pure a mio parere sarebbe giusto indagare. Cioè noi alcune cose non le sappiamo, non ne sappiamo abbastanza, proprio perché l'attenzione storiografica, la barra, diciamo, di questa indagine, dalle magistrature, come dagli storici, dai giornalisti, da una certa opinione pubblica orientata, è stata sempre tenuta lontano da alcuni aspetti. Quindi io credo che ci sarebbe ancora una parte di cose che potremmo sapere e io, ripeto, seguirei...
1: Ma lei ci ha provato a indagarla?
0: Prego?
1: Lei ci ha provato a indagare questa parte?
0: Ma allora, finora non è rientrata nei miei interessi. Mi sono sempre però chiesto, nel caso di Freda, da dove venissero idee, finanziamenti, appoggi, per quale ragione avessero adottato una struttura così clandestina, ma nello stesso tempo aperta a contributi ed esperienze diverse. Io credo che si ironizzò all'epoca del processo su Piazza Fontana sul cosiddetto teorema Valfreda. Cioè si diceva che era sbagliato coinvolgere gli anarchici perché i veri colpevoli erano Freda e i suoi. Ma io credo che questa formula sia meno infelice di quanto sembri, nel senso che rivedendo, credo almeno, che se adesso andassi a rivedere con una grande attenzione e cautela tutte le testimonianze, i documenti emersi, le ammissioni lasciate un po' andare nel corso del tempo dagli stessi protagonisti, poche ma significative, potremmo arrivare a comprendere che Piazza Fontana fu effettivamente un episodio di saldatura di antagonismi al sistema di matrice politica diversa, sotto un'operazione che effettivamente è difficile qualificare come destrorsa ed eversiva a tutti gli effetti. Fu anche questo, senz'altro, ma non solo.
1: Lei addirittura immagina che Freda e il suo gruppo potessero avere contatti con il mondo dell'estremismo di sinistra, ma allora io le chiedo, la prima domanda che mi viene è: a che pro? Cioè, per sfruttarlo? Non so come dire, non si fa contemporaneamente un torto e anche però non si attua una sottovalutazione di Freda dicendo che in qualche maniera stava, no, tramava con gli anarchici o addirittura con i comunisti?
0: Ma allora, io credo che dobbiamo partire da questa domanda: che cosa si ripromettevano con questa catena di attentati? Io ritengo che la risposta sbagliata sia quella della restaurazione. Questo è un luogo comune che risale, d'altra parte, addirittura ai tempi dell'antifascismo, ai tempi del fascismo, o meglio, di quello che del fascismo si è detto dopo la caduta del fascismo. Cioè si diceva che il fascismo era fondamentalmente un movimento di agrari e che i fascisti erano i cani da guardia degli agrari. Ma sappiamo perfettamente che il fascismo è stato anche questo, è stato questo in alcune regioni, ma è stato molto altro in altre. E anzi, direi che era tutt'altro che un regime di restaurazione, altrimenti non si sarebbe neppure scontrato con altre nazioni. Era un regime revisionista sia all'estero che all'interno. Era un regime radicale. Allo stesso modo, Freda si sentiva e si sente tuttora come un miliziano che vuole e ha voluto ed è voluto tutta la sua esistenza a distruggere il sistema borghese e politico che era uscito dalla sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi in lui non c'era nessunissima velleità di ricostruire degli equilibri centristi o cose del genere. Erano cose che sicuramente ripugnavano a lui e alle persone vicine a lui. Noi dobbiamo accettare l'idea che terroristi, come li definiamo noi, jihadisti, comunisti, anarchici, tutti sognano di costruire un mondo migliore. Poi certo, non è detto che dobbiamo condividere il loro punto di vista, anzi personalmente non lo condivido affatto, io non credo nell'estremismo, ma dobbiamo metterci in testa che gli estremisti vogliono distruggere il mondo in cui viviamo per costruirne uno che risulti migliore. Per questo scopo sono pronti a tutto, qualsiasi alleanza, qualsiasi appoggio. Ecco, io credo che questo è quello che mi ha in fondo insegnato, mi ha fatto comprendere delle chiaie quando l'ho aiutato una decina d'anni fa a scrivere le sue memorie. Perché lui, come d'altronde Freda, come d'altronde altri gli ordinovisti, perché sono sempre sembrati così sospetti, così collusi con il sistema? Ma la ragione è chiara, loro in quel sistema erano all'interno di quel sistema e sapevano che probabilmente era meglio una restaurazione che permanere in un sistema democristiano, ma ancor meglio della restaurazione era l'instaurazione di un regime che rispondesse ai loro obiettivi. Quindi si tratta semplicemente di uno spettro in cui dare maggior potere agli ottimati democristiani era l'ultima cosa che avevano in mente. Cercare di spingere l'Italia più a destra? Sì, ma dipende cosa si intende per destra. Se destra significa che gli armatori, i cementieri o i ricchi borghesi hanno più potere, questo certamente non era nei loro interessi, perché mai avrebbero dovuto farlo. Ma erano talmente pervasi dal loro fanatismo, dalle loro convinzioni, che sfiorano diciamo, la fede religiosa, che erano disposti a qualsiasi cosa. Dal momento che in Italia settentrionale in quegli anni si aggirava un miliardario che favoriva in tutte le maniere, soprattutto con i soldi e a un certo punto anche con la sua stessa militanza, ma soprattutto intessendo legami, che si chiamava Feltrinelli, e sapendo che dall'altra parte c'era un Ventura che era, diciamo, l'emissario di Freda per stringere alleanze con persone che provenivano da tutte le esperienze politiche, persino dal Partito Socialista. Ricordiamoci che ci furono dei militanti del Partito Socialista che furono indotti a nascondere dei fucili e delle armi e della dinamite. Non so, uno dice, vabbè, sai, fucile, se torna la guerra di resistenza, vabbè, tengo un fucile in casa, ferro vecchio. No, questi, un uomo e una donna, militanti del Partito Socialista, tesserati, nascosero della dinamite, la stessa usata in Piazza Fontana, per il gruppo di Freda. Ecco, questo fa capire che effettivamente erano estremamente abili nel tessere una ragnatela di contatti, probabilmente manipolando anche persone fragili, inconsapevoli, che non sapevano esattamente dove sarebbero andati.
1: Non è possibile che invece fossero loro manipolati, se sempre, cioè, qualcuno sostiene, loro pensavano di poter essere soprattutto, invece erano manipolati appunto dalla NATO per il tramite magari di Giannettini, che di Guido Giannettini, noto, visto anche insomma nel film Romanzo di una strage, famoso giornalista che lavorava per i servizi, viene descritto come questa figura, no, sul Furia, c'è anche un libricino suo, una specie di manuale di sovversione, no? Certo. Non poteva essere...
0: No, è assolutamente vero, ma se questa visione di Giannettini, cioè dell'uomo dei servizi, che comunque la sua fedeltà l'ha nei confronti dello Stato, dei servizi, di cui è un informatore, non si comprende la ragione per cui da lui, prima degli attentati, non arrivò mai nessuna informazione utile. In realtà la storia di Giannettini è uno scandalo eminentemente politico che esplose quando si scoprì che questo giornalista fascista, non lo dico come un insulto, lo dico nel senso che era mussoliniano, che lui credeva in Mussolini, nel fascismo, e frequentava il gruppo di Freda, non aveva di fatto rivelato nulla. Però capiamo bene che non possiamo tenere per vere entrambe le cose. Cioè, o lui era fedele allo Stato, allora avrebbe dovuto informare di quello che stava accadendo, ammesso che avesse accesso ai segreti più intimi del gruppo Freda. Cosa che peraltro a me non risulta nemmeno, perché come appunto abbiamo detto c'era una certa compartimentazione. Le persone che andavano a mettere le bombe erano diverse da quelle che reclutavano militanti socialisti o dal giornalista che ogni tanto scriveva per riviste della difesa o partecipava a convegni dello Stato Maggiore. Ma in realtà tutto quello che possiamo dire di Giannettini era che anche lui era un uomo fedele all'idea con la I maiuscola, e probabilmente militò in qualche forma in questo gruppo, senza sporcarsi le mani del sangue di nessuno, però senza mai neanche dare informazioni rilevanti. La scoperta che ogni tanto collaborava con i servizi fu utilizzata per sostenere che i servizi dovevano necessariamente sapere tutto quello che accadeva, ma l'avevano tenuto nascosto in modo tale che Freda e i suoi sodali facessero tutto quello che doveva. Ma questo, come sappiamo, è la solita ricostruzione ex post in cui tutto può essere vero. In realtà quello che sappiamo è che già pochi giorni dopo la strage i servizi di sicurezza inviarono ai carabinieri e alla polizia un paio di veline che effettivamente contenevano alcuni errori. C'era un riferimento per esempio a un certo Guérin Serac anarchico, mentre in realtà era un factotum del governo portoghese fascista di Salazar, ma nello stesso tempo individuavano come possibili responsabili per gli attentati avvenuti a Roma il 12 dicembre, no? Come ricordiamo, avvennero sia a Roma che a Milano, è proprio Stefano Delle Chiaie. Delle Chiaie naturalmente ha sempre ritenuto questo riferimento nelle veline un impistaggio nei suoi confronti, perché lui si è sempre professato innocente, ma certamente è difficile dire che i servizi non abbiano indicato di andare a guardare perlomeno nel mondo dell'estrema destra, perché Delle Chiaie era un notissimo esponente del mondo della destra radicale, quindi non mi sembra che stessero cercando di distogliere lo sguardo.
1: Che cosa differenziava il mondo di Freda da quello di Stefano Delle Chiaie, a cui poi magari dedicheremo un giorno un ragionamento più complessivo? Tra l'altro sono molto interessante la sua autobiografia, sono molto interessanti cose che ha scritto, poi bisogna vedere quanto siano insomma corrispondenti alle versioni di altri, ma che differenza c'era tra cioè, perché spesso vengono nell'immaginario comune, non sono questi grandi cattivi maestri neri, tutti un po' mescolati. Invece che personaggio era delle Chiaie?
0: Delle Chiaie aveva una differenza fondamentale rispetto a Freda. Delle Chiaie credeva in una versione più popolare e aperta delle versioni. Quella, la visione di Freda è molto più elitaria e aristocratica. Freda credeva che solo pochi illuminati potessero rimanere in piedi tra le rovine, come diceva Evola. Invece Delle Chiaie non ha mai rinunciato all'idea di costruire un movimento che, oltre a naturalmente al suo lato clandestino, che non ha mai negato, avesse anche però una presenza nel territorio. Non è un caso che vediamo Delle Chiaie tra le barricate di Reggio Calabria, durante la rivolta di Reggio Calabria, lo vediamo nelle strade, lo vediamo a Roma negli scontri universitari del marzo del 1968, cioè era uno che, oltre a una veste clandestina, sapeva benissimo calzare anche i panni dell'attivista politico nella piazza, riconoscibile. Mentre invece Freda lo troviamo sì a Reggio Calabria, aiutato dalle stesse amici di Delle Chiaie, amici dranghettisti. Dranghettisti, attenzione, però non erano solo dranghettisti, erano anche dei fascisti, e questa è una piccola differenza a cui Delle Chiaie teneva. Diceva: sì, voi dite che io avevo rapporti con Cosa Nostra, che non è vero, e avevo dei rapporti con uomini dell'Ndrangheta a Reggio Calabria. Ma certo, ma a Reggio Calabria una parte della borghesia era, come lo era in Sicilia, era ndranghettista, e comunque era anche fascista. C'era questo marchese, se non ricordo male, Romeo, che era non solo un uomo di una cosca, ma era anche un fascista, tant'è che fu lui ad aiutare proprio Freda a scappare in Costa Rica, dove tra l'altro poi fu comunque individuato. Però ecco la differenza, cioè da un lato abbiamo appunto l'uomo delle Chiaie che organizza i comizi di Franco, il protagonista della rivolta in tutta Italia, insieme al principe borghese, e dall'altra abbiamo un uomo come Freda che si fa aiutare dalle stesse ambienti, ma appunto in modo totalmente clandestino, per lasciare il paese mentre le autorità lo stanno cercando per la strage di Piazza Fontana.
1: Quindi fino a qui abbiamo raccontato, diciamo, una possibile commistione, però sempre guidata da uomini di destra finora.
0: Ma io credo che noi dobbiamo restituire, lo dicevamo la volta scorsa, i brigatisti rossi hanno avuto una ampia autonomia, hanno preso le loro decisioni, hanno fatto i loro percorsi, l'hanno pagata e tuttora rivendicano, a mio parere per certi versi in modo giusto, insomma al di là delle cose che hanno commesso, la loro militanza come un fatto autentico, cioè ci tengono a dire.
1: Alcune condanne sono arrivate molto di recente per alcuni brigatisti, quindi è un percorso, diciamo, che persino la giustizia italiana deve ancora chiudere, no?
0: Certo, ma basta pensare alla Cascina Spiotta, no?
1: Appunto.
0: In corso, per certi versi. Non so cosa si arriverà, però comunque c'è da parte dei brigatisti rossi la rivendicazione della loro storia. Ma c'è anche nel caso di Freda. Naturalmente lo stile in cui lo fa è diverso da quello con cui l'ha fatto Delle Chiaie. Delle Chiaie l'ha fatto in modo aperto. Con me, personalmente, lo disse anche. Cioè, quando io gli domandai se era vero che avevano sparato ad un esule cileno nelle strade di Roma, Bernardo Leighton e sua moglie, cosa per cui non è stato condannato, mi lasciò capire che effettivamente un po' di vergogna per quella storia c'era, ma non tanto perché avevano sparato, ma perché avevano fallito nell'obiettivo. Anche se non ha mai detto apertamente sì, siamo stati noi, però io ho capito dai nostri dialoghi che lui intendeva esattamente questo. Perché voi non rimproverate le Brigate Rosse, voi nel senso voi intellettuali, voi giornalisti, che comunque non sarete mai dalla nostra parte? Perché voi trovate addirittura che la potenza delle BR può essere addirittura geometrica, no? Come diceva quello, ma non accettate che anche noi avessimo il diritto di sparare, se era necessario? Adesso è chiaro che stiamo parlando di cose che sarebbe meglio non fare, no? Naturalmente, stiamo rivendicando. Però stiamo dicendo che questi uomini avevano i loro avversari una storia a cui hanno cercato di rimanere fedeli, e per me noi possiamo capirla, io credo di aver capito Freda, aver capito Delle Chiaie e altri come loro, semplicemente perché ho accettato i loro racconti con le loro reticenze, con le loro visioni anche comprensibili, ma senza mettere in discussione che avessero una qualche idealità. Non avevo bisogno di condividerla, ma di accettare che ci fosse un'idealità, sì. Cioè, immaginarli come degli arnesi.
1: Ah, sì, altrimenti, se no, poi l'abbiamo già detto, ma è bene ripeterlo, si corre il rischio anche non solo di non capire la storia, non capire i meccanismi e la potenza delle idee, e anche poi di responsabilizzare qualcuno che, insomma, si è sempre teleguidato, poi dopo non ha, no, non è un bambino, un burattino, è qualcuno che ha scelto deliberatamente di fare alcune cose.
2: E allora Corrente Alternata per questa settimana finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, e noi torniamo la settimana prossima. Ciao!
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Una nuova puntata, quella di oggi, di Soul Kitchen con Lapo De Carlo, che sono io appunto, e con Samuele Campochiaro, che è in regia. Ben ritrovati. L'appuntamento con Soul Kitchen di oggi va in una direzione che è quella del disastro, cioè non che la trasmissione sia disastrosa, ma andiamo dalle parti di quello che è un genere cinematografico che si chiama disaster movie. È così che viene definito, perché c'è tutta una catena di film che sono partiti già dagli anni 20, forse anche prima, diciamo dai primi anni del Novecento, perché diciamo che i disaster movie sono nati dalla combinazione tra l'evoluzione degli effetti speciali visivi e la necessità poi delle persone, degli spettatori, di esorcizzare le grandi paure collettive del XX secolo. Considerando anche poi il progresso tecnologico, è andato di pari passo anche con il cambiamento della natura, e la maggior parte dei disaster movie sono collegati appunto alla trasformazione della natura o a quanto la natura sia potente e l'uomo spesso inerme. Il genere non è apparso improvvisamente, si è sviluppato attraverso delle tappe storiche anche molto definite. Per esempio, il genere, diciamo che se vogliamo dire che affonda le sue radici proprio nei primissimi anni del cinema, dopo che i fratelli Lumière ed Edison avevano sviluppato questa capacità, no, di mostrare delle immagini con un pubblico. Io ricordo che la prima cosa, poi un giorno potremmo fare anche la storia del cinema in pillole, visto che mio padre una volta aveva fatto 100 anni in 2 ore, aveva fatto la storia del cinema spiegato in un libro che teoricamente doveva essere letto in 2 ore, ma 2 ore poi non erano, evidentemente. Ma insomma, si partiva da quello che era stato una scena in cui la gente era talmente spaventata che qualcuno addirittura rimase schiacciato dalla folla che usciva scappando, perché si vedeva questa immagine del treno e la soggettiva era quella del treno che arrivava verso la cinepresa. Quindi la gente terrorizzata pensava che il treno uscisse dallo schermo, questo per farvi capire la situazione. Ad ogni modo, i primi film sono stati collegati a cortometraggi come Fire, che imitavano fatti di cronaca per creare suspense. Poi è arrivato il sonoro, e poi ci sono stati film che hanno veramente terrorizzato o in qualche modo spaventato la gente. Diciamo che il primo disaster movie della storia è considerato The Luge, il film di Felix Faist, e diciamo che anche Gli ultimi giorni di Pompei, tra l'altro oggi sentiremo proprio la parte di un Pompei fatto nel 2014, e Gli ultimi giorni di Pompei sono ispirati al romanzo di Edward Bulwer Lytton, sia la versione muta italiana del 1913 che il remake hollywoodiano del 1935, che poi hanno un po' ridefinito la spettacolarità delle eruzioni dei vulcani al cinema. Nel 1936 ci fu San Francisco, che raccontava il devastante terremoto del 1906 realmente accaduto, una pietra miliare per l'Academy, celebre per i suoi effetti speciali innovativi di crollo, di distruzione urbana. Poi ci fu nel 1937 l'incendio di Chicago, prodotto dalla 20th Century Fox, La leggenda di Lilom, diretto da John Ford, film che culmina con un uragano e un maremoto devastanti nell'isola del Pacifico, tanto premiato anche con l'Oscar per il miglior sonoro. Nel 53, tra il 49 e il 53, diciamo che abbiamo avuto anche Titanic, non quello con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ma le prime grandi ricostruzioni cinematografiche del naufragio nella film del 58, in particolare insomma, pose le basi per la tecnica meticolosa, no, del genere. Oppure ancora potrei dire altri film che però sono più che disastri di fantascienza, penso a Quando monti si scontrano, Godzilla, eccetera eccetera. Veniamo al primo film di oggi, però primo film di oggi che in questo caso è quello di L'avventura del Poseidon, quando c'è questo transatlantico che durante la notte di Capodanno viene capovolto da un'onda anomala. I sopravvissuti, guidati dal pastore Scott, devono risalire verso la chiglia della nave per trovare una via di fuga, finché aveva un cast formidabile con Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shirley Winters, Rob D. McDowell, erano tanti attori importanti. Tanto Shirley Winters vinse anche un Golden Globe per la sua interpretazione. Qui andiamo a sentire il trailer dell'altro Poseidon, perché quello che ti sto dicendo io è del 1972, ma in realtà, siccome non abbiamo del materiale di quel periodo storico, almeno non ci sono in italiano, purtroppo in italiano manca molto materiale, vi facciamo ascoltare il remake del 2012, il trailer, sentiamo.
2: Quale modo migliore di festeggiare il nuovo anno che a bordo della nave che porta il suo nome? Avete sentito? Qualcosa non va.

0: voi morirete! Non resisto più! Ci salveremo tutti!
1: Questo dunque era l'avventura del Poseidon, il remake del 2012. Da un disastro all'altro, questa volta andiamo all'Inferno di Cristallo, che è un caposaldo del cinema, personalmente uno dei primi che ho visto nella mia vita e che di fatto fino a quel periodo storico era considerato veramente qualcosa di mai visto prima. L'Inferno di Cristallo era un film di John Guillermin che raccontava di questo grattacielo appena inaugurato a San Francisco che prende fuoco durante una festa di gala, con l'architetto Doug Roberts e il capo dei vigili del fuoco Mike O'Halloran, che devono coordinare il salvataggio degli invitati intrappolati ai piani alti, mentre invece il proprietario dell'edificio rifiuta di ammettere che i materiali sono scadenti, qualcosa che abbiamo anche già visto. Il film vede protagonista Paul Newman, Steve McQueen, William Holden, Faye Dunaway, Richard Chamberlain, Robert Vaughan, O.J. Simpson, questo per farvi capire il cast impressionante. Film catastrofico più costoso degli anni 70, con un budget di 14 milioni, fu il primo film a vincere un Oscar per la migliore canzone originale. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto dell'Inferno di Cristallo.
2: Stava cercando me, comandante.
3: Se lei è Duncan, sì.
2: Sono io. È tutto sotto controllo.
3: Deve far sgombrare tutta questa gente.
2: Ah, mi dica almeno quanto è grave la cosa.
3: È un incendio, e come tutti gli incendi è grave.
2: Beh, lei forse non è bene al corrente dei molti moderni sistemi di sicurezza che abbiamo installato in questo edificio. Li abbiamo tutti.
3: In ogni caso l'edificio è suo, ma l'incendio è affar nostro. Faccia sgombrare tutti.
2: Credo che lei non mi stia ascoltando, capo. Non c'è modo perché un incendio all'81esimo possa arrivare qui, non in questo edificio.
3: Ok, lo farò io.
2: Aspetti un istante. Abbiamo con noi il sindaco, le faccio dare ordini da lui?
3: Sono io che comando quando c'è un incendio. Ora l'unica cosa da evitare è il panico. Potrei dirglielo io, ma lo faccia pure lei. Si rivolga con la massima tranquillità ai suoi ospiti e gli dica che la festa verrà spostata a uno dei piani inferiori. Adesso.
1: Questa è una sequenza in cui c'era William Holden che si rifiutava, no? Dice, vuoi che faccia parlare col sindaco? Poi dopodiché riusciva a essere portato alla ragione con da Paul Newman. Veniamo adesso invece a un film del 2014, ve lo dicevo prima, Pompeii di Paul Anderson. E il film parte dalla storia di un uomo nel 79 d.C., quando Milo, schiavo celtico che vive a bordo di una nave romana, dopo aver assistito alla morte della sua famiglia per mano di un senatore crudele che viene venduto insomma come gladiatore a Pompei. Nella città si innamora di Cassia, figlia del suo padrone, ma la ragazza è promessa sposa a un senatore, il senatore Corvo, che nel film è Kiefer Sutherland, l'uomo che tra l'altro ha ucciso la sua famiglia. Quando il Vesuvio erutta, Milo deve combattere per sopravvivere all'apocalisse e salvare l'amata dalla furia della natura e dalla crudeltà degli uomini. Qui il trailer di Pompei.
4: Era il gioiello del nostro impero.
5: Cittadini di Pompei! Che i giochi abbiano inizio!
4: Un luogo di corruzione.
6: Uccidete!
4: Di tentazioni.
7: Cassia, quello schiavo ti guarda come se stesse sognando.
4: E di lotta.
8: Come ti chiami?
9: Mi chiamo Milo.
4: Per la sopravvivenza.
8: Domani si combatte. Gli schiavi che sopravvivono ottengono la libertà.
4: La gente accorreva qui, da tutti gli angoli dell'impero.
9: Se ti trovassero qui con me...
7: Sono pronta a rischiare. Che cos'è?
8: È la montagna.
4: Ma nonostante la nostra forza...
9: Lo senti anche tu?
4: Vivevamo nell'ombra di una potenza superiore.

0: qualsiasi cosa stia accadendo, torneremo ad essere liberi. Dobbiamo arrivare al porto.
1: Ci andremo insieme.

Questo dunque era il Pompei americano, quello del 2014. Voi pensate che ci fu una versione muta italiana che fu davvero un successo clamoroso e globale. Il film era stato diretto da Mario Caserini ed Eleuterio Rodolfi. Dicevo, parliamo del cinema muto, parliamo di più di 100 anni fa. E il film divenne però un fenomeno di esportazione negli Stati Uniti, riempì le sale cinematografiche, aveva dimostrato quindi ai produttori americani che il pubblico era disposto a pagare il biglietto per vedere film lunghi. Il film addirittura durava 88 minuti, che per l'epoca era una cifra, era un numero di minuti impressionante. E ci fu anche la ricostruzione dell'eruzione del Vesuvio con il panico della folla e i palazzi che crollavano. Cioè, dovrebbe essere un film veramente di più di 100 anni fa, 112 anni fa, è qualcosa che davvero non è immaginabile. Vediamo adesso noi un altro film che posso citare, è Terremoto. Non abbiamo il trailer, anche perché c'è pochissimo tempo, ed è il film di Mark Robson, dove c'è questo devastante terremoto che colpisce Los Angeles causando caos e distruzione. Film che è un perfetto esempio del disaster movie, con un cast corale, una trama che poi intreccia diverse storie, perché poi il trama spesso si somiglia molto spesso l'una con l'altra, perché per fare un buon disaster movie bisogna che ci siano quattro elementi: avvertimento ignorato, microcosmo di personaggi, evento principale, sopravvivenza dei personaggi. Queste sono le quattro regole che servono per i disaster movie. A questo è anche una buona musica, come quella che andiamo a scegliere dall'Avventura del Poseidon di Maureen McGovern, la canzone The Morning After, brano che vinse l'Oscar come migliore canzone originale e divenne un successo internazionale. Andiamo ad ascoltare The Morning After.

0: di nuovo insieme. Allora, i disaster movie raccontati qui a Soul Kitchen da me medesimo, alla Pode Carlo, con voi in queste due ore dove noi andiamo a raccontare tanti film. Ve lo dico prima, non c'è un film volutamente, non abbiamo messo Vaillant anche per rispetto verso poi quello che questo è un genere quasi più fracassone e spettacolare, con tante storie, alcune realmente accadute ma magari in epoche passate e molto passate. Io penso che la vicenda del Vaillant sia ancora molto vivida, a tutto quello che serve per essere considerato un disaster movie, ma non proprio esattamente quelle che serve a noi per poterlo raccontare con questo tipo di definizione. Del Vaillant parleremo, un film importantissimo, che racconta una storia ancora lacerante del nostro paese, ma la inseriremo, dicevo, in un altro contesto. Veniamo a quello che personalmente ritengo un gioiello sottovalutato, anche perché mette in croce proprio l'animo umano, prende proprio in giro anche un po' un certo tipo di mentalità e di cultura di una parte politica, probabilmente anche più di altre, ma resta il fatto che il film di cui parlo è Don't Look Up di Adam McKay, che vede un protagonista d'eccezione come Leonardo DiCaprio. Ci sono anche Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, cast Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Ron Perlman, veramente un cast spaventoso, il film più costoso della storia di Netflix. E la storia è quella di una laureanda in astronomia, Kate DiBiaschi, che è Jennifer Lawrence, e il professor Randall Mindy, cioè DiCaprio, che scoprono una cometa in rotta di collisione con la Terra e iniziano un tour mediatico per, diciamo così, avvertire l'umanità. Ma la cosa incredibile nel film, che è un film grottesco, è un film ironico perché proprio prende in giro l'umanità, si scontrano con l'indifferenza di un presidente narcisista, Meryl Streep, il cinismo dei media e la distrazione di un pubblico più interessato allo scandalo di una pop star che è la fine del mondo. Ed è una satira proprio sull'incapacità della società di reagire alle crisi esistenziali. Visto che poi questo è un film di satira sul cambiamento climatico, sull'inerzia della società di fronte alle catastrofi, e beh, molti protagonisti hanno voluto partecipare a tutti i costi, anche abbassandosi il cachet pur di essere parte di questo film. Andiamo a sentire allora una parte di Don't Look Up.
1: Ho saputo che c'è un asteroide, una cometa o altro, che non le piace. Me ne parli a 20 minuti.
2: 20 minuti? Coraggio.
3: Una cometa di diametro fra i 5 e i 10 chilometri che riteniamo provenga dalla nube di Oort. E usando il metodo di determinazione orbitale di Gauss e l'incertezza astrometrica media di 0.04...
1: No, così...
4: Ci stiamo annoiando. Ci dica solo che cos'è. Sul serio, la smetta.
5: Il dottor Mindy sta cercando di dire che una cometa punta dritta verso la Terra.
4: E poi che succede? Un maremoto?
3: Veramente sarà molto più catastrofico. Si formeranno tsunami alti un miglio.
1: E quante certezze ci sono?
3: C'è il 100% di certezza di un impatto.
1: La prego, non dica il 100%.
6: Possiamo definirlo un evento potenzialmente rilevante?
5: È un evento che non accadrà solo potenzialmente.
3: 99,80% per l'esattezza.
4: Ah, bene, allora non è il 100%.
1: Diciamo il 70% e non ne parliamo più.
5: Non si avvicina neanche al 70%.
4: Teniamo il 60% come valore attendibile.
1: Ok, ci faremo lavorare i nostri scienziati, insomma, senza offesa.
7: Il dottor Mindy è professore ordinario di astronomia alla Statale del Michigan.
4: Mi scusi, ha detto Statale del Michigan?
7: Sì. Hanno un eccellente dipartimento di astronomia.
4: Se lo dice lei.
5: Vuole vedere i miei voti d'ammissione?
4: Perdonatemi, lei chi è?
5: Lei non è il figlio.
4: Sono il capo dello staff col tatuaggio del drago, quindi me la passo bene.
5: Per quanto pensa di tamponare la cosa?
8: Per tutto il tempo che voglio.
1: Al momento io dico di attendere e accertarsi.
4: Attendere e accertarsi.
7: Attendere e accertarsi.
5: Lei vuole sul serio attendere.
4: E poi accertarsi.
0: Questa dunque è una delle sequenze, una gag, sembrava un trailer ma in realtà era proprio una sequenza del film. Veniamo invece ad un altro disaster movie, Valanga, Avalanche, film del 1978 di Corey Allen, che racconta di come in una stazione sciistica di lusso nelle montagne rocciose una serie di esplosioni provoca una valanga gigantesca che travolge il resort. I sopravvissuti devono lottare contro il gelo, le valanghe secondarie, mentre cercano di mettersi in salvo. Diciamo che è un disaster movie meno noto, ma decisamente rappresentativo del filone di quegli anni, gli anni 70. Nel film, nel cast del film, davvero anche qui importante, ci sono Rock Hudson, Mia Farrow, Robert Foster, cioè tutti attori di un certo rilievo di quel periodo storico. Quindi era Valanga, film del 1978. Dal film La Valanga passiamo ad un altro, andiamo adesso invece a Città in Fiamme. Il film anche qui è dello stesso periodo storico, del 1979, di Alvin Rakoff, e qui racconta la storia di una serie di incendi dolosi appiccati da un piromane che minaccia di distruggere un'intera città. E mentre i pompieri lottano contro le fiamme, c'è questo giornalista investigativo che scopre che il responsabile è un ex dipendente della raffineria di petrolio locale, il quale, diciamo così, vuole vendicarsi per essere stato licenziato. È un thriller catastrofico che unisce azione ma anche suspense psicologica, con anche qui un cast importante: Barry Newman, Susan Clarke, c'è di nuovo Shirley Winters, arriva anche Leslie Nielsen, il signor La Pallottola Spuntata, Ava Gardner, Harry Fonda. Mi sono spiegato, insomma, un cast anche qui mostruoso. Film che è anche noto come Disastro sulla città, e fu l'ultimo film di Harry Fonda prima di ritirarsi dalle scene. Scene degli incendi che tra l'altro vengono realizzate con vere esplosioni e un set di 10 ettari che venne appositamente costruito. Qui andiamo a sentire una sequenza.
9: Come va?
10: Ho l'impressione che siamo nella merda fino al collo, Johnny.
11: Già, sono i rischi della politica. Ieri benefattore della città, oggi criminale. E questo per la stessa ragione.
10: Smettila, smettila. Non so che diavolo fare. Non riesco a parlare né con Risley né con Abrams.
11: Ah. È un vantaggio. Tu eri qui a fare il tuo dovere, loro invece chissà dove.
10: Ma tu pensi solo in termini politici. Hai sentito anche tu che esplosioni? Proprio oggi dovevi farti venire un attacco di cuore. Ehi, Johnny.
11: Giurami, non dirai che sono stato io a spingerti a far costruire la raffineria.
10: Johnny, non vorrei morire proprio adesso, Johnny.
11: Tu sarai governatore. Ce la farai. Ti scommetto $10.
0: E allora questo dunque era Città in Fiamme. Insomma, diciamo che noi abbiamo avuto questa prima tranche della puntata di Soul Kitchen di oggi, abbiamo avuto una prima tranche di quello che insomma sono i film che sono legati a dei disastri. Diciamo che abbiamo avuto nella storia tanti film che poi alla fine sono partiti da vicende che sono realmente accadute, sono diventate magari delle storie nelle storie. Io penso che i traumi della Seconda Guerra Mondiale, dell'era atomica, hanno chiaramente creato questo tipo di genere, con per esempio la minaccia nucleare, la nascita della fantascienza catastrofica, da cui arrivarono film come quelli che vi ho detto prima, dove spesso per esempio dalle radiazioni nascevano dei mostri. Ma qui i disaster movie partono o prendono le mosse soprattutto da eventi ignorati. E nella maggior parte dei casi, diciamo 9 volte su 10, la colpa è sempre di politici orbi, istituzioni che sono in qualche modo cieche, sorde, mute e legate con mani e piedi a quelli che sono, se vogliamo, gli interessi della politica. Pochi, un manipolo di persone che magari resistono a quelle che sono le vicende, cercano di mettere in guardia tutti. Nella maggior parte dei casi dei disaster movie la gente non ci fa mai una bella figura, l'umanità ci fa sempre una pessima figura, e io credo che sia un po' sottovalutato questo aspetto, che in qualche modo denuncia proprio l'ottusità del genere umano rispetto a ciò che non comprende. Adesso noi andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo con la seconda parte di Soul Kitchen Disaster Movie.
12: Giornale radio.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
19: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul

0: seconda parte dedicata al cinema e i cosiddetti disaster movie, i film sui disastri che arrivano dalla natura e che naturalmente raccontano di come l'uomo spesso ignori o si sottoponga a qualcosa che è molto più grande di lui e che non riesce a comprendere. Ed è un rapporto quello contro con la natura, o magari anche verso aspetti tecnologici o altro, che in qualche modo è una grande critica sotto forma di spettacolarità. Però questo è, per esempio, uno dei film di cui andiamo a parlare è Twister, che riguarda una vicenda, tanto Twister che ha avuto un sacco di epigoni, un sacco di remake, più che di remake, di film che hanno proseguito sul tema degli uragani e dei cicloni. E la vicenda è quella del film del 1996 di Jan de Bont, della dottoressa Jo Harding e del suo ex marito Bill, due cacciatori di tornado che si riuniscono per testare il loro dispositivo di rilevamento, il Dorothy, mentre una serie di tornado distruttivi si abbatte sull'Oklahoma. Tra, diciamo così, inseguimenti mozzafiato, una tempesta finale, il film è un'esperienza che davvero, io mi ricordo all'epoca, mi fece davvero impressione, perché era girato veramente con mezzi che nel 96 superavano, come dire, anche quello che noi eravamo abituati a vedere. Tra l'altro era un periodo storico di grande innovazione tecnologica, basti pensare che due anni più tardi avremmo visto Matrix, che avrebbe cambiato per sempre anche l'impatto visivo nella storia del cinema, ma già Twister aveva dato dimostrazioni di cosa si poteva fare con gli effetti e con la capacità tecnologica del periodo. Film che aveva un cast notevolissimo, con Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, Jamie Gertz, Philip Seymour Hoffman, giovanissimo, e Alan Ruck, Sean Whelan, e fu il secondo film più visto del 96 dopo Independence Day, davvero brutto invece Independence Day, incassando quasi mezzo miliardo di dollari, e per le riprese vennero utilizzati dei veri tornado generati con effetti speciali e un vento artificiale, finché lanciò la carriera di Helen Hunt e rese il caccia tornado un fenomeno popolare. E il seguito, Twisters, quindi con la S finale, uscì nel 2024 con Glenn Powell e Daisy Edgar Jones. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Tutti sottoterra nel rifugio! Andiamo!
2: Scendete nel rifugio, correte al riparo!
3: I produttori di Jurassic Park e il regista di Speed vi portano faccia a faccia con Twister.
1: Toglietevi!
2: Attento!
3: Non esiste luogo sicuro.
2: Destra!
3: Non c'è tempo.
2: Sinistra!
3: Non c'è scampo. Non pensare.
1: Ci investirà! Mettiamoci qui, reggiti forte!
3: Non respirare. Non voltarti indietro. Mai. Twister.
0: Questa dunque era la sequenza di Twister del 96, ed era, se vogliamo, il trailer dell'epoca, anche piuttosto breve, così come andiamo ad ascoltare un altro classico, Dante's Peak. Allora, qui devo farvi una premessa: ci sono due film che sono usciti nello stesso periodo, lo stesso anno, lo stesso mese, follia assoluta, e sto parlando di Dante's Peak e Vulcano. La storia è praticamente la stessa, nel senso che c'è un vulcano di mezzo, solo che uno è in superficie e l'altro è sotterraneo. Quindi anche qui, con cast mostruosi, il film che ha avuto più successo è Dante's Peak di Roger Donaldson, che tra l'altro ogni tanto viene trasmesso da qualche televisione con un meraviglioso Pierce Brosnan, che fa da parte di un vulcanologo, Harry Dalton, che viene inviato nella cittadina di Dante's Peak per indagare su dei segnali di attività sismica. Ora, nonostante i suoi timori, c'è un sindaco, Rachel Wando, che, anche qui vedete, no, rifiuta di evacuare la città. Quando il vulcano però erutta, Harry e Rachel devono mettere in salvo i cittadini e le loro famiglie, mentre la lava e la cenere distruggono tutto. Nel film vediamo, dicevo prima, Pierce Brosnan nella parte del sindaco, Linda Hamilton, cioè la mamma del ribelle di Terminator, ormai celeberrima, Jamie Renee Smith, e poi ancora, insomma, altri attori più o meno conosciuti, ma ve li risparmio perché sono tantissimi. Fu uno dei primi

0: film a utilizzare effetti speciali digitali per le eruzioni vulcaniche, con scene girate in un vero vulcano. Film distribuito dello stesso anno, appunto, di cui dicevo prima, di Vulcano, con Tommy Lee Jones, e creò una rivalità al botteghino. E tra l'altro Pierce Brosnan, che all'epoca faceva la parte di James Bond, dimostrò anche le sue capacità drammatiche, posto che le aveva sempre dimostrate, nel senso che lui, che aveva, se vogliamo, si era fatto conoscere al grande pubblico con Nomads, ma credo che Pierce Brosnan sia uno degli attori più sottovalutati della storia del cinema, forse anche a causa del fatto molto semplice che è bello. Ci sono tanti attori sottovalutati, dovremmo fare una puntata sui i sottovalutati e i sopravvalutati, ne parleremo presto. Qui andiamo ad ascoltare il trailer di Dante's Peak.
1: L'acidità nel lago è abbastanza alta da destare preoccupazione.
2: Ci sono dozzine di ragioni che giustificherebbero ciò che è accaduto in quella sorgente termale. E non una sola di queste ragioni dimostra che la montagna potrebbe scoppiare la settimana o il mese prossimo o nei prossimi 100 anni.
1: Le scosse si avvicinano tra loro. Una è di 2,4.
3: L'avete sentita anche voi?
4: Questa montagna non ci farà mai del male.
5: Sei una sciocca, Ruth. Andiamo.
6: Sembra che stia per fare il battle!

0: Questo dunque era Dante's Peak. Allora, se no uno pensa che sia Dante parla, ma non è, è Dante virgola, cioè quindi tra l'apostrofo S Peak, e quindi altrimenti se no poi uno pensa che sia un film su Dante che diventa un film di disastro. Andiamo a Vulcano, o Volcano come era intitolato in originale, il film di Mick Jackson, e qui si parla di una Los Angeles che viene scossa da un forte terremoto che apre una voragine in pieno centro da cui inizia a fuoriuscire lava bollente. E Mike Rourke, che è Tommy Lee Jones, capo dell'ufficio di gestione delle emergenze, e la sismologa Amy Barnes, che nel film è Anne Hitch, devono trovare un modo di deviare il fiume di lava che minaccia di distruggere la città. Con una questa colata incandescente che avanza sempre più inarrestabile, Rourke deve anche preoccuparsi di salvare sua figlia Kelly, rimasta intrappolata, guarda caso, nella zona del disastro. E il film venne realizzato con un budget colossale di 90 milioni di dollari, ma ottenne incassi deludenti, e proprio a causa del fatto che uscì nello stesso anno di Dante's Peak. Questo, naturalmente la critica ne sottolineò anche l'inesattezza scientifica, perché il vulcano non ha un cratere visibile, ma la lava emerge dal sottosuolo. Il film è comunque considerato un esempio rappresentativo dei disaster movie degli anni 90, e nel cast c'è anche un giovane Don Cheadle, all'epoca ancora prima della nomination all'Oscar. Quindi andiamo a sentire anche il trailer del film di Vulcano.
1: Ieri quel laghetto aveva una temperatura di 17 gradi, oggi ha raggiunto i 20.
2: È una bellissima giornata.
1: Solo un evento geologico può riscaldare milioni di metri cubi d'acqua in 12 ore.
3: Mike, rispondi, che succede?
4: Qualcosa non va, fuori, fuori!
3: Scendete dal treno!
5: Qualcuno mi dice che diavolo sta succedendo!
1: Sfonderà qualunque ostacolo trovi!
5: È un'eruzione allora!
1: Sì!
3: Neanche Mosè sta prima di notarla, avanza continuamente!
5: Dobbiamo tentare!
6: In una città dove accade di tutto, esploderà tutto. Vulcano.
0: Questo è il film, il trailer anche molto breve che abbiamo trovato. Andiamo invece a un film che è una via di mezzo tra un film di fantascienza e un disaster movie. D'altro canto un po' si mischiano tante volte. Sto parlando di Deep Impact. Qui siamo ancora negli anni 90, e film del 98 di Mimi Leder, che racconta della storia di un asteroide delle dimensioni di una città che si sta dirigendo verso la Terra. La NASA e il governo americano lanciano una missione spaziale per deviarlo, il piano fallisce parzialmente. L'umanità dunque si prepara al peggio con un colossale tsunami che cancellerà la vita sulla Terra. Alcuni eletti però possono rifugiarsi in una caverna sotterranea, mentre il resto dell'umanità deve aspettare la fine. Nel cast ci sono Robert Duvall, Tia Leoni, Elijah Wood è il Signore degli Anelli, Vanessa Redgrave, Morgan Freeman, Maximilian Schell, James Cromwell, John Favreau, veramente anche qui un cast notevolissimo. E fu uno dei primi film a utilizzare effetti speciali digitali per rappresentare un impatto di un asteroide con conseguente tsunami. Quindi la scena, per esempio, di New York che viene travolta da un'onda enorme è un classico, l'abbiamo vista mille volte, magari utilizzata anche in sequenze, tanto in qualche telegiornale. Ancora oggi, per esempio, quando c'è stato recentemente una vicenda di uno tsunami, si è mostrato non mi ricordo se era su Sky TG24 o su Rai 1, non mi ricordo. Comunque sì, si vedeva questa onda che travolgeva New York e ovviamente era presa da Deep Impact, per farvi capire come la ricostruzione della scena fu veramente così ben rappresentata. E Morgan Freeman interpreta il presidente degli Stati Uniti, un ruolo che tra l'altro ha ripreso in molti altri film. Ci sono degli attori che hanno fatto più volte il ruolo dei presidenti, Morgan Freeman è uno di questi. Film che appunto venne elogiato per la sua rappresentazione realistica degli eventi e per il tono drammatico più che spettacolare. Nella scena finale si vede proprio la protagonista che sceglie di morire vicino al padre, andando a trovarlo dopo anni e anni di incomprensioni, di silenzi o altro, aspettando che l'onda li travolga. E questa è la sequenza del momento in cui loro attendono l'onda.
7: Quando avevo 11 anni ti ha rubato $32 dal portafogli.
8: Una volta, quando eri piccola, per distrazione ti ho fatto battere la testa.
7: Quando quando sei venuto allo studio e mi hai fatto vedere quelle foto, non era vero che non ricordavo niente, papà. Ricordo bene, altro che... Mi ricordo che stavamo là, tutti e tre, e che da lì mamma ha fatto la foto alla casa. Fu una splendida, bellissima giornata. Sono venuta qui apposta per dirtelo.
8: Grazie.
7: Tu mi manchi da allora, lo sai.
8: Mi sei mancata anche tu.
0: Ecco, qui c'è tutta, se vogliamo, anche la parte un po' più melensa e ingenua di un cinema hollywoodiano degli anni 90, che mentre c'è un'onda che sta per travolgere tutto e tutti, c'è la sequenza con la musica emotiva e il papà e la figlia che parlano di lei che ruba $30. C'è un po' anche questa volontà anche di poter umanizzare ulteriormente una vicenda che a qualcuno irritava perché faceva venire un po' il diabete, da qualcun altro invece la trovava gustosa. Resta il fatto che Deep Impact è un film veramente ottimo e quindi naturalmente ancora oggi si fa vedere. Noi invece prima abbiamo parlato di Twister, no? E allora andiamo ad ascoltare da quel film una canzone tratta dalla colonna sonora di Van Halen, perché sto parlando di Human Beings, scritta tanto e incisa appositamente per la colonna sonora, e questo che stiamo per ascoltare è l'ultimo brano registrato di Van Halen con il cantante Sammy Hagar prima del suo allontanamento. Testo che parla di come lottare contro le forze della natura e di come essere umani in un mondo dominato dal caos. Quindi andiamo ad ascoltare adesso Human Beings.

0: E allora, da questa canzone con tanta energia di un gruppo che negli anni 80-90 ha avuto un successo clamoroso, stiamo occupandoci qui a Soul Kitchen dei Disaster Movie. Veniamo infatti adesso ad un altro film che è Pioggia Infernale, è un film di Michael Solomon che racconta di come durante un'alluvione catastrofica in una piccola città dell'Indiana c'è un agente della sicurezza che è Christian Slater con un gruppo di rapinatori, con Morgan Freeman, che si scontrano per il controllo di un furgone blindato pieno di soldi. Tutto questo però mentre il livello dell'acqua continua a salire. E questo thriller d'azione trasforma un disastro naturale in uno scenario claustrofobico e quindi è anche quello che rende originale Pioggia Infernale. Il film vede appunto Morgan Freeman, Christian Slater, ma anche Randy Quaid, fratello di Dennis, Minnie Driver, Michael Gurian e poi ancora Wayne Duvall, Richard Desert. Ora, la maggior parte delle scene venne girata in un set appositamente costruito per simulare una città allagata, con oltre 10 milioni di litri d'acqua. Film che ebbe un budget di 70 milioni, però ne incassò soltanto 19, divenne un flop commerciale enorme, però oggi è considerato un piccolo cult del genere, anche se non sono sicuro che abbia riguadagnato i soldi che ha perso al botteghino, magari grazie alla possibilità di essere rimpiazzato in qualche piattaforma, qualcosa ha ripreso, ma al massimo può essere andato in pari. Questo dunque Pioggia Infernale, di cui andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca.
1: È in arrivo un'altra ondata, bisogna sgombrare queste macchine.
2: Dai, zio Charlie, è un'alluvione, ti bagnerai un po', devi rassegnarti.
3: È il mio fondo pensione, non provate a sputtanarmelo.
2: Frena, attento, frena, stiamo finendo in un avvallamento.
3: Sta zitto.
4: Dobbiamo andare via da qui.
2: Non pensi ai soldi?
4: Quelli sono in salvo, noi no.
3: Ehi! Stiamo arrivando!
2: Spegnete gli abbaglianti!
4: Fermo, non sparare!
2: Va nel furgone!
3: Vogliamo soltanto i soldi e vi lasceremo andare!
2: Oddio!
3: Vi do 30 secondi! È vuoto!
5: Abbiamo a che fare con un bastardo.
6: Potrebbe pensare di tenerseli quei soldi.
5: Presto l'acqua sarà troppo alta per correre, ma sarà perfetta per quello che serve a noi.
3: Finché non dice dove sono i soldi.
7: Li hai presi tu, vero?
2: Li ho nascosti al cimitero.
6: Perché l'avresti fatto?
2: Non giro con tutto quel contante. Bassa marea, marinaio.
7: 3 milioni di dollari, ce li prenderemo.
2: Ma tu sei lo sceriffo.
7: Io sono cosa?
2: Qualcuno è arrivato prima.
8: No!
2: Sei ferito?
5: Sì.
2: Perfetto.
8: Esci dall'acqua.
9: Dovrò salvarti di nuovo.
2: È un bene o un male?

0: Veniamo adesso invece a, dopo questo film, dopo Pioggia Infernale, di cui abbiamo appena ascoltato il trailer, vi parlo velocemente di L'Uragano, film del 1998 di Harry Kane, che non è da confondere con l'altro legato alla storia del pugile, il film di Norman Jewison, che racconta di come durante un uragano di categoria 5 un gruppo di ladri, anche qui vedete che c'è una somiglianza nella storia, un gruppo di ladri tenta di rubare 40 milioni di dollari da un furgone blindato in una cittadina della Florida. Un poliziotto, Cuba Gooding Jr., deve fermarli mentre l'uragano si abbatte sulla città, trasformando la fuga in una lotta per la sopravvivenza contro gli elementi. Praticamente la storia è la stessa del film che abbiamo appena ascoltato, cioè Pioggia Infernale, solo che intanto neanche a farla apposta, insomma, entrambi i film sono usciti nello stesso periodo e uno ha avuto più fortuna, Pioggia Infernale, l'altro meno, L'Uragano. E intanto c'era in L'Uragano anche non soltanto Cuba Gooding Jr., ma anche Kim Basinger, James Coburn, c'era Lance Erickson, tanto Lance Erickson o anche Tom Sizemore, ma Lance Erickson è l'attore che ha all'attivo il maggior numero di film di fantascienza nella storia, cioè da Alien a Predator, per farvi un esempio, ma lui è ovunque, dove c'è un horror c'è Lance Erickson, talmente innamorato del genere, ne ha girato anche qualcuno, che alla fine ha voluto partecipare in tutti quelli in cui poteva. Andiamo invece adesso ad un altro film, e in questo caso sto parlando di l'altro Harry Kane, che è uscito nel 2018, quindi Allerta Uragano. Allora, l'uragano del 98 non benissimo, quello del 2018 qualcosa meglio, perché il film di Rob Cohen si svolge 25 anni dopo la morte del padre della vittima dell'uragano, Andrew Will Rutledge, è infatti un meteorologo del governo impegnato a studiare l'uragano Tammy, che si preannuncia come il più violento nella storia degli Stati Uniti. Mentre gli abitanti dell'Alabama evacuano, Will e suo fratello Breeze, l'agente del tesoro Casey, improvvisamente si ritrovano da soli in mezzo alla furia degli eventi, e naturalmente l'uragano imperversa, e sono anche alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare della catastrofe per compiere il colpo del secolo, una rapina da 600 milioni. Ecco che capite che il sequel del film del 98 ha senso, perché qui è stato fatto anche con mezzi migliori nella speranza di riuscire a non avere la stessa fine. È un film che anche qui mescola il disastro al thriller d'azione, e nel film ci sono Toby Cabell e Maggie Grace. È un film che paradossalmente non è costato tantissimo, però ha avuto anche un discreto successo in termini televisivi, perché non è un film da grande schermo, nonostante sia sempre meglio vedere i disaster movie al cinema. Questo, se vogliamo, era più legato al film, diciamo, su piccolo schermo. Andiamo ad ascoltare il trailer di Harry Kane.
1: Sta arrivando un uragano. Dobbiamo andare.
2: Agente Corbin a rapporto.
3: I soldi ci sono tutti?
4: La base è blindata a causa della tempesta.
5: Ci faccio entrare.
6: Si è spento.
4: Tornate indietro.
7: Adesso.
8: C'è qualcosa che non va.
7: Odio i testimoni.
9: Sali, presto!
10: Che cosa sta succedendo?
11: Vogliono svaligiare il cavo.
12: Abbiamo bisogno di mio fratello.
13: Mi aiuterai?
14: Andiamo a salvare il mondo!
15: Sì!
16: Sta per arrivare l'uragano più violento del secolo.
17: Attenta!
18: Dio!
19: Meglio se ti reggi forte!
16: Sta per arrivare.
10: Allora muoviamo il culo!
0: Il mostro ci spazzerà via in un attimo!
11: Che tempo del cazzo, eh?
1: Proprio del cazzo!
0: Questo dunque era Harry Kane, Allerta Uragano, il seguito, o meglio, più che il seguito, diciamo, il remake del film del 98, che non aveva avuto un grande successo. Tra i film che possiamo dire che sono in uscita o stanno per uscire. Beh, a parte che abbiamo visto anche il seguito di Greenland, di cui poi parleremo più tardi, ma c'è anche Deepwater, che è interpretato da Aaron Eckhart, Ben Kingsley, dove c'è un volo internazionale da Los Angeles a Shanghai che compie un atterraggio di emergenza nel mezzo dell'Oceano Pacifico, con i passeggeri superstiti che devono sopravvivere non solo l'aereo che affonda, ma anche un branco di squali implacabili. Questo è Deep Water. Poi in uscita c'è The Lost Bus, diretto da Paul Greengrass, che vede protagonisti Matthew McConaughey e America Ferrara. E il film che uscirà si basa sulla storia della vera di un devastante incendio del 2018 a Paradise, in California, e si concentrerà su questo autista di scuolabus che tenta di mettere in salvo una classe di bambini intrappolata tra le fiamme. E ancora Digger, diretto da Alejandro Iñárritu, un disaster movie atipico perché c'è molta satira politica, dark comedy, cast stellare con Tom Cruise, Jesse Plemons, Sandra Hüller, che racconta la missione anche frenetica dell'uomo più potente del mondo per rimediare a un disastro globale scatenato da lui medesimo, e quindi insomma direi che ne è colpevole. Questi sono alcuni dei film in uscita. Adesso noi ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo tra poco con la terza parte di Soul Kitchen.
5: Giornale radio.
14: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Sono le 22 e 57 minuti.
18: Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo di nuovo insieme e con Soul Kitchen, speciale disaster movie. Ora è arrivato il momento di andare a parlare di un altro film che è piuttosto importante. Allora, io devo dire che non ho un grande apprezzamento per questo regista, perché ha sprecato delle grandi idee. Alcune volte ha fatto dei film, un paio di volte, davvero eccellenti, ben girati. Lui è uno specialista di disaster movie o dei film di fantascienza. In alcuni casi sono stati, personalmente, tengo delle veramente di, boh, non saprei come definirli. Faccio un esempio: Moonfall è un film che non saprei neanche come definire. Lui ama molto, diciamo, abbinare un certo tipo di sceneggiatura pecoreccia, o quantomeno una qualità della sceneggiatura totalmente incongruo con il cast. Gli piace dare un po' di macchiettismo ai personaggi, che non devono mai essere per lui troppo realistici, non devono cercare di essere troppo seriosi. Tutto deve essere estremamente, dicevo prima, pop, ma a livello di Temptation Island, ecco. Se lui potesse, farebbe i protagonisti di Temptation Island in un film girato con 20 milioni di dollari, dove il mondo implode e quant'altro. Ecco, lui gli piace mettere un po' questo tipo di contrasto. Finalmente, dopo tanti anni di film di Roland Emmerich, lui è regista, che ha fatto con questo genere, finalmente ne ha trovato uno sobrio, bello, e non a caso probabilmente il suo miglior film in assoluto, che è The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo. E la storia è quella di un improvviso cambiamento climatico che provoca l'inizio di una nuova era glaciale in poche settimane. Ora, al di là della credibilità della storia, ma il paleoclimatologo Jack Hall, che nel film è Dennis Quaid, deve raggiungere suo figlio Sam, che nel film è Jake Gyllenhaal, a New York, dove la città è intrappolata dal gelo e da un'inondazione catastrofica. Il film è un colossal sugli effetti del riscaldamento globale, e dicevo prima, non soltanto Dennis Quaid, Jack Gyllenhaal, ma anche Sarah Ward, Austin Nichols, Amy Rossum, che sono attori che magari conoscete meno ma che avete già visto altre volte in altri film. Ed è stato uno dei primi film a portare il tema del cambiamento climatico e al grande pubblico, e con un messaggio quindi ecologista. Le scene dello tsunami a New York vennero girate in un serbatoio d'acqua di 27 milioni di litri e il film incassò 544 milioni di dollari in tutto il mondo e vinse anche un BAFTA per i migliori effetti speciali. Qui andiamo ad ascoltare il trailer di The Day After Tomorrow.

0: Che cosa hanno?
1: È tutto il giorno che sono agitati.
2: Abbiamo fatto una scoperta straordinaria e preoccupante. Ricorda quello che lei ha detto a Nuova Delhi riguardo alla fusione dei poli che potrebbe fermare la corrente nord-atlantica?
3: Sì.
2: Credo stia già avvenendo.
4: Attraverseremo un'area di forte turbolenza. Abbiamo davanti strati nuvolosi insolitamente alti. Per favore rimanete
5: su. Tutto bene?
4: Sollevate lo schienale della
3: poltrona. Ha paura di volare. Il governo deve adottare misure a lungo termine da ora.
6: Jack, la tua è solo una teoria.
7: Sono 3 giorni che non smette di piovere.
3: Signor vicepresidente, o reagiamo ora o sarà troppo tardi.
2: Ho paura che siamo fuori tempo massimo, Jack.
3: Che possiamo fare?
2: Salvare più vite possibili.
3: Il peggio deve ancora venire.
6: Che dobbiamo fare?
3: Verrò io a prenderti, mi hai sentito bene?

0: Questo era The Day After Tomorrow. Poi, meno bello, ma oggettivamente molto spettacolare, 2012, sempre di Roland Emmerich. Il film è stato girato nel 2009, mentre invece The Day After Tomorrow nel 2004. Questo film, 5 anni dopo, racconta della profezia dei Maya. Ti pareva che la perdesse? La profezia del Maya, quando il 21 dicembre 2012 teoricamente avrebbe dovuto segnare la fine del mondo, con una serie di cataclismi globali, terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche che dovrebbero distruggere la Terra. C'è un gruppo di sopravvissuti che cerca di raggiungere le cosiddette navi costruite in Tibet per salvarsi dalla fine imminente. Nel cast c'è John Cusack, ci vuole Hilary Duff, Amanda Pitt, Tandy Newton, Danny Glover. Danny Glover lo conoscete tutti, anche pensiamo a Arma Letale, ok? Con Mel Gibson, per farvi capire. Woody Harrelson, Oliver Platt, Thomas McCarthy, insomma, un bel cast anche in questo caso. Disaster movie con il budget più alto della storia, $200 milioni. Le scene di distruzione sono state create con effetti speciali digitali all'avanguardia, oltre 1500 inquadrature generate al computer. Il film che incassò qualcosa come $769 milioni in tutto il mondo. E diciamo che il giornalista interpretato da Danny Glover è il presidente degli Stati Uniti. Veniamo adesso al trailer di 2012, che è, insomma, pieno di rumori, di scene, di sequenze. Tra l'altro la scena è appunto dove si vede anche un John Cusack che è separato dalla moglie Amanda Pitt, che sta insieme ad un personaggio abbastanza mediocre nel film. E poi ovviamente l'occasione della fine del mondo è quella giusta per potersi ricongiungere. Ma vabbè, questo è normale. Andiamo a ascoltare il trailer di 2012.
1: Sta cominciando.
2: I Maya lo sapevano. La Bibbia. È la fine del mondo, amici miei. Yellowstone è diventato il vulcano più grande del mondo.
3: Papà, cos'era quello?
4: Non guardare indietro, ti sembro spaventato. Raggiungiamo l'aeroporto. Ragazzi, guardate.
5: Dove stiamo andando?
4: Il governo sta costruendo queste navi.
6: Quando smettiamo di lottare l'uno per l'altro, in quel momento perdiamo la nostra umanità.

0: Questo dunque è la sequenza di 2012, il film di Roland Emmerich. Veniamo adesso invece ad un film basato su una storia realmente accaduta e che probabilmente rappresenta uno dei più grandi shock che si sia mai visto, anche perché stiamo parlando di una tragedia che tutti hanno visto, perché le televisioni di tutto il mondo trasmisero proprio quasi in diretta le immagini che arrivavano dalla Thailandia e non soltanto. Sto parlando di The Impossible, io credo che un po' tutti noi abbiamo avuto le immagini di quel 2004, del dicembre del 2004. Io mi ricordo che mi ero svegliato la mattina, eravamo in Veneto, e io mi ricordo molto bene che guardai le immagini e non ci potevo credere. Sembra veramente una piccola fine del mondo, perché io mi ricordo che ero su Sky e vedevo queste immagini che venivano mandate da alcuni cellulari, alcune che erano state riprese appunto con mezzi, con telecamere di fortuna, insomma, ed era la prima volta che si vedevano tutte quelle immagini, tutte concentrate nello stesso spazio e tutte che arrivavano con questo disastro assoluto, con immagini che tra l'altro alcune non erano neanche ben filtrate. E tutto questo riprende, dicevo, una tragedia assoluta durante la vacanza di Natale del 2004 di molte persone. Ebbene, qui il film si concentra su una famiglia, la famiglia Billon, che è interpretata da Naomi Watts, Ewan McGregor e un giovanissimo Tom Holland, che poi avrebbe dato le parti all'uomo ragno, no? Spider-Man, e che viene travolta dallo tsunami che colpisce le coste della Thailandia. Madre e figlio vengono separati dal resto della famiglia e lottano per sopravvivere e ritrovarsi. È basato su una storia vera e il film è un dramma umano di grande intensità. Nel cast abbiamo Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin e Geraldine Chaplin. Quindi un cast importante, con Naomi Watts che venne candidata all'Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione, finché vinse il premio del pubblico al Festival di Roma. Tom Holland, all'epoca sedicenne, si ruppe il naso durante le riprese della scena dello tsunami, poi ovviamente insomma sono gli inconvenienti del mestiere, film che è uno dei più realistici nella rappresentazione di un disastro naturale. Allora andiamo ad ascoltare qui il trailer di The Impossible.
1: Sveglia!
2: È Natale!
3: Aspettate, aspettate, uno alla volta.
4: Grazie.

0: paura.
1: Ho paura anch'io.
2: Lucas! Maria!
3: Sai, il momento più pauroso per me è stato quando sono riemerso ed ero solo. È stato il momento più brutto. E se la mamma e Lucas adesso fossero soli, immagina quanta paura avrebbero.
1: Lucas, devi andare ad aiutare gli altri. Tu sei bravo.
4: Te la caverai.
1: Te lo prometto.
5: Sto cercando mio figlio.

0: cercherò in tutti gli ospedali.
1: Ok.
0: Cercherò ovunque. Li ritroverò, te lo prometto.

Questo dunque The Impossible è un film che ancora oggi ha una, diciamo, una certa presa, anche perché, ripeto, basato su un fatto che è realmente accaduto, che ha creato centinaia di morti e che ha creato morte e distruzione, e tutto questo attraverso una vicenda come quello dello tsunami causato anche da un terremoto, davvero un evento impressionante. Andiamo ad ascoltare una canzone da un altro film che oggi non ascoltiamo, ma è comunque parte dei disaster movie, cioè Armageddon, che ormai, se vogliamo, è il capostipite di tutti i film di questo genere. I Don't Want to Miss a Thing è una canzone degli Aerosmith, scritta da Diane Warren, ed è una delle canzoni più famose della fine degli anni 90. Raggiunse il numero uno in tutto il mondo, nominata all'Oscar come migliore canzone originale. Testo che parla dell'amore, anche qui, che resiste anche di fronte alla fine del mondo. Allora andiamo ad ascoltare gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing.

0: penso invece a un altro film dopo aver ascoltato gli Aerosmith, e sto parlando di Into the Storm. Qui siamo nella parte di Twister, torniamo alla categoria Twister. E a proposito di categorie, questo film racconta di una serie di tornado di categoria 5 che si abbatte sulla cittadina di Silverstone, nell'Oklahoma, dove un gruppo di cacciatori di tornado, una troupe di documentaristi e un vice sceriffo cercano di mettersi in salvo mentre gli elementi si scatenano. Ed è un film girato in stile documentaristico, con telecamere a mano e riprese da smartphone, quindi è un mix, è un connubio di stili. Finché vede un cast che non vi dico se non il protagonista principale, che è Richard Armitage, è un film che utilizza anche la tecnica del found footage con riprese effettuate da telecamere posizionate strategicamente. Le scene dei tornado sono state create con effetti speciali digitali e vento artificiale, ma è un film che è un omaggio ai classici del genere, appunto su tutti, quello di Twister. Allora andiamo ad ascoltare proprio Into the Storm, il trailer.
1: Vi lascio con le parole di John Updike. Non puoi non imparare sempre di più mentre prendi in mano il mondo. Trattalo con rispetto. Diplomandi, in piedi! Congratulazioni!
2: Procedete tutti verso la scuola in maniera ordinata!
3: Non vi fermate, non vi fermate! Andate fino in fondo!
2: Tutti dentro al corridoio!
3: Continuate a correre! Ora state giù, state giù! Copritevi la testa, state giù!
1: Tutti giù! Coraggio, tutti giù!
4: Tutti a riparo!
3: Tenete giù la testa! State giù!
5: Guarda quanto è grossa!
6: Coraggio, svelti! Nel furgone!
7: Che abbiamo?
8: Si sta rigenerando. Ma che succede?
3: Papà, si è crollato tutto addosso e siamo sommersi dall'acqua!
9: Devo trovare mio figlio, è là fuori.
10: Andiamoci.
9: Oh mio Dio. Quindi è questo che fate per vivere?
8: Loro cercano. Io studio.
6: Oh cazzo!
3: Ci è mancato poco!
6: Ho i peli dritti!
10: Le sirene sono fuori uso, se arrivasse un tornado non ve ne accorgereste.
8: Ehi, si sta dividendo!
10: Ce ne sono tre. Quattro, sono ovunque!
6: Gente forte!
8: Non mi mollare! È una vita che studio tempeste e questa è la più grande che ci sia mai stata.

0: Questo dunque era, dicevo prima, Into the Storm. Veniamo adesso invece a un altro film di Brad Peyton, San Andreas, che è un blockbuster che racconta, tanto con un attore su tutti, Dwayne Johnson, The Rock, protagonista assoluto, che racconta di un terremoto di magnitudo 9.6, cioè qualcosa di immenso, che colpisce la California distruggendo Los Angeles e San Francisco. Il pilota di elicotteri dei soccorsi Ren Gaines deve attraversare la città in rovina per salvare la figlia Blake, rimasta intrappolata in un grattacielo in fiamme. È un film d'azione spettacolare con un eroe, se vogliamo, di quelli vecchio stampo, che cerca di salvare tutti, famiglia soprattutto. E nel film, oltre a Dwayne Johnson, c'è Carla Cugino, Paul Giamatti, Harp Hankinson, ed è un film che utilizza effetti speciali all'avanguardia anche per rappresentare il crollo dei grattacieli e lo tsunami che colpisce San Francisco. Paul Giamatti interpreta uno scienziato che prevede il terremoto. Secondo voi qualcuno lo ascolta? Ma figuriamoci. Finché incassò all'epoca 474 milioni di dollari in tutto il mondo, e Dwayne Johnson fece tutte le acrobazie da solo, comprese quelle sull'elicottero. Davvero impressionante. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di San Andreas.
1: Comandante Gaines, lei ha portato a termine oltre 600 salvataggi. È un fuoriclasse.
2: Harrison dice che passerai qualche giorno con Blake.
3: Sì, parto domani, la riporto a scuola.
2: Mi sembra impossibile che già vada al college.
3: Lo so. Ciao, amore.
1: Ciao, papà.
4: Ciao, tutto bene?
3: Volevo dirti che mi dispiace per come mi sono comportato ieri.
4: No, Ray, non devi.
3: No, Emma. Emma. Emma!
4: Oddio!
5: Questa fetta di terra verrà distrutta.
1: Quindi l'intera faglia di San Andreas potrebbe muoversi.
6: Tutti a terra!
5: È esattamente questo che accadrà.
6: Devi uscire adesso!
7: I'd be safe and warm if I was an island.
5: Non c'è niente che possiamo fare per fermarlo.
7: California dreaming of.
5: Sarà un evento globale.
7: So

0: arrendere!
1: Questo dunque era il film, l'ultimo che ci chiude il blocco, San Andreas di Brad Peyton con Dwayne Johnson. Noi chiudiamo qui la terza parte di Soul Kitchen, la puntata non ancora perché abbiamo tutta una quarta da farvi sentire e con tantissimi film. Allora ci sentiamo tra pochissimo sempre qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
8: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: Sono le 23 e 22 minuti.
9: Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord, nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane, sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Siamo di nuovo insieme e qui adesso andiamo a sentire quelli che sono gli ultimi film di oggi dedicati ai disaster movie, con tante, diciamo, tante curiosità e tante storie che poi veramente si in certi casi si somigliano e in altri sono totalmente diverse. Quelli che si somigliano, lo dicevo prima, sono collegate a degli eventi catastrofici che stanno per arrivare e che però di cui si vengono ignorate le situazioni, o quantomeno la soluzione per potersi salvare è in mano soltanto a pochi. È il caso del prossimo film che stiamo per ascoltare, perché se che è Geostorm, quello di Dan Devlin con Gerald Butler. Prima abbiamo ascoltato uno che era San Andreas, ma voi sapete che dalle parti di San Francisco e soprattutto nella California, Los Angeles in particolare, si convive ormai storicamente, un po' come in Giappone, ma diciamo a Los Angeles in particolare, con il terrore del Big Bang, di un terremoto di proporzioni galattiche che potrebbe distruggere e azzerare tutta la zona. È una sensazione che deve essere stranissima. Naturalmente le case sono state costruite tutte con criteri antisismici, ma se dovesse arrivare il terremoto di cui si parla potrebbe non bastare, se non naturalmente in minima parte, anche perché stiamo parlando veramente di terremoto di 9.2 della scala Richter, quindi con conseguenze che possono essere più disastrose, un po' come in Venezuela tempo fa. Veniamo a Geostorm. Il film è anche qui un film importante, debutto alla regia di Dan Devlin, sceneggiatore, ebbene sì, di Independence Day. Le scene spaziali del film sono state girate con effetti speciali di ultima generazione, un mix tra disaster movie e fantascienza con messaggio ecologista. La storia è quella di un sistema di satelliti chiamato Dutch Boy, creato per controllare il clima e prevenire le catastrofi naturali. Qualcosa però va storto. I satelliti iniziano a generare tempeste letali e cataclismi in tutto il mondo. Il suo creatore Jack Lawson, che appunto è Gerald Butler, deve tornare nello spazio per risolvere il guasto prima che la Terra venga distrutta. Dicevo che nel film non c'è soltanto Gerald Butler, ma anche Jim Sturgess e Andy Garcia, ma c'è anche Ed Harris, quindi un cast anche qui importante. E allora di questo film andiamo ad ascoltare il trailer.
0: La commissione del Senato sentirà ora Jacob Lawson, coordinatore capo della Stazione Spaziale Internazionale per il Clima, arrivato con circa un'ora di ritardo.
2: Sì, domando scusa, sono letteralmente volato qui dallo spazio.
14: Grazie a questo sistema di satelliti, le catastrofi naturali sono ormai solo un ricordo. Noi possiamo controllare il clima.
15: Signor Presidente, uno dei satelliti nella termosfera ha dato problemi in Afghanistan.
14: Quindi cosa proponete?
16: Spegniamo tutti i satelliti.
17: Non devo ricordarvi quante persone sono morte a causa delle catastrofi climatiche.
14: Non devono esserci altri incidenti.
18: Vai di nuovo nello spazio.
17: Ma tornerò presto, te lo prometto.
19: Buon viaggio, signore. Solo non tocchi niente.
20: Attenzione, motore principale.
21: Lui è il signor Jake Lawson.
19: Quel Jake Lawson?
17: Sembra molto più vecchio di quello che pensavo. Insomma, voglio dire che...
19: Sono licenziato?
17: Mi hanno bloccato l'accesso.
16: Un satellite si è impallato, capita?
17: Non un solo satellite, tutti.
16: Non si è trattato di un guasto, è stato intenzionale.
17: Dobbiamo aspettarci catastrofi climatiche su scala mondiale. Una tempesta globale. Dobbiamo disattivare tutto il sistema.
22: L'unico che ha i codici per farlo è il presidente.
17: Devi aiutarmi.
23: Vuoi corrompere un agente dei servizi segreti? Stai scherzando? Vogliamo rapire il presidente usando un'auto senza conducente.
17: Jake, tu sei l'unico che può fermarla. 3, 2, 1.
15: Avanti, baby.
24: È tradimento, se ne rende conto?
17: Tradimento, sì, ho rapito il presidente e sottratto dei segreti di Stato. Dimentico qualcosa, tesoro?
24: Tesoro?
17: Prendetemi!
15: Sposala.
1: Questo dunque era Geostorm. Tra l'altro lo dico perché magari qualcuno è interessato, non ci sarà un seguito di Geostorm. La Warner non ha messo in cantiere un seguito e non ci sono piani ufficiali per realizzarlo, a differenza di quello che invece è capitato con Greenland. E veniamo adesso ad un altro film, Deepwater Horizon, film di Peter Berg, che racconta di una storia realmente accaduta. Il 20 aprile del 2010 una piattaforma petrolifera, la Deepwater Horizon per l'appunto, nel Golfo del Messico esplose a causa di un'eruzione di metano. L'incidente provocò la più grande fuoriuscita di petrolio della storia degli Stati Uniti, costò la vita a qualcosa come 11 lavoratori, finché segue le ultime ore prima del disastro mostrando le negligenze e l'eroismo dei sopravvissuti. Cast importante, non c'è bisogno neanche di dirvelo ormai, ma ve le dico: Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Kate Hudson, Gina Rodriguez. È un film quindi anche qui che si basa su una storia vera, che ha ricevuto elogi per la sua accuratezza, venne candidato a 2 Oscar, quello come migliori effetti speciali, quello di miglior montaggio sonoro. Mark Wahlberg si è allenato per mesi per le scene subacquee, ha lavorato a stretto contatto con i sopravvissuti del disastro, finché è un esempio di disaster movie realistico e che non cerca però la spettacolarità, ma la verità dei fatti, ed è quello che lo impreziosisce ulteriormente. E qui c'è una sequenza in cui Mark Wahlberg e non soltanto Kurt Russell hanno uno scambio con John Malkovich, che invece è, se vogliamo, più un tecnico pedisse, un po' pedante, che ha l'atteggiamento di chi, insomma, non vuole intervenire su determinati problemi emergenziali e ha un atteggiamento un po', se vogliamo, arrogante. E il modo in cui Mark Wahlberg lo affronta è semplicemente fenomenale. Kurt Russell anche in questo film è assolutamente magnifico. Allora andiamo a sentire proprio questa sequenza che è assolutamente emblematica.
3: Guarda la riga 51, la tua massima variazione dei costi.
4: Io non la vedo.
3: Ma guarda, ci sono Don Vidrin e Bob Calusa.
5: È sempre un piacere, Mr. Jimmy.
3: Certo. Allora, abbiamo iniettato tutti i 152 metri di cemento,
5: E come?
3: Questo cemento è l'unica cosa che ci separa dal blowout. È allegato?
5: Sì.
3: C'è stato abbastanza tempo? Serve tempo per fare bene. Perché se la cementazione è compromessa, anche tutto quello che ha sopra lo è.
6: Ma non è compromessa. Houston, non abbiamo un problema.
3: Il gruppo della Schlumberger avrà detto lo stesso. Il test di tenuta del cemento l'avrà confermato, no?
5: Noi siamo sicuri dell'integrità della nostra cementazione.

0: Cioè, la BP ha scelto di trivellare qui, Bob. Le conseguenze sono a carico vostro. Certo, io devo gestire queste conseguenze, quindi sì, sono incluso. Ma voi avete mandato via la squadra prima che facesse il test. E magari vi dicesse cose che non volevate sentire. Quanto sarebbe costato fare quel test? 125.000? Valete 180 miliardi di dollari, siete spilorci.
1: Per questo valiamo 186 miliardi di dollari, perché ci preoccupiamo di tutti i conti da pagare.
0: E io invece del mio impianto? Il mio equipaggio ci vive. Voi lo affittate e basta. Don, sappiamo tutti e due che serve continuamente manutenzione. Mike, quanti macchinari devono essere riparati?
2: 3,90, Mr. Jimmy.
1: Cioè 390?
2: Sì, signore, il 10% dei macchinari a bordo.
1: Elencane qualcuno per me.
2: Qualcuno?
1: Mm-hmm. Vorrei tanto sapere quali strumenti di importanza critica per l'impianto non vanno.
2: Accidenti, da dove inizio? Unità di processo 18, postazioni cabina di perforazione, sistema di controllo idraulico BOP, impianto telefonico, sistema stoccaggio aste, antenna GPS, impianto a circuito chiuso, internet wireless, sistema di aggancio-sgancio aste, pompa principale dell'acqua, rilevatori di fumo. E lei suda così perché su questo ponte l'aria condizionata non funziona.
3: Beh, direi magnifico. Mark Wahlberg, che appunto fa questo ragionamento molto semplice, ma che spera che appunto venga compreso dal ottuso funzionario. Veniamo adesso invece ad un film che ha avuto un bel successo. Sto parlando di The Wave, di Roar Utaug. È un film che ha avuto un enorme successo in Norvegia, ma anche nel resto del mondo, e che ha vinto il premio del pubblico al Festival di Amsterdam. La storia è quella di Geiranger, un piccolo villaggio turistico norvegese minacciato da uno tsunami causato dal crollo di una montagna nel fiordo, con un geologo, Christian Ekjord, che nel film è ormai il noto per chi lo vede, perché se adesso vi dico il nome non lo sapete chi è, Christopher Joner, ma è un volto che conoscete perché ogni tanto lo vedete su qualche canale televisivo in qualche parte. E diciamo, lui è un geologo e ha una famiglia e deve mettersi in salvo mentre questa onda di 80 metri si abbatte sulla città. È un thriller catastrofico, dicevo, che ha lanciato il genere in Scandinavia e che è stato uno dei primi disaster movie scandinavi a raggiungere il grande pubblico internazionale, ispirando un sequel che è The Quake. E le scene dello tsunami sono state create con effetti speciali di grande qualità, con un budget di 6 milioni di dollari. Allora andiamo ad ascoltare anche qui il trailer di The Wave.
4: Facciamo un brindisi a Christian e al suo ultimo giorno qui insieme a noi. Credo che siano tutti d'accordo se dico che ci mancherai molto.
5: So bene che Geiranger non è certo il centro dell'universo, ma ci stavo bene. È casa mia.
6: La cosa importante è che ci amiamo. E forse riceverò più attenzione delle montagne.
4: Va tutto bene lì?
7: Sì, a parte qualche sensore che indica che la fessura si contrae.
4: Le acque sotterranee improvvisamente sono scese di livello e abbiamo perso il contatto. Ci troveremmo di fronte a un'onda alta 80 metri che in 10 minuti spazzerebbe via Geiranger.
8: Papà, che succede?
4: Sto arrivando.
9: No, non c'è tempo. Devi portare Giulia al sicuro, d'accordo? Prometti che lo...

Dunque, questo era The Wave. Dicevo prima che ha ispirato un sequel nel 3 anni più tardi, The Quake. E allora andiamo a parlare di The Quake, che è un film anche qui di John, se vogliamo vederlo giusto, Andreas Andersen, e che quindi è un regista diverso. Diciamo che ha addirittura fatto un sequel che ha superato il successo del primo, diventando il film norvegese più visto del 2018. E la storia infatti è questa: 10 anni dopo lo tsunami del 2004, quello di cui abbiamo parlato prima in The Impossible, il geologo Christian Eikjord, che è lo stesso protagonista di The Wave in questo caso, torna a Oslo per un convegno, ma scopre che un terremoto di magnitudo 9.0 sta per colpire Oslo. Con l'aiuto della figlia e di una collega cerca di avvertire le autorità, ma indovinate un po',

0: Annoretta. Chi l'avrebbe mai detto? Ovviamente cerca di salvare la città, ma inascoltato. E con l'aiuto della figlia di un collega cerca appunto di fare quello che da solo non può fare, quindi si farà dare una mano da qualcuno che può essere un po' più efficace. Dicevo che le scene del terremoto sono state create con effetti speciali importanti, con davvero una qualità che soltanto 10-15 anni prima non sarebbe stata possibile. Hanno richiesto oltre 1000 inquadrature digitali, film che è un perfetto esempio di disaster movie scandinavo, e quindi di questo andiamo ad ascoltare subito il trailer.
1: Molti di coloro che si trovavano a Geirangen il 6 maggio dell'anno scorso devono ringraziare un solo uomo per il fatto di essere ancora vivi. Diamo il benvenuto al geologo Christian Eichjör.
2: Ti manca la mamma?
3: A volte mi manca, sì.
2: Magari le cose andrebbero meglio adesso.
3: Senti, io capisco perché mi hai lasciato.
2: Non ti ho lasciato, ti hai abbandonati.
4: La causa dell'incidente è ancora sconosciuta. Finora le vittime accertate sono due.
5: So che sei ancora sotto shock per via di quella catastrofe e che non è facile superarlo.
2: Non puoi almeno cercare di essere un buon padre?
3: Se un terremoto colpisse Oslo, diciamo più potente di quello del 1904, uno di scala 6 o 8, sarebbe devastante.
6: Giulia!
0: Questo dunque era il Feed the Quake. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Skeeter Davis, The End of the World, canzone tra l'altro del 62, spesso utilizzata nei disaster movie un po' per sottolineare momenti di grande intensità, e il testo parla della fine del mondo come metafora della perdita di una persona che è amata, usata anche in The Day After Tomorrow in 2012 per creare un contrasto tra la catastrofe e l'umanità dei personaggi. The End of the World, Skeeter Davis.

0: Allora adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film. Anche qui si tratta di una vicenda realmente accaduta e sto parlando di Fukushima 50. Il film è un film che racconta in modo perfetto quello che è accaduto nel 2011, una vicenda che anche qui, al pari di quello che è accaduto nel 2004 con lo tsunami in Thailandia e non soltanto, è stato descritto anche dalle tante immagini che ci sono arrivate, davvero inquietanti. L'11 marzo del 2011, infatti, un terremoto di magnitudo 9.0 colpì il Giappone, provocando uno tsunami che distrusse la centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Il film segue i 50, ecco perché si chiama Fukushima 50, i 50 lavoratori che rimasero nella centrale per cercare di evitare il disastro nucleare, affrontando le radiazioni e le esplosioni, quindi mettendo a rischio, in qualche caso perdendo la propria vita. È un dramma inevitabilmente umano, professionale, di grande coraggio, ma che mette anche a nudo la catastrofe che lo stesso uomo può creare. Il film è basato, dicevo prima, su questo fatto realmente accaduto, ha ricevuto il plauso della critica per la sua accuratezza. Ken Watanabe, attore giapponese famoso in tutto il mondo, in Occidente in particolare, basti pensare a Inception, The Last Samurai, no? L'ultimo samurai, lui interpreta il direttore della centrale, film che venne distribuito in Italia nel 2021, fin del 2020, con il titolo appunto Fukushima 50, altro esempio di disaster movie giapponese con un po' di catastrofe naturale e responsabilità umana che viene mischiata. Qui ascoltiamo il trailer.
1: Oggi c'è stato un terremoto nell'area nord-est del Giappone. La centrale nucleare di Fukushima è in condizioni critiche. Signor Presidente, la situazione è grave.
2: Abbiamo un'allerta tsunami!

0: Se la corrente non viene ripristinata,
1: fonderà il nucleo.
2: Fonderà il nucleo!
3: È necessario che venga rilasciata la pressione verso l'esterno. Andrà fatto manualmente, proprio al cuore delle radiazioni.
0: Il livello di radiazioni è alto. Dobbiamo decidere chi andrà. Chi vuole offrirsi volontario è pregato di alzare la mano.
4: Signore, vado io!
5: Mi offro anch'io!
4: No, vado io! Molte persone stanno rischiando la vita. Decidete in fretta!
6: Potrebbe esplodere da un momento all'altro.

0: Questo dunque era il film. Adesso invece veniamo dopo Fukushima ad un altro film importante. Sto parlando di The Core, film che racconta, anche qui un disaster movie che è più fantascientifico, ma che insomma è suggestivo per una storia, perché il nucleo della Terra improvvisamente si ferma. Qui c'è Aaron Eckhart nella parte dello scienziato che insieme a un altro scienziato cerca di spiegare realmente quello che sta accadendo, e ovviamente sto parlando di Stanley Tucci, che è un po' più subdolo, ma qui il tentativo di spiegare al governo quello che sta accadendo si evince in questo modo. Sentiamo.
1: Esso è diviso in due parti, il nucleo interno e il nucleo esterno. Mi state seguendo? Il nucleo interno è un grosso blocco solido di ferro, si pensa, ed è circondato dal nucleo esterno, che è liquido.
2: Sì, ma cosa più importante, questo liquido gira vorticosamente in una direzione. Un trilione di trilioni di tonnellate di metallo bollente che girano a 1000 miglia l'ora. Prego.
1: Fondamenti di fisica, il metallo muovendosi crea un campo elettromagnetico. Il nucleo esterno che gira è il motore che alimenta il campo elettromagnetico. Ed è qui che c'è il problema.
2: Questo motore si è fermato. Il nucleo della Terra ha smesso di girare.
3: Come può essere successo?
1: Non lo sappiamo.
3: Quanto tempo abbiamo?
1: Via via che il campo elettromagnetico diventa più instabile, accadranno incidenti isolati. Cadrà un aereo, poi due, e nel giro di pochi mesi tutti gli strumenti elettronici saranno fuori gioco.
2: Le scariche elettrostatiche nell'atmosfera creeranno super tempeste, con centinaia di fulmini per miglio quadrato.
1: Dopo si metterà male.
2: Il campo elettromagnetico ci ripara dai venti solari, che sono una miscela letale di particelle e microonde radioattive. Quando quello scudo collasserà, la radiazione delle microonde finirà letteralmente per cuocere il nostro pianeta.
1: Dottor Zimisky, questo è il Sole. Questa è la Terra senza campo elettromagnetico. Le dispiace?

a sequenza. Allora, stiamo per chiudere la nostra puntata. Non so se facciamo in tempo a far ascoltare ancora un film, altrimenti devo andare avanti, oppure devo chiudere. Ma insomma, voglio farvi ascoltare dopo Greenland, che vabbè, non vi faccio ascoltare perché è talmente noto, ma Forza Maggiore, perché è un film che si concentra più sulla vigliaccheria di un uomo, di un padre di famiglia, di quanto non si concentri sulla storia, nonostante ci sia questa sequenza incredibile dove si vede una valanga che praticamente travolge un resort, un albergo, ed è un'immagine veramente impressionante. Un film che ha vinto anche il premio della giuria nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes 2014. Andiamo ad ascoltare il trailer.

0: Un bel sorriso tutti insieme.
1: Hai visto che forza? Che
2: spettacolo. Ma saremo al sicuro? A me non sembra.
1: Certo, tutto sotto controllo.
3: Papà!
1: Va tutto bene. Era tutto sotto controllo, sanno il fatto loro, non c'era
2: nessun
1: pericolo.
2: Lui si è talmente spaventato che è scappato via dal tavolo.
1: Come?
2: Ho visto mio marito abbandonarci così.
1: Non condivido la tua interpretazione dei fatti.
4: Quindi forse pensavi di tornare per disseppellirli?
2: Non stai piangendo veramente?
1: Forse no.
5: Oh. Uno, due, tre!
6: Questo dunque era Forza Maggiore, dicevo prima, la vicenda di un uomo, Thomas, che reagisce a questa valanga che per fortuna non fa morti, non fa feriti, ma dopo quella vicenda qualcosa cambia nel meccanismo familiare, perché lui insomma si trasforma o nega di essere un vigliacco e la moglie alla fine piano piano incrina il rapporto con lui. Si chiude qui l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen. Io ringrazio Samuele Campochiaro con me in regia, grazie dell'Apo De Carlo, appuntamento che si rinnova come sempre ogni settimana qui su Giornale Radio. Buon cinema a tutti.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Ben ritrovati a tutti da me, Roberto Frangipane, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, parte in questo weekend del 18-19 luglio 2026 una nuova puntata di Pillole, due ore insieme, in cui oggi in maniera particolare ci occuperemo esclusivamente di musica, ma sotto varie forme, nel senso che parleremo di due libri inizialmente e poi invece racconteremo la storia di un grande artista. Cominceremo fra pochissimo con il grunge, la musica grunge che ci viene raccontata da Matteo Ceschi con un suo libro dedicato proprio a questo genere musicale. Poi invece andremo ad analizzare con una professoressa, ovvero Cristina Cano, la musica nel mondo del cinema, cioè le colonne sonore. E poi la terza e quarta parte, quindi la seconda ora che passeremo insieme, racconterò una storia affascinante, così come lui era un personaggio decisamente affascinante, perché andremo a raccontare la storia fantastica di David Bowie, che ci manca veramente tantissimo. Ma fra poco si comincia con l'intervista. Intanto il primo

0: Erano i Soundgarden con Flower all'interno di Pillole qui su Giornale Radio e stiamo per iniziare la vera chiacchierata con Matteo Ceschi che ha scritto questo libro G, Storia ed Estetica Grunge. Innanzitutto Matteo, perché ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? Da dove sei partito esattamente?
1: Dalla richiesta di un amico, sembrava una roba strana, l'amico Joe Valeriano, bluesman noto ai più qua in Nord Italia ma anche in Sud Italia, perché in realtà lui è di Molfetta e poi è arrivato a Milano e qua è rimasto. E mi chiedeva da anni: devi scrivere un libro sul grunge, io devo capire cosa succedeva, perché questo ha fatto questo e quell'altro ha fatto quell'altra cosa. Questo libro io in testa ce l'avevo già, l'ho scritto abbastanza velocemente. Claudio Fucci, l'editore di Volo Libero, ha colto la palla al balzo. Io avevo già lavorato per il precedente libro con Claudio, e anche perché è un anno di ricorrenza, 1994-2024. Nel 94, con, come dire, il triste evento del suicidio di Kurt Cobain, si chiude in realtà un'era che forse in Italia, cioè io per primo ho iniziato, come dire, a snasare, a gustare nel 91, nel 92. Il primo album grunge che ho comprato era Versus dei Poem. E poi dopo, facendo ricerche, scrivendo, acquistando dischi, io a casa dischi anche sotto il divano, in realtà mi si è aperto un mondo che aveva una profondità e, come dire, una densità, uno spessore storico davvero interessante e che mi ha poi spinto a indagare, a, come dire, immergermi in quella Seattle dove non sono mai stato. Probabilmente il libro ce l'avevo già in testa, come ho detto, e quindi è stato anche una, come dire, un working veloce, 6 mesi, appunto, con un mese di sistemazione delle cose insieme a Claudio Fucci, l'editore, per renderlo il più fruibile, spero, possibile, visto che, come dire, il libro copre un arco temporale piuttosto lungo, dall'83-84 fino al 94, perché il grunge, vuol dire che noi pensiamo come musica degli anni 90, in realtà
0: invece è nato prima. Ma non raccontarmi tutto, esatto, perché già mi hai detto comunque come è nato, e questo già è importante. È bello anche il fatto che quando uno poi viene incuriosito da qualcosa, anche soltanto una cosa, e poi andando a indagare scopre che ci sono altri 10, 20, 100 che hanno, ti danno le stesse emozioni, sono anche di più. E allora emozioniamoci ascoltando questi suoni grezzi, graffianti, che è il suono del grunge. E allora ci ascoltiamo da una scaletta che mi hai preparato tu, quindi insomma è anche farina del tuo sacco in questo caso, non mi sono permesso di sceglierli io. Green River con 10,000 Things.

0: Erano i Green River con 10,000 Things, 10,000 pensieri. Chissà quanti pensieri sono venuti a tutte queste band che hanno creato questa musica e questo genere, forse quasi inconsapevoli di averlo poi creato e aver fatto quello che hanno fatto. E ne stiamo parlando perché Matteo Ceschi ha scritto un libro sul grunge, perché di questo stiamo parlando, G, storia ed estetica grunge. Dicevi già prima che noi lo conosciamo appunto legati magari ai gruppi come Nirvana, Pearl Jam e cose del genere che erano più anni 90, ma è nato molto prima il grunge, come dicevi prima.
1: Assolutamente sì, cioè la memoria che ho io e penso che abbiano anche molti ascoltatori è di un fenomeno musicale legato ai primi anni 90, 91 l'anno in cui esce Nevermind, Nirvana, Ten, The Pearl Jam e Bad Motor Finger dei Soundgarden, che sono gli album che segnano un po' il passo dall'underground al mainstream. Sono fortunatamente inciampato nel questo gruppo, i Bam Bam, che è un gruppo che nasce a Seattle, nato da una bellissima giovane donna afroamericana, Tina Bell, dal marito Tommy Martin, chitarrista, che mettono su The Rocket, che era la sorta di Bibbia del rock, era una rivista di Seattle e dintorni, un annuncio per mettere su una band punk. A questo annuncio risponde un signore che si chiama Matt Cameron, diventerà batterista dei Soundgarden e dopo dei Pearl Jam, e Scott Ledgerwood. Ho avuto la fortuna di incontrare via mail, grazie a TJ Martin, che è il figlio di Tina Bell, e di Tommy Martin, che è un noto regista, il quale mi ha messo in contatto con Ledgerwood, il bassista della band, il quale si è profuso in racconti. Alle mie domande ho ricevuto indietro risposte per 16 fittissime pagine in cui scopro. Mi ha raccontato vita, morte, miracoli dei Bam Bam con la canzone Ground Zero. Segnano proprio un punto in cui la musica di Seattle, da un calderone uniforme e multiforme pieno di influenze, nel libro Scott Ledgerwood racconta di come ognuno dei quattro componenti del Bam Bam arriva alla prima session in studio di prova con esperienze completamente diverse, influenze che andavano dagli MC5 alla musica glam, al goth, al punk, alla musica soul afroamericana, insomma. E quindi da lì, nel biennio 83-84, questo seme grunge incomincia a crescere e qualche germoglio inizia a comparire sulle piantine e a diffondere, chiamiamolo, il verbo di Seattle.
0: Abbiamo un'altra piantina da ascoltare, forse questa, diciamo, è conosciuta quasi, non dico a livello dei Nirvana o Pearl Jam, ma comunque sì, in Italia si è parlato spesso anche degli Alice in Chains, che ci ascoltiamo con We Die Young.

0: Alice in Chains, We Die Young. Stiamo parlando del grunge, di questo grande genere musicale che è ormai conosciuto in tutto il mondo, e ne stiamo parlando innanzitutto con Matteo Ceschi, che ha scritto un libro proprio sulla storia e l'estetica del grunge. Ma secondo te, Matteo, il grunge esiste ancora? C'è ancora chi lo fa allo stesso modo di ormai 20, quasi 30 anni fa, oppure proprio scomparso e si chiama in tutt'altro modo, o ci hanno fatto altre cose completamente diverse?
1: Probabilmente è stato assorbito, e che da alcuni è considerato il grunge l'ultima grande rivoluzione rock, ed è figlia però di quella città, di quell'area, che era un'area geografica piuttosto isolata dal rispetto, sì, ma pensiamo a New York, Chicago, Los Angeles. Sì. Scott Ledgerwood racconta nel libro di come da ragazzo, dice, attendeva sempre che qualche gruppo famoso passasse da Seattle.
0: Invece non passavano mai.
1: Di non passavano mai perché non c'erano strutture ricettive né gente in grado di affittare amplificatori. Quindi in una sorta di capsula di Petri, come la definì Chris Cornell, la sua Seattle nel Pacific Northwest hanno avuto tutto il tempo e la tranquillità di creare, grazie a dei rapporti personali tra i membri delle varie band, questo sound. Sicuramente ha lasciato traccia nella musica, in alcuna musica che ascoltiamo oggi. C'è un fenomeno che poi col 91, 92 diventa assolutamente mainstream, e infatti ci sono gruppi come i Blur che poi scimmiottano di rimando certe sonorità grunge.
0: Beh, però è un bene che anche gruppi più recenti possano prendere spunto da qualcosa che è successo anni prima. Questo vuol dire che anche i giovani, o anche i giovani di adesso, comunque, se ascoltano della buona musica anche del passato, possono fare ancora buone cose. Questo potrebbe essere il concetto base.
1: Assolutamente, è un calderone, una scena musicale ricca di idee che secondo me sono ancora tutt'oggi valide e proponibili a un pubblico che magari per questione anagrafica all'epoca non era in circolazione, gente troppo piccola o addirittura non ancora nata, ma che oggi potrebbe ritrovare sia nei testi che nelle sonorità, come dire, spunti, sollievo nei momenti grigi piuttosto che semplice spinta per affrontare il quotidiano, insomma.
0: Beh, in chiusura abbiamo chance, tu hai scelto un brano che devo dire hai scelto proprio benissimo, secondo me. Perché? Perché oggi si parla tanto, ci sono tante polemiche sull'autotune, su tante cose, che di come si fa la musica oggi che non è da musicisti, e poi il grunge era fatto soprattutto i suoni elettrici sporchi. Qui invece ci ascoltiamo un gruppo famosissimo anche per i suoni sporchi, che erano i Nirvana, ma in versione unplugged.
2: Good evening.

0: Grandi Nirvana e Bad Girl, versione unplugged, qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, dove abbiamo ancora per pochi istanti ospite il nostro Matteo Ceschi con il suo libro G, Storie d'estetica grunge. Ma voglio tornare sul brano che abbiamo appena ascoltato. Ci dici qualcosa di questa About the Girl?
1: About the Girl è la dimostrazione di come in mezzo a questi suoni abrasivi, dissonanti e pieni di riverberi, potesse crescere anche delle melodie molto potenti e persistenti. Cobain, Cornell erano grandissimi fan dei Beatles, quindi vuol dire c'è anche un legame con la musica dei decenni precedenti. Insomma, si torna addirittura indietro agli anni 60. Sia Cobain che Cornell sono cresciuti ascoltando i vari album dei Beatles.
0: Perché quando erano giovani loro

0: Grazie tantissimo, ricordo ancora il titolo: G, storia ed estetica grunge, volo libero, 184 pagine, ma sono sicuro che magari con la musica in sottofondo di una bella compilation grunge lo leggerete, che sarà un piacere. Grazie Matteo.
1: Grazie a voi e buon grunge a tutti.
0: E dal grunge passeremo invece alle colonne sonore fra poco, perché avremo ospite con noi la professoressa Cristina Cano, che ha scritto proprio un libro sulla musica per il cinema, la musica nel cinema. A fra pochissimo, rimanete con noi qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Come già annunciato all'inizio del nostro appuntamento di oggi di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, ci occupiamo, sapete, spesso anche di libri, ci occupiamo anche di musica, ci occupiamo anche di cinema, ci occupiamo di un sacco di cose. Questa volta ne mettiamo tutte insieme, e per farvi capire quello di cui stiamo per parlare fra poco con la mia ospite, vi faccio ascoltare qualche secondo di un brano che tutti voi sicuramente riconoscerete. Sentite un po'.

0: Sicuramente tutti avrete riconosciuto il tema dello squalo, film famosissimo. Il tema poi, ragazzi, è stato ripreso anche in maniera scherzosa da tantissimi, magari in parodie o quant'altro, ma però quello di cui parliamo oggi è della musica nel cinema, anzi, proprio di questo saggio che ha questo titolo, La musica nel cinema di Cristina Cano. E Cristina è nostra ospite qui all'interno di Pillole. Benvenuta su Giornale Radio.
1: Grazie dell'invito, sono qui, spero di poter comunicare qualcosa di chiaro, vediamo.
0: Ma io spero di sì, anche perché il libro è veramente esaustivo in questo, anzi addirittura è una nuova edizione che tu hai rivisto, corretto, tagliato, aggiunto, insomma hai fatto anche un bel lavoro di restyling, però si parla espressamente, leggo anche dal comunicato stampa, è un saggio indispensabile per comprendere il potere invisibile e trasformativo del suono nell'esperienza cinematografica. Ragazzi, parliamo innanzitutto di cinema e di quello che riesce a fare la musica in una qualsiasi scena di un qualsiasi film, può essere d'amore, horror, qualsiasi cosa, però la musica è veramente importante. E tu in questo libro hai fatto due capitoli dove si va veramente ad analizzare tutto quello che fa la musica nel cinema, come lo fa, perché lo fa, il funzionamento semantico del linguaggio musicale, e poi l'altro capitolo sul funzionamento pragmatico del linguaggio musicale. Non spaventatevi, adesso la nostra Cristina ci spiegherà bene qual è stato il percorso, da dove è nato il percorso per parlare di questo argomento difficile ma affascinante.
1: Beh, il percorso è un'esigenza, diciamo così, in ambito formativo con gli allievi, cioè io ho sempre insegnato per persone che dovevano a loro volta insegnare nella scuola media inferiore prevalentemente, e quindi ho cercato di approfondire quegli argomenti che potevano essere interessanti per questi studenti che sarebbero poi andati a insegnare a ragazzi più giovani. E quindi la musica nel cinema mi sembrava un argomento particolarmente interessante. Il primo capitolo, come dicevi

0: riguarda il funzionamento semantico. Per semplificare, riguarda un tema di cui tanti hanno parlato, se la musica abbia un significato e se lo ha, quale sia. Prima di dire, ecco, di tentare di sintetizzare qualcosa su questo primo capitolo, invece accenno al fatto che nel secondo, invece, come hai detto tu, parliamo del funzionamento pragmatico, e qui l'attenzione si concentra soprattutto sugli effetti della musica sull'ascoltatore, perché la musica è, tra tutti i linguaggi artistici, e quindi anche rispetto al cinema, quello che ha un maggior impatto non solo sulla psiche, sulle emozioni, ma anche sul corpo. Questo impatto, questa influenza potentissima sul corpo l'ha la musica e non gli altri linguaggi, ed è un'influenza ineludibile, nel senso che l'ascoltatore, anche che sia disattento, che pensi ad altro, però questo impatto sul corpo non si può evitare, tanto più poi, diciamo così, negli ultimi decenni, quando i sistemi, la tecnologia ha potenziato notevolmente,
1: è vero,
0: diciamo
1: il
0: così,
1: coinvolgimento, il coinvolgimento anche proprio musicale, quindi con gli impianti, il cinema, quindi esatto. Sei molto più coinvolto anche quando ascolti un film, perché poi la musica, scientificamente il suono arriva prima di quello che vedi con gli occhi, anche se è impercettibile questa cosa, ma il suono comunque viaggia più velocemente, quindi il suono è importantissimo.
0: È importantissimo, e ci sono soprattutto due dimensioni in questo linguaggio che chiamiamo musicale, che ha tante componenti, la melodia, l'armonia, eccetera, ma due dimensioni sono quelle determinanti che spiegano e sono all'origine di questo impatto sul corpo.

0: sono l'intensità e il ritmo. In due modi diversi e per lo più congiunti, queste due componenti del linguaggio producono questo, diciamo così, cambiamento, questo potere di trasformazione sul corpo, prima ancora che sulle emozioni, poi di conseguenza anche il sistema emozionale subisce dei cambiamenti, ma il primo canale di accesso sull'uomo è proprio la corporeità. E grazie a ritmo e intensità. Quindi in questo senso, diciamo, negli ultimi decenni i livelli di intensità in alcune forme di fruizione, di socialità, ecco, di fruizione sociale, i livelli di intensità sono molto elevati. Quindi tanto più sono elevati, tanto più questo impatto sul corpo è notevole.
1: Abbiamo iniziato proprio con il classico esempio dello squalo, ma potremmo citarne tantissimi altri, perché tanti film sono rimasti famosi e nel nostro immaginario anche grazie alla musica, ma prendi da Star Wars a tantissimi altri. Cioè, appena sentiamo la melodia, subito ci viene in mente quel film o quella scena, per cui veramente l'impatto anche nel nostro cervello, quindi iniziando proprio da lì, veramente incredibile, per cui
0: incredibile.
1: È un lavoro, tra l'altro, immagino anche non facile per chi deve poi scrivere, che noi pensiamo che uno scriva un pezzo qualsiasi e poi lo dà al regista e lo mette lì. No, più delle volte credo che un musicista serio guardi, così dovrebbe lavorare, guardi le scene e da lì poi venga ispirato per costruire e creare la musica.
0: Sì, diciamo, non sempre nelle grossissime produzioni avviene così, ma non sempre avviene così, anche perché oggi il sistema produttivo richiede dei tempi molto molto veloci
1: purtroppo
0: rispetto
1: sì.
0: al passato, quindi diciamo così, però diciamo nelle produzioni grosse si possono permettere dei tempi più lunghi e quindi c'è uno scambio, questo poi uno scambio fra regista e compositore che strada sì. facendo ogni tanto può, gli vengono sottoposte alcune immagini, alcune spezzoni, frammenti del film e su quello poi costruisce a poco, però non è sempre così, a volte le cose sono molto più semplificate e poi questo dipende molto anche dalla sensibilità del regista.

0: Io farei anche qualche piccolo esempio, se vuoi, visto che non possiamo, perché veramente diciamo che non è facile spiegarlo in poche parole questo libro, questo saggio, e ci sono tanti capitoli, sottocapitoli, cose che vanno a prendere proprio nel particolare ogni verso, ogni cosa che ha a che fare con questo mondo. Però io a questo punto, per agevolare, farei anche magari qualche esempio, perché tu ne citi veramente tanti nel tuo libro, da Nyman a Glass. Facciamo magari qualche esempio, così magari nel frattempo poi faremo ascoltare in sottofondo anche qualcosa che ha a che fare con quello di cui ci parlerai.
1: No, visto che prima accennavi allo squalo, no? Questo esempio ci può per esempio far capire la specificità semantica, cioè cosa vuol dire del linguaggio musicale, cioè che oltre a questo impatto di cui abbiamo già detto, no? Sì. Sul corpo, e che spiega in parte l'importanza, poi la rilevanza che ha a livello di fruizione, ma anche diciamo così, le capacità espressive o semantiche di questo linguaggio spiegano l'importanza che può avere. Perché se dovessi sintetizzare in maniera che forse può essere comprensibile facilmente, la musica esprime, diciamo, qualità astratte dell'esperienza. Se capiamo questo concetto, possiamo anche capire molto bene come la musica può adattarsi a immagini diversissime tra loro. Cosa vuol dire astratte? Vuol dire che può esprimere, per esempio, qualità cinetiche, cioè qualità di movimento, per esempio un movimento di avvicinamento, come è nell'esempio dello squalo, di intensificazione, sempre nel brano tratto dal film Lo Squalo, scritto da John Wilson. Questo brano esprime anche un effetto di senso di intensificazione progressiva.
0: Sì.
1: Sono qualità completamente astratte, ed è per questo che si può legare con facilità alle immagini più diverse. Nel caso dello squalo, spesso è legato al movimento della cinepresa che si avvicina alla preda. Per esempio, nelle prime inquadrature noi vediamo la cinepresa sott'acqua, o nella scena iniziale, vediamo la cinepresa, il movimento filmico della macchina da presa che si avvicina a quella che sappiamo possa essere la preda, la ragazza. Quindi non è soltanto l'immagine di avvicinamento, l'immagine proprio filmica dell'avvicinamento, sì, della cinepresa, no? È potenziata dalla musica. Ecco perché il messaggio, la comunicazione è molto più forte. Poi allo spettatore, se diciamo in generale questo arriva sotto forma di impressioni anche vaghe, non è che lo spettatore può, nel momento stesso in cui vede l'immagine e ascolta la musica, vivisseziona, come si suol dire, quel frammento, però gli arriva in forma di impressione, e l'impatto sicuramente nell'unione dei due linguaggi è duplicato, è fortissimo. Se non ci fosse la musica, non sarebbe così potente quell'immagine.

0: innanzitutto non è appunto facile poter dare queste emozioni, poi comunque la bravura è anche di seguire, introdurti a quella scena, tu sul momento non sai che cosa sta accadendo, però la musica ti aiuta a capire che sta arrivando qualcosa, e quando arriva la musica è importantissima in questo senso. Tra l'altro si parlava con un mio amico dell'esempio di poter, e si può fare, possono farlo anche a casa i nostri amici, di magari prendere una scena di un film da YouTube, prendete una scena di un film, l'ascoltate in originale, poi provate ad ascoltarla mettendoci un'altra musica vostra, qualsiasi, e provate a vedere come cambia la stessa scena, sembra un'altra cosa.
1: Sì, assolutamente.
0: Ricordiamo Psycho, per esempio, la famosa che questo incalzare di questa musica, perché sta per succedere un omicidio tremendo, tra l'altro. Hitchcock era maestro anche in questo, per cui vedete come senza di quella, senza anche la musica, quel film avrebbe avuto un altro impatto, decisamente un altro impatto.
1: Assolutamente, ecco, lì è anche la bravura del compositore John Williams per Lo Squalo, e anche il compositore di Hitchcock, con cui spesso Hitchcock ha lavorato, è l'astrattezza del linguaggio che gli permette di entrare così dentro alle immagini. Ecco, perché se anche il linguaggio musicale, se non fosse così astratto, non riuscirebbe ad aderirvi così. Ecco.
0: È vero.
1: Resta il fatto che, diciamo così, questi esempi che noi facciamo, John Williams, sono casi comunque di collaborazione tra regista e compositore particolarmente rari, relativamente rari, se non particolarmente, nel senso che non sempre i risultati estetici sono così potenti come in queste forme collaborative,
0: sì,
1: ecco, dove evidentemente le due sensibilità del regista, del compositore si uniscono, e l'effetto è importante, ecco, quindi diciamo la bravura del compositore. Però per esempio ci sono dei casi curiosi, ecco, di compositori come per esempio Schlendorf, tedesco, che aveva una colonna sonora stupenda scritta da Neiman e praticamente non l'ha usata nel suo film. Quindi ecco perché dicevo la sensibilità del regista, perché si è ritrovato, si vede che era una produzione anche importante in cui si poteva permettere Neiman come compositore.
0: E non l'ha usato, vabbè.
1: E non l'ha praticamente usata. Ci sono diversi pezzi, ma li devi ascoltare sul CD, perché sono stati mixati ad un'intensità talmente debole che praticamente non si sentono. Questo è un caso curiosissimo, ecco. Avercela una colonna sonora così, ma te la devi ascoltare da sola, perché praticamente nel film, tranne una scena, mi pare di ricordare, non l'ha usata. Ecco.
0: Caso veramente raro.
1: Poi ci sono invece i casi, anche questi sintomatici, del fatto che la collaborazione tra regista e compositore non è una cosa ovvia, di registi importantissimi come Kubrick, ma anche lo stesso Allen, che raramente hanno affidato a compositori la colonna sonora dei loro film. Hanno fatto anche dei tentativi, credo Kubrick, per alcuni film di lavorare con alcuni compositori, e poi lasciavano stare perché in qualche modo perdevano il controllo estetico sul risultato complessivo, e quindi alla fine sceglievano, e hanno scelto di fatto di utilizzare musiche preesistenti, tratte da vari repertori, a volte...
0: Sì, dal classico a cose più moderne.
1: Dal classico al jazz,
0: vero?
1: Nel caso di Allen, ma Allen per esempio usa Schubert, usa Prokofiev, cioè non ha usato solo jazz. Quindi muovendosi da musicista, poi qual è, con un certo agio, evidentemente conoscendo tanto repertorio, ha attinto, a seconda dei film, da repertori diversi.

0: Cristina, io il discorso veramente dovremmo stare qui tantissimo tempo. Io mi è venuta in mente però una cosa, ascoltandoti, un po' come se fossi un tuo allievo, visto che tu insegni queste cose per i futuri insegnanti che andranno a insegnare ai giovanissimi. E siccome la musica, almeno qui da noi in Italia, è sempre stata presa un po', sì, c'è l'ora di musica, ma come per dire, presa alla leggera. Invece a me piacerebbe davvero che anche chi ci sta ascoltando, i genitori che ci stanno ascoltando, potessero proporre alla scuola di introdurre magari questo libro per poter, con il professore del caso, poter parlare anche di questa cosa, perché i ragazzi si avvicinano facilmente al mondo del cinema, e perché non avvicinarli anche al mondo della musica mettendo insieme queste due cose? Perché questo è un saggio, ricordiamo, non è un romanzo, lo so, non è un libro che leggi così alla leggera, è un libro che è quasi da studiare se ami veramente questo mondo. Io lo consiglio ancora una volta, Cristina, perché magari avremo anche occasione di risentirci prossimamente, perché comunque è un argomento volentieri così vasto che ci si può anche tornare su tutte le volte che vogliamo. Io ripeto il titolo, anche perché, lo ripeto di nuovo, è stato ristampato in una versione completamente riveduta e corretta dalla stessa Cristina, aggiunto qualcosa, tolto qualcosa, per cui insomma è riveduta e corretta.
1: Soprattutto aggiunto.
0: La musica nel cinema, musica, immagine e racconto, per la Gremese Editore, l'ho trovato ovviamente in questa nuova veste, e tra l'altro con la copertina con su un altro film dove la musica era importantissima, in questo caso musica non composta per il film, ma una musica presa appunto, ma è adattata alla scena, che parliamo di Ghost. E qui, come dicevi prima, anche questo è un lavoro bello che può fare il regista, di abbinare quel brano perché pensa che abbia quella sensibilità giusta per quella scena. E qui, ragazzi, tutti noi appena sentiamo il pezzo del famoso di Quando sono lì, che stanno costruendo o distruggendo un vaso in terracotta, però quella canzone, ogni volta che la sentiamo, ci viene in mente Patrick Schweiz, insomma, ci viene in mente quella scena. Questa è la forza della musica nel cinema. Cristina, è stato veramente un piacere averti con noi di questa bella chiacchierata, e naturalmente col fatto che potremo sicuramente risentirci, io spero che vi sia interessato e che abbiamo acceso questa lucina nella vostra testa per poter entrare ancora di più in questo mondo, non solo guardarlo così con leggerezza, divertirsi e poi spegnere tutto o uscire dal cinema, ma capire di più di quello che avete visto e ascoltato, che è una cosa sempre, la curiosità è una cosa che non si deve mai lasciare da parte, ma anzi alimentarla sempre di più. Cristina Cano, quindi, La musica nel cinema. Cristina, ancora grazie davvero e un abbraccio.
1: Grazie a voi per l'attenzione, grazie davvero.
0: E come già detto in apertura, la puntata di oggi è particolarmente musicale, perché si parla praticamente solo di musica, anche se sotto vari aspetti. Abbiamo parlato di un libro sulla musica grunge, abbiamo parlato della musica nel cinema e abbiamo concluso poco fa. Fra poco invece andremo a raccontare nella terza e quarta parte la storia di un grande artista che ci manca veramente molto. Racconteremo di David Bowie. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: E prosegue l'appuntamento di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Si parla di musica, si raccontano delle storie, si ascoltano dei brani da dischi sicuramente intramontabili e storici. E allora oggi andremo a fare un viaggio attraverso la discografia e soprattutto la vita di un personaggio che manca moltissimo al panorama musicale di sempre, internazionale. Parlo di David Bowie, che è stato uno degli artisti più influenti e poliedrici del XX e del XXI secolo. Con una carriera che ha abbracciato oltre 5 decenni, Bowie ha rivoluzionato decisamente la musica, il cinema e la cultura popolare grazie alla sua capacità di reinventarsi continuamente e alla sua inesauribile creatività. Ha lasciato un'eredità senza pari come cantautore, attore e icona culturale. La sua vita è un affascinante intreccio di successi, trasformazioni e momenti iconici che hanno cambiato il volto della cultura moderna. Ma andiamo per ordine, cominciamo dall'infanzia e i suoi primi anni. David Robert Jones nacque l'8 gennaio 1947 a Brixton, un quartiere di Londra. Sua madre, Margaret Mary Peggy Burns, lavorava come cameriera e proveniva da una famiglia irlandese, mentre suo padre, Heywood Stanton John Jones, era un promotore sociale che lavorava per la Barnardos, una rinomata organizzazione benefica. David era il secondo figlio della coppia e trascorse i suoi primi anni in un ambiente modesto ma culturalmente vivace. Da bambino Bowie mostrò una curiosità insaziabile per le arti. A 6 anni, per esempio, fu affascinato dalla musica jazz, un interesse che lo spinse a imparare il sassofono a soli 13 anni. Fu il suo fratellastro maggiore, Terry Burns, a introdurlo alla poesia e alla musica alternativa, influenzando profondamente il giovane David. Tuttavia, Terry soffriva di gravi problemi di salute mentale che ebbero un impatto significativo sulla vita e sulla musica di Bowie. David frequentò la Bromley Technical High School, dove dimostrò un talento straordinario per l'arte e la musica. Qui incontrò George Underwood, che divenne un caro amico nonostante un incidente che avrebbe avuto ripercussioni permanenti. Durante una lite, infatti, Underwood colpì David in faccia, causando una lesione all'occhio sinistro che lasciò la pupilla permanentemente dilatata. Questo conferì al giovane Bowie il suo caratteristico sguardo eterocromatico, che divenne parte integrante della sua immagine enigmatica.

0: Stiamo raccontando la vita di David Bowie, ascoltando ovviamente anche la sua musica, e qui siamo agli esordi musicali dal 1962 al 1969. Nel 62 Bowie formò la sua prima band, The Conrads, un gruppo che suonava rock and roll nei locali di Londra. Tuttavia, insoddisfatto della direzione musicale del gruppo, lo lasciò per unirsi ad altre band come The King Bees e The Manish Boys. Durante questi anni Bowie iniziò a sperimentare il proprio stile musicale e visivo, influenzato da artisti come Elvis Presley, Chuck Berry e i Beatles. Nel 1966 decise di cambiare il suo nome d'arte in David Bowie per evitare confusione con David Jones dei Monkees. Il nome fu ispirato dal pioniere americano James Bowie. Fu questo un periodo di intensa ricerca artistica, durante il quale Bowie registrò diversi singoli senza però ottenere il successo sperato. Il suo primo album, David Bowie, del 1967, esplorava un mix di pop psichedelico e musical britannico. Sebbene accolto tiepidamente, il disco mostrava già la sua inclinazione per testi enigmatici e un immaginario visivo unico. Il grande punto di svolta arrivò nel 1969 con il singolo Space Oddity, una ballata spaziale ispirata al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. La canzone, pubblicata poco prima dell'allunaggio dell'Apollo 11, divenne un successo mondiale e segnò l'inizio della sua ascesa verso la celebrità. Ma per raccontare la storia del Duca Bianco ho anche deciso di ascoltare insieme quelle che sono le sue parole, quelle dette durante varie interviste, scritte su settimanali, mensili famosi, insomma, tutto quello che lui ha avuto modo di dire in conferenze stampa o in interviste con tanti giornalisti, ma anche quello che hanno detto delle persone molto vicine a lui. Per esempio, il suo addetto alle pubbliche relazioni, Alan Edwards, raccontò alla famosa rivista New Musical Express come David riusciva a non farsi riconoscere in pubblico. Edwards ha incontrato Bowie all'epoca del film Furio, poco prima del boom di Let's Dance, e dice:
1: «Ho iniziato a capire che tipo fosse andando in tour con lui. Era un uomo semplice, affascinante. Preparava il caffè a tutti quando veniva nel nostro ufficio di Tottenham Court Road. Mi spiegò che il suo segreto per non essere riconosciuto era indossare un berretto e tenere sotto il braccio un giornale greco. Quando qualcuno aveva qualche dubbio sul fatto che fosse o non fosse lui, lo riguardava e pensava: "Ma no, non può essere, è chiaramente un uomo greco". Quando viaggiava in treno e non in prima classe, la gente lo guardava a fondo, spiazzata dalla sua presenza, e pensava: "No, non può essere Bowie che viaggia in treno con noi, è solo un tizio che sta andando a Manchester".

0: All'interno di Pillole stiamo raccontando David Bowie e siamo alla nascita di uno dei suoi personaggi più iconici, Ziggy Stardust. E siamo esattamente tra il 1970 e il 1973. All'inizio quindi degli anni 70 Bowie abbracciò il movimento glam rock e iniziò a definire la sua immagine pubblica come un maestro della trasformazione. L'album The Man Who Sold the World, 1970, esplorava temi di alienazione e follia, accompagnato da una musica più dura e influenzata dall'hard rock. Questo periodo vide anche Bowie sposarsi con Angela Barnett nel 1970, un'unione che avrebbe avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Nel 1971 Bowie pubblicò Hunky Dory, un album che includeva classici come Changes e Life on Mars. Tuttavia fu con l'album successivo, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, del 1972, che Bowie raggiunse il suo primo grande picco artistico. Ziggy Stardust, un alieno rockstar androgino, divenne il suo alter ego più celebre. Bowie incarnò Ziggy in una serie di spettacoli teatrali e concerti straordinari, consolidando la sua reputazione come performer unico. L'estetica audace e provocatoria di Ziggy, insieme alla sua musica innovativa, ridefinì il glam rock e influenzò una generazione di artisti. Ogni dettaglio della figura di Ziggy Stardust era studiato per catturare l'attenzione, dagli abiti scintillanti ai capelli rosso fuoco, fino alla teatralità dei concerti. La canzone Starman divenne un inno per i fan e l'apparizione di Bowie nel programma televisivo britannico Top of the Pops del 1972, vestito di una tuta metallica e con il braccio intorno al chitarrista Mick Ronson, segnò un momento iconico nella cultura pop. Però questo successo ebbe un costo personale. Bowie lottava con la pressione di mantenere l'alter ego, sentendosi sempre più intrappolato dal personaggio che aveva creato. Nel 1973 Bowie uccise Ziggy durante un concerto all'Hammersmith Odeon di Londra, dichiarando che quello sarebbe stato l'ultimo spettacolo di sempre per Ziggy e gli Spiders from Mars. Questa decisione fu scioccante per i fans, ma segnò una svolta necessaria nella carriera di Bowie, permettendogli poi di esplorare nuove direzioni artistiche. E ancora stralci di interviste. David Bowie e la nascita di Ziggy Stardust.
1: È interessante pensare come è cominciato tutto. All'epoca di Aladdin Sane, in Inghilterra avevo un piccolo pubblico di appassionati, venivano tutti da Hunky Dory. Ho iniziato a pensare di diventare una rockstar per curiosità. In pratica ho scritto una sceneggiatura e ho interpretato Ziggy Stardust nel disco e sul palco. Quando dico che quei dischi non mi piacciono, Aladdin Sane, Pin Ups, Diamond Dogs, faccio sul serio. Non era importante apprezzarli, contava solo che funzionassero. E sì, funzionavano. Mi hanno permesso di continuare a viaggiare. Ora ho chiuso con il rock. Finito. I've rocked my roll. È stato divertente finché è durato, ma non lo farò più.

0: raccontando qui a pillole la storia di David Bowie, siamo ancora negli anni 70 e siamo nel periodo soul and funk che va dal 1974 al 1976. Come dicevamo prima, dopo aver abbandonato il personaggio di Ziggy Stardust, Bowie iniziò a trasformare ancora una volta la sua musica e la sua immagine. L'album Diamond Dogs del 1974 rappresentò infatti una fusione di rock, cabaret e distopia, ispirandosi al romanzo 1984 di George Orwell. Le canzoni come Rebel Rebel divennero inni ribelli, mentre l'album stesso segnava un allontanamento dall'estetica glam rock verso territori più cupi e sperimentali. Durante questo periodo Bowie si trasferì negli Stati Uniti, stabilendosi prima a New York e poi a Los Angeles. Immerso nella cultura americana, sviluppò una fascinazione per il soul e il funk che influenzò profondamente il suo successivo album, Young Americans, del 1975. Questo disco, descritto da Bowie come Plastic Soul, presentava un suono più raffinato e sofisticato, segnando una svolta radicale rispetto ai suoi lavori precedenti. Young Americans includeva la hit Fame, una collaborazione con John Lennon che raggiunse il primo posto nelle classifiche statunitensi, e la struggente Young Americans, che esplorava invece il sogno americano con uno sguardo critico. Bowie divenne una figura onnipresente nella scena musicale e culturale americana, ma questo periodo segnò anche l'inizio delle sue lotte con la dipendenza da cocaina. La droga influenzò purtroppo il suo comportamento, rendendolo sempre più erratico e isolato. Nonostante ciò, Bowie continuò a creare musica innovativa. Nel 1976 pubblicò Station to Station, un album che presentava il suo nuovo alter ego, ovvero The Tin White Duke. Questo personaggio, il Duca Bianco come lo conosciamo noi, elegante e glaciale, rifletteva la complessità del suo stato emotivo e creativo. Brani come Golden Years e la title track catturavano una miscela di funk, soul e rock sperimentale, consolidando la reputazione di Bowie come un artista in continua evoluzione. E ancora stralci di interviste. David Bowie e il rapporto con la droga.
1: Ah, non mi sono mai appassionato agli acidi. Li ho provati 3 o 4 volte, è stata un'esperienza colorata, ma la mia immaginazione era già ricca. Non mi appassiona neanche l'erba. Per un po' ho fumato hashish, ma niente erba. Direi che negli ultimi 10 anni la droga ha fatto parte della mia vita, ma niente di troppo pesante. Ho avuto qualche piccolo flirt con l'eroina e altre cose, ma solo per scoprire il mistero, l'enigma. Mi piace la droga veloce. Odio tutto quello che mi rallenta.

0: Andando avanti nel percorso dedicato alla storia e alla vita di David Bowie, che stiamo facendo qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, siamo a quella che viene chiamata ormai la Trilogia di Berlino. Siamo dal 1977 al 1979. Bowie decise di trasferirsi proprio a Berlino Ovest, una città allora divisa dalla Guerra Fredda, per sfuggire alle pressioni della fama e affrontare le sue dipendenze. Berlino rappresentava un rifugio creativo e personale, un luogo in cui Bowie poteva ricominciare da capo. Qui collaborò con Brian Eno e Tony Visconti, dando vita alla cosiddetta Trilogia di Berlino, come stavamo dicendo prima, ovvero Love, l'album del 1977, Heroes, sempre del 1977, e Lodger, del 1979. Low, il primo album della trilogia, fu un'opera profondamente sperimentale che mescolava brani strumentali e canzoni più tradizionali. L'uso innovativo di sintetizzatori, drum machine e atmosfere ambientali fece di Low un lavoro pionieristico, influenzando generazioni di musicisti. Il secondo album, Heroes, conteneva la leggendaria title track, ispirata a una coppia che Bowie osservò baciarsi vicino al muro di Berlino. La canzone divenne un inno di speranza e resistenza, simbolo della capacità umana di superare le avversità. Con Lodger, invece, Bowie esplorò temi più globali, affrontando questioni di identità, politica e cultura. Anche se meno celebrato rispetto ai suoi predecessori, Lodger rappresentò comunque una chiusura significativa per la trilogia, dimostrando la continua evoluzione artistica di Bowie. La sua permanenza a Berlino non solo rigenerò la sua creatività, ma gli permise anche di stabilire un legame più profondo con se stesso e di affrontare le sue lotte personali con maggiore chiarezza. E ancora stralci di interviste. David Bowie e la sua bisessualità.
1: Ricordo quando è venuta fuori la storia che si pensava che fossi gay. Durante un'intervista mi hanno chiesto se avessi mai avuto esperienze gay. Ho detto sì, certo, sono bisessuale. Il tizio non capiva cosa intendessi dire. Aveva uno sguardo disgustato, come se volesse dire là sotto è sia uomo che donna. Non pensavo che la mia sessualità sarebbe stata pubblicizzata in quel modo. Era un piccolo commento improvvisato. La cosa migliore che abbia mai detto, suppongo.
0: All'interno di Pillole, in questo weekend, stiamo raccontando la storia e la vita di David Bowie attraverso non solo le parole, ma anche attraverso la sua musica. E fra poco torneremo insieme con la seconda e ultima parte di questa storia, che partirà questa volta dagli anni Ottanta. Rimanete quindi con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: È 1:25.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Pillole. Prosegue qui su Pillole questo viaggio all'interno della vita e della musica di David Bowie. Siamo arrivati agli anni Ottanta, in pratica il periodo del suo successo commerciale e anche di sfide. Con l'album Let's Dance del 1983, prodotto da Nile Rodgers, Bowie raggiunse un successo commerciale senza precedenti. Il disco presentava un sound più accessibile e anche danzabile, con hit come Let's Dance, China Girl e Modern Love, che conquistarono le classifiche globali. Bowie divenne ancora di più una superstar mondiale, riempiendo stadi e consolidando la sua posizione come icona pop. Tuttavia, il successo commerciale portò con sé nuove sfide. Album come Tonight del 1984 e Never Let Me Down del 1987 furono accolti con critiche miste e molti fan sentirono che Bowie si stesse allontanando dalla sua vena sperimentale a favore di un approccio più commerciale. Parallelamente, Bowie esplorò nuove forme d'arte, dal cinema al teatro. Recitò in film iconici come Labyrinth del 1986, dove interpretò il re dei Goblin, e continuò a collaborare con altri artisti in una varietà di progetti. Tuttavia, verso la fine del decennio, Bowie iniziò a sentire il bisogno di riscoprire la sua autenticità artistica. Questo desiderio lo spinse a formare la band Tin Machine nel 1989, segnando un ritorno a un suono più grezzo e sperimentale.

0: Gli OJ's. Insomma, la disco music è grandiosa. L'ho usata per il mio primo singolo in cima alle classifiche, Fame. Ma è escapismo. Vale lo stesso per il rock. È musica che lascia entrare ombre che non ritengo necessarie. È sempre stata la musica del diavolo. Non puoi convincermi del contrario.
1: Quello che stiamo raccontando all'interno di Pillole è la storia della vita, la storia musicale non solo di David Bowie. Infatti qui adesso parliamo di carriera cinematografica e teatrale. Come già accennavamo prima, accanto alla sua straordinaria carriera musicale, David Bowie si distinse anche come attore versatile e visionario, partecipando a numerosi film, serie e progetti teatrali che arricchirono ulteriormente il suo status di artista poliedrico. Il debutto cinematografico di Bowie avvenne con il film cult L'uomo che cadde sulla terra, era il 1976, film diretto da Nicholas Roeg. In questo film Bowie interpretò il ruolo di Thomas Jerome Newton, un alieno fragile e malinconico intrappolato sulla terra. La sua interpretazione, lodata per l'intensità e la delicatezza, rifletteva il suo carisma etereo e consolidò il suo status di attore talentuoso. Questo ruolo, che sembrava cucito su misura per la sua immagine enigmatica, rimase uno dei più iconici della sua carriera. Ancora negli anni Ottanta, Bowie apparve in una serie di produzioni che dimostrarono la sua capacità di adattarsi a diversi generi. Nel 1983 recitò in un film secondo me bellissimo, che Miriam si sveglia a mezzanotte, The Hunger, il titolo originale. Un elegante thriller vampiresco diretto da Tony Scott, accanto a Catherine Deneuve e Susan Sarandon. Ancora prima che le storie sui vampiri diventassero così di moda. Il suo ritratto di questo vampiro decadente, condannato alla mortalità, aggiunse un tocco di sofisticata oscurità al film. Uno dei ruoli più memorabili di Bowie fu quello di Jarrett, il re dei goblin, nel film Fantasy Labyrinth, dove tutto è possibile, del 1986, diretto da Jim Henson e prodotto da George Lucas. Bowie non solo interpretò il carismatico e seducente antagonista, ma contribuì anche alla colonna sonora del film, eseguendo canzoni iconiche come Magic Dance e As the World Falls Down. Sebbene il film non fosse stato un grande successo commerciale al momento della sua uscita, diventò poi comunque un classico cult negli anni successivi. Ma ovviamente la sua carriera cinematografica non si ferma qui. Tra gli altri ruoli significativi, Bowie interpretò il personaggio di Pontius Pilato nel controverso film di Martin Scorsese L'ultima tentazione di Cristo del 1988, dove offrì una performance misurata e intensa. Nel 1996 recitò in Basquiat, il film biografico sul pittore Jean-Michel Basquiat, in cui interpretò Andy Warhol. Riuscì a catturare l'eccentricità e il genio dell'iconico artista e fu ampiamente apprezzato dalla critica e anche dal pubblico. Ma Bowie non si limitò al cinema, si distinse anche a teatro. Nel 1980 fece il suo debutto a Broadway interpretando il ruolo del protagonista della pièce The Elephant Man, una produzione che richiedeva una performance fisicamente ed emotivamente impegnativa. Bowie ricevette recensioni entusiastiche per la sua capacità di trasmettere vulnerabilità e profondità emotiva senza l'ausilio di trucco o protesi. Tra gli altri progetti cinematografici degni comunque di nota, Bowie partecipò a film come Furio, Merry Christmas Mr. Lawrence del 1983, un dramma ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, diretto da Nagisa Oshima, in cui interpretò un prigioniero di guerra britannico. La sua performance toccante e carismatica aggiunse una nuova dimensione al suo repertorio. Apparve anche in ruoli secondari ma memorabili in film come Twin Peaks Fuoco cammina con me, 1992, di David Lynch, dove interpretò l'agente FBI Phillips Jeffries, un personaggio enigmatico che contribuì all'aura surreale del film. Comunque, nel corso degli anni, Bowie mostrò una capacità unica di scegliere progetti cinematografici che rispecchiassero la sua estetica e il suo spirito innovativo. La sua carriera di attore fu comunque meno prolifica rispetto a quella musicale, ma ogni sua apparizione portava un livello di autenticità e fascino che arricchiva ogni produzione.

e il racconto sulla vita di David Bowie che stiamo facendo in questa puntata di Pillole qui su Giornale Radio sta quasi per arrivare alla fine, perché siamo arrivati al suo ritorno sul palcoscenico e ultimo atto. Siamo nel 2013. Bowie fece un trionfale ritorno con l'album The Next Day. Questo album, pubblicato a sorpresa dopo 10 anni di silenzio, fu acclamato dalla critica per la sua profondità e complessità. Conteneva brani come We Are We Now, che riflettevano sull'esperienza berlinese di Bowie, e The Stars Are Out Tonight, una satira del culto della celebrità. The Next Day per Bowie dimostrava che la sua capacità di innovare non si era mai spenta. Tuttavia il suo ultimo atto artistico arrivò con Black Star 2016, pubblicato appena 2 giorni prima della sua morte. Questo album, profondamente sperimentale ed enigmatico, è stato salutato come un capolavoro. Collaborando con il sassofonista jazz Donny McLaisin e il suo gruppo, Bowie creò un'opera che mescolava jazz, rock ed elementi elettronici. Brani come Lazarus e la title track Black Star esploravano temi di immortalità, spiritualità e trascendenza. Il videoclip di Lazarus, con Bowie che canta dal letto di un ospedale, è stato interpretato come un messaggio di addio ai suoi fan. Negli ultimi mesi della sua vita, Bowie lottò con un cancro al fegato, una diagnosi che mantenne segreta al pubblico. Nonostante le difficoltà, continuò a lavorare incessantemente. Collaborò anche alla realizzazione del musical Lazarus, che riprendeva il personaggio di Thomas Jerome Newton dall'uomo che cadde sulla Terra. Questo musical, presentato per la prima volta a New York nel 2015, rappresentava una sintesi del suo viaggio artistico e un'ulteriore testimonianza della sua capacità di superare i confini tra le arti. David Bowie morì il 10 gennaio 2016, lasciando il mondo in lutto. La sua morte fu decisamente un evento scioccante, ma la sua eredità continuò a crescere. Black Star venne celebrato come un testamento finale straordinario, pieno di simbolismi e messaggi criptici che i fan e i critici hanno continuato a decifrare.

0: chiusura di questo nostro viaggio attraverso la vita e la musica del grande Duca Bianco, ovvero David Bowie, un altro stralcio di intervista. Due domande, due risposte. Sentiamole.
1: Sembra che lei non faccia fatica a convincere gli altri a crederle. Prendiamo per esempio i suoi molto pubblicizzati addii al mondo dello spettacolo. Lei si è ritirato due volte, giurando che non avrebbe mai avuto più niente a che fare con rock and roll. Eppure ha appena terminato una tournée di 6 mesi per lanciare l'album Station to Station. Come spiega queste contraddizioni?
2: Semplicissimo. Dico bugie. È facilissimo da fare. Non c'è niente che abbia importanza eccetto quello che io sto facendo in quel dato momento. Non posso certo ricordarmi tutto quello che dico. Non me ne frega niente. Né posso ricordarmi quanto ci credo o quanto non ci credo. L'unica cosa che mi importa è di crescere come persona. Non ho la minima idea di cosa sarò l'anno 21, un pazzo scatenato, un figlio dei fiori, un dittatore, un reverendo, chi lo sa? E questo è quel che mi impedisce di annoiarmi.
1: Si considera un pensatore originale?
2: No, nel modo più assoluto. Piuttosto sono un ladro di buon gusto. La sola arte che mi va di studiare è quella da cui posso portare via qualcosa. Ma penso che il mio plagio dia buoni frutti. Perché un artista crea? Io la vedo così. Se uno inventa qualcosa, lo fa con la speranza che la gente usi la sua invenzione. E l'arte dovrebbe essere altrettanto pratica. L'arte può essere un riferimento politico, una forza sessuale, qualsiasi tipo di forza, ma si deve poterla usare. Mick Jagger, per esempio, ha paura di entrare nella stessa stanza in cui sono io. Se sta anche solo pensando una nuova idea, sa benissimo che gliela porterei via subito. Nel nostro mestiere non si può che essere bastardi.
0: E qui si chiude anche questa puntata di pillole di questo weekend del 18-19 luglio 2026. Ci ritroviamo ovviamente settimana prossima, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
5: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.